0: giorni per la risposta degli Ayatollah. Sempre più alta anche la tensione in Libano, dove Israele riconquista uno dei luoghi simbolo di quella terra contesa e continua ad avanzare oltre la fascia di sicurezza fissata con la tregua. 8 i morti negli ultimi raid, tra cui 3 donne.
1: L'intento di Israele è passare da una strategia incentrata sul controllo del territorio nel sud del Libano a operazioni aeree più ampie che coinvolgano anche Beirut. Netanyahu deve però convincere Washington e per questo ha convocato il gabinetto di sicurezza dopo aver parlato nelle scorse ore con il segretario di Stato americano Rubio. Sul campo l'esercito di Tel Aviv avanza ben oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 km dal confine. Lo stesso Netanyahu ha rivendicato come un cambio di fase l'operazione in corso, che ha segnato anche la presa del castello di Beaufort, su un'altura strategica che domina Nabatie e le vie verso Tiro e Sidone, segnando l'insistenza israeliana nel tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. La Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Martedì gli Stati Uniti potrebbero però annunciare un nuovo cessate il fuoco al termine dei colloqui a Washington tra le delegazioni israeliana e libanese. Valentina Isa, GR1.
0: E poi la guerra in Ucraina. Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi, colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 km dal fronte. Immediata la risposta russa. Colpiti 2 quartieri a Kharkiv, ci sono feriti e stanno bruciando garage ed automobili. E poi un attacco di droni a Odessa. 2 piani di un edificio sono stati parzialmente distrutti. È in corso un incendio e 4 persone sono rimaste ferite. In Italia ora con la cronaca. È stato raggiunto dalle prime squadre di soccorso il 20enne speleologo rimasto incastrato in una grotta nel Cuneese. Il giovane è cosciente ma ha una gamba bloccata da un masso e assistito dal personale del soccorso alpino e speleologico e da squadre di disostruttori che stanno studiando la maniera più efficace per spostare la roccia e liberarlo. L'attentato incendiario avvenuto ieri notte contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino da qualche tempo nel mirino di qualcuno per la vicinanza a Don Maurizio Patriciello, il parroco della Terra dei Fuochi, e alla premier Giorgia Meloni. Lo scorso febbraio le prime lettere minatorie, poi il secondo atto, questa volta più inquietante, una o più bottiglie incendiarie esplose davanti alla casa dove erano state piazzate anche bombolette di gas. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo che era rientrato nei giorni scorsi da Kinshasa a Fiumicino facendo scalo al Cairo. Ha sintomi riconducibili al virus ed è già stato sottoposto a test. I campioni sono stati prelevati ed esaminati all'Istituto Spallanzani di Roma. Attesi per oggi i risultati. La regione Sardegna è in contatto con tutte le autorità sanitarie locali e nazionali. Presunto sfruttamento di operai nel cantiere del consolato americano a Milano. In carcere il manager turco della società appaltatrice è stato bloccato a Bergamo mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Istanbul.
2: Per il pubblico ministero Paolo Storari esisteva un serio, reale e imminente pericolo di fuga. Per questo Ulas Demir, manager turco 47enne, è stato arrestato a Orio al Serio proprio mentre stava per prendere un volo per Istanbul con la famiglia. Il biglietto lo aveva fatto sabato, il giorno dopo aver saputo di essere indagato per caporalato aggravato. In un colloquio telefonico intercettato, un uomo, probabilmente un suo superiore, gli aveva detto che sarebbe stato meglio se si fosse preso un periodo di ferie. Demir è il dirigente in Italia della KEDL, che sta costruendo il consolato americano a Milano, un progetto da 200 milioni di dollari. La società è stata commissariata nell'ambito dell'inchiesta sullo sfruttamento di centinaia di lavoratori stranieri, soprattutto indiani, fatti arrivare in Italia e pagati circa 2 euro l'ora e sottoposti a continue vessazioni da parte di capisquadra di nazionalità turca, secondo la procura autentiche condizioni di paraschiavitù. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Lo sport, domenica tinta d'azzurro. In MotoGP Marco Bezzecchi su Aprilia vince il Gran Premio d'Italia, prima storica vittoria della scuderia italiana sul circuito di casa del Mugello. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli, i tre azzurri approdati agli ottavi del Roland Garros. E poi il Giro d'Italia, Jonathan Milan si impone a Roma nell'ultima tappa a vincere la

0: Corsa Rosa è il danese Vingegaard. Ci fermiamo qui, la linea torna al nostro Max De Tomassi in diretta da Rio de Janeiro con Stereo Notte Brasil.
1: Stereo Notte

0: Eccoci qui, siamo tornati dopo il GR1 delle ore 2. Sono Max De Tomassi, questa è Stereonotte Brasil. Questa notte con noi c'è Alini Paes. Come stai, Alini?
1: Bene, sto bene, felice.
0: Vedo che
1: qui.
0: Parli bene italiano.
1: Ah, però. Sì. Parlo come niente, nada.
0: No, adesso quando vai in Italia, perché l'altro anno è stata la prima volta che sei venuta in Italia?
1: Sì, no, l'anno passato fu la prima vez. Sì.
0: Però insomma, alla fine, dopo una tournée di un mese, sei riuscita a comunicare, no?
1: Sì.
0: O no?
1: Sì.
0: Si è conseguì a comunicare. Alcuna parola?
1: Sì, un pochino.
0: Quali sono le parole che ti hanno colpito di più? As palavras que mais te impressionaram, italianas.
1: Primeiro, na verdade, adoro essa expressão.
0: Qual?
1: Piano.
0: Piano, piano.
1: Adoro isso. Piano.
0: Te lo dicevano a te?
1: E ciao, che è come? Serve para oi e serve para sair.
0: Ciao, serve per entrare e per uscire. Sì. Mentre dovete sapere, ma i nostri ascoltatori lo sanno, che ciao in Brasile, se tu lo dici appena arrivi, dice già te ne vai?
1: Sì.
0: Succede. Sì.
1: Sì.
0: Vorrei salutare un po' di amici che ci stanno scrivendo all'interno dei miei social. Max De Tomassi su Instagram e su Facebook. Per esempio c'è Salvatore Marras che dice che Caetano con Betania è un album di perle, stupendo l'inizio con sì. Seo Jorge. Un grande saluto da Salvatore che ci segue da Nuoro. Grazie Salvatore, sempre molto querido. Poi Vincenzo Vincente ci segue perché ci ha mandato uno screenshot dell'ascolto in streaming di Vincent Truppo, uno screenshot attraverso lui ci sta ascoltando in streaming. Poi c'è Alessio Gerundini che dice grazie per la buona musica che condividi da anni con noi, molto obrigado, grazie Alessio, molto gentili. E poi c'è il nostro proverbiale Renato Gala che ci segue anche lui dalla Sardegna, da Porto Cervo, una destinazione turistica bellissima. Sei già stata in Sardegna a suonare, a cantare? Ancora no?
1: No.
0: Ci devi andare in Sardegna,
1: Sì.
0: È bellissimo,
1: chiaro molto.
0: Tra le cose meravigliose che ci hai suggerito, perché insomma noi ai nostri ospiti chiediamo sempre di farci ascoltare la loro musica, ma anche la musica degli artisti che per loro hanno significato qualche cosa, no? E quindi tu, oltre a farci ascoltare dei brani del tuo repertorio, ci hai proposto anche delle idee di altri artisti. Per esempio, prima abbiamo

0: ascoltate Liz Regina, canto Gio Stagna, perché il tuo show in qualche modo ricorda l'importanza dell'afrodiscendenza nella musica brasiliana.
1: Sì.
0: Un'altra artista che ci hai suggerito, che è una nostra preferita, è Tania Maria, con questa canzone che si intitola Eu Fui a Europa.
1: Sì.
0: Cioè io sono stata in Europa. Perché hai scelto questa canzone?
1: Eu escolhi porque a Tania Maria è una rappresentante molto valiosa da musica do Brasil.
0: È una rappresentante molto valida della musica brasiliana fuori dal Brasile.
1: E ela fez uma carreira muito sólida fora do país.
0: E ha fatto una carriera molto solida fuori dal paese.
1: Digo que assim, no Brasil ela é conhecida e respeitada, mas acho que menos do que deveria.
0: In Brasile lei è molto conosciuta e rispettata, ma molto meno di quello che in teoria si dovrebbe.
1: Sì, pro tamanho che ela tem, sabe?
0: Sì, per la dimensione che lei ha. Ricordiamo che lei in Brasile all'inizio non ha avuto grande successo. Viene dal Maranhão, uno stato periferico, e è arrivata a San Paolo, ha cominciato a suonare, una donna afrodiscendente che suona il piano e che fa jazz, diciamo che non è molto molto considerata, almeno all'epoca, magari adesso le cose sono cambiate, però poi lei è dovuta andare in Francia, a Parigi, poi negli Stati Uniti ed è esplosa, perché è davvero, io vorrei, grazie, innanzitutto ti ringrazio per questo suggerimento, noi conosciamo molto bene il repertorio di Tania Maria, ma non conoscevo questa canzone. Grazie a Dio è bello non conoscere, perché quando poi si approccia a una cosa nuova
1: è molto buono, né?
0: È bellissimo.
1: È bellissimo ter una sorpresa, ainda mais un pesquisador di musica.
0: Grazie,
1: né?
0: Anche
1: isso è molto buono. E acho que o tema, eu fui a Europa.
0: Ela, sono stata in Europa.
1: Sì, a musica fala disso, con samba di break.
0: Il brano parla di questo, è un samba di break, quindi con molte interruzioni.
1: Sì, molta interruzione, e a Tania fa lì, ella si appropria da musica e colloca marca.
0: Tania si appropria della canzone, non è sua la canzone,
1: no.
0: È di un altro compositore, e io veramente vi invito ad ascoltare con attenzione la bellezza del modo in cui lei interpreta, un consiglio di Aline Pais. E lo consiglio anche al nostro regista Federico Scoppio, che ama molto il jazz, scrive di jazz, e non so se ha mai ascoltato questa interpretazione di Tania Maria. Poi torniamo a parlare con Aline Pais. Eu fui a Europa.

0: perché lui si interessava moltissimo delle sue radici, sì, africane. Poi ascolteremo un brano di Moacir Santos cantato da Alini Paes. Sì. Adesso io prima di tutto voglio farti i complimenti del nostro regista Federico Scoppio. Os parabéns do nosso diretor Federico Scoppio, che quer muito, gostou muito de você, quer te conhecer.
1: Grazie.
0: Ha detto che gli sei piaciuta molto musicalmente parlando e che gli farà molto piacere conoscerti. E poi sentiamoci Vinicius de Moraes con Baden Powell con Canto di Iemanjá, sì, tratto dagli Afro Samba, sì, e poi torniamo a parlare con Alini, okay. Alini Paes.
1: Torniamo.

0: Meravigliosi Vinicius de Moraes, Baden Powell con questo canto di Iemanjá. La nostra amata Aline Pais mi diceva giustamente: non possiamo non parlare di Iemanjá, no? Appunto della dea del mare.
1: Sì.
0: Che cosa diresti di Iemanjá?
1: Iemanjá è essa rainha, né? A grande mãe das águas, grande criadora com um ventre muito fértil.
0: Grande madre delle acque.
1: Sim.
0: Grande criatrice.
1: Sim, um orixá que rege muitas forças no mundo, e especialmente, né, as águas do mar. Então, isso atravessa o meu trabalho.
0: Atravessa o teu trabalho?
1: Sim, e a minha relação com o mar, minha fé, minha cabeça. Iemanjá domina muitos campos da minha vida.
0: Iemanjá domina molti campi della tua vita.
1: Sim.
0: Quindi
1: sim.
0: Per te, diciamo che l'idea di vederti, di vedere il mare, di essere di fronte a lui, è un momento di grande responsabilità, di grande forza, di energia,
1: sim,
0: di rispetto, di
1: sim,
0: amore.
1: Sim, é exatamente essa, todos esses sentimentos, e o mar como a natureza, né, de uma
0: e
1: força
0: implacabile.
1: E il mare
0: implacabile, come la natura,
1: né?
0: È una forza implacabile. Sentiamoci un brano che si intitola Odo Dua, Aline Pais, brano di Moacir Santos che hai inciso recentemente, un grande autore del nord-est del Brasile che amiamo tantissimo.
1: Sim.
0: Aline Pais, Odo Dua.

0: voce. Alini Paes, che voce che c'hai, davvero. Grazie. Odo Duadi, Moacir Santos. Abbiamo parlato io e lei in off ascoltando la canzone di Moacir Santos, che è davvero stato un uomo importantissimo, no? Un grandissimo musicista. Io penso che se lui avesse continuato a vivere in Brasile e non fosse stato rapito dal cinema americano, sarebbe diventato tanto importante quanto Tom Jobim.
1: Ah, sì.
0: Non
1: sim,
0: trovi?
1: Eu acredito também. É de uma importância fundamental para abrir caminhos também para essas referências.
0: Anche lui è stato fondamentale ad aprire strade.
1: Sim, e caminhos
0: in
1: de musicais.
0: Senso? In che senso?
1: Caminhos, caminhos rítmicos.
0: Strade rítmicas, percorsi rítmicos.
1: Sim, e também de trazer as referências africanas.
0: Portare i riferimenti africani nella musica.
1: Sim.
0: Tra l'altro si dice che lui, una volta arrivato ad Hollywood, una volta rapito dal cinema americano, abbia insegnato tante cose ai compositori,
1: sì.
0: Bill Conti per esempio,
1: sì.
0: Ai compositori americani,
1: sì.
0: E questo modo sincopato di scrivere,
1: sì.
0: Le colonne sonore,
1: sì.
0: Per esempio quella di quella serie famosissima di film americani,
1: 007,
0: viene molto da lui.
1: Sì,
0: sì.
1: Ele tinha esses padrões, né, rítmicos e...
0: Aveva questi stili ritmici,
1: sì.
0: Molto identificabili,
1: sì.
0: E di grande personalità.
1: Isso, e usava, ficava variando, né, os mojos.
0: Usava. Tu hai detto che sei stata nella sua città dove lui è nata, Flores de Pajeú,
1: sì.
0: Che dice che non è una città, è una strada.
1: È una strada, è molto piccola.
0: E lui è stato adottato... da tutte le bande di paese che erano in quella area geografica del,
1: sì.
0: Nord-est del Pernambuco.
1: A traiettoria dele è molto bonita di vedere come ele era molto focato.
0: Una traiettoria molto bella perché lui era molto concentrato.
1: Molto focato, ele sabia essa orquestra Tabajara, então ele ia.
0: Lui andava dove lo portava la musica, quindi l'orchestra Tabajara ci andava,
1: sì.
0: E seguiva tutte queste,
1: sì.
0: Indicazioni.
1: E poi vem pro Rio, pra Radio Nacional.
0: Poi è venuto a Rio, no? Radio Nacional, che gli ha cambiato un po' la vita, perché in,
1: sì,
0: effetti,
1: sì.
0: Cioè, Radio Nacional è stato un punto di riferimento per la musica brasiliana. Io ricordo quando sono arrivato a Rio de Janeiro nell'82, e la prima cosa che ho fatto è conoscere Radio Nacional,
1: sì.
0: E sono andato lì ad apprendere, ho fatto un corso di radiofonia lì a Radio Nacional, che radio storica dove ha suonato,
1: sì,
0: Dolores,
1: sì.
0: Duran,
1: sì.
0: Ha cantato, no?
1: Sì.
0: Bello, bellissimo.
1: Muitos artistas, né? A rádio foi muito importante no mundo, obviamente, mas no Brasil tinha uma estrutura muito sólida e dava espaço e possibilidade de trabalho para muita gente maravilhosa.
0: Gente maravilhosa che sta arrivando nei nostri studi,
1: sì.
0: Avremo altri ospiti in questa puntata che non finisce mai. Adesso ci sentiamo invece un consiglio di Alini Paes, Dolores Duran,
1: sì.
0: Fingi caso, e poi torniamo a parlare con lei.

0: Una donna meravigliosa, Dolores Duran, che donna, che interprete e soprattutto che personalità, perché Dolores Duran, ricordiamoci, è stata una delle prime autrici donne della musica brasiliana, molto amica di Tom Jobim,
1: sì.
0: Ha scritto brani davvero meravigliosi, sì. Tra questi questa Fingi caso, che vuol dire fine di una storia,
1: sì.
0: È triste, però
1: sì, ma la musica è bellissima,
0: la musica è bellissima,
1: e a Dolores ela è una delle cantoras che eu mais amo nesse país tão fértil.
0: Dolores é uma das cantantes que tu più ami in questo
1: sim,
0: mundo, nel mondo della musica.
1: Ela era muito versátil. Ela
0: era molto versátil.
1: Ela se lançava nas linguagens do jazz, do baião.
0: Si buttava nei linguaggi del jazz, del baião,
1: del
0: samba canção.
1: E tem uma coisa muito bonita da trajetória, porque a Dolores morreu com 29 anos.
0: Lei è morta molto giovane, 29 anni.
1: Muito giovane e começou a compor 2 anos antes.
0: Ha cominciato a comporre 2 anni prima della sua
1: sim.
0: morte.
1: E aí tem.
0: Mamma mia,
1: quanta coisa linda!
0: Ha scritto tante canzoni in 2 anni.
1: Sim,
0: fenomeno.
1: Parceria com Tom Jobim, Estrada do Sol e Fim de Casa e tanta coisa linda sobre o amor, sobre a vida, sobre. Muitos temas, né, caros à humanidade, e ela sempre com muita beleza e versatilidade.
0: Ha
1: assim.
0: Sempre avuto una grande bellezza e una grande versatilità. Nel frattempo, mentre io e Alini stiamo parlando, sono arrivati degli amici Tania e Jonathan Fair, che è un pianista di grande talento che in questo momento sta avendo un grandissimo successo,
1: sì.
0: E riceve una grande attenzione da parte di molti artisti. Qualche giorno fa Marisa Monci è andata a sentire il suo concerto. Ho visto delle fotografie di Marisa con lui in camerino. Insomma, è davvero un fenomeno della nuova musica di Rio de Janeiro, giusto?
1: Sì,
0: fra qualche istante lo intervistiamo.
1: Sì.
0: Alini, c'è un brano che si intitola Zera Aresa. Di Caetano Veloso, che tu hai interpretato. Quale album?
1: Esse é meu primeiro álbum.
0: Primo álbum.
1: Primo álbum, Batucada Canção, Biscoito Fino, que é minha.
0: É um álbum
1: della
0: Biscoito Fino, che è la più importante etichetta discografica di Rio de Janeiro, brasiliana.
1: Sim, sim.
0: Zera Resa, che cosa vuol dire? Azera la preghiera?
1: Sim, na verdade, o Caetano, com todas as suas referências.
0: Caetano, com tutte le sue referenze, com tutti i suoi riferimenti.
1: Ele faz uma brincadeira de o que que
0: scherza.
1: O samba pode ser uma reza.
0: Dice que il samba può essere una preghiera.
1: A música pode ser uma reza. O que que
0: la
1: é eterno?
0: La musica può essere una preghiera. Che cos'è eterno?
1: Sim, então o chão é céu e é seu e meu e eu sou quem não morre nunca. O samba
0: il
1: não morre nunca.
0: Il pavimento è il cielo.
1: Sim.
0: E poi qual era l'altra?
1: O chão é céu.
0: Il pavimento è il cielo.
1: E è seu e meu.
0: E tuo e mio.
1: Sim,
0: giocando con la parola céu, che vuol dire
1: seu.
0: Cielo, e seu, che vuol dire tuo.
1: Sim, chão é céu. E é seu e meu, e eu sou quem não morre nunca.
0: E io sono quello che non muore mai. In effetti, Caetano non morirà mai.
1: Não morre mais,
0: certo.
1: Porque tem a ver com a memória, com fé. O que que a gente pode, onde a gente pode canalizar
0: a che vedere con la memoria,
1: crença, a nossa fé.
0: Dove possiamo canalizzare il nostro credo.
1: Então,
0: sentiamoci Aline Paes, Zera Resa di Caetano Veloso, e poi torniamo a parlare con lei e con Jonathan Fair.

0: Alini, Alini Paes, stavi parlando con Tania, che stavate dicendo? Che
1: cosa stavo facendo? Stava fofocando.
0: Ah, fofocando. Possiamo insegnare un po' di portoghese agli ascoltatori? Che cosa vuol dire fofoca in portoghese?
1: O che significa fofoca?
0: Una chiacchiera, una cosa, una gossip.
1: Uma gossip, uma coisa assim que não pode espalhar muito ali, segredinho.
0: É um segredo que não se
1: fala
0: pode
1: de
0: dire.
1: Alguém.
0: Como diz Cazuza, o segredo de liquidificador.
1: Isso aí.
0: É più o menos questo, vero?
1: É isso.
0: É um segredo que viene messo nel frullatore, quindi é um segredo que poi sanno tutti quanti. Salutiamo Alberto Picone, che ci segue da Belo Horizonte. Alberto Picone è un ascoltatore italiano che vive qui in Brasile da molto tempo e che ama molto la musica brasiliana e il nostro programma. Sai che i napoletani hanno sempre tanta arte. Sei stata mai a Napoli?
1: In Napoli no.
0: Você já foi a Bahia?
1: No. Ah, eu já fui a Bahia, Napoli não.
0: Não.
1: A Bahia sim, morei lá já.
0: Exato.
1: Mas Napoli não. Eu tenho muito o que conhecer ainda na Itália.
0: Devi conoscere l'Italia e sim. Noi non vediamo l'ora di riceverti in Italia.
1: Sim.
0: A gente não vê a hora que você chega.
1: Sim.
0: E poi appena poi ci dai le date. È importante.
1: Sim.
0: Logo que você puder, você me dá as datas do seu show
1: sim,
0: na Itália.
1: Vou divulgar.
0: Perché abbiamo
1: datas.
0: Detto che tu arriverai in Puglia, Polignano,
1: sim, Matera.
0: Matera, ma
1: Taranto.
0: Vogliamo sapere i giorni,
1: sim,
0: perché così possiamo venirti a seguire.
1: Sì. Veniamo. Quero agradecer a mia parceria là, che è Pasquale.
0: E vuoi ringraziare
1: Axilema,
0: il
1: Axilema.
0: Gruppo di lavoro che ti fa venire in,
1: sì,
0: in Italia.
1: Sempre mi

0: Quale di Xilema, giusto?
1: Xilema, sì, giusto.
0: Molto bene, molto, okay. Ok. Sentiamoci un brano adesso, perché poi c'è Jonathan. Jonathan, come stai? Tutto bene? Il microfono qua.
1: Okay, okay.
0: È arrivato Jonathan Fair.
2: Oi, oi, oi, oi, Jonathan Fair qui na voz.
0: Allora, Jonathan Fair qui alla voce.
2: Come si fala? Necessito parlare italiano.
0: Come si dice? Ho bisogno di parlare italiano.
2: Ho bisogno di parlare italiano.
0: Dovete sapere che Jonathan Fair ha iniziato a fare delle lezioni di italiano. E lui, da, per fare queste lezioni, dava in cambio lezioni di piano alla, alla insegnante di,
2: sì,
0: italiano.
2: Sì, sì, sì.
0: E come sono andate queste lezioni di piano e di italiano?
2: Ah,
0: e lei era brava a suonare?
2: Credo che uns 10 anni, spero. Oh, però.
0: Però.
1: Non mi metto però no meio da.
0: Non cominciamo, siete due contro uno.
1: Però.
2: Mas ela aprendeu piano melhor do que eu aprendi italiano.
0: Lei ha preso il piano meglio di quello che tu hai appreso,
2: sì,
0: italiano.
2: Sì, sì, sì.
0: È giusto. Sei mai stato in Italia?
2: Nunca fui in Italia ainda.
0: Ah, vedi, Aline c'è stata tante volte.
1: È la seconda volta.
2: Già veterana.
1: Già sono veterana.
0: Rispetto a te, veterana, ma tu devi venire in Italia.
2: A gente sta in Europa agora, ma ainda non tem una data là.
0: Stai andando in Europa adesso?
2: Sì, sì.
0: Dove? Dove esattamente?
2: Giulio.
0: A luglio. Dove suoni?
2: Giulio, no, lì no 15 di giulio.
0: Verso il 15 luglio.
2: Comincia nella Repubblica Ceca.
0: Iniziate nella Repubblica Ceca.
2: Desce per Belgica, lì per un
0: in Belgio.
2: Che si chiama un festival chiamato Sphinx.
0: Un festival si chiama?
2: Sphinx.
0: Sphinx. Non lo sappiamo, no?
2: Sì,
0: io,
2: sì, cioè, ma è un festival ben grande, ben legale.
0: Un festival grande, importante.
2: E poi sta sendo alcune cose stanno acontecendo, deve acontecere in Olanda anche.
0: E poi altre cose che stanno succedendo in Olanda, quindi inizierai a, sì, conoscere.
2: Ma il convite da Italia, sto qui con i bracci aperti, meglio con le mani aperte per toccare per gli italiani.
0: Ma se c'è un invito dall'Italia sono pronto con le braccia aperte, anzi con le mani aperte, visto che tu sei un pianista,
2: sì,
0: per arrivare in Italia, per conoscere ancora di più l'Italia dal punto di vista musicale. In sottofondo ti faccio ascoltare una delle più belle canzoni della musica italiana, che è stata diventata, che è stata trasformata in uno standard jazz. Tu lo conosci, eh? Non puoi sbagliarti. Standard jazz da un signore che si chiama João Gilberto de Oliveira. Conosci?
1: Non conosco.
0: Questa canzone si intitola Estate.

vontade. Se calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, e il cuore mio vorrebbe cantilare.

0: arrangiamento di Klaus Ogerman, il grande Ogerman che ha lavorato molto con i brasiliani più importanti come Tom Jobim, il nostro Jean Gilberto, perché lo amiamo tantissimo. L'album si intitola Amoroso e questa era Estate di Bruno Martino. Il tempo di dirvi che sono le 21:58 in Brasile, le 2:58 in Italia. E fra qualche istante c'è il GR1 delle ore 3 e poi torniamo a parlare con Alini e con Jonathan Fer per l'ultima parte di Stranotte Brasile. Vi sta piacendo? Sta gustando?
1: Sto gustando molto, sto gustando molto.
0: Ti piace?
1: Da viaggio no rádio aqui agora?
0: É, sim, adesso.
1: Ah, sim, tô achando maravilhoso.
0: Dice che si sta divertendo molto in questo viaggio radiofonico. Anche Aline, vero?
2: Também, eu adoro rádio.
0: Maravilha.
2: Eu adoro rádio.
0: Questo è Eumir Deodato con Elisetti, poi torniamo noi dopo il GR1 delle ore 3.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la trattativa USA-Iran, si continua a lavorare sul memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump. Secondo fonti statunitensi serviranno almeno 3 giorni perché l'Iran risponda, ma gli Ayatollah avvertono delle promesse del nemico: non ci fidiamo più, e riaprono le basi sotterranee di lancio dei missili.
3: L'Iran ha già riaperto 50 tunnel su 69 che danno accesso a 18 basi missilistiche sotterranee centrate dagli Stati Uniti e da Israele durante la recente guerra. Lo riporta la CNN sulla base di analisi di immagini satellitari. L'emittente cita anche il parere di diversi esperti che spiegano come questa situazione riveli tutti i limiti dei bombardamenti israelo-americani. Teheran, di fatto, potrebbe lanciare un numero nettamente maggiore di missili a lungo raggio, anche se la produzione è stata interrotta. Nel frattempo i mediatori continuano a lavorare al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump, che chiederebbe garanzie più stringenti sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca è in attesa della risposta di Teheran, che potrebbe arrivare entro 3 giorni. La guida suprema Khamenei non ha ancora replicato e in serata sono perfino girate voci su possibili dimissioni del presidente Pezeshkian, subito smentite dal governo. Da Teheran lo speaker del Parlamento Ghalibaf ribadisce: non ci fidiamo delle promesse del nemico, non approveremo alcun accordo finché non saremo certi che i nostri diritti saranno garantiti, mentre la TV di Stato mostra una bozza dell'intesa che affiderebbe all'Iran la gestione dello stretto di Hormuz. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E rimaniamo in Medio Oriente, tensione sempre alta in Libano, dove Israele riconquista uno dei luoghi simboli della contesa, il castello di Beaufort, e continua ad avanzare oltre la fascia di sicurezza fissata con la tregua per isolare Hezbollah. E la Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In Ucraina, nella notte, un drone russo ha colpito un edificio a Odessa, 4 feriti, colpiti anche 2 quartieri di Kharkiv. Intanto Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi e colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 chilometri dal fronte. Non è stato ancora possibile invece stabilire l'esatta provenienza del drone caduto sabato sulla centrale nucleare di Zaporizhia. I livelli di radiazione nel sito però restano normali, dicono gli esperti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. E la questione energetica resta in primo piano anche a Bruxelles. L'Unione Europea starebbe valutando un congelamento temporaneo del meccanismo che regola il price cap sul petrolio russo. Lo scrive Bloomberg sul suo sito.
4: Il price cap è il meccanismo che l'Europa ha introdotto lo scorso anno e che prevede venga fissato un prezzo inferiore del 15% rispetto al prezzo di mercato del greggio russo da aggiornare ogni 6 mesi. Da luglio però la situazione internazionale che si è creata nello stretto di Hormuz lo potrebbe portare a un aumento da 44 ad almeno 65 dollari al barile. Bruxelles starebbe quindi valutando non l'abbandono del sistema ma un rinvio dell'adeguamento automatico da includere nel 21 pacchetto di sanzioni contro Mosca. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia: ma chi compra in Europa il petrolio Urals?
5: Repubblica Slovacca, un po' l'Ungheria, un po' anche l'Olanda, perché le importazioni sono passate da quasi 200 milioni di tonnellate alle attuali 2-3% in totale.
4: Ma il congelamento del price cap cosa comporterebbe per la Russia?
5: Minori entrate ovviamente per quelle poche quantità, ma anche maggiori limitazioni sulle assicurazioni per gli armatori, che ce ne sono parecchi in Europa, che fanno questo servizio per la Russia.
4: Lorenzo Opice, GR1.
2: In Italia ora con la cronaca: è stato raggiunto dalle prime squadre di soccorso il 20enne speleologo rimasto incastrato in una grotta nel Cuneese. Il giovane è cosciente ma ha una gamba bloccata da un masso, è assistito dal personale del soccorso alpino e speleologico e da squadre di dissostruttori che stanno studiando la maniera più efficace per spostare la roccia e naturalmente liberarlo. Vicenza, bottiglia incendiaria davanti all'abitazione del giovane cronista Antonio Cappellari, che difese Don Patriciello. Lettera di minaccia anche contro il parroco di Caivano e la premier Meloni, che dice: attacco irricevibile alla libertà di stampa. Il sospetto caso di Ebola a Cagliari: sono attesi nelle prossime ore i risultati degli esami sul cittadino congolese residente in Sardegna rientrato da Kinshasa con i sintomi del virus. Le autorità sanitarie hanno attivato tutte le procedure previste.

0: ISS stanno monitorando la situazione, mentre il Ministero della Salute ribadisce che non vi sono elementi che facciano temere rischi per la popolazione. L'inchiesta sul cantiere del nuovo consolato americano a Milano è stato fermato all'aeroporto di Bergamo. Il manager turco della società impegnata nei lavori indagato nell'inchiesta sul presunto sfruttamento dei lavoratori. Secondo la procura, stava cercando di lasciare l'Italia dopo le irregolarità emerse nei controlli. È stato bloccato mentre era in partenza per Istanbul con tutta la famiglia. E veniamo al meteo. In arrivo in Italia una perturbazione di origine atlantica che aumenterà l'instabilità. Oggi previsti improvvisi temporali soprattutto al nord-est e al centro. Allerta gialla in 4 regioni: Emilia Romagna, Marche, Umbria e Veneto. E chiudiamo con lo sport, ricordando quello che è accaduto ieri. La Roma infatti nel ciclismo in corona Vingegaard, il Giro d'Italia è suo, successo azzurro nell'ultima tappa con Jonathan Milan. MotoGP al Mugello vince Bezzecchi, doppietta Aprilia con Martin Bagnaia invece terzo. È tutto, ricordiamo prossimo appuntamento nel notiziario alle 4. Ora la linea torna a Max De Tomasi e ai suoi ospiti in diretta da Rio de Janeiro.
1: Stereo Notte

0: Eccoci qui, siamo tornati, sono le 22.09 qui in Brasile, mentre sono le 3.09 minuti in Italia, Rai Radio 1 con Stereonotte Brasil. Questa era Gata Straordinaria di Cássia Eller, stavamo commentando con i due ospiti, addirittura due ospiti in contemporanea, Aline Paes e Jonathan Ferr. Ragazzi, buonasera, tutto bene?
1: Tutto bene?
2: Tutto bene.
0: Ottimo. Stavamo facendo un po' di gossip su Cássia Eller. C'è stato questo film, no? C'è un film che...
1: Stão começando a produzir um filme.
0: Cominciando a produrre un film su Cássia Eller.
1: Su Cássia Eller. Annunciaram a atriz che foi confirmata.
0: Hanno annunciato l'attrice che sarà... che farà il ruolo di Cássia Eller.
1: Ma aí houve, tá acontecendo uma polêmica nas redes brasileiras.
0: C'è un po' di polemica nelle reti brasiliane perché... Secondo i fan di Cássia Eller, non
1: parece
0: è la...
1: que os... Não é sobre os fãs, é sobre os fãs também, mas os críticos de teatro.
0: I critici di teatro anche.
1: Fizeram, parece que a produtora fez um filme, fez um teste com mais de 100 atrizes. Que era
0: 100 uma... atrizes sono state testate.
1: Testadas, e parece que foi um teste muito, muito profundo.
0: Um teste molto profundo.
2: Longo, né?
1: Longo. Tem que decorar a fala. Teve.
0: Devono memorizar dei testi.
1: Teve uma atriz que raspou a cabeça para se parecer.
0: Un'attrice si è tagliata tutti i capelli per partecipare a questo test.
1: Per essere il test, per apparire con Cássia Eller.
0: Per sembrare con Cássia Eller.
1: E aí, quando divulgarono escolhida, foi un'attrice global.
0: E hanno comunicato l'attrice prescelta, che è un'attrice globale, come dicono in Brasile, cioè che lavora con la TV Globo. Un'attrice molto famosa, ma che secondo i fan e alcuni critici non è esattamente ideale per Cássia Eller. Però vedremo come sarà questo film. La cosa bella, penso, è quello di aver deciso di fare un film su Cássia Eller, che è stata un'artista davvero molto molto importante.
1: Molto importante.
0: Come siete voi importanti, Aline, davvero bellissime queste tue canzoni, belle le tue scelte, complimenti.
2: Grazie.
0: E facci sapere queste date italiane, perché noi vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori quando e dove andrai in Italia. Non sei tu privilegiata, perché Jonathan Ferr ancora non verrà in Italia, e Jonathan è già l'oggetto del desiderio di molti festival jazz, perché arriverà in Belgio, farà il giro dell'Europa, ancora non in Italia, ma presto ti vogliamo
1: presto,
0: in Italia.
1: Presto, prestissimo.
0: Jonathan, tu di dove sei? De onde você vem?
1: Eu sou aqui do Brasil, Rio de Janeiro.
0: Sei di Rio?
1: Eu sou de um bairro chamado Madureira.
0: Sei di un quartiere chiamato Madureira, famoso.
1: Sim, famoso.
0: Anche Jorge Ben viene da Madureira.
1: Madureira. Você tem uma música do eternizada por sambista chamado Arlindo Cruz.
0: Arlindo Cruz, que ha scritto la canzone. Si chiama Madureira. Insomma, una canzone.
1: Essa aí virou hino nacional.
0: È diventata l'inno nazionale di Madureira.
1: Eu tenho um grande amigo que é um ator chamado Sérgio Lorosa.
0: Certo, c'è un grande amico che è un attore, amico. Cantante, Buono. Lorosa.
1: Isso, um grande amigo. E ele também nasceu em Madureira.
0: E lui pure di Madureira.
1: E aí ele diz assim que se o Brasil... Não, se o subúrbio do Rio de Janeiro...
0: Se il suburbio di Rio de Janeiro...
1: Fosse um país...
0: Fosse un paese,
1: Madureira seria capital.
0: Madureira sarebbe la capitale.
1: Io costumo dire agora che questa musica Madureira seria il nacional.
0: E questa canzone sarebbe l'inno nazionale dello stato di Madureira. Allora, prima di ascoltare un primo brano di Jonathan Ferr, vorrei salutare Angela, che ci segue dall'Italia, da Roma in particolare, ci manda sempre dei messaggi molto belli e noi siamo felici, anche da così distante, di mandare il nostro abbraccio caloroso, carioca, ma anche in Italia fa caldo, per carità. Qua questa sera è frescolino, no? Si sta bene, la temperatura è buona.
2: Sta buona, ottima.
0: Sentiamoci un primo brano di Jonathan Ferr che si intitola Sino da Igrejinha. Che cosa vuol dire il Sino da Igrejinha? È il campanello della piccola chiesa. Che chiesa è Madureira?
1: Potrebbe essere
0: una chiesa di Madureira.
1: Sino da Igrejinha è una musica molto antica.
0: È una canzone molto antica.
1: Che canta nos terreiros di Umbanda.
0: Si canta nei terreiros di Umbanda. Quindi quando si celebra la religione afrodiscendente di Umbanda. Sim. Chi è l'autore di questa canzone, Jonathan?
1: Non tem autoria.
2: Dominio pubblico.
1: E ela fala de uma entidade muito importante.
0: Parla de uma entidade muito importante.
1: Que, para quem não sabe, está ouvindo no lugar do mundo o que é entidade, seria um espírito,
0: uno spirito, una forza
1: di un'altra dimensione,
0: di un'altra dimensione che arriva per aiutare.
1: Ele vem e ele é basicamente o que abre os caminhos, nome
0: é
1: Exu.
0: É exatamente l'entità che apre le strade, che abre os caminhos, come dicono loro. È una parola che noi questa sera abbiamo ripetuto tante volte grazie ad Aline. Sentiamo in sottofondo l'inizio di questo sino da Igrejinha, questo campanello della

0: Jonathan Fair con questo Sino da Igrejinha. Mi incuriosisce tantissimo questa idea di questo campanello che suona in questa piccola chiesa. Mi ricorda una Rio de Janeiro, se il brano è nato a Madureira, mi ricorda una Rio de Janeiro forse antica, no? Dei tempi, sì, di Noè Rosa. Deve essere un brano molto antico, vero? Se è dominio pubblico.
1: Sì. La letra fala o sino da Igrejinha. Opa. A letra cantata,
0: il testo dice
1: fala o sino da Igrejinha faz Belém blém blom.
0: Il campanello della chiesetta fa Belém blém blom.
1: Bello. Deu meia-noite, o galo já cantou.
0: È arrivata la mezzanotte e il gallo ha già cantato.
1: Seu tranca-rua,
0: che
1: è il dono da gira.
0: Seu tranca-rua, cioè il signore che chiude le strade. L'entità.
1: L'entità. È perché Exu tem. Vou terminar lì. È il pregador che è dono da rua.
0: Non temo espressa, non ci abbiamo fretta.
1: Ocorre gira che Ogum mandou.
0: Ocorre gira. Un altro entità?
2: Sì. No, gira la
0: girare proprio.
2: È un rituale, un circolo.
0: Sì. Che Ogum, corri gira che
1: Ogum mandò.
0: Che Ogum l'ha mandato, sì, l'ha ordinato.
2: Orixá, né?
1: Sì, orixá. È perché você tem un panteão desses espíritus e você tem as patentes.
0: Questo hai, c'è un panteão di questi spiriti e ognuno di loro ha una patente, una forma di agire, una forma, sì, di
1: então,
0: imporsi.
1: Então, os orixás, cada orixá tem seu panteão.
0: Ogni orixá ha il suo panteon di identità.
1: Di entità.
0: Di entità, scusa. Di entità.
1: E aí o tranca-rua, e aí você vai pro Exu, que eu falei que é o espírito que abre o caminho.
0: Tranca-rua é lo spirito che apre os caminhos?
1: Exu é o espírito, sim, que abre os caminhos.
0: Exu é lo spirito che apre le strade.
1: Tranca-rua é um tipo de Exu.
0: Trancarua è un tipo di Exu, quindi sì, è una delle. Guarda, per noi europei non afrodiscendenti, sì, è difficilissimo.
2: È
0: molto complicato.
2: L'importante è il
0: però
2: seguinte,
0: io, Mario, come diceva Caetano Veloso, come diceva Gilberto Gil, scusa, Caetano Veloso di Gilberto Gil. Io non credo in Dio, ma Gilberto Gil ci crede e quindi ci credo anche io.
2: Agora, passar uma temporada in Madureira, você vai viver tudo isso.
0: Dobbiamo passare un po' di tempo a Madureira e allora capiamo questo. Magari la prossima puntata, quella del 14 giugno, noi torniamo a farla qui in Brasile.
1: Cioè,
0: posso venire a Madureira, la faccio lì così capisco.
1: Io ti levo pra
0: mi porti a Madureira?
1: Viadutto di Madureira.
0: Sì. Mi porti nel viadutto di Madureira.
1: Un'esperienza molto interessante.
0: Uma experiência muito transformatrice.
2: Sim. E além de Portela, Império Serrano,
0: e poi,
2: as escolas.
0: Três escolas de samba estão ali, Portela,
2: sim,
0: Império Serrano.
2: Também,
0: três escolas de samba.
2: Sim,
0: senti,
2: sim.
0: Adesso invece mi sentirei un brano in cui tu canti. Ed è un brano che è tratto da un album in cui tu canti Djavan. Perché hai scelto di cantare Djavan?
1: Eu sou muito fã de Djavan. Eu sou muito fã de Djavan.
0: Lo conosci?
1: Pessoalmente não.
0: Não sei, ancora riuscito a conoscerlo.
1: Falou por telefone.
0: Ok. Avete parlato telefonicamente.
1: Eu tenho uma coisa legal sobre Djavan para contar.
0: Certo, c'è una cosa molto divertente di Djavan da raccontare.
1: Isso. Quando eu tinha 18 anos.
0: Quando avevi 18 anni?
1: 18 anos, eu tava estudante de música, acho que um pouquinho antes, 17 para 18.
0: 17 anni, eri uno studente di musica.
1: Isso, e eu na época eu morava em Madureira ainda.
0: E tu abitavi a Madureira?
1: Na época eu era tinha pouquíssima grana. Assim.
0: Não c'avevi tanti soldi.
1: Era pobre.
0: Pochi. Eri proprio povero.
1: E aí nessa época eu andava com uma calça jeans, a mesma calça jeans pra semana toda.
0: E tu giravi com um pantalone jeans tutta la settimana perché non c'avevi altri.
1: Uma camisa surrada.
0: Uma camiseta un po' consumata.
1: E eu falo que
0: surrada.
1: Eu tinha um tênis.
0: Surrada é bela como tênis.
1: Eu tinha um tênis da Converse.
0: Tinha um tênis da Converse.
1: Que a sola era tão fina que se eu pisasse numa moeda eu sabia se era cara ou coroa.
0: Ai, era. C'aveva delle sneakers talmente tanto con la suola talmente tanto consumata che se calpestava una moneta sapeva se era croce o testa. Safado, non è vero, dai. E quindi
1: e aí un amico na época falou pra mim o seguinte.
0: Un amico t'ha detto all'epoca
1: ele disse o seguinte: Cara, olha você, todo
0: guarda de...
1: todo mal vestido.
0: Como assim? Tudo mal vestido.
1: Como tem coragem de vir pra escola de música desse jeito?
0: Como há o coragem de vir na escola da música em questo modo?
1: E eu, minha resposta imediata foi o seguinte...
0: E a tua resposta imediata é stata questa.
1: Eu tô adquirindo conhecimento aqui, no instrumento, no piano, tô muito feliz com isso.
0: Eu sono cominciando ad acquisire conoscenza nello strumento e sono molto felice.
1: Então, tanto faz a roupa que eu tô vestindo.
0: A me não me importa quello che mi metto.
1: Aí ele fez a seguinte pergunta.
0: E lui ha fatto questa domanda.
1: É mesmo, é? Se Djavan te visse desse jeito, ele te contrataria?
0: Sei sicuro? Se Djavan te vedesse in questo modo, lui ti contratterebbe?
1: Aí, como dizemos aqui no Brasil, no Rio, ele alugou um triplex na minha cabeça.
0: Lui ha affittato un triplex nella tua testa, cioè un appartamento di tre piani nella tua testa.
1: Eu fiquei pensando nisso durante semana.
0: Hai cominciato a pensare a questo tutta la settimana?
1: Eu lembro que eu voltei pra casa, parecia que tava...
0: Você é tornado a casa...
1: Eco.
0: C'era l'eco.
1: Djavan te contrataria.
0: Mi metterebbe sotto contratto. E tu hai deciso di fare un album su Djavan. Ascoltiamoci questa bellissima tua interpretazione di uno dei brani più belli di Djavan. Si chiama Petala.
1: E ficou lindo que pra fechar essa história.
0: Per chiudere questa storia.
1: Depois disso, eu comecei a me vestir.
0: Hai cominciato a vestirti.
1: Pra vestir bem, comecei a estudar sobre moda pra encontrar o Djavan.
0: Ti sei cominciato a vestire bene per incontrare Djavan.
1: Isso me levou a contratos com a Converse.
0: E ti ha portato un contratto con questa famosa marca di scarpe.
1: Esattamente. E aí comecei a desfilar depois disso com moda também.
0: E hai cominciato a sfilare come un modello per queste scarpe che sono molto popolari.
1: Fui capa dell'Oficiel, che è una rivista também che tem na Itália.
0: Sei stato copertina di L'Oficiel. L'Oficiel.
1: Una
0: rivista.
1: Una rivista. Isso trouxe isso pra minha música também, a moda pra minha música.
0: E ha portato la moda nella tua musica.
1: Então eu acho que isso, de alguma maneira, isso evidenciou. Quando eu gravei
0: In qualche modo questo ha evidenziato il tutto.
1: E quando a primeira vez que eu fiz uma coisa pro Djavan, eu recebi um áudio dele.
0: Ah, é

Giovanna, inciso Di Giovanna, hai ricevuto un audio di Di Giovanna che ti elogiava, che elogiava il tuo modo di cantarlo. Sentiamolo allora in sottofondo, questo brano scritto da Di Giovanna, tratto nell'album Luz del 1982, interpretato da Jonathan Fair, album uscito da poco, si intitola Petala.

0: È un testo bellissimo, una melodia meravigliosa, questa Petala di Javan. Per essere esatto, l'amore non entra dentro se stesso. Per essere magico, l'amore si rivela e per essere amore invade e basta. No, Jonathan?
1: Isso é lindo demais, né?
0: É
1: a declaração de amor.
0: É maravilhoso.
1: Pro mundo, para si mesmo.
0: Dichiarazione d'amore verso il mondo, verso se stesso. Stavamo ascoltando prima in off l'audio che Djavan ha mandato a Jonathan e il nostro straordinario regista Federico Scoppio riesce a mandarlo in onda. Sentiamo che cosa ti ha detto Djavan quando ha ascoltato questa Petala.
2: Jonathan, aqui é Djavan, tudo bem? Cara, eu adorei a sua participação. Você é um grande

0: deixa acontecer naturalmente, fai sì che tutto quanto riesca a succedere naturalmente. Che bella questa fotografia, c'è Tania che fa, che lavora con intelligenza artificiale? Sei terribile, Tania. Tania è la manager di Jonathan e sta facendo delle foto che davvero con l'intelligenza. Loro ridono.
1: Sta trasformando.
0: Alini, fantastico. Questa sera ci stiamo divertendo moltissimo. No?
2: Tu
0: pensavi che l'Italia era così? Forse pensava che l'Italia era sì?
2: Eu já sabia, pior. Claro. Não. Eu sinto que
1: os italianos
2: são muito próximos do brasileiro.
0: É vero, é vero.
2: E eu acho que tem.
0: Os italianos são muito vicini ai brasileiros.
2: Sim, sim. Eu acho que dentro das línguas latinas, né? Do latim.
0: La língua latina.
2: Eu vejo que o italiano. Eu diria que. A Espanha.
0: La Spagna.
2: O espanhol.
0: Diresti que? Lo spagnolo, l'italiano.
2: E o português são irmãos.
0: Certo, sono sorelle, sono fratelli, sorelle, insomma.
2: Il francese è primo.
0: Il francese è un cugino. Ricordatevi che le lingue latine vengono tutte quante.
2: Ma lo falo da lingua, non falo di francese, no.
0: Dalla flor do lácio, cioè dal nostro latino.
1: Sì, sì, sì.
2: Perché il francese si distanzia molto.
0: Il francese si distanzia, ma di proprio, di, come dire, si distanzia proprio dal punto di vista psicologico, sì. Filosofico. No?
2: Mas un bello per i francesi anche.
0: Un bacio ai francesi che ci ascoltano.
1: Se quiser il show, né, nosso, soprattutto, là, a quelli,
0: soprattutto a quelli che amano la musica brasiliana. Allora, fra le canzoni di Jonathan Ferre che abbiamo scelto, ce n'è una che ha scelto lui perché evidentemente voleva sentire questa, ed è un brano che mi piace molto, devo dire, ha fatto bene lui a suggerircelo, a ricordarcelo. È un brano che senti come nomi la musica che possiamo mandare per me agora?
2: Inteiro.
0: Da dove viene questa musica?
2: Essa música ela faz parte do meu último álbum que se chama Lar.
0: Fa parte dell'ultimo album che si chiama Lar.
2: Isso.
0: Che vuol dire casa, focolare.
2: Casa, sim.
0: Sim. Sim.
2: Lar tem uma coisa um pouco mais profunda, né? Nesse lugar do home.
0: Lar c'è una cosa un pochino più profonda, come se fosse home, ma ci ricorda anche la religione spirita.
2: Sim, sim. Poderia ser uma coisa um pouco mais espiritual. E pensando que é um disco que eu escrevi. Quando eu estava me reconhecendo a partir do meu olhar para o mundo.
0: É um disco que hai scritto quando stavi riconoscendoti, guardando il tuo sguardo verso il mondo.
2: Sim, como se a partir do outro eu encontrasse, virasse, o mundo virasse um espelho para encontrar o sujeito outro.
0: Como
2: o sujeito
0: se a partir. Da... Não, peraí. Você tá achando que eu sou um tradutor, né?
1: Ele tá um papo muito
0: filosófico. Como
2: é? O mundo virou um grande espelho.
0: O mundo é diventado um grande specchio.
2: Para que eu pudesse entender o que é o sujeito o outro.
0: Affinché tu possa capire chi è il soggetto l'altro.
2: E o sujeito eu.
0: É o soggetto io.
2: Sim.
0: Grazie per averlo detto piano.
2: E aí essa música fala isso.
0: Piano.
2: A música fala, eu quero ser inteiro.
0: E questa canzone dice questo, io voglio essere intero.
2: Non sua metade.
0: Non solo la metà. Sentiamolo in sottofondo, questo Lar, brano di Jonathan Ferre. Questa notte ospite, Stranotte Brasile.

0: Jonathan Fair. Nel frattempo loro ridono, scherzano. Ormai la radio è diventata una cosa vostra, no? Se gostaria di fare radio?
1: Adoraria.
0: Ti piacerebbe fare radio?
1: Eu gosto muito de rádio.
0: Te piace
1: tanto? Eu cresci ouvindo rádio.
0: Sei cresciuto ascoltando rádio?
1: Lá a rádio ficava ligado 24 horas, literalmente.
0: La radio lì a Madureira rimaneva accesa
1: na minha casa,
0: nella tua casa. Rimaneva accesa 24 ore su 24. Te, Aline, sta gostando?
2: Também, molto. Eu adoro rádio.
0: Ti piace tanto fare la radio? La radio proprio come mezzo di comunicazione ti piace
2: sì,
0: molto?
2: Sì, rádio come mezzo di comunicazione, ma il clima da rádio è molto buono.
0: Se voi mi promettete che fra 3 mesi parlate italiano.
1: 3 mesi?
0: Io
1: voglio parlare italiano.
2: Io voglio parlare italiano anche, io prometto.
0: A settembre ricominciamo a stare notte a Brasile insieme.
2: No, prometto, ora sta gravando.
1: La prossima, come si fa? La prossima intervista, vou estar
0: falando. Nella prossima intervista, io parlerò italiano.
1: Nella prossima intervista, io parlerò italiano.
0: Benissimo. Sì, è un italiano madurense.
1: Madurense. Italiano carioca. Italo carioca.
2: Una buona mistura.
0: Una grande mistura. Ragazzi, molto obrigado per la presenza. È stato veramente molto divertente avervi qui. Ci avete portato arte pura. Aline, te con il tuo album, con le tue scelte meravigliose.
2: Grazie.
0: Ci vediamo presto in Italia.
2: Sì.
0: E il 14, se sei qui a Rio de Janeiro,
2: 14.
0: Ci vediamo qui in trasmissione. Okay.
2: Già vou, già sta na agenda.
0: Benissimo.
2: Molto obrigada, grazie per questo spazio, per l'ascolto.
0: Figurati.
2: E per il carino.
0: È stato un amore.
2: Molto
0: un amore e un piacere averti qui.
2: Grazie. Allora.
0: Grazie, Jonathan.
1: Molto obrigado. Quero dizer aqui, quem quiser me seguir.
0: Chi vuole seguire Jonathan?
1: Nelle redes sociais.
0: Nelle reti sociali.
1: Jonathan Fair.
0: Jonathan Fair con due R.
1: Con dois R, R di ricco due vezes.
0: R di ricco due volte.
1: Due vezes.
0: Sì.
1: Tá lá em todas as redes lá, Instagram, Facebook.
0: E in tutti i social. Tinder. Anche Aline, vero?
2: Sim,
0: Aline Paes.
2: Convido a todos a acessarem pelo Instagram Aline Paes Música.
0: Música.
2: Estou lá, podem mandar mensagem. Nos vemos na Europa, Portugal, Itália,
0: Ci
2: Dinamarca,
0: vediamo in Europa, Portugal,
2: França,
0: Itália, Francia,
2: Alemanha,
0: Germania, tutti. Oggi
2: tutto
0: abbiamo parlato
2: isso.
0: Male dei francesi, però. A gente fala
2: falamos, falamos. Mas no final eu tentei corrigir, mas ninguém captou.
1: Eu não falei nada.
0: Alla fine cercavo di correggere, ma niente, nessuno è riuscito a capirlo. Obrigado, gente.
1: Muito obrigado.
0: Ecco, adesso João Gomes, Mestrinho, JP, sia la danza e o danço. E poi verso, ecco, adesso fra qualche minuto ci viene a trovare un DJ e ci fa ascoltare dei remix straordinari.

0: questo è Espresso 2222 di Gilberto Gil. Voi vi potete rimettere il microfono, potete stare un po' qui con me, Jonathan Alini. No, perché io stavo aspettando un amico di Jonathan che è DJ Mam, che ha detto che veniva esattamente alle 22.30, quindi alle 3.30, e sono le 3.47 italiane e ancora non è arrivato.
1: Questo è molto carioca.
0: Questo è tipico carioca,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, quindi... a gente foge a regra, a gente
0: è... Voi fuggite un po' da... ma secondo me Jonathan è venuto in tempo perché è arrivata Tania con lui. E... Tania è... cobradora, no? È vero, è molto professionale.
1: Tania è maravigliosa.
0: Non ti lascia
2: non
0: sbagliare.
2: Il peso è un tento, ma non mi deciderà.
0: A volte ci provi, ma non ci riesci. Tania è davvero molto preziosa. Come è Federico Scoppio per noi di Stranotte Brasile, regista. Tania è la tua regista.
2: Sì, mia Federica.
1: Maravilhosa. E constrói, ela abre caminhos para ele há muitos anos.
2: Eu vou aproveitar e falar que ela é discreta, né, dos bastidores.
0: Aproveitarás para dizer que ela é discreta, faz parte do dietro le quinte.
2: Mas ela é uma das maiores empresárias desse país.
0: Mas é uma das melhores empresárias, manager de questo país.
2: Inclusive recebeu o prêmio de empreendedora do ano pela Billboard
0: Aí preso o prêmio de empreendedora do ano da Billboard. Parabéns. Molto bene, complimenti.
1: Parabéns.
0: Aspettiamo DJ Mam e ascoltiamo un altro brano, John Gomez, Mestrinho JP, perché prima non era. Però siamo sempre nell'ambito della musica nordestina, sia la danza e o danzo.
3: Fala um negócio no show, fala que agora pra libertar mesmo o coração. Quem não souber dançar, se balança, só não pode ficar parado.

0: obrigado.
1: Le 3:53 minuti primi in Italia, le 22:53, siamo praticamente in chiusura di Stranotte Brasile. Per fortuna è arrivato, anche se molto in ritardo, DJ Mam. Ma non te vergogni, non parlare spagnolo, italiano,
2: portoghese. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um festival muito grande.
1: C'è un festival molto grande.
2: È nosso, que
1: stavi lavorando, quindi?
2: Sì, vou fazer agora, em setembro, durante a Semana de Arte.
1: Ah, stai organizzando.
2: Sì, sou curador.
1: Durante la Settimana d'Arte.
2: Desse festival. E... que é a partir dessa música, voei do Rio pro Pará, só pra conhecer Trio Manarim.
1: A parte questo festival da questa canzone.
2: É a inspiração dele, que é o samba com carimbó, o sambarimbó.
1: É, il samba col carimbó.
2: Sambarimbó.
1: Ô Max,
2: que beat é esse? Meu brother, fala pra mim. Se tem carimbó no Rio de Janeiro, se tá tendo samba em Marapanim.
1: Bella. Ah. É quase um repente.
2: É um repente, porque tá no meio, né? O Nordeste tá no meio do Sudeste com o Norte, então quando a gente sai do samba...
1: O Nordeste é em mezzo, tra il Nord e il Nordeste. E
2: sim.
1: Quindi, scusa, tra il Nord e il Sudeste.
2: Il Sudeste, então quando você voa do Rio pro Pará, quando, você passa no Brasil.
1: Quando voli da Rio verso il Pará, passi... dentro questa zona, in questa zona del Brasile, dentro il Brasile.
2: Samba e carimbó abarcam todas
1: as... Samba e carimbó abbracciano tutta quanta la tradizione musicale.
2: Todas as diásporas, isso, tutto.
1: Allora, DJ Mam fa parte di un gruppo di DJ che organizza festival e che fa dei remix molto belli, molto intensi, divertenti.
2: Grazie.
1: Che fanno ballare l'intero Brasile.
2: Sì.
1: Voi lavorate qui in Brasile, riuscite a divulgare, a diffondere la vostra musica come?
2: Sì, tem um selo musical.
1: Ah, tem uma etiqueta musical.
2: Que é o mesmo nome do meu álbum autoral e do meu festival, com o Sotaque Carregado.
1: Se chama Sotaque Carregado.
2: Sim, tutto noto.
1: É o stesso título do festival.
2: E é através desse selo, pelas plataformas.
1: Através das plataformas.
2: E também na World. Esse disco, inclusive, chegou no World Music Charts Europe.
1: Questo álbum è entrato a far parte della World Music
2: Charts Europe.
1: Charts Europe. Tra l'altro, noi abbiamo ascoltato prima Espresso 222.
2: 222 di Gilberto
1: Gil.
2: Perché
1: pensavamo che stavi per arrivare e ancora non era arrivato. E adesso noi ci salutiamo con un ultimo brano, perché la trasmissione sta per terminare, mancano 5 minuti, che è Alceu Valença.
2: Sì.
1: Che brano è? Anunciação?
2: São dois clássicos, Espresso 2222 com Gilberto Gil e o Alceu Valença com Anunciação, parceria com os dois artistas, grandes artistas da Bahia
1: e
2: Pernambuco. Quindi, uma honra estar aqui com vocês.
1: Avete realizzato questi due remix in collaborazione con Gilberto Gil per quanto riguarda Espresso 2222 e con Alceu Valença per quanto riguarda Anunciação.
2: Na próxima vinda eu virei de Espresso para mais rápido, tomaremos o Espresso.
1: Il 14 torniamo qui a Rio de Janeiro.
2: Por favor.
1: E quindi ci vieni a trovare. Senti DJ Mai, noi ti ringraziamo tantissimo della presenza, anche se sei arrivato proprio all'ultimo.
2: Sono descendente di italiano, da Sicilia, então un bacio para Sicilia, Camardas.
1: Italiano dalla Sicilia.
2: Marco Aurelio Camarda, Marinho.
1: Marco Aurelio Camarda.
2: E vamos ao vivo aqui, porque eu vou cantar, então... è al vivo.
1: Questo è dal vivo. Io prima saluto coloro che hanno reso possibile la realizzazione di Stereonotte Brasile questa notte. Pino Itri alla parte tecnica. Federico Scoppio in regia, programma a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie a tutta Radio 1, al nostro direttore Nicola Rao e ovviamente alla centrale tecnica, ai responsabili coordinatori, Paolo Ranaldi. Un abbraccio a voi tutti, noi ci sentiamo la prossima settimana, saremo di nuovo in Italia il 6 e il 7 giugno.
2: Benvenuti a Caravella Sistema di Sol.
1: C'è il GR dell'ora 4.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Prosegue lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente americano Donald Trump ha chiesto modifiche che la CBS News ha definito piuttosto significative alla bozza d'accordo presentata da Teheran. Nel nuovo testo la Casa Bianca pone condizioni più stringenti sulla gestione dell'uranio arricchito iraniano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Netta la risposta del regime: non ci fidiamo delle promesse del nemico. Ed il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha messo in guardia dal dare credito alle notizie dei media sui negoziati con gli Stati Uniti fino all'annuncio di risultati ufficiali. Secondo fonti statunitensi, serviranno almeno 3 giorni per la risposta degli Ayatollah, che intanto riaprono le basi sotterranee per il lancio dei missili. Sempre più alta anche la tensione in Libano, dove Israele riconquista il castello di Beaufort, uno dei luoghi simbolo di quella terra contesa, e continua ad avanzare oltre la fascia di sicurezza fissata con la tregua per isolare Hezbollah. 8 i morti negli ultimi raid, tra cui 3 donne, e la Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E nell'ultimo Angelus di maggio Papa Leone è tornato ad invocare la pace. Le sue parole:
3: possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
2: Elezioni presidenziali in Colombia. Sarà il ballottaggio del 21 giugno a decidere chi guiderà nel futuro il paese sudamericano tra il candidato di centrodestra Abelardo de la Espriella e il progressista Ivan Cepeda. De la Espriella ha ottenuto al primo turno il 44% dei consensi, ma il suo avversario manifesta dubbi in relazione al registro elettorale e parla di una discrepanza di 885.000 persone. I due sfidanti dovranno poi convincere anche il 45% di aventi diritto che hanno disertato le urne. Continua in Italia il dibattito sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione, ma il confronto politico con Bruxelles è ancora sull'economia.
4: Sull'ingresso dell'Ucraina in Unione Europea frena il ministro della Difesa Crosetto, che bolla come molto difficile, in particolare per le pesanti conseguenze economiche. Più cauto il vicepremier azzurro Tajani, che però dice prima i Balcani, da sempre contrario alla Lega di Matteo Salvini, che ribadisce il suo no. Maggioranza compatta nel chiedere più flessibilità a Bruxelles sul patto di stabilità e le spese energetiche e anche sulla bocciatura all'ipotesi patrimoniale. Da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.
5: Le tasse sono diminuite, tranne per banche e assicurazioni. Risultato: 21 miliardi in più nelle tasche degli italiani. Elie Schlein invece torna a parlare di patrimoniale.
4: In altri paesi europei si sta ragionando in questa direzione, una misura che riguarderebbe l'1% della popolazione. Questo è il pensiero della leader del PD Elie Schlein sulla patrimoniale. Sull'Ucraina in Europa frena anche Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle. Altri paesi prima. Poi sul fronte economico dice: se tornerò al governo un pacchetto di misure per i giovani. Anche da più Europa Riccardo Maggi pensa alle nuove generazioni.
6: La nostra priorità è abbassare le tasse sul lavoro, in particolare per i giovani che scappano dal nostro paese per avere un futuro e che pagano più di tutti le iniquità del nostro sistema. Per farlo si possono tassare di più capitali improduttivi e grandissimi patrimoni ereditati.
4: Alessandro Allegra, GR1.
2: La cronaca: è stato raggiunto dalle prime squadre di soccorso il 20enne speleologo rimasto incastrato in una grotta nel Cuneese. Il giovane è cosciente ma ha una gamba bloccata da un masso. È assistito dal personale del soccorso alpino e speleologico e da squadre di disostruttori che stanno studiando la maniera più efficace per spostare la roccia e liberarlo. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo che era rientrato nei giorni scorsi da Kinshasa a Fiumicino facendo scalo al Cairo. Ha sintomi riconducibili al virus ed è già stato sottoposto a test. I campioni sono stati prelevati ed esaminati all'Istituto Spallanzani di Roma, attesi per oggi i risultati. La regione Sardegna è in contatto con tutte le autorità sanitarie locali e nazionali. Cinema: il 1 giugno di 100 anni fa nasceva Marilyn Monroe, al secolo Norma Jean Mortenson. Per ricordare la leggenda di Hollywood, una sezione dedicata sull'app Rai Play, e oggi alle 14 su Rai Movie andrà in onda A qualcuno piace caldo.
7: Bye bye baby.
0: Marilyn e la sua leggenda. Mostre, rassegne, giri turistici sui luoghi della sua vita e della sua morte. 100 anni dalla nascita è ancora oggetto del desiderio. Mito costruito da Hollywood Babilonia sin dal 1946, quando la Fox la assunse, le cambiò nome, colore dei capelli, ne esaltò la camminata. La bambina maltrattata Norma Jean si nascose in quell'armatura morbida e sensuale. Non bastarono 3 matrimoni, film entrati nella storia del cinema, a rassicurarla. Se mi sento felice, spero di trovare la felicità. Accade qualche volta, quando lavoro e riesco ad essere vera. È un frammento da un'intervista del 1960. 2 anni dopo, in abito scintillante, cantava per JFK, altro amore infelice. Meno di 3 mesi dopo sarà ritrovata nel suo letto, uccisa dai barbiturici. Aveva 36 anni, resta per sempre giovane. Miriam Mauti, GR1.
2: Ed ora lo sport. Marco Bezzecchi su Aprilia ha tinto d'azzurro la domenica della MotoGP con la vittoria nel Gran Premio d'Italia, prima storica vittoria della scuderia italiana sul circuito di Casa del Mugello. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli, i 3 azzurri approdati agli ottavi del Roland Garros. E poi il Giro d'Italia, Jonathan Milan si impone a Roma nell'ultima tappa, a vincere la corsa rosa è il danese Vingegaard. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.

beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la trattativa USA-Iran, si continua a lavorare sul memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump. Secondo fonti statunitensi serviranno almeno 3 giorni perché l'Iran risponda, anche se, secondo media locali, Teheran sta apportando modifiche alla nuova bozza, ma intanto gli ayatollah riaprono le basi sotterranee di lancio di missili.
3: L'Iran ha già riaperto 50 tunnel su 69 che danno accesso a 18 basi missilistiche sotterranee centrate dagli Stati Uniti e da Israele durante la recente guerra. Lo riporta la CNN sulla base di analisi di immagini satellitari. L'emittente cita anche il parere di diversi esperti che spiegano come questa situazione riveli tutti i limiti dei bombardamenti israelo-americani. Teheran, di fatto, potrebbe lanciare un numero nettamente maggiore di missili a lungo raggio, anche se la produzione è stata interrotta. Nel frattempo i mediatori continuano a lavorare al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump, che chiederebbe garanzie più stringenti sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca è in attesa della risposta di Teheran, che potrebbe arrivare entro 3 giorni. La guida suprema Khamenei non ha ancora replicato e in serata sono perfino girate voci su possibili dimissioni del presidente Pezeshkian, subito smentite dal governo. Da Teheran lo speaker del Parlamento Ghalibaf ribadisce: non ci fidiamo delle promesse del nemico, non approveremo alcun accordo finché non saremo certi che i nostri diritti saranno garantiti, mentre la TV di Stato mostra una bozza dell'intesa che affiderebbe all'Iran la gestione dello stretto di Hormuz. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E rimaniamo in Medio Oriente, tensione sempre alta in Libano, dove Israele riconquista uno dei luoghi simbolo della contesa, il castello di Beaufort, e continua ad avanzare oltre la fascia di sicurezza fissata con la tregua. La Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E in Ucraina, nella notte, un drone russo ha colpito un edificio a Odessa, 4 feriti, colpiti anche 2 quartieri di Kharkiv. Intanto Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi, colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 chilometri dal fronte. Il presidente Zelensky alla CBS News ha auspicato che prima dell'inverno si possa tornare al tavolo con la Russia, ma l'Europa dovrà fare pressioni su Putin con nuove sanzioni. E in Italia ora con la cronaca: è stato raggiunto dalle prime squadre di soccorso il 20enne speleologo rimasto incastrato in una grotta nel Cuneese. Il giovane è cosciente ma ha una gamba bloccata da un masso. È assistito dal personale del soccorso alpino. Ora si sta studiando la maniera più efficace per spostare la roccia e liberarlo. La vicenda della Molotov contro la casa del giovane giornalista Antonio Cappellari, lasciata anche una lettera con minacce indirizzata al parroco di Caivano, Don Patriciello, e contro la premier Meloni, che definisce l'accaduto una intimidazione gravissima e un attacco inaccettabile alla libertà di stampa.
4: Prima le minacce, adesso anche un attentato incendiario. L'altra notte a Denago, nel Vicentino, ignoti hanno lanciato bottiglie Molotov contro la casa di Adriano Cappellari, cronista e autore di articoli su Caivano e in difesa di Don Patriciello, il prete anticamorra. Lasciate davanti all'abitazione del giornalista di 21 anni anche alcune bombole di gas. Il suo racconto.
5: L'esplosione è stata molto forte, tanto che si è sentita a diversi metri. Dalle telecamere abbiamo visto. C'era questa persona armata di pistola e con il viso coperto da passamontagna. Fa pensare che io sono controllato da diverso tempo.
4: Una lettera anonima era stata recapitata già a novembre al giovane cronista, collaboratore del quindicinale L'Altopiano e del giornale di Vicenza, allegata alla copia di un suo articolo pubblicato dopo un episodio intimidatorio contro il sacerdote. A febbraio 2026 una seconda lettera minatoria, questa volta rivolta al giornale L'Altopiano. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi, c'era scritto. Simona Decina, GR1.
2: Il sospetto caso di Ebola a Cagliari. Sono attesi nelle prossime ore i risultati degli esami sul cittadino congolese residente in Sardegna, rientrato da Kinshasa con i sintomi del virus. Le autorità sanitarie hanno attivato tutte le procedure previste, mentre il Ministero della Salute ribadisce che non vi sono elementi che facciano temere i rischi per la popolazione. E veniamo al meteo. Ne arriva in Italia una perturbazione di origine atlantica che aumenterà l'instabilità. A partire da oggi previsti improvvisi temporali soprattutto al nord-est e al centro. Allerta gialla in 4 regioni: Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Veneto. e un secolo fa nasceva Marilyn Monroe, una vita tra grandi successi e amori infelici. Per ricordare la leggenda di Hollywood, una sezione dedicata sull'app RaiPlay, e vi ricordiamo oggi alle 14 su Removi andrà in onda invece A qualcuno piace caldo. E iniziano le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Stasera al Quirinale il tradizionale concerto e il discorso del presidente Mattarella al corpo diplomatico, che seguiremo in diretta su Radio 1 con uno speciale a partire dalle 18. E chiudiamo con lo sport. Ciclismo: Roma in corona Vingegaard, il Giro d'Italia è suo. MotoGP: al Mugello vince Bezzecchi, doppietta Aprilia con Martin, prima storica vittoria della scuderia italiana sul circuito di casa del Mugello. Bagnaia terzo. Per il tennis, vi ricordiamo, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30, e ora vi lascio a Disco Sveglia.
0: Buongiorno,
1: buongiorno,
6: viva Radio Sveglia,
1: viva sempre,
7: buongiorno, ciao.
1: Buongiorno,
8: carichissimi, carichi,
1: basta, è un mix questo,
0: buongiorno.

0: Ciao Maurizio,
1: buongiorno
0: Gabriele.
1: Buongiorno.
0: Un saluto ragazzi. Un saluto. Da Bergamo.
2: Poi la Bricconcelli di Disco Radio.
3: Bricconcelli. Fodoraro e Broccani.
1: Sì.
3: Nuociono gravemente alla serietà.
1: È vero. Stavolta non c'era la canzone. Imparatoli sempre.
4: Sveglia.
1: Lo ripeti per favore.
4: Disco. Sveglia.
5: Disco Sveglia.
6: Disco Sveglia.
1: E questo è il Disco Sveglia di Rai Radio 1 e in questo primo di giugno, sì, caro il mio Gian Maurizio Fodraro, sì, possiamo dichiarare chiusa questa puntata, sì, sì, sì, che è stata veramente fastidiosa già solo i primi 30 secondi.
7: È vero, è vero. Ma
1: i nostri ascoltatori sono veramente molesti, peggio
7: linea...
1: di lei.
7: Che succede? La linea la diamo?
1: La diamo, anche a giugno? Sì, anche a giugno. La diamo al professor Umberto Broccoli con successo.
8: Buongiorno ascoltatori, con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
1: Eccoci qua di nuovo insieme con una bellissima puntata del Disco Sveglia in questo primo giorno di giugno. E sì, che si fa a giugno?
7: Giugno
1: lei stamattina si è svegliato.
7: Infatti ti volevo dire che oggi era un po' di tempo che non mi accadeva. Stamattina così ero fresco perché ho cambiato le lenzuole,
1: Insomma
7: di lino.
1: Adesso
7: che
1: tutto estivo.
7: Mi metto il mio pigiamino ad amico.
1: Ma non te lo voglio sapere. Non vogliamo sapere nulla.
7: Io sono svegliato.
1: Immagine
7: terribile. E ha detto, però che aria frizzantina.
1: Certo.
7: Ho guardato il calendario. E ho visto così, ci ho impiegato un po' perché dovevo mettere a fuoco, ormai io
1: lo so.
7: Ho guardato, ho visto, primo giugno.
1: E quindi?
7: Sai che c'è? Io, marzo.
1: Lei è rimasta a marzo.
7: Anche a giugno, marzo.
1: E ha scelto una bellissima canzone per cominciare oggi, ma c'è un motivo per quella scelta.
7: Sì. Lo vuoi leggere tu o lo leggo io?
1: Io penso che questo è un motivo forse più tirato dai capelli che fino adesso abbia mai utilizzato, perché questo qui, proprio oggi, il primo giugno del 1969,
7: sì,
1: e a conclusione del secondo Bad In che facevano John Lennon e Yoko Ono insieme, registrarono un brano che era un po' l'inno della pace.
7: E registrano questa canzone.
1: Che è rimasta nella storia.
7: Con tutti gli applausi.
1: Tutti gli applausi, il coro.
7: Anche i cuoco.
1: Anche i cuoco.

0: Sempre solo, così.
1: Solo così.
0: Vabbè, tutto quello che diciamo è dare una speranza alla pace. Quello
1: vero,
0: che continuiamo a dire anche oggi, nonostante siano passati tantissimi anni, era 69, quindi insomma sono passati.
1: E ancora siamo alla ricerca della pace. Quindi,
0: siamo ancora alla ricerca.
1: Argomenti non tramontano mai.
0: Bravo, però, bravo, mi è piaciuta questa scelta, ma chissà se il nostro ascoltatore, che ha approfittato del fatto che questo è un programma di dischi a richiesta, al 335-699-2949, ha fatto una bella scelta come la sua.
1: Sì, un po' antichetta, però.
0: Invece mi sa che siamo lì con gli anni.
1: È vero.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
4: Buongiorno a tutti. È possibile ascoltare una canzone dei Camaleonti? Scegliete voi.
5: È lei che mi sveglia al mattino. E la notte mi copre

0: è Io per lei, questa è proprio quella di, dei camaleonti.
1: Dei camaleonti,
0: ecco. Belli camaleonti, belli camaleonti, ti piacciono?
1: Sì. Ma adesso che succede?
0: Che succede? Adesso, prima di parlarvi di quelli che sono i festeggiamenti di oggi, sì, compleanni, sì, le cose, è il momento di ricordarvi le tre canzoni da votare oggi, che sono i pezzoni.
1: E secondo me abbiamo anche un fatto apposta.
0: Secondo me pure, quindi, sentiamo.
1: I Will Know, era l'11 febbraio
0: e moriva purtroppo.

0: dopo Whitney Houston. E questa è A Will I Know che abbiamo voluto ricordare proprio per, in occasione di quella triste data. E qui invece c'era un compleanno.
1: Sì, quello di Fabrizio De André, nato nel 1940, il 18 febbraio, 18.
0: Che non ho. Questo pezzo è bellissimo.
1: Molto
0: si
1: bello.
0: Chiama quello che non ho. Un gran bel blues scritto,
1: quindi,
0: se non sbaglio.
1: Potete votare anche lui.
0: Massimo Bubola. No, sì, no. Sì, potete votare anche lui.
1: Siamo fasi finali.
0: Fasi finali.
1: E dal 18 febbraio andiamo al 25 febbraio. Ed era data di nascita di George Harrison.
0: Che bravo. My Sweet Lord, una preghiera bellissima.
1: Lui nato a Liverpool.
0: A Liverpool, strano perché i Beatles non lo sapeva nessuno. Ma Liverpool centro o Liverpool scalo?
1: Liverpool è ovest.
0: Liverpool ovest. Quindi potete votare, signori e signori, al 335-699-2949 scrivendo o Whitney Houston o Fabrizio De André o George Harrison.
1: Okay.
0: E adesso noi ci dedichiamo all'almanacco,
1: l'almaneccolo! Ci stiamo specializzando in questo lancio.
0: A chi facciamo gli auguri oggi?
1: Oggi facciamo gli auguri ad Ammone.
0: Dov'è?
1: Ammone, bella mamma sua.
0: Ma cos'è Ammone?
1: Anche Zenone.
0: Anche Zenone si festeggia. Sì. È vero.
1: Poi c'è Ingene
0: Tolomeo.
1: Tolomeo. Secondo noi ti chiami Tolomeo.
0: No, io no. Però io invidio chi si chiama Tolomeo perché è un bellissimo nome.
1: Però suona bene, Gabriele Tolomeo Brocchi.
0: Ma no, per favore. Ingene?
1: Ingene, sì.
0: Ma chi è?
1: Si chiama così. Ecco. Vabbè. Poi Teofilo.
0: Vabbè, Tolomeo e Teofilo festeggiano quasi insieme.
1: Caprasio è chissà come andava no. Poi c'è Caritone.
0: Caritone
1: è uno generoso.
0: Generoso.
1: Enecone.
0: Ma chi è Enecone? Che nome è Enecone?
1: Enecone, Floro.
0: No, Floro no, dai.
1: Floro sì. Poi Ischirione.
0: Ma come Ischirione?
1: Ischirione.
0: Ma cos'è?
1: È Procolo.
0: È un animale Ischirione.
1: Procolo. Teobaldo.
0: Vabbè, Teobaldo.
1: E perché c'è anche Vistano.
0: Vabbè,
1: Vistano,
0: lei.
1: Vistanotte.
0: Vistamare, Vistanotte, certo.
1: E Vistanotte.
0: Bene, molto bene. I compleanni di oggi, sì. Allora, li facciamo a Dodi sì. Battaglia, detto Dodi, ma si chiama Donato.
1: Detto Dodi.
0: Nato il primo giugno del 51 e la grande Orietta Berti. Oggi festeggia il suo compleanno, il suo vero nome è Orietta Galimberti.
1: Galimberti. C'è anche
0: Pabun. Si chiamava Charles Eugene
1: Boone.
0: Poi c'è il grandissimo Morgan Freeman.
1: Attorone.
0: Grande attore di Memphis, dal Tennessee, anche lui del primo giugno.
1: Poi una cantante ha avuto un grande successo negli anni 90, fino a
0: è ancora una grandissima.
1: Alanis Morissette.
0: È una grandissima.
1: Ancora non si sente molto spesso.
0: No, però fa tanti concerti ancora. Sì. E poi c'è detto Ronnie Wood, ma in realtà il suo nome vero è Ronald David Wood, che è uno degli Stones. Oggi però anche il Monroe Day, perché sarebbe stato il comprando la bellissima Marilyn Monroe, che è nata nel 25 il primo giugno, purtroppo scomparsa nel 62.
1: Noi abbiamo rubato una frase:
0: no.
1: Non essere gelosa se vedi il tuo ex con un'altra. La mamma ci ha insegnato che devi dare i giocattoli usati ai meno fortunati.
0: Cattiva questa.
1: Ma io comunque avrei fatto volentieri il giocattolo usato.
0: No, lo so anch'io. Però vabbè, abbiamo giocatori giapponesi che giocavano a calcio che adesso hanno smesso.
1: Si chiama Hiroshi Tomishima.
0: Anche lui ex calciatore giapponese. Io direi di sorvolare sulla cantante polacca.
1: Casia Linz, 30 secondi per
0: te. Bella Casia.
1: Te l'ho detto. Mica a caso,
0: una scelta a caso.
1: No.
0: Vabbè, allora andiamo a casa.

0: è una cantante veramente promettente.
1: Beh,
0: eh?
1: Cioè, promette,
0: è giovane ancora.
1: Promette, ma non mantiene.
0: No, lei forse. Vale. Adesso è il momento invece di ascoltare una canzone della nostra playlist. E quindi sì, a questo punto direi che Tiziano Ferro e Giorgia possono un po' rialzare il livello.
1: Scusa, non l'abbiamo scelta a caso.
0: Scusa,
1: scelta a caso.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar, Tiziano Ferro e Giorgio, sì, due grandi voci insieme. Vabbè, vedi, in questo pronto, brano. Pronto per cosa?
1: Per una notizia.
0: No, la prego.
1: Questa
0: no,
1: qui mi ha fatto un po' sobbalzare. No, no, perché è una
0: settimana così.
1: È una non notizia, però anche perché tu ami, diciamo, fare delle cose in cucina.
0: Sì,
1: no?
0: Sì,
1: ami
0: sono bravo.
1: Ecco, e allora questa cosa qui ti farà veramente venire i brividi.
0: Sentiamo.
1: Non cuocere la pasta in pentola, ecco l'alternativa. La ricetta di una food blogger inglese.
0: Ci mancava la food blogger inglese, ecco, perché gli inglesi sono famosissime per saper cucinare.
1: Che però ancora non ha capito la cucina italiana.
0: Inglese.
1: Dopo aver elencato vari ingredienti, ha iniziato la preparazione. Sì. Ecco in che modo.
0: Sai cosa?
1: Smetti di lessare la pasta in pentola.
0: Certo.
1: Quando esiste un'alternativa più semplice,
0: quale?
1: Veloce e facile.
0: Sì,
1: lei si chiama Sara Rossi. Quindi tradisce anche delle origini italiane.
0: Certo.
1: Niente pentola per lessare gli spaghetti, bisogna risottarli. La pasta è uno di quei piatti che non stancano mai.
0: Mai.
1: Lo dice lei.
0: Lo posso dire, lo posso dire.
1: Da un ragù piccante a base di pomodoro.
0: Sì.
1: E come fai il ragù?
0: Sì, no, è buono.
1: A una lussuosa crema salsa al vino bianco.
0: Oh.
1: Per questo sempre lei, eh?
0: Salsa al vino
1: la
0: bianco.
1: Cioè, le possibilità sono infinite.
0: No,
1: dopo aver elencato i vari ingredienti,
0: sì,
1: allora, la cipolla.
0: Sì.
1: Quattro spicchi d'aglio,
0: sì,
1: questo sempre lei,
0: sì, tre burro, olio, tutto. Ci
1: tre cucchiai di passata di pomodoro, un litro di brodo vegetale.
0: Ecco, ecco. Già lo sapevo io.
1: Più,
0: la brodaglia,
1: i vari sali e pepe,
0: certo,
1: buttati
0: certo,
1: lì a,
0: sì,
1: a brullo.
0: Sì.
1: Ecco il metodo: si prende una padella con coperchio e si aggiungono gli spaghetti. Si mettono gli spaghetti
0: crudi.
1: E insieme ci butti pomodori, cipolla, aglio, olio d'oliva, pesto, sale e pepe e il brodo.
0: Bene, lo dice la signora Rossi. Sì, che c'è la pena di morte in Italia per questa roba.
1: Il consiglio però l'abbiamo aggiunto noi.
0: Qual è?
1: Allora, dopo aver fatto tutto qua,
0: la dà al gatto.

0: fermate sì. e buttate la pasta. Brava. E andate a mangiare al ristorante
1: nell'umido e andate da trattoria
0: la pasta.
1: Qualsiasi
0: non
1: trattoria
0: nell'umido,
1: ma se non andate dalla signora a fianco che sicuramente due spaghetti ve li fa.
0: Mamma mia.
1: Anche veramente burro e parmigiano vanno bene. Però fateli cuocere nell'acqua bollente i spaghetti.
0: Chiedete scusa alla cucina italiana.
1: Chiedete scusa e non vi presentate più qua in Italia. Noi invece torniamo domani, lo sa?
0: Eh sì, domani sarà martedì, vero?
1: Domani sarà
0: ma
1: martedì.
0: È festa della Repubblica.
1: Lo sa che ha vinto?
0: Ah,
1: lei non lo sa, perché c'è stato praticamente un bel

0: Re due cantatori.
1: Una lotta maschia.
0: Beh, sì, l'ha spuntata lui.
2: E chi lui chi?
0: Lui.
2: Lui Giorgio? Sì. Giorgio.
0: No. Lui Faber. Oh, ha vinto Faber con quello che non ho.
2: E noi ce l'ascoltiamo.
0: Ce l'ascoltiamo e
2: vogliamo. Invece noi ce l'abbiamo, eh.
0: Ce l'abbiamo,
2: ce l'abbiamo dei broccoli proprio.
0: Quelli sono proprio a
2: stagione.
0: Chilometri proprio zero.
2: Di stagione, senti.
0: Stanno qua, ecco, 5 metri dal nostro ufficio.
3: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

0: sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. Prosegue lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente americano Donald Trump ha chiesto modifiche che la CBS News ha definito piuttosto significative alla bozza d'accordo presentata da Teheran. Nel nuovo testo la Casa Bianca pone condizioni più stringenti sulla gestione dell'uranio arricchito iraniano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Netta la risposta del regime: non ci fidiamo delle promesse del nemico. Ed il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha messo in guardia dal dare credito alle notizie dei media sui negoziati con gli Stati Uniti fino all'annuncio di risultati ufficiali. Secondo fonti statunitensi serviranno almeno 3 giorni per la risposta degli Ayatollah, che intanto riaprono le basi sotterranee per il lancio di missili. Sempre più alta anche la tensione in Libano. Al termine di oltre 48 ore di colloqui a Washington tra il segretario di Stato Rubio, il premier israeliano Netanyahu ed il presidente del Parlamento libanese Berri, quest'ultimo ha dichiarato di garantire l'impegno di Hezbollah per il cessate il fuoco, ma ha imposto ad Israele di smettere di sparare per primo. Oggi, su richiesta della Francia, riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Intanto l'esercito di Tel Aviv ha riconquistato uno dei luoghi simbolo di quella terra contesa e continua ad avanzare oltre la fascia di sicurezza fissata con la tregua.
3: L'intento di Israele è passare da una strategia incentrata sul controllo del territorio nel sud del Libano a operazioni aeree più ampie che coinvolgano anche Beirut. Netanyahu deve

0: però convincere Washington, e per questo ha convocato il gabinetto di sicurezza dopo aver parlato nelle scorse ore con il segretario di Stato americano Rubio. Sul campo l'esercito di Tel Aviv avanza ben oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Lo stesso Netanyahu ha rivendicato come un cambio di fase l'operazione in corso, che ha segnato anche la presa del castello di Beaufort, un'altura strategica che domina Nabatie e le vie verso Tiro e Sidone, segnando l'insistenza israeliana nel tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. La Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Martedì gli Stati Uniti potrebbero però annunciare un nuovo cessate il fuoco al termine dei colloqui a Washington tra le delegazioni israeliana e libanese. Valentina Isa, GR1.
1: E poi la guerra in Ucraina. Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi, colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 km dal fronte. Immediata la risposta russa, colpiti due quartieri di Kharkiv, ci sono feriti e sono bruciati garage ed automobili. E poi un attacco di droni a Odessa, due piani di un edificio sono stati parzialmente distrutti, quattro persone sono rimaste ferite. In Italia ora con la cronaca, è stato raggiunto dalle prime squadre di soccorso il 20enne speleologo rimasto incastrato in una grotta nel Cuneese. Il giovane è cosciente ma ha una gamba bloccata da un masso. È assistito dal personale del soccorso alpino e speleologico e da squadre di specialisti che stanno studiando la maniera più efficace per spostare la roccia e liberarlo. Sospetto caso di Ebola in Sardegna, in isolamento un uomo rientrato dall'Africa, ora si attende il risultato del test.
2: L'allarme a Cagliari è scattato nelle prime ore del pomeriggio nella centrale via Manno, strada dello shopping piena di turisti. Un cittadino di origine congolese, rientrato dall'Africa dove è andato a fare visita ai parenti, dalla sua casa ha chiamato il 118 per un forte malessere, con sintomi riconducibili all'Ebola. Così nella sua abitazione si sono presentati i vigili del fuoco NBCR, nucleare, biologico, chimico e radiologico, insieme alla polizia e alla protezione civile. Con tutte le precauzioni del caso, l'uomo è stato ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari ed è stato attivato il protocollo per le emergenze. Un elicottero ha trasportato i campioni ematici allo Spallanzani di Roma, centro di riferimento nazionale. I risultati sono attesi per le prossime ore. Tutti negativi finora gli altri casi sospetti in Italia. Da Cagliari, Daniele Guido Gessa per il GR1.
1: Iniziano le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Stasera al Quirinale il tradizionale concerto ed il discorso del presidente Mattarella al corpo diplomatico, che seguiremo in diretta qui su Radio 1 con uno speciale a partire dalle ore 18. Ed ora lo sport. Marco Bezzecchi su Aprilia ha tinto d'azzurro la domenica della MotoGP con la vittoria nel Gran Premio d'Italia, prima storica vittoria della scuderia italiana sul circuito di casa del Mugello. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli, i tre azzurri approdati agli ottavi di finale del Roland Garros. Chiudiamo con il Giro d'Italia. Jonathan Milan si è imposto a Roma nell'ultima tappa. A vincere la corsa rosa è stato il danese Vingegaard. Ci fermiamo qui. La linea alla programmazione di Radio 1.
3: Generale Graziani, mi accompagni.
4: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
3: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
4: Posso domandarle dove intende dirigersi?
5: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
6: Cari figlioli, sento le vostre voci.
7: Il cantante, anzi il cantatore.
8: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
9: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
10: Sono Pippo Baud, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
11: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
12: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Le memorie di Adriano Lippi, da Viareggio, non dimenticare mai che ho qualche punto di memoria che ancora mi sostiene. E al Colore dei Sogni mi pare sia la prima volta che ci incrociamo in questa dimensione, la dimensione mattiniera, dopo passate le 5:30 del mattino, con Luca Bernardini in regia, con Patrizia Cavalieri per quello che riguarda i testi, i copioni, con Roberta Genoini che ci porta tutti quanti per mano, al guinzaglio anzi, con Chiara Terranova e Claudio Urbani, in questo primo giugno 2026, primo giugno, siamo quasi arrivati alla fine della programmazione invernale di Successo, però vi diamo anche successo@rai.it. Vi ricordiamo anche, perché non li facciamo in tempo a vederli, però li vediamo dopo, il 335-699-2949. Arrivano decine e decine di messaggi, di testimonianze su questa trasmissione, questo ci fa molto piacere, che si chiuderà venerdì 12, però dal 15 in poi manderemo il meglio di, con un'introduzione nostra, quindi saremo sempre presenti praticamente un anno intero con Luca Bernardini. Ci sarà anche Patrizia Cavalieri, che vi porteremo per mano come fa Roberta Genoini con noi. E allora, primo giugno, luna calante, il sole sorgerà alle 5:34, quindi è già sorto, la vediamo splendere in cielo, e tramonterà alle 20:37. Il proverbio del giorno che Patrizia Cavalieri ha cortesemente posizionato in questo luogo: giugno ha tesori in pugno, raccolti e promozioni, nozze e delusioni. Tanti auguri a Sandra Bonsanti, per anni direttrice del Tirreno. Tanti auguri a Morgan Freeman, nasce oggi. Tanti auguri a Orietta Berti. Come si fa a non fare gli auguri a Orietta Berti? Dai, ci mancherebbe, è una grande protagonista della nostra società. Così come mi piace ricordare Dodi Battaglia, dei Pooh. Uno dei Pooh. Allora, vogliamo cominciare? Vogliamo cominciare con una notizia del giugno 1973, primo giugno, con questa voce apriamo così.
1: La capitale si presenta tranquilla, la vita lungo le strade ha l'aspetto della normalità, anche se la vigilanza della polizia da ieri è stata intensificata. Questa mattina Radio Atene aveva interrotto i suoi programmi abituali e trasmetteva soltanto marce militari. Alle ore 13 ha diffuso il messaggio del primo ministro Papadopoulos, che ha annunciato alla Grecia la fine della monarchia e si è autoproclamato presidente provvisorio della Repubblica Ellenica.

0: E questo è il sit-a-chi. Avete sentito? Ferrari dà la notizia di un qualche cosa che sta succedendo in Grecia. Attenzione, 1 giugno 73. Nemmeno a farla apposta, cade la monarchia greca il 1 giugno del 73 a favore di una repubblica che in questo caso non era una repubblica fondata sul lavoro, era una repubblica fondata sulle stellette. E le stellette erano quelle di Georgios Papadopoulos, che era colui il quale, ricorderete, il 21 aprile del 67, noi abbiamo parlato proprio in tempi reali, ricordando quando il 21 aprile del 67 Papadopoulos fu l'autore del colpo di Stato che portò praticamente i colonnelli a governare la Grecia. A un certo punto diceva, siccome c'erano gli studenti, i giovani che al fermento, lui che fa? Dice, benissimo, cambiamo forma istituzionale dello Stato, si autoproclama Presidente della Repubblica e praticamente con un finto referendum dichiara decaduta la monarchia greca. Una pagina complessa quella che stiamo raccontando, che è data appunto 21 aprile 67, l'inizio della dittatura dei colonnelli in Grecia. Georgios Papadopoulos era il colonnello che poi muore nel 99, se non ricordo male, è stato l'autore fisicamente del colpo di Stato, e che poi appunto porterà anche a un certo punto un ulteriore cambiamento nel regime, nella forma istituzionale dello Stato, da monarchia a repubblica. Quel 1973 è un problema, si vive il problema per loro, per la dittatura dei colonnelli, perché gli studenti, il Politecnico di Atene, stanno in rivolta. Addirittura nel maggio 73, durante delle esercitazioni militari della NATO, con un incrociatore che si chiamava Velos, si stacca, un incrociatore, quindi una nave, si stacca, comandata da Nikolaos Pappas, che era il comandante, e chiede asilo politico. Approda a Fiumicino, chiede asilo politico, e quindi il regime sta scricchiolando, qualcuno direbbe sta a cre, sta scricchiolando il regime politico ateniese, che poi cadrà nel luglio del 74, l'anno dopo, e nel dicembre 74 non ci sarà più la monarchia in Grecia, però tornerà la democrazia con lui, con Konstantinos Karamanlis, che era stato uno dei protagonisti della democrazia in Atene. Sentiamo la voce di Papadopoulos, per l'appunto, quando il 1 giugno del 73 si autoproclama Presidente della Repubblica, dice no, attenzione, la monarchia è finita, insomma dà un po' il senso. Questi erano gli anni 70 nel Mediterraneo. Sentiamo, dai.
1: Popolo di Grecia, a lungo viva la democrazia. Con un atto costituzionale votato dal Consiglio dei Ministri, in Grecia viene da questo momento istituita una repubblica presidenziale di tipo parlamentare. Ed io assumo le funzioni di presidente provvisorio della Repubblica. A lungo viva la democrazia greca.

0: questa è come prima era Mikis Theodorakis, il protagonista del Sirtaki, che sento con chiarezza non è un ballo tradizionale, cioè nasce negli anni 60, nasce per un film che si chiamava Zorba il Greco di Kako Yannis, ed era invece in questo caso appunto Taipedia tu Pirea e le ragazze del Pireo, e invece è effettivamente un qualche cosa di tradizionale. Siamo in piena Grecia, sentiamo che cosa è successo in quel 1973, ricostruito grazie a una sveglia, uno svegliarino che non con la tromba ma con il telefono, Chiara Terranova, sentiamo un po' chi è andato a svegliare oggi.
1: Dimitri Deliolanes, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Giornalista e scrittore greco, la sventata rivolta della Marina del maggio 73 aveva effettivamente dietro Costantino II, il re in esilio, oppure fu solo un ottimo pretesto per la giunta per liberarsi definitivamente di Costantino, del re?
2: È vero che il re di allora aveva tentato di fare lui un colpo di stato contro il colpo di stato dei colonnelli e rovesciarli e sostituirli come governo. È stato un tentativo di colpo di stato ovviamente fallito.
1: Lei pensa che quando ci fu il referendum confermativo il 29 luglio successivo, se il popolo greco avesse potuto esprimersi liberamente, avrebbe deciso per il ritorno della monarchia e del re?
2: In tutte le votazioni sulla monarchia in Grecia, la monarchia aveva sempre perso, perché tutti i re greci non sono greci, sono stranieri. Essendo stranieri, il loro interesse per la Grecia e per il popolo greco era molto ridotto. Quello che emergeva era il loro interesse per il loro titolo e per la loro corte, cioè per i soldi.
1: Lei pensa che col senno di poi questo cambiamento dalla monarchia alla repubblica sia stato positivo?
2: Sicuramente è una cosa positiva. Ogni tanto ci sono l'ex famiglia reale all'estero che ipotizza un nuovo referendum, monarchia e repubblica, però non mi sembra una cosa che abbia un particolare successo. Ci sono delle comunità al sud del Peloponneso che per ragioni storiche sono appassionati ancora verso le monarchie e loro propongono che si trovino dei discendenti dei monarchi di Bisanzio, ma credo che sia un po' difficile trovare dopo tanti secoli,
1: sì, penso anch'io,
2: i discendenti. Esatto.
1: Grazie mille a Dimitri Deliolanes.
2: Buon lavoro.

Oddio, Costantino Porfirogenito potrebbe pure riaffacciarsi piano piano nel Peloponneso a Sparta, che è diventato un villaggio. Questa è chitarra, ovviamente, perché il primo giugno del 42 nasceva un grandissimo chitarrista che non c'è più, purtroppo. Sto parlando che in sé porta anche con sé il messaggio della radio. Sto parlando di Alberto Radius.

0: Abbiamo la presenza di Radius, ma questo è Capelli Verde Rame, questo è Mogol, che perché trascrivendo il titolo era Rosso Rame, i capelli, il rame non è, il verde rame è un'effervescenza, e diventa invece poi diventa un topos, cioè del verde rame. Sentiamo ancora un attimo, dai. Questa canzone, che tra parentesi inevitabilmente ci porta indietro al 72, quando c'è il duetto tra Mina e Lucio Battisti a Teatro 10 e Mina si impossessa di questa "Eppur mi sono scordato di te". Sentiamola questa voce di Radius che parla di Lucio Battisti, per l'appunto, da La Sciarada, le parole dello spettacolo Radio 1 2019. Sì, dai.
1: Avevamo 14 anni, ci trovavamo qua a Roma, perché sono di Roma, in un locale dove la domenica tutti i ragazzi c'erano i gruppi, le cose, e lì ci siamo conosciuti. Poi ci siamo visti a Milano, io ho già fatto la Formula 3, lui è venuto con Mogol a sentirci al Pipes, e io ho lavorato 4-5 anni con Lucio. Mi sono sempre divertito, una persona splendida, mi ha insegnato un po' il mestiere.
0: A Maccarese abbiamo ricordato la Formula 3 con Luca Bernardini, ancora lo ricordo, è stata una serata particolare, molto particolare. Stiamo parlando di un musicista veramente molto articolato, pensate alla collaborazione con Giusto Pio, al lancio di Alice Milva, Marcella Bella, Loredana Bertè, alla collaborazione con Giusto Pio e naturalmente alla collaborazione con Franco Battiato. Alberto Radius è senz'altro tra i protagonisti di quella che è stata l'esplosione della voce del padrone, quindi con la sua presenza scenica, e non soltanto scenica ma soprattutto musicale. E allora qui è il 9 aprile 78, siamo nel pieno dell'inizio del successo, pensate, l'era del cinghiale bianco, e Radius partecipa a tutto questo. Lui dà una valutazione di quella che è come nasce la creatività. Parola di Alberto Radius, e sentiamo ancora, dai.
2: Non si sa mai come nasce un pezzo. Ci si trova di fronte a un bicchiere di vino, magari con chi scrive le parole oppure con un amico. Si beve, uno c'ha un'idea, la mette giù, poi viene fuori un testo, poi si va a inciderlo.

Quando il 20 settembre del 2021 mi hanno chiesto, e io ho fatto volentieri, così spontaneamente, mi hanno chiesto di fare il narratore per l'Arena di Verona, c'era tutta la musica italiana che ricordava Franco Battiato, e Pischetola, che è stato uno dei grandi fonici di Franco, mi ha fatto vedere la linea musicale di questo Cucuru Cucù. Sembrava fatta con il computer, in realtà erano strumenti. Questo vuol dire la perfezione raggiunta nella voce del padrone e con un gruppo di musicisti come Alberto Radius. A questo punto mi ritaglio qualche piccolo commento dopo su di lui, perché non dobbiamo dimenticare persone del genere.

1977. Gli anni 70 mordono, tutti al centro, da destra, da sinistra, quasi inconsapevolmente nascono le periferie della politica, e in periferia è rabbia. Neologismi a gogò, gambizzare, riconversione, assieme a forme nuove di espressione colorata, graffiti e murales. Dopo l'età del bronzo e l'età del ferro, si chiude l'età del bianco e nero, la RAI inizia a trasmettere a colori, 77 è l'ultima puntata di Carosello. 1977, tra morsi e creatività, Alberto Radius, chitarrista di rock progressivo, già a Formula 3, canta la rabbia di tutti, nel ghetto. E come sempre l'arte della musica riflette la società. Radius canta nel ghetto ed è un simbolo efficace dell'anno e del periodo. Queste sono le parole: manca l'aria, manca un grido, manca un Dio, sulla strada solo io, la miseria dei cervelli e del fair play mi vorrebbe come lei. Già, lasciatemi nel ghetto ancora un po'. No, lasciatemi nel ghetto ancora un po', così cantava Alberto. Ecco, come inizio non c'è male, è esattamente come ci si sentiva vivendo e subendo i morsi dei 70. Era la forza inespressa della periferia politica e la canzone diventa un inno per i giovani arrabbiati e non solo, chiudendo di schianto, nell'unica maniera possibile, con il rifiuto del tutto per non riuscire ad eliminare il nulla.

0: Pensate che dice: io non ho paura e non voglio stare male, e si arrangi chi ha paura del caviale, no? Quindi contesta anche i contestatori. Non so se questo è il punto.
1: Manca l'aria, manca un grido, manca sulla strada.
0: Caro Lippi, questa è una immersione negli anni 70, per chi li ha vissuti li ricorda, per chi non li conosce si rende conto di quello che abbiamo passato. Andiamo a chiudere, maestro Bernardini.
2: One more kiss, dear.
0: Giuseppe Ungaretti muore, il grande poeta, il primo giugno del 1970. Infanzia ad Alessandria, la guerra, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, quindi conosce la violenza della guerra, la morte degli amici, ma la morte dell'intelligenza. Quando si è in guerra c'è poco da fare. Qui Anna Maria Romagnoli intervista Giuseppe Ungaretti. A che servono i poeti? Ricordo di un incontro con Giuseppe Ungaretti, era Rai Radio 2, 2 luglio 1970, viene mandato in onda un mese dopo la morte di Giuseppe Ungaretti. Sentiamo.
3: Che cosa prova Ungaretti quando sente leggere una sua poesia?
4: È una domanda scabrosa. Di solito le leggono male. Non lo so, io ho una specie di idea della parola rispetto al peso vocale da dargli. Un'idea che forse è anche un'idea sbagliata. E allora quando la leggono gli altri mi sembra una cosa un po' falsificata.
0: Adesso io non so come farò a leggere un pensiero di Giuseppe Ungaretti. Mi aiuta il maestro Bernardini, che è entrato in studio con il suo pianoforte in spalla, pianoforte sulla spalla, citando Venditti. Chissà se di lì su Ungaretti mi tirerà le orecchie. Vabbè, vediamo, proviamo. Maestro, prego. Sono un uomo della terra e del deserto e del miraggio, nato ad Alessandria d'Egitto, cresciuto a Parigi, tormentato sul Carso, invecchiato a Roma. Ho cercato per tutta la vita l'innocenza originaria e l'assoluto, conscio di essere soltanto un uomo in pena. Ma chissà che cosa penserebbe Giuseppe Ungaretti di questo tipo di lettura. successo@rai.it, qualora invece voi vogliate scrivere quello che pensate di questo tipo di lettura e della trasmissione. Ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Stati Uniti, Iran, ancora schermaglie nel Golfo. Nella notte sirene d'allarme in Kuwait per un nuovo lancio di missili e droni dalla Repubblica Islamica. Attacchi di difesa da parte americana nel fine settimana. Condizioni più dure nella controproposta statunitense per la pace. Nel frattempo Teheran sta riaprendo le basi sotterranee di lancio dei missili.
3: L'Iran potrebbe essere pronto a lanciare un numero nettamente maggiore di missili a lungo raggio contro Israele e altri paesi del Medio Oriente dopo aver rapidamente disseppellito i suoi arsenali sotterranei. Lo rivela la CNN, che parla di 50 tunnel riaperti su 69 e cita alcuni esperti secondo i quali questa sarebbe la dimostrazione dei limiti della strategia dei bombardamenti israelo-americani. I mediatori nel frattempo continuano a lavorare al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump, e la Casa Bianca sarebbe in attesa della risposta di Teheran alla controproposta americana, che potrebbe arrivare entro 3 giorni. Per ora la guida suprema Khamenei non ha ancora replicato. Sul fronte libanese, uno dei temi delle trattative tra Iran e Stati Uniti, Israele penetra sempre più in profondità. 26 anni dopo torna a conquistare il castello di Bofor, ben oltre il fiume Litani, considerando campo di battaglia un'area fino a 50 km dal confine, nel tentativo di tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Proprio sulla situazione in Libano, oggi riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU richiesta dalla Francia, pone sul tavolo la questione dell'avanzata senza precedenti di Tel Aviv, definita da Parigi contraria al diritto internazionale. E nuovi attacchi nella notte anche in Ucraina. La Russia ha colpito un edificio a Odessa, 4 i feriti. Kiev invece continua a prendere di mira infrastrutture strategiche e annuncia di aver centrato un impianto petrolifero russo a circa 700 km dal fronte. Il presidente Zelensky parla di una finestra per i negoziati con la Russia entro l'inverno, ma esorta gli alleati ad aumentare la pressione diplomatica su Putin con nuove sanzioni. La cronaca è corsa contro il tempo nel Cuneese per trarre in salvo un giovane speleologo ligure rimasto bloccato a 120 metri di profondità. È cosciente, collabora con i soccorritori, ma sarebbe bloccato da un grosso masso che gli impedisce di muovere una gamba. Sono stati i compagni di escursione a segnalare l'incidente, assistito dal personale sanitario e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Per portarlo in superficie però ci potrebbero volere diverse ore. Il caso Cappellari con la Molotov contro la casa del giovane giornalista, una intimidazione gravissima, un attacco inaccettabile alla libertà di stampa, l'ha definito la Premier Meloni, contro cui sono state indirizzate minacce nella lettera lasciata dall'attentatore, minacce anche contro il parroco di Caivano, Don Patriciello.
4: Ancora minacce contro Adriano Cappellari, ventenne di Enego, collaboratore da un paio d'anni del quindicinale L'Altopiano e del giornale di Vicenza. Un attentato intimidatorio sabato sera verso le 23:20, appena rientrato in casa dopo una cena dai vicini.
5: Dopo aver visto che era vicino alla mia abitazione, abbiamo guardato la telecamera che avevo installato dopo le prime minacce e ci siamo accorti appunto che questa persona armata e a volto coperto di passamontagna, prima di accendere il pacco bomba, aveva lanciato una lettera all'interno dell'abitazione. Nella lettera c'era delle foto che mi ritraggono nella mia abitazione, quindi fa capire che sono controllato da diverso tempo, e anche delle minacce indirizzate sia alla mia persona che ancora a Don Maurizio Patriciello e a Giorgio Meloni.
4: Adriano Cappellari riceve minacce di morte dallo scorso novembre.
5: Inizialmente erano legate a un articolo che avevo fatto per Don Maurizio Patriciello, poi si sono sempre più, diciamo, concretizzate nel fatto che io devo smettere di scrivere per la testata dell'Altopiano.
4: Anche se non scrivi di camorra o di mafia.
5: Io non scrivo né di camorra né di mafia.
4: Lucia Zorzi, GR1.
2: Meteo, giornata ancora per lo più serena, salvo l'arrivo di piogge nel nord-est e Alto Adriatico, dove è allerta gialla della Protezione Civile. Domani i temporali si estenderanno sulle regioni del nord e da mercoledì anche su gran parte del centro. E siamo allo sport con una domenica ricca di eventi, a cominciare dal Giro d'Italia.
6: Il Giro, dominato dal danese Jonas Vingegaard, si è concluso con la volata al Circo Massimo, con la vittoria di Jonathan Milan per il velocista pista della Lidl Trek è arrivato all'ultima tappa il primo successo in questa edizione della Corsa Rosa. MotoGP al Mugello doppietta Aprilia con Marco Bezzecchi che vince davanti a Jorge Martin e a Bagnaia. Bezzecchi allunga così nella classifica piloti. Tennis al Roland Garros il doppio azzurro Bolelli-Vavassori vola ai quarti di finale. Avanti ai quarti anche il doppio misto Errani-Vavassori. Oggi nel singolare in campo tre azzurri agli ottavi: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Infine il basket, in gara 2 della semifinale scudetto, Brescia batte 85-79 Milano e porta la serie sull'1-1. Jacopo Barlotti, GR1.
2: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea all'edicola di Radio 1, prossimo giornale radio alle 7.
0: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
1: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
0: Una serata importantissima.
1: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è il viaggio del musicante. Sabato alle 21.30 su Rai 1.
7: Generale Graziani, mi accompagni.
8: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
7: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
8: Posso domandarle dove intende dirigersi?
9: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
10: Le 6 e 6 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La crisi internazionale, in primo piano il Libano con l'avanzata di Israele, l'Iran e gli Stati Uniti, poi dall'interno i preparativi per il 2 giugno, ancora la cronaca con l'attentato subito da un giovane cronista. Sono questi i principali temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo con il Corriere della Sera. Libano, l'avanzata di Israele, questo è il titolo d'apertura. Le guerre, Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione. Macron, intervenga l'ONU. Nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua e più dura le condizioni sul nucleare. C'è un commento nel mirino dello zar firmato da Goffredo Buccini, poi di spalla Roma, le chat dei militari coinvolti, i petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra una ragazza, ancora Treviso, bottiglie incendiarie sotto casa, difese Don Patriciello, cronista minacciato, ma io vado avanti. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo al Messaggero. Tifo violento, 219 feriti gravi e 450 arresti. Paris Saint-Germain, la festa degli ultra, devasta Parigi, un morto. Il titolone è dedicato al Medio Oriente. Israele taglia il Libano in due, mossa di Trump. L'IDF, l'esercito israeliano, conquista il castello crociato di Beaufort. Condizioni più dure di Donald all'Iran per avviare la trattativa, oggi una riunione urgente dell'ONU. E ancora Crosetto, difficile ora l'adesione, poi li divisi Kiev, Conte scuote i partiti, Schlein, subito in Europa. E in basso, coro di solidarietà, difese il parroco anticlan di Caivano, cronista minacciato, c'è la foto di Adriano Cappellari, il giovane cronista, e poi sempre in basso, gli 80 anni della Repubblica, viaggio esclusivo tra i Nox, gli eroi invisibili del 2 giugno. È un servizio pubblicato a pagina 3 di Nicola Pinna. Andiamo al Fatto Quotidiano. Tregua alla Bibi. Espugnato anche il castello di Beaufort. In Libano l'IDF avanza e bombarda. Macron, l'ONU fermi Israele. E ancora, per festeggiare il vigile che ha acceso i fuochi come altri, la farsa del 2 giugno, c'è il capro espiatorio per coprire una prassi. E il titolone invece è questo: 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli UE. Mozione unitaria necessaria per superare le divergenze fra i progressisti sulla guerra. Questa era la prima pagina del Fatto Quotidiano. Siamo alla Stampa. Il governo frena sulle accise, questa è l'apertura. Mercoledì in aula il decreto nucleare. Pichetto, italiani meno ideologici, Bonelli è un diversivo. Il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti senza fondi per il rifinanziamento allo studio, aiuti mirati alle fasce più deboli. E poi a centropagina una foto notizia, polveriera Parigi, la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti. Poi di spalla le guerre, Israele senza freni, avanza il Libano, saltano le regole della diplomazia, ancora il Medio Oriente, lezioni di pace ignorate dai leader e ancora l'Ucraina nell'attacco all'Unione Europea, il declino di Putin, scrive Natalie Tocci. Andiamo al Foglio, il palazzo che brucia è già il messaggio di Putin, scrive il Foglio. Anche in Romania l'origine del drone è certa, la causa dello sconfinamento no, ma l'effetto politico, scrive il Foglio, è assicurato. Vediamo il Domani. Trump rilancia ancora con l'Iran. Libano, Israele non si ferma più. Prosegue il rimpallo tra USA e Teheran. Il tycoon invia una nuova bozza con condizioni più rigide. L'esercito israeliano prosegue la sua avanzata nel sud del paese e conquista il castello di Bofor. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul fronte libanese. Vediamo la Verità. Pericolo rosso-verde. Questa è l'apertura. La sinistra ha un programma, più tasse per tutti gli italiani. Il campo largo è diviso rispetto alle questioni cruciali. Schlein, Conte e Bonelli sono agli antipodi su come uscire dal pantano Kiev e sull'energia. Si uniscono solo per aumentare le imposte e requisirci l'abitazione, scrive La Verità, l'organo fondato e diretto da Maurizio Belpietro. A centropagina, così festeggiano la Champions alle seconde generazioni francesi a Trento, magrebini con l'ascia. Vediamo il Giornale. Le manovre giallorosse. Patrimoniale e case sequestrate. Il programma horror della sinistra. Schlein chiede una tassa sui più ricchi. Il Movimento 5 Stelle un nuovo super bonus. E AWS l'assegnazione degli alloggi sfitti. Il governo frena. Mai. E il titolone invece è il business dell'accoglienza. Scandalo migranti. Viaggi e shopping con i soldi dello Stato. I fondi venivano dirottati per spese private. I giudici contabili un danno milionario. Scrive il Giornale in prima pagina. Vediamo Libero. Occhio al portafoglio. Questa è l'apertura. I matti della patrimoniale, in crisi su tutti i fronti. La Schlein riparte dalla tassa sui ricchi. Non deve essere un tabù, ne parleremo. Entusiasti AWS e più Europa. Stop del centrodestra, con noi mai altre imposte. C'è un editoriale firmato dal direttore Alessandro Sallusti. Sulle larghe intese qualcuno fa i conti senza lo stessa. E poi di spalla Stefania Craxi, Roma e Milano, un candidato modello Venezia. E ancora critiche alla Meloni, Monti in trincea per difendere i burocrati dell'Unione Europea. E in basso i Maranza devastano mezza Parigi, guerriglia per la vittoria in Champions del Paris Saint-Germain, un morto e oltre 200 feriti. Vediamo il Sole, 24 ore, immobili, affitti, il contratto ordinario frena, più patti transitori. La formula 4 più 4 scende al 35,2% nelle 8 maggiori città. Aumentano gli accordi concordati e legati a esigenze temporanee. A centropagina invece infedeltà finanziaria per un italiano su due. Vediamo la Repubblica, titolo dedicato anche qui agli esteri. Libano, Israele sfida l'ONU. L'IDF avanza oltre il Litani e prende il castello di Bofor. Consiglio di sicurezza chiesto da Macron. Trump rimanda a Teheran bozza d'accordo inasprita. Voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. Di spalla un commento di Concita De Gregorio, perché onorare la Repubblica cresciuta con noi. A centro pagina, schiavi nel cantiere USA, arrestato manager in fuga. In basso richiama un'intervista pubblicata a pagina 34, Sandrelli, Paoli mi travolse ma poi ho scelto la libertà. Allora sfogliamo questi giornali, andiamo subito a pagina 2 di Repubblica. Israele taglia in due il Libano, preso il castello di Bofor, allarghiamo le operazioni, l'IDF sfonda oltre il Litani, non nonostante la tregua di aprile, spezzate le linee di Hezbollah. Netanyahu vuole anche i raid su Beirut. Rubio, presto l'annuncio del cessate il fuoco. In basso un'intervista, tornati indietro di 30 anni, la popolazione è esasperata, c'è il rischio di guerra civile, lo scrittore Sharif Maidalani, il governo è costretto a gestire il conflitto, un ruolo a cui non era preparato. Questo è quanto scrive Repubblica, pagina 2, vediamo la stampa, pagina 6, Libano tagliato in due, l'IDF oltre il fiume Litani che divide il sud dal nord, Trump linea dura con l'Iran, Teheran risponderemo. Sentiamo proprio a proposito della vicenda del Libano, sentiamo Marco Luigi Corsi che è proprio dell'UNICEF Libano.
11: La situazione dei bambini è veramente drammatica, nessun bambino dovrebbe vivere il trauma che stanno vivendo i bambini libanesi in questo momento. Ci sono a tutt'oggi circa 800.000 sfollati e tra questi ci sono più di 282.000 bambini. Molte delle scuole del paese sono state utilizzate, vengono utilizzate come rifugi collettivi e i bambini si trovano privati della loro privacy, della loro vita normale. È un continuo vivere dei traumi che chiaramente ha un impatto forte sulla vita del bambino. I bambini civili non dovrebbero mai essere un target di un conflitto e soprattutto non dovrebbero perdere la vita.
10: Ancora la stampa pagina 7, la città di Tiro svuotata in poche ore, si ridisegna la mappa per indebolire ogni trattativa futura, scrive la stampa. Israele forza i confini in Medio Oriente, esposta anche quelli della diplomazia. Andiamo a pagina 8, anche qui gli esteri, però ci spostiamo, Kiev-Mosca, sfida di droni, colpita raffineria a Saratov, Crimea senza carburanti. Ancora Israele e Libano, a pagina 8 del Messaggero, Israele divide a metà il Libano e Trump cambia le condizioni per l'accordo di pace con l'Iran. L'IDF conquista il castello di Bofor, la rocca dei crociati torna al centro della guerra. Il presidente USA inasprisce le richieste del memorandum. Teheran, non ci fidiamo. Il Fatto Quotidiano a pagina 2, anche qui Libano, l'IDF avanza e bombarda, il cessate il fuoco secondo Bibi. Questo è invece il Giornale, a pagina 12, Trump alza la posta dell'accordo, l'Iran frena, non ci fidiamo, i media USA inviata una proposta con modifiche significative, il nodo dei fondi congelati e del nucleare, Galibaf, garanzie per i nostri diritti, mediatori al lavoro, sentiamo proprio le parole sia di Trump sia di Galibaf.
12: So we're getting what we want slowly, very tough negotiators.
13: Non avere fretta di chiudere l'accordo con l'Iran. Sono negoziatori duri, ci vuole tempo. Se si corre non si fa un buon affare.
12: Now it says we will not develop or in any way purchase.
14: Ora gli iraniani promettono che l'atomica non la svilupperanno e inoltre non la compreranno in alcun modo.
12: There will be no nuclear weapons. They've agreed to that.
15: Non daremo assegni in bianco a nessuno. Non ci fidiamo delle promesse del nemico. Ciò che conta sono i risultati concreti. Diremo sì all'accordo solo se saranno rispettati i nostri diritti. Non cadiamo nella trappola di conflitti prolungati e logoranti.

Era la voce di Elisa, l'amore è, che ci riporta alla lettura dei quotidiani. Eravamo rimasti alla crisi internazionale, siamo a pagina 3 di Repubblica. Macron si rivolge all'ONU. Francia e Italia lavorano per una nuova forza UNIFIL. Su richiesta francese oggi la riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza. Si teme che Bibi voglia far saltare i negoziati. Alla pagina successiva, pagina 4, la fortezza dei crociati che resistette a Saladino, ultima ossessione di Bibi, scrive Gianluca Di Feo. A pagina 4 di Repubblica, costruita nel Medioevo, ha una straordinaria rilevanza militare ed è diventata un simbolo del rapporto dello Stato ebraico con la guerra. Vediamo sempre Repubblica, pagina 6, Trump alza la posta per l'accordo con l'Iran, voglio impegni chiari. La nuova bozza del presidente a Teheran, giorni per la risposta. I media dei dissidenti, Pezeshkian si è dimesso, il regime smentisce. La decisione di dettare nuove condizioni sull'uranio arricchito e sulla riapertura di Hormuz nella riunione di venerdì alla Casa Bianca. Sempre gli esteri, a pagina 7 di Repubblica, Pizzini, traduzioni e gaffe tra Donald e Khamenei Junior, il negoziato al rallentatore, scrive Repubblica. La guida suprema nascosta comunica solo attraverso messaggi a mano, mentre il leader USA cambia in corsa gli obiettivi della trattativa. Ancora Repubblica, pagina 9, l'Europa frena gli incassi di Putin, congelare il price cap sul petrolio. La revisione di luglio potrebbe portare il prezzo da 44 a 65 dollari al barile, stretta anche sulle navi che trasportano il GNL. In basso il caso, un servizio firmato da Rosaria Amato, la IEA, preoccupati per i danni alla centrale di Zaporizhzhia. L'agenzia ONU conferma l'attacco del drone che ha colpito l'edificio delle turbine, grossi, sicurezza nucleare in grave pericolo. Ancora il Messaggero, a pagina 9, tir sulle strade del deserto per bypassare Hormuz. Le campagne marittime puntano sul trasporto su gomma nonostante i tempi più lunghi. Le navi arrivano in Arabia Saudita, dove le merci sono trasferite su camion per gli Emirati. Questo è invece il Corriere della Sera, pagina 3, oggi la riunione ONU, Macron interviene, spirale ingiustificata e convoca d'urgenza il Consiglio di sicurezza. A pagina 4 invece, sempre Corriere della Sera, Medio Oriente in fiamme, più garanzie su nucleare e uranio. Trump inasprisce i punti dell'intesa. Araghchi, lo scambio è in corso. Intanto l'Iran sblocca gran parte dei siti missilistici bombardati. In basso c'è il retroscena, firmato da Greta Privitera. Prima i miliardi, poi la pace, con l'economia al collasso. Ora Teheran punta tutto sullo sblocco degli asset. Fabbriche distrutte, 2 milioni di posti di lavoro persi. Ancora il Corriere della Sera, a pagina 5, un paginone firmato da Michele Farina, Donald Social Show, io meglio di Elvis, in 9 ore 50 posti, immagini generate con l'intelligenza artificiale, test cognitivi, insulti ai nemici e lodi alla sua super intelligenza. Così scrive il Corriere della Sera a pagina 5. Andiamo alla pagina successiva, anche qui gli esteri. Zelensky invita Kushner e Witkoff, vengano qui prima di tornare da Putin. L'Unione Europea valuta se rivedere il price cap al greggio di Mosca, nuovi colpi ucraini in Russia. E adesso cambiamo argomento, siamo ai preparativi per il 2 giugno, sempre il Corriere della Sera, pagina 9, anche qui un paginone di Monica Guerzoni. 2 giugno, l'Italia celebra gli 80 anni, festa di piazza davanti al Quirinale. Oltre alla parata, Mattarella ha voluto per la prima volta un grande show fuori dal palazzo. Repubblica, sullo stesso tema, pagina 13, un lungo commento di Ilvo Diamanti. Mattarella, faro degli italiani, piace anche a chi vota a destra. Il sondaggio di Demos, il presidente apprezzato in maniera trasversale nei partiti e tra le diverse generazioni. C'è la foto ovviamente del presidente della Repubblica. Vediamo invece il Giornale, a pagina 6, sempre sullo stesso tema, il nostro 2 giugno. Mattarella celebra la Repubblica. I partiti litigano, non interferisco. L'abbraccio con la gente domani davanti al Quirinale, sul palco con artisti e sportivi. Alla pagina
successiva, pagina 7, dai Carca alla CGIL, il giorno dell'odio per contestare le forze armate. Sinistra radicale, antagonisti in piazza nel tentativo di unificare la protesta, i nemici dichiarati, la NATO, i sionisti, l'imperialismo dell'Europa e gli States. Così scrive il giornale a pagina 7. Vediamo sullo stesso tema il Messaggero, lo abbiamo anticipato prima leggendo la prima pagina, c'è un lungo reportage di Nicola Pinna dedicato a questi eroi senza volto, gli uomini senza volto, così è il titolo di questo lungo servizio, che sfidano l'impossibile, in prima linea con il NOX, ecco, lo ricordiamo, il nucleo d'élite della polizia che domani sfila ai fori, facciamo missioni speciali ma siamo persone normali, sono appunto eroi senza volto perché ovviamente vivono con il viso e operano con il viso coperto. Vediamo la politica, cominciamo a leggere pagina 10 della Stampa, la fuga Movimento 5 Stelle dai candidati PD, Conte non garantisce i voti, l'incognita verso

Sulle politiche, Venezia non è un caso isolato, anche nelle Marche e in Liguria i conti non tornavano. Tra i demi il timore che un pezzo di base 5 Stelle non voti Schlein, candidata a premier. Ancora la politica, pagina 11 della stampa. A sinistra basta sedute psicanalitiche, Meloni si salva solo se ci dividiamo, è un'intervista a Matteo Renzi, il leader di IV. La legge elettorale si farà e non ci sarà il pari, niente accordi tecnici posti.

0: qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 1 giugno. Aria fresca e instabile è in arrivo per le regioni settentrionali e quelle centrali adriatiche. Nelle prime ore del giorno avremo rovesci o isolati temporali tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, eventi in trasferimento verso l'Emilia Romagna e le Alte Marche nella mattinata. Nelle ore pomeridiane i temporali, comunque isolati, arriveranno anche per l'entroterra toscano, l'Umbria, l'Alto Lazio e l'Abruzzo, riprendendo localmente vigore anche sulla pianura padana centro-orientale e cessando poi verso sera. Al sud e sulle isole cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche isolato piovasco sui monti nelle ore calde del giorno. Temperature in netta diminuzione sul nord-est e sulle regioni centrali adriatiche. Vento tra occidente e meridione, un po' più sostenuto per la Sardegna, le regioni tirreniche e verso sera anche per il Salento, con moto ondoso dei mari in lieve aumento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6:29, apriamo in A23 tra l'allacciamento con la A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio, dove si segnala un incidente. In A4 Milano-Brescia, in Lombardia tra Dalmine e Capriate verso Milano, attenzione invece alla guida per una perdita di carico. Cispam in Liguria, sulla statale 1 via Aurelia all'altezza di Recco, dove si registra un incidente che interessa entrambe le direzioni. Ora in Emilia-Romagna in A14 tra Imola e Castel San Pietro Terme verso Bologna, segnalato un incidente che vede coinvolti un furgone e un'auto. Incidenti che continuano, ci spostiamo in A1 nel Lazio tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze, qui l'incidente sta provocando code di 1 chilometro. Infine chiudiamo sulla tangenziale di Napoli tra zona ospedaliera e Camaldoli in direzione Pozzuoli, raccomandata prudenza per un veicolo in avaria all'interno di una galleria sulla corsia di marcia. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra 1:30, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
0: Rai Radio 1, rieccoci qua alle 6:30, questa è di nuovo l'edicola. A tutti voi ancora un caro saluto da Massimo Giraldi, ridiamo velocemente un occhio alle prime pagine dei quotidiani, partiamo dal Corriere della Sera. Libano, l'avanzata di Israele. Le guerre, Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione. Macron, intervenga l'ONU, nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua, è più dura, le condizioni sul nucleare. Un commento affidato alla firma di Goffredo Buccini nel mirino dello Zar. Poi di spalla Roma, le chat dei militari coinvolti, i petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra a una ragazza. E ancora la cronaca, centropagina, Treviso, bottiglia incendiaria sotto casa, difese Don Patriciello, cronista minacciato ma io vado avanti, così il Corriere della Sera. La Stampa invece, il governo frena sulle accise, questo è il titolo d'apertura. Il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti, senza fondi per il rifinanziamento, allo studio aiuti mirati alle fasce più deboli. Mercoledì in il decreto nucleare, Pichetto, italiani meno ideologici, Bonelli è un diversivo. Un commento di Stefano Lepri, ma la vera sfida è ripensare il futuro. A centropagina, polveriera Parigi, la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti. Di spalla abbiamo le guerre, Israele senza freni avanza in Libano, saltano le regole della diplomazia, ancora il Medio Oriente, lezioni di pace ignorate dai leader e ancora l'Ucraina nell'attacco con l'Unione Europea, il declino di Putin. Vediamo il giornale. Le manovre giallorosse, patrimoniale e case sequestrate, il programma horror della sinistra. Schlein chiede una tassa sui più ricchi. Il Movimento 5 Stelle un nuovo super bonus e AWS

L'assegnazione degli alloggi sfitti, il governo frena, mai. E il titolone invece è questo: scandalo migranti, viaggi e shopping coi soldi dello Stato, e questo è il business dell'accoglienza, così lo definisce il giornale. I fondi venivano dirottati per spese private, i giudici contabili un danno milionario. Vediamo la verità. Pericolo rosso-verde. La sinistra ha un programma: più tasse per tutti gli italiani. Il campo largo è diviso rispetto alle questioni cruciali. Schlein, Conte e Bonelli sono agli antipodi su come uscire dal pantano Kiev e sull'energia. Si uniscono solo per aumentare le imposte e requisirci l'abitazione. A centropagina, così festeggiano la Champions le seconde generazioni francesi a Trento Magrebini con l'ascia. Vediamo il domani. Trump rilancia ancora con l'Iran. Libano, Israele non si ferma più, prosegue il rimpallo tra USA e Teheran. Il tycoon invia una nuova bozza con condizioni più rigide. L'esercito israeliano prosegue la sua avanzata nel sud del paese e conquista il castello di Beaufort. Il fatto quotidiano in Libano, l'IDF avanza e bombarda, Macron, l'ONU fermi Israele, tregua alla Bibilo, scrive il Fatto Quotidiano, e spugnato anche il castello di Beaufort. E ancora la farsa del 2 giugno, c'è il capro espiatorio per coprire una prassi, per festeggiare il vigile che ha acceso i fuochi come altri, scrive il Fatto Quotidiano. Il titolone invece è questo: 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli UE. Mozione unitaria per superare le divergenze fra i progressisti sulla guerra. Vediamo il messaggero, tifo violento, 219 feriti gravi e 457 arresti. Paris Saint-Germain, la festa degli ultra, devasta Parigi, un morto. Il titolone invece è questo: Israele taglia il Libano in due, l'IDF conquista il castello crociato di Beaufort, condizioni più dure di Donald all'Iran per avviare la trattativa, oggi una riunione urgente dell'ONU. E ancora a centropagina, Crosetto, difficile ora l'adesione, poli divisi, Kiev, Conte scuote i partiti, Schlein subito in Europa. In basso, coro di solidarietà, difese il parroco anticlan di Caivano, cronista minacciato, e poi gli 80 anni della Repubblica, viaggio esclusivo tra Inox e gli eroi invisibili del 2 giugno, scrive il messaggero. Vediamo infine la Repubblica. Libano, Israele sfida l'ONU, questo è il titolo d'apertura. L'IDF avanza oltre il Litani e prende il castello di Beaufort, consiglio di sicurezza chiesto da Macron, Trump rimanda a Teheran bozza d'accordo inasprita, voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. Di spalla un commento di Concita De Gregorio: perché onorare la Repubblica cresciuta con noi. E ancora un altro commento: Mattarella e quel consenso trasversale, è un richiamo appunto del lungo commento di Ilvo Diamanti pubblicato a pagina 13. A centropagina, schiavi nel cantiere USA, arrestato manager in fuga. E poi in basso un'intervista a Sandrelli: Paoli mi travolse, ma poi ho scelto la libertà. Ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: erano i Dire Straits, lui invece è Maurizio Molinari, giornalista, saggista. Maurizio, benvenuto.
1: Grazie, bentrovato da te e a chi ci ascolta.
0: Eccoci qua. Allora, Maurizio, se sei d'accordo, io partirei con il mondo in bilico, come appunto scrive ormai da giorni La Stampa. Pagina 6 della Stampa, partiamo dal Libano. Libano tagliato in due, l'IDF oltre il fiume Litani che divide il sud dal nord, Trump linea dura con l'Iran, Teheran risponderemo, ancora La Stampa, Israele forza i confini in Medio Oriente, esposta anche quelli della diplomazia, Il Messaggero, Israele divide a metà il Libano e Trump cambia le condizioni per l'accordo di pace con l'Iran. Insomma, partiamo dal Libano, Israele, che cosa ci aspetterà domani, dopodomani, nei prossimi giorni?
1: Israele ha catturato la fortezza di Beaufort, una fortezza dei crociati di cui aveva il controllo fino all'anno 2000, quando si ritirò dal Libano del Sud. Questa operazione del reparto Golani è stata necessaria per il motivo molto semplice che gli Hezbollah stanno usando i droni contro la Galilea. Negli ultimi 2-3 settimane la maggioranza dei soldati israeliani uccisi sono stati uccisi da droni. Gli Hezbollah stanno usando i droni in maniera molto simile a quanto fa l'Ucraina contro la Russia per colpire anche le località civili israeliane nell'Alta Galilea. Hanno bersagliato città, villaggi, le spiagge, il lago di Tiberiade. E le difese israeliane contro questa tipologia di droni a fibre ottiche sono molto vulnerabili. Quindi la tattica che l'esercito adesso sta adoperando è di spingere il più possibile lontano gli Hezbollah dal confine con Israele. E poiché questi cavi a fibre ottiche hanno una capacità di 20-30 km, spingere gli Hezbollah fino a 50 km di distanza dal confine con Israele significa anche rioccupare la fortezza di Beaufort. È una sovrapposizione fra guerra convenzionale e tradizionale e guerra di droni. Questo è quanto sta avvenendo.
0: Andiamo a pagina 6 di Repubblica. Trump alza la posta per l'accordo con l'Iran, voglio impegni chiari. Ecco, qua dove andremo a finire secondo te?
1: È un braccio di ferro molto duro, semplicemente perché gli americani vogliono due risultati. Il primo è la rinuncia al nucleare, ma soprattutto la consegna dell'uranio arricchito da parte dell'Iran, che potrebbe anche darlo ad altri paesi, il Kazakistan, la Russia, la Cina, ma soprattutto la libertà di navigazione a Hormuz, ovvero che passare gli stretti significa non pagare pedaggi. Sì. Sono due nodi molto difficili nei rapporti con l'Iran. È vero però che l'Iran sta dimostrando delle aperture. Quindi probabilmente entriamo in una fase decisiva del negoziato. La realtà è che le parti si stanno avvicinando anche in una cornice di grandi difficoltà.
0: Andiamo all'interno.

0: In vista del 2 giugno, siamo a pagina 13 di Repubblica. Mattarella, faro degli italiani, piace anche a chi vota a destra. Interessante questo commento di Ilvo Diamanti, il sondaggio di Demos. Il presidente è apprezzato in maniera trasversale nei partiti e tra le diverse generazioni. Ecco, che 2 giugno sarà?
1: Un 2 giugno nel quale gli italiani evidentemente hanno bisogno di istituzioni, hanno bisogno di stabilità, vivono in un mondo in bilico, in una situazione politica estremamente fluida. I voti che noi abbiamo visto recentemente, le regionali, il referendum e poi Venezia, le amministrative, disegnano un grande movimento dell'elettorato. In questa situazione di incertezza il Presidente della Repubblica è probabilmente l'unica istituzione attorno alla quale gli italiani ancora si ritrovano.
0: Siamo alla politica interna, ci sono due interviste interessanti oggi, una pubblicata dalla Stampa a Matteo Renzi, a sinistra basta sedute psicanalitiche, Meloni si salva solo se ci dividiamo. Vediamo cosa dice l'intervistatore a Matteo Renzi, chiede, però l'esito delle amministrazioni per quanto parziale ha ridato un po' di ossigeno alla Premier, no? Punto di domanda, questa è la risposta. Il centro-sinistra ha vinto ovunque, ma ha perso la sfida più importante a Venezia, lì ha vinto Venturini, un moderato scout under 40 che è il contrario del melonismo e del vannaccismo. Se la Meloni respira è perché dal giorno dopo è ripartita la solita seduta psicanalitica di quella sinistra che gode nel fare l'analisi della sconfitta. C'è poi quest'altra intervista a Stefania Craxi a pagina 9 di Libero. A Roma e Milano subito un candidato modello Venezia, il capogruppo di Forza Italia al Senato, nelle città si vince con i civici come Venturini, noi ci battiamo per la detassazione alle politiche, faremo un risultato a due cifre, Schlein o Conte, punto di domanda, è uguale, hanno le stesse idee. Insomma, che cosa accadrà su un fronte e sull'altro?
1: C'è un elemento di similitudine fra queste due interviste, nel linguaggio politico adoperato. Sì. Renzi, per sottolineare l'efficacia di Venturini, usa il termine scout. Renzi viene da Boy Scout. Nella sua formazione politica per Boy Scout intende la militanza civile. Stefania Craxi parla di candidati civici, non c'è nessun dubbio che la sorpresa Venturini dice questo, che c'è una parte importante di italiani che vota per il candidato e non più per la parte politica, e se il candidato rappresenta il territorio lo premia anche se appartiene a un partito che magari non gli piace. Questo è l'elemento di novità. E chiaramente è un elemento che denota una moderazione, un centrismo, una reazione bilanciata agli estremismi da parte dell'opinione pubblica nel nostro paese, colta tanto da Renzi quanto da Stefania Craxi. Perché Renzi rimprovera di conseguenza la sinistra? Beh, perché Elly Schlein è molto ideologica e questo calo nei sondaggi che ha avuto il PD nelle ultime settimane denota che c'è una parte dell'elettorato di sinistra a cui non piace questo eccesso di ideologia. Sul fronte opposto, Stefania Craxi sta indicando la strada al centrodestra e soprattutto a Forza Italia, che è quella appunto di Venezia e di Venturini.
0: La cronaca, siamo a pagina 18 del giornale, scrive contro la camorra, Molotov a casa del cronista Adriano Cappellari, 20 anni, minacciato di morte, i suoi pezzi su Caivano, Meloni, è inaccettabile. È sempre più difficile, Maurizio, fare questo lavoro, se fatto ovviamente con la schiena dritta e con coraggio, o no?
1: Sì, è sempre più difficile, il giornalismo di qualità è irrinunciabile alla tenuta di una democrazia, è uno dei tasselli che garantisce la trasparenza del sistema, tutto questo passa attraverso le qualità, il coraggio e la determinazione di un numero importante di colleghi che fanno bene il nostro lavoro nel nostro paese, bisogna dirlo, ma certo i pericoli per tutti costoro sono in aumento perché il giornalismo di qualità è scomodo.
0: Ancora il Corriere della Sera, pagina 17, 100 anni di Marilyn e di misteri, fra parentesi. Nacque l'1 giugno 1926, le mostre a Los Angeles e Londra. Per celebrare il mito, la biografia dell'inglese Andrew Wilson fu uccisa da un farmaco sbagliato prescritto dal suo medico. Che personaggio era Marilyn?
1: È un personaggio che ha a che fare con l'immaginazione e la storia dell'America in qualche maniera di tutti noi, e questa rivelazione che sarebbe stata uccisa dal farmaco sbagliato in realtà non solamente

0: demolisce una parte del mito e dei sospetti della dietologia sulla morte, ma rafforza il mito del personaggio.
1: Ti ringrazio davvero molto, Maurizio Molinari, giornalista e saggista. Grazie per essere stato con noi, grazie e buon lavoro.
0: Grazie a te e chi ci ha seguito.
1: Grazie, allora l'edicola di Radio 1, la rassegna stampa si chiude qua, curata e condotta da Massimo Giraldi. Ringrazio in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Massimiliano Mattia, in regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco e noi come sempre ritorniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

Sono sana di Guido Morselli, inserito nella raccolta Una missione fortunata, è il libro di oggi. L'autore, Morselli, è al centro di un vero e proprio caso letterario. Oggi i suoi libri sono acclamati e ristampati, ma per più di 20 anni, dal dopoguerra fino al 1973, fu sempre rifiutato dagli editori. Lui raccolse tutte le lettere in una cartella ironicamente chiamata Rapporti con gli editori e con sopra disegnato un fiasco. E già, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, questo fiasco dice tutto. Morselli ricevette sempre poche risposte e molta indifferenza, e lui, elegantissimo, reagì sempre con grande stile, con umiltà quasi, perché per lui era importante il riconoscimento umano prima ancora che letterario. A 60 anni, dopo l'ennesimo rifiuto, Morselli si toglie la vita e improvvisamente viene riconosciuto come un grande autore e i suoi libri, grazie ad Adelphi, arrivano in libreria e così tutta la società letteraria si rende conto del suo valore. I suoi sono racconti ucronici, ovvero situazioni storiche mai accadute, come per esempio l'incontro tra Pio XII e uno Stalin che vuole sostituirlo con un sosia, oppure il dialogo tra il commissario Calabresi e l'anarchico Pinelli. In Roma senza Papa, poi, immagina che il pontefice lasci il Vaticano per andarsene a vivere in una casetta a Zagarolo. In Sono sana, Morselli descrive una donna di 34 anni che vive sola in un villino di periferia, circondata da gatti e da una routine volutamente isolata. La signora è colta, è ironica e anche un po' snob e tiene a distanza il mondo. Evita la televisione, le conversazioni banali, i luoghi mondani e la sua unica distrazione, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, è questa. Visito clandestina i giardini cimiteriali delle vecchie ville deserte e, da intenditrice, le botteghe ebree del vecchio ghetto ormai sconsacrato. Stagione preferita per le mie randonnée, ovviamente luglio-agosto, quando la città, nell'abbandono estivo, risponde condiscendente a ogni umore egocentrico. Non conosciamo il suo nome, ma sappiamo che dopo una vedovanza che lei stessa non sa se definire perdita o liberazione, la signora ha avuto diversi uomini, ma senza mai vivere davvero il desiderio. E così racconta. Qualche anno fa ho avuto diversi uomini e non un amante. A parte le profferte patetiche di Walter, il mio Walter, come lo chiama ancora per una facile autoironia, di quegli incontri non ricordo che uno smaniare affannoso sulla mia pelle a cui mi prestavo senza riserve perché in fondo mi disprezzo. In umiltà quasi sincera e alla fine una monotonia di reazioni deluse e stizzose. Sei inibita, il tuo gelo è contagioso, che ci fai a letto con un uomo? Che ci facevo? Sono frigida, diciamo pure la parola, e sino a un certo punto lo sono di proposito, elettivamente, ma per un verso sento poi che un'esperienza mi manca, che è, o sarebbe, importante, persino doverosa, quindi tentavo una cura che per disgrazia va condotta a due, e nell'altro esigerebbe un minimo di intelligenza o di simpatia.

L'unica volta in cui percepisce qualcosa di diverso è con una giovane donna. Con lei il desiderio non è cieco, ma resta lucido, ha una personalità e nemmeno in quel caso però riesce davvero a trovare quello che cerca. Lea Roth, la chiamerò così. Una graziosa ventenne, al suo primo esperimento ci giurerei. Appassionata con innocenza, invertita fuori di ogni equivoco ma anche di ogni compiacimento, per la stessa fatalità per cui io sono daltonica e il collega è duro d'orecchio. Rincresciuta davvero di non potere fare nulla per lei, non è il mio genere, manco questo. E quando mi sono vista mettere in mano uno specchio perché ammirassi le mie terga nude, sono francamente, incongruamente scoppiata a ridere. No, vado secondo natura, io.

Quando un ispettore della protezione animali la va a trovare in seguito a una denuncia, lei risponde con calma quasi irritante alle sue domande. Certo, compra solo gattini maschi e molto piccoli, li tiene in soffitta, ognuno chiuso in un piccolo scomparto, d'estate al caldo soffocante e d'inverno al gelo. Ma tutti soffrono, è normale. Per terra c'è della polvere di carbone che li copre di una patina nera. Sarebbe meglio la segatura, sono anche un po' denutriti, ma è per verificare le risposte psicofisiche dei gattini alla carenza delle calorie. In fin dei conti, sono test che fa anche la NASA. Come previsto, tutto si chiude senza conseguenze. L'ispezione si rivela una formalità e si conclude con un caffè e una sigaretta. Ed è questo il suo commento. L'ispettore, esemplare nel suo essere elementare, si è comportato come il ginecologo, l'analista, mio marito, i miei amici. Non ha avuto uno sguardo meglio che epidermico per il tipo umano, la donna che aveva davanti. Medici, amanti, ispettori, per lei tutti rimangono in superficie. La protagonista insiste: sono sana. Ma cosa significa davvero essere sani? Senza empatia e coinvolgimento qualcosa si rompe comunque? E il lupus in fabula di sono sana è il calore umano. Il racconto di Morselli è attraversato da una vera e propria ibernazione, che è l'ibernazione dei sentimenti. Anche il desiderio è smontato, osservato come un meccanismo biologico tutto sommato deludente. E il vuoto emotivo della protagonista si esprime attraverso i propri gatti, che tratta come cavie e sempre con una giustificazione pseudoscientifica, espressa anche questa con assoluta normalità. La protagonista forse è davvero sana nel senso tecnico, ma senza calore umano la normalità diventa inquietante, inquietante più della malattia. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Sono sana di Guido Morselli, perché a far finta di essere sani si fabbrica soltanto la propria impostura. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Simone Pagani e da Roma Giovanni Leporale. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: ore 7.
1: GR1.
2: La guerra in Iran, gli scontri continuano. In Pasdaran annunciano di aver colpito una base americana. Intanto Trump invia una bozza di accordo più restrittiva. In Libano l'esercito israeliano avanza ancora. Salvato lo speleologo intrappolato in una grotta in provincia di Cuneo. L'operazione di soccorso conclusa da qualche minuto. Ebola attesa per le analisi sul caso sospetto segnalato a Cagliari, un uomo rientrato dal Congo. Il Ministero della Salute in Italia rischi molto bassi. Ciclismo, Vingegaard, dopo il trionfo il Giro d'Italia punta al Tour, MotoGP, Bazzecchi vince al Mugello. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra in Medio Oriente dunque in primo piano, il faticoso lavoro diplomatico per la pace. Gli Stati Uniti inviano a Teheran la controproposta di accordo inasprita da Trump e attendono la risposta della Repubblica Islamica. Intanto nel Golfo ancora schermaglie.
3: All'alba risuona l'allarme aereo in tutto il Kuwait per il lancio di droni e missili dall'Iran, contraerea in azione. I Pasdaran poco fa hanno dichiarato di aver colpito e distrutto una base aerea usata dalle forze statunitensi per un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nel sud dell'Iran. Se l'aggressione dovesse ripetersi, la risposta sarà di portata e natura completamente diverse e la piena responsabilità di qualsiasi escalation ricadrà sugli Stati Uniti, avvertono i guardiani della rivoluzione. Il comando centrale americano definisce attacchi di autodifesa i raid messi a segno nel fine settimana contro radar e siti di controllo di droni iraniani. Intanto la diplomazia tesse ancora la sua tela. Secondo l'agenzia stampa iraniana Tasnim, Teheran sta apportando modifiche alla bozza d'intesa inviata da Washington, ritoccata in senso restrittivo dal presidente Trump, che chiederebbe garanzie più stringenti sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Lo speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf assicura: non approveremo alcun accordo finché non saremo certi che i nostri diritti saranno garantiti. Cecilia

0: Rinaldini, GR1.
1: E nessuna tregua sul fronte nord, quello tra Israele e Hezbollah. Tel Aviv continua ad avanzare nel sud del Libano, occupando anche l'area del castello di Beaufort, 90 chilometri appena da Beirut. Mai si era spinta così oltre, tant'è che la Francia, che parla di avanzata fuori dal diritto internazionale, ha convocato per oggi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Lo Stato ebraico guarda avanti e studia nuove strategie da condividere con Washington.
2: L'intento di Israele è passare da una strategia incentrata sul controllo del territorio nel sud del Libano a operazioni aeree più ampie che coinvolgano anche Beirut. Netanyahu deve però convincere Washington e per questo ha convocato il gabinetto di sicurezza dopo aver parlato nelle scorse ore con il segretario di Stato americano Rubio. Sul campo l'esercito di Tel Aviv avanza ben oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Lo stesso Netanyahu ha rivendicato come un cambio di fase l'operazione in corso, che ha segnato anche la presa del castello di Beaufort, su un'altura strategica che domina Natie e le vie verso Tiro e Sidone, segnando l'insistenza israeliana nel tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. Valentina Isa, GR1.
1: Ed è caldissimo anche il fronte del conflitto russo-ucraino. Nuovi attacchi nella notte. Mosca ha colpito un edificio a Odessa, 4 i feriti. Kiev invece continua a prendere di mira infrastrutture strategiche e annuncia di aver centrato un impianto petrolifero russo a circa 700 chilometri dal fronte. Il presidente Zelensky parla di una finestra per i negoziati con la Russia entro l'inverno, ma esorta gli alleati ad aumentare la pressione diplomatica su Putin attraverso nuove sanzioni. E c'è un'altra fonte di preoccupazione internazionale, riguarda Ebola. In Italia attesi a breve i risultati delle analisi su un caso sospetto a Cagliari, una persona rientrata dall'Africa con forti sintomi riconducibili al virus. Per il Ministero della Salute i rischi nel nostro paese restano molto bassi. Nella Repubblica Democratica del Congo invece, epicentro del contagio, sono centinaia i casi confermati. Rassicurazioni da parte del numero uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il corrispondente.
3: Comprendiamo il dolore dei congolesi, ma sappiamo anche che hanno l'energia e tutto ciò che serve per fermare questa epidemia.
4: Da Bunia, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, il direttore generale dell'OMS Tedros prova a rassicurare una popolazione alle prese con il più grave focolaio di Ebola degli ultimi anni. I casi sospetti hanno superato quota 900, oltre 200 i morti sospetti tra Congo e Uganda. Il virus, il raro ceppo bundibugio, non ha ancora vaccini né cure approvate. L'emergenza ha ormai una dimensione internazionale. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è stato netto.
5: Non permetteremo che alcun caso di Ebola entri negli Stati Uniti.
4: Washington aveva progettato di trasferire in Kenya cittadini americani esposti al virus per la quarantena e le cure, ma il piano è stato sospeso da un tribunale di Nairobi dopo le proteste della società civile. La polemica è diventata un caso politico e simbolico. Sindacati dei medici, attivisti e associazioni legali parlano apertamente di colonialismo sanitario. Da Nairobi, Valerio Cataldi, GR1.
1: In Italia ora con la cronaca, portato in salvo nel Cuneese il giovane speleologo ligure è rimasto bloccato a 120 metri di profondità. Il punto con Giuseppe Lisi qui accanto a me, buongiorno.
6: Sì, si è conclusa nel migliore dei modi l'intervento di recupero del soccorso alpino e speleologico che proprio pochi minuti fa è riuscito a salvare un ragazzo ligure di 20 anni che era rimasto bloccato ieri pomeriggio nella grotta dei Cervi Volanti tra le montagne delle Alpi Cuneesi in Piemonte, una meta molto nota tra gli appassionati per le sue cavità, pozzi e sistemi sotterranei. Il giovane, insieme ad un gruppo di speleologi, era sceso fino a 120 metri di profondità. Erano quasi arrivati alla fine della loro esplorazione quando un masso si è improvvisamente staccato da una delle pareti di roccia, finendo per colpirlo ad una gamba e impedendogli quindi di uscire da solo. Immediatamente sul posto sono arrivate diverse squadre proprio del soccorso alpino e speleologico, che sono specializzate in questo tipo di operazioni. Il ventenne è sempre stato cosciente e ha collaborato con i tecnici, che hanno attivato con lui una linea telefonica, studiando poi la maniera migliore per poterlo riportare in superficie. Prima hanno ridotto le dimensioni della roccia che teneva immobilizzato il ragazzo e poi hanno ampliato alcuni passaggi della cavità così da consentire il transito di una barella. Un intervento, come abbiamo detto, terminato poco fa con il salvataggio del ragazzo.
1: È in carcere il manager turco della società che sta costruendo il nuovo consolato americano a Milano, accusato di sfruttamento di operai. L'uomo è stato bloccato a Bergamo mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Istanbul.
0: Quando i carabinieri lo hanno fermato, stava per salire su un aereo per Istanbul con un biglietto comprato solo 24 ore prima. Per la procura di Milano era chiara la sua volontà di fuggire dopo aver saputo di essere al centro di un'indagine per gravi fatti di caporalato. È finito in carcere Ulas Demir, 47enne turco, manager per l'Italia della multinazionale Caddel, che sta costruendo un nuovo consolato statunitense a Milano. Secondo gli inquirenti, sfruttando in situazioni di paraschiavitù operai indiani, convinti a pagare 5.000 euro per venire in Italia con la promessa di uno stipendio da 1.500 euro al mese, ma buona parte del salario era trattenuto per vitto e alloggio. I lavoratori stavano in cantiere 10 ore al giorno per meno di 2 euro all'ora. Venerdì, quando i carabinieri sono arrivati per mettere sotto controllo giudiziario la società, il manager ha ricevuto una chiamata. Non sapeva di essere intercettato. L'interlocutore lo ha invitato a lasciare l'Italia. Vieni in Turchia per ferie, sarebbe meglio, parlane con tua moglie. Invito raccolto, volo prenotato l'indomani, ma i carabinieri hanno bloccato la fuga all'aeroporto di Bergamo. Milano, Simone Gorla, GR1.
1: Il caso Cappellari, con la Molotov contro la casa del giovane giornalista in provincia di Vicenza, un'intimidazione gravissima, un attacco inaccettabile alla libertà di stampa, l'ha definito la premier Giorgia Meloni, anche lei nominata insieme al parroco di Caivano, Don Patriciello, nelle lettere intimidatorie al reporter.
7: Prima le minacce, adesso anche un attentato incendiario. L'altra notte a Denago nel Vicentino ignoti hanno lanciato bottiglie Molotov contro la casa di Adriano Cappellari, cronista e autore di articoli su Caivano e in difesa di Don Patriciello, il prete anticamorra. Lasciate davanti all'abitazione del giornalista di 21 anni anche alcune bombole di gas. Il suo racconto.
8: L'esplosione è stata molto forte, tanto che si è sentita a diversi metri. Dalle telecamere le abbiamo visto. C'era questa persona armata di pistola e con il viso coperto da passamontagna, fa pensare che io sono controllato da diverso tempo.
7: Una lettera anonima era stata recapitata già a novembre al giovane cronista, collaboratore del quindicinale L'Alto Piano e del giornale di Vicenza, allegata alla copia di un suo articolo pubblicato dopo un episodio intimidatorio contro il sacerdote. A febbraio 2026 una seconda lettera minatoria, questa volta rivolta al giornale L'Alto Piano. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi, c'era scritto. Simona Decina, GR1.
1: A Roma restano in ospedale la poliziotta e la soldata rimaste ferite durante la fuga dei cavalli durante le prove della parata per la festa della Repubblica. Identificato l'agente della polizia locale che ha fatto esplodere i fuochi d'artificio che hanno imbizzarrito gli animali. Sarà escluso dalle celebrazioni insieme al gruppo di colleghi che erano con lui. Ascoltiamo il comandante dei Vigili Urbani di Roma, Mario De Sclavis.
9: Stiamo poi accertando se ha fatto tutto da solo. È stata inviata un'informativa alla Procura della Repubblica. Una volta accertati i responsabili saranno perseguiti in maniera dura, secondo quello che prevede il codice disciplinare. Non è accettabile che un appartenente a una forza di polizia, ancorché locale, si possa rendere responsabile di un fatto così grave.
1: Il meteo, ancora una giornata per lo più serena con temperature estive ma meno calde dei giorni scorsi, instabilità in arrivo sulle regioni del nord-est dove allerta gialla della protezione civile per piogge temporali. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
10: Oggi ci aspettiamo qualche rovescio sul Triveneto e sull'Alto Adriatico, quindi Marche e Romagna. Rimane buono il tempo al centro-sud, a parte qualche pioggia nelle zone interne. Domani peggiora al nord e mercoledì dei rovesci temporaleschi interesseranno gran parte delle regioni centrali, portando anche un po' di refrigerio.
1: E siamo allo sport, è stata una domenica ricca di eventi tra MotoGP, tennis, basket e ovviamente ciclismo.
11: Finalmente Jonathan Milan, il velocista della Lidl Trek, riesce a conquistare in volata l'ultima tappa del Giro d'Italia numero 109, che al Circo Massimo ha incoronato Jonas Vingegaard vincitore e dominatore. Il danese adesso sfiderà Pogacar al Tour de France. MotoGP al Mugello doppietta Aprilia con Marco Bezzecchi che vince davanti a Jorge Martin e a Bagnaia. Bezzecchi allunga così nella classifica piloti ed è a più 17 sullo spagnolo. Tennis al Roland Garros il doppio azzurro Bolelli-Vavassori vola ai quarti di finale. finale. Avanti ai quarti anche il doppio misto Errani Vavassori. Oggi nel singolare in campo tre azzurri agli ottavi: Cobolli contro l'americano Svaida, Berrettini contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo e Arnaldi contro l'americano Tiafoe. Infine il basket, in gara 2 della semifinale scudetto, Brescia ha battuto 85-79 l'Olimpia Milano e ha portato la serie sull'1-1. Jacopo Barlotti, GR1.
1: 100 anni fa, il 1 giugno del 1926, nasceva a Los Angeles Marilyn Monroe, simbolo indiscusso dell'epoca d'oro di Hollywood e di uno star system che poi l'avrebbe schiacciata. Poco più di 15 anni di carriera, la morte a soli 36 anni, in circostanze ancora

0: ancora non del tutto chiarite. Eppure Marilyn ha lasciato un segno unico non solo nel cinema ma nell'immaginario collettivo. Indimenticabile in Niagara, gli uomini preferiscono le bionde, come sposare un milionario, in Qualcuno piace caldo, che verrà riproposto tra l'altro oggi pomeriggio da Rai Movie. Iconica la scena del suo abito bianco sollevato sulla grata della metropolitana, in Quando la moglie è in vacanza, e da ieri a Los Angeles una grande mostra in suo ricordo con abiti e oggetti che le sono appartenuti. Torna a Ravenna a cantare Amantis Est, il progetto corale diretto da Riccardo Muti, che stasera e domani porterà sul palco del Pala de André oltre 3.500 coristi provenienti da tutta Italia, in programma pagine di Mozart, Bellini, Verdi e Boito.
1: Visto il successo straordinario, inaspettato in questa misura, sto pensando che forse vale la pena continuare negli anni futuri.
2: Promessa mantenuta quella di Riccardo Muti dopo l'enorme successo un anno fa della prima edizione di Cantare Amantis Est. Cantare è proprio di chi ama, frase di Sant'Agostino che racchiude il senso, spiega la direttrice artistica della Ravenna Festival Anna Leonardi, di un progetto che è già diventato uno degli appuntamenti più attesi dell'intera rassegna.
3: Si ama sotto tante forme, no? E anche nel cantare insieme c'è una condivisione profonda. Lo scopo è dimostrare che si può creare armonia anche tra menti tanto differenti. E questo è un insegnamento per la vita.
2: Quest'anno l'Oceano Canoro è aumentato. Più di 3.500 gli iscritti che canteranno diretti dal maestro Muti. Ma chi sono?
3: Sono tutti cori amatoriali, ma sono persone che amano cantare anche sotto la doccia. Persone che non si sono mai incontrate, non solo non hanno mai cantato insieme.
2: Cantare Amantis Est è dedicato a una figura alla quale il maestro tiene molto.
3: Il maestro Muti ha voluto dedicare questo progetto a Don Minzoni, un sacerdote di questa terra ingiustamente assassinato dai fascisti.
2: Claudia Fayens, GR1.
0: Con una carriera costellata di hit globali come Take Your Dancing e Want You Want Me, si esibisce stasera al Central Club di Firenze Jason Derulo. Cantante, ballerino e performer nato a Miami da famiglia haitiana, Derulo ha costruito il proprio successo unendo spettacolarità, energia e un sound capace di attraversare culture e generazioni. L'ultimo suo progetto si chiama The Last Dance. Run away, run away, run away. Sono le 7:14 minuti, questa è Rai Radio 1, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io Sport con Filippo Corsini e Guido Ardone, puntata dedicata al calcio. Gli ospiti di oggi nella prima parte Paolo Bedin, presidente della Lega di Serie B, a Rai 8:30 invece Charlie Ludi, direttore sportivo del Como. Da Salvatore Sabatino è tutto, noi ci risentiamo alle 8:00.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Oggi alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Domani 2 giugno dalle 9 inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21 il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal capo dello Stato in piazza del Quirinale. Su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
6: Sì!
5: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay.

0: In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Ciao!
2: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
4: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: Ultimi bersaglieri in partenza questa mattina da Lignano dopo la conclusione ieri del raduno nazionale con la sfilata di corsa dei Fanti Piumati.
6: Dopo il raduno e il concerto di Tiziano Ferro, gli operatori turistici più che soddisfatti tirano le prime somme in un weekend solitamente di calo.
5: E nel weekend del 2 giugno fa il pieno anche grado grazie al congresso dei medici austriaci a Trieste, ormai annoverata tra le città d'arte, l'occupazione degli hotel raggiunge il 98%.
6: Il friulano Jonathan Milan si aggiudica l'ultima tappa del Giro d'Italia vinta dal danese Jonas Vingegaard, il commento del campione di Buia.
5: E il prossimo anno la Corsa Rosa dovrebbe tornare a Trieste dopo 13 anni di assenza, interlocuzioni in stadio avanzato con gli organizzatori del Giro d'Italia.
6: Il ruolo in Europa dell'Ucraina e le ripercussioni della guerra che sta combattendo, la nostra intervista al segretario dell'iniziativa centroeuropea.
5: Oggi è la giornata mondiale del latte, un prodotto sempre meno redditizio per gli allevatori che faticano a tenere aperte le stalle. L'intervista al presidente dell'associazione regionale.
6: L'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia supera la prova del suo primo grande evento, il concerto ieri sera di Cesare Cremonini con oltre 25.000 spettatori.
5: L'omaggio della Contrada ai creatori delle Maldobrie prende il via oggi il Passeggero di Manda, la rassegna dedicata a Carpinteri e Faraguna.
6: Le 7.19, buongiorno da Alessandra Zigaina e Lara Zani. Vediamo subito la situazione del meteo. Il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione con temporali sparsi. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 20 gradi, il mare poco mosso con una temperatura di 22 gradi. Gorizia e Udine 18 gradi e mezzo, Pordenone 18, Tolmezzo 14 gradi e mezzo, Forni di Sopra e Tarvisio 12 gradi e mezzo, Cavallo e Sappada 11, Monte Zoncolan 9,5, Monte Lussari 10, Lignano 19 con una temperatura del mare di 25 gradi, Grado 20,5 con una temperatura del mare di 23,5.
5: E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi. Tempo instabile con rovesci e temporali sparsi al mattino, piogge localmente abbondanti e qualche possibile temporale più forte. In giornata ampie e schiarite, ma dal pomeriggio sarà ancora possibile qualche rovescio o temporale locale. Tempo stabile invece in serata per tutta la notte verso martedì. Temperature massime in calo.
6: E temporali ci sono stati in serata e nella notte, soprattutto nel Pordenonese. Nel pomeriggio di ieri, grandine a Casarse e ad Aviano, mentre nel corso della notte i vigili del fuoco hanno compiuto due interventi a Budoia e a San Vito al Tagliamento per la rimozione di alcuni alberi caduti sulla strada.
5: Ieri a Lignano il raduno nazionale dei bersaglieri, molti di loro hanno lasciato la località ieri, altri lo stanno facendo questa mattina, ha smontato anche il palco del concerto di Tiziano Ferro. Nella località si fanno i primi conti del ritorno economico dei due eventi. Sentiamo il bilancio di Enrico Guerin, presidente regionale di Federalberghi.
7: Senza dubbio sia il concerto di Tiziano Ferro che la dunata dei bersaglieri hanno condizionato molto positivamente questo fine settimana passato, aumentando sicuramente in maniera importante il livello di occupazione delle strutture ricettive. Devo dire che è stato un weekend molto piacevole e colorato, in quanto il bel pubblico di Tiziano Ferro, ma anche i bersaglieri che hanno colorato e animato il centro della città, hanno avuto un risvolto sicuramente positivo anche sulla clientela, sui turisti che in realtà non erano di fatto collegati a nessuno dei due eventi.
6: Quali sono i dati sull'occupazione degli alberghi?
7: La giornata di sabato si è chiusa con un'occupazione molto alta, intorno al 90% per quanto riguarda le strutture ricettive. Poi chiaramente complice il ponte del 2 giugno, molte delle presenze rimarranno qua ancora un paio di giorni per partire appunto il 2 giugno. Ricordiamoci che il prossimo fine

0: settimana abbiamo la festività austriaca di Corpus Domini e la fine delle vacanze scolastiche delle Pentecoste in Baviera, in Baden-Württemberg, e quindi abbiamo comunque un'alta presenza di clientela di lingua tedesca sul territorio.
1: Nel weekend del 2 giugno un tasso di occupazione che si avvicina al 90% fa parte della normalità o è un dato particolarmente positivo?
0: Ma in realtà il fine settimana tra Pentecoste e Corpus Domini normalmente, che in questo caso capita con il 2 giugno, normalmente è il fine settimana un po' di flessione fra le due festività. Di conseguenza aver avuto questi importanti eventi sulla località ha sicuramente sostenuto le presenze.
1: Sentiamolo allora il racconto di questo raduno nazionale dei bersaglieri, durante il quale è stato ricordato anche il terremoto del 76. A mandare il suo saluto il Presidente della Repubblica Mattarella.
2: Verde, bianco, rosso in cielo con gli aerei della pattuglia acrobatica nazionale, verde, bianco, rosso a terra con la bandiera italiana, lunga 85 metri quanto è largo il fiume Piave. Lignano sabbia d'oro vestita di tricolore per la 73esima adunata nazionale dei bersaglieri, che anticipa la festa della Repubblica del 2 giugno in un ponte affollatissimo di turisti e soprattutto di fanti piumati. 7-8 mila persone provenienti da tutta Italia hanno sfilato e raggiunto la tribuna delle autorità, dove è stato letto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricordato il valoroso aiuto dato dai bersaglieri durante il terremoto del 76 e del sisma. Ha parlato anche il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Luciano Portolano, indossando il cappello piumato perché è il più anziano dei bersaglieri in servizio, lui che 40 anni fa iniziò proprio in Friuli la sua carriera.
3: I bersaglieri del 27esimo battaglione Iamiano, battaglione a cui sono particolarmente legato, perché là è iniziata la mia storia militare, la mia crescita professionale, erano a poche decine di chilometri. Arrivarono quella notte, quella stessa notte, senza attendere ordini scritti.
2: Il raduno non a caso quest'anno si è svolto in Friuli, in un Lignano che ha saputo anche allora dimostrare solidarietà. Il sindaco Laura Giorgi.
4: I bersaglieri che sono stati i primi a intervenire, la città di Lignano Sabbia d'Oro come altre anche in Friuli che hanno messo a disposizione le strutture ricettive per poter ospitare veramente molti sfollati all'epoca.
2: E i droni che in eventi come questo diventano strumento utile a raccontare le grandi manifestazioni sono i droni che in luoghi di guerra diventano armi, potenzialmente sono pericolosi anche in luoghi di pace come è successo nella vicina Romania.
3: Voglio dirvi che viviamo tempi difficili, tempi in cui la pace che abbiamo conosciuto non è più data per scontata. La democrazia, la pace, il benessere, la prosperità, la stabilità non sono conquiste definitive, non si ereditano per sempre, ma vanno difese giorno dopo giorno con atti concreti.
2: Lignano Sabbia d'Oro, Anna Vitaliani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Come detto, i migliaia hanno partecipato a queste giornate del raduno nazionale, non solo bersaglieri, ma anche e soprattutto familiari e simpatizzanti.
6: Lo sfilamento dei bersaglieri è una sorta di bignami di storia italiana, militare e non solo. Fu il corpo fondato da Alessandro La Marmora a rivoluzionare la mobilità al fronte con una bici pieghevole chiamata carriola. Qualcuno l'ha portata stoicamente in spalla.
7: La bici pesa 30 kg, poi c'è tutto il resto. È una missione che facciamo col cuore e quindi si continua di corsa.
6: Roma fu annessa all'Italia nel 1870 con la breccia di Porta Pia ad opera proprio dei bersaglieri.
8: Abbiamo gli indumenti di allora, fucili, tutto fatto proprio evidentemente sull'abbigliamento di allora.
6: Il moretto, il copricapo con le piume, è molto presente anche tra il pubblico, anche tra chi non ha potuto sfilare.
9: L'età purtroppo non lo permette più.
6: Un modo diverso di partecipare anche per chi, pur essendo bersagliere, è vestito comodo.
10: Bersagliere compagnia atleti.
6: In borghese.
10: In borghese, la prima volta al raduno, però mi piace. L'anno prossimo siamo a Vigevano, verrò sicuramente a sfilare.
11: Ho 88 anni. E sono venuto a vedere, mi sono emozionato moltissimo, ho avuto il piacere di partecipare dopo tanti anni a questa esibizione.
6: Sfilano i gruppi territoriali dal sud al nord, passando per il centro, chi più numeroso, chi meno. Si sentono le cornamuse polacche, poi spostandoci più a est, la banda ucraina. Un'emozione che anche chi è in sedia a rotelle ha potuto provare. Assistono in gran numero, come ogni raduno, le mogli dei bersaglieri.
12: È un onore. Loro si sentono sempre in servizio attivo.
13: Sono molto orgogliosa e non è facile essere moglie di un bersagliere perché è sempre di corsa.
6: Lignano, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Tornando

Al turismo, ottima l'occupazione delle strutture ricettive anche a grado, dove gli alberghi sono pieni anche grazie alla presenza di oltre 1.300 medici austriaci per la settimana di aggiornamento che organizzano ogni anno nella località in questo periodo. Città gremita anche a Trieste, tanti turisti austriaci e tedeschi, ma anche tanti croati e sloveni che, visti i prezzi nei loro paesi, hanno scelto il capoluogo regionale per trascorrere il weekend. Sabato

0: presidente dell'Associazione Regionale delle Guide Turistiche.
1: Siamo indubbiamente abbastanza sotto pressione, lo ammettiamo. Dal punto di vista numerico stiamo mantenendo e forse addirittura superando i numeri dell'anno scorso, che erano già molto buoni. Però lo faremo, diciamo, un bilancio definitivo lo potremo fare soltanto a consuntivo della stagione.
0: Ormai Trieste viene annoverata a tutti gli effetti tra le città d'arte.
1: Trieste è indubbiamente una città alle quali manca magari quel grande capolavoro che può attirare anche solo per se stesso, però può considerarsi a tutti gli effetti una città d'arte, perché da un punto di vista storico, artistico e soprattutto architettonico non le manca assolutamente nulla.
0: Che cosa attrae di questa città?
1: La città attrae perché è un caleidoscopio, c'è la parte storica, la parte ovviamente letteraria, ci sono i caffè, c'è il buon vivere, c'è una città che è ancora vissuta e questo piace tantissimo ai turisti.
0: C'è qualcosa che non trovano e si aspettano di trovare?
1: Indubbiamente, adesso come adesso, il turismo dovrebbe fare, dal punto di vista degli operatori, un salto che non è soltanto quello quantitativo. Indubbiamente più guide potrebbero servire, lo dico dal mio punto di vista, ma anche mantenendo un'altissima qualità, quindi una città sempre viva, una città che non veda il turismo come qualcosa di negativo, ma piuttosto come una grandissima risorsa.
2: Parliamo del Giro d'Italia. Ieri l'ultima tappa a Roma ha vinto il Giro il danese Jonas Vingegaard, che si era aggiudicato la tappa di sabato in Friuli. Quella di ieri, l'ultima, l'ha conquistata invece il buiese Jonathan Milan. Il servizio con il commento del gigante di Buia.
3: Al Circo Massimo festeggia finalmente Jonathan Milan, il friulano centra il successo dopo tante occasioni mancate. Al traguardo arriva l'abbraccio e la festa con i compagni di squadra, una liberazione per lo sprinter della Lidl Trek. Una festa, la passerella di Roma, l'ultima tappa del Giro 109. Si celebra il vincitore Jonas Vingegaard e il termine delle fatiche di 3 settimane, 3.468 chilometri, 48.700 metri di dislivello, 21 tappe. L'ultima parte dall'Eur, per la prima metà, passa all'insegna delle consuete foto di rito e del brindisi. L'ultima tappa entra nel vivo solo nel circuito finale di 9,5 km. Entrano in gioco corridori con cilindrate maggiori. Campenard, Sobrero, Cavagnaco, Rochat sfidano le squadre dei velocisti. Il vantaggio è minimo. Poi il gruppo si spezza sotto l'impeto di Filippo Ganna in meno 18. Gran bagarre con il gruppo che rinviene e volata. Ed è finalmente vittoria per Jonathan Milan.
4: Sì, devo ringraziare i ragazzi perché insomma devo dire che non è stato facile essere lì, magari, sai, per un modo o nell'altro mancare la vittoria o il piazzamento perfino, quindi insomma sono contento di chiudere il giro in questo modo.
5: Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E potrebbe partire da Trieste la tappa Friul Giuliana del Giro d'Italia del prossimo anno. Dalla regione arrivano conferme su interlocuzioni in corso con gli organizzatori della Corsa Rosa.
6: Dopo i 100.000 della Gemona Piancavallo, il sogno è di replicarli e moltiplicarli a Trieste. Nel 2027 il capoluogo regionale, dopo 13 anni di assenza, dovrebbe finalmente tornare a ospitare il Giro, che per decenni è stato tappa, fissa o quasi. Senza andare, nella notte dei tempi, indimenticabile il duello Pantani-Zülle del 98 o più di recente il trionfo di Petacchi in volata su Cavendish nel 2009, prima dell'ultima volta nel 2014, con addirittura l'ultima tappa della corsa vinta dallo sloveno Mezgec al traguardo. Non c'è l'ufficialità, né ci sarà breve, ma è più di un'idea. Il presidente della regione Fedriga ha ammesso interlocuzioni avanzate con l'RCS, che organizza il Giro, anche per quello che riguarda la partnership per la maglia rosa, che ha soddisfatto entrambe le parti. Stavolta la Corsa Rosa da Trieste dovrebbe partire, doveva essere la crono prologo già 2 anni fa, poi questioni politiche imposero la partenza dall'Albania e non se ne fece nulla. Diverse le opzioni, un'altra crono breve con spettacolare partenza dal mare o una tappa transfrontaliera con partenza da Miramare, passaggio nel Carso sloveno e ritorno in Piazza Unità, con la speranza abbastanza concreta che all'edizione 2027 sia il via Tadej Pogačar, che l'anno prossimo vorrebbe provare il Tris Giro Tour Vuelta e che da solo muoverebbe un centinaio di migliaia di tifosi dalla vicina Repubblica e non solo. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Giovedì scorso un drone russo ha colpito la città di Galati in Romania, l'ennesimo episodio nel quadro dell'aggressione all'Ucraina che aumenta la tensione fra il Cremlino e l'Unione Europea. La Romania ha la presidenza di turno dell'INCE, iniziativa centroeuropea, l'organismo internazionale che ha il suo segretariato permanente a Trieste, e il prossimo anno passerà il testimone proprio all'Ucraina. Sentiamo il segretario generale dell'INCE, Franco Dalmas.
7: La Romania fa parte, come ben sapete, dell'Unione Europea, è membro della NATO. Questo è un attacco ad un

0: paese membro della NATO.
1: C'era già preoccupazione prima di questo attacco in Romania?
0: Quello che io ho percepito quando sono stato nel Parlamento della Repubblica Rumena, le parole del Presidente del Senato, che sono parole molto precise, chiare, forte sostegno all'Ucraina, accelerare il processo di integrazione verso l'Europa dei Balcani occidentali. Questi sono i due capisaldi. Nelle difficoltà riusciremo forse a capire che dobbiamo costruire realmente un'unità europea, una difesa unica europea, una politica estera comunica europea.
1: Prossimo anno la presidenza sarà in mano all'Ucraina, in un momento questo peraltro in cui c'è un'iniziativa importante della Germania per accelerare l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea.
0: Qualcosa di più di una provocazione, cioè una scelta di indirizzo. Però questo non può venire a discapito, tralasciando l'impegno che altri paesi, lo sforzo che altri paesi dei Balcani occidentali in particolare hanno fatto questi anni per entrare in Unione Europea. Tutto ciò che va nella direzione, anche soltanto in termini di provocazione, purché se ne parli, è importante. L'Europa la costruiamo adesso, non è che la possiamo costruire chissà quando.
1: Che apporto vi aspettate dall'Ucraina il prossimo anno?
0: Ma sicuramente l'Ucraina avrà l'esigenza di far valere la sua presenza come popolo importante e come una nazione che ha saputo resistere e sta resistendo all'aggressione russa. Non possiamo liquidare nemmeno la questione russa come una questione nasce, finisce e muore con Putin. L'Europa va dall'Atlantico agli Urali. E probabilmente prima o poi questo dialogo andrà ricostruito, certo non nell'attuale scenario politico. Oggi lo scenario politico impone chiarezza e fermezza nelle decisioni.
2: Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Un appuntamento politico a Pradamano, è previsto un incontro pubblico su autonomie locali e servizi al cittadino, prospettive dopo la riforma delle province. Partecipano il consigliere regionale del Partito Democratico Massimiliano Pozzo, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Igor Treleani, la segretaria regionale del PD Caterina Conti, il capogruppo regionale della lista Fedriga Mauro Di Bert. L'incontro sarà moderato da Mattia Clemente dell'Occupazione. Direttivo PD di Pradamano. L'appuntamento è alle 18 al Parco Rubbia.
4: Oggi è la giornata mondiale del latte voluta dalla FAO nel 2001. Abbiamo sentito il presidente dell'Associazione Allevatori Friuli Venezia Giulia, Renzo Livoni, per parlare di uno dei temi più delicati per il settore, il prezzo del latte alla stalla.
5: In questo momento è in causa di un forte ribasso che proviene ancora dall'anno scorso. Eravamo sui 60 centesimi. Più qualità, più IVA, e siamo arrivati adesso a una media dai 46-47 più IVA, quindi 13-14 centesimi in meno, ecco. A fronte anche di purtroppo di un aumento dei costi energetici e dei concimi che servono per fare i prodotti dopo per fare il mangiare agli animali. L'unica nota positiva è che il trend di ribasso sembrerebbe, fonte da riviste specializzate, sembrerebbe che abbia preso la strada della stazionarietà, ecco, sperando anche in un aumento.
4: C'è un prezzo minimo sotto il quale un'azienda del settore fa fatica a essere sostenibile?
5: Soprattutto le medie e piccole imprese sono quelle più esposte a far fatica perché devono pagare gli ammortamenti di mutui, che normalmente sempre ci sono. Diciamo che l'azienda grossa ha sempre, essendo più virtuosa e senza fatica, però riesce sempre a sopravvivere più, cioè mettendo più animali in sala riesce più a sopravvivere.
4: Di che cosa ha bisogno il comparto? Come si può sostenere?
5: Soprattutto con attrezzatura che spinge tipo la mungitura robotizzata, dove non richiede, diciamo, meno manualità, meno presenza degli addetti in stalla, no? E su questo fronte io vedo tutte le regioni nel campo agricolo danno una grossa spinta in questo senso. Sì, d'altro canto sono anche investimenti costosi, loro aiutano in una parte, però l'altra parte se la deve pagare, diciamo, giustamente anche l'imprenditore, fa fatica a pagare.

0: fare investimento con questi prezzi, ecco.
1: Migliaia di fan hanno assistito ieri sera al concerto di Cesare Cremonini negli spazi dell'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia per la data zero del suo tour, un'occasione per testare la logistica del nuovo campovolo goriziano.
2: Un successo dell'artista, del pubblico e organizzativo. Così si può riassumere l'entusiasmante esibizione di Cesare Cremonini all'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia davanti a 25.000 fans che hanno sfidato anche qualche timida goccia di pioggia caduta nella parte finale del concerto. Due ore di spettacolo dove il cantante bolognese ha dato il meglio di sé nella data zero del suo tour estivo Cremonini Live 2026, dialogando a distanza con Elisa e suonando per la prima volta in pubblico il sassofono, la sua ultima passione. Tutti alla fine a cantare e a riprendere con gli immancabili smartphone i video, i giochi di luce e i laser di ultima generazione che hanno letteralmente incantato un pubblico eterogeneo.
3: Oltre le aspettative è bellissima, tantissime emozioni, la scenografia stupenda, è stato molto coinvolgente, quindi direi 10 su 10.
4: Com'è andata?
5: Benissimo.
4: Che emozione è stata?
5: Stupenda.
4: La canzone più bella?
5: Per me Marmellata numero 25.
4: Lo segui da quanto?
5: Da quando ero piccolissima.
4: Che cosa significa per te venire qui?
5: È un sogno che si realizza perché lo adoro.
6: La canzone preferita?
7: Poetica.
6: E il saluto di Elisa?
7: Forse era meglio vederla dal vivo, ma comunque è stato molto carino.
2: Promossa a pieni voti anche la macchina organizzatrice.
8: Eccezionale, secondo me dovrebbero fare tutti i concerti qui perché è, dicono, il più grande d'Italia, quindi super, veramente.
4: Questo luogo per i grandi eventi, lo promuoviamo?
9: Ma secondo me sì, è bello, ben organizzato, bel posto, bello, provato, direi proprio di sì.
2: Nessun problema per l'ordine pubblico, grazie ad un sofisticato sistema di sicurezza tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, in tutto quasi 200 uomini coordinati da un'apposita control room allestita per l'occasione, dove siedevano anche agenti della Polizia Slovena, uomini del SORES e volontari della Protezione Civile. Efficace si è infine dimostrato il piano per garantire un deflusso ordinato e senza grosse criticità, gestito fino a notte fonda dagli agenti della Polstrada di Gorizia e quelli della Polizia Locale, rafforzata per l'occasione da colleghi provenienti da tutti i comuni limitrofi e anche da Trieste. Da Gorizia, Andrea Rinaldi con Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
10: La rassegna Il Passeggier di Manda, ideata e realizzata dal Teatro La Contrada di Trieste, inaugura la sua programmazione con Contime una storia, un viaggio sensoriale nel quale le degustazioni affiancheranno le letture sceniche dei preziosi testi della premiata ditta Carpinteri e Faraguna. I testi prenderanno vita grazie alle interpretazioni e alle voci di Giacomo Segulia, che ha curato la drammaturgia degli appuntamenti, ed Enza De Rosa, ideatrice anche delle musiche originali, il tutto accompagnato dalle evocative trame video curate da Mario Bobbio. Nella sede di Contime Tasting Room and Wine Shop dell'azienda Parovelli in via Roma 24B alle 18. A Segulia abbiamo chiesto quale Trieste raccontano Carpinteri e Faraguna.
11: Una Trieste che non c'è più, ma c'è ancora. Un po' paradossalmente raccontano una Trieste del passato, un passato mitico, ad esempio nelle poesie di Servidiola mi viene in mente una Trieste di d'altri tempi, ma la loro poesia, i loro scritti, i loro racconti sono rimasti ancora nell'immagine così che la gente ha di Trieste, penso ad esempio alle Maldobrie, quindi hanno creato qualcosa che è rimasto, il mito dell'Austria Felix, di questa impronta mitteleuropea della città, quindi sicuramente una Trieste che non c'è più, ma c'è ancora.
10: Anche la lingua è qualcosa di particolare.
11: Sicuramente hanno creato in maniera così geniale una lingua particolarissima, inventata, ma con grandi basi linguistiche reali. Questo dialetto che loro hanno creato, ad esempio, nelle Maldobrie è una sorta di misto di istroveneto con tanti prestiti, con invenzioni linguistiche, e hanno creato anche delle frasi che sono rimaste nella cultura popolare, penso a Ale Ale Sioranina che il sol magna le ore, quindi qualcosa che è veramente nella cultura dei triestini, nel loro modo di parlare di Trieste.
10: Perché la loro opera è così importante per la cultura triestina?
11: Innanzitutto ci sono dei libri, penso alle Maldobrie, che sono tuttora nelle librerie delle case dei nonni, e tanti nipoti trovano questi libri così particolari. Viene comunque tramandato questo loro repertorio nella cultura.

0: Trieste trova in qualche modo nel loro excursus del Novecento, perché hanno attraversato, hanno raccontato con i loro scritti, ricordiamo che erano dei giornalisti in primis, quindi hanno raccontato la Trieste attraverso il Novecento con tutte le sue, sappiamo, vicissitudini.
1: Rassegna stampa.
2: Alle 7.43 incominciamo la rassegna stampa, incominciamo a sfogliare il Piccolo di Trieste, l'apertura movida stretta sul rumore. Animato e agitato inizio d'estate a Trieste fa scattare subito le contromisure, aumentano i controlli sugli orari e sul volume della musica, già numerose le sanzioni. Sia in centro sia nelle zone periferiche. Sempre in prima pagina, rischio incendi su tutto il Carso, alta vulnerabilità in zona costiera. Si parla di uno studio di 2 anni che è stato coordinato dalla Facoltà di Architettura dell'Università di Venezia. Nella parte bassa, gruppo Summer, piani per espandersi all'estero, puntiamo sulle spedizioni, settore in crescita. Il resto della prima pagina del Piccolo di Trieste è dedicato al concerto, come vedremo tra poco, di Cesare Cremonini, questo vale anche per la prima di Gorizia, che però non apre con il concerto, bensì con l'incidente che è costato la vita l'altro ieri a 2 motociclisti. Il titolo: Vallone, ipotesi autopirata. In sostanza, secondo il quotidiano, l'incidente sarebbe avvenuto dopo che una delle 2 moto ha sorpassato una macchina che ha assistito al frontale con l'altra moto, ma non si è fermata. Come detto, il resto delle 2 prime pagine è per il concerto di ieri sera. Questo è il titolo della fotonotizia: Cremonini, emozioni e colori al campo volo, 25.000 voci in coro, Elisa duetta a distanza sul grande prato, super sorvegliati, bene il triplo filtro, file in autostrada, parcheggi pieni e navette non stop.
3: Basta morti sul Natisone è il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Udine. I 3 ragazzi trascinati via dalla corrente a 2 anni dalla tragedia ai genitori di Patrizia, i bagni nel fiume oggi sembrano un insulto. La promessa del sindaco di Premariacco, creeremo qualcosa che resti per sempre, e fissi nella memoria quel loro abbraccio. Sotto si parla poi di nuovi vincoli ai piani edilizi per prevenire le alluvioni e a Udine di cantieri in città, strade rifatte e meno barriere architettoniche. Nella fotonotizia centrale il Giro d'Italia, volata imperiale, Milan gladiatore a Roma, la spinta per vincere me l'ha data il Friuli. In cronaca i bersaglieri, sfilata a Lignano e ricordo del terremoto, poi calcio e giustizia, violenza sessuale, ritirata la querela a Solè udinese, e a Teglio Veneto bombola esplode, muore a 64 anni, lavorò a Lignano. Per gli spettacoli in 25.000 a Gorizia, notte magica con Cremonini, e l'anniversario di Marilyn Monroe, 100 anni di solitudine. L'edizione di Pordenone si apre invece con l'omicidio di 2 giorni fa, 4 colpi per uccidere, l'autopsia ha fatto luce sul delitto di Porcia. La convivente si voleva separare da Barberini, liti frequenti per la casa e la fine del rapporto, Dorombato è intervenuto e ci ha rimesso la vita. Un cuore e una candela per ricordare la vittima, i connazionali, aiuteremo sua figlia e i nipoti. A Pordenone il duello legale sulla Cornacchia Beccapedoni, a Fiume Veneto festa degli alpini con ministro Ciriani, dal comune.
2: Anche il Gazzettino di Udine decide di aprire con l'omicidio di Porcia in un video, gli ultimi istanti di Marius, questo il titolo. Da una telecamera la sequenza finale del delitto, si vede la vittima 59enne che tenta disperatamente di fuggire, le immagini dell'impianto della casa vicina al vaglio degli inquirenti che indagano su Barberini, il 50enne in cella con l'accusa di omicidio. Ancora per la cronaca, coltelli e benzina, paura in casa, ne abbiamo parlato ieri, 20enne fermato, decisivo l'intervento dei carabinieri in un'abitazione di Codroipo, un indagato. La fotonotizia invece per il Giro d'Italia, Milan si prende la scena nell'ultima tappa, dopo le occasioni mancate il ciclista di Buia trionfa. Accanto il bilancio del Giro, 2 milioni di spettatori per la Gemona Piancavallo, sotto Solè in chiesa

0: lista archiviata, parliamo del giocatore dell'Udinese che era indagato per violenza sessuale e ora l'Inter accelera. L'edizione di Pordenone del Gazzettino ha la stessa apertura, sempre dedicata all'omicidio di Porcia. Sotto, Lav ricorre al TAR, non uccidete quella cornacchia. Si tratta di un esemplare che ha aggredito diversi passanti, il sindaco ha ordinato di abbatterlo, ma la Lav dice che si tratta di un comportamento aggressivo normale dovuto al periodo della nidificazione e che passerà. La fotonotizia Pordenone Calcio, corsa finita, sfuma il sogno della Serie D e nella parte bassa scuole in campo al Bottecchia vince il Kennedy tra tifo e festa.
1: Un'informazione di servizio: Trieste Trasporti rende noto che oggi verrà applicato un orario feriale non scolastico per quanto riguarda il trasporto pubblico locale sulla rete urbana dell'area triestina. Il tutto per ottimizzare il servizio stesso vista la chiusura degli istituti scolastici. Sarà dunque in vigore l'orario delle corse del sabato. Domani sarà invece in vigore l'orario festivo invernale, mentre da mercoledì 3 giugno tornerà quello feriale invernale che verrà applicato fino al sabato 6 giugno incluso. Gli orari sono consultati tramite app TPL FVG e Glimbol FVG sul sito di Trieste Trasporti www.triestetrasporti.it, sul travel planner del sito di TPL FVG tplfvg.it.
0: Ancora un paio di appuntamenti nell'ambito del progetto culturale dal titolo Con il cuore nello zaino, concerto del coro della Brigata Alpina Iulia degli anni 1982-1984, diretto dal maestro Luca Bonutti e accompagnato al pianoforte dal maestro Glauco Venier. Il programma sarà arricchito dalla voce recitante di Toni Capuozzo alle 20:30 nella Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Maiano.
1: Luigi Dalla Piccola e il Novecento tra musica e impegno civile è il titolo della conversazione di Mario Ruffini in programma oggi a Trieste per il lunedì dello SMIDL alle 16 alla Sala Baslen di Palazzo Gopcevic.
0: Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Lara Zani. In regia per la parte tecnica Pasquale Nocera, collaborato in redazione Daniela Sossi. A tutti voi grazie per averci seguito, ancora una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. La settimana si apre con cielo da nuvoloso a coperto, anche associato a precipitazioni sparse alternate a schiarite, mentre la circolazione veicolare si va gradualmente movimentando e scorrevole al momento con i mezzi pesanti che oggi tornano a viaggiare regolarmente, per i quali il divieto di circolazione scatta nuovamente nella giornata festiva di domani, 2 giugno, dalle 7 alle 22. E sulla A23 Alpe Adria si è risolto un incidente verificatosi poco più di un'ora fa tra il bivio con la 4 e Udine Sud in direzione nord, e sulla A4 raccomandiamo invece attenzione alla possibilità di rallentamenti a tratti tra Porto Gruaro e San Donà di Piave, dove si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. C'è un cantiere anche sul raccordo R14, la diramazione Piccina Fernetti, dove in direzione Slovenia è chiusa la corsia di sorpasso, in direzione Trieste un restringimento minore con chiusura della corsia di emergenza. Sul tratto A Sistiana Rabuiese, attenzione invece alla chiusura della corsia di sorpasso in direzione Trieste tra Muggia e la galleria Monte d'Oro, poco prima dell'imbocco della galleria. Mentre sulla statale 202 ex Grande Viabilità Triestina abbiamo un cantiere con chiusura dello svincolo di uscita in direzione Venezia, dello svincolo di uscita di Valmaura, e in prossimità anche la chiusura della corsia di marcia tra Svevo e Valmaura. Ancora lavori li segnaliamo sulla strada regionale 356 di Cividale con transiti a senso unico alternato solo nella fascia oraria diurna nel comune di Torreano e poi in tratti saltuari tra i comuni di Tarcento, Ninis e Attimis. Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo il notiziario delle 7:18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata. Onda Verde.

0: Viaggiare informati.
1: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
2: È troppo semplicistico. Partirei dalle risorse e partirei dai ruoli e le funzioni che ogni categoria deve assumersi.
3: In tutto questo, a proposito di numeri, ma facevamo entrambi riferimento alle convocazioni di Ribaldini, 6 arrivano proprio dalla Serie B e 16 invece nella Under 21, al momento affidata, annunziata anche dalla cadetteria. Allora, Presidente Bedin, questo dato però può essere letto in due modi, anche perché poi ce ne sono diversi altri che giocano in altri campionati, soprattutto in Germania, nel Borussia Dortmund. Benissimo. È anche una soddisfazione, un riconoscimento per le squadre del vostro campionato, però se dobbiamo andare a pescare tra i più giovani, tra i 2004, i 2005 fino al 2008, e poi scopriamo che non hanno esperienza in Serie A, e allora le parole di Baldini, lei era già collegato, le ascoltavamo con chi ci sta seguendo, hanno un senso più che mai. Ma questi ragazzi questa esperienza quando la faranno?
2: Allora mi faccio partire dalla soddisfazione, è un fatto storico, figlio sicuramente della situazione nella quale ci veniamo a trovare, ma avere 6 che sono diventati 6.
3: Non so se ha modo di spostarsi, Presidente, così riusciamo almeno a cogliere quest'ultima frase, perché l'audio è sempre stato un po' altalenante in questi minuti. Riproviamo, parlava di soddisfazione ovviamente per la sua serie. Sentiamo.
2: Dicevo una soddisfazione perché è un fatto storico, figlio evidentemente della situazione che si è venuta a creare, e però avere 7 giocatori della Serie B convocati per la prima squadra è motivo di grande soddisfazione, anche un messaggio che ci viene dato, come dice lei, è lo spronarci a livello professionistico a far giocare e dare più fiducia più ai giovani. Poi sul tema che giochino anche all'estero non è un problema, quasi tutte le grandi nazionali hanno molti giocatori che non giocano nel campionato domestico. L'importante è che si trovino spazi affinché possano crescere, possano svilupparsi e possano dimostrare il loro valore, evidentemente.
4: Poi Baldini ha espresso un concetto corretto, che è un concetto di visione anche aziendale, cioè quella di puntare, se noi pensiamo che il giovane è il settore ricerca e sviluppo della tua azienda, è chiaro che poi puntando in questo settore hai la possibilità di sviluppare l'azienda e anche di dare spazio appunto dal punto di vista tecnico a questi giovani e talenti.
3: Presidente, è stato chiarissimo, nonostante la qualità dell'audio purtroppo che non ci ha favorito, e ci scusiamo con chi ci ascolta. Buon lavoro in vista della prossima stagione alla Presidente della Lega di Serie B, Paolo Bedin. A risentirci su Radio 1. Noi andiamo verso il giornale radio, l'ampia edizione delle 8, e poi torneremo con la seconda parte. Andremo in Champions assieme al Como, assieme al direttore sportivo Charlie Ludi. 800 050 001 per intervenire in diretta. Saranno con noi ovviamente Paolo Casarini e Alberto Cerruti. Tra poco il giornale radio e poi ripartiamo con Radio Anch'io Sport.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
6: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 7.56, apriamo in A26 tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce, si segnala 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria. In A9 in Lombardia tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera presenti code di 2 chilometri, anche qui a causa di un veicolo fermo. Andiamo in A14 in Emilia Romagna tra Imola e Castel San Pietro Terme in direzione Bologna, si registra un incidente con un furgone uscito di strada. In A1 sul tratto Firenze-Roma tra Valdichiana e Monte San Savino verso Firenze, segnalato anche qui un incidente che coinvolge 2 vetture. Rimaniamo in A1 nel Lazio tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano, ancora verso il capoluogo toscano si registra un altro incidente. Sempre in Autosole tra Caianello e San Vittore verso Roma, attenzione alla guida perché è segnalato un veicolo in fiamme. E infine sulla statale 16 Adriatica in Puglia tra Martano e Maglie verso Otranto, il traffico risulta rallentato a causa di lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5per1000.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 8.
1: GR1.
2: La guerra in Iran, continuano gli attacchi incrociati, colpita una base americana, intanto si tratta sulla base di una proposta di Trump più restrittiva. Israele avanza ancora in Libano, conquista il castello di Beaufort e sfida le Nazioni Unite. È in salvo grazie ad una maxi operazione lo speleologo di 20 anni bloccato a 120 metri di profondità in una grotta nel Cuneese. Non è Ebola, negativo il test sul paziente rientrato a Cagliari dal Congo. Il Ministero della Salute in Italia ha rischi molto bassi. Lunghe code in autostrada, da oggi si può chiedere il rimborso del pedaggio. Verso il 2 giugno, per gli 80 anni della Repubblica, grande concerto questa sera in Quirinale dalle 18, speciale di Radio 1. Bellissima e infelice, per sempre giovane, per sempre Marilyn. È il centenario della nascita dell'attrice simbolo dell'era d'oro di Hollywood. Tennis agli ottavi del Roland Garros, oggi è il giorno di Covolli, Berrettini e Arnaldi. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra in Iran dunque ancora in primo piano, continua la spola diplomatica tra Teheran e Washington alla ricerca di un'intesa. In contemporanea però ancora scambi di fuoco nel Golfo Persico, una rappresaglia iraniana ha colpito una base statunitense. Il corrispondente.
3: Le sirene d'allarme sono tornate a risuonare in Kuwait con le difese aeree, impegnate a intercettare missili e droni. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto la base aerea da cui le forze americane avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, mentre il comando centrale degli Stati Uniti ha comunicato di aver condotto nel fine settimana raid contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani. Colpi incrociati, ma i colloqui proseguono. Lo ha confermato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha esortato a non dare importanza alle speculazioni mediatiche e ad attendere esiti ufficiali. A Teheran, secondo l'agenzia di stampa Tasnim, stanno apportando modifiche all'ultima bozza inviata da Trump. Il presidente Pezeshkian, considerato un riformista, insiste: un'intesa dignitosa è possibile. Ma poi c'è Ghalibaf, presidente del Parlamento e soprattutto capo negoziatore, che invece dichiara: non ci fidiamo delle promesse del nemico e non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di vedere garantiti i nostri diritti. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: E sul versante diplomatico, lo accennavamo, si confermano laboriose le trattative per un cessate il fuoco. Trump poco fa ha detto l'Iran vuole davvero un accordo, ma intanto chiede ulteriori impegni alla Repubblica Islamica. Da New York, il corrispondente.
4: L'intesa preliminare, già in larga parte concordata, ma con l'inasprimento di alcune condizioni, è il testo che Trump avrebbe fatto arrivare all'Iran dopo che 3 giorni fa la riunione con i suoi più stretti collaboratori nel

0: La Situation Room della Casa Bianca si era chiusa senza una decisione definitiva sulla firma del testo di compromesso. L'intesa è quella che allungherebbe il cessate il fuoco di 60 giorni per consentire negoziati più approfonditi. Il presidente, secondo i media, avrebbe chiesto precisazioni nel linguaggio utilizzato sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che per gli americani dovrà avvenire subito e senza condizioni. Capitolo nucleare. Washington vuole chiarire cosa succederà in futuro al processo di arricchimento dell'uranio e da subito all'uranio già arricchito. Trump avrebbe inserito riferimenti alle modalità con cui gli Stati Uniti potranno dissotterrare questo combustibile e alla tempistica per la sua distruzione. Infine, un'altra preoccupazione riguarda i beni dell'Iran congelati all'estero, questione anche politicamente sensibile, visto che Trump ha ripetuto che non ci sarà alcuno scambio di soldi con Teheran fino a nuovo avviso, criticando spesso su questo punto l'accordo firmato nel 2015 dal predecessore Dem Obama. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E poi c'è il fronte nord di questo conflitto caldissimo, dove non si ferma l'avanzata delle truppe israeliane nel territorio libanese. Ancora scambi di colpi con i miliziani di Hezbollah dopo che le truppe dello Stato ebraico hanno conquistato ieri un'importante posizione oltre il fiume Litani. Gli aggiornamenti con l'inviata.
2: Una fortezza strategica anche al tempo della guerra con i droni, Beaufort, dove ora sventola la bandiera di Israele, mai avanzato così in profondità nel Libano in oltre un quarto di secolo. Punta sulla città di Nabatieh, l'affondo di quelle truppe, torna a bombardare Tiro, fra i feriti degli ultimi raid, 13 paramedici. Dal 2 marzo scorso, quando si è riaperto dopo quello con l'Iran, il fronte tra Israele e l'alleato di Teheran, Hezbollah, le vittime sono salite oltre 3.400. Oggi a New York si riunisce il Consiglio di sicurezza su richiesta della Francia. Nulla giustifica la grave escalation in corso, scrive su X il presidente Macron. Nel weekend si sono intensificati anche i lanci di razzi e droni in direzione di Israele. Sirene stamane risuonano nell'Alta Galilea. Il segretario di Stato americano Rubio ha sentito il presidente libanese Aoun e il premier israeliano Netanyahu per un ritorno al cessate il fuoco, ora che la tacita intesa che tiene le bombe lontane almeno dalla capitale, Beirut, rischia anch'essa di saltare. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Ed è caldissimo anche il fronte del conflitto russo-ucraino. 9 attacchi nella notte. Mosca ha colpito un edificio a Odessa, 4 i feriti. Kiev invece continua a prendere di mira infrastrutture strategiche. Annuncia di aver centrato un impianto petrolifero russo a circa 700 chilometri dal fronte. Il presidente Zelensky parla di una finestra per i negoziati con la Russia entro l'inverno, ma esorta gli alleati ad aumentare la pressione diplomatica su Putin attraverso nuove sanzioni. Ucraina, che insieme agli altri temi di politica estera e anche all'economia sono al centro anche del dibattito politico interno.
3: Molto difficile, il ministro della difesa Crosetto frena sull'ingresso dell'Ucraina in Unione Europea e spiega in particolare per le conseguenze economiche in agricoltura. Più cauto il vice premier azzurro Tajani, che dice prima i Balcani. La Lega con Matteo Salvini ribadisce no. Maggioranza che in coro continua a chiedere più flessibilità a Bruxelles sul patto di stabilità e le spese energetiche, e compatta anche sulla bocciatura netta dell'ipotesi patrimoniale. Da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.
4: Le tasse sono diminuite, tranne per banche e assicurazioni. Risulta 21 miliardi in più nelle tasche degli italiani. Elly Schlein invece torna a parlare di patrimoniale.
3: Patrimoniale rilanciata da Elly Schlein. In altri paesi europei si sta ragionando in questa direzione. Una misura che riguarderebbe, dice la leader PD, l'1% della popolazione. Noi insisteremo sulla patrimoniale, dice Nicola Fratoianni, AVS, per una ragione di buonsenso. Sull'Ucraina e in Europa frena anche Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, altri paesi prima. Poi sul fronte economico dice, se tornerò al governo, un pacchetto di misure per i giovani. Ettore Licheri.
5: Stop agli stage gratuiti per i giovani, congedo paritario, tassare gli extra profitti di banche e colossi energetici, ammettere che firmare il patto di stabilità è stato un errore.
3: Alessandro Allegra, GR1.
1: Alle 8:07 su Rai Radio 1 siamo alla cronaca. È negativo il test condotto allo Spallanzani di Roma sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo, che aveva accusato sintomi riconducibili all'Ebola. Nel capoluogo sardo era subito stato messo in atto il protocollo di biocontenimento. In diretta da Cagliari abbiamo Francesco Riccardi. Buongiorno Francesco.
6: Sì, buongiorno. I risultati sono arrivati solo un'ora fa con un comunicato del Ministero della Salute, test, come avete detto, negativo. Il paziente è un cittadino congolese di 46 anni, residente a Cagliari, rientrando da Kinshasa questo sabato, dove era andato a trovare i parenti, e atterrato a Fiumicino dopo aver fatto scalo al Cairo. Arrivato a Cagliari, l'uomo ha accusato

0: febbre alta e ha chiamato il 118. La Croce Rossa aveva subito attivato il protocollo di biocontenimento per il trasporto protetto all'ospedale Santissima Trinità nel quartiere Ismirionis, una procedura che aveva suscitato una certa apprensione perché era stata chiusa per l'occasione ieri pomeriggio tra le 14 e le 16:30 una delle vie principali di Cagliari, via Manno. Quindi si può tirare un sospiro di sollievo. Ricordiamo che in Sardegna c'era stato un caso di Ebola nel maggio del 2015, un infermiere di Sassari risultato positivo al virus dopo aver prestato servizio per 3 mesi in Sierra Leone. Era stato ricoverato allo Spallanzani per 28 giorni. Da Cagliari è tutto, a voi la linea.
1: Grazie, ed è in ospedale per accertamenti anche il giovane speleologo rimasto bloccato per 12 ore in una grotta nel Cuneese, salvato dagli uomini del soccorso alpino e speleologico. Sul posto per noi c'è Martino Villosio.
2: Noi siamo arrivati poco fa qui tra Garessio e Dormea. Questo ragazzo è stato portato dall'ambulanza, presumibilmente all'ospedale di Mondovì, circa 20 minuti fa, e in buone condizioni, anche se ferito. Noi, per capire come sta e anche per capire in sintesi cosa è successo questa notte, siamo con Daniele Fontana, vicepresidente del Soccorso Alpino Piemontese. Un primissimo rapido aggiornamento sulle condizioni di questo giovane speleologo.
3: Il ragazzo è in buone condizioni fisiche, sta abbastanza bene. Purtroppo durante l'esplorazione di questa grotta un masso l'ha bloccato in fondo ad un pozzo, tenendogli le gambe completamente bloccate.
2: Si tratta di un ventenne, di un ragazzo giovane.
3: È una comitiva di circa 6 o 7 persone che effettuano l'esplorazione di questa grotta. Uno dei componenti è poi uscito all'esterno per poter dare l'allarme.
2: Qual è stata la difficoltà proprio nel liberare da questo masso il ragazzo?
3: Si trovava in fondo, diciamo, ad un pozzo difficilmente accessibile. Gli speleo sono entrati dotati di attrezzatura specialistica, quelli dei cuscinetti pneumatici. Una volta posizionati questi cuscinetti, hanno potuto sollevare di quel che bastava questo masso per poterlo poi estricare.
2: E a voi.
1: Ha trascorso la prima notte in carcere a Bergamo, il manager della società che sta eseguendo i lavori al nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. L'uomo di nazionalità turca è già indagato per caporalato, è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio.
4: Non si poteva più attendere. Per la procura il pericolo di fuga era reale e imminente. Per questo Ulas Demir, manager turco 47enne, è stato arrestato a Orio al Serio proprio mentre stava per prendere un volo per Istanbul con la famiglia. Il biglietto lo aveva fatto sabato, il giorno dopo aver saputo di essere indagato per caporalato aggravato. In un colloquio telefonico intercettato, un uomo, probabilmente un suo superiore, gli aveva detto che sarebbe stato meglio se si fosse preso un periodo di ferie. Demir è il dirigente in Italia della KEDL, che sta costruendo il consolato americano a Milano, un progetto da 200 milioni di dollari. La società è stata commissariata nell'ambito dell'inchiesta sullo sfruttamento di centinaia di lavoratori stranieri, soprattutto indiani, fatti arrivare in Italia e pagati circa 2 euro l'ora e sottoposti a continue vessazioni, secondo la procura, autentiche condizioni di paraschiavitù. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Il caso Cappellari con la Molotov contro la casa del giovane giornalista in provincia di Vicenza, un'intimidazione gravissima e un attacco inaccettabile alla libertà di stampa, l'ha definito la premier Giorgia Meloni, anche lei nominata insieme al parroco di Caivano Don Patriciello nelle lettere intimidatorie al reporter. Lasciate anche bombole di gas vicino al cancello d'ingresso. Sentiamo il racconto di Cappellari.
5: Ho sentito il boato, un pacco bomba davanti al cancello. L'esplosione è stata molto forte, tanto che si è sentita a diversi metri. Dalle telecamere abbiamo visto, c'era questa persona armata di pistola e con il viso coperto da passamontagna. Fa pensare che io sono controllato da diverso tempo. Io comunque non mi occupo di criminalità organizzata, faccio anche fatica a capire cosa possa essere ad aver innescato così tanta rabbia nei miei confronti.
1: La strage di Capodanno a Cremona, le famiglie dei giovani italiani feriti non dovranno sostenere le spese per le cure in Svizzera, lo ha confermato l'ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado. Poche settimane dopo l'incendio mortale al Constellation, gli interessati si erano visti recapitare le fatture dei ricoveri, oltre 100.000 euro il valore totale. Un gesto considerato inopportuno dalle autorità italiane, che avevano assicurato che non ci sarebbe stato alcun addebito per le famiglie. Ora la conferma definitiva. Ascoltiamo l'ambasciatore.
6: La questione delle fatture è stata risolta, per fortuna, perché le autorità svizzere ci hanno assicurato che quelle fatture saranno a carico della Svizzera, non saranno a carico delle famiglie italiane e neanche dello Stato italiano. Quindi anche questo è un traguardo, per quanto simbolico, che siamo riusciti a raggiungere, con la fermezza, certo.
1: In Francia la festa per il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, ma in primo piano resta la questione sicurezza dopo i gravi disordini che si sono verificati la sera della finale.
7: Un bagno di folla ha accolto i giocatori del Paris Saint-Germain e il loro allenatore Luis Enrique sotto la Tour Eiffel. In 100.000 hanno applaudito la seconda Coppa dei Campioni consecutiva vinta ai rigori a Budapest. Poi Macron ha ricevuto la squadra all'Eliseo e li ha ringraziati, ma il presidente francese ha anche definito inqualificabili i gesti di violenza seguiti alla vittoria non solo a Parigi ma in molte città, da Strasburgo, a Rennes, a Grenoble. 780 le persone fermate, 300 i feriti, tra cui 57 agenti di polizia. Un motociclista di 24 anni ha perso la vita in un'area della tangenziale di Parigi, bloccata dai tifosi in festa, e restano gravi le condizioni di un ragazzo 17enne ferito alla testa durante una rissa.
8: E on ne laissera rien passer.
7: Il ministro degli interni, Laurent Nunes, parla di teppisti infiltrati tra i tifosi e promette la massima fermezza contro i responsabili delle violenze. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Primo giorno di giugno, mese ricco di scadenze fiscali, tra le più importanti il versamento dell'acconto IMU.
9: Sono decine le scadenze fiscali previste in questo mese, prima della pausa estiva. Il 16 giugno, come ogni anno, è il termine per il versamento dell'acconto IMU, cui seguirà il saldo a dicembre. Sarà comunque possibile pagare nei giorni successivi con una piccola maggiorazione. L'imposta municipale determina un gettito totale di 16 miliardi, destinati in larga parte ai comuni e per il resto alle casse dello Stato. Per la rottamazione quater potranno pagare anche i ritardatari, che sono comunque in regola con i pagamenti precedenti. La scadenza era fissata a fine maggio, ma in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti dovuti ai giorni festivi, sarà possibile farlo entro l'8 giugno. A fine mese, il 30, scadono i termini per la comunicazione annuale dei dati sui contratti delle locazioni brevi. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E da oggi scatta anche il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di lunghi blocchi del traffico o ritardi causati dai cantieri.
10: Il diritto ad essere risarciti qualora il servizio pagato non venga effettivamente erogato si afferma anche sulle nostre autostrade. Da oggi gli automobilisti intrappolati in lunghe code o rallentati a causa dei cantieri possono chiedere la restituzione del 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico compreso tra 1 e 2 ore, fino a salire al 100% della tariffa qualora le attese superino le 3 ore. Riguardo i cantieri, il rimborso si calcola combinando la lunghezza del percorso con i minuti di ritardo accumulati a causa dei lavori. Autostrade per l'Italia ha messo a disposizione sul suo sito un'app per il cashback del pedaggio. Barbara Venuti, vicepresidente Consumatori Attivi.
11: Il principio è validissimo, i consumatori non possono che esserne contenti. Noi ci auguriamo innanzitutto che le applicazioni siano realmente usufruibili. Bisogna capire quanto è farraginosa la parte pratica e quali siano le modalità, perché se l'utente è anche poi obbligato a scaricare da applicazioni, magari con una praticità digitale, ci rinuncia, come capita in mille altri reclami.
10: Eleonora Belviso, GR1.
1: E sono milioni gli italiani che si sono spostati nel lungo weekend del 2 giugno, quest'anno anniversario importante, 80 anni dalla nascita della Repubblica. Primo appuntamento stasera il discorso del presidente Mattarella agli ambasciatori, poi il tradizionale concerto che Radio 1 seguirà in diretta con uno speciale del giornale radio dalle 18 alle 19. Domani poi la tradizionale parata sui fori imperiali, anche questa in diretta sulla nostra rete, e in serata un grande show sulla piazza del Quirinale.
12: L'Italia si addesta.
13: L'Italia si addesta.
12: Dell'elmo di Scipio si accinta la testa.
1: I volti della Repubblica, il nome dello spettacolo. Sul palco si alterneranno tra gli altri Roberto Bolle, Annalisa, Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi, ma anche atleti di ieri e di oggi, da Bebevio a Federica Brignone, da Alessandro Del Piero a Beppe Bercomi. Testi affidati allo scrittore Maurizio De Giovanni, che oggi dal Corriere esprime la sua emozione per la chiamata dal Colle.
14: In diretta da Piazza del Quirinale la sera del 2 giugno, i volti della Repubblica, 80 anni dal referendum.
1: Dicevamo, milioni gli italiani

0: che si sono spostati in questo fine settimana, baciati dal bel tempo e dalle temperature insolitamente alte per questo periodo. Attenzione però, perché il quadro meteo sta per cambiare. Sentiamo le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
1: Oggi ci aspettiamo qualche rovescio sul Triveneto e sull'Alto Adriatico, quindi Marche e Romagna. Rimane buono il tempo al centro-sud, a parte qualche pioggia nelle zone interne. Domani peggiora al nord e mercoledì dei rovesci temporaleschi interesseranno gran parte delle regioni centrali, portando anche un po' di refrigerio.
0: Caldo e sole di questi giorni che hanno portato a spiagge già affollate. Sentiamo alcune voci raccolte in Calabria e Sicilia.
2: Siamo venuti al mare, l'acqua è molto bella, la sabbia è particolare.
3: Abbiamo approfittato per questo ponte, siamo venuti qua in Sicilia.
4: Il mare è bellissimo, ma anche il posto, quello che c'è intorno, Noto, Siracusa, Ragusa.
5: In questa baia è l'acqua più calda di tutta la Calabria.
6: Sì, bagno bellissimo, acqua cristallina.
7: Sono di Brescia, sono venuto con degli amici a passare una settimanina qui a vedere se riusciamo a rinfrancarci un po'.
0: Parliamo ora della bellezza senza tempo. Il mercato dei cosmetici si adegua al progressivo invecchiamento della popolazione, proponendo sempre più prodotti studiati per gli over 65.
8: Beva quella pozione e non invecchierà mai più neanche.
9: Niente promesse mirabolanti, come nel tragicomico La morte ti fa bella. La cosmesi oggi non punta a imbonire, ma a consigliare, soprattutto quando è orientata a consumatori sempre più anziani. Parola chiave: prevenzione. In primis la protezione della pelle dal sole, dall'inquinamento, poi il nutrimento. Si prevede che la vendita dei sieri per il viso aumenterà del 7,2% da qui a 5 anni.
10: Passa la bellezza.
9: L'idea che passi con gli anni non è più così scontata. Entro il 2040 il 15% della popolazione mondiale avrà dai 65 anni in su. L'invecchiamento globale disegna nuovi canoni estetici di riferimento. Al Festival di Cannes, Andy McDowell, 68 anni, ha trionfato con la sua bellezza naturale e la cascata di capelli bianchi. Un modello per quel mercato che sempre più propone linee anti-aging, vasetti più facili da aprire e etichette meglio leggibili, con l'idea che la bellezza non ha età. Donatella Gori, GR1.
0: Per sempre giovane Marilyn Monroe, leggenda di Hollywood, morta a soli 36 anni, nasceva 100 anni fa in California con il nome di Norma Jean Martinson. Diva fragile, protagonista e vittima di quello star system che insieme la consacrò e la schiacciò. Per ricordarla, sezione dedicata con molti materiali su Rai Play e su Rai Movie, alle 14 andrà in onda A qualcuno piace caldo.
11: Bye bye baby.
12: Marilyn e la sua leggenda. Mostre, rassegne, giri turistici sui luoghi della sua vita e della sua morte. 100 anni dalla nascita è ancora oggetto del desiderio. Mito costruito da Hollywood Babilonia sin dal 1946, quando la Fox la assunse, le cambiò nome, colore dei capelli. La bambina maltrattata Norma Jean si nascose in quell'armatura morbida e sensuale. Non bastarono 3 matrimoni, film entrati nella storia del cinema a rassicurarla. Se mi sento felice, spero di trovare la felicità. Accade qualche volta, quando lavoro e riesco ad essere vera. Frammento da un'intervista del 1960. 2 anni dopo, in abito scintillante, cantava per JFK, altro amore infelice. E meno di 3 mesi dopo sarà ritrovata nel suo letto, uccisa dai barbiturici. Aveva 36 anni, resta per sempre giovane. Miriam Mauti, GR1.
0: Cantare, la vita e il futuro. Roma si prepara a ospitare la prima edizione di un grande evento musicale. Il 22 giugno al Circo Massimo, tanti artisti e un messaggio dedicato ai giovani.
13: Vita in te ci credo. Le nebbie si diradano.
0: Dal titolo della celebre canzone di Lucio Dalla e Gianni Morandi, il concerto Vita in te ci credo porterà sul palco numerosi cantanti, tra gli altri lo stesso Morandi, Andrea Bocelli, Biagio Antonacci, ma anche temi sociali importanti, il disagio giovanile e il contrasto alle dipendenze. Presentato da Nec e Giorgia Cardinaletti, sarà trasmesso in prima serata su Rai 1.
14: Da non sapere il modo
0: Sono le 8:22, tra poco seconda parte di Radio Anch'io. Mi ha raggiunto in studio Guido Ardone, buongiorno.
10: Buongiorno Salvatore, un saluto a chi ci ascolta. In prima parte è stato con noi Paolo Bedin, presidente della Lega di Serie B, non solo per fare il

0: punto sulla stagione della cadetteria che si è chiusa pochi giorni fa con gli ultimi verdetti, ma anche per parlare di giovani e futuro, tema sempre molto caldo in quest'epoca piuttosto opaca per il nostro calcio. Al contrario, decisamente luminoso il futuro del Como, che la scorsa settimana ha conquistato una storica qualificazione alla Champions League. Non un miracolo sportivo, ma qualcosa di molto concreto, con importanti basi economiche e tante ottime idee. Ne parleremo con il direttore sportivo del Como, per l'appunto, Charlie Ludi, a tra pochissimo.
1: Grazie, allora restate con noi. Questa era Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Massimo Vasciaveo e Fernando Conti, da Salvatore Sabatino al microfono. Buon proseguimento d'ascolto di giornata, il GR torna con voi alle 9. Ora però c'è la pagina sportiva.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
3: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila. Porca vacca, non sul tappeto!
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: GR1 Sport.
8: Le 8:25, buongiorno da Jacopo Barlotti. Cominciamo dal ciclismo. Il Giro d'Italia numero 109 si è concluso a Roma con la volata vincente di Jonathan Milan e con la festa del dominatore Jonas Vingegaard.
9: Le note dell'inno di Mameli nello spettacolo della città eterna, il sorriso timido di Jonas Vingegaard, il re pescatore che questo giro l'ha dominato. Istantanee, pennellate, schizzi di colore con rosa in primo piano di una giornata romana emozionante anche per lui.
10: It's amazing. It's something I...
9: È un qualcosa che ho sognato per tutta la vita. Vincere questa gara in questa maniera è un qualcosa che mi toglie letteralmente le parole.
10: I'm lost for words.
9: E poi la tappa, l'ha vinta Jonathan Milan, il toro di buia che ritrova il successo dopo una corsa rosa a tratti buia, dove però non è mancato l'impegno ma il risultato, almeno fino a ieri, spiega.
11: Ci abbiamo sempre provato, ci abbiamo sempre creduto, anche nonostante i momenti un po' di difficoltà che abbiamo avuto, ed è questo penso sia stata un po' la forza per arrivare anche al risultato di oggi.
9: Il giro degli italiani, ottavo Piganzoli, il nostro futuro, nono l'eterno Damiano Caruso. La delusione di Pellizzari, certo, mitigata però dalla consapevolezza che anche lui è più che mai un cavallo di razza e che ci farà divertire in futuro. Roma con Jacopo Toro, Manuel Codignoni, GR1.
8: Successo italiano anche in MotoGP, al Mugello sorridono Bezzecchi e l'Aprilia, il nostro inviato.
12: Una domenica così al Mugello l'aveva sognata tante volte, ora l'ha realizzata. Marco Bezzecchi ha dominato il Gran Premio d'Italia, regalandosi la prima vittoria sulle colline toscane e regalandola anche ad un'Aprilia dominante. Il riminese ha seguito per metà gara l'amico rivale Bagnaia, poi quando ha deciso di piazzare l'affondo non ce n'è stato per nessuno.
13: Vedere così tante persone contente, vedere il team contento, fare così tanta fatica a trattenere le emozioni è una cosa che mi ha dato gusto. Sono tutte cose che faccio anche un po' fatica a descrivere, perché comunque, sai, sono quei momenti che lì per lì non ti rendi conto quasi di niente, neanche mi ricordo tanto bene tutto quello che è successo, lo sai, ero talmente preso, però era veramente bello, bellissimo.
12: Doppietta di Noale, perché anche Martin ha sopravanzato Pecco, terzo, salvando il podio all'ultima curva dall'attacco di un'altra Aprilia, quella di Ogura. Noale balla sul mondo, bezza più 17 nel mondiale proprio su Martin, di Gianantonio, quinto dopo una brutta partenza, è già meno 39. Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
8: Calcio a Coverciano, la nazionale di Silvio Baldini prepara le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, nazionale che riparte dai giovani, lo sottolinea anche Giancarlo Antognoni, campione del mondo 82, nell'intervista del nostro inviato.
6: Giancarlo Antognoni è la Fiorentina, simbiosi popolare così forte da finire in una canzone di Pupo, ma è anche uno degli eroi dell'Italia del 1982. Da due anni è tornato a fare il capo delegazione dell'Under 21. Ha fiducia nei ragazzi convocati da Baldini, concorda con Donnarumma, potranno aiutare il prossimo commissario tecnico. Vanno forte, dice, per migliorare però devono giocare di più con i club.
14: Speriamo negli anni a venire che...

0: la squadra,
1: la voglia di voler venire in nazionale, perché c'è anche questa motivazione che è importante. Anche se in questi ultimi anni abbiamo avuto difficoltà nel non qualificarci, credo che l'appartenenza, il senso di appartenenza a questa nazione sia la cosa primaria.
0: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
2: E siamo al tennis, al Roland Garros. 3 italiani oggi in campo per gli ottavi di finale: Cobolli, Berrettini e Arnaldi.
3: In 3 dei 4 ottavi di singolare maschile ci sarà protagonista un giocatore italiano. Il primo sarà Flavio Cobolli, entrerà in campo alle 11, primo match di giornata sul Philippe Chatrier contro l'americano Zachary Schwaida. Il romano ha vinto l'unico precedente sul cemento di Delray Beach nel 2024. In palio il quarto di finale contro chi la spunterà tra Félix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo. Dal centrale all'Anglen, terzo match dopo 2 singolari femminili, dunque nel pomeriggio, Matteo Berrettini contro il giustiziere di Jannik Sinner, l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Entrambi sono reduci da battaglie di 5 set. Chi vincerà tra l'azzurro e l'argentino affronterà il vincente dell'altra sfida, con l'ultimo italiano in campo, Matteo Arnaldi, contro l'americano Francis Tiafo. Emilio Mancuso, GR1.
2: Chiudiamo col basket. In gara 2 della semifinale scudetto, Brescia batte Milano e si porta sull'1-1. L'inviato.
4: Un cuore enorme così, una leonessa che ruggisce, ferita e quindi ancor più pericolosa. Brescia pareggia la serie con Milano imponendosi 85-79 su una Olimpia sorprendentemente nervosa e crollata nei minuti decisivi. L'espulsione di Diop sul 66 pari a 5-54 dal termine, testata su Della Valle, è stato l'episodio che ha girato la partita a favore di Brescia e che ha spento la luce a Milano. Partita da leader di Della Valle, autore di 28 punti. Si diceva di Brescia, brava a reagire in campo e anche alle voci esterne, sempre più insistenti su un possibile trasferimento del titolo alla Roma di Paul Matijašić, ma la Germania ha sempre avuto orgoglio e personalità, caratteristiche ribadite a gran voce col petto in fuori da coach Matteo Cotelli.
5: Il cuore, l'energia, la durezza che abbiamo messo, lo spirito di squadra, quella cosa che ci ha contraddistinto in questi anni. Sono veramente soddisfatto e sono veramente contento e felice di vedere che la mia squadra gioca in questo modo.
4: La serie ora si sposta al Forum per gara 3 mercoledì e gara 4 venerdì. Oggi gara 2 tra Bologna e Venezia con la Reyer avanti 1-0. Da Brescia, Massimo Barchesi, GR1.
2: Ed è tutto, adesso torna Radio Anch'io Sport. Buon proseguimento di ascolto.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
11: Termini e condizioni in negozi online.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

0: Radio Anch'io Sport.
1: E rieccoci ancora a voi alle 8:32 minuti in diretta su Rai Radio 1 per la seconda parte di Radio Anch'io Sport. Bentrovati naturalmente da Guido Ardoni al microfono. Vado subito a salutare i nostri abituali compagni di squadra. Un buongiorno ad Alberto Cerruti. Ciao Alberto.
2: Buongiorno a te, buon mese di giugno a chi ci ascolta.
1: E un buongiorno a Paolo Casarin. Paolo, ciao.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Alberto, comincio da te. Naturalmente la doppia sfida amichevole della nostra nazionale, questioni di prospettive, da come il modo in cui la vogliamo vedere, da una parte la possibilità di sperimentare Baldini, che come sappiamo ha fatto delle convocazioni molto particolari anche per guardare al futuro, per dare un segnale, o una sorta, permettimi l'espressione, di de profundis calcistico. Noi affronteremo Lussemburgo e Grecia per fare qualche esperimento, mentre il mondo, ovvero altre 48 squadre, si preparano per il mondiale che inizierà tra 10 giorni.
2: Sono due partite apparentemente inutili, in realtà sono importanti perché devono far capire lo spirito che avrà

0: E ovviamente sempre alla Voce Futuro, e prima di tornare poi da Cerruti e Casarin, ci si concentra, ci si interroga su tanti nomi. Il principale è quello di Nico Paz, l'altro è quello di Da Cugna. Sotto questo punto di vista, insomma, i tasselli per il Como che sarà nel 26-27, a che punto siamo?
1: Ma Nico, sono sempre un po' in difficoltà a parlarne perché non dipende da noi. Sapete benissimo la situazione, noi siamo gente che lavora su ciò che può controllare, invece la volontà del Real Madrid non possiamo controllarla. È normale che sia noi che l'entourage del giocatore proveremo a parlare con Madrid, perché dal nostro punto di vista continuare con la stessa maglia in un contesto come la Champions League non può far altro che far crescere in maniera organica, funzionale e valorizzante il giocatore, e speriamo che questo elemento possa bastare al Real per magari lasciare un'altra stagione sportiva. Sappiamo che Nico sta benissimo qui e penso che anche questa volontà possa giocare a nostro favore.
0: E per quanto riguarda Da Cugna invece, altro nome caldo insomma per voi e anche per il mercato ipoteticamente?
1: Lucas, immagino che possa ricevere delle offerte o noi possiamo ricevere delle offerte, ma lui è il nostro capitano, è il giocatore che al di là dell'aspetto meteorologico è una bussola emotiva quotidiana, è un giocatore che ha fatto con tutto il percorso con me, tutto il percorso dalla Serie B fino alla Champions League, è un giocatore da valori veramente identificanti del Como 107, quindi è imprescindibile. Da Cugna non è sul mercato, ripartiremo sicuramente il nostro capitano e stiamo parlando di un'estensione del contratto.
0: E noi invece ripartiamo da Alberto Cerruti per Charlie Ludi. Vai Alberto.
2: Ecco, pensando ai possibili nuovi italiani, ho letto sulla Gazzetta nei giorni scorsi il nome di Lorenzo Pirola, un difensore di 24 anni, cresciuto nel vivaio dell'Inter, già capitano dell'Under 21. Potrebbe essere lui il sostituto di Diego Carlos, che è tornato in Turchia?
1: Sì, però è sicuramente un buon giocatore, lo conosciamo da tempo, però in questo momento, vale a dire alla fine di maggio, i nomi sono abbastanza relativi, in quanto posso esprimere un giudizio positivo dal punto di vista tecnico, ma posso garantire che ancora non c'è alcuna trattativa in essere, anche perché la situazione di Diego, che è ritornato la casa d'appartenenza, la squadra d'appartenenza, comunque sotto osservazione. Abbiamo ancora Mark Hens con cui stiamo discutendo per un rinnovo. Insomma, tante situazioni squadra attuale le stiamo vagliando, e quindi prima di approcciare il mercato dobbiamo chiudere e definire bene le nostre posizioni.
0: Paolo Casarin.
3: Ludi, una cortesia, volevo da sempre, conoscendo bene io l'Asia meridionale, diciamo, i vostri principali che hanno investito a Como stanno cercando di vedere se un giorno anche nella loro terra natia, diciamo, si potrà fare questo calcio, cioè stanno facendo una prova a Como per poi sviluppare il calcio in Asia?
1: Questa è un'ottima domanda. Non posso essere nella loro testa, perché sono molto focalizzato in quello che è il nostro progetto. Sicuramente avevano già provato e stanno già provando a portare questa cultura calcistica in un paese che ha una passione calcistica fuori dal normale. Un paese estremamente popoloso, sapete meglio di me, e che vive di calcio. Allo stesso tempo c'è un deficit di competenza, probabilmente cultura calcistica, che è un gap oggi che può essere difficile da colmare. Sono molto focus anche sul calcio femminile, so che in patria stanno investendo anche su quello, quindi non posso sapere qual è il prossimo passo, però non escluderei niente, insomma.
0: Ludi, a proposito di esportazione del prodotto calcio, per quanto possa apparire fredda e burocratica l'espressione, voi, lo ricordo a chi ci ascolta, lo scorso anno siete stati al centro involontariamente di una sorta di caso sportivo, no? la fantomatica partita con il Milan che era stata programmata, ipotizzata per essere più precisi, aperta, e poi non se ne è fatto nulla, addirittura in Australia se ne parlò tanto all'epoca. Quindi, più che tornare su quella vicenda, la scorsa settimana il presidente della Lega Simonelli ha detto apertamente: ma noi per il prossimo anno non vogliamo e non possiamo escludere esperimenti simili, magari però conducendo l'importo in maniera molto più concreta. Che cosa pensa dal punto di vista generale di andare così lontano? Perché c'è un tema poi anche, come dire, di rispetto per i tifosi, il presidente Simonelli lo ha ammesso chiaramente, e poi qualora dovesse toccare ancora a voi, dalle ipotesi ai fatti, insomma, disponibili a fare decine, centinaia migliaia di chilometri per un progetto del genere?
1: No, allora è un tema abbastanza delicato, politico oltre che tecnico, e quindi non voglio chiarire bene il messaggio.

0: vantaggio. Bisogna partire sicuramente dagli aspetti tifosi, come ha detto giustamente lei, che vivono di questo sport, vivono di fede, vivono di del risultato, vivono della passione che riusciamo a trasmettere loro. Noi abbiamo vinto la Serie B e abbiamo fatto questi ottimi risultati anche grazie attraverso la nostra gente. In città, in comunità si vive l'energia pazzesca e la gente, e tutti gli addetti ai lavori che vengono allo stadio me lo dicono, me lo restituiscono tutte le volte che hanno la fortuna di vedere la nostra partita. Quindi bisognerebbe partire da lì. Al tempo stesso bisognerebbe capire che è normale nel 2026 avere l'ambizione di poter portare fuori ai confini nazionali il prodotto Lega Serie A con una partita di cartello. E quindi io penso che dentro questi due pilastri ci siano spazi, diciamo, di interlocuzione nei tempi, nei modi corretti e con una logica, e con una logica che possa appunto partire rispetto ai tifosi, ma anche salvaguardare il business. Non è facile, non si improvvisa dal mio punto di vista, va studiata, ma secondo me si può fare. Dall'altra parte, terzo punto sulle associate, vedete tutti i club di Serie A, che anche loro dovrebbero capire, insomma, secondo il mio punto di vista, come noi abbiamo capito l'anno scorso, è qualcosa di propedeutico allo sviluppo del sistema.
1: Torniamo ad Alberto Cerruti, poi abbiamo anche un ascoltatore in linea che collegheremo tra pochissimo. Alberto.
2: Ho parlato con Fabregas, pensando al suo passato, vi piacerebbe giocare subito a Barcellona o sarebbe meglio evitare, magari andare a Madrid con Paz nelle file del Como?
0: No, guardi, ha già detto ha già nominato due club estremamente stimolanti, quindi qualsiasi sorteggio ci andrà bene, sarà appassionante, sarà vincente, i ragazzi vivranno un sogno, ma noi la approcceremo con la solita mentalità, con grande ambizione, con grande coraggio, con grande energia, perché il nostro obiettivo sarà quello di farci valere anche in Europa.
1: E con uno stadio che il Sinigaglia, che peraltro è unico al mondo per mille aspetti dal punto di vista appunto paesaggistico, scenografico, però certamente insomma va un po' risistemato. A che punto siamo, Ludi, che cosa c'è da fare? E poi anche rispetto alla capienza, sì, lei ha parlato, ha fatto riferimento al vostro tifo più di una volta, 12.000 spettatori sarà, come dire, non dico un unicum per la Champions League, ma qualcosa di molto raro. Che stadio vedremo a Como per la prossima stagione, per la Champions ma non solo?
0: Innanzitutto è uno stadio adeguato ai nuovi criteri UEFA, che non è banale. La proprietà, la società, il club ha lavorato dal giorno dopo l'ultima partita in casa, e questo penso che sia significativo di come le nostre interlocuzioni anche politiche e la nostra relazione con l'amministrazione comunale stia andando molto bene, e c'è volontà appunto della proprietà di investire sulla struttura. Quindi c'è stato già l'abbattimento della curva, che era un po' il lavoro più importante da eseguire, e spero e penso che saremo pronti con l'inizio delle competizioni. Per il resto, per quello che riguarda il nuovo impianto, non è più sul mio tavolo da qualche anno, stiamo ancora parlando sicuramente di fare tutto l'impianto lì, dove di fronte al lago di Como, è super coerente col nostro modello di business, e sono sicuro che però poi accadrà anche questo bellissimo sogno.
1: La prenda come una battuta semiseria, gli Artono lo sanno che fare uno stadio in Italia è un'impresa non delle più semplici, visti altri precedenti, è un dato di fatto purtroppo.
0: No, ma ci stanno lavorando da tanti anni, nel senso che il campionato da tanti anni, come dicevo, la relazione con l'amministrazione comunale è molto positiva, gli iter si stanno completando in maniera armoniosa, diciamo così, e quindi sì, la burocrazia in Italia non è facile, ma tendenzialmente gli Artono, quando vogliono fare qualcosa, poi lo portano a termine. Questa è la mia esperienza negli ultimi 7 anni.
1: Allora, prima di tornare da Paolo Casarin, chiamo in casa un ascoltatore al numero verde 800 050 001 per il DS del Como Charlie Ludi. Sentiamo Antonio da Napoli rapidamente, buongiorno, la sua domanda.
3: Buongiorno, io l'altro giorno ho sentito delle dichiarazioni molto gravi sui dirigenti del calcio italiano di Silvio Baldini, che io tra l'altro condivido pienamente. Cosa ne pensa il Charlie su questo?
1: A cosa si riferisce però nello specifico, Antonio, per circostanziare?
3: Ha dichiarato che i dirigenti del calcio italiano ha fatto una dichiarazione in cui ha detto che i dirigenti del calcio italiano sono negativi a tutti i livelli, a tutti i contenuti. Non so se lei l'ha sentita questa dichiarazione.
1: Grazie Ludi, chiedo scusa Antonio. Ludi, è chiaro che poi tutto va, come dicevo, circostanziato, va definito. Non è un periodo facile per il nostro calcio, ci avviamo verso il rinnovo dei vertici federali, e questo poi ci porta anche al tema nazionale e a tutto il resto. Lei è comunque un dirigente, lo ripeto, anagrafica, nonostante

0: durante l'anagrafica, ma questo è un bene già di enorme esperienza, quindi in questi anni il percorso, anzi il declino del nostro calcio, come l'ha visto?
1: No, ma ringrazio l'ascoltatore, non posso commentare le dichiarazioni del commissario tecnico. Avevo sentito, ma come detto lei, contestualizzato il declino del nostro calcio, o meglio il declino. Il gap si è creato con la Premier League, che è molto significativo, non solo del nostro calcio ma di tutto il calcio europeo, secondo me va inserito in una fotografia più grande e va visto da diverse prospettive. Non può essere solo colpa e responsabilità della classe dirigente, non può essere solo responsabilità dei giocatori, non può essere solo responsabilità della componente tecnica, secondo me un insieme di elementi, ma soprattutto in virtù del fatto che a volte in Italia facciamo fatica, no, a ragionare di sistema. A avere un coordinamento globale e una visione a medio interno. Io penso che il mondo, comunque anche il nostro, di approccio stia cambiando. Penso che ci siano dirigenti molto competenti che ci guideranno in una nuova frontiera del calcio italiano, se i fondi, se gli investitori stanno investendo così, in maniera così prepotente, così forte sul calcio italiano, vuol dire che vedono margini di miglioramento, e penso che questi siano quelli cruciali per poi avere magari nel 2035, attendere 5, 10, 15 anni una Lega Serie A importante, così come è doveroso in Italia.
0: E così come era stato tanti anni fa, quando comunque il Como si era affacciato nel massimo campionato. Mi dice proprio in un titolo, Ludi, poi davvero vado da Paolo Casarin, un'idea del piano Malagò, chiamiamolo così, della sua proposta, perché la Serie A ha sposato la candidatura appunto dell'ex presidente del CONI. La cosa più convincente di cui avete parlato quando vi siete incontrati, come Lega di Serie A ovviamente?
1: No, ma in Lega non sono più rappresentante del Como. Quando poi siamo andati in Serie A ci sono persone più competenti, sia competenze politiche che tecniche di me, e quindi no. Sono contento perché comunque la Lega Serie A secondo me ha sposato un profilo estremamente competente, di uno dei dirigenti più illuminati degli ultimi anni, e seguiamo con fiducia quella che sarà il suo programma e la sua leadership.
0: Paolo Casarin, a te.
2: Sì, io ritornerei per un attimo su Baldini, che conosco bene e che è una bravissima persona, e quello che ha detto, che in parte ho letto anch'io, potrebbe essere solo il frutto di un momento di nervosismo o roba del genere. Insomma, non vedere che i suoi ragazzi non hanno applicazioni più elevate o che sono già, diciamo, pronti a entrare in Serie A è quello che tutti vorremmo, e quindi anche Silvio Baldini, e ci sarà, perché già quest'anno bisogna ricordare che dall'inizio del campionato che è appena finito, alla fine sono venuti fuori molti ragazzi bravi che hanno giocato in diverse squadre, a partire mi pare dall'Inter, il Cagliari eccetera, quindi perché non sperare che anche da noi fra un po' ci siano questi, sia nelle titolari delle squadre di Serie A e chi lo sa mai anche in nazionale.
0: Ma in effetti la strada, come spiegava Ludi, presa dal Como è anche questa. Abbiamo tempo per un ultimo rapido botta e risposta, poi saluteremo il nostro ospite Alberto Cerruti, a te l'ultima.
3: Si è parlato dei problemi del nostro calcio, è favorevole oppure no l'eventuale riduzione della Serie A a 18 squadre?
1: Questo è un tema dibattuto. Secondo me il numero delle squadre è importante, ma non è la sola opportunità, diciamo, perché comunque il tema finanziario si è diviso in 16, 18, 20 squadre, la normale cambia, ma dopodiché la qualità degli investimenti secondo me fa sempre la differenza. Quindi siamo in un momento, dal mio punto di vista, umile punto di vista, non voglio dire che non sia niente, che non sia proprio troppo assertivo, ma siamo in un momento in cui ci servono più azioni, ma soprattutto ci serve un piccolo cambio culturale, come diceva giustamente prima Casarini. Ragazzi giovani, per esempio, appunto, punti di tecnico ci sono, manca forse un piccolo motto di coraggio, una piccola energia nuova che ci porti a pensare a volte in maniera diversa. Secondo me, al di là delle azioni concrete, se in Italia cominciamo a pensare in maniera un po' più tra virgolette, coraggiosa e sistemica,
0: le cose possono cambiare e magari il prossimo mondiale lo viviamo da protagonisti. Un ottimo viatico nelle parole di Charlie Rudi, direttore sportivo del Como. Ancora complimenti a tutti voi, un saluto e grazie. Grazie a Paolo Casarin, grazie ad Alberto Cerruti. Vi ricordo l'appuntamento con Zona Cesarini, Virtus Bologna Venezia, semifinale playoff, arriva il GR1. Grazie a Umbretta Conti, grazie a Guido Ardone per averci seguito.

0: seguito. Lunedì prossimo, Radio Anch'io Sport, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Alla ricerca della qualità.
9: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
9: Porca vacca, non sul tappeto!
10: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
12: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. In ospedale per accertamenti, il ragazzo ligure di 20 anni rimasto bloccato per 12 ore in una grotta in provincia di Cuneo è stato riportato in superficie qualche ora fa dagli uomini del soccorso alpino e speleologico.
3: Una notte di apprensione all'interno della grotta dei cinghiali volanti nelle Alpi cunesi, poi all'alba il lieto fine. È stato riportato in superficie ed in buone condizioni di salute lo speleologo ligure ventenne che ieri pomeriggio era rimasto bloccato a 120 metri di profondità. Era partito per un'escursione all'interno della cavità molto nota tra gli appassionati per i suoi cunicoli e pozzi sotterranei insieme ad un gruppo di suoi colleghi. Erano quasi arrivati alla fine dell'esplorazione quando all'improvviso un masso si è staccato dalla parete di roccia finendo per colpirlo ad una gamba, rendendogli quindi impossibile l'uscita in autonomia. Immediatamente sul posto sono arrivate diverse squadre del soccorso alpino speleologico specializzati in questo tipo di operazioni. Il ventenne è sempre stato cosciente, ha collaborato con i tecnici che hanno attivato una linea telefonica con lui studiando la maniera migliore per portarlo in superficie. Prima hanno ridotto le dimensioni della roccia che lo teneva immobilizzato, poi tramite dei cuscinetti speciali hanno sollevato il masso riuscendo a liberarlo. Il ragazzo è stato affidato poi ai medici e portato in ambulanza all'ospedale di Mondovì, dove in questi minuti lo stanno curando. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Non è un caso di Ebola. Negativo il test sul paziente rientrato a Cagliari dal Congo che, dopo aver accusato alcuni sintomi, ieri ha chiamato il 118 ed è stato trasportato in biocontenimento all'ospedale Trinità per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli. Questa mattina l'esito, come si è detto, negativo delle analisi svolte allo Spallanzani di Roma. Il Ministero della Salute conferma: in Italia il rischio è molto basso. Guerra in Iran, Teheran al lavoro sulla bozza d'intesa inviata da Washington, ritoccata in senso restrittivo da

0: presidente Trump. Il capo della Casa Bianca si dice fiducioso, l'Iran vuole un accordo, ribadisce. Intanto nel Golfo Persico non si fermano le schermaglie, sirene d'allarme e contraerei in azione in Kuwait. I Pasdaran rivendicano di aver colpito una base usata dagli Stati Uniti per attaccare una torre per le telecomunicazioni su un'isola nel sud dell'Iran. Sul fronte libanese le truppe israeliane continuano ad avanzare nel sud dello stato confinante dopo essersi impadronite dello strategico castello di Beaufort. Un soldato è stato ucciso e 3 feriti da un drone di Hezbollah che non ferma i lanci di razzi verso il nord dello stato ebraico. Anche questa mattina intercettati 3 missili. E poco fa Netanyahu ha ordinato all'IDF di attaccare la periferia sud di Beirut, decisione presa proprio a seguito delle violazioni del cessate il fuoco in Libano da parte di Hezbollah, così ha detto il primo ministro israeliano. E ora il consueto collegamento con Milano per le aperture dei mercati finanziari europei. Diamo la linea a Luigina Venturelli.
1: Sì, le borse europee hanno aperto in modo debole. Milano è di pochi centesimi di punto sopra la parità. Londra, Francoforte e Parigi invece sono tutte in territorio negativo, ma con variazioni contenute. I mercati del resto speravano in passi avanti per la riapertura dello stretto di Hormuz, che non ci sono stati. Le quotazioni del Greggio riflettono la delusione, con aumenti di oltre il 3% del prezzo. Il Brent europeo è quotato a $93.9 al barile. Sulle borse asiatiche invece l'incertezza geopolitica è stata compensata dall'entusiasmo per l'intelligenza artificiale. Tokyo è salita quasi di un punto, trainata dal titolo SoftBank, che cresce del 12%, così il colosso tecnologico per la prima volta supera il gruppo automobilistico Toyota come società più capitalizzata del Giappone. Entusiasmo per l'intelligenza artificiale anche Seoul, batte record storico, più 3,68%. Debole invece Shanghai, dove gli ultimi dati macroeconomici indicano un rallentamento della crescita manifatturiera. A voi.
0: E a causa delle tensioni internazionali e dei conseguenti rincari di gas e petrolio, l'Europa starebbe pensando ad un congelamento temporaneo del meccanismo che regola il price cap sul petrolio russo. Ascoltiamo di cosa si tratta nel servizio.
2: Se l'ipotesi trovasse conferma, per il greggio russo resterebbe in vigore l'attuale prezzo, cioè $44 al barile, invece dei $65 che scatterebbero a luglio a causa della crisi di Hormuz. Il price cap che l'Europa ha introdotto lo scorso anno prevede che venga fissato un prezzo inferiore del 15% rispetto al mercato per il petrolio degli Urali, da aggiornare ogni 6 mesi. Bruxelles starebbe quindi valutando non l'abbandono del sistema, ma un rinvio dell'adeguamento automatico da includere nel 21° pacchetto di sanzioni contro Mosca. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ma chi compra in Europa il petrolio Urals?
3: Repubblica Slovacca, un po' l'Ungheria, un po' anche l'Olanda, perché le importazioni sono passate da quasi 200 milioni di tonnellate alle attuali 2-3% in totale.
2: Ma il congelamento del price cap cosa comporterebbe per la Russia?
3: Minori entrate ovviamente per quelle poche quantità, ma anche maggiori limitazioni sulle assicurazioni per gli armatori, che ce ne sono parecchi in Europa, che fanno questo servizio per la Russia.
2: Lorenzo Opice, GR1.
0: Meteo, giornata ancora per lo più serena, salvo l'arrivo di piogge nel nord-est e alto Adriatico, dove è allerta gialla della protezione civile. Domani i temporali si estenderanno sulle regioni del nord e da mercoledì anche su gran parte del centro Italia. Rai Radio 1, le 9:05, ora c'è Progetto Benessere. Buon ascolto.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.

0: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
0: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
0: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
0: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Progetto Benessere, per una vita più sana.
5: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Lunedì 1 giugno, sono le 9:08 minuti in punto. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. E come sempre vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp anche audio, e dunque 342 864 8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. E invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi nella prima parte parliamo di vacanze e di silenzio mentale. Nella seconda ci occuperemo dei rischi del fumo all'indomani della Giornata Mondiale Senza Tabacco, che è stata celebrata ieri, 31 maggio, per sensibilizzare sui danni che può provocare il fumo e sulle conseguenze che può avere sulla salute. Prima la musica e dopo entriamo nel vivo dei nostri temi.
6: Stare con...

0: Radio 1, Progetto Benessere, sono le 12, le 9 e 12 minuti, questa era Noemi con Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Vacanze, fonte di rigenerazione, è il tema che abbiamo scelto oggi per voi, alla vigilia di qualche partenza, eh? Diciamo che le vacanze le sentiamo tutti un po' più vicini quando inizia il caldo, ma prima vi diciamo, per chi non avesse ascoltato i nostri GR, che il risultato negativo, il test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo a rischio Ebola. Una buona notizia, quindi. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente era rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, era stato portato in ospedale per gli accertamenti diagnostici. Il Ministero della Salute resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna, ma si conferma che il rischio in Italia resta molto basso. E quindi, insomma, notizie positive. E ora, come detto, iniziamo a parlare di vacanze, perché l'estate dovrebbe essere il tempo del recupero, eppure spesso si torna più stanchi di prima o comunque poco riposati. Questo come mai? Cosa succede? Ce lo spiegherà il nostro ospite e in paziente collegamento telefonico con noi, Richard Romagnoli, che è formatore, coach e autore del libro Il silenzio che guarisce, Edizioni Sonda. Benvenuto a Progetto Benessere.
1: Buongiorno Viviana, è un grande piacere, grazie di cuore.
0: Grazie di essere qui con noi, davvero. Allora, andiamo subito alla domanda a cuore: perché le vacanze non ci ricaricano più?
1: Perché siamo sempre presi nel flusso della nostra mente e tutti noi naturalmente abbiamo, oltre che il cervello, la mente, questo apparato continuo che funziona ininterrottamente, e la mente è un groviglio di tanti pensieri disordinati, alle volte anche depotenzianti, e diciamo che non ci siamo allenati a staccare la spina, perché comunque possiamo essere in vacanza, ma con noi giustamente possiamo avere il telefonino piuttosto che tante altre preoccupazioni, possiamo avere dei figli a cui prestare maggiore attenzione rispetto alla normalità, insomma tanti fattori che ci portano sempre in quel distress, che non è soltanto un atteggiamento psicologico, sì, è prima di tutto fisiologico. E quando noi, Viviana, comprendiamo che lo stress, torna a dire, non è soltanto una cosa mentale, ma è uno scatenamento, no? Come sappiamo, anche ormonale, allora dobbiamo, nel senso più bello del termine, possiamo migliorare la qualità delle nostre sensazioni interiori, e per farlo basta davvero poco.
0: E quindi, se capisco bene questo ragionamento, il nostro cervello è come se restasse acceso anche in quello che dovrebbe essere il periodo della rigenerazione.
1: Ai noi è così, ma è un ai noi anche positivo, perché naturalmente il nostro corpo è adattivo, così pure anche il nostro cervello, come spiegano giustamente i neuroscienziati. Conosciamo troppo poco di come funzioniamo noi all'interno del nostro corpo, allora sappiamo che siamo sempre reattivati, per cui c'è quel sistema importante nervoso, il sistema simpatico, che è sempre in allerta, abbiamo sempre timore che possa accadere qualcosa, per cui siamo allertati. Alle volte basta davvero dedicarci qualche minuto a un respiro, come definisco io nelle mie pratiche di consapevolezza, per cui respiri profondi, ma non soltanto perché siamo nel respiro, quanto perché il respiro, e questa è una cosa meravigliosa, attiva l'altra parte del sistema nervoso parasimpatico, deputato alla calma. È come dire, accendo quell'interruttore, sì, perché osservo, magari sono al mare, in montagna, ovunque io sia, posso anche fare vacanze standomi a casa qualche giorno, certo, ma mi dedico questo tempo per riportarmi in questa isola felice che è in me. No, perché è difficile staccare dal rumore esterno, non lo possiamo fare, soprattutto se siamo in spiaggia e sentiamo qualcuno che urla o qualcuno che è arrabbiato, però possiamo riprodurre questa sensazione. Non è facile, però è possibile.
0: E Romagnoli, secondo diversi studi internazionali sul rapporto lavoro, tecnologia e benessere mentale, oltre il 60% delle persone controlla email, notifiche di lavoro anche durante il periodo di ferie, quindi cresce il fenomeno della cosiddetta always on culture, la cultura della reperibilità continua, che viene naturalmente alimentata da smartphone, social media, piattaforme digitali che rendono sempre più difficile creare veri momenti di disconnessione. Allora, questo può essere un punto nevralgico.
1: Lo è, Guardi, ribadisco il fatto, come ho scritto anche nel mio ultimo libro, Viviana, il fatto che noi come esseri umani non siamo soltanto il corpo, però diciamo che tutto quello che attiva in noi si attiva, per cui attraverso i device, questa fobia ormai, o no, forse un'ossessione, per parlare un po' più tranquilli e sereni, di voler scaricare continuamente le mail come se già non accadesse in automatico, non è che lo facciamo soltanto perché vogliamo mantenere sempre il controllo, oh mio Dio, che cosa potrà accadere nel mio ufficio, nel mio ambito lavorativo, è proprio una questione fisiologica. Questo è importante, per cui questo scarico dopaminergico, per cui questo senso di sentirci vivi, di dover sempre essere a contatto appunto con notizie eccetera eccetera, è un qualche cosa che ci tiene proprio biologicamente attivi.
0: Ma forse perché Romagnoli, il lavoro è diventato identitario, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Infatti nella tradizione indiana, dove in India ho vissuto per molti anni, ho imparato queste pratiche importanti, c'è proprio una metafora molto bella che dice: la tua vita è una casa con 5 stanze, e per cui le stanze sono quelle della relazione, della famiglia, del lavoro, ma anche della tua individualità e della tua spiritualità. Quando queste 5 stanze sono in equilibrio tra di loro, la tua vita è in armonia. Quindi la stanza del lavoro è fondamentale per diversi motivi, non certo naturalmente è soltanto per l'aspetto economico, ma c'è anche lo spazio per la stanza della individualità. L'energia che porti lì, quello che fai per te stesso, non è qualcosa che togli al lavoro o alla famiglia, sono quei minuti, magari pochi anche nelle 24 ore, però sì, li devi ritrovare, altrimenti non è una vita significativa, è una vita malata quella che vivi. Ecco, lì dobbiamo davvero diventare bravi, con tranquillità, con gentilezza, sì, però possiamo fare molto anche in vacanza per staccare, ma non per staccare la spina, per rimanere connessi, ma quando lo vogliamo noi, non quando pensiamo di averne bisogno.
0: Allora, un messaggio che scrive Mario da Ancona e domanda: come possiamo mantenere intatto il nostro spazio di silenzio interiore quando l'ambiente esterno è costantemente rumoroso o tossico? E lui parla di colleghi, di famiglia, di notizie.
1: Certo, guardi, soprattutto nei social dove le persone mi seguono eccetera, sento molto proprio questa richiesta, che mi chiedono di definire l'ambiente tossico, come posso riconoscere le persone tossiche. Io avanzo con un'altra ipotesi: in realtà sì, non esistono ambienti tossici, no? Nel senso che non siamo, parlo con profondo rispetto a Chernobyl, dove davvero le radiazioni mi possono contaminare, no? Ovviamente è una metafora, e qui però non sto debellando il senso, no? Le persone non sono mai sbagliate, sono i comportamenti, ma detto questo, per definizione, perché altrimenti etichettiamo troppo negativamente le persone, questo non significa che le persone non abbiano comportamenti così negativi nei nostri confronti. Come posso, tra virgolette, schermarmi? Questo è interessante. La cosa è come rispondere: come può un maratoneta arrivare appunto al finish, magari vincendo anche? Allenandoti. La vita è un costante. Non voglio utilizzare parole semplici, però sono quelle che funzionano. È la vita allenamento, però voglio dare anche un suggerimento, sì, dottoressa. Pensi che un respiro, quello sì, che io chiamo nelle pratiche della epigenetica al quadrato, per cui inspiro contando fino a 4, trattengo contando fino a 4, poi espiro contando fino a 6 e poi faccio un'ultima pausa contando fino a 4, questo semplice esercizio di respiro, fatto per almeno un paio di minuti, va davvero a resettare il nostro nervo vago. Quindi, se prima eravamo allertati, e come vede parlo molto anche di fisiologia,
0: sì, sì,
1: questo respiro ti permette di dare un input significativo al tuo cervello, che anziché produrre maggiore cortisolo, contro tendenza produce quelle sostanze tipo serotonina e anche endorfine che ti portano in uno stato di calma. Allora, siccome psicologicamente non possiamo farci andare bene tutte le persone che incontriamo, magari anche in ambito lavorativo, però possiamo, attraverso il respiro, cambiare le nostre sensazioni interiori. Siamo avvantaggiati grazie agli studi di tanti medici e scienziati che stanno, sì, comprovando queste pratiche millenarie. Quindi veramente è un piccolo dono che mi sento di fare ai suoi ascoltatori. Provatelo, perché bastano veramente pochi minuti. Non possiamo spegnere il rumore all'esterno, non possiamo
0: però lavorare su di noi, sì,
1: certo.
0: Allora, io prima di domandarle in che cosa consiste la mini guida pratica pensata per aiutare le persone a vivere le vacanze come un vero reset, sì, mentale, torno dai nostri ascoltatori che stanno scrivendo al nostro 342-864-8832, ricollegandomi anche a qualcosa che lei ha detto prima, che si può essere in vacanza anche rimanendo a casa. E qui infatti infatti ho Gabri da Forlì che ci scrive: personalmente non so proprio se questo è l'anno giusto per andare in ferie, tutto aumenta e difficilmente si riesce a mettere da parte un buon gruzzoletto per le amate ferie, preferisco quasi quasi una settimana a casa in totale tranquillità, si fa di necessità virtù. Anche in questo caso però, romagnoli, possiamo stare bene?
1: Assolutamente sì, il suggerimento che posso dare è comunque, soprattutto stando a casa, che è una dimensione che magari conosciamo poco da questo punto di vista di calma, proprio perché siamo in vacanza e non siamo presi dalle varie vicissitudini dell'andare al lavoro e della quotidianità. Il mio suggerimento è: evitiamo però di fare delle cose che ripetiamo comunque, soprattutto quando siamo impegnati lavorativamente e in famiglia. Cioè, dedichiamoci dei momenti in cui portiamo nell'ambiente domestico, all'interno delle nostre mura, quella pace e quella tranquillità di cui abbiamo bisogno. Che cosa dovremmo mai fare per riprodurre questo silenzio, questa tranquillità? Cose che portano proprio a generare la calma interiore. So che per qualcuno che magari ci sta ascoltando dice: vivessi tu la mia vita, eccetera. Ok, certo. Va bene. Ma noi possiamo sempre controvertire questo. Allora, guardi, sono semplici suggerimenti da dare. Il problema delle cose semplici è che sembrano essere banali. In realtà non è così. Anche prendersi cura, che ne so io, non soltanto del proprio animale domestico, ma anche di fare giardinaggio, oppure uscire e fare una passeggiata per le strade che ben conosciamo, ma con un ritmo più lento, sì. Delicatamente, passo dopo passo, veramente ci riportiamo in uno stato di maggiore tranquillità. Torno a dire, queste cose non sono banali, sono molto importanti.
0: Senta Romagnoli, senza voler demonizzare lo smartphone, perché ormai fa parte delle nostre vite, lo teniamo sempre dietro, però magari qualche ora al giorno spegnerlo o metterlo in un'altra stanza, perché noi chiediamo sempre una disconnessione ai nostri giovani, ai ragazzi, ma noi sembra che dobbiamo essere esenti, invece forse farebbe bene a tutti, che ne pensa?
1: Penso assolutamente che sia assolutamente vero quello che lei dice. Per il fatto di spegnere il telefono, metterlo in un'altra stanza, lo capisco, però lo vedo un po' come un esercitare un castigo nei nostri confronti, no? Okay. E non credo che sia mai correttivo, è una proposta, no? È un'idea che vi sto lanciando. Uh-huh. Farei una cosa differente: io posso utilizzare lo stesso strumento che lo smartphone, uh-huh, magari per dedicarmi a qualche cosa, se proprio ce l'ho in mano, che possa però davvero donarmi qualche cosa che possa rimanere in me. Se noi osserviamo e siamo sui social, questo scrolling è davvero incredibile, infinito. Sì. Alla fine quanto ti lascia dentro? Magari vedi qualcosa di divertente, no? Mm-hmm. E non c'è nulla di male, come andare allora al cinema, ok, certo. E l'effetto ovviamente è di un altro tipo, però voglio dire, quanto rimane dentro di te? Ti dimentichi di tutto quello che hai scrollato, però hai perso molto tempo. Se noi invece utilizziamo questo benedetto dispositivo, che ci permette in questo mio caso di comunicare con lei e con tante persone, certo, per qualche cosa di utile per noi stessi, allora secondo me diventa un'altra forma. Ad esempio, nei telefonini abbiamo tutti la nostra fotocamera. Prova a pensare che bello, dato che ce l'hai in mano, dedicati un po' di minuti per fare delle foto. Magari non è la passione, io sono un appassionato di fotografia ma non sono un esperto, ma ho imparato a utilizzare la fotocamera per ritagliarmi dei miei momenti. Che cosa sto dicendo? Se abbiamo questo strumento, come dice lei, non demonizziamolo, cerchiamo di utilizzarlo facendo cose che ancora non abbiamo fatto, anziché rimanere banalmente sui social.
0: Chiaro, chiarissimo. Allora, io non posso, prima di salutarle, non domandarle qualcosa sul silenzio. Del silenzio abbiamo paura, Romagnoli?
1: Sì, perché quando rimaniamo in silenzio pensiamo che rimanere in silenzio sia tacere, quindi non esprimerci, ma soprattutto tantissime persone, dottoressa, prima di scrivere questo libro ho voluto proprio osservare dei trend, ricercando ovviamente. Il silenzio significa, è un peggiorativo per la mente, perché se rimango in silenzio tanti pensieri, soprattutto collegati al passato, mi ritornano e quelli nel futuro mi creano maggiore inquietudine. Tanto vale rimanere ad occhi aperti, per fare appunto anche qui una metafora, andare nel mondo in modo che il rumore possa coprire quel vuoto che sento dentro di me. E invece mi creda, è come scrivere. Sì. Nel momento in cui tu scrivi con la penna e un foglio di carta, un quaderno, e scrivi di te, il primo momento mentre tu stai scrivendo è difficilissimo, è proprio un qualche cosa che ti contrasta, ma quando tu impari a scrivere, a lasciare andare attraverso la scrittura parti di te, emozioni che erano sepolte, diventa tutto più fluido.
0: Eh sì, è davvero liberatorio, non c'è dubbio. Grazie davvero a Richard Romagnoli.
1: È un piacere.
0: E vi ricordo Il silenzio che guarisce, edizioni Sonda. Ci fermiamo per la prima parte di Progetto Benessere, diamo la linea alle previsioni del tempo, ma prima ascoltiamo insieme questo meraviglioso brano.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 1 giugno. Aria fresca e instabile è in arrivo per le regioni settentrionali e quelle centrali adriatiche. Nelle prime ore del giorno avremo rovesci o isolati temporali tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, eventi in trasferimento verso l'Emilia Romagna e le Alte Marche nella mattinata. Nelle ore pomeridiane i temporali, comunque isolati, arriveranno anche per l'entroterra toscano, l'Umbria, l'Alto Lazio e l'Abruzzo, riprendendo localmente vigore anche sulla pianura padana centro-orientale e cessando poi verso sera. Al sud e sulle isole cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche isolato piovasco sui monti nelle ore calde del giorno. Temperature in netta diminuzione sul nord-est e sulle regioni centrali adriatiche. Vento tra occidente e meridione, un po' più sostenuto per la Sardegna, le regioni tirreniche e verso sera anche per il Salento, con moto ondoso dei mari in lieve aumento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
5: Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Oggi alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Domani 2 giugno dalle 9 inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21 il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal capo dello Stato in piazza del Quirinale. Su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
7: Radio 1 Progetto Benessere. Ieri, il 31 maggio, è stata celebrata la Giornata Mondiale Senza Tabacco. Oggi dedichiamo questa seconda parte di trasmissione proprio ai rischi del fumo, non solo di sigarette, perché sono sempre più diffusi altri prodotti non privi di rischi, come scriveva anche la collega Vera Martinella ieri sul Corriere Salute. Purtroppo sono preoccupanti i dati che riguardano la

0: rapidissima diffusione del tabacco tra i più giovani. Circa 4 milioni di adolescenti europei tra i 13 e i 15 anni utilizzano già prodotti a base di tabacco e 4,2 milioni usano sigarette elettroniche. Ne parliamo di tutto questo, della complessità di questo tema, con i nostri ospiti. In collegamento telefonico abbiamo Marco Aloisio, che è il presidente della LILT, Lega Italiana Lotta ai Tumori Monza Brianza, e chirurgo toracico presso l'Istituto Clinico Humanitas di Milano. Benvenuto, dottore.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Grazie a lei di essersi collegato con noi. Invece qui a fianco a me ho Giovanni D'Alessandro, che è il presidente dell'Associazione Metropolitana Roma della LILT, sempre Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Benvenuto.
2: Grazie per l'invito.
0: E poi, sempre in collegamento telefonico, abbiamo Giuseppe Pulighedu, ex fumatore, che ci racconterà la sua lotta contro il fumo.
3: Buongiorno a tutti.
0: Giuseppe, una lotta vittoriosa, ci dica di sì.
3: Sì, ecco. Felicemente sì.
0: Allora, Aloisio, iniziamo subito con i dati più recenti e allarmanti riguardo ai tumori legati al fumo di tabacco in Italia. Quanti decessi o nuove diagnosi si potrebbero evitare ogni anno eliminando questa abitudine? Definiamola così.
1: Bene, i dati non sono per nulla tranquillizzanti. Sapete che il fumo di tabacco in teoria è la causa più sicura di morte per tumore del polmone, e nonostante questo in Italia più o meno fumatori sono circa 12 milioni e mezzo. Adesso poi sono sempre più i fumatori duali e quelli da policonsumo di nicotina. Devo dire che in Italia oltretutto più o meno i decessi per tumore del polmone, tumori fumo correlati e patologie cardiovascolari e polmonari sono circa 100.000 all'anno. Per cui il problema esiste.
0: Certo, il problema esiste, è consistente ed è oggettivo. Fra l'altro, Aloisio, spesso il fumo viene associato esclusivamente al tumore al polmone, ma in realtà aumenta il rischio per molte altre neoplasie. Per esempio, può aiutarci a fare chiarezza su quanto sia esteso il danno oncologico del tabacco?
1: Il danno è notevole. È chiaro che il tumore del polmone è il principale indiziato. Indubbiamente di quelli che si operano e che hanno il tumore del polmone, l'85% sono fumatori o ex fumatori, per cui questo è un dato sicuro. Però esistono anche le neoplasie fumo correlate, che sono quelle del cavo orale, che sono quelle dell'esofago, sono quelle del rene, della vescica, per cui ce ne sono anche di altri tipi. Ma poi ci sono tutte le malattie derivanti dal tabacco e dalla nicotina, che sono le malattie cardiovascolari. Con tutti questi prodotti derivati dalla nicotina, sembra che l'aumento di rischio cardiovascolare sia del 30% e anche circa del 40% di ictus cerebrali. Per cui
0: di che tipi di prodotti stiamo parlando, dottore?
1: Questi sono al di là dei prodotti del tabacco, per cui catrame e nicotina sono tutti prodotti quelli che danno fumatori duali. I dati dell'Istituto Superiore di Sanità sono stati pubblicati la scorsa settimana. Nel 2008 erano tutti fumatori di tabacco bruciato. Nel 2024 i fumatori di tabacco bruciato sono il 18%, mentre circa il 5% usa dispositivi elettronici, le e-cigarette per intenderci, sì. E il 4% sono duali o policonsumo, per cui non è vero quello che dicono le multinazionali del tabacco, che si riduce il danno utilizzando nicotina e prodotti derivati. In realtà è una strategia di mercato, è un modo
0: tra i ragazzi è vero che iniziano a spopolare questi sacchetti di nicotina?
1: Nicotine pouches, certo. Fa parte del discorso del consumo di nicotina in maniera non tradizionale, perlomeno in quelle note, per cui questo è uno dei dati. Ad esempio, nei paesi scandinavi, dove il fumo di sigaretta bruciato è diminuito,

0: diminuito notevolmente e aumentato correlativamente quello del consumo di nicotina. E qui purtroppo la regolamentazione, istituzioni eccetera, non, siccome la crescita è esponenziale, c'è un ritardo normativo, non ci sono dubbi. Sono ancora consentite campagne pubblicitarie massicce sui prodotti contenenti nicotina.
1: D'Alessandro, qui è importante parlare di prevenzione, perché forse è una delle poche armi che abbiamo se parliamo di dipendenza da fumo, da tabacco, anche da sacchetti, come ci stava spiegando il dottore poc'anzi. Cosa fate materialmente come Lega Prevenzione Tumori se parliamo di tabacco, di fumo?
2: Noi siamo della LILT, Associazione Metropolitana di Roma, come il dottor Aloisio è della LILT di Milano, quindi facciamo parte di una rete nazionale che ha una associazione LILT in ogni provincia, che è collegata con un ente pubblico che è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che organizza annualmente dei periodi, sì, in cui si fanno delle campagne che coinvolgono la comunità. Quindi innanzitutto le LILT provinciali, e nel caso di Roma, della città metropolitana di Roma, si occupa, la LILT di Roma si occupa di queste campagne antifumo, mm-hmm, che si collocano in determinati periodi. La LILT di Roma in aggiunta porta avanti dei percorsi individuali o di piccoli gruppi di disassuefazione, perché la nostra mission è proprio quella di coltivare la prevenzione oncologica anzitutto primaria, cioè operando sulla modificazione degli stili di vita.
1: Allora, stili di vita, le voglio domandare una cosa, fondamentale cercare di intercettare i più giovani, no? I ragazzi che iniziano a fumare sempre prima, stanno andando verso il dualismo, quel tipo di dipendenza che ci spiegava anche il dottore. I ragazzi però hanno un senso di invincibilità, per cui è difficile riuscire a incidere sul loro comportamento dicendogli semplicemente ti fa male, ti rovina la salute. E allora che si fa per parlare a loro?
2: Noi in particolare, come diciamo, come cellula territoriale della LILT nazionale, abbiamo portato avanti un protocollo d'intesa tra la LILT nazionale e il Ministero dell'Istruzione per entrare nelle scuole a fare prevenzione oncologica. Ma noi specificamente della LILT di Roma abbiamo in questo contesto inventato un format che si chiama Ambasciatori di Prevenzione.
1: Ecco, che significa essere ambasciatori di prevenzione se parliamo di fumo?
2: Significa che siamo andati nelle scuole superiori, a colmare diciamo degli orari che prima erano dedicati all'educazione civica, sì, e quant'altro, e abbiamo con i nostri volontari spiegato e insegnato quali sono delle pratiche di vita salutari che loro poi a loro volta come ambasciatori possono portare nelle loro rispettive famiglie, dicendo alla mamma e al padre di cucinare in un certo modo, di non fumare, di fare attività fisica. Quindi noi abbiamo inserito la nostra attività antifumo innanzitutto nel contesto dei giovani, proprio per evitare
1: il vecchio sistema del cavallo di Troia.
2: Esatto.
1: Che ci è arrivato.
2: È il Trojan del cellulare, sì, che si inserisce, sì, e poi si diffonde all'interno del sistema.
1: Allora, io vorrei inserire in questa chiacchierata che stiamo facendo molto utile e molto varia anche Pulighedu, 51 anni, che ha lottato fortemente per smettere di fumare. Dipendenza da nicotina importante, c'è riuscito, come ha fatto?
3: Mi sono sbattuto cercando possibili soluzioni, tanti metodi anche le alternative alle sigarette comunque non portavano da nessuna parte, poi per fortuna mi sono imbattuto proprio nella Lilt di Roma, dove vivo, e ho iniziato

quel percorso cognitivo comportamentale individuale di cui si parlava poc'anzi, che è un percorso molto faticoso, perché dopo un primo colloquio motivazionale iniziano una serie di sedute nelle quali vengono dati degli

0: si riesce. Alla lunga, ma neanche troppo, dopo circa due mesi e mezzo di sedute, questi esercizi, queste sedute erano talmente fastidiosi che ho detto alla bravissima terapista che mi seguiva: basta, io queste cose non le voglio fare più, smetto. E lei provocatoriamente ha detto: smetti,
1: quindi vediamo se ci riesci,
0: vediamo se sei capace. Quindi si è innescata anche questa dinamica di sfida che ha avuto esito favorevole, ma grazie al fatto che aveva trovato una consapevolezza, una preparazione.
1: E ora come si sente?
0: Benone, perché ho trovato un Giuseppe diverso, Giuseppe che non fuma, cancella Giuseppe che fuma e esplora anche un modo di essere diverso. Ovviamente la salute, ovviamente il denaro, ma la cosa che mi stupisce di più, ormai sono passati 4-5 anni, è anche la quantità di tempo, che è una delle cose più preziose che abbiamo, che si guadagna smettendo di fumare.
1: Ah sì?
0: Perché non devi cercare, la sala fumatori in aeroporto, non devi tornare indietro se hai dimenticato.
1: Ma questa è una cosa a cui non avevo mai pensato: il guadagno del tempo, oltre che il guadagno di salute. E sul guadagno di salute tornerei ad Aloisio per capire quali sono i benefici immediati e anche a lungo termine per il corpo umano quando si decide, come ha fatto Pulighetto, di spegnere l'ultima sigaretta, a qualunque età lo si faccia.
2: Intanto complimenti all'ex fumatore che è in linea con noi, molto molto bravo. E devo dire che quello che lui sostiene, cioè questo beneficio della salute anche in termini di denaro e di tempo, è assolutamente vero. Cioè i benefici della salute sono sia immediati che a distanza.
1: Ecco, cosa
2: alla
1: succede?
2: Lunga c'è un guadagno di vita di circa 10 anni se uno non fuma, questa è la verità, perché bene o male nel fumo di sigaretta ci sono circa 7000 sostanze nocive, di cui 70 cancerogene.
1: Mamma
2: per cui si può ridurre l'incidenza di cancro anche del 25%. Ma quello che è interessante, che ha detto il nostro ex fumatore, è che già dopo 12 ore tu migliori la saturazione in ossigeno, si riducono i battiti cardiaci e cominci già dopo pochi giorni ad avere una riduzione nel rischio di infarto miocardico. E solo dopo pochi mesi le mucose dei bronchi eccetera riprendono la loro normale attività, per cui, e dopo 5 anni hai un rischio che perlomeno è dimezzato di tumore, fino ad arrivare dopo 10 anni.
1: Aloisio, andiamo insieme dai nostri ascoltatori che sono qui, che scrivono al nostro 342 864 8832. Intanto il messaggio di Anna che le domanda: vorrei chiedere i danni che provoca il fumare il sigaro.
2: Dunque, i danni da sigaro sono minori, devo dire, di quelli delle sigarette. È ovvio che il fumo passivo esiste ed è un dato reale, per cui il tabacco del sigaro non è diverso da quello della sigaretta. Per quanto riguarda i fumatori attivi di sigaro, comunque la nicotina si deposita con la saliva nel cavo orale, per cui c'è comunque un aumento di incidenza di tumori del cavo orale, e comunque anche se uno non aspira al fumo di sigaro è inevitabile che una parte venga inalata, per cui comunque il rischio è comunque alto. Il divieto di fumo deve essere completo e globale: sigarette, prodotti derivati dalla sigaretta, nicotina e sigari.
1: Allora, un altro ascoltatore ci vuole ricordare, e passo la palla a Giovanni D'Alessandro, la raccolta firme per la proposta di legge d'iniziativa popolare per aumentare le accise e raddoppiare il prezzo, così da spingere sempre più gente ad abbandonare questa bruttissima e dannosissima abitudine, e si firma ex fumatore che ha smesso da 23 anni. da Alessandro.
3: E beh, la Lilt ha sostenuto per esempio la petizione 5 euro contro il fumo. Credo che ad oggi siamo quasi verso le 50.000 firme necessarie per la presentazione della proposta di legge in Parlamento per aumentare la tassazione appunto su tutti i prodotti a base di nicotina, tutti i prodotti a base di nicotina, quindi non soltanto

0: le sigarette. La logica è quella della deterrenza del prezzo, che la letteratura economica dice essere efficace anche dal punto di vista. Oggi l'economia è economia comportamentale, quindi si basa su teorie neuroscientifiche e quindi in qualche modo
1: inseriamo anche questo.
0: Esatto.
1: Pulicheddu, lei è sempre in linea con noi? Giuseppe,
2: sì, certo.
1: Eccoci. Abbiamo Daniela da Milano che dice: buongiorno, ho smesso di fumare ormai da 25 anni e devo dire che tra le altre la motivazione più forte è stata che non sopportavo più di puzzare di fumo quando mi avvicinavo alle altre persone. C'è stato anche questo aspetto che l'ha convinta,
2: sì,
1: a dire oh, basta?
2: Sicuramente sì, era tra le parti di me nelle quali non mi ritrovavo a mio agio, che quindi volevo cambiare.
1: Certo, e ha notato subito una grande differenza.
2: Beh sì.
1: Uh-huh. E invece dov'è il messaggio che vi volevo leggere? Lo Stato dovrebbe convertire la coltivazione di tabacco con la coltivazione di uliveti e altri alberi da frutto, perché lo Stato dalle vendite di sigarette incassa quasi la metà di quello che spende per curare le persone. Stesso discorso per l'alcol: come il fumo, lo Stato spende il doppio di quello che incassa. D'Alessandro, come avvocato le passo questa riflessione.
0: Beh, certo, c'è questa asimmetria. D'altra parte è una dipendenza da tabagismo, quindi lo Stato, mi riallaccia a quello che dicevo prima, cioè l'economia comportamentale oggi si fonda su questa idea del nudging, cioè di questo modo di dissuadere dolcemente da determinati.
1: Ce la spieghi, se no i nostri ascoltatori si arrabbiano moltissimo quando siamo inglesismi.
0: È questa, diciamo, strategia che dovrebbe mettere in atto un soggetto, in questo caso un'entità statale, una pubblica amministrazione, per invogliare i cittadini a fare una determinata cosa, cioè a invogliarli a pagare le tasse, invogliarli a seguire le regole, invogliarli a smettere di avere comportamenti che siano dannosi sulla salute individuale, sulla salute pubblica e naturalmente sulle finanze dello Stato, perché le cure per queste malattie indotte dall'utilizzo di queste sostanze hanno un costo sociale elevatissimo.
1: Senz'altro. Allora, Aloisio, al nostro 342-864-8832, Pietro da Bari dice: sono 20 anni che non fumo più e mi sento più giovane di 10 anni.
3: Direi che non può che essere vero. 20 anni, tranquillizzo l'ascoltatore, perché è tornato praticamente a rischio zero, sia per quanto riguarda i tumori del polmone, i tumori fumo derivati e le malattie cardiovascolari, per cui è chiaro che nessuno è scevro da questo rischio, ma il rischio è nettamente, praticamente è quello di una persona normale che non ha mai fumato.
1: Ed Alessandro, invece, ho un nostro ascoltatore che ci parla della gestualità del fumatore. Dice: non sono un fumatore, ma ho sempre visto la gestualità del fumatore di sigaretta a combustione molto bella, affascinante, ampiamente sfruttata dal cinema. Adesso la gestualità dello svapatore è quella del tossico che sniffa o fuma. La gestualità è ripiegata su se stessa, spalle curve, oggetto nascosto nella mano, e la gestualità del drogato. C'è un cambio anche di gestualità che ci può aiutare ad andare in questa direzione? Non siamo più affascinanti?
0: Chissà se Alexander Lowen, che aveva scritto quel famoso libro di psicologia Il linguaggio del corpo, vedendo questa nuova moda dello svapare, avrebbe detto qualcosa. Certamente questa nevrosi anche di cercare un caricabatterie, di dover ricaricare questo aggeggio, che poi ha onestamente delle ricariche dal maleodoranti in maniera, per quanto mi riguarda, intollerabile, ben più delle sigarette.
1: Non tutte, non tutte.
0: Io non ho sentito finora, e del resto è un odore che si impregna anche sulla persona, quindi si riconosce.
1: Si sente molto, è vero. vero, è vero. Allora, Aloisio, c'è Maglio che dice: buongiorno, fumo sigarette elettroniche, per intenderci quelle con il liquido, dosando la nicotina all'8%. Il problema è soltanto la nicotina o anche tutto il resto del liquido, che non conosco cosa sia? Magari sarebbe meglio eliminare totalmente la nicotina e fumare senza nicotina?
3: L'esatto dosaggio dei prodotti contenenti nicotina di questi serbatoietti non è chiaro. A volte avvengono delle sommazioni di vari tipi e non sono esattamente microgrammati nello stesso modo. E per cui è difficile dirlo. Esistono anche dei lavori per cui gli eccipienti di questi serbatoi, quali glicerolo o altro, sostengono che possa creare delle polmoniti lipoidiche o altre cose, per cui è l'inalazione di questi prodotti comunque sconsigliata. Non è vero che si riduce il danno, questo è quello che viene detto come strategia di mercato, ma questo è.
1: Puligheddu dice: una nostra ascoltatrice scrive: buongiorno, sono Maila da Trieste e ho smesso di fumare 30 anni fa, dopo averlo fatto per 20 anni. Un pomeriggio, avendo ponderato il fatto di aver superato il pacchetto di sigarette in un giorno, ho deciso di smettere e così ho fatto. Non ho neanche finito il pacchetto che avevo iniziato, che ho conservato per parecchi anni. Volere e potere. Una bella storia, Giuseppe.
2: Molto bella, invidiabile, ma non da tutti, perché spesso la volontà si ferma all'abitudine, al gesto, alla dipendenza. Quindi se ci si riesce sicuramente sì. Messaggio giusto, credo che sia quello che è appena passato, che è bello, cioè è più conveniente, perché i ragazzi di fronte al divieto, di fronte alla paura, cercano la violazione, l'azzardo, e fumano. Se invece il messaggio che passa è che si sta bene, che si sta meglio anche con se stessi, è un grosso vantaggio.
1: Certo. Davis da Padova, da Alessandro, ci dice: beh, è vero che l'aumento del costo dei prodotti da nicotina potrebbe essere deterrente, ma potrebbe anche favorire il contrabbando, che ormai sembrava cosa passata.
0: Beh, questo poi fa parte sempre delle attività di repressione del crimine. Il contrabbando è certo un reato, quindi contare sul fatto che si possa poi diffondere nuovamente il contrabbando, certo è un'ipotesi, però qui entra in gioco la vera volontà dello Stato di contrastare una pratica che, ripetiamo, poi danneggia le stesse finanze dello Stato. Io vorrei soltanto ricordare, da un punto di vista politico-finanziario, che le spese sanitarie corrispondono a circa il 90% del budget di una regione. Quindi stiamo parlando di cifre esorbitanti, e in tutto questo naturalmente l'avere atteggiamenti, avere comportamenti che inducono alla contrazione di malattie, come diceva il dottor Aloisio, non solo quelle il cancro al polmone, ma anche il cancro alla vescica è legatissimo al fumo di tabacco, ma anche malattie cardiovascolari e quant'altro, produce dei danni finanziari per tutti. Quindi lo Stato deve essere impegnato non solo per la tutela del diritto alla salute, ma anche per l'equilibrio di bilancio.
1: Abbiamo un vocale da ascoltare insieme, prego la regia.
4: Buongiorno, mi chiamo Angelica, telefono da Cosenza e volevo chiedere al dottore se, avendo smesso io più di 20 anni fa con un farmaco che dava l'Istituto Superiore di Sanità, che era il Champix, e volevo chiedere appunto se è molto diverso oppure è perfettamente uguale al nuovo farmaco che da pochi giorni, se non sbaglio, viene distribuito alle ASL. Grazie.
1: Aloisio.
3: Dunque, In effetti questo discorso del nuovo prodotto è un discorso secondo me rivoluzionario, perché parliamo della citisina, che è un preparato galenico. Ecco, questa citisina che ormai si utilizza in diversi centri antifumo in Italia e viene fornita gratuitamente, ha visto che nei programmi di screening del tumore del polmone con la TAC spirale a basso dosaggio, che già questo ha dato una riduzione della mortalità per tumore del polmone del 20%, la citisina in questo campione di soggetti screenati ha dato una riduzione del fumo dei sigaretta superiore al 30%, per cui se uno aggiunge queste due cose è una rivoluzione in senso positivo, molto favorevole.
1: Chiaro. Allora, io voglio ringraziare Marco Aloisio, Giovanni D'Alessandro, Giuseppe Pulighedu per essere stati con noi in questa puntata. Ci fermiamo qui, domani non saremo in onda, lasceremo lo spazio alle celebrazioni dedicate al 2 giugno, la festa della Repubblica, la festa di tutti noi. Ci risentiamo mercoledì 3 giugno per parlare insieme di giovani e igiene orale, che significa anche salute, e poi di comportamenti alimentari e disturbi correlati. Vi ricordiamo che per riascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino, Laura Nerozzi, Graziana Vella, in regia Francesco Galluzzo. Vi lasciamo al GR1 delle 10, a domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Generale Graziani, mi accompagni.
7: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
6: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
7: Posso domandarle dove intende dirigersi?
8: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
9: Ore 10.
10: GR1.
11: Buongiorno da Luana Cremasco, alla vigilia della festa della Repubblica, 80 anni, domani la lettera ai prefetti del presidente Mattarella. Il 2 giugno del 46, scrive il capo dello Stato, il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare sulle fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà e spinto da un'intensa sete di pace. Il presidente ha anche ricordato come in quell'occasione le donne andarono al voto per la prima volta, un corale e sincero esercizio di democrazia, scrive. In occasione delle celebrazioni, il cuore sarà domani con la tradizionale parata, già questa sera al Quirinale il concerto e il discorso di Mattarella che Radio 1 seguirà in diretta con uno speciale dalle 18 e già dalle 9.30 di questa mattina i giardini del Quirinale sono aperti alle categorie fragili. La guerra in Medio Oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu ordina all'IDF di colpire Hezbollah a Beirut, un soldato israeliano ucciso vicino al castello di Beaufort, e mentre proseguono le trattative sulla fine del conflitto in Iran continuano le schermaglie nel Golfo Persico.
12: Risuona l'allarme aereo in tutto il Kuwait per il lancio di droni e missili dall'Iran, contraerea in azione. I Pasdaran poco fa hanno dichiarato di aver colpito e distrutto una base aerea usata dalle forze statunitensi per un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nel sud dell'Iran. Se l'aggressione dovesse ripetersi, la risposta sarà di portata e natura completamente diverse e la piena responsabilità di qualsiasi escalation ricadrà sugli Stati Uniti, avvertono i guardiani della rivoluzione. Il comando centrale americano definisce attacchi di autodifesa i raid messi a segno nel fine settimana contro radar e siti di controllo di droni iraniani. Intanto la diplomazia tesse ancora la sua tela. Secondo l'agenzia stampa iraniana Tasnim, Teheran sta apportando modifiche alla bozza d'intesa inviata da Washington, ritoccata in senso restrittivo dal presidente Trump, che chiederebbe garanzie più stringenti sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Lo speaker del del Parlamento iraniano Ghalibaf assicura: non approveremo alcun accordo finché non saremo certi che i nostri diritti saranno garantiti. Cecilia Rinaldini, GR1.
11: Ebola, è negativo al test il paziente rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Le analisi condotte dallo Spallanzani di Roma, dopo aver accusato alcuni sintomi, aveva chiamato il 118, era stato portato in biocontenimento all'ospedale di Cagliari. Ora l'esito degli esami che confermano, spiega il Ministero della Salute, che il rischio in Italia resta molto basso. Si è concluso l'intervento di recupero del soccorso alpino e speleologico che è riuscito a salvare un ragazzo ligure di 20 anni rimasto bloccato ieri pomeriggio nella grotta dei cinghiali volanti in provincia di Cuneo.
10: Sono state 12 ore davvero complicate qui a Garesio, in Alta Valtanaro, all'interno di una grotta a 120 metri di profondità. Un ragazzo, un giovane di 20 anni del ponente ligure in escursione con altri compagni, è rimasto imprigionato a causa della caduta di un masso molto pesante che lo ha colpito, bloccato all'interno della grotta. L'intervento del soccorso alpino piemontese in coordinamento con quello ligure e quello lombardo, un lavoro complicato per riuscire a raggiungere innanzitutto il ragazzo dopo l'allarme che è stato lanciato proprio da uno dei suoi compagni che era uscito dalla grotta. Poi dopo una notte di lavoro è stato rimosso questo masso e per fortuna il ragazzo, ferito solo in maniera lieve, è riuscito ad uscire con le proprie gambe. Adesso è stato accompagnato all'ospedale di Mondovì dove viene visitato. Un epilogo con il sollievo di una notte che però è stata di grande apprensione. Da Garesio, Martino Villosio, GR1.
11: Giugno, mese di scadenze fiscali, la data più importante è il 16, l'acconto IMU, cui seguirà il saldo a dicembre. Per la rottamazione quater, i ritardatari, in regola con i pagamenti precedenti, potranno pagare entro l'8, anche se la scadenza era fissata a fine maggio. Meteo, ancora una giornata per lo più serena, temperature estive ma meno calde dei giorni scorsi. Instabilità in arrivo, in particolare nel nord-est, allerta gialla della Protezione Civile per piogge temporali. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
13: Oggi ci aspettiamo qualche rovescio sul Triveneto e sull'Alto Adriatico, quindi Marche e Romagna. Rimane buono il tempo al centro-sud, a parte qualche pioggia nelle zone interne. Domani peggiora al nord e mercoledì dei rovesci temporaleschi interesseranno gran parte delle regioni centrali, portando anche un po' di refrigerio.
11: La musica, con una carriera costellata di hit globali come Take Your Dancing e Want to Want Me, si esibisce stasera alla Central Club di Firenze. Jason Derulo. Cantante, ballerino e performer, nato a Miami, la famiglia haitiana, Derulo ha costruito il proprio successo unendo spettacolarità, energia e un sound capace di attraversare culture e generazioni. L'ultimo suo progetto si chiama The Last Dance. Sono le 10:05, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 11.
14: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
15: Buongiorno, sono le 10:05 del 1 giugno, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi, la Presidente dei Senatori di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi. Buongiorno Presidente Craxi.
16: Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori.
15: Buongiorno, e poi c'è con noi la deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino. Buongiorno onorevole Baldino.
17: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
15: Ecco, allora Presidente Craxi, insomma, la crisi iraniana si intreccia con la crisi libanese, dove c'è stata un'avanzata, la più profonda, da parte delle forze di difesa israeliane in Libano in oltre 26 anni, con la presa del castello di Beaufort. E Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, ha ieri sera tenuto una riunione di sicurezza sul Libano, ha rivendicato l'avanzata e quindi la guerra contro quella che ricordiamo è un'organizzazione terroristica, quella di Hezbollah, e ha annunciato di aver ordinato alle forze di difesa israeliane di ampliare le manovre anche nel sud della città di Beirut. Allora, in che modo, Presidente Craxi, questa crisi si intreccia con quella iraniana e soprattutto c'è da temere un'ulteriore escalation in questo conflitto?
16: Beh, rispondo alla prima domanda. Si intreccia perché da anni il regime iraniano utilizza per fare la guerra a Israele anche i suoi cosiddetti proxy, ovvero le milizie terroristiche armate che nel Libano si chiamano Hezbollah. Certamente io credo che pesi enormemente il fallimento delle grandi organizzazioni internazionali in testa all'ONU multilaterali, perché Lì c'è da anni una missione di interposizione che si chiama UNIFIL, spesso guidata dall'Italia, che aveva esattamente il compito di disarmare Hezbollah. Forse per la mancanza di regole di ingaggio, forse per, ripeto, la non grande incisività dell'ONU, questo non è accaduto. Certamente dobbiamo lavorare perché riprenda il dialogo, le armi tacciano, soprattutto non può Israele penetrare in Libano, perpetrare attacchi anche alla popolazione civile del Libano, che già soffre di numerosissimi profughi che si sono spostati verso le aree interne. Quindi una situazione anche umanitaria sta diventando drammatica. Però dov'è l'ONU? Cosa fa l'ONU? Lì c'è una forza di interposizione che vi diano gli strumenti per agire, gli siano dati gli strumenti per agire.
15: Onorevole Baldino, peraltro, insomma, sulla scia della domanda che faceva la senatrice Craxi, insomma, su richiesta di Parigi, quindi della Francia, oggi pomeriggio si riunirà il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e insomma c'è il rischio della escalation. Ricordiamo peraltro che in autunno si vota in Israele e che sicuramente il governo israeliano, insomma, vuole mostrare il pugno duro nei prossimi mesi, tanto più che, ricordiamo, onorevole Baldino, va avanti questo negoziato tra Iran e Stati Uniti.
17: Sì, il negoziato va avanti tra conferme e smentite da parte di Donald Trump. Evidentemente non ci sono accordi perché le questioni sono molto più profonde di come a volte vengono raccontate. Anche in Libano io segnalo che Israele, e questo è bene dirlo perché non bisogna tacerlo, sta continuando a violare il diritto internazionale. Ci sono milioni di sfollati, ci sono tantissimi morti civili solo nell'ultima ondata di attacchi, molti di più di quanti negli ultimi anni, e questo è anche un altro tema che andrebbe affrontato, cioè come fermare Israele, che si sente il padrone del mondo, e il padrone del mondo non è. Sono d'accordo col fatto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite si stia dimostrando poco efficace nel gestire questo tipo di conflitti, però è anche vero che ad esempio la missione UNIFIL non aveva potere coercitivo, c'era una simmetria di forze sul campo e soprattutto c'era una sovrapposizione di conflitti regionali nel Medio Oriente che ha impediva ai nostri dell'UNIFIL, alla missione UNIFIL, di intervenire perché erano comunque forze di peacekeeping sostanzialmente, no? Non potevano dirimere i conflitti regionali, e questo è il motivo per cui quella missione non è riuscita a fare quello che vorrebbe fare Israele. Ma Israele ha probabilmente anche una vocazione egemonica sulla regione, oltre che la necessità di fermare una forza terroristica, per cui non è possibile che uno Stato si senta il padrone del mondo e possa fare quello che crede, quello che vuole, anche contro il diritto internazionale, uccidendo i civili dopo quello che è successo a Gaza sotto gli occhi del mondo. Noi come organizzazioni internazionali non glielo possiamo assolutamente permettere.
15: Senatrice Craxi, insomma, è noto che con l'attacco di americani e israeliani all'Iran il 28 febbraio, insomma, America e Israele hanno svelato al mondo questo obiettivo di ridisegnare un nuovo Medio Oriente amico dell'Occidente e dal quale sia spazzato via il terrorismo. Voglio chiederle a che punto è questo negoziato sul negoziato. Non so lei che impressione abbia, però insomma si ha l'impressione che siano appunto iraniani e americani negoziando sul successivo negoziato di 60 giorni, e nelle scorse ore sul suo social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato la CNN che aveva detto che nella bozza di memorandum non c'era il nucleare. Insomma, Trump ha detto è una TV che non guarda più nessuno e che diffonde fake news, perché invece il punto centrale, ha scritto Donald Trump su Truth, è proprio il nucleare. Insomma, c'è il tema del nucleare, cioè che dove andranno a finire quei 450 kg di uranio arricchito al 60%, e poi, senatrice Craxi, c'è anche il tema dello scongelamento dei fondi iraniani all'estero, tema delicato, insomma, perché questo in passato era stato motivo di critica aspra da parte di Trump verso Barack Obama. Lei che previsioni fa? Si arriverà davvero in questi giorni a un memorandum, insomma, per un cessate il fuoco e quindi una successiva fase di negoziato?
16: Allora, vorrei dire due cose prioritariamente. La prima, sì, che se non si riscriveranno regole condivise del funzionamento dei grandi organismi multilaterali, l'ONU in testa, che diano di nuovo stabilità all'ordine mondiale. Credo che purtroppo noi di conflitti ne vedremo anche altri. Prima cosa. Seconda cosa, io spero, mi auguro che in questi giorni arrivi la notizia di un accordo, perché comunque i conciliaboli sono avanti. L'unica cosa che mi auguro che in questo accordo non venga dimenticato il destino del popolo iraniano, che per me rimane il cuore politico e morale di questo conflitto, perché ricordiamo che questo conflitto non nasce il 28 febbraio, nasce il 7 ottobre con un'aggressione drammatica, scellerata da parte di Hamas in territorio israeliano, un eccidio indicibile a cui è seguita una reazione certamente spesso spropositata e l'abbiamo spesso sempre condannata. Ma detto questo, ripeto, la guerra che è scoppiata non è scoppiata perché l'ha voluta Israele, perché vuole un o l'America. La guerra è scoppiata, la reazione è stata violenta, eccessiva, assolutamente sì, ma l'Iran sono anni che mette a soqquadro un'intera regione che ha bisogno di stabilità, sviluppo, progresso civile e sociale, pace. Quindi è un tema, mi auguro che comunque in questi giorni a un accordo si pervenga. Le questioni sul tavolo, la più importante è quella della bomba nucleare. L'Iran non può addivenire ad avere la bomba nucleare, sarebbe un pericolo per l'umanità. E dopodiché fare previsioni è complicato, è difficile. Le tregue si dichiarano, ma sono sempre tregue molto fragili.
15: Onorevole Baldino, c'è un tema su cui, di politica internazionale, di politica europea, su cui voi dei 5 Stelle potreste trovare una singolare sintonia con alcuni partiti della maggioranza, cioè l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Insomma, c'è stata un'accelerazione da parte degli uffici della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ma i vicepremier italiani, tanto Salvini quanto Tajani, anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, hanno espresso delle perplessità e soprattutto, insomma, c'è anche timore di quelle che sarebbero le conseguenze, per esempio, sulle risorse della politica agricola comune per un paese enorme, con una grande con grandi colture, grandi terreni adibiti ad agricoltura, come appunto l'Ucraina. Quindi andrebbe ridisegnato il sistema dei sussidi qualora appunto l'Ucraina entrasse come membro dell'Unione Europea. E insomma, la Germania, anche la Germania un po' cauta, aveva espresso aperture per una posizione intermedia, no, di associato prima dell'adesione vera e propria, ma Zelensky è parso freddo a tale proposito. Voi dei 5 Stelle sareste favorevoli a un rapido ingresso dell'Ucraina, magari già quest'anno, nell'Unione Europea?
18: Allora, prima di tutto mi faccia dire, mi perdoni, devo per forza replicare, non possiamo continuare a dire che il conflitto in Medio Oriente è iniziato il 7 ottobre quando Israele occupa da 60 anni dei territori che non sono suoi, che sono i territori palestinesi. Quindi non possiamo assolutamente far passare il concetto che tutto inizia dall'indicibile, incommentabile attentato di Hamas. Questo sì, indicibile, incommentabile, ma non si può parlare di un genocidio come delle reazioni spesso forse spropositato. Quello è stato un genocidio a Gaza e bisogna chiamarlo col suo nome, è ancora continuo.
15: Genocidio però è l'opinione vostra dei 5 Stelle. Però ricordiamo che non c'è nessuna sentenza della giustizia internazionale che accerti il genocidio in Israele.
18: Non c'è bisogno di sentenza
15: però,
18: quando sono morti 60.000 persone sterminate da Israele. Bisogna chiamare le cose col proprio nome, altrimenti stiamo riscrivendo la storia. Detto
15: va bene, allora sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, voi dei 5 Stelle siete favorevoli o contrari?
18: Noi non siamo favorevoli in questo momento perché ci sono tre punti da sottolineare. Prima di tutto la politica agricola comunitaria, comune, di cui lei parlava prima. L'Ucraina è considerata tuttora il granaio d'Europa, potrebbe creare grossi problemi agli agricoltori europei se la PAC continua a essere così disegnata. Secondo aspetto è un aspetto politico, perché comunque chiaramente l'Ucraina deve rispettare tutti quei requisiti previsti dai trattati che consentono l'ingresso in Unione Europea. Il terzo aspetto, non secondario, diciamo, da considerare, sì, è il fatto che noi non vorremmo che attraverso questo, diciamo, escamotage, questa accelerazione, si bypassassero le regole sulla difesa, sui meccanismi di difesa, e in questo modo noi non fossimo in qualche modo costretti ad attuare diverse forme di difesa nei confronti della Russia nel momento in cui ai sensi dei trattati europei l'Ucraina dovesse entrare in Europa. Quindi ci sono sicuramente dei motivi di difesa dei cittadini europei e soprattutto dei cittadini, degli agricoltori europei, e poi delle motivazioni di ordine politico che in questo momento impediscono che ci siano le condizioni perché l'Ucraina entri in Europa. Dopodiché noi non è che siamo aprioristicamente contrari al fatto che l'Ucraina entri in Europa, però bisogna rispettare dei criteri e dei parametri e vogliamo delle garanzie di sicurezza.
15: Senatrice Craxi, a lei la parola.
16: Intanto non stiamo parlando dell'adesione dell'Ucraina, ma dell'avvio della seconda parte di un lungo processo che si articola in più passaggi che devono essere rispettati. Kiev, lo ricordo, ha ottenuto lo status di paese candidato nel 2022, ci tengo a precisarlo, votato da tutti i paesi europei. Lo step successivo è l'apertura di 33 capitoli negoziali che deve essere poi approvata dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio. Però vorrei dire un'altra cosa, la storia non si fa con i regolamenti, la storia si fa con la politica e io credo che occorra dare subito un segnale politico forte, dare subito avvio ai negoziati.
15: Senatrice Craxi, allora c'è un problema gigantesco che questo governo deve affrontare, cioè il caro energia dovuto appunto alla chiusura dello stretto di Hormuz. In proposito, il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, dato che insomma l'Italia ha fatto una richiesta di flessibilità all'Europa, l'Europa risponderà forse già questa settimana, intanto il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto ha proposto di poter utilizzare anche come opzione i fondi di coesione. La risposta dei governatori, anche quelli di centrodestra, è stata fredda se non apertamente contraria. Oggi su Repubblica c'è un'intervista al governatore dell'Abruzzo Marco Marsiglio di Fratelli d'Italia che dice non c'è nessun obbligo da parte di Fitto, non useranno i soldi dell'Abruzzo, cioè insomma le regioni dicono quei fondi di coesione a noi servono, non potete usarli contro il caro energia. Come se ne esce? Perché insomma il decreto accise non può essere ancora prorogato, ma la richiesta di flessibilità che ha fatto il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni quando ha chiesto a Ursula von der Leyen, all'Europa, di poter applicare anche contro le spese energetiche la stessa flessibilità, quindi quella clausola di salvaguardia che si può applicare nel campo della difesa, e insomma la risposta della Commissione Europea è stata fredda e ora arriverà poi quella ufficiale.
16: Ma innanzitutto la proposta di usare i fondi di coesione lanciata da Fitto è una delle tante proposte alla ricerca di una possibile soluzione e sono d'accordo con i governatori perché quei fondi di coesione nascono proprio per sostenere quelle aree più disagiate e equipararle alle aree più sviluppate del nostro paese, quindi mi sembra una cosa difficile, certamente comunque sarà una proposta che lascerà decidere, suppongo, alle singole nazioni. Noi stiamo chiedendo all'Europa non solo che faccia una deroga al patto di stabilità equiparando il settore energetico a quello della difesa, ovvero come settore strategico, e io credo che prima o poi una soluzione andrà trovata. Però penso una cosa in più, che se in questo momento l'Europa non sarà in grado di mettere sul terreno risorse facendo debito per un grande patto per la crescita, l'Europa rischia di condannarsi a un lento declino e all'irrilevanza. Quindi questa è una riflessione che non solo va aperta, ma su cui bisogna conformare l'Europa, utilizzerà anche gli strumenti che comunque sono strumenti politici.
15: Onorevole Vittoria Baldino, andiamo un po' alle questioni anche di politica interna, il campo largo, voi siete appunto per le primarie, le voglio chiedere anzitutto come giudica l'apertura che ha fatto nel weekend Elly Schlein, segretario nazionale del PD, sulla possibilità, qualora voi andaste come campo largo al governo, di introdurre una patrimoniale?
18: Ma posso dire anche una cosa su Fitto prima? Cioè, secondo me, se non riesce a fare quello per cui è stato indicato come vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, farebbe bene a dimettersi, perché è veramente ridicolo che proponga l'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione, che sappiamo tutti per che cosa servono, soprattutto per le regioni più disagiate, non d'Italia ma d'Europa, per aiutare le famiglie e le imprese di tutta Italia e di tutta Europa per il caro energia. Ci avevano promesso che sarebbe stata una svolta per l'Italia, evidentemente non è così e non è capace. L'Europa è fatta di uomini e donne e se non sono all'altezza di questa missione, sono d'accordo con la Presidente De Craxi, stanno perdendo un'occasione unica, ma gli uomini e donne che formano in questo momento l'Europa sono pure quelli che insomma esprime il governo italiano, quindi dovrebbero guardarsi anche in casa. Per quanto riguarda le questioni
15: la patrimoniale
18: è fumo negli occhi in questo momento, perché noi stiamo scrivendo un programma, lo stiamo scrivendo insieme ai cittadini con Nova, e ci sono tantissime proposte e tantissime idee.
15: C'è anche la patrimoniale?
18: No, prima tra tutti, ci sono tantissime proposte, guardi, si discute anche di come redistribuire la ricchezza, ma bisogna capire

0: dire che prima di tutto bisogna dare respiro alle imprese che in questo momento stanno soffrendo e respiro alle famiglie che in questo momento stanno soffrendo. Sicuramente aumentare la spesa sociale, sicuramente aumentare, dare più risorse per la scuola, dare più risorse per l'istruzione, per l'università, per la sanità, per la crescita, e fare in modo che i nostri giovani rimangano in Italia e non vadano via. In questo momento vedo che tutti i giornali di centrodestra stanno titolando con la patrimoniale, è solo fumo negli occhi per impiegare il dibattito che non si sta assolutamente concentrando.
1: Può essere, però se lo dice insomma Liz Schlein, i giornali devono riprenderlo. Onorevole Baldini, una risposta più rapida. Oggi sulla stampa c'è Matteo Renzi che dice: a sinistra basta sedute psicanalitiche, Meloni si salva solo se ci dividiamo. Allora Giuseppe Conte insomma vuole alleati affidabili, no? L'ha detto più volte. Per voi Matteo Renzi è un alleato affidabile?
0: Giuseppe Conte ha detto più volte che in questo momento non si può parlare di persone, ma si deve parlare di programma condiviso. E noi stiamo scrivendo questo programma condiviso. Se questo programma viene condiviso e viene condivisa anche, diciamo, la modalità con cui, una volta vinte le elezioni, perché noi vinceremo le elezioni, andremo al governo e dal giorno dopo non penseremo a congiure di palazzo, ma penseremo a governare questo paese, dare un futuro ai nostri giovani, e allora si potrà parlare di programmi con chi deciderà di starci.
1: Allora, senatrice Craxi, l'anno prossimo si vota non solo le politiche, ma anche nella capitale, Roma, Milano, e insomma il centrodestra, quando ci sono le amministrative, soprattutto nelle grandi città, mostra sempre una certa difficoltà. Lei ha detto che a Roma e a Milano serve subito un candidato modello Venezia. Venezia ha vinto, ricordiamolo, Simone Venturini, candidato, diciamo, del centrodestra, non legato a un partito specifico. Che cosa vuol dire per lei modello Venezia?
2: Beh, vuol dire attingere a quelle tante energie, quelle tante vitalità che ci sono nella società civile come nelle liste civiche. Però è urgente scegliere il candidato, perché appunto serve poi un programma, serve un lavoro, e quindi ho segnalato le due cose: l'urgenza e il metodo.
1: Senta, sulla legge elettorale che fate? La approverete entro l'estate senza la collaborazione quindi delle opposizioni? La fate da soli?
2: Ma guardi, noi la collaborazione con le opposizioni l'abbiamo cercata pervicacemente. L'opposizione ha scelto l'Aventino, secondo me sbagliando. L'idea è di fare una campagna elettorale al grido di novello attacco alla democrazia. Mi sembra ormai un argomento un po' stantio. Mi auguro che gli italiani non ci cascano, però semmai è esattamente la dimostrazione che non stiamo facendo una riforma elettorale di parte per avvantaggiarci. Noi vogliamo fare una riforma elettorale per il paese, per chi vincerà, per chi governerà, con senso di responsabilità, una legge che vuole garantire stabilità, e la stabilità è un valore, basta chiedere al mondo produttivo, e al contempo rappresentanza, evitando possibili situazioni di stallo, punto. Ed è anche la prova che noi siamo davvero convinti. No, noi vogliamo dare governabilità a questo paese e, ripeto, stabilità. Abbiamo dato stabilità politica e stabilità finanziaria in questi anni. Ed è anche alla prova che siamo davvero convinti di poter vincere la prossima tornata elettorale.
1: Sì. Vittoria Baldino, insomma, è vero che, stando ai sondaggi, se domani si andasse a votare con l'attuale legge elettorale, si determinerebbe, soprattutto in una delle due camere, una situazione di pareggio, no? Quindi poi lo spettro dei governi tecnici, dei governi che nascono dalle alchimie partitiche senza una chiara designazione popolare. Voi dei 5 Stelle siete sempre, cioè, non vi preoccupa, diciamo, questa ipotesi di dover governare tutti insieme?
0: Ma io lo so, noi siamo assolutamente contrari ai governi tecnici, i governi devono essere politici, e questo governo, nonostante sia ovviamente un governo che noi avversiamo, è un governo politico, gliene diamo atto, e tutti i prossimi governi devono essere politici. Ma far sorridere ascoltare che la legge elettorale viene scritta per i cittadini in questo momento, allora ricordiamo che questa legge elettorale questo testo è emerso il giorno dopo la sconfitta del centrodestra al referendum. Da quel momento hanno capito che avrebbero potuto perdere le elezioni, e un anno prima del voto hanno confezionato una legge elettorale apposta per cercare di vincere, blindarsi per le prossime elezioni politiche, tant'è vero che hanno eliminato ciò che li spaventava di più, che erano i collegi uninominali, che avrebbero garantito al centro-sinistra la vittoria.
1: Quindi per voi va bene l'attuale legge elettorale?
0: Noi siamo contrari a cambiare la legge elettorale, l'ultimo ad un miglio dalle elezioni, perché in questo modo la legge elettorale non si cambia per i cittadini, ma si cambia per i partiti che governano. Noi questo non lo possiamo permettere.
1: Allora, abbiamo esaurito il nostro tempo. Io ringrazio la senatrice Stefania Craxi. Buona giornata alla Stefania Craxi, buona giornata all'onorevole Vittoria Baldino, buona festa della Repubblica a tutti i nostri ascoltatori, perché domani Ping Pong non va in onda, ma torniamo dopo domani. Devo ringraziare la redazione Roberta Genuini e Lara Guerzoni, in regia Filippo Mosticone. Ci ritroviamo dunque mercoledì con Ping Pong alle ore 10:05. Buona giornata e buona festa della Repubblica da Annalisa Chirico.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Salve a tutti, sono Pino Insegno e volevo ricordarvi che da mercoledì 3 giugno alle 18:40 su Rai 1 ritorna Reazione a Catena. E quest'anno festeggiamo i 20 anni, eh? Vi aspetto.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 10:28, apriamo in A6 in Liguria tra Altare e l'allacciamento con la A10 in direzione Savona, dove si segnala 1 chilometro di coda a tratti. Code anche in A4 in Lombardia tra Trezzo e Capriate in direzione Brescia. E rimaniamo in A4 all'altezza di Peschiera del Garda, si segnalano code per il traffico intenso. In A23 in Friuli Venezia Giulia tra Udine Sud e l'innesto per la A4 in direzione Palmanova, registrato invece un incidente. Ci spostiamo in A1 in Emilia-Romagna tra Fidenza e Fiorenzuola d'Arda in direzione Milano, presente un camion fermo. Ancora in A1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa, sempre in direzione del capoluogo lombardo, attenzione alla guida per la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata. Infine chiudiamo sulla tangenziale di Catania all'altezza di Mister Bianco in direzione dell'allacciamento con la A18, qui il traffico risulta rallentato per materiali dispersi. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Tutti

0: siamo a Palazzolo, Siracusa, Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani, evento, rassegna, che da oltre 30 anni riunisce decine di studenti da tutta Italia e anche dall'Europa, per fare una cosa apparentemente paradossale: mettere in scena testi scritti nel IV o III secolo avanti Cristo da autori greci come Euripide, Sofocle, Aristofane. Ma non c'è nulla di polveroso in questo, nulla di lontano. Quello che succede qui, quello che portano in scena, ma anche quello che c'è prima qui a Palazzolo, ha a che fare con il potere, l'amore, la guerra, la pace, la violenza, il sacrificio, temi affrontati con una lucidità e una profondità che i secoli non hanno scalfito. Studiare e recitare questi testi per i giovani studenti che sono qui non è un esercizio accademico, ma un modo per interrogarsi su quello che succede nel mondo. I nostri recapiti: 335-699-2949 per scrivere sms e whatsapp. Mi trovate, trovate queste e le altre puntate su Rai Play Sound, mi trovate su tutti i social, e poi la mail per scriverci: tuttiinclasse@rai.it. Allora, dicevo, Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani di Palazzolo, Sicilia, provincia di Siracusa. Che cosa succede qui? Siamo nell'ultima settimana in cui succedono un sacco di cose, ci siamo lasciati alle spalle un mese in cui ogni giorno gli studenti sono stati qui, studenti, dicevo, da tutta Italia, da tutta Europa. Per fare cosa, lo chiedo a Sebastiano Aglianò, che è il curatore della rassegna. Buongiorno Aglianò, cosa succede qui a Palazzolo da oltre 30 anni?
1: Buongiorno, come hai già detto, succede che gli studenti che per mesi, molti mesi invernali, hanno studiato un testo classico vengono qui a Palazzolo nel mese di maggio per la rassegna che l'INDA organizza dal 1991.
0: INDA, Istituto Nazionale del Dramma Antico, qui a Siracusa è un riferimento perché ha a che fare, organizza anche il Festival del Teatro Greco di Siracusa, anche quello ormai ha una fama che supera abbondantemente anche i confini nazionali.
1: Sì.
0: E lo fa anche a Palazzolo con gli studenti.
1: Sì, certo, quella è ormai da 112 anni l'INDA organizza al Teatro Greco di Siracusa le rappresentazioni classiche. Poi nel 91 il professore Monaco organizzò questo ciclo di rappresentazioni classiche per i giovani, e i giovani che hanno studiato nei licei, con le professoresse, nelle auditorium, nelle palestre, nei mesi invernali, vengono qui e portano ogni scuola un titolo, un repertorio classico diverso. Come ha detto prima, c'è Antigone, si passa dalla commedia alla tragedia in pochi attimi.
0: Studenti non solo di licei, diciamo, ci sono anche istituti tecnici, e sono le scuole, una volta che si sono candidate con l'apertura del bando in autunno, a scegliere che cosa metteranno in scena.
1: Sì.
0: Il vostro ruolo qual è a quel punto? Come li seguite? Come li accompagnate?
1: Loro si prenotano, e c'è una commissione formata da professori e intellettuali che coordinano, insomma, insieme all'INDA la selezione delle scuole che partecipano, che sono centinaia le richieste. E dopo aver fatto una selezione, quest'anno per esempio sono 105 scuole provenienti da tutta Europa. Dopo,
0: da quali paesi d'Europa per esempio? Ci dia un'idea?
1: Grecia, Lussemburgo, Belgio, Francia, dalla Germania, nel passato sono venuti anche dalla Tunisia, insomma, tanti paesi europei che proprio all'inizio della manifestazione sono presenti.
0: Che cosa succede al di là del viaggio, la messa in scena, la preparazione?
1: Allora, qui a Palazzolo i ragazzi fanno una full immersion di 3 giorni completamente nella classicità, perché come dicevo prima si alternano sul palco di un vero teatro greco, il Teatro Greco di Acrai qui a Palazzolo Acreide. Poi, finite le rappresentazioni nella mattina, dopo le 4 rappresentazioni mattutine, i ragazzi scendono a Palazzolo, ospiti del comune di Palazzolo, per fare dei laboratori organizzati dai docenti dell'Accademia dell'INDA, e dalle 15 alle 17 ogni pomeriggio fanno questi laboratori.
0: È un'immersione totale nel teatro, nella classicità, che a loro porta cosa? Lo chiedo non soltanto al direttore del festival, ma anche al responsabile dell'Accademia del Dramma Antico a Siracusa. Cosa porta a loro?
1: Con la scusa di venire a fare gli spettacoli qui, praticamente conoscono il repertorio classico, almeno studiano sicuramente. Questo è il vero scopo del festival, quello di dare ai ragazzi la possibilità di studiare un testo classico e venirlo a rappresentare qui. Ma loro affrontano il testo, e io ho visto quest'anno come l'hanno adattato, tanti ragazzi che si sono alternati hanno preso spunto dalla classicità per parlare anche dei temi di oggi, della guerra. Abbiamo avuto tante versioni di Lisistrata, no? Con lei che scioglie gli eserciti, e in questo momento di guerra dappertutto i ragazzi lo stanno sentendo particolarmente caro questo argomento.
0: Di guerra e di pace, mi diceva qualcuno arrivando che la parola pace è quello che in questo mese ha sentito di più pronunciare su questo palcoscenico. Non è casuale, come ci sta dicendo lei, anche Sebastiano Aglianò. Porta una ricchezza questo festival agli studenti che sono qui da tutta Italia, che tra poco sentiremo, e la porta anche al comune di Palazzolo. Nadia Spada, assessora alle attività culturali di Palazzolo, e tutto il paese che partecipa a questo evento da quando è nato. In che modo?
2: Allora, Palazzolo, devo dire che durante questa prima decade di maggio fino a giugno si distingue appunto non solo per essere un gioiello incastonato nei monti Iblei, sorge a 700 metri sul livello del mare, e non si distingue soltanto per far parte della rete dei borghi più bella d'Italia o come città che è inserita nel sito seriale UNESCO delle città tardobarocche, ma quello che avviene durante questo periodo è che diventa tutta la nostra comunità un palcoscenico internazionale, così già come diceva il dottor Aglianò, accogliendo giovani provenienti da tutta Europa.
0: Quanti abitanti ha Palazzolo?
2: 7.957. E quindi questi giovani colorano gli spalti non solo delle scene, ma delle strade, dei vicoli, delle piazze.
0: Tutto il paese partecipa. Sì. Cosa succede in paese? Il festival inizia ai primi di maggio, termina ai primi di giugno.
2: Sì, noi veramente la domanda che come comune ci siamo posti durante questo festival è stata quella: come si fa a coinvolgere 2500 ragazzi per far sì che Acre non sia solo un palcoscenico, ma comunità? E allora che abbiamo trovato la risposta in una delle parole che reputo vincenti ed efficaci: sinergia. Sinergia attraverso l'Istituto del dramma antico, sinergia attraverso i ristoratori, sinergia attraverso l'associazione Fare, sinergia attraverso l'istituto di

0: nostro istituto di istruzione superiore, dove i nostri ragazzi dell'alberghiero e del liceo linguistico, all'interno dell'acquisizione delle competenze trasversali dell'ex PCTO, alternanza scuola-lavoro, diventano protagonisti nell'accoglienza. Accolgono queste scolaresche provenienti da tutta Europa, li accompagnano, mangiano con loro e li guidano nei vari laboratori promossi sia dall'INTA che dal comune, come attraverso l'associazione Fare, e anche delle passeggiate guidate. Secondo me qui sta la magia, perché questi giovani, appunto il festival nasce per scommettere sui giovani, acquisiscono delle competenze che non sono competenze nel senso stretto, ma nel senso vero, cioè si pongono di fronte all'altro, sperimentano cosa vuol dire accogliere, prendersi cura, e ogni anno devo dire che questo mi trasmette molta emozione per come affrontano con passione, serietà e naturalezza questo compito.
1: Una comunità che include gli abitanti, che include i giovani studenti dell'Accademia di Siracusa, che adesso sentiremo, e include per qualche giorno gli studenti che arrivano qui a Palazzolo e che per 2 o 3 giorni sperimentano qualcosa di nuovo, credo. Lo chiedo agli studenti del liceo Alfieri di Torino, che hanno rappresentato, hanno portato in scena stamattina Le donne in Parlamento di Aristofane. Nome?
2: Livio.
1: Com'è andata?
2: È andata bene, dai.
1: Com'è stato affrontare Aristofane? Come l'avete scelto?
2: Noi siamo un teatro autogestito, quindi non abbiamo abbiamo un referente, però non è che il professore ci impone delle cose, quindi siamo arrivati a sceglierlo, diciamo, votando in modo molto democratico.
1: Trattandosi delle donne in Parlamento, la democrazia poi, era d'obbligo.
2: Esatto. E poi mano a mano che passavano le settimane abbiamo montato questo spettacolo. La scelta è ricaduta secondo me sulle donne in Parlamento per il fatto che volevamo affrontare in particolare il tema dell'inclusione delle donne, in generale del ruolo delle donne, che comunque nell'epoca antica era sicuramente molto diverso, e quindi per Aristofane era molto diverso, e noi l'abbiamo adattato cercando un pochino di includere anche i problemi che
1: ci sono oggi.
2: Esatto.
1: Antichità e modernità, lo dicevo all'inizio, non sono testi polverosi, ma sono testi in cui i ragazzi con i professori che li accompagnano ritrovano degli spunti dell'attualità. Allora adesso parlo con le donne che sono protagoniste in questo caso della commedia. Che cosa vi ha acceso questo testo di Aristofane?
3: Allora,
1: nome?
3: Viola. Allora, ha acceso sicuramente quanto può essere potente una presa di posizione da parte delle donne, che hanno sempre il diritto sicuramente di mettere in pratica la libertà che desiderano.
1: Breve riepilogo per chi non conosce
3: la trama.
1: Esatto.
3: Allora,
1: in poche righe.
3: Esatto. Nella trama, in sostanza, delle donne si travestono da uomini e si infiltrano, diciamo, nel parlamento della città per convincere gli uomini a dare il governo alle donne. E poi, una volta riuscite, si vede poi come si sviluppa questo governo delle donne, i pregi, i difetti e come va avanti. Poi, ovviamente, noi abbiamo deciso anche di metterci intorno una bella storia d'amore.
1: Non c'era in Aristofane?
3: No, non c'era. Okay. E poi vabbè, l'abbiamo arricchita con ogni personaggio. Secondo me la bellezza di questo sta anche nel fatto che la comicità di questa commedia poteva essere intesa dal singolo fatto delle donne che vanno in Parlamento, ed è una cosa insolita e questo scatena la comicità. Noi abbiamo cercato di trasformare quella parte in critica e di prendere la comicità da altre parti.
1: Perché adesso non è più qualcosa di inusuale le donne siano in Parlamento,
3: esatto.
1: Forse poche, però ci sono.
3: Esatto, poi è sempre, cioè non c'è mai da fermarsi, bisogna certo. Sempre continuare a migliorarsi.
1: Ed è un motivo per cui queste drammi, commedie parlano anche all'oggi. Nome?
4: Viola.
1: La parte in cui si studia il testo, e voi l'avete fatto nella vostra scuola a Torino, poi avete fatto delle prove, immagino, poi arrivate qui in uno spazio che adesso l'assessore magari ci aiuterà anche a visionare da un punto di vista proprio del luogo, del contesto, perché è un luogo davvero unico, antico. Lo mettete in scena davanti a degli studenti che dopo di voi si esibiranno, quindi anche quella è una bella prova, andare sul palco, andare in scena.
4: Sì, tu
1: hai già fatto teatro prima?
4: Sì, l'ho fatto per un po' di tempo, ma non avevo mai messo in scena proprio un vero e proprio spettacolo. Boh, diciamo che noi arriviamo qua, non sappiamo chi aspettarci di fronte, chi vedrà il nostro spettacolo, quindi di sicuro

0: Quell'ansietta c'è sicuramente.
1: Nome?
2: Cecilia.
1: Cosa ti ha colpito a te di questa commedia che avete messo in scena?
2: Sicuramente la parte dell'assemblea dove ci sono gli uomini e le donne travestite da uomini che discutono.

0: ai tempi nostri più o meno, però un po' fa ridere, ma proprio per il fatto che appunto adesso le donne hanno molti più diritti che rispetto all'antichità. Però comunque questa cosa dei ruoli al rovescio c'è ancora un po' di scalpore, diciamo, quando magari un papà fa più cose che sono nella casa o queste cose qua, e quindi non lo so, credo che appunto questa frase dei ruoli al contrario sia
1: ancora a riflettere, esatto. Perché ci sono ancora dei ruoli.
0: Sì.
1: Prima di andare al liceo Michelangelo di Firenze, con l'assessora Spada, due battute sul luogo in cui ci troviamo.
2: Questo teatro fu definito dal grande grecista Ettore Romagnoli il teatro del cielo. Io penso che sia un luogo ancestrale.
1: Perché teatro del cielo?
2: Teatro del cielo perché, non solo perché ci troviamo insomma a 700 metri sopra il livello del mare, ma perché qui la sua peculiarità sta in questo rapporto strettissimo tra il paesaggio e il cielo. Il paesaggio non fa da sfondo naturale, ma diventa scena, una scena che dura da più di 3.000 anni, e il cielo diventa fisicamente parte dello spettacolo, il vento, il sole, la luce, il tramonto, il silenzio degli iblei diventano elementi drammaturgici. È qui che il confine tra natura, attore e spettatore si dissolve e rende questo teatro forse quello in cui più si respira intensamente quella fusione originaria tra rito, natura e rappresentanza.
1: È qualcosa che arriva agli studenti, ce lo dicevano gli studenti di liceo di Torino, e lo chiedo a questo punto anche agli studenti del liceo Michelangelo di Firenze. Cosa portate in scena voi? Nome?
3: Alice.
1: Cosa portate in scena?
3: Allora, noi portiamo in scena l'Antigone.
1: Sofocle.
3: Sì, Sofocle. L'abbiamo scelta proprio perché rispecchia dei valori che ci sono tuttora presenti nella nostra società, quali i diritti umani che vanno rispettati e appunto anche l'amore verso i propri familiari, i propri parenti.
1: Tu che ruolo hai?
3: Io...
1: Hai una corona di foglie dorate in testa. Che ruolo hai?
3: Sì, esatto, perché io sono Ismene, quindi una principessa che sarebbe la sorella di Antigone. Ecco lei che appunto cerca di convincerla a non compiere questo appunto delitto proibito da Creonte e appunto di non seppellire suo fratello morto.
1: L'hai scelto tu il ruolo?
3: No, mi è stato assegnato, però mi ci rivedo molto.
1: Perché?
3: Forse l'amore verso la sorella e anche il rispetto delle regole, che anche se appunto vanno contro a una legge morale, appunto tende a rispettare queste regole. E sì, l'amore profondo verso la sorella.
1: Tra l'altro Antigone, che quest'anno è rappresentata anche a Siracusa nella stagione del Teatro Antico, che è un po' un binario parallelo rispetto al Festival di Palazzolo. Tu, nome?
4: Leonardo.
1: Che ruolo hai in Antigone?
4: Sono Creonte. È un ruolo molto particolare, anche e soprattutto vedendo il momento storico.
1: Chi è Creonte?
4: È il re della città che tende ad andare contro un diritto sacro dettato dagli dei, quindi ad oggi un diritto umano, impedendo la sepoltura ad Antigone, del proprio fratello Polinice. Quindi Creonte è una figura di un tiranno che cerca di imporre la propria volontà e il dominio delle leggi della città sulle leggi morali e sulle leggi divine.
1: Dov'è l'attualità?
4: Nella tirannide che si sta
1: diffondendo. A chi stai pensando? Gli esempi ce ne sono anche oggi.
4: Ce ne sono tanti.
1: Qual è stata la sfida nell'interpretare un personaggio così?
4: Cercare di immedesimarsi nella rigorosità del personaggio, soprattutto nel passare sopra un diritto e sopra la moralità completamente.
1: Tu, nome?
5: Gloria.
1: Chi interpreti?
5: Faccio parte del coro danzato. Abbiamo deciso appunto di inserire interventi danzati riprendendo la tradizione classica delle tragedie, e attraverso appunto queste coreografie noi ne portiamo in scena tre quest'anno. Cerchiamo di esprimere attraverso il movimento ciò che già cercano di trasmettere gli attori stessi.
1: Cosa ti ha colpito a te di questa tragedia di Antigone?
5: Allora, il conflitto morale tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, che è anche appunto l'elemento pregnante di tutta la tragedia, il fatto che il pubblico stesso non sappia chi in realtà ha ragione e chi ha torto. E noi cerchiamo di renderlo appunto visibile, di manifestarlo attraverso le danze, proprio mettendo pezzi in cui noi ballerine balliamo da sole, e cerchiamo appunto di far vedere questo conflitto tra la sorella Antigone e la sorella Ismene, e tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.
1: Professoressa?
6: Snyders, docente di latino e greco.
1: Cosa vuol dire preparare i ragazzi ad un percorso? Perché non è solo la messa in scena, si studia il testo, ci si interroga.
6: È un'operazione molto

0: complessa, molto articolata, che richiede momenti diversi, esperienze anche specifiche. Per esempio, io mi sono occupata della riduzione, dell'adattamento, della traduzione di parti del testo, della revisione anche storica, filologica, della realizzazione da parte della regia. Di volta in volta lo spettacolo è cresciuto, scena su scena è stato montato.
1: Quest'anno... Perché non è soltanto la messa in scena, non è soltanto coinvolgere i ragazzi, c'è tutto un apparato tecnico che va cercato, va coinvolto.
0: Sì, c'è un apparato tecnico molto complesso, oltre agli aspetti filologici, storico-letterari e testuali. C'è la regia, noi abbiamo due figure, Enrica Pecchioli e Paolo Biribò. Abbiamo lavorato molto sulla tecnica recitativa, sulla voce, sul coro, e poi abbiamo la coreografia a danza, perché abbiamo voluto realizzare i cori nello spirito del dramma antico anche in forma danzata. Questa è una nostra tradizione.
1: È la prima volta che siede a Palazzolo?
0: No, è dal 2005 che il Liceo Michelangelo partecipa a questo festival, che è un'occasione splendida per le scuole, per gli studenti.
1: Ecco, come rispondono gli studenti?
0: Gli studenti rispondono con grandissimo entusiasmo e riescono a rivivere lo spirito del mondo classico in questa bellissima Sicilia. Non è solo uno studiare i testi classici nelle lezioni frontali, per quanto belle possano essere, spesso sono date dagli insegnanti, o leggerli, studiarli poi a casa, ma è un entrarci dentro in prima persona, divenirne protagonisti. È un'esperienza totalizzante, perché fare teatro significa anche imparare a dominare le proprie emozioni, a dominare la propria voce, a gestire lo spazio e l'interazione con i compagni di recitazione in scena, ma anche nella vita, nelle interrogazioni, negli esami universitari, un domani, e nell'interazione sociale. Quindi è una cosa preziosissima, secondo la mia opinione.
1: E questo è il motivo per cui da oltre 20 anni voi continuate a farlo, per quello che porta a stretto giro, come si dice, ma per quello che porta anche nella vita quotidiana, nelle abitudini e nei comportamenti. E anche questo è il bello. Nel frattempo sentiamo in sottofondo un po' di vociare, perché i ragazzi, gli studenti, si stanno preparando, si stanno vestendo, stanno insomma provando gli ultimi passi, perché tra poco toccherà loro mettere in scena una nuova tragedia. Dicevamo che è un, con l'assessora Spada, che è un evento, una rassegna, non ci sono vincitori né vinti, non si assegnano premi, e questo è importante sottolinearlo, in cui tutto il paese partecipa, partecipano anche gli studenti dell'Accademia. Come? Nome?
2: Eddie.
1: Tu sei in scena in questo periodo nell'Alcesti, che ruolo hai?
2: Ho il Cerbero, il cane della morte di Thanatos, e sono anche in Antigone.
1: Prima volta sul palcoscenico di Siracusa?
2: No, perché è il mio secondo anno dell'Accademia del dramma antico, e quindi anche l'anno scorso con Edipo e con Iliade.
1: Che cosa succede qui a Palazzolo dal tuo punto di vista, che sei un indigeno, sei del luogo, però in questo periodo vedi arrivare qui tanti studenti, tanti coetanei?
2: Noi facciamo servizio d'ordine, le maschere, come si dice, e per me è molto bello questo festival, perché lo chiamerei proprio uno scambio di culture tra giovani, anche tra noi che siamo qui per lavorare, ma ogni tanto riusciamo a sbirciare qualche spettacolo, e per noi è molto importante vedere come da veramente tutta la vita si portano questi testi, ognuno ha la sua visione, e poi stare tutti insieme. Che per loro, per le scuole, per i ragazzi che si ritrovano qui.
1: C'è qualcosa che ti ha colpito degli spettacoli che hai visto messi in scena dagli studenti?
2: Che il tema frequente è la guerra, perché purtroppo questo viviamo, e quindi i ragazzi lo sentono molto. Una cosa che mi ha colpito veramente molto è lo stare insieme, l'amicizia, la felicità di anche incontrare gli altri ragazzi, e secondo me questo in un futuro, e lo spero, ma credo proprio di sì, porterà un termine di queste guerre, perché questi ragazzi qui imparano anche a confrontarsi, e il teatro deve far questo.
1: Fiducia nelle giovani generazioni che riusciranno a guarire questo mondo un po' rotto dagli adulti. Nome?
3: Angelo.
1: Anche tu maschera, volontario qui, sei nella stagione del teatro di Siracusa?
3: Sì.
1: Chi sei?

0: coro dell'Antigone.
1: Eddie mi raccontava il bello dello scambio con i ragazzi che arrivano. Tu che cosa salvi di questa esperienza?
0: Ma credo che sia un'esperienza da un certo punto di vista molto profonda, perché da qualche parte, stando qui in Accademia, al Teatro Greco di Siracusa, si sta sempre a contatto con il teatro, ma stando qui è come ricordarsi del fatto che a volte il teatro è una rete sociale che ingloba e che deve inglobare tutti, e vedere ragazzi da tutta Italia, dall'Europa, che arrivano e che con freschezza e libertà prendono dei testi che appartengono e devono appartenere a tutti, secondo me ricorda, può ricordarci sia chi è del mestiere, tra virgolette, sia chi non lo è, sia chi viene solo a guardare, che il teatro è un luogo politico, ma nel senso politico di un luogo che riguarda la società, riguarda una comunità di persone che, come fanno questi ragazzi, prendono un testo di Aristofane e si divertono a dirci delle cose che riguardano loro e riguardano noi, e questo è bellissimo, e credo sia anche la potenza del teatro in generale.
1: E si rinnova di anno in anno. Andiamo verso la chiusura, torno da Sebastiano Aglianò, perché questo rinnovarsi è anche un po' una crescita, abbiamo detto siamo alla 30ª edizione, per un festival che ha superato i confini italiani e che ha guadagnato anche dei premi. Uno in particolare molto prestigioso.
2: Sì, due anni fa l'Unione Europea ha dato al Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani il premio dell'Unione Europea, unica manifestazione in Italia a vincere questo premio.
1: Quando ci siamo sentiti mi ha detto una frase che va benissimo per chiudere la nostra conversazione: la bellezza di questo festival, che i ragazzi ci hanno raccontato con le loro sensazioni, con le loro esperienze, e il fatto che vince la parola. Che vuol dire?
2: Vince la parola vuol dire che i ragazzi che hanno studiato per tanti mesi vengono qui, però sanno quello che dicono, le parole che loro declamano sul palco le hanno fatte proprie, hanno veramente preso tutto dal testo. Cioè, ti accorgi che i ragazzi non stanno facendo una cosa a pappardella, hanno proprio digerito il testo classico e le parole della classicità fino ad oggi, dopo 2500 anni, si fanno sentire.
1: Assessora Spada, vuole aggiungere qualcosa?
3: No, io concordo, perché il valore che si acquisisce da questo festival non è qualcosa che trovi in un'aula scolastica e neanche in un manuale, e porto la testimonianza, dove anch'io da studentessa
1: ho abitato questo
3: palcoscenico con Elettra. E dico sempre che in un tempo come quello odierno, che chiede di essere veloci, efficienti, che premia la superficie, l'immagine immediata, invece i testi classici fanno il contrario, ci spingono a fermarci, ad interrogarci, a scavare in profondità, e questo richiede coraggio, e questi giovani hanno scelto con coraggio di analizzarsi, fare proprie le parole dei grandi classici che ancora non parlano al passato ma continuano a parlare al presente.
1: Come fa e continua a fare, continuerà a fare il Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani di Palazzolo. Io chiudo qui questa bella puntata con questo messaggio, con questo augurio, con questo sguardo al futuro. Ringrazio alla regia Ludovico Suppa, vi do appuntamento a lunedì prossimo. Da Paola Guarnieri, come sempre, buon lunedì.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
5: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
4: La serata importantissima.
5: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Sabato alle 21.30 su Rai 1.
6: Mettiamo lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Al via già oggi le prime celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Il cuore domani con la parata, ma da questa mattina alle 9.30 sono stati aperti alle categorie fragili i giardini del Quirinale. Stasera sempre al Quirinale ci saranno il tradizionale concerto e il discorso del presidente Mattarella. Mattarella che questa mattina ha inviato la sua lettera ai prefetti. Sentiamo.
3: La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Nel tradizionale messaggio ai prefetti alla vigilia della festa del 2 giugno, il presidente Mattarella ricorda il giorno in cui, 80 anni fa, il popolo italiano si lasciò alle spalle il ventennio fascista per edificare un nuovo patto civile, ispirato, sottolinea, ai principi di uguaglianza e solidarietà e spinto da un'intensa sete di pace. A segnare lo storico referendum furono una straordinaria e composta affluenza ai seggi, ma anche la partecipazione delle donne, prosegue il capo dello Stato, sottolineando la convinta adesione italiana agli ideali repubblicani ed europei e celebrando i volti di chi, nelle istituzioni, ha contribuito in questi anni allo sviluppo del paese. Di qui l'invito ai prefetti a proseguire nel loro servizio alla collettività, tanto più, osserva, in un momento di preoccupazioni e insicurezze generate dalle tensioni internazionali. Fondamentale è infatti consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini attraverso il dialogo e l'ascolto. Ne va, conclude Mattarella, del futuro del paese. Valentino Russo, GR1.
2: Un'ultim'ora, è morto questa notte all'età di 86 anni Gianni Mattioli, deputato in diverse legislature, più volte ministro. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata, vicino a Roma. Nel 1987 aveva fondato le Liste Verdi e proprio come un protagonista dell'ambientalismo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica, lo ricorda Angelo Bonelli di AWS, che parla di una grande perdita. Ebola, negativo al test il paziente rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Le analisi condotte allo Spallanzani di Roma, dopo aver accusato alcuni sintomi, aveva chiamato il 118, era stato portato in biocontenimento all'ospedale di Cagliari. Ora l'esito degli esami che confermano, spiega il Ministero della Salute, che il rischio in Italia è molto basso. È stato portato in ospedale per accertamenti lo speleologo ligure di 20 anni, rimasto bloccato per 12 ore in una grotta in provincia di Cuneo a 120 metri di profondità. È stato riportato in superficie qualche ora fa dagli uomini del soccorso alpino e speleologico. Durante l'escursione era rimasto incastrato a causa della caduta di un masso. Fortunatamente ha riportato solo ferite lievi. La guerra in Medio Oriente continua la spola negoziale su un accordo di pace in Iran e intanto è sempre più intensa l'offensiva israeliana in Libano.
4: Dopo la conquista dell'antico castello di Beaufort sulla sponda nord del fiume Litani, il premier israeliano Netanyahu con il ministro della difesa Katz ordinano all'esercito di tornare a colpire obiettivi di Hezbollah a Beirut, che per settimane era stata

0: risparmiata dai bombardamenti. In un contrattacco delle milizie sciite libanesi è stato ucciso un soldato israeliano. Washington intanto aspetta a breve una risposta iraniana alla bozza d'intesa rivista da Trump in chiave restrittiva. Teheran smentisce le indiscrezioni di stampa. In questo momento non stiamo negoziando sul nucleare e il cessate il fuoco in Libano, aggiunge, è parte integrante di qualsiasi accordo per porre fine alla guerra in Iran. Poi il Ministero degli Esteri iraniano spiega gli attacchi di stamattina contro una base statunitense nel Golfo come una rappresaglia. Le recenti azioni militari americane, scrive il ministero, costituiscono una violazione della tregua e hanno indotto le forze armate israeliane a colpire le posizioni da cui era partito il raid statunitense. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Ucraina, oltre 250 droni lanciati da Mosca stanotte, un morto, 26 feriti a Kherson, nella regione di Cherniv, 10.000 persone senza elettricità a causa di un raid aereo. La strage di Capodanno a Crans-Montana, le famiglie degli italiani feriti non dovranno sostenere le spese per le cure in Svizzera, lo ha confermato l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado. Poche settimane dopo l'incendio mortale, gli interessati si erano visti recapitare le fatture dei ricoveri, un gesto considerato inopportuno dalle autorità italiane che avevano assicurato non ci sarebbe stato alcun addebito per le famiglie. Ora la conferma definitiva, ascoltiamo l'ambasciatore.
2: La questione delle fatture è stata risolta per fortuna, perché le autorità svizzere ci hanno assicurato che quelle fatture saranno a carico della Svizzera, non saranno a carico delle famiglie italiane e neanche dello Stato italiano, quindi anche questo è un traguardo, per quanto simbolico, che siamo riusciti a raggiungere con fermezza, certo.
1: Sport, tennis, giornata ricca di azzurra a Roland Garros, tra gli italiani a caccia dei quarti, comincerà fra un'ora circa Cobolli, sfiderà l'americano Svaida, statunitense anche l'avversario di Arnaldi Tiafoe, mentre Berrettini affronterà il minore dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, che aveva eliminato Sinner al secondo turno. Le 11:05, la linea indipendentemente.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E alle 11.05 30 secondi, buongiorno da Maddalena Lubini e ben ritrovati all'ascolto di Radio 1 RAI. Vi accompagniamo come sempre fino a pomeriggio con i nostri programmi di approfondimento, cultura, salute, attualità e territorio. Un buongiorno anche da Roberto Cavallari, oggi alla parte tecnica. Allora, fra qualche minuto appuntamento con WFVLD, dove parleremo della difficile situazione della metalmeccanica regionale. Nei primi mesi del 2026 sono aumentate in modo significativo le aziende che ricorrono agli ammortizzatori sociali e centinaia di posti di lavoro risultano a rischio. Cercheremo di capire quali sono le cause di questa crisi e quali prospettive si aprono per il settore con Giorgio Lazzarini della CISL FVG. Alle 11.20 ci sarò io con pillole di salute. In occasione della settimana mondiale della tiroide parleremo del rapporto fra alimentazione e salute tiroidea, dell'importanza dello iodio e delle tante fake news che circolano su diete e integratori, assieme alla professoressa Stella Bernardi, direttrice dell'endocrinologia di Asugi. A seguire ci occuperemo di invecchiamento attivo e del tema dell'art counseling fra creatività, emozioni e benessere personale. A mezzogiorno torna Ma come parli, il nostro spazio dedicato al mondo delle nuove generazioni. In vista dell'80° anniversario della Repubblica, parleremo di partecipazione, cittadinanza e rappresentanza attraverso l'esperienza dei consigli comunali dei ragazzi, un'occasione per capire come bambini e adolescenti si avvicinano alla vita della comunità. E arriveremo così alle 12.30, quando la linea passerà al giornale radio. Sentiamo qualche anticipazione dai colleghi della redazione.
2: Dopo un fine settimana fitto di eventi che ha riempito gli alberghi della regione, il momento felice del turismo prosegue con il ponte del 2 giugno. Nel giornale radio delle 12.30 vedremo quali sono state le mete scelte dai turisti in una giornata poco favorevole dal punto di vista del meteo e faremo un bilancio del concerto di ieri di Cesare Cremonini, il primo negli spazi dell'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia. Nella giornata mondiale del latte abbiamo sentito il presidente regionale dell'Associazione Allevatori sul tema del prezzo alla stalla. Al CPR di Gradisca d'Isonto 5 tentati suicidi in pochi giorni. Il sindaco chiede la chiusura della struttura. A Pordenone fa discutere il caso di una cornacchia particolarmente molesta in via Damiani, in piano centro. Il sindaco ne ha ordinato l'abbattimento, ma la lava ha fatto ricorso al TAR. Infine, dalla puntata di oggi di Buongiorno Regione, il concorso nazionale Ti racconto il mio soccorso.
1: Queste le principali notizie del giornale radio, mentre le nostre trasmissioni riprenderanno alle 13.30 con Finché Food, una puntata dedicata all'innovazione in cucina e alle alternative a uova e latticini. Con la chef Sara Giulia Tommasi scopriremo come preparare maionese senza uova, latte vegetale, mascarpone senza latticini e tante altre soluzioni utili per chi ha esigenze alimentari particolari o semplicemente vuole sperimentare. Alle 13.50 lo spazio con la grande musica di Mi chiamano Mimì, che questa settimana ci porterà sulle tracce musicali di Romeo e Giulietta, dalle grandi partiture di Tchaikovsky, Prokofiev, Berlioz e Gounod agli appuntamenti culturali da non perdere in regione fino al quarto atto di Romeo e Giulietta al Teatro Verdi di Trieste. Conclude la nostra programmazione di oggi alle 15.15 con WFVLD, con la cultura e le iniziative del territorio. Andremo in Val Tramontina per conoscere i protagonisti del concorso internazionale di illustrazione Ciao da Tremonti e poi ci sposteremo a San Giorgio di Nogaro per parlare del concorso fotografico Fruzons di Frazions e delle iniziative promosse dall'associazione Ad Undecimum. Questa dunque la programmazione di oggi, un buon ascolto in nostra compagnia da Maddalena Lubini.
3: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
4: I primi 4 mesi dall'anno hanno veduto un deterioramento dell'industria di lavorazione dei metalli tal Friuli Vignesi e Giulia, che rappresenta il 46% di attività di produzione delle manifatture della regione, dopo la ripresa dall'anno passato. Di fatto, 92 aziende scumò un ammortizzator sociale in vore, comparato con 55 tal 2025. Dunque, rappresenta tutto questo un aumento al 67%. Questa situazione riguarda circa il 10% dei dipendenti in tal settore dei metalmeccaniche. La crisi è un evore forte a Pordenone con 44 aziende, a queste si giunting le 39 di Udine, che sono più in crisi a mettere in pericolo gli enfri 600-700 puis di vore. Ma quali sono i fattori da urdi queste situazioni? O la ringa cognossi più di donne che queste situazioni voi su Radio Rai 1, saluti Antonella Lanfrita e studi di Udine con Giacomo Plozzi nella regia, e l'ufasaring col segretario provinciale del CIS di Udine, Giorgio Lazzarini, che è il nostro ospite di voi. Buon e benchiatate.
5: Buongiorno altri.
4: Dunque, ci stai al succedente, lui che insomma al cognosce un grum ben il mondo della voce, stai al succedente al settore delle metalmeccaniche, che a son numero sono grum significativi, a partire di che cumò a stan fasin poi schias, per esempio, c'è che succede all'Electrolux, ma poi si jonting, per esempio, dice nuf licenziamenti a Tarvis, il sprolungamento di solidarietà a Savio, fin tre mai al mese di agosto, e in chi motta diverse altre aziende, come che ho vendite. Isal, un problema di contingente legato a questions di cumò, o sono, come che si dice, proprio te strutturali problemi che stanno saltando fuori?
5: Probabilmente sono un po' che entrambi gli robi, nel senso che sono un problema strutturale, forse che venga un gran problema sulla cosa dell'energia per le aziende del territorio, che chiaramente riduce la capacità di competitività. E dopo viene dei problemi che bisogna, cioè, non nascondersi, che queste aziende che la maggior parte sono dotate, specialmente che principali, sono tutte aziende che hanno capitali esteri, cioè il paron detta chiaramente non è italiano, ma è americano, svedese, tedesco, eccetera. E queste aziende chiaramente hanno i profitti. E in questo momento la questione dell'Electrolux, NP, in questi giornali, che sia ODP, loro stanno, noi che hanno un mercato, ma lo sposting, la produzione, vogliono spostare all'estero, in Polonia, in altri paesi. Difatti loro stanno calando un po' la produzione in Italia, ma stanno aumentando da quei paesi lì. E loro a dire sì, che hanno un problema di costo, energia, che vengono un 25% di costo in più, non come italiani rispetto alla concorrenza europea, e quindi la produttività, la competitività viene a calare, viene in manco.
4: Ma, e dunque è una situazione sì grivi e soprattutto perché sono problemi che non si riving o si riving nome parzialmente affronta con la squarces locale di Kenti.
5: Chiaramente le forze locali arrivano a fare

0: una buona parte. Disinca chiaramente ha un ruolo nella politica dentro di appoggio nazionale, perché cioè quando si tratta di aiutare queste aziende a restare in Italia bisogna che sia di un lavoro concertato tra i territori, la regione e il governo nazionale. Non a caso appunto gli incontri che facciamo al MIMIT a Roma, ai ministeri, perché comunque anche queste stesse aziende si hanno avuto fin come hanno sempre aiuti da parte dello Stato, non sono stati dove non rapportare la possibilità, hanno avuto anche supporto dall'Italia.
1: Sì. E per altri per restare al non cui nominate Electrolux, anche perché ha su un numero di importanza, il prossimo appuntamento è il 15 di giugno, sanno il salt, no? E al ministero. Per provare a Viodi se si arriva a una soluzione differente al TAI, giusto appunto 1.600 persone, sono tutte in regione, ma una buona parte. E, la regione, a proposito, a CIR di fa anche la sua parte, di che a 3D la NIOV, che tal bilancio, tal assestamento di bilancio di lui, a metterà in conto misure studiate con tutti, con i imprenditori, ma anche con la parte sindacale, per provare a Viodi che anche le industrie più piccole che fanno in parte della filiera la sua fornitura, che naturalmente va in crisi anche questa, arrivi a reagire. Però una delle svolte che salti fuori a Vonda è un aiutori per modificare la produzione, perché in questa situazione sarà difficile arrivare a continuare a essere competitivi.
0: Sicuro. Infatti no, per noi dicevi che c'è una politica nazionale, perché
1: ma anche europea ne coventi?
0: Anche europea, perché chiaramente il problema della concorrenza che non avviene in quel paese dell'est, con la Cina, con l'India, è un errore pesante, perché non avviene cost più alz e viene pagato un paese entra la tassa sull'inquinamento sul CO2, che produce in Italia, in Europa, scugna un paese la tassa sulla CO2. Mentre che si importa dall'estero, si importa senza pagare nessuna tassa. Quindi c'è la politica dei dazi sull'importazione, è importante, perché non puoi concorrere con chi altrimenti.
1: Arreste per i lavoratori, c'è si può dire al fa? Allora, sono imprese, come che ho dicevi, gli ammortizzatori sociali che si mette insomma, che poi dice un aiutore tal cult. Però i lavoratori che, insomma, magari anche non vogliono restare picchiati, che sta andando al mercato, così ballarin, cioè c'è che poi fa? E anche c'è che magari usburtai sa fa?
0: Anche che sia di rivio della politica complessiva dell'industria, perché chiaramente non si può stare attaccata a un'azienda e ha una proprietà che vende all'estero che poi come domani cambia idea, sposta tutto. Bisogna chiaramente rendere attrattivi i territori e ripeto, quindi la questione energetica è fondamentale, bisogna fare una politica energetica a lungo termine, perché sennò non lì nessuna banda. E le ha la politica di eventuale contrasto con i dazi e comunque le ha le imprese che vengono qui a portare i capitali che dopo andrà a stare, cioè diventa una responsabilità sociale, non può pensare di venire qui, sta qui, quattro anni e dopo spostarsi come si sposta il mercato, perché chiaramente oltre che i numeri si vince a mai, se 260 esuberi sulla Electrolux di rest, poi altri 300-400 sui appalti, sui fornitori, ma sono tutti famai, non può dire che chi lavarsi di mano spezzano dei profitti e vonde. Bisogna chiaramente avere una politica complessiva differente.
1: In queste strategie, cioè, è pensabile anche un ripensamento, ognuno dalla propria professione, una riqualificazione, anche se sono numeri importanti, perché riqualificare 500 persone non è una roba di poco.
0: No, anche perché sono tanti volte se sono già in professionalizzate, non si tenta baiando di manovai, se poi tabaiando che comunque la sua professionalità le ha. Veramente se scommissing a portare tutta l'industria alla filiera dell'elettrodomestico, porti in culo dall'Italia, un po' di inghiodi di fa tanti robi, si può formare la int, cercare di riqualificare, però se scommissing a due da i nostri territori dagli aziende diventa difficile dopo ricollocare. Quindi la politica di essica di mantenere la produzione che non si può portare all'estero.
1: Anche perché la manifattura è un po' che, insomma, uno dei pilastri fondamentali dell'economia, no?
0: Assolutamente sì, è quasi il 50% della produzione regionale del PIL, le fa della manifattura, sì, metà meccanica, il 46%.
1: E sono anche lì che magari si ha stipendio, savonde regolarsi, insomma, che poi dà anche dopo un beneficio sul territorio in termini di spesa della famiglia.
0: Esattamente, se uno ha una tranquillità economica può mettere su famiglia, può comprarsi la casa, farsi il mutuo, mandare corso a scuole, fargli studiare, altrimenti se uno ha in sicurezza, come fa a comprarsi casa, sposarsi, fare dei frutti, se uno sa se il prossimo anno avrà un buon lavoro, chiaramente diventa difficile. Quindi si è rifatta una politica complessiva differente.
1: Sì, se non avendo per me tutti i territori. Veramente in pochissimi secondi c'è successo, poi di nuove isal fiduciose, le trattative che sono in corso.
0: Ah, non si è sempre fiducioso, chiaramente, se viene di fa perché tutto va di un po'. Come la prima roba è che bisogna prima di tutto sentarsi, fermare ogni piano di dismissione, di licenziamento, e dopodiché riprende il trattato, va delle soluzioni, insieme si può arrivare.
1: Grazie Sungrum per essere stato con noi, a Giorgio Lazzarini, che è il segretario provinciale di CISL di Udine. Un saluto a lui e a lui di Antonella Lanfrit, con Ugo Nicoletti e per tecniche, e non si torna a sentire domani.

0: pillole di salute, consigli pratici per vivere meglio. Buongiorno, buongiorno da Maddalena Lubini e ben ritrovati e sintonizzati sulle frequenze di Radio 1 Rai in onda con una nuova puntata di Pillole di Salute, lo spazio settimanale che ci parla di cura, buone pratiche, prevenzione e corretti stili di vita. Siamo arrivati a giugno e abbiamo davanti ancora 4 lunedì per stare assieme e poi il nostro sportello chiuderà per lasciare spazio al palinsesto estivo. Oggi iniziamo la puntata parlando di tiroide e lo spunto ci viene offerto dalla Settimana Mondiale della Tiroide che si è appena conclusa. La tiroide è una ghiandola piccola nelle dimensioni ma centrale per l'equilibrio dell'intero organismo. Le malattie tiroidee sono fra le condizioni endocrine più diffuse. Si stima che in Italia siano 6 milioni le persone che soffrono di patologie tiroidee con una maggiore incidenza soprattutto nella popolazione femminile. Eppure attorno alla tiroide oggi circolano anche molte informazioni imprecise, diete improvvisate, integratori usati senza indicazione medica, interpretazioni superficiali di sintomi spesso complessi. Per questo la Settimana Mondiale della Tiroide, dedicata quest'anno al tema tiroide e nutrizione, rappresenta un'occasione importante per riportare il dibattito su basi scientifiche parlando di prevenzione, diagnosi precoce e corretti stili di vita. E ne parliamo questa mattina con la professoressa Stella Bernardi, direttrice della struttura semplice di endocrinologia di Asugi e della scuola di specializzazione di endocrinologia dell'Università di Trieste. Buongiorno e benvenuta. Benvenuta professoressa.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità di essere qui con voi oggi. E questa settimana, come ha ben ricordato, per noi, per la comunità endocrinologica, per le società scientifiche, la Società Italiana di Endocrinologia, è una settimana importante in cui siamo invitati a fare informazione sull'importanza della salute della ghiandola tiroide.
0: E la tiroide è una ghiandola piccola ma con effetti enormi sull'organismo, quindi prima di arrivare proprio al tema della settimana mondiale, allora vogliamo un po' ricordare quali sono oggi le patologie tiroidee più frequenti e quali funzioni del corpo possono alterare?
1: Sicuramente. Allora, la tiroide è, come tutte le ghiandole endocrine, un organo che produce degli ormoni, che sono delle sostanze chimiche che attraverso il circolo raggiungono gli organi e ne regolano la funzione. In particolare gli ormoni della tiroide regolano la funzione di tutti gli organi dell'organismo e regolano la funzione dalla vita intrauterina fino all'età adulta, all'età senile. Sono importanti per lo sviluppo, la crescita e il buon funzionamento dell'organismo. Quando abbiamo un eccesso di ormoni della tiroide, condizione piuttosto rara tra le varie patologie, in realtà l'organismo si accelera, aumenta la frequenza cardiaca, si dimagrisce. Quando invece c'è una riduzione degli ormoni della tiroide, che è la patologia endocrina più frequente, l'ipotiroidismo, di cui sono affetti

0: infatti circa il 5 fino al 10% dei soggetti con il progredire dell'età, ecco che in questa condizione di difetto di produzione degli ormoni della tiroide l'organismo si rallenta. Ed è una condizione particolarmente critica quando si instaura in corso di gravidanza, perché gli ormoni della tiroide sono fondamentali non solo per portare a termine la gravidanza, ma anche per lo sviluppo neuropsicologico del feto.
1: Ecco, la Settimana Mondiale della Tiroide quest'anno ha messo al centro il rapporto fra nutrizione e salute tiroidea. Allora, quanto sono importanti elementi come iodio, ferro e selenio per il corretto funzionamento di questa ghiandola?
0: Sono fondamentali. È noto che la iodocarenza è stata una delle cause principali, se non la causa principale, e lo è ancora in alcune aree del mondo, di ipotiroidismo. Perché? Perché nella struttura degli ormoni della tiroide c'è lo iodio, e quindi lo iodio è fondamentale per costruire questi ormoni, e quando è carente si arriva poi ad una carenza ormonale. Allora, lo iodio è, diciamo, il primo elemento fondamentale, e proprio per limitare l'impatto della carenza iodica, fin dagli anni 90, c'è oggi la iodoprofilassi, che è quella misura di salute pubblica per cui il sale contiene dello iodio, ma anche i mangimi dati agli animali contengono dello iodio, e quindi noi, ingerendo queste sostanze, riusciamo ad avere un buon apporto iodico indipendentemente dall'area geografica della nostra residenza. Questo lo dico perché è chiaro che la carenza iodica è più, diciamo, marcata nelle aree montuose, e invece si attenua in chi vive in vicinanza al mare e ha una dieta con un buon contenuto, diciamo, di prodotti ittici. Tra parentesi, lo iodio si ingerisce ma non si respira, quindi passeggiare in riva al mare non dà un aumentato apporto di iodio, lo dà il consumare prodotti ittici. Poi, come diceva lei, ci sono sempre più evidenze a supporto del fatto che non solo lo iodio è fondamentale, ma anche altri elementi come il ferro, perché il ferro aiuta a formare ormoni della tiroide. E questo ci spiega, ad esempio, perché la donna è più incline a sviluppare problemi tiroidei, essendo che la donna con il ciclo mestruale è più frequentemente soggetta a carenze marziali. E poi c'è l'altro aspetto, quello del selenio, che è importante, perché il selenio ha una funzione antiossidante, aiuta gli enzimi deputati al metabolismo degli ormoni tiroidei, e quindi è importante avere un apporto di tutti questi elementi. E per inciso, ecco, se ci si preoccupa del selenio, basta mangiare una noce brasiliana al giorno.
1: Ah, ecco.
0: Così si chiude con la quantità di selenio raccomandata.
1: E dicevamo, appunto, a proposito di categorie più esposte a carenze nutrizionali, appunto lei citava le donne in gravidanza, e per esempio chi segue diete vegane molto restrittive, in questi casi serve un monitoraggio particolare della funzione tiroidea?
0: Sì, questo è assolutamente un buon punto, è un punto critico. Quello che noi sappiamo si basa, diciamo, su studi fatti in soggetti, in popolazioni che seguivano le diete onnicomprensive. Oggi, con i nuovi trend dietetici, diventa più difficile utilizzare le vecchie misure di salute pubblica, essendo appunto che cambia quello che è lo stile di vita dei soggetti. Ad ogni modo, la dieta vegana può rappresentare un problema, perché priva di alimenti di origine animale fa sì che il soggetto non abbia quella fonte di iodio che appunto è rappresentata dai latticini, dalle uova, dal pesce soprattutto. E quindi effettivamente in corso di dieta vegana è importante cercare quantomeno di utilizzare poco sale, ma quello che si utilizza che sia iodato. Poco sale, ovviamente, perché poi c'è anche l'aspetto della pressione arteriosa che va tenuta sotto controllo, e quindi comunque le diete vanno sempre intersecate, perché devono tener conto di tutta una serie di esigenze dell'organismo della persona. Quindi poco sale ma iodato. Dopodiché le persone che seguono una dieta vegana è suggerito controllino il benessere della tiroide con le analisi del sangue un po' più spesso di quanto non si fa nella popolazione generale.
1: Che sarebbero l'FT3, il TSH?

0: TSH?
1: Allora sì, diciamo che l'esame più importante è il TSH. Il TSH non è un ormone prodotto dalla tiroide, il TSH è un ormone prodotto dall'ipofisi che sta alla base del cervello, e questo TSH, che è uno stimolante della tiroide, aumenta e aumenta tanto se mancano ormoni, perché l'ipofisi vuole stimolare la tiroide a lavorare, mentre si azzera se la tiroide sta lavorando troppo e c'è un eccesso ormonale. Quindi si guarda in primis al TSH, perché è la prima cosa che l'organismo modifica per cercare di compensare i difetti di funzione tiroidea.
0: Ecco, negli ultimi anni si è parlato molto delle crucifere, quindi cavoli, broccoli, verze, spesso accusati sui social, diciamo così, di far male alla tiroide. Ecco, ma cosa c'è di vero e quanto conta invece il contesto alimentare complessivo?
1: Allora, il contesto alimentare complessivo è fondamentale. Le crucifere di base, se ingerite in grosse quantità, effettivamente possono bloccare o rallentare l'incorporazione dello iodio all'interno delle cellule della tiroide, iodio che, come abbiamo detto, è fondamentale per costruire proprio gli ormoni. Ora, queste crucifere hanno però un impatto in persone che vivono in aree o che seguono diete iodo carenti, quindi in persone che già di base non hanno un corretto apporto iodico. Se, come dire, vengono ingerite grosse quantità di crucifere, ma grosse quantità, ecco, effettivamente queste potrebbero accentuare diciamo il difetto di incorporazione di iodio e quindi accentuare l'ipotiroidismo. Da ricordare però ovviamente che se ingerite in grandi quantità e se ingerite crude, perché se cotte questo, diciamo, effetto un po' sparisce. Quindi sì, allora, c'è qualche cosa di vero, però va tenuto presente che, come diceva lei, questo effetto, diciamo, si inserisce poi nel soggetto che è prono a risentire dell'effetto delle crucifere, quindi il soggetto in iodocarenza. Quello che invece, diciamo, mi preme sottolineare è che la fake news che diciamo prendere centrifugati di verdura possa far bene alla tiroide, beh, appunto, ecco, è una fake news, nel senso che proprio, insomma, le crucifere se crude, tra l'altro,
0: ecco, appunto, meglio di no,
1: potrebbero, ecco. Ecco, per quanto ovviamente è sempre importante consumare, diciamo, una quantità di frutta e di verdura appropriata nel corso della giornata.
0: Ecco, quando si parla di tiroide riaffiora spesso anche il tema Chernobyl e del rapporto fra radiazioni e tumori tiroidei. Allora, a quasi 40 anni da quel disastro, cosa abbiamo imparato davvero sul legame fra ambiente e salute tiroidea?
1: L'impatto di quel disastro ambientale sulla nostra salute di fatto riflette quanto pesa l'ambiente sul nostro stato di salute, sul nostro benessere. Nello specifico, diciamo, l'evento di Chernobyl ha rappresentato un problema per la tiroide, perché in realtà è stata rilasciata una massiccia quantità di isotopi radioattivi, in particolare di iodio radioattivo, che è stato nelle tiroidi, soprattutto nelle tiroidi iodocarenti, incorporato in grande quantità. Allora, lo iodio radioattivo, rispetto, diciamo, allo iodio che troviamo nell'ambiente e che assumiamo con gli alimenti, è uno iodio che di fatto facilita la crescita di noduli, la trasformazione maligna degli stessi, e che poi in grossissime quantità può anche dare problemi di funzione della tiroide, perché, ecco, una cosa che non ho detto è che la tiroide necessita di iodio, ma quando lo iodio viene ingerito in grandissime quantità ha dei meccanismi di protezione per cui blocca la sintesi ormonale, e quindi grandissime quantità di iodio possono paradossalmente portare al blocco della formazione degli ormoni. Quindi di fatto lì il problema è stato che le tiroidi, soprattutto quelle carenti di iodio, hanno captato tanto iodio radioattivo che poi ne ha promosso diciamo la patologia.
0: Ma quindi voi avete registrato effettivamente, dopo quel disastro, si diceva dopo una decina d'anni, un incremento di diagnosi di tumore alla tiroide?
1: Allora sì, sicuramente. Ora però è difficile, diciamo, stimare esattamente qual è l'impatto di questo disastro ambientale e quale invece l'impatto

0: utilizzo di nuove tecniche di diagnostica, come ad esempio l'ecografia, che nasce negli anni 80 e che hanno permesso di identificare noduli che prima venivano valutati solo palpando il collo. È dagli anni 80 che diciamo è entrata nella pratica clinica routinaria l'ecografia, che ha permesso di cominciare a individuare anche noduli non palpabili, e quindi diventa non semplicissimo capire qual è stato l'impatto delle nuove tecnologie e l'impatto del disastro ambientale, tenendo conto che lo stesso aumento della prevalenza delle patologie tiroidee si ha in tutto il mondo. Quindi noi certo abbiamo avuto questo disastro ambientale, che un impatto sicuramente ha avuto, soprattutto nelle persone più fragili, quelle iodocarenti, tuttavia ci sono tanti altri fattori. Oggi ad esempio il tema è l'inquinamento ambientale in genere e i cosiddetti interferenti endocrini e l'impatto che possono avere sulla tiroide e le altre ghiandole endocrine.
1: Quindi significa sostanze quindi presenti nell'ambiente, nelle plastiche, nei cosmetici, che potrebbero eventualmente alterare il sistema ormonale?
0: Esattamente, esattamente. Ad esempio gli scontrini contengono il bisfenolo, le plastiche, gli ftalati, i rivestimenti antiaderenti, i cosiddetti FAS, e poi ci sono i cosmetici che contengono ftalati, parabeni, triclosan. Tutte queste sono sostanze che una volta assimilate nell'organismo possono, un po' come le crucifere, bloccare l'incorporazione dello iodio, bloccare la sintesi degli ormoni della tiroide, legarsi ai siti dove gli ormoni si legano e quindi, come dire, ostacolare la loro funzione. Quindi il tema oggi è cercare quanto più possibile di non utilizzare la plastica se non strettamente necessario, fare attenzione alle creme, ai cosmetici, anche i dentifrici che possono contenere triclosan, che è un antibatterico, i parabeni, gli ftalati, proprio per difendersi dall'inquinamento ambientale in generale.
1: Quindi il messaggio è sempre quello di leggere attentamente le etichette.
0: Esattamente. Esattamente.
1: Ecco, internet e i social hanno purtroppo amplificato moltissimo, no, il tema tiroide e poi tutte le fake news ad essa, diciamo, agganciata. Ecco, qual è la disinformazione più diffusa che avete incontrato nella pratica clinica?
0: Direi che possono essere, diciamo, tre i punti. Uno è quello che bisogna eliminare il glutine se si hanno problemi di tiroide. Questa è una fake news perché va eliminato il glutine quando c'è una malattia che è la celiachia, che può essere associata alle patologie della tiroide, però, come dire, è una malattia indipendente dalle malattie della tiroide, quindi chi soffre di patologia della tiroide deve eliminare il glutine solo se ha una celiachia, altrimenti no. E questo è il primo punto. E l'altro punto è che spesso i pazienti non vogliono prendere la terapia che si dà in casi di ipotiroidismo e che è a base di uno dei due ormoni che produce la tiroide, quindi una terapia sostitutiva a base di levotiroxina. E perché? Perché la levotiroxina viene percepito come un prodotto chimico. Ecco, e diciamo la fake news che gira è che sono meglio prodotti naturali come le alghe, il fucus o come ad esempio la tiroide secca di maiale. Allora no, non è assolutamente vero. Dunque intanto la levotiroxina è sì un farmaco, diciamo, sintetizzato con la stessa struttura del nostro ormone, quindi assumere una compressa o una fialetta che contiene la levotiroxina ci fa assumere una quantità dell'ormone che noi produciamo, come quando in carenza di ferro prendiamo le compresse col ferro o in carenza di calcio prendiamo le compresse con il calcio. Quindi è lo stesso proprio principio, una sostituzione. Mentre cosa succede? Beh, le alghe in realtà non contengono ormoni della tiroide, contengono iodio in quantità non ben, diciamo, standardizzabile, a volte anche in massicce quantità, che possono, come dicevo prima, bloccare la tiroide invece che facilitarne il funzionamento. E la tiroide di maiale invece, beh, è il primo presidio che si è utilizzato nella storia della medicina per trattare gli ipotiroidismi. ma in realtà ormai è un presidio diventato obsoleto adesso che possiamo sintetizzare precisamente l'ormone. Obsoleto perché? Perché intanto la tiroide secca di maiale contiene una quantità di ormoni non esattamente sempre standardizzabile, perché non è diciamo così preciso il quantitativo come nel farmaco prodotto, e poi contiene una quantità dei due ormoni della tiroide, che sono il T3 e il T4,

0: altro, che è profondamente sbilanciata rispetto a quanto la tiroide produce. Per capirci, noi dovremmo avere un rapporto di T4 14 volte al T3 e nella tiroide secca c'è un rapporto 4 a 1 di T4-T3. Questo può portare a dei grossi sbilanciamenti e quindi, insomma, la raccomandazione delle linee guida e delle società scientifiche è di trattare gli ipotiroidismi con la levotirossina.
1: Ultima domanda, professoressa, quali segnali a questo punto non dovremmo ignorare quando c'è, diciamo, un cambiamento all'interno del nostro corpo? E non mi riferisco solo a un eventuale aumento di peso, no? Ecco, che magari questa magari non può dipendere dalla tiroide, ma da altri fattori.
0: Esatto, ecco, la ringrazio per la domanda. Allora, la terza fake news era che l'ipotiroidismo è causa di obesità, no? In realtà questa è una fake news. Quello che invece può causare la malattia della tiroide, più che l'aumento di peso, è il fatto effettivamente di non riuscire a perdere peso quando, diciamo, ci si mette in dieta e si aumenta l'attività fisica in maniera importante. Questo sì può essere un segnale, come può essere un segnale il fatto di perdere tanto peso, perché perdere tanto peso può essere un segnale di ipertiroidismo, di aumento degli ormoni tiroidei. Ricordo che nella coscienza di Zeno c'è una descrizione bellissima di ipertiroidismo, che è la patologia che colpì Ada Malfenti, che dopo la gravidanza si presenta dimagrita e maciata. Ecco, questo è l'effetto di tanti ormoni. Quindi sicuramente un calo di peso importante non va sottostimato, poi variazioni delle pressioni, malessere generale che può essere inteso come sonnolenza, astenia, che vuol dire stanchezza profonda, perdita di capelli. Ora, lo so, sembrano tutti disturbi molto
1: basi,
0: è vero. Quello che è indicativo è quando la persona ha più cose insieme. Quando la persona ha più cose insieme e quando la persona presenta, delle alterazioni che sono effettivamente di una certa gravità, come un calo di peso importante, delle variazioni pressorie importanti, con l'ipotiroidismo la diastolica sale, anche con l'ipertiroidismo in realtà, ma lì sale la sistolica, quindi quando ci sono effettivamente c'è qualcosa che non va e magari si aggiunge l'intolleranza al freddo o l'intolleranza al caldo o problemi di peso, ecco, più cose la persona ha, più questo è indicativo di un problema della tiroide.
1: E che quindi chiedere aiuto non al dottor Google, ma rivolgendosi alle strutture che sono preposte come la sua.
0: Sicuramente.
1: Grazie. Io ringrazio la professoressa Stella Bernardi, direttrice della struttura semplice di endocrinologia di Asugi e della scuola di specializzazione di endocrinologia dell'Università di Trieste. Grazie professoressa per essere stata a Pillole di Salute.
0: Grazie a voi.
2: Pillole di Salute. Invecchiare non significa rallentare o rinunciare alla qualità della vita. Sempre più studi dimostrano che movimento, relazioni sociali, stimoli cognitivi e corretti stili di vita possono fare la differenza nel mantenere autonomia e benessere anche in età avanzata. E da questa idea nasce Lunga Vita Attiva, l'associazione nata un po' di anni fa, ideata e presieduta da Ariella Ciuc, che promuove percorsi dedicati all'invecchiamento attivo attraverso attività motorie, incontri culturali e momenti di socialità, con particolare attenzione agli over 65. E il cuore delle iniziative è la piscina Bruno Bianchi di Trieste, dove movimento, salute e relazione diventano strumenti concreti per vivere meglio e più a lungo. E con noi abbiamo proprio questa mattina Ariella Ciuc. Buongiorno Ariella, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie.
1: Allora, oggi si parla molto di longevità, anche noi a questi microfoni spesso trattiamo questo argomento. La vostra associazione invece insiste sul concetto di qualità della vita. Ecco, cosa significa davvero invecchiare in modo attivo?
3: Ha detto proprio bene. Il nostro obiettivo è un po' dare un senso all'invecchiamento, cioè il nostro obiettivo è quello di imparare ad invecchiare bene. Oggi la parola invecchiare non piace, è stato un po'

0: pilastri della longevità: il fatto di fare attività fisica, il fatto di stare un po' attenti a come si mangia e mantenersi curiosi, attivi nei confronti del mondo che ci circonda. Lavorando su questi tre elementi, noi cerchiamo e possiamo imparare a invecchiare bene, ad essere più longevi con senso.
1: Voi state per partire con questo progetto Percorsi di Longevità. Si unisce mente, movimento, alimentazione e relazioni sociali. Oggi la scienza ci dice che la longevità sana è necessariamente multidimensionale, è così?
0: Infatti, è così, confermo. E quindi noi seguiamo queste indicazioni e cerchiamo di proporre esempi, pratiche, regole semplici per imparare. Così come quando diventi mamma nessuno ti insegna a diventare mamma, ma è anche vero che nessuno ti insegna a invecchiare bene. E quindi cerchiamo di dare degli input e dei modelli e degli esempi per farlo in modo sano ed attivo. Il focus principale, noi promuoviamo il movimento e lo facciamo alla piscina Bruno Bianca, dove abbiamo un programma di nuoto lento over 60 e over 65. È un programma che in qualche modo è unico in Italia ma anche in Europa, perché di solito tu hai dei corsi adulti e laddove trovi delle persone di 30, 40, 50, 70 anni. I nostri corsi sono mirati e tagliati, diciamo, sugli over 65. E quindi è una cosa veramente unica e per questo sono stati anche molto riconosciuti e premiati, per cui due progetti sono stati supportati dall'Erasmus Plus della Commissione Europea. L'anno scorso abbiamo anche vinto la nomination, siamo stati nella shortlist di un progetto di Allianz Global. Quindi in tutto il mondo noi siamo arrivati primi nella sezione invecchiamento e undicesimi, mi pare, nella sezione globale. Quindi questo ti dà un po' un'idea che è una cosa innovativa e insolita. E siamo partiti 10 anni fa con il programma di nuoto lento, partiti da zero. E da zero oggi, nel 2026, siamo arrivati a 180 over 65 che frequentano la piscina 2 volte la settimana e direi con un tasso di fidelizzazione, uso questa espressione, del 95%, cioè gente che nuota da 6, 7, 8 anni e la particolarità è quella di nuotano con nessunissimo obiettivo agonistico, solamente per il piacere di fare bene una cosa che ti fa bene.
1: Ecco, perché è importante proprio superare questa idea che sport lo si può praticare anche in età avanzata e non deve essere necessariamente inteso come competizione, ma proprio per il piacere di praticare.
0: Esatto, esatto. Di fare bene una cosa che ti piace e che senti che ti fa bene. È un impegno civile.
1: Poi un altro tema molto forte è il tema sociale, perché in genere si pensa all'invecchiamento porti a isolamento e sedentarietà. Invece il gruppo e la filosofia, diciamo, che sta a monte è proprio questa condivisione, sentirsi parte di una comunità. E tutto questo chiaramente incide sulla voglia di fare e anche sulla salute, no, delle persone.
0: Assolutamente, sì. Penso che possiamo definirla, ormai si è creata una comunità.
1: Allora torniamo e concludiamo con Percorsi di Longevità, ribadiamo, sono attività che voi offrite gratuitamente, si comincia con tutta una serie di attività. E allora io ho qui la lista, ci sarà il corso di ballo, la ginnastica posturale, Qigong, la ginnastica coreografata, i bagni di gong, il Nordic Walking, oltre naturalmente il nuoto lento e un progetto legato ai cavalli.
0: Questo è un nuovo progetto, un progetto biennale che si chiama Percorsi di Longevità, che è partito con una conferenza a novembre dove abbiamo avuto Filippo Ongaro, che è un esperto di longevità, che ha avuto un enorme successo, un pubblico di 330 persone. Veramente siamo stati molto orgogliosi anche per lui che è venuto generosamente a trovarci.
1: Ma è un grande nome il professor Ongaro.
0: È un grande nome. ed è molto bravo.

0: gran piacere sentirlo, è molto concreto, è molto, molto pratico, è bravo, e anche lui ha avuto la soddisfazione di un bel pubblico. E lui ha detto: ma non vi servo, perché voi già fate tutte queste cose. Dunque, il secondo appuntamento è questo: i percorsi si snoderanno con una serie di linee, la linea del buon cibo, la linea del movimento, la linea della socialità. La logica è questa: è importante mettersi in movimento, indipendentemente da quello che fai, se ti piace ballare, se ti piace camminare, se ti piace far ginnastica, è importante mettersi in movimento.
1: Ricordiamo appunto che chi avesse piacere di approfondire o comunque di seguirvi, ci sono le varie pagine social ovviamente, o anche proprio il vostro sito dove si possono trovare tutti i vostri appuntamenti. Grazie ancora.
0: Grazie a voi.
2: Pillole di salute olistiche.
1: E siamo arrivati allo spazio dedicato alle terapie dolci, strumenti preziosi che possono accompagnare le persone anche durante un percorso di cura. E partiamo oggi parlando di emozioni. Viviamo in un tempo in cui siamo continuamente chiamati a raccontarci, spiegare ciò che proviamo, dare un nome a ciò che sentiamo. Eppure esistono esperienze interiori che spesso sfuggono alle parole. E da qui forse nasce l'art counseling, un approccio che unisce relazione d'aiuto ed espressione artistica, quindi disegno, colore, scrittura, musica, movimento, non con finalità estetiche, ma come strumenti per entrare in contatto con le parti profonde di sé. Non conta quindi il talento artistico, conta veramente il processo creativo, il gesto, il simbolo, ciò che emerge senza passare necessariamente attraverso il linguaggio razionale. E ne parliamo questa mattina con Marina Marra Sferza, counselor, che ci racconterà cos'è l'art counseling. Buongiorno e benvenuta, Marina.
3: Buongiorno Maddalena, grazie per l'invito.
1: Quando si sente parlare di arte applicata al benessere psicologico, si pensa subito a qualcosa di creativo o rilassante. Ma l'art counseling non è, diciamo così, un laboratorio artistico. Allora, che tipo di lavoro avviene realmente?
3: E diciamo che supporta proprio a esprimere quelle cose che non riesce a dire né al counselor né a se stesso attraverso la parola, perché non sempre siamo in grado di esprimere le nostre emozioni, che sono anche molto varie, non possono essere catalogate per colore, sono una reazione chimica ma molto molto varia.
1: Allora, proprio perché tante volte le parole non riescono magari a descrivere le proprie emozioni, il proprio mondo interiore, però si dice che le immagini non mentono, quindi le parole possono filtrare, censurare, razionalizzare, mentre l'espressione artistica sembra aggirare alcune difese interiore. Quindi è questo, diciamo, il processo che avviene all'interno del cammino del paziente.
3: Il paziente che viene dall'art counselor si trova veramente in un la bottega delle meraviglie, perché avrà a disposizione una quantità di materiali, non dico infinita ma quasi, per cui colori di tutti i tipi, di tutte le consistenze, fogli, cartoncini, eccetera, eccetera. Cosa è interessante? Vedere innanzitutto come la persona va verso i materiali, cosa sceglie? Un foglio sottile, quasi evanescente, un cartone molto grosso dove esprimere attraverso per esempio il tratto di un pennarello, di una matita, tutta la rabbia, tutto l'energia che ha dentro di sé, oppure sceglierà qualcosa di leggero e lavorerà con colori molto diluiti, lasciando scivolare queste emozioni. Tutto questo fa parte del processo creativo.
1: Ecco, il valore di questo approccio non sta, come abbiamo detto, nell'opera finale, ma nel percorso che porta a crearla. Allora, cosa racconta di una persona il modo in cui disegna? Ecco, come vengono poi interpretati questi segnali o queste scelte?
3: Il counselor deve avere, appunto, come dicevo, una buona conoscenza dei materiali e di quello che i materiali rappresentano, e osservando

0: in maniera discreta ma con una presenza continua, reale, la persona che ha di fronte a lui, va a seguire tutto il processo creativo, che, come è stato evidenziato, non è un processo di performance artistica dove dobbiamo raggiungere un risultato. Per esempio, non è che dobbiamo disegnare delle mele perfettamente con le ombre e fare una natura morta, ma quello che ci interessa è veramente l'espressione libera, il processo creativo non performativo della persona che si reca dall'arcangelo, e attraverso il colore e le sue vibrazioni e i materiali può esprimere quello che tante volte a parole non riesce né a dire né a dirsi.
1: Certo,
0: è quello, no?
1: Certo. Viviamo poi in una società estremamente verbale, ma anche molto giudicante, quindi quanto il timore del giudizio, anche estetico, per dire, blocca oggi la possibilità di esprimersi autenticamente.
0: Assolutamente sì, molto interessante questa nota. Perché tra le varie cose che ci portiamo dietro del retaggio di bambini è quella di non essere abbastanza sciolti nel corpo, magari qualcuno lo era, però qualcun altro è stato detto sei goffo, la voce, per cui la nostra voce è stata inibita nel canto, eppure tutti abbiamo una voce stupenda che è l'espressione del nostro sé più profondo, e l'espressione artistica, disegna dentro le righe, non andare fuori, usa il rosso invece del verde, eccetera eccetera. Questo ce lo portiamo dietro e certe volte ci può inibire nel avvicinarci all'approccio dell'arcounseling, che invece giudica zero e permette invece una grande espressione del proprio sé più interiore, come è stato poi evidenziato da tanti grandi specialisti, psicologi, Jung stesso, che aveva scoperto come i mandala rappresentavano il sé, prima l'ha scoperto su se stesso e poi dei suoi tanti e tanti pazienti.
1: Si parla di spazio transizionale, no? Un concetto anche molto interessante dal punto di vista psicologico, ma allora che cosa accade concretamente in quello spazio fra realtà, immaginazione ed emozione?
0: Avviene che la persona si trova in uno spazio protetto, non giudicante, che ha riservato proprio a sé, e dunque è già una scelta importante, e si trova in uno spazio dove c'è un ascolto attivo da parte del counselor, che va a accogliere la persona anche attraverso quelli che sono movimenti, piccoli movimenti, per cui la persona durante il processo e affidandosi al processo ritrova quelle capacità di autocura e di autoespressione e equilibrio che molte volte ha perso. Il counselor può lavorare anche in alleanza terapeutica con psicologi, psichiatri.
1: Ecco, in conclusione, durante un percorso di art counseling c'è un momento in cui una persona si vede davvero per la prima volta. Cosa accade?
0: Durante un rapporto di art counseling passiamo attraverso quello che è il ciclo della Gestalt, per cui il precontatto, contatto, contatto pieno. Durante il contatto pieno, che dopo qualche seduta, la persona si trova veramente di fronte all'espressione del sé più profondo attraverso l'espressione pittorica che avrà scelto, perché qualche volta viene proposta dal counselor, qualche volta la persona stessa, il paziente, che muovendosi nello spazio sicuro sceglie da sé i materiali. E spesso ci troviamo di fronte a espressioni molto diverse. La persona può piangere perché ha espresso qualcosa che non aveva visto fino a quel momento o aveva censurato. Può ridere, può essere finalmente sollevata. È un momento molto profondo che va sostenuto ovviamente con tutte le abilità relazionali del counselor. È un approccio dolce, espressivo, adatto veramente a tutte le persone di qualunque età che desiderano passare attraverso momenti della vita che possono riservare dei problemi in una maniera dolce, gentile, attraverso il colore.
1: Bene, Io ringrazio Marina Marras Sferza, counselor. Grazie per essere stata a Pillole di Salute, Marina.
0: Grazie Maddalena Lubini per avermi invitato. Grazie.
1: E noi siamo arrivati al termine di questa puntata di Pillole di Salute. Io vi ricordo che se avete piacere di riascoltare la puntata potete andare sulla piattaforma Rai Play Sound e troverete questa come tutte le altre che l'hanno preceduta. E noi ci fermiamo qui e quindi vi do appuntamento, se avete piacere, a lunedì prossimo. Ciao!

0: Ma come parli?
1: Prontuario per il linguaggio della generazione Z.
2: Ben ritrovati a voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, da Raffaella Cavallo per questa nuova puntata che inaugura il mese di giugno. Sembra incredibile, ma siamo già arrivati ormai in un'estate che si è già preannunciata nelle scorse giornate come calda e torrida, ma i nostri temi e la nostra attenzione sull'adolescenza non sente i disagi causati dal caldo, e quindi cercheremo anche oggi di rimanere ancorati alla quotidianità, ma anche a quello che il significato della giornata che domani assume per l'Italia intera debba essere un elemento da cui partire. Abbiamo immaginato, infatti, visto che domani sarà la giornata che festeggia gli 80 anni della Repubblica, di poter capire come questo tema, che ha a che fare con tutti noi, in realtà si intersechi anche con l'adolescenza. E abbiamo immaginato di farlo coinvolgendo chi nella quotidianità si occupa di accompagnare i ragazzi in percorsi di crescita e, forse potremmo dire così, di consolidamento di quelle competenze che servono a diventare cittadini. Allora vi presento subito l'ospite che è in collegamento telefonico con noi, che è Cosimo Zito. Buongiorno Cosimo.
3: Buongiorno Raffaella, buongiorno a tutti.
2: E Cosimo è un educatore della cooperativa Itaca che si occupa dell'area giovani e dell'area di sviluppo di comunità, e in particolare abbiamo immaginato di poterlo coinvolgere perché segue le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi di tre comuni del Medio Friuli, che sono Bagnaria Arsa, Muzzana del Turniano e Porpetto. Allora Cosimo, io partirei innanzitutto da una domanda: che cos'è il Consiglio Comunale dei Ragazzi? Ne abbiamo parlato da questi microfoni in più occasioni in passato, però forse è bene ricordarlo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici per capire effettivamente come un'attività di questo tipo possa coinvolgere i più giovani.
3: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, e aggiungo anche delle ragazze, è uno strumento molto potente, perché dà la possibilità a noi adulti, a una comunità adulti, di fare in modo che queste creature, così le chiamo io, i ragazzi e le ragazze, possano sentirsi parte di un qualcosa. Quindi si dà la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di sentirsi parte come? Beh, ovviamente riconoscendogli un ruolo. Allora, in questi tre comuni, in questi tre territori che tu hai citato, c'è un filo, no, conduttore, che è proprio questo, quello del dare la possibilità a questi ragazzi di sentirsi parte, dandogli dei ruoli, ma anche cose, facendo in modo che possano realizzare delle cose piccole ma concrete.
2: Questo è ovviamente un elemento importante, no? Il fatto di sentirsi radicati all'interno di una comunità in cui viene riconosciuta l'identità di ognuno e di ognuna, perché non è un elemento per nulla scontato il fatto che anche ai ragazzi venga riconosciuti di essere parte, no, di una comunità. Siamo sempre stati abituati a vedere i ragazzi non come qualcosa che sono oggi, ma come dei giovani che stanno diventando grandi, quindi con una proiezione verso un futuro che però non si ancora con la quotidianità. I ragazzi invece sono ben ancorati nella quotidianità, perché è quella che vivono e quella che sperimentano. E ovviamente avere un'etichetta che è quella di Consiglio Comunale dei Ragazzi richiama anche un legame con quelli che sono gli enti locali del territorio. E in che cosa si sostanzia questo legame, Cosimo?
3: Allora, il legame si concretizza appunto non soltanto, almeno quello che noi cerchiamo di fare come educatori, è quello non soltanto di imitare quello che sono ovviamente gli organi, no, di rappresentanza del mondo degli adulti, perché altrimenti imitare, replicare non sarebbe assolutamente utile. E quindi non c'è soltanto il discorso dell'indossare la fascia, in questo caso del sindaco o della sindaca, ma quello di fare in modo che questi ragazzi possano effettivamente, in questi territori dove hanno effettivamente un ruolo istituito, e quindi sono organi a tutti gli effetti, no, dei vari comuni che rappresentano, è quello di avere proprio la possibilità per noi adulti, no, di chiedergli ovviamente se ci sono delle idee di miglioramento. Tu prima dicevi, no, che giustamente i ragazzi sono ancorati, no, alla vita quotidiana, al quotidiano. Io penso che si è arrivato proprio il momento, e il CCR è uno strumento molto, veramente, che arriva preciso in questa esigenza, cioè quella di dare concretezza a volte, e qua i ragazzi ci possono aiutare, a volte a cose, che a pensieri che noi, a sogni che noi adulti inseguiamo, e quella concretezza ce la danno e ci aiutano nelle cose che dicevo piccole che dicevo prima, piccole e concrete, che possono essere ad esempio la realizzazione di una panchina, la cura di un parco. Ecco, sto citando queste cose perché ovviamente si collegano, Raffaella, anche a delle cose che sto portando avanti in questi territori.
2: È interessante vedere come effettivamente poi la capacità di stare all'interno del proprio contesto di vita permetta ai ragazzi forse di assumere un altro sguardo con cui rendersi conto di quello che sta loro attorno, perché tu citavi ad esempio il fatto di poter utilizzare una panchina come un elemento che viene normalmente definito come arredo urbano, ma che in realtà ha significati che vanno decisamente oltre, proprio perché la panchina diventa anche un luogo di socialità, e il fatto che forse i ragazzi riescano, no, a cogliere come anche degli oggetti che apparentemente risultano privi di un'anima, in realtà possano poi essere uno strumento per parlare di sé, per parlare con gli altri, è così?
3: Assolutamente, e nel momento in cui si condivide con i ragazzi, come nel caso della panchina, la realizzazione di una panchina, il tema non è soltanto realizziamo la panchina, magari la dipingiamo, la caratterizziamo con degli elementi che decidono i ragazzi, ma anche questo si collega a un altro tema molto potente, che è quello della cura poi di questa panchina, di quello spazio urbano, e questo ovviamente rientra proprio in quella che è il progetto stesso di CCR, che è quello di far sì che questi ragazzi siano dei cittadini che, nonostante l'età, cominciano pian piano ad assumersi delle responsabilità. In questo caso non è il comune, la panchina non è solo del comune, non è solo di un'istituzione, ma è la mia panchina, quindi la panchina imparo a prendermene cura, che non è un tema da poco.
2: Assolutamente, anzi è questo, no, questa condivisione di un senso di appartenenza a una comunità che non è semplicemente quella dei pari che si sceglie di frequentare, ma è quella che vive accanto a noi, che cammina sulle stesse strade, che respira la stessa aria. E allora, immaginando che appunto il 2 giugno sarà un momento in cui effettivamente quelli che sono i valori che raccontano la nostra storia verranno comunicati, sono state immaginate all'interno del CCR delle iniziative particolari per festeggiare gli 80 anni della Repubblica?
3: Solitamente il CCR insieme, proprio a fianco alle istituzioni adulte, partecipano a questo tipo di celebrazioni, si chiede, no, ai ragazzi, solitamente il sindaco, il vice sindaco dei ragazzi, di realizzare un discorso e di leggerlo pubblicamente. Noi cerchiamo di non fermarci solo a questo. Quindi solitamente cerchiamo di collegare anche queste celebrazioni a dei percorsi che realizziamo prima, penso appunto potrebbe essere anche la panchina, perché stiamo utilizzando adesso questo come esempio, ma potrebbe essere benissimo un parco che abbiamo

0: curato insieme. Potrebbe essere anche un viaggio che si è appena concluso, quindi cerchiamo anche di dare anche concretezza, perché ce lo richiedono i ragazzi, questa concretezza di non fermarsi soltanto alla lettura di un discorso, ma dire anche che quel discorso fa parte di una narrazione concreta che i ragazzi hanno vissuto in un percorso e che hanno condiviso con degli adulti. La potenza di questi progetti sta nel fatto che i ragazzi hanno, sentono in modo molto forte che c'è una rete adulta intorno, una rete adulta condivide una coerenza a volte educativa, no? Si parla tanto di povertà educativa, io dico sempre che i ragazzi devono respirare anche coerenza educativa, a volte il mondo degli adulti non si presta a volte sempre come un ottimo modello, ecco. Nel momento in cui c'è anche questo, ovvero i ragazzi nei CCR vedono che effettivamente c'è intorno a loro non soltanto un'amministrazione comunale, ma una rete di associazione, una rete di famiglie che è vicino a loro, che dice sempre anche la stessa cosa, questo a loro ovviamente fortifica e coinvolge meglio, no, nei progetti. Quindi, per tornare alle celebrazioni per il 2 giugno, noi cerchiamo sempre di dare concretezza a queste celebrazioni, sottolineando il ruolo che hanno avuto questi ragazzi in alcuni percorsi per arrivare a quella celebrazione.
1: Sicuramente richiamavi uno dei temi fondamentali che riguarda il percorso di crescita dei ragazzi, cioè quello dell'educazione, no? Spesso, come giustamente dicevi tu, gli adulti di riferimento che stanno attorno non sono sempre in grado di accompagnare i ragazzi in percorsi che devono essere di autonomia da un certo punto di vista, ma di autonomia in grado di muovere una consapevolezza, no? E quindi il fatto che di sapere che esiste una rete di adulti di riferimento che possono diventare quella comunità educante che forse meglio di tante altre etichette riesce a descrivere il fatto che i ragazzi crescono se attorno a loro c'è un contesto adeguato a dare a loro gli strumenti per poi poter fare le scelte che desiderano e che possono portare avanti, forse allora questo è il percorso che maggiormente e in miglior modo garantisce poi che quella consapevolezza che loro sperimentano anche in progettualità come il Consiglio Comunale dei Ragazzi possano poi diventare strumenti per diventare cittadini del loro futuro in modo consapevole e attivo. E Cosimo, facciamo un passo indietro, perché noi abbiamo dato per scontato, no, che ci sia il gruppo del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, ma come vengono nominati, eletti, qual è il percorso che prevede che alcuni appunto partecipino a queste progettazioni?
0: Solitamente i passaggi sono in primis una costruzione di un progetto che viene condiviso, appunto prima si parlava di adulto, di una rete adulta. Anche perché almeno da quando è stato, diciamo, non dico istituito, ma che ha dato lo sfondo e la forza e l'energia a questo tipo di progetti di partecipazione, parlo della legge 285 del 97, l'idea era appunto quella non tanto di replicare quello che succede, no, nel mondo adulto a livello di rappresentanza. I passaggi sostanzialmente sono questi, quello di costruire tanto un progetto dove si dia la possibilità al più ampio numero di ragazzi di un territorio di poter partecipare a questo percorso. Viene definita una fascia. Non c'è un manuale che dice che un CCR deve essere composto da una fascia d'età piuttosto che un'altra, dipende dalla natura di quel territorio, dalla storia di quel territorio. Spesso i CCR nascono diciamo da soli, nel senso senza avere come storia, non so, un centro di aggregazione giovanile o altre iniziative di politiche giovanili o sviluppo di comunità, ma solo come progetto, in questo caso di rappresentanza. Possono partire anche come progetti, diciamo, singoli, ecco, chiamiamoli così, dove si decide una fascia d'età, come dicevo prima, che non è definita, dipende. Io mi ritrovo con tre consigli comunali di ragazzi che hanno nature diverse. Ne ho uno dove si inizia come fascia d'età dai 9 anni e si ferma ai 10.

0: 10, quindi solo scuola primaria. Ne ho altri con dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado. Ne ho altri ancora dove non c'è la scuola primaria, si inizia con la secondaria di primo grado fino al triennio delle superiori. Quindi dipende un attimo dal territorio, dal tipo di storia di quel territorio. È ovvio che oltre a utilizzare un po' quello che è il sistema di rappresentanza del mondo adulto, si cerca appunto sempre di dare concretezza. Questo non toglie al fatto che non ci siano le candidature, quindi ai ragazzi si dà possibilità di candidarsi, dove non è soltanto io mi candido come sindaco, ma ho un'idea e quindi ho la responsabilità, non da solo ma insieme a un gruppo che mi sostiene, di realizzare questa idea. Allora torniamo al discorso della concretezza, no, che si diceva prima. Poi c'è ovviamente le elezioni, si nomina il sindaco, ovviamente poi ci sarà il vice sindaco, solitamente, ma dipende dal progetto, c'è anche una giunta, ci sono degli assessori con delle aree di interesse. Però ci tengo a sottolineare appunto intanto che non c'è un manuale o un testo che dice come deve essere il CCR, ma la cosa più importante è appunto dare concretezza e fare in modo che questi ragazzi abbiano sì delle idee. La responsabilità di noi adulti è a volte è anche dire no a delle proposte che arrivano dai ragazzi. A volte in una proposta si nasconde anche qualcos'altro che poi sta a noi adulti cercare di capire cosa vogliono dirci. E a volte anche un no, dire anche un no motivandolo. Ecco, noi come adulti abbiamo la responsabilità di dire no motivando i ragazzi, che già questo è parte
1: del percorso di educazione,
0: certamente. Di responsabilità.
1: Certamente. Allora, grazie. Intanto facciamo un ascolto musicale prima di continuare a capire meglio come gli 80 anni della nostra Repubblica possano trovare un momento di attenzione anche all'interno dei consigli comunali dei ragazzi.

Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: Torniamo in studio dopo questo ascolto musicale, ovviamente grazie a Giacomo Plotzner per questa scelta di Viva l'Italia di Francesco De Gregori, una canzone che ormai ha un'età importante, perché la canzone è del 1979, ma sembra descrivere perfettamente anche le contraddizioni di una quotidianità in cui ancora non siamo stati in grado forse di trovare il modello adeguato a garantire di avere una visione unica, no? In cui effettivamente valori e capacità di stare siano per tutti allo stesso modo garantite. Ma è proprio su questi stimoli di questa canzone volevo chiederti, Cosimo Zitto, all'interno del CCR ci sono ragazzi anche che arrivano da famiglie nate altrove?
1: Sì, ti devo dire di sì, negli ultimi anni decisamente è una presenza sempre più forte. Io leggo in questo il desiderio da parte di questi ragazzi, delle loro famiglie, di sentirsi parte di qualcosa, e il CCR sicuramente, Raffaella, offre questa possibilità a questi ragazzi.
0: È interessante questo, no? Perché effettivamente non si parla mai di come queste progettualità in realtà abbiano delle finalità che vanno oltre, no? Nell'immaginario collettivo forse il Consiglio Comunale dei Ragazzi diventa un luogo dove sperimentare quelle che sono le modalità di funzionamento di un comune, no? Quindi un sindaco, una giunta, un consiglio comunale, ma in realtà questi obiettivi sono solo una parte che fa capire il funzionamento amministrativo di un ente locale. Come ci richiamavi giustamente tu, in realtà questo è uno spazio in cui si creano consapevolezze, si creano la capacità di stare insieme in un contesto e di sentirsi di poter in qualche modo farsi carico di osservare e di proporre delle attività da fare, delle migliorie, semplicemente anche di saper leggere il contesto in cui si sta. E allora il fatto che diventino anche uno strumento, che non amo la parola, però forse ci permette di comprendere meglio, uno strumento di inclusione, no? Dove effettivamente tutti possono trovare uno spazio e possono condividere delle idee, dei punti di vista, anche in una società che è altamente complessa e composita, come ormai è un dato di fatto, non è più un elemento, no? Di urgenza, tutte le comunità, da quelle cittadine urbane a quelle che invece caratterizzano la nostra regione, ormai sono rappresentano le persone che arrivano da più parti del mondo, e questa ricchezza forse anche in uno spazio come quello del Consiglio Comunale dei Ragazzi riesce a trovare una forma che fa vedere la bellezza di questo.
1: Assolutamente, assolutamente concordo, anche perché lo vedo ogni giorno. Questa cosa che non viene soltanto realizzata perché dietro c'è un regolamento, no? Prima si parlava di come si arriva, no? La costituzione di un consiglio comunale delle ragazze, solitamente diciamo che il DNA è sempre un regolamento da cui si parte. Ecco, la cosa bella che noi a cui assistiamo noi educatori, ma anche gli adulti, gli amministratori, le famiglie, quando nasce un consiglio comunale dei ragazzi, soprattutto nasce quando appunto c'è un regolamento, ma spesso è costruito da noi adulti, è ovvio, questo ci deve essere, no, un punto di partenza. Ecco, la cosa bella che poi a cui assistiamo è che a volte poi questo regolamento viene aggiornato dagli stessi ragazzi che sono di culture diverse e hanno una naturalezza, forse molto meglio di noi adulti, di riuscire tra loro a passarsi dei messaggi universali e anche insomma abbastanza molto concreti, che danno la possibilità veramente con un consiglio comunale di ragazze di mettere in pratica delle cose che vengono scritte, non perché le vengono calate dall'alto, ma perché sono loro che le rendono veramente concrete. Ecco. Penso anche a esempi di regolamenti che sono stati alcuni CCR che ho accompagnato e sto accompagnando, dove sono stati i ragazzi stessi a modificare e a portare in consiglio comunale adulto delle modifiche al quel regolamento, perché è solo un inizio. Poi il bello è che loro gli si dà gli strumenti, sono capaci, non è vero che i ragazzi non sono capaci di autodeterminarsi, sono capaci una volta che noi adulti molliamo, no, quello strumento, glielo diamo veramente a disposizione, di migliorarlo, e allora sì, quella sinergia tra adulti e ragazzi, che è qua la bellezza del CCR, dove si lavora insieme e si cerca di avere un mondo migliore.
0: Sì, anche quello spazio dove forse la sospensione del giudizio, no, è uno degli elementi caratterizzanti, il fatto di poter comunque valorizzare tutte quelle che possono essere le proposte e i modi di guardare. Mi viene in mente uno spunto che non so se avete utilizzato, perché c'è ovviamente un richiamo cinematografico che in questi giorni non può essere dimenticato, no? E penso al

0: film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, che effettivamente con una modalità assolutamente inattesa riesce a raccontare quello che è il valore, no, per le donne di poter andare a votare per la Repubblica. Avete utilizzato voi questo film all'interno delle attività, o comunque utilizzate anche quelli che sono i prodotti cinematografici per veicolare messaggi?
1: Allora, nello specifico quest'ultimo film della Cortellesi no, anche se effettivamente si presta ad essere utilizzato e diventare spunto anche per dei percorsi con i ragazzi, ma sì, si conferma che lo strumento cinematografico, se anche questo non viene calato dall'alto, parlo come proposta, ma viene condiviso con i ragazzi e si ascolta a volte anche da loro delle proposte, delle controproposte, allora sì, allora diventa uno strumento molto utile, perché si vede, si riesce molto, forse più della parola, ad avere degli esempi anche per poi rifletterci e parlare insieme al gruppo.
0: Sì, perché effettivamente il linguaggio del cinema, no, è qualcosa che arriva direttamente ai ragazzi, senza probabilmente anche quella modalità che noi adulti spesso utilizziamo con loro, che è una modalità che in alcuni casi può diventare quasi didascalica. Il film parla, e parla con un linguaggio che è facilmente comprensibile, che unisce alle parole anche le immagini, il che rende ancora più verosimile quello che viene raccontato. Ed è espressione di una modalità di raccontare eventi, fatti, quotidianità, spazi, storie che arrivano direttamente, non necessitano di una decodifica, e penso che questo sia uno dei più grandi valori che quest'arte ha, e che riesce veramente a veicolare messaggi importanti che riescono ad arrivare più o meno a tutti. E siamo arrivati quasi alla fine, ma se tu volessi in una ultima battuta augurarti qualcosa per questo ottantesimo anniversario della Repubblica, che augurio faresti per gli adolescenti e per i giovani in generale?
1: Beh, l'augurio più forte e più sentito è quello di non soltanto riuscire a proporre delle idee, che ne hanno tantissime, ma quello di avere la serenità di avere intorno una comunità adulta coerente e vicina, pronto ad aiutarli a fare in modo che questi sogni si possano realizzare. Questo è l'augurio che mi sento di condividere stamattina.
0: E i ragazzi hanno una consapevolezza del valore della Repubblica?
1: Allora, se proprio la intendiamo come noi adulti a livello di simbolico, forse sì, dopo un nostro accompagnamento. Hanno altri concetti, ad esempio la partecipazione, il sentirsi parte di qualcosa. Questo è secondo me il collegamento che può rafforzare, no, questo concetto, questo pensiero che noi abbiamo adulti dell'istituzione.
0: Quindi allora, democrazia, sì, partecipazione, sì, rappresentanza, valori che raccontano la nostra Repubblica, e ci uniamo ovviamente agli auguri per questi primi 80 anni, che siano l'inizio di una nuova fase in cui ci sia la possibilità esclusivamente per tutti di essere parte di una quotidianità in cui i diritti siano davvero spesi in modo adeguato per ognuno e ognuna di noi. E ringraziando Cosimo Zitto per la partecipazione alla puntata di oggi, non posso non fare i saluti da chi dall'altra parte del vetro ci ha permesso di andare in onda oggi, e quindi ai tasti, oggi come potremmo definire la partecipazione di Marco Rasi, effettivamente particolarmente sorridente e luminosa per festeggiare queste 80 candeline della Repubblica, e il nostro Giacomo Ploz alla regia. Passo la linea alla TGR in attesa di rincontrarci la prossima settimana.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Cinque tentativi di suicidio in pochi giorni al centro per i rimpatri di Gradisca di Sonzo. Il sindaco chiede la chiusura della struttura.
2: Gli spazi dell'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia superano il test del concerto di Cremonini a pieni voti. Il sindaco Ziberna, nel 2027 ci saranno altri concerti.
1: Pienone anche a Lignano grazie al raduno dei bersaglieri e al concerto di Tiziano Ferro. Ora si attende quello di Max Pezzali.
2: Trieste piena di turisti, soddisfatti nonostante il meteo non troppo favorevole di oggi. Chi è in camper però vorrebbe una sistemazione migliore.
1: E tempo di bilanci anche per Estoria, il festival che ha chiuso ieri a Gorizia. Soddisfatti gli organizzatori che annunciano il tema del prossimo anno, sarà il lavoro.
2: Storie a lieto fine di soccorso in montagna sono il tema del concorso lanciato dal Soccorso Alpino e Speleologico.
1: Vittoria britannica al torneo internazionale di tennis di Grado, si ferma alla finale la corsa dell'italiano Gianmarco Ferrari.
2: Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Lara Zani. In primo piano torna il problema dell'immigrazione e dei centri per i rimpatri, perché al CPR di Gradisca di Sonzo ci sono stati 5 tentati suicidi in pochi giorni. Il sindaco Alessandro Pagotto ha chiesto la chiusura della struttura. Sentiamolo.
3: Sono fatti gravissimi che ancora una volta dimostrano quello che stiamo dicendo da anni ormai, che queste strutture sono inadeguate. Lo diciamo a distanza di oltre 20 anni in cui sono presenti sul nostro territorio queste strutture. Strutture che non sono adeguate per la gestione delle persone trattenute, perché appunto le condizioni in cui queste persone vengono trattenute sono condizioni che sono ai limiti, diciamo, della gestione della persona umana. Vengono private della libertà e quant'altro, sono situazioni di degrado molto forte e che poi conducono a questi sviluppi, no?
4: Conducono anche a tentativi di atto estremo che però paradossalmente li rendono non abili a stare nella struttura, ma abili a stare al di fuori in una comunità. Se una persona ha problemi psichici andrebbe seguita forse.
3: Assolutamente, il problema della salute mentale è un problema che stiamo portando avanti per tutta la società, perché è un problema che riguarda a 360 gradi tutte le nostre società, è un problema molto forte anche all'interno di questi centri governativi. Per questo anche nel corso dei mesi precedenti abbiamo fatto anche delle manifestazioni, penso anche all'itinerario di Marco Cavallo che abbiamo avuto nei mesi di settembre, proprio per portare l'attenzione sul tema della salute mentale in tutti gli ambiti della società, e sicuramente è molto forte sentito all'interno di queste strutture.
4: Gradisca, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di alcuni residenti contro la decisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che aveva spostato sulla cabinovia di Trieste 48 milioni e 800 mila euro di risorse destinate a un'opera di trasporto pubblico a Padova. Una decisione che il Tribunale Amministrativo ha giudicato pienamente legittima, giudicando il ricorso inammissibile. I fondi dunque possono arrivare a rate tra il 2027 e il 2034. La decisione del TAR risolve solo uno dei contenziosi aperti davanti alla giustizia amministrativa, con alcune decisioni attese dal Consiglio di Stato.

0: Il concerto di ieri sera di Cesare Cremonini con migliaia di persone negli spazi dell'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia è stato un test sia per il nuovo utilizzo della struttura sia per la viabilità della zona. Un test che secondo il sindaco Ziberna è stato superato a pieni voti, tanto che nel 2027 ha annunciato ci saranno altri concerti.
1: Oggi possiamo dire con grande soddisfazione, con grande orgoglio, buona alla prima. Perché? Perché siamo riusciti davvero tra Padova e Lubiana a trovare un sito, che è una location che da ogni punto di vista si presta per questi grandi eventi. Ieri data zero non solo di Cremonini ma anche del nostro sito aeroportuale, 25.000 presenze, sappiamo che possiamo arrivare agevolmente a 50.000 presenze. Ci sono state ovviamente, come sempre ogni data zero prevede, comporta, ci sono state delle piccole criticità dovute a qualche ritardo nei collegamenti, però si sa, quando io andavo a Lignano a vedere i fuochi d'artificio a Ferragosto ci impiegavo 2 ore per uscire, non si può pensare di arrivare mezz'ora prima del concerto.
2: Se questa era la data zero, ci sarà anche una data uno insomma per questa location?
1: Non solo data 1, ma in questo momento stiamo pensando a data 1, data 2, data 3, data 4 e se va bene anche data 5. Non parlando in corso, ma per il prossimo anno.
2: Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Ottimo per Lignano anche il bilancio di questi giorni con il raduno nazionale dei bersaglieri e il concerto di un altro cantante molto amato dal pubblico, Tiziano Ferro.
4: Chi perché ha approfittato del ponte del 2 giugno per godersi il mare, chi perché ha partecipato al raduno nazionale dei bersaglieri, chi perché si è dato ai grandi concerti estivi. Sta di fatto che Lignano Sabbiadoro ha vissuto un weekend decisamente intenso, positivo, soddisfatto. Enrico Guerin, presidente di Federalberghi del Friuli Venezia Giulia, albergatore lignanese, a funzionare, ci spiega, è stato il mix di eventi che di fatto ha allungato il consueto ponte. Perché se gli italiani che volevano il mare hanno prenotato soprattutto dalla domenica a martedì, grazie ai bersaglieri camere occupate già da giovedì. I bersaglieri hanno superato le aspettative, dice, per partecipazione ma anche per diffusione degli eventi, coinvolti infatti anche i comuni dell'entroterra e non ce l'aspettavamo. Ospiti cortesi, riconoscenti, abbiamo ricevuto molti complimenti da persone che non erano mai state nella nostra regione. Quanto al concerto di Tiziano Ferro, 23.000 spettatori, abbiamo avuto 2 turiste tedesche arrivate da Berlino, ha detto Guerin, che avevano prenotato già ad ottobre per vedere l'artista italiano, anche per loro la prima volta a Lignano. I grandi eventi musicali dunque aiutano il turismo, chiediamo? Assolutamente sì, risponde Federalberghi, soprattutto se fatti a giugno e la domenica, ed è il caso del prossimo weekend con Max Pezzali allo stadio Tegel. Chiuderà anche la settimana di vacanze scolastiche dei tedeschi del sud della Germania, quindi nonostante il tempo incerto anche la settimana appena iniziata tra Ponte del 2 giugno e Corpus Domini si annuncia positiva. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Salta invece un altro concerto che era molto atteso in regione, quello di Claudio Baglioni, che doveva aprire a Villa Manin il 3 luglio il suo tour La vita è adesso, un giro di concerti rimandato completamente al 2027 a causa di una polmonite che ha colpito l'artista romano, costringendolo a 3 mesi di riposo e cure.
3: Anche Trieste è piena di turisti con un'occupazione delle strutture ricettive che sfiora il sold out. Ci sono anche tanti camperisti che però non sono del tutto soddisfatti della loro sistemazione.
5: Trieste fa il pienone di turisti, 98% è il dato che viene fuori dagli albergatori, con una percentuale che scenderà intorno al 70% finito il ponte del 2 giugno. Numeri in crescita anche per il traffico ai caselli autostradali in vista della Festa della Repubblica e i concertoni di Lignano Sabbiadoro che stanno facendo il full, e con le più 250.000 uscite tra sabato e domenica ai caselli di autostrade Alto Adriatico, più 10% rispetto al 2025. Da segnalare i 42.000 transiti in uscita all'Isert, i 33.000 alla Tisana e i 20.000 sia a Villesse e sia a San Donà. 2 le giornate da bollino rosso per traffico particolarmente intenso, quelle del 3 e 4 giugno. Nello specifico, stando alle previsioni della concessionaria autostradale, i transiti si intensificheranno a partire dalla serata di domani, martedì 2 giugno, sull'autostrada A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia per il rientro di chi ha approfittato del ponte per la Festa della Repubblica e contemporaneamente la ripresa della circolazione dei mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate a partire dalle 22. Turisti anche in visita da sabato 30 maggio, la mattina di oggi, 1 giugno, registrati 3.913 ingressi al Castello Miramare e 12.800

0: 179 al parco. Domani 2 giugno, essendo giornata di festa con ingresso gratuito al castello, per direttiva ministeriale le previsioni si aggirano tra i 3.000 e i 4.000 ingressi e almeno 5-6.000 in parco. Assalto a Trieste, in questo ponte, anche dei camperisti felici di essere di giorno parcheggiati accanto al mare, meno sorridenti di doversi spostare la sera nelle aree camper adibite, ma non proprio accoglienti, ci dicono. Trieste, Claudia Marra, Rai TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E ora il meteo: il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 20 gradi, il mare quasi calmo con una temperatura di 21 gradi. Gorizia e Udine 24, Pordenone 23, Forni di Sopra 19,5, Tolmezzo 19, Tarvisio 18, Sappada 16,5, Piancavallo 14, Monte Zoncolan 14, Monte Lussari 11,5, Lignano e Grado 22,5, con una temperatura del mare di 25 gradi a Lignano e di 23 a Grado.
2: E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Per oggi pomeriggio sarà ancora possibile qualche rovescio temporale locale, tempo stabile invece in serate per tutta la notte verso martedì, temperature massime in calo. Domani prevalenza di tempo stabile con cielo poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti, dove dal pomeriggio sarà possibile qualche debole pioggia tra prealpi carniche e Carnia. Dalla tarda serata marcato peggioramento con temporali sparsi possibili su tutte le zone, forse anche forti.
1: Archiviata con successo a Gorizia l'ultima edizione di Estoria, si pensa già al tema del prossimo anno, che annuncia l'anima della manifestazione. Adriano Ossola, sarà il lavoro.
3: Le religioni uniscono, dividono e appassionano. Edizione numero 22 di Estoria che ha riscosso il favore del pubblico. Affollate le sale del Festival Diffuso a Gorizia, eventi 300 che hanno coinvolto 450 ospiti, dai culti delle civiltà antiche alle nuove spiritualità, religioni che intrecciano la politica e la società. Adriano Ossola, organizzatore del festival.
4: È un buon momento, forse in Italia a livello nazionale, per questi eventi di approfondimento. La gente evidentemente cerca spunti per riflettere, per pensare all'interno di una dimensione particolare alle cose importanti che occupano l'attualità, la contingenza. Anche in virtù di questo il festival è andato molto bene.
3: Il premio Estoria a Laura Pepe per le sue capacità divulgative e i premi speciali a Giulio Busi, esperto di scienze giudaiche, ed Enzo Bianchi, scrittore. Cala il sipario, ma si lavora già per la prossima edizione con un altro tema, il lavoro.
4: Dalla massima astrattezza abbiamo voluto calarci nella massima concretezza e quindi il lavoro ci sembra una chiave di riflessione incalzante per questo momento.
3: Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: I 5 dipendenti non avevano ricevuto la formazione dovuta in materia di sicurezza, mancavano tutti i dispositivi di protezione individuale, non erano stati adottati i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e assistenza medica di emergenza ed era inoltre attivo un sistema di videosorveglianza per il controllo dei lavoratori a distanza. Queste le irregolarità riscontrate in un esercizio commerciale di Udine gestito da un cittadino straniero. È accaduto in seguito a un controllo effettuato dai carabinieri del comando stazionale di Tricesimo, con la collaborazione di personale del NIL, Nucleo Ispettorato del Lavoro di Udine, e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine. Il titolare dell'esercizio pubblico è stato segnalato all'autorità giudiziaria. Complessivamente sono state imposte alcune prescrizioni e irrogate sanzioni amministrative per oltre 27.000 euro.
1: A Pordenone una cornacchia aggredisce i passanti in via Damiani. Il sindaco ne ha ordinato l'abbattimento, ma la LAV annuncia ricorso al TAR.
5: È diventato un caso la cornacchia di via Damiani a Pordenone. La vediamo mentre sorvola la via in centro, diretta al nido, sul grande attiglio. Su di lei pende un'ordinanza di abbattimento. Avrebbe aggredito passanti e residenti, in particolare una signora che abita al primo piano della palazzina di fronte al nido. Mia madre è disperata da 2 mesi, ci spiega la figlia, raccontando di almeno 9 episodi in cui l'anziana sarebbe stata colpita alla testa, sia nel terrazzo di casa sia in strada. Un residente.
6: Sì, visto ero lì su perché lei si muoveva e le correva dietro sempre.
5: La condanna a morte dell'animale inaccettabile per la LAV, che mercoledì depositerà un ricorso al TAR di Trieste contro l'ordinanza del sindaco Guido Iemmi, responsabile LAV Pordenone.
7: Abbiamo proposto delle sagome di disturbo lungo la strada in

maniera tale che l'uccello sia disorientato da queste sagome e quindi non attirato dalla persona. La persona può uscire di casa con l'ombrello. Ci sono delle modalità per evitare un'azione del genere.

0: dei predatori. Quindi la morte non sarà di un uccello, bensì anche di 5 pulli.
1: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Soci e simpatizzanti di Legambiente si sono ritrovati a Tavagnacco nell'orto collettivo di Colugna inaugurato 10 anni fa, un'area di circa 2000 metri quadrati che ospita un progetto di recupero delle sementi antiche. È stata anche un'occasione per trarre le somme di tanti anni di attività di monitoraggio del territorio, come ha raccontato il presidente del circolo Marino Visintini al microfono di Andrea Ravasini.
3: Quali sono le maggiori criticità a livello ambientale in Friuli?
4: Come circolo Legambiente di Udine stiamo seguendo varie cose, varie situazioni, tra cui le principali: il cromo isovalente, inquinamento da cromo isovalente cancerogeno su di Udine, il problema delle discariche per mano di Premariaco e specialmente i depuratori che non funzionano e scaricano, diciamo così, nei corsi d'acqua. Questa situazione dimostra, come stiamo dicendo in maniera inascoltata da 30-40 anni, che c'è una illegalità ambientale in Friuli Venezia Giulia. Tante situazioni che meriterebbero maggiore attenzione e maggior potenziamento delle strutture di controllo, che siano sia il NOE, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, ma anche la Forestale e altri enti preposti.
5: Il soccorso alpino e speleologico ha lanciato un concorso per invitare chi ha avuto incidenti in montagna a raccontare la propria storia a lieto fine. La terza edizione si è chiusa da poco, ne abbiamo parlato. Buongiorno Regione.
6: Storie di salvataggi e soccorsi, ambientate su terreni impervi, tra montagne, sentieri, pareti, scritte da chi le ha vissute in prima persona, da richiedente aiuto o da soccorritore. Le raccoglie il concorso nazionale Ti racconto il mio soccorso, un'idea nata dall'esperienza di Melania Lunazzi, responsabile della comunicazione del soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia, e da un incidente che ha vissuto in prima persona.
7: Precipitare da una parete dove, insomma, sappiamo c'è tutta una serie di ideali, quando sali vai verso qualcosa di bello, vai verso il cielo, e invece all'improvviso ti trovi a terra pieno di botte e di ossa rotte, e lì c'è qualcuno che arriva e tu non ti aspetti neanche che arrivi. In quel momento io ricordo perfettamente la sensazione, dopo tutto questo dolore, del materassino a depressione in cui mi hanno messa, questo senso di avvolgimento come un abbraccio materno che ti fa capire che adesso andrai verso qualcosa di buono, insomma.
6: Le premiazioni saranno il 5 giugno in Trentino, 36 i racconti arrivati da tutta Italia, di cui 5 dal Friuli Venezia Giulia, storie che insegnano molto anche su come e perché avvengano gli incidenti in montagna.
7: Capita che, per esempio, sui sentieri, quando ci si perde, non si tenga conto del percorso che si è fatto fino a quel momento, cioè non ci si giri indietro a prendere dei punti di riferimento, oppure non si tenga conto del fatto che il tempo può cambiare o non ci siano i primi segnali nel cielo. Alle volte, certamente, non ci sono solo errori, c'è anche un po' la fatalità.
6: Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Passiamo allo sport. Dopo il Giro d'Italia maschile, anche quello femminile rende omaggio alle vittime del terremoto del 76. La tappa di oggi, partita da Bibione, si concluderà a Buia dopo aver attraversato le terre colpite dal sisma. Tappa divisa in due parti, prima parte nella pianura friulana da Bibione fino ai piedi delle colline udinesi. Dopo Fagagna si affrontano diverse salitelle con vari gradi di difficoltà. Arrivo previsto attorno alle 17.30. Sono ovviamente previste alcune limitazioni al traffico sulle strade percorse dalle atlete.
5: Vittoria britannica al torneo internazionale di tennis di Grado. Si ferma alla finale la corsa dell'italiano Gianmarco Ferrari.
8: Non è riuscito a ribaltare il pronostico Gianmarco Ferrari alla Città di Grado Tennis Cup, torneo del circuito ITF con $30,000 di montepremi. I 25 punti validi per la classifica ATP si è riaggiudicati il britannico Oliver Crawford, favorito della vigilia e attuale numero 225 al mondo. Peccato per il primo set, soprattutto dove l'azzurro, che in classifica sta a 200 posizioni sotto, è stato in vantaggio per 4-2, ha subito la rimonta e poi ha avuto due palle per chiudere a proprio favore il tie-break. Il gioco decisivo lo ha vinto invece Crawford per 9 punti a 7, preludio ad una seconda partita senza storia. Ferrari è calato fisicamente, ha perso il servizio due volte e il britannico ha finito per imporsi per 6-2. Per il 25enne toscano un torneo decisamente positivo anche nella chiave dei prossimi appuntamenti.
9: Peccato un po' per il primo set, perché dopo lo svantaggio iniziale ero riuscito un po' a trovare meglio le misure. Sicuramente le 5 partite giocate sono sempre molto importanti, le ore che sono stato in campo mi danno comunque fiducia per le prossime partite, per i prossimi tornei.
8: Andrea Bardani, GTGR Friuli Venezia Giulia.

0: La prossima edizione del giornale radio regionale, quella delle 18.30, non andrà in onda per lasciare spazio allo speciale del GR1 con il discorso del Presidente della Repubblica agli ambasciatori. Questa edizione si ferma qui. Da Alessandra Zigaina e Lara Zani, grazie per averci seguito, e grazie a Roberto Cavallari per aver curato la parte tecnica e a Paolo Nuzzo per aver collaborato in redazione. A tutti voi, buon proseguimento d'ascolto.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Come vanno gestiti?
4: Allora, diciamo che la cosa importante è ricordare come oggi funziona questo tema della contribuzione figurativa. Infatti, fino a un certo punto della storia del rapporto di lavoro in Italia, il soggetto doveva chiedere lui la contribuzione figurativa, che ricordiamo essere una contribuzione non effettiva da lavoro, che viene accreditata quando ci sono degli eventi cosiddetti tutelati. Li ha citati, alcuni sono molto famosi, penso per esempio alla maternità piuttosto che al congedo parentale, che è quando c'è la cosiddetta astensione facoltativa, ma anche quando c'è la cassa integrazione, no? Che chiaramente il lavoratore non sta lavorando e prende solo una indennità. Bene, queste peculiarità sono importanti perché con i flussi contributivi che oggi vengono diretti verso l'INPS c'è un accredito automatico di questa contribuzione, cioè io mi assento per malattia, per maternità o, come citava lei, per la donazione del sangue, no? Quando prendo un permesso per donare il sangue, automaticamente il datore di lavoro fa in modo automatico richiesta all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per accreditare quella contribuzione. Il nostro consiglio nella nostra rubrica odierna è verificare ogni anno che ci siano queste contribuzioni figurative sull'estratto conto contributive, dove sono analiticamente esposte. La cosa importante è che danno diritto a contribuzione come se fosse lavorata. Esistono delle pensioni dove non sono valide, per esempio i 20 anni di contribuzione effettiva della pensione a 64 anni, ma lì per esempio la maternità invece va. Quindi non è tutta l'erba un fascio, e dobbiamo verificare quello che vediamo sull'estratto conto contributivo, quindi è fondamentale questo elemento.
3: Grazie Antonello Orlando. Andiamo alle domande, perché lo sa, a lei gliene arrivano sempre tantissime. Allora, una signora: lo scorso anno ha optato per il metodo contributivo e ha richiesto il riscatto di laurea agevolata. Quest'anno stava valutando di accedere attraverso la gestione separata alla pensione contributiva a 64 anni, però la sede INPS dice che non è possibile. È così?
4: Purtroppo ha ragione, perché questa persona cosa aveva fatto? Aveva chiesto il riscatto cosiddetto agevolato, quindi aveva fatto l'opzione per il metodo contributivo perché aveva studiato periodi collocati prima del 96. Facendo questa richiesta di riscatto agevolato e l'opzione per il contributivo, ha già cambiato metodo di calcolo, quindi è passata dal cosiddetto misto con quota retributiva al contributivo puro. Quell'altra pensione a cui voleva aderire, quella a 64 anni che chiamiamo, si ricorda, pensione anticipata contributiva, ed è quello che un soggetto che ha contributi ante 96 può ottenere soltanto facendo il cosiddetto computo con la gestione separata, cioè portando tutti i suoi contributi in gestione separata, richiede che il soggetto, quando fa la richiesta di computo, sia misto, ma purtroppo la persona non è più mista perché ha già fatto l'opzione per il metodo contributivo. E come, teniamo conto di questa metafora, come una pistola con un'unica cartuccia. La persona l'ha già sparata perché ha optato per il metodo contributivo, così quando la voleva usare di nuovo per andare a 64 anni, ahimè, la pistola suona vuota perché l'unica munizione è stata già utilizzata.
3: Certo, io vorrei sottoporle questa domanda perché mi sembra particolare. Allora, vorrei informazioni su modalità di reintegro fondo pensione post vita. Dietro consiglio della mia consulente ho ritirato il 30% del capitale per evitare l'obbligo di ricevere la vitalizia su metà capitale, solo che non ricordavo, dice il nostro ascoltatore, che prima dei 15 anni dalla sottoscrizione mi avrebbero tassato al 23% e non ho avuto avvertimenti al riguardo. Io vorrei riversare quel 30%. L'Agenzia delle Entrate ha detto che è possibile recuperare la tassazione riversando delle somme in base ai miei redditi. E il signore Stefano D'Ancona dice: ma che faccio? Che devo fare?
4: Allora, è una possibilità che è stata prevista nel 2007, quando è stata riformata la previsione.

0: evidenza complementare e la confermo. Quindi la persona cosa ha fatto? Ha chiesto un'anticipazione che è analoga a quella che si chiede dal TFR sì. al datore di lavoro, l'ha percepita, ovviamente è stata tassata. Ora quello che può fare è riversare quella somma in tutto e in parte allo stesso fondo di previdenza complementare che le aveva erogato questa somma. La norma del 2007, cioè che è entrata in vigore nel 2007, per aiutare le persone che fanno questo meccanismo virtuoso, no? Quindi restituiscono la somma al fondo per poter avere poi una pensione complementare più alta, ci dice che quando io vado a reintegrare queste somme ed eccedono la quota di deducibilità, che ricordiamo sì. essere pari a 5.300 euro annui, il contribuente, come in questo caso, ha un credito d'imposta, quindi un vantaggio sull'IRPEF, che è pari all'imposta che aveva pagato quando aveva ottenuto l'anticipazione. Esatto, cioè praticamente avrà un ulteriore bonus fiscale che equivale a quell'IRPEF che aveva pagato quando aveva preso l'anticipazione. Se era il 23% sarà il 23%. Poi c'è una formula più complessa che troverà nella circolare 70/2007 dell'Agenzia delle Entrate, meglio dare il riferimento perché se la spieghiamo qua facciamo notte. Esatto. Però ecco, è vero, lo può fare, sì, diciamo un consulente previdenziale la potrà aiutare a quantificarne il vantaggio, ma è un'operazione fattibile e prevista dall'Agenzia delle Entrate.
1: Ce la facciamo in un minuto a rispondere a questa domanda, dottore? Allora, libero professionista iscritto a cassa professionale, è vero che non può più riscattare in INPS la laurea che ha già riscattato il titolo nella sua cassa?
0: Stavolta diamo buone notizie. Risposta è no, nel senso che può farlo. Se io ho già riscattato, facciamo l'esempio, nella cassa dei veterinari, dei farmacisti o dei medici o dei notai, posso riscattare lo stesso titolo anche in INPS, perché l'INPS è intervenuta su questo con un messaggio qualche anno fa.
1: Quindi
0: in quanto il riscatto
1: fare.
0: In INPS è esattamente corretto. Grazie. Quindi è possibile e se lo deduce fiscalmente.
1: Grazie Antonello Orlando, Fondazione Studi Consulenti al Lavoro. A lunedì prossimo, Filippo Mosticone in regia, al coordinamento tecnico Massimiliano Savino, in redazione Cristina Saccol. Sportello Italia torna domani alla stessa ora. economico@rai.it 335 699 2949. Da Paola Bonanni, buon proseguimento di ascolto e ora il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Israele, Libano, Netanyahu ordina di attaccare la periferia di Beirut. Dopo la Francia anche la Germania dice no all'escalation. Oggi riunione d'urgenza al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Stati Uniti, Iran, trattative in stallo e attacchi incrociati. Teheran al fianco del paese dei cedri, tregua condizione per il cessate il fuoco. Verso il 2 giugno Mattarella, il voto segnò la svolta della Repubblica e ricorda il contributo delle donne. Alle 18 il saluto al corpo diplomatico, speciale su Radio 1, stasera il concerto. Giugno, mese di scadenze fiscali per l'imposta municipale sugli immobili, novità sulla seconda in alcuni comuni, atteso gettito record. La mamma non ha mosso un dito, l'orrore subito dalla bimba morta a Bordighera nel racconto della sorellina. Mercoledì gli interrogatori per la donna e il suo compagno. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il Grand Tour La vita è adesso per una polmonite acuta. L'artista in un video sui social, decisione dolorosa ma per i concerti devo stare bene. Tennis, al Roland Garros, tre azzurri per conquistare i quarti di finale. In campo Flavio Cobolli avanti di 2-7-0 sullo statunitense Svaida. Italiani protagonisti anche nei motori, Moto Mondiale e Formula 1 al vertice delle classifiche, sventola il tricolore. Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. L'esercito israeliano continua ad avanzare nel Libano meridionale. Il premier Netanyahu ha dato l'ordine di prendere nuovamente di mira Beirut dopo la Francia che ha chiesto con urgenza una convocazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevista per oggi. Anche la Germania esprime grande preoccupazione per l'avanzata di Israele. Secondo i media dello Stato ebraico, Washington avrebbe autorizzato la ripresa degli attacchi sulla capitale libanese. La linea all'inviata Rai Lucia Goracci.
3: Sono così tante incolonnate le auto in fuga dalla DAIE che il loro sembra quasi un esodo ordinato, ma si indovina lo stato d'animo dei beirutini, costretti a lasciare nuovamente le loro case nei quartieri sud a maggioranza sciita. Coi nuovi attacchi ordinati dal premier israeliano Netanyahu sfuma dunque l'illusione di una Beirut città aperta. Mentre il bilancio delle vittime libanesi dal 2 marzo scorso supera le 3.400 e un raid uccide 8 persone, ferendo anche donne e bambini, a Deir Zahrani. Colpito da un drone di Hezbollah muore un soldato israeliano, altri 3 restano feriti a Yohmor, non distante dal castello di Beaufort, preso ieri da quell'esercito. L'Alta Galilea continua a essere bersaglio di lanci di razzi della milizia sciita filo iraniana. Vediamo anche noi intercettarli a Iron Dome, lo scudo antimissili che protegge Israele. Nel pomeriggio di New York, lo dicevi, si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU sul Libano, ma Beirut non avrà tregua finché Hezbollah non porrà fine ai suoi attacchi, avverte il ministro israeliano della difesa Katz. Metulla, nord di Israele, linea allo studio.
2: E la fine delle ostilità in Libano è una condizione imprescindibile per l'Iran per raggiungere un accordo che metta fine al conflitto con gli Stati Uniti. Intanto proseguono i negoziati tra i due paesi, tuttavia la trattativa è messa a dura prova dalle continue violazioni del cessate il fuoco. La corrispondente.
4: Il Golfo Persico è ancora teatro di scontri a fuoco e di tensioni. Dopo i raid americani che hanno distrutto radar e siti di lancio di droni, la rappresaglia dei Pasdaran non si è fatta attendere. Nuovamente sotto attacco il Kuwait. I guardiani della rivoluzione annunciano di aver attaccato con missili e droni la base da cui è partito il raid americano contro obiettivi militari nel sud dell'Iran e denunciano la violazione del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti. E la guerra a Teheran parla la stessa lingua di quella di Beirut. Il portavoce del Ministero degli Esteri annuncia che l'Iran non esiterà ad agire in qualsiasi modo per aiutare il Libano contro l'aggressione di Israele. Nonostante tutto, i negoziati proseguono anche se la Repubblica Islamica dichiara che non è sul tavolo alcuna trattativa sul programma nucleare e l'Iran si scaglia nuovamente contro l'Unione Europea, che accusa di avere una posizione ipocrita e, dice il regime, dimostra

0: mostrare una indignazione morale selettiva. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Il presidente americano Trump ha scritto sul suo social Truth che l'Iran vuole realmente un'intesa e che sarà un buon accordo. Poi lancia un appello a democratici e repubblicani a non fare dichiarazioni che possano ostacolare il lavoro dei negoziatori. Andrà tutto bene come sempre, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Siamo alla vicenda di Beatrice, la bimba di 2 anni di Bordighera morta a causa di un trauma cranico. Mercoledì prossimo gli interrogatori della madre della piccola e del suo compagno, entrambi in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore.
2: La vista del corpicino livido, la testa che ciondola inerte, gli occhi chiusi. C'è anche questo nelle testimonianze raccolte agli atti di una bambina di 9 anni che ha assistito alla morte della sorellina di 2, la piccola Beatrice, deceduta dopo i maltrattamenti subiti lo scorso 9 febbraio. Le 3 bimbe erano state portate per quel fine settimana in un casolare di Perinaldo da Emanuele Iannuzzi, il compagno della loro madre, Emanuela Aiello. Qui ci sarebbero state le percosse ripetute contro Beatrice. Poi la messa in scena della madre che le riporta a casa in auto, con lei forse già morta, obbligando le altre figlie a non dire nulla. A casa della donna Bordighera vengono chiamati i soccorsi perché, come racconta l'Aiello, la piccola non respira. Ma i lividi sul corpicino martoriato raccontano un'altra verità. L'Aiello era stata subito portata in carcere, mentre Iannuzzi è stato arrestato sabato dopo che gli investigatori hanno trovato nel suo cellulare foto della giovanissima vittima con il volto tumefatto. Simona Decina, GR1.
1: La fuga dei cavalli durante le prove della sfilata del 2 giugno arriva oggi in procura a Roma l'informativa dei carabinieri su quanto accaduto. Restano ricoverati in ospedale la poliziotta e la soldata rimaste ferite, non sono in pericolo di vita. Primi provvedimenti disciplinari del corpo dei vigili urbani nei confronti di chi ha acceso i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire gli animali.
3: Individuato il vigile urbano che ha acceso la batteria dei fuochi, 50 anni, entrato in servizio un anno fa, l'indagine deve ancora chiarire diversi aspetti della vicenda. 4 in tutto gli appartenenti al corpo coinvolti, che, come primo prevedibile provvedimento, sono stati esclusi dalla parata. C'è da capire in particolare la provenienza dei petardi. Erano 2 scatole in libera vendita. Li avrebbe acquistati un altro vigile più anziano. Nelle chat della Polizia di Roma Capitale compaiono intanto anche commenti per circoscrivere le colpe. Chi c'era avrebbe così parlato di animali già nervosi e di una tradizione che va avanti da anni e che non coinvolge soltanto i vigili urbani. Tutti aspetti che saranno esaminati nell'inchiesta della procura. Dopo l'informativa si stabilirà quali reati contestare e nell'indagine disciplinare interna. Restano intanto in ospedale la militare dei lancieri di Montebello che ha avuto un polmone perforato e la poliziotta che ha riportato diverse contusioni. Ho perso l'equilibrio e non ricordo più nulla, ha dichiarato. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Rai Radio 1, le 13:07, gli 80 anni della Repubblica alla vigilia delle celebrazioni del 2 giugno, questa sera concerto al Quirinale, discorso del Presidente della Repubblica che Radio 1 seguirà in diretta con uno speciale del giornale radio dalle 18 alle 19. In una lettera inviata ai prefetti, Mattarella sottolinea come il ruolo della Repubblica sia quello di consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini.
4: Fu un nuovo patto civile quello che gli italiani strinsero il 2 giugno di 80 anni fa. Nel suo messaggio ai prefetti, il presidente Mattarella avvia le celebrazioni alla vigilia del 2 giugno ricordando il giorno in cui nacque la Repubblica grazie a un corale e sincero esercizio di democrazia. La straordinaria e composta affluenza ai seggi e la partecipazione delle donne che già avevano votato alle precedenti amministrative segnarono una data storica che mise definitivamente alle spalle il ventennio fascista. E l'invito del capo dello Stato ai prefetti resta quello di proseguire il loro servizio alla collettività. Ne va del futuro del paese, avverte, sottolineando i valori di dialogo e ascolto in linea con i principi di uguaglianza e solidarietà sanciti dalla Costituzione, principi rappresentati anche stamattina al Quirinale con l'apertura dei giardini alle categorie fragili, una grande festa in cui Mattarella ha voluto salutare di persona le associazioni di volontariato e ringraziarle per il loro impegno quotidiano a tutela dei più deboli. Valentino Russo, GR1.
1: Ora la politica, in primo piano sempre i dossier esteri, con Tajani che torna sulla richiesta di flessibilità all'Europa e il PD che accusa il governo di restare in silenzio davanti all'escalation di Netanyahu, ma maggioranza e opposizione si confrontano anche sui temi economici.
5: Più elasticità, questo chiede la maggioranza all'Europa, con Maurizio Lupi, Noi Moderati, che rincara meno burocrazia e più flessibilità per garantire crescita e competitività. Sul tema ipotesi patrimoniale per i miliardari lanciata da Elish Line, Forza Italia dice un sonoro no. Noi intendiamo continuare ad abbassare tasse e spesa pubblica. La sinistra vuole solo aumentarle. Stessa linea da Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
6: Ridurre le tasse e sostenere la crescita in direzione opposta rispetto a una sinistra divisa su tutto ma unita sulla patrimoniale. Fratelli d'Italia non metterà mai le mani nelle tasche degli italiani.
5: Per Francesco Silvestri, 5 Stelle, l'utilizzo dei fondi di coesione per le armi è irricevibile. Per il movimento quei fondi servono per le scuole. Dal PD sull'energia e i dati economici interviene Maria Cecilia Guerra.
7: Questi dati non ci sorprendono, ma sono ancora peggiorativi. Pongono l'Italia a una crescita che è meno della metà della media europea. Quindi ultimi in Europa con il prezzo più alto dell'energia.
5: È un errore tattico e strategico, così Matteo Renzi Tel Aviva sull'ipotesi patrimoniale, poi su elezioni e primarie ricorda il centro-sinistra unito vince, diviso perde. Alessandro Allegra, GR1.
1: Addio a Gianni Mattioli, è morto a 86 anni il fondatore delle liste verdi, già deputato in diverse legislature e ministro della Repubblica. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell'ambientalismo italiano, scrive in una nota il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. Ha dedicato la sua vita continua alla difesa dell'ambiente, alla ricerca di modelli energetici sostenibili e alla costruzione di una cultura ecologista. Giugno, mese di scadenze fiscali, il 16 si scade l'acconto IMU, atteso un gettito record.
8: L'aumento potrebbe essere tra il 2 e il 5%, facendo entrare nelle casse dei comuni più di 17 miliardi, una voce importante per il bilancio di città piccole, medie e grandi, con Roma sul podio con 1 miliardo 200 mila euro di incasso, Milano 940 milioni, Torino 270 milioni. La spesa per le famiglie con due o più case varia a seconda delle aliquote stabilite dai comuni di residenza, ma solo 4.433 su 7.900 totali hanno comunicato le eventuali variazioni. In questo caso tutto rimane come l'anno precedente. Potrebbero esserci invece novità per chi ha una seconda casa sfitta utilizzata saltuariamente. I comuni potrebbero decidere di dimezzare l'imposta. Agevolazioni anche per gli immobili inagibili, con la possibilità di ampliare i requisiti per rientrare in questa categoria. Bisognerà invece aspettare qualche mese per la sperimentazione, non partita in tempo, sulle modalità di pagamento. 2.000 comuni avranno il bollettino prepagato sul modello Tari. Dal 2027 dovrebbe estendersi a tutte Italia. Per ora rimane valido il solito modello F24. Paola Rania, GR1.
1: Ancora economia, i timori sulla situazione in Iran fanno salire il prezzo del petrolio con il WTI che sfiora i 90 dollari. Le borse restano caute con l'indice PMI, quello che misura la fiducia delle imprese, in lieve risalita. La Banca Centrale Europea invece rileva da parte dei consumatori un aumento dell'inflazione percepita arrivata al 4% dal 3,5% di marzo. Dati positivi sul fronte del turismo per il ponte del 2 giugno, nonostante il meteo instabile, e boom di presenze con numeri che superano i livelli pre-crisi.
9: Numeri da record per il turismo culturale italiano in questo ponte festivo, con le città d'arte che segnano un incremento del 12,3% di turisti stranieri. E sono proprio le mete culturali a trainare il settore, con un tasso di occupazione alberghiera che sfiora l'80%, anche sostenuto da una forte spesa media dei visitatori. A guidare le danze è la capitale, con più di 50 milioni di presenze e una permanenza media di oltre 4 giorni. Ma non solo. Giuseppe Roscioli, presidente Federalberghi Roma.
10: Sicuramente c'è stata una concentrazione nelle città d'arte, anche Roma, complice sia la festa del 2 giugno che l'arrivo del Giro d'Italia, quindi gli eventi svolgono sempre un ruolo importantissimo per quanto riguarda il turismo. Si va sempre di più su una questione di qualità, quindi si è disposti anche a spendere qualcosa in più, l'importante è dare la qualità desiderata.
9: E mentre si conferma per domani l'instabilità meteorologica al centro-nord, l'ANAS raccomanda di evitare i rientri nella seconda parte della giornata, dove è previsto traffico da Bollino Rosso. Mauro Zanda, GR1.
1: Ora in Sardegna, dove è risultato negativo al test per l'Ebola l'uomo rientrato dal Congo con sintomi riconducibili al virus.
11: Se la sorveglianza funziona, l'allarme scatta subito e partono le verifiche. Ed è quello che è successo con l'uomo rientrato dal Congo. Si è sentito male, ha chiamato il 118 e è stato isolato in ospedale. I campioni per il test sono arrivati rapidamente allo Spallanzani di Roma, che stamattina ha comunicato l'esito negativo. Una sorveglianza efficace dettaglia anche il protocollo in caso di test positivo, come spiega l'epidemiologo Massimo Ciccozzi.
12: Se positivo, bisogna rintracciare i contatti che questa persona ha avuto e mettere in quarantena anche le altre persone.
11: I protocolli sono più efficaci quando tutti gli stati si uniformano.
12: Qualunque virus che determina

0: Cina, un focolaio epidemico in poche ore d'aereo può arrivare in Europa. Quindi tutti quanti hanno questa linea di comportamento, che è quella classica epidemiologica, isolamento e quarantena dei contatti.
1: Una circolare del Ministero della Salute dettaglia le procedure: obbligo di dichiarazione per chi arriva da Congo e Uganda, l'aeroporto di Fiumicino come hub sanitario nazionale, centri di riferimento per le malattie infettive in ogni regione, mentre quello nazionale è l'ospedale Spallanzani. Donatella Gori, GR1.
2: Il virus invece continua a diffondersi in Congo e in Uganda. Il direttore dell'OMS, Ghebreyesus, chiede aiuto alla comunità internazionale. Dall'Italia un contributo da oltre 1 milione di euro con i fondi per la cooperazione.
3: La paura dell'Ebola inizia ad avere effetti concreti anche sui collegamenti internazionali. KLM ha cancellato i voli da e per l'Uganda, spiegando che le nuove restrizioni introdotte da diversi paesi rendono impossibile operare regolarmente anche per gli equipaggi. Dall'Ituri, epicentro dell'epidemia nell'est della Repubblica Democratica del Congo, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si appella alla comunità internazionale per la carenza dei finanziamenti e mostra la sua solidarietà.
4: Sono venuto perché la popolazione dell'Ituri, dei Kivu e di tutta la Repubblica Democratica del Congo merita di sapere che non è sola.
3: I casi sospetti hanno superato quota 900, con 223 morti e 134 casi confermati tra Congo e Uganda. Prosegue intanto anche la polemica tra Kenya e Stati Uniti. L'alta corte di Nairobi ha confermato lo stop al progetto americano per realizzare una struttura destinata alla quarantena di cittadini statunitensi esposti al virus. Una decisione arrivata dopo le proteste di associazioni e sindacati che hanno parlato chiaramente di colonialismo sanitario. L'OMS continua ad avvertire che guerra, sfollamenti e attacchi ai centri sanitari stanno rallentando la risposta a un'epidemia che rischia ancora di allargarsi. Da Nairobi, Valerio Cataldi, GR1.
2: Claudio Baglioni rinvia di un anno il suo Grand Tour La Vita Adesso per curare una polmonite acuta.
5: Ho dovuto prendere una decisione anche dolorosa, insomma, prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour spostandolo esattamente di un anno. Perché tutto intero? Perché è un vero e proprio viaggio e il viaggio continuerà.
2: Visibilmente affaticato, il cantautore romano attraverso i suoi canali social si è detto dispiaciuto, ma ha voluto rassicurare i suoi fan sia sulle sue condizioni di salute che sulle modalità del tour, che avrebbe dovuto prendere il via da Venezia il prossimo 29 giugno per concludersi a Torino a settembre. A 100 anni dalla nascita, il mito di Marilyn Monroe continua a incantare il mondo. Mostre, retrospettive e omaggi celebrano la diva, simbolo del Novecento, scomparsa troppo presto, rimasta per sempre nell'immaginario collettivo. E Marilyn rivive anche su Rai Play con una raccolta speciale di materiali dedicati all'attrice. Alle 14 su Rai Movie va in onda il classico A qualcuno piace caldo.
6: Come si muove? Sembra fatta di gelatina. I
7: got a fever. Tony Curtis e Jack Lemmon parlano di zucca in A qualcuno piace caldo, film che non potremmo immaginare senza Marilyn, ma nel quale non fu pagata come i suoi colleghi. Hollywood aveva preso Norma Jean e l'aveva trasformata in Monroe, il sogno biondo dell'America, ma questo non bastò a proteggerla. 100 anni dopo la sua nascita ancora ci affascina. Piera De Tassis, presidente dell'Accademia del Cinema Italiano: perché amiamo Marilyn?
8: Per la luce con cui riusciva ad illuminare allo schermo. Lei dichiarò la propria fragilità, quel dolore che è rimasto sempre sotto la volontà di costruire il personaggio Marilyn. Ha rotto gli schemi, c'era questo corpo femminile che era un corpo libero.
7: Due Marilyn, la star e l'attrice. Se sono una star lo devo solo alla gente, dice nell'ultima intervista, il giorno prima di morire. Il successo? Beh, è come il caviale. Chi lo vorrebbe tutti i giorni? Miriam Mauti, GR1.
2: Dopo 6 anni di assenza dalle scene per problemi di salute, Céline Dion torna a esibirsi con una serie di concerti e annuncia nuove date. La cantante canadese tornerà dal vivo a settembre all'Arena La Défense di Parigi, un rientro attesissimo per l'enorme richiesta del pubblico. Sono già state aggiunte altre 10 date in programma tra l'8 e il 29 maggio del 2027. 58 anni, oltre 260 milioni di album venduti, Dion aveva annunciato il suo ritorno a fine marzo con un videomessaggio proiettato sulla Torre Eiffel. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Fernando Conti. Ora c'è lo sport da Ferdinando Tarsitani. Buon proseguimento d'ascolto.
9: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
11: Quanti anni hai?
10: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
17: Termini e condizioni in negozi online.
18: GR1 Sport.
19: In studio Giuseppe Bisantis, la tennis in apertura perché tre italiani vanno all'assalto dei quarti di finale del Roland Garros. In campo Flavio Cobolli contro lo statunitense Zachary Zvaida. Cobolli ha vinto i primi due set per 6-2 e 6-3 e adesso è in corso il terzo set al tie break 6-6 con Zvaida che è avanti per 4-2. Vi aggiorneremo nel corso di questa pagina sportiva. Alle 15:10, anche se gli orari dei tornei di tennis sono sempre un po' ballerini, Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, l'argentino che ha eliminato Sinner. Alle 17:10, Matteo Arnaldi contro lo statunitense Frances Tiafoe. Altri italiani ai vertici mondiali per quanto riguarda i motori. Ieri al Mugello ha trionfato Marco Bezzecchi che allunga il comando della classifica ed in Formula 1 Kimi Antonelli è leader, uno romagnolo, l'altro emiliano. Il nostro servizio.
20: Marco e Kimi, 26 anni il primo, romagnolo di Rimini, 20 il secondo, emiliano di Bologna. Segni particolari per entrambi in testa a un campionato del mondo della MotoGP. Marco, che di cognome fa Bezzecchi, di Formula 1 Kimi, cognome Antonelli per i pochi che ancora non l'avessero capito. Da 74 anni l'Italia non svettava contemporaneamente nei due massimi campionati a motore. Il segreto lo svela Carlo Pernat, decenni di esperienza nel paddock del moto mondiale.
21: La Motor Valley, come la chiamiamo, no? Ricordiamoci che gli ingegneri sono italiani. Stiamo vivendo un momento, secondo me giusto, logico, dove da una, diciamo, supremazia giapponese a una supremazia europea specificamente italiana.
20: Kimi è reduce della vittoria in Canada, Bezza dominata al Mugello. Chi ha più chance di vincere il titolo? Ancora Pernat.
21: Penso più Bezzecchi. Non di tanto, magari andiamo dal 48 al 52. A me sta una cosa sola dispiace, che la Ferrari non abbia mai un pilota italiano. Una politica che la Ferrari non ha mai fatto, mentre le case italiane di moto l'hanno sempre fatta. Questo Mugello è stato meraviglioso per tutto, per il pubblico, per l'Aprilia, per Bezzecchi.
20: Dal Mugello, Luca Cesaretti, TGR1.
19: Tutt'altro discorso va fatto per il ciclismo. Ieri si è chiuso il Giro d'Italia, ma la nostra lingua si è parlata a sprazzi. Facciamo un bilancio con il prossimo servizio.
22: Mai nella storia del Giro, 109 edizioni, nemmeno un italiano si era piazzato tra i primi sette. È successo quest'anno, ma il bilancio azzurro della Corsa Rosa non può essere negativo. Per le quattro vittorie di tappa, Ballerini, Ganna, Bettiolle e ieri Milan, e poi perché la generale ci dice che il migliore dei nostri è stato Piganzoli, ottavo, 24 anni a luglio, uomo di fiducia proprio del vincitore Vingegaard.
23: Sono venuto qua per Jonas e abbiamo
0: vinto il giro con Jonas, quindi quello che dovevo fare l'ho fatto, ho dato tutte le ultime due tappe, è andata bene così.
22: Il Veccio e il Boccia, alle spalle di Piganzoli c'è l'eterno Caruso, nono al suo ultimo giro, solo applausi.
1: È stato un risultato inaspettato, il mio obiettivo era quello di centrare una tappa, poi una volta che sono rientrato nei primi 10 mi sono detto ok, ormai sei qui, tieni duro.
22: La delusione è stata Pellizzari, doveva lottare per il podio, si è arreso a un virus, ma non ha mollato.
1: Quando le cose non vanno bene si deve sempre imparare qualcosa e ho imparato a convivere con la fatica, che non è la miglior cosa, ma sono contento di essere arrivato a Roma.
22: E poi la maglia azzurra di Ciccone, premio alla perseveranza per l'abruzzese, per lui anche un giorno in maglia rosa, purtroppo persa subito, non per colpa sua.
11: Sono state un insieme di circostanze che non mi hanno permesso di tenerla di più, però ripeto, per me il sogno era indossarla, l'ho indossata.
22: Manuel Codignoni, GR1.
19: Intanto è arrivato il finale del terzo set della sfida degli ottavi di finale del Roland Garros. Parliamo di tennis. Svajda statunitense si è aggiudicato il tie break per 7-3. Flavio Cobolli conduce per 2-1. Ora in campo per il quarto set. Il calcio in chiusura. Oggi, 1 giugno, è iniziato il mese dei mondiali. Fra 10 giorni a Città del Messico la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Arrivano le ultime liste dei convocati, mentre l'Argentina, campionessa del mondo, è arrivata negli Stati Uniti. Il Brasile di Carlo Ancelotti, a proposito, il figlio Davide dopo i mondiali sarà il nuovo allenatore del Lille in Francia. Dicevamo, il Brasile ha travolto in amichevole al Maracanã Panama, che sarà una delle partecipanti, con il risultato di 6-2. Noi ci accontentiamo di vedere i giovani convocati da Silvio Baldini, che a Coverciano stanno preparando le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Le 13:25 minuti 30 secondi è tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
23: Radio 1, un mondo da sentire. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
24: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residue piogge sulle coste marchigiane e qualche rovescio in arrivo sulle Alpi occidentali. Poche nubi sul resto del paese. Per la giornata di domani è previsto un rapido aumento della nuvolosità al nord, dove arriveranno piogge temporalesche diffuse, localmente intense tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni solo sporadici sulla Romagna. Sole prevalente al centro e sulla Sardegna, ma con qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne appenniniche. Condizioni di stabilità al sud, con cielo privo di nubi per gran parte della giornata. Venti meridionali, da deboli a moderati, con mari che tenderanno a divenire mossi. Temperature minime in lieve flessione al centro-nord, mentre le massime diminuiranno al settentrione e saranno stabili sul resto del paese. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
23: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
25: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
26: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
27: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
25: Prevedo che a comprarli provvedo.
27: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
28: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Finché food.
1: Finché food.
0: Storie di cibo.
1: Sul cibo.
0: Con il cibo.
1: Per il cibo.
0: Dal cibo.
1: Storie di cibo.
2: E buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci di nuovo qui sulle frequenze di Radio 1 Rai per il Friuli Venezia Giulia. Silvia Rossetto al microfono e Walter Bidonis alla console. Si riparte con le trasmissioni pomeridiane della rete con Finché Food come ogni lunedì. Alle 13.30 una finestra spalancata sul cibo a 360 gradi per fornirvi informazioni e consigli utili aggiornati sul mondo dell'alimentazione. Dopo la pausa della scorsa puntata dedicata alla storia di due miti globali come il prosecco e il tiramisù, in questa puntata torniamo nell'ambito della scienza dell'alimentazione per conoscere tanti consigli e trucchi pratici che potranno tornarci molto utili nella nostra vita quotidiana e nell'organizzazione dei nostri pasti. In particolare, oggi vi parleremo di sostituzioni e per addentrarci in questo favoloso mondo abbiamo invitato una nostra vecchia conoscenza, Sara Giulia Tommasi, che ormai tutti voi all'ascolto associate alla cucina dei senza, cioè cucina senza glutine, senza zucchero, senza latticini, per andare incontro alle esigenze di salute e di basso indice glicemico di tante persone intolleranti, allergiche o diabetiche. Buongiorno quindi alla chef e docente Sara Giulia Tommasi. Buongiorno Sara.
3: Buongiorno Silvia, a te. Sono felice di essere qui con voi anche oggi.
2: Ben ritrovata cara Sara. Allora, le tue ricette sono salutiste e, come dicevo prima, basso indice glicemico. Ma poi in realtà piacciono a tutti, perché a livello di gusto e di consistenze non ci si accorge di nulla, ovvero non ci si accorge delle varie sostituzioni, che è proprio l'argomento di oggi, che abbiamo apportato nella scelta degli ingredienti. Molte sostituzioni di cui parleremo, Sara, lo dobbiamo già anticipare, saranno particolarmente apprezzate dagli amici vegani e vegetariani all'ascolto, ma andranno benone anche per tutti gli altri. La condizio sine qua non, però lo dico subito, è quella di essere curiosi e aperti alla sperimentazione. Quindi cominciamo, sei pronta Sara?
3: Sì, prontissima.
2: Allora, nella vita di tutti i giorni ci sarà capitato, sicuramente capita a tutti noi normalmente, di non avere in casa un ingrediente che è ritenuto fondamentale per la realizzazione di una determinata ricetta. Quante volte, ad esempio, avremo aperto il frigo, anche tu Sara, e avrai scoperto che le uova magari erano finite. E se non possiamo correre subito al supermercato a comprarle, oppure se abbiamo a casa qualcuno che è allergico e quindi in ogni caso, anche se le avessimo, non potremmo utilizzarle, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire addio al dolce che avevamo voglia di preparare, alla salsa maionese che volevamo presentare a cena agli ospiti, avendo preparato dei buonissimi nuggets di pollo o di pesce fatti in casa? Quindi dobbiamo rinunciare, Sara, o in realtà no?
3: No, assolutamente. Premetto che quello che sto per dire vale per esempio per muffin salati o dolci, non per un pan di Spagna. Ecco, non possiamo montare un pan di Spagna con questi ingredienti sostitutivi. Però per muffin è molto facile, ovvero andiamo a usare i semi di chia e si usano in questo modo. Metto un cucchiaio di semi di chia sempre con tre parti di acqua, quindi se uso un cucchiaio di semi di chia lo mescolo con tre cucchiai d'acqua, poi attendo un quarto d'ora e si formerà una specie di gel. Quindi ogni cucchiaio di semi di chia uso questo gel. Quindi se nella ricetta dei nostri

0: mattina, ad esempio, ci sono due uova, raddoppio la dose.
1: Perfetto, i semi di chia ormai li conosciamo tutti, credo che forse non abbiano nemmeno più bisogno di presentazioni, tantissimi sono i video che girano sui social in cui tutti ci informano su come fare un perfetto padding con i semi di chia, gli overnight oats, cioè i cereali che si mettono in frigorifero di notte insieme ai semi di chia, gellificano il mattino successivo, perché appunto i semi di chia, come dicevi giustamente tu, poi i vegani, i vegetariani li conoscono alla perfezione, perché appunto gellificando e creando un legante simile a quello dell'albume, di fatto va a sostituire proprio l'azione delle uova.
0: Esatto, tra l'altro ormai li trovi in qualsiasi supermercato. Ma io ho un altro sostituto delle uova importante da darti, ovvero la maionese vegetale.
1: Andiamo proprio sulla ricetta della maionese, come ti chiedevo prima. La maionese tutti la associano giustissimamente alle uova, anche perché la ricetta tradizionale si basa sulle uova e non la discutiamo assolutamente. Però se ci troviamo in un'emergenza o se per qualche motivo abbiamo amici vegani o vegetariani a cena o intolleranti alle uova stesse, possiamo rimediare. Dici tutto, Sara.
0: Allora, abbiamo bisogno di 50 grammi di latte di soia oppure di riso.
1: Quindi un latte vegetale.
0: Un latte vegetale, ma non deve essere o di soia o di riso, oppure quello che ti dico dopo, di frutta secca, molto denso. Poi olio di cocco deodorato, però è importante, perché sennò dopo ha un po' tutto l'odore di cocco. 10 grammi di succo di limone, un pizzico di curcuma o senape per dare colore e poi un pizzico abbondante di sale fino. Cosa faccio? Prima sciolgo l'olio di cocco, magari nel microonde o a bagnomaria, perché deve essere sciolto ma non caldo. Dopodiché prendo il solito boccale del frullatore a immersione, ci verso dentro il latte, l'olio di cocco sciolto, il sale, il succo di limone, la senape e comincio a frullare a intermittenza, piano, un po' su e un po' giù. E pian piano vedrai che circa in un minuto tutto si addensa. E ho pronta la mia maionese vegetale che si conserva fino a 2 giorni.
1: Quindi abbiamo salvato la nostra cena con i nostri amici che hanno magari delle esigenze nutrizionali specifiche. Magari ho anche preparato il muffin, come dicevi tu, senza le uova,
0: sì,
1: e quindi
0: sì,
1: siamo perfetti. Ma se ad esempio questo dolce, questo muffin, me lo voglio gustare a colazione, ad esempio il giorno dopo, con una bevanda fresca fatta in casa, che mi può anche funzionare come base, quindi per un frullato, per un frappè, visto il clima caldo di questi giorni, senza dover ricorrere ad esempio ad un altro alimento che può causare qualche problema, che è ad esempio il latte vaccino. Magari non ce l'ho o magari semplicemente non posso utilizzarlo per svariati motivi. Che cosa posso fare, Sara?
0: Ti dico una ricetta facilissima di latte di mandorle. Premetto che i latti vegetali che si trovano in commercio in realtà sono un po' acqua, cioè hanno una percentuale poi di ingrediente principale bassissima e poi magari hanno anche dentro zucchero. Invece noi facciamo così, prendiamo 300 grammi di mandorle senza buccia e le mettiamo a bagno per 24 ore, questo è importante, oppure ancora più pannoso, usare 200 grammi di mandorle e 100 di noci macadamia, che sono così belle grasse e danno proprio poi il senso del latte pannoso. Comunque va benissimo anche solo mandorle. Le metto a bagno per 24 ore, coperte d'acqua, poi le sciacquo benissimo e poi le metto nel frullatore, un frullatore un po' potente, ci verso dentro mezzo litro d'acqua e frullo. Così si forma una specie di crema. Non metto tutta l'acqua subito, sennò le mandorle cominciano a sparare per il frullatore e non si frullano bene. Comunque, dopo che ho ottenuto questa cremina con i 500 ml di acqua, aggiungo altri 500 ml di acqua e continuo a frullare. Frullo parecchio e ottengo un latte super pannoso. Ti premetto che se ho un frullatore di quelli molto molto molto potenti, i vegani ce l'hanno, di solito i vegetariani ce l'hanno.
1: Ce l'ho persino io.
0: Ecco, anche se frullo tanto, mi rimarrà un po' di residuo che si chiama occara. Allora cosa faccio? Prendo un colino fine o un sacchetto per latte vegetale, va bene anche un colino fine se ce l'ho in casa, e passo il mio latte in questo colino fine, così tutto il residuo rimane lì. Schiaccio questo residuo, poi lo posso congelare e usare in un secondo momento, oppure lo posso mettere proprio come ingrediente nei nostri muffin. Ultima cosa, la conservazione. È un latte freschissimo, naturale, ha tanta dentro frutta secca, per cui si conserva solo fino a 2 giorni. Ma io di solito faccio così. Lo faccio, poi prendo delle bottigliette, dei contenitori da 200 ml, lo verso dentro, chiudo e lo congelo. Così dopo ce l'ho pronto anche per tutte le mattine, no? Lo
1: Perfetto,
0: scongelo.
1: Hai la porzione ideale per l'utilizzo
0: esatto.
1: quotidiano. Una volta esatto. realizzato questo ottimo latte vegetale, io sinceramente credo proprio che seguirò il tuo consiglio, oltre a berlo così com'è o a utilizzarlo per un frappè, basterebbe aggiungerci qualche cubetto di ghiaccio ed ecco una bevanda veramente fantastica. Posso innanzitutto utilizzare la polpa di mandorle e noci macadamia avanzata per preparare ad esempio degli ottimi biscotti a base di frutta secca, mentre il latte vegetale per un formaggio vegetale fresco, ad esempio, Sara. Quindi abbiamo parlato della cena con la maionese, della colazione con il latte vegetale e il muffin, abbiamo un pranzo a base di formaggio vegetale che potrebbe andarmi a sostituire la ricotta vaccina, anche quella magari non l'ho comprata, oppure c'è sempre qualcuno che per qualche motivo non può mangiarla e potrei addirittura prepararci con questo formaggio vegetale una crostata di ricotta, addirittura cannelloni, ricotta e spinaci, lasagne, insomma mi sostituisce completamente la ricotta vaccina. Come la facciamo questa ricotta vegetale, Sara?
0: Ah, è fantastica. Allora, sarebbe sempre meglio utilizzare il latte, anzi, assolutamente sì, il latte che abbiamo detto prima, non quello acquoso del supermercato, se no non ti viene perché non c'è abbastanza mandorla dentro, cioè non c'è abbastanza sostanza. Comunque, utilizziamo 1 litro di latte di quello che abbiamo fatto prima, 45 ml di succo di limone, 2,5 grammi di sale fino. Questo sale non è che poi questa ricotta vegetale ti viene salata, ti viene neutra. Se poi vuoi aggiungere magari sciroppo di yacon o sciroppo d'acero per farla dolce, lo puoi aggiungere, però io do la ricetta neutra, ok? Cosa mi serve? Una casseruola di acciaio, un leccapentole, ci serve il termometro, un sacchetto per latte vegetale e le fuscelle per la ricotta. Magari l'abbiamo fatta altre volte, l'abbiamo comprata anche altre volte e abbiamo conservato le fuscelle. Allora cosa faccio? Porto a 85 gradi il latte dentro nella casseruola di acciaio. Quando raggiunge gli 80 gradi aggiungo il sale e mescolo. A 85 gradi precisi ci verso dentro il succo di limone. Non in un punto solo, lo distribuisco su tutta la superficie del mio latte che ha 85 gradi e mescolo lentamente 2 o 3 volte. Chiudo con un coperchio e lascio riposare 1 ora. In questa ora il nostro latte si caglia come per la ricotta vaccina. Dopodiché preparo il sacchetto per latte vegetale appoggiato su una brocca. Con un metro verso tutta questa cagliata nel sacco e lascio colare il siero. Quando circa metà del siero è filtrato, comincio a versare invece questa cagliata che mi è rimasta nel sacchetto nei 2 cestelli da ricotta. Avvolgo nella pellicola questi 2 cestelli di ricotta e li metto in un contenitore nel frigo e in 24 ore la nostra ricottina, buonissima tra l'altro, buonissima anche se uno mangia anche la ricotta normale, è buonissima lo stesso anche per chi di solito non usa queste cose senza latte. E dopo 24 ore è pronta e la puoi usare come vuoi.
1: Certamente, ultima. Sara. E la ricotta, ultima. Pensa, non è nemmeno l'unico formaggio che si può sostituire con la sua versione vegetale. In realtà non tutti sanno che, per ritornare al tiramisù della puntata scorsa, è possibile realizzarne una versione senza latticini, senza nulla togliere, per carità, all'ineguagliabile ricetta tradizionale che è perfetta così com'è. Però potremmo sostituire il mascarpone tradizionale con la sua variante vegetale fatta in casa, sempre per i nostri amici vegani o vegetariani o per gli intolleranti, inutile ripeterlo. E poi in realtà può andar bene per tutti. Se abbiamo voglia di prepararci un buon tiramisù, ma ci siamo dimenticati anche qui di comprare un mascarpone classico nel negozio. Quindi, Sara, come lo facciamo anche questo mascarpone vegetale?
0: Guarda, viene buonissimo. Dico un'ultimissima cosa utile per la ricetta di prima della ricotta. Quel siero che è colato, non buttatelo via. Potete anche quello congelarlo al momento, ma poi è fantastico da usare invece.

0: le crepe, oppure per fare il pane, perché è un liquido che è attivato.
1: Quindi non si butta via nulla, quindi sono
0: non
1: ricette,
0: si butta via niente.
1: Sono ricette antispreco.
0: Esatto.
1: Ok.
0: E adesso andiamo al nostro buonissimo mascarpone vegetale. Allora, cosa ho bisogno? Di 700 grammi di yogurt di soia, oppure anche di cocco.

0: ho bisogno di 40 grammi di sciroppo di yacon o d'acero e 50 grammi di olio di cocco sciolto, anche qui lo faccio sciogliere, basta, abbiamo già finito. Però cosa dobbiamo fare? Preparo una brocca con dentro qualcosa, anche sempre un cestino della ricotta ribaltato per tenere sollevato, e metto sopra il solito sacchetto per latte vegetale, verso lo yogurt tutto dentro, perché il mascarpone lo facciamo con lo yogurt colato, deve essere colato, è importante, deve essere bello dentro. Quindi verso lo yogurt in questo sacchetto per latte vegetale e lo lascio in frigo 24 ore, un giorno, ok? In questo modo cola tutta una specie di latticello, anche questo utilizzabile come il siero di prima, per fare pane o crepe o altre cose in cui abbiamo bisogno di un liquido ricco. Dopo 24 ore ho pronto il mio yogurt molto denso, più che lo yogurt greco, vegetale, bello bello denso. Cosa faccio? Sciolgo l'olio di cocco nel microonde o bagnomaria e metto questo yogurt colato in una bella ciotola alta e comincio a montarlo con le fruste elettriche. Verso dentro a filo l'olio di cocco e verso anche lo sciroppo d'agave e continuo a montare con le fruste elettriche. Vedrai che ti si forma magicamente un mascarpone buonissimo che si conserva fino a 3 giorni in frigorifero.
1: Ti sento assolutamente convinta, quindi non ho motivo di dubitarne e, ripeto, diventa un tiramisù interessante per tante categorie di persone. Ascolta, Sara, abbiamo parlato quindi di tante varianti, di tante sostituzioni. Bisogna, per correttezza, dire ai nostri radioascoltatori, che se ne saranno già accorti, che chiaramente dobbiamo avere in casa, per poter realizzare tutte queste varianti, abbiamo bisogno di ingredienti come l'olio di cocco, lo yogurt,
0: le mandorle, lo yogurt.
1: Esatto, non tutti, non sempre comprano queste cose, non sempre sono facilissime da reperire al supermercato sotto casa, ma con un po' di impegno, se siamo appassionati di cucina innovativa e abbiamo già fatto delle scelte etiche oppure siamo motivati da intolleranze alimentari, con ogni probabilità ci siamo già organizzati o ci stiamo già organizzando, e poi eventualmente su internet si trova veramente di tutto, quindi niente paura. Purtroppo il tempo stringe e dopo aver visto tante sostituzioni ci avviamo a concludere la nostra puntata con qualche dritta spicciola e trucchetto veloce per salvare alcune nostre preparazioni. Voi all'ascolto prendetelo come un gioco, giochiamo insieme e vediamo quanti di questi trucchi che io vi citerò li conoscete già. Tu, Sara, immagino che li sappia già tutti, vediamo.
0: Vediamo.
1: Se ad esempio lo sapevate che se abbiamo esagerato con il sale all'interno della zuppa, se aggiungiamo una patata cruda e la lasciamo bollire per 10-15 minuti, assorbirà tutto il sale in eccesso, come per magia. Dopodiché non ci resterà che rimuovere la patata prima di servire la minestra, la zuppa. La sapevi, Sara?
0: La sapevo, però ti aggiungo una dritta. Se uno non vuole usare la patata, il sedano rapa.
1: Il sedano rapa?
0: Che è meno, diciamo, meno
1: amidaceo,
0: calorico.
1: Meno calorico, certo, però poi la togliamo, sì, in ogni caso questa patata, ok?
0: In ogni caso poi lo togliamo.
1: Se invece abbiamo comprato una passata di pomodoro che poi non si è rivelata proprio particolarmente buona e dolce e il sugo ci sta venendo un pelino acido, ce ne siamo accorti, con un pizzico di bicarbonato di sodio riusciamo a neutralizzare l'acidità del pomodoro senza alterare minimamente il sapore. Sapevi anche questa?
0: No, questa non la sapevo, grazie, adesso la so.
1: E poi, se abbiamo delle erbe aromatiche che ci avanzano, possiamo avvolgere prezzemolo, basilico, coriandolo e quant'altro in una carta da cucina leggermente inumidita, riporre tutto in un sacchetto di plastica nel frigo, cambiando la carta, attenzione, ogni giorno, per far durare tutte le nostre erbette aromatiche fresche fino a una settimana. In alternativa, possiamo tritarle, congelarle, quindi già porzionare il tutto, in cubetti di ghiaccio con un filo di olio extravergine d'oliva. A quel punto useremo i vassoi dei cubetti di ghiaccio e andremo direttamente in freezer. E la stessa tecnica, come ci suggerivi tu prima, la possiamo utilizzare, tu la utilizzavi per il latte di mandorle, ma anche per i sughi avanzati, per i pesti o per salse varie che ci sono avanzate e che possiamo quindi sempre riutilizzare in un'ottica antispreco. La panna montata fredda, ad esempio, monta benissimo qualsiasi panna, chiaramente sia quella vaccina che quella vegetale, solo se è ghiacciata. Ghiacciata significa averla tenuta un 10-15 minuti in freezer. E poi la sapevi questa dello spicchio d'aglio,

0: che se lo mettiamo per 10 secondi in microonde, il calore creerà umidità, facendo scivolare via la buccia in un attimo, senza doverci sporcare le mani, usare coltelli e quant'altro. A volte sbucciare l'aglio può essere abbastanza fastidioso. E sempre in tema di aglio e di cipolle, per eliminare i fastidiosi odori dalle mani, lo sapevi, Sara, che se le sfreghiamo con l'acciaio inox del nostro lavello della cucina, o addirittura utilizzando una posata in acciaio sotto l'acqua fredda, l'acciaio neutralizzerà le molecole dell'odore.
1: Allora, sapevo questa dell'acciaio, infatti è una specie di uovo di acciaio per le mani, ma non sapevo quella dell'aglio, anzi l'applicherò subito.
0: Perfetto, potremmo andare avanti ore, credo, con trucchi e sostituzioni per salvare la nostra cucina quotidiana, però per oggi ci dobbiamo fermare qui. Saluto e ringrazio Sara Giulia Tommasi per le ricette innovative di oggi, ringrazio la parte tecnica Walter Vidonis e soprattutto ringrazio tutti voi all'ascolto. Da Silvia Rossetto l'augurio di una buonissima settimana. Ci ritroveremo lunedì prossimo per altre storie di cibo e, come sempre, buon appetito!

heavy, eh?

William Shakespeare nelle sue opere colpisce sempre come egli abbia saputo cogliere e tratteggiare le situazioni della vita, i drammi dell'animo umano, in modo così immediato, incisivo ed essenziale, come raramente si trova nel panorama letterario. È un destino sempre tragico quello dei personaggi shakespeariani, a cui non sfuggono i protagonisti della nostra storia, Romeo e Giulietta, gli innamorati di Verona. The most excellent and lamentable tragedy of Romeo and Juliet. L'archetipo dell'amore perfetto, avversato dalla rivalità tra le due famiglie, Capuleti e Montecchi. E qui è disegnato il dramma dell'esistenza umana, segnato dalla morte dei due giovani innamorati. E il linguaggio poetico del bardo ha oltrepassato i confini e il tempo, perché forse più di chiunque altro ha saputo cogliere e trasporre nelle proprie opere il profondo, intimo rapporto fra il ritmo della parola scritta e la dimensione dell'ascolto. Ed è proprio per questo che Romeo e Giulietta vivono nelle note immortali di grandi musicisti come Tchaikovsky.

0: E poi è l'impaginazione straordinaria di questo balletto, che appunto è vastissimo ed è un balletto che generalmente oggi si esegue attraverso le suite come se noi lo vedessimo, perché non abbiamo quasi più bisogno della rappresentazione, tanto è fisso nella nostra memoria.
1: La celebre toile della danza Galina Ulanova, che lo portò al successo nel 1940, osservava: nella musica di Prokofiev c'è molto di inatteso, di inusuale, di scomodo per la danza, specie per i cambiamenti di ritmo.
0: Esattamente. Diciamo, e qui è l'esattamente opposto di altri compositori, naturalmente famosissimi, perché noi parliamo di Romeo e Giulietta, ma naturalmente la fonte, diciamo, drammatica, ispiratrice, è sempre quella dell'amore, di un amore che è ostacolato, che è negato tra due giovani, tra due anime. Quindi prima ancora di Romeo e Giulietta, Paolo e Francesca, no? Questo, che erano, diciamo, il prototipo della coppia. Insomma, Dante naturalmente ne fa i protagonisti in negativo, insomma, però con come sappiamo, con una bellezza sovrumana. E poi c'è la conflittualità che si ritrova anche in Wagner, per esempio in Tristano e Isotta, e naturalmente lì però l'atmosfera è completamente diversa, è avvolgente. In Prokofiev invece l'amore, la passione contrastata dei due giovani avviene attraverso una narrazione ed una evidenza scenica, quasi, come si diceva, per cui è palpabile.
1: E nell'ottobre del 1935 il balletto venne eseguito in forma di concerto al Bolshoi e suscitò pareri molto favorevoli. Nel 1936 ne vennero ricavate le due suite per orchestra, opera 64 bis ter, e l'anno dopo i 10 pezzi, opera 75 per pianoforte. E una terza suite, opera 101, venne poi realizzata nel 1946. E dall'Inghilterra, dove Alessandro Taverna si trova, come abbiamo detto, la terra che ha dato i natali a Shakespeare, al bardo di Stratford-on-Avon, il nostro pianista ci racconta come la storia di Romeo e Giulietta può essere narrata in maniera sussurrata con il pianoforte.

Cari radioascoltatori di Mi chiamano Mimì, oggi parliamo del mito di Romeo e Giulietta e per una singolare combinazione del destino io mi trovo in Inghilterra, nella patria di Shakespeare. C'è una cosa che Romeo e Giulietta condividono con quasi tutta la grande musica dell'Ottocento, e cioè prima di arrivare nelle sale da concerto in forma sinfonica o operistica sono passati per il pianoforte. Infatti non esistevano dischi, non esisteva la radio. Le partiture orchestrali erano oggetti inaccessibili ai più e quello che arrivava nei salotti erano le trascrizioni pianistiche. Abbiamo arie d'opera, ouverture, temi celebri, tutto veniva riadattato, tutto veniva ridotto e reinventato per tastiera. Romeo e Giulietta non fa eccezione. La fantasia ouverture di Tchaikovsky del 1869 è probabilmente la pagina più nota sull'argomento, perché Tchaikovsky stesso ne realizzò una riduzione per pianoforte. C'è però una cosa che in pochi sanno: il celebre tema d'amore non era presente nella prima versione, fu aggiunto solo in una revisione successiva, anni dopo la prima esecuzione. Questo brano fu scritto sotto la pressione di Balakirev, che aveva

e va suggerito addirittura la tonalità di impianto. La prima stesura non convinceva nessuno, nemmeno lo stesso Balà che poi l'aveva commissionata. È uno di quegli esempi in cui il capolavoro arriva dopo. Al pianoforte quel tema suona in un modo completamente diverso rispetto all'orchestra, più intimo, più fragile e in un certo senso più onesto. È arrivando a Prokofiev però che questa storia trova il protagonista pianistico per eccellenza. Il balletto Romeo e Giulietta, composto tra il 35 e il 36, appunto approda come trascrizione pianistica. C'è un aneddoto documentato sulla sua genesi. Prokofiev aveva scritto un finale lieto. Giulietta si sveglia in tempo, Romeo vive, i due si ritrovano. La giustificazione era quasi comica, i vivi possono danzare, i morti no. E voleva concludere con una grande scena danzata, però il Bolshoi rifiutò l'intera partitura ritenendola irrecuperabile. Prokofiev tornò quindi al finale tragico. Il balletto andò in scena non a Mosca, ma a Brno, in Cecoslovacchia, e il trionfo sovietico arrivò 2 anni dopo. Questi 10 episodi del balletto che nel 1937 Prokofiev trascrive per pianoforte, non sono vere e proprie riduzioni orchestrali, sono pezzi autonomi, scritti da un pianista che sapeva esattamente cosa si potesse fare con lo strumento. Prokofiev aveva debuttato a livello internazionale come solista a 20 anni e aveva una tecnica percussiva tagliente che i critici descrivevano come d'acciaio. Quando trascriveva se stesso, non era soltanto semplificazione o riadattamento, era una vera e propria reinvenzione. Lo vediamo per esempio nel pezzo più eseguito della raccolta, Giulietta bambina, leggero, quasi scherzoso, con qualcosa di infantile e insieme già malinconico. E poi c'è l'ultimo, Romeo alla tomba di Giulietta. Nessun climax romantico, nessuna consolazione, una desolazione asciutta che sembra rifiutare deliberatamente l'effetto virtuosistico ed è proprio per questo che è così devastante. Vale infine la pena ricordare che questa storia non si ferma al Novecento storico. Il tema scritto da Nino Rota per il film di Zeffirelli del 1968, che è forse il Romeo e Giulietta più ascoltato in assoluto, è diventato anch'esso repertorio pianistico attraverso decine di trascrizioni e arrangiamenti. È quindi un percorso che si ripete. La musica nasce per un contesto e poi il pianoforte la prende, la porta altrove, la rende privata, quasi domestica. E forse è proprio questo il punto. Romeo e Giulietta, in fondo, è una storia che può essere anche raccontata sottovoce e il pianoforte, da solo, in una stanza, è lo strumento che ci riesce meglio.

0: Ma adesso, Gianni, noi lasciamo la storia di Romeo e Giulietta solo per un attimo, perché poi entreremo dentro il Teatro Verdi di Trieste con il quarto atto di Romeo e Giulietta di Charles Gounod, e entriamo sotto le luci dei nostri teatri per scoprire che cosa ci sarà questa settimana, quali eventi.
1: E allora cosa succede in questa settimana? Succede che ci avviciniamo a un altro cosiddetto piccolo ponte, e quindi il ponte del 2 giugno, festa della Repubblica, per cui naturalmente anche le programmazioni dei teatri e delle sale da concerto si adeguano. E quindi andiamo soltanto, perché mi pare l'evento più importante, a giovedì 4 giugno ore 20:15 a Pordenone al Teatro Verdi, perché va in scena quel bellissimo Barbiere di Siviglia di Rossini nell'edizione triestina del Teatro Verdi, direttore Enrico Calesso, Pierluigi Pizzi regista, Alessandro Luongo e Annalisa Stroppa, mezzosoprano che sta facendo una bellissima carriera, adesso debuttato anche in Carmen. Quindi questo mi pare certamente l'appuntamento più importante per il pubblico della regione. Ma domenica 7 giugno alle ore 10 segnalo una

0: curiosità da Udine, perché nell'ex caserma Osoppo, quella che si chiama oggi la Cavallerizza, alle ore 10 del mattino c'è un appuntamento intitolato, giocando sul termine coffee break, è un appuntamento che è stato chiamato Coffee Bach, perché il coro del Friuli Venezia Giulia con l'Orchestra Filarmonica Friulana diretti da Marco Valbusa eseguiranno due cantate di Bach. Non la cantata del caffè, perché è tutto un altro genere, e che è stata anche rappresentata, ricordo, al Teatro Verdi, alla Sala Tripkovic, ma le cantate, una scelta delle cantate di Johann Sebastian Bach. Quindi un bel matinè nell'ambientazione di un immaginario caffè.
1: Ed eccoci Gianni nella barcaccia del Teatro Verdi di Trieste. A breve ascolteremo il quarto atto della tragedia di Gounod e l'atto in cui Juliette beve la pozione datagli da Frère Laurent.
0: È il momento in cui Gounod trova una sintesi quasi perfetta del suo lirismo, di atmosfera e di lirismo, attraverso questa drammaturgia che è stata anche oggetto di un piccolo conflitto drammaturgico, perché il finale è stato modificato, il doppio suicidio, la doppia morte, insomma, avviene e innesca proprio un meccanismo particolare, per cui crea oltretutto, oltre all'emozione lirica, crea anche una suspense dello spettatore, che costituisce uno dei momenti più struggenti di quest'opera.
1: E allora, prima del racconto del quarto atto, un'occhiata alla locandina. Come sempre, Leonardo Sini dirige quest'opera, come l'abbiamo già definita, parabola di Charles Gounod, questa partitura così raffinata, ricca di tensione, limpida, come limpida e precisa è la direzione di questo giovane maestro, che respira di pari passo con la compagnia di canto, tutta all'altezza, in particolare i due protagonisti, la Juliette di Nina Mignassian e il Romeo di Galeano Salas, senza dimenticare però il Mercuzio di Christian Federici, e ascolteremo anche Frère Laurent, interpretato da Alessandro Abis. E dobbiamo ricordare che questa è stata una doppia, un doppio allestimento, una sfida di questo Romeo e Giulietta, che è stato curato dal regista Paolo Valerio in questa doppia coproduzione Verdi-Rossetti, che ha proposto la celebre storia d'amore in due versioni, quella lirica di Gounod e quella di Shakespeare, che si alternano sul palco del Comunale Triestino tra lirica e prosa. Una sfida, anche la scenografia, questa doppia scenografia di questo grande specchio multimediale, che ha rispecchiato, ecco, le curve del sentimento che dominano la storia di Romeo e Giulietta. Grazie Gianni, non ci rincontreremo il prossimo lunedì. Io, prima di raccontare la trama, ringrazio il nostro tecnico Riccardo Stoici, che oggi ha curato i suoni e le parole di questa puntata di Mi chiamano Mimì, la trama del quarto atto. E nella straordinaria opera di Gounod, rappresentata per la prima volta nel 1867, la ricchezza dell'invenzione e l'incredibile consapevolezza di scrittura sono la testimonianza del raggiungimento da parte del compositore francese della piena maturità artistica. E l'importanza di questo capolavoro risiede anche nel suo essere determinante per la nascita di un nuovo genere, il drame lyrique, il quale rivoluzionò l'estetica francese della seconda metà dell'Ottocento. E l'interesse di Gounod nei confronti del dramma shakespeariano si concentra soprattutto sull'interiorità dei due giovani innamorati, di Romeo e Giulietta, ed è un susseguirsi di contrasti. La trama dei sentimenti diviene centrale nella realizzazione dell'opera, mentre il contesto storico-politico rimane sullo sfondo. è un'opera dalla drammaturgia psicologica, il cui lirismo della linea di canto si plasma.

ma con una scrittura orchestrale elegante e mai eccessiva. E Gounod riesce a tradurre in musica ogni sfumatura delle emozioni dei protagonisti, passando dall'innocenza giovanile all'estasi d'amore fino alla tragedia finale, con una scrittura vocale di straordinaria intensità espressiva. E al Verdi di Trieste questa rara opera è stata illuminata dalla direzione, dalla lettura nitida, vibrante, elegante di Leonardo Sini, che al suo debutto ha avuto la maestria di reggere una partitura eterogenea, brillando soprattutto nelle pagine di colore, negli accompagnamenti delle arie e nelle estasi d'amore dei duetti. E dunque entriamo nella trama del quarto atto. È notte, Romeo è nella stanza di Giulietta per trascorrere con lei l'ultima notte prima della partenza. Al canto della lodala i due giovani devono lasciarsi. Per Romeo è l'ora di abbandonare Verona. Rimasta sola, Giulietta riceve la visita di Capuleti che, accompagnato da padre Lorenzo, annuncia alla figlia le imminenti nozze con Paride. Uscito Capuleti, padre Lorenzo convince Giulietta a seguire un suo piano. La giovane dovrà bere una porzione che le provocherà una morte apparente. Unico modo questo per sottrarsi al matrimonio. Al risveglio potrà fuggire con Romeo, che nel frattempo lui stesso si occuperà di avvertire dello stratagemma. Giulietta accetta, ingerisce la porzione e quando la cerimonia nuziale ha inizio cade a terra esanime tra lo sgomento generale. Nel frattempo padre Lorenzo apprende da un confratello che il suo messaggio per Romeo non è giunto a destinazione.

0: programmi regionali dell'accesso.
1: Un buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori da Rina Parabel del Movimento Maria Regina della Pace di Trieste. E un bentornato al padre Luigi Moro.
2: Pace e bene a voi tutti, dal Tempio Nazionale di Maria Madre Regina Trieste.
1: Ecco, padre, oggi ci parlerà della vacanza, che è un momento di gioia. E siamo arrivati ormai al tempo di vacanza, siamo in giugno. Ecco, ci dice qualche cosa?
2: Terminano le scuole, si comincia a pensare alle vacanze, e questo tempo di attesa per le vacanze, che molte volte ci porta anche alla ricerca di dove andare, come fare, è un sollievo pensare che anche tutta la fatica dell'anno in qualche modo possa essere alleviata, soprattutto la fatica del lavoro. La fatica molte volte ci abbruttisce un po', ci rende anche molte volte pesanti, a volte insofferenti, ma non soltanto la fatica fisica che si risolve con il riposo, ma anche c'è anche una fatica spirituale. Noi siamo esseri incarnati, spiriti incarnati, c'è anche una fatica psicologica, c'è anche una fatica intellettuale, c'è anche una fatica che in qualche misura ha bisogno di essere ritemperata, la fatica di chi studia, per esempio, chi opera attraverso il raziocinio, attraverso la dimensione spirituale, ha bisogno di essere ritemperato. Per cui la vacanza ritempra la fatica corporea, ma nella visione cristiana siamo spiriti incarnati, ma ritempra anche lo spirito affaticato attraverso l'esercizio, soprattutto attraverso intellettivo, ecco, spirituale. E questa vacanza la troviamo bella espressa nella Genesi, perché Dio ha creato il mondo, le cose, e ha impiegato 6 giorni, e il settimo giorno riposò. Per cui se troviamo che la settimana è scandita da 6 giorni lavorativi e una domenica, che è la festa, bella, è biblico. Dunque, la Genesi ha influito anche sulla cultura del mondo, perché tutti facciamo 6 giorni di lavoro e un giorno di festa. Dunque, cosa dice la Bibbia? Non

0: siamo nati per un'eterna corvée, sempre lavorare dalla mattina alla sera, ma serve anche prendersi riposo, dunque è necessario, è biblico riposo. Per noi, per esempio, ricordati di santificare le feste, è anche un comandamento da espletare. Quarto comandamento, il decalogo, ricorda di santificare le feste, ma che non è soltanto la santificazione, non è soltanto santificare la domenica come comandato, ma anche di riposare, di prendersi uno stacco per poi riprendere lunedì successivo di nuovo il lavoro. Serve recuperare la fatica, abbiamo detto fisica, e qui ci vuole riposo, ma anche per esempio la fatica intellettiva, la fatica spirituale. E cos'è che ritempra per esempio la fatica spirituale? Il gioco, un esempio. Perché? Perché porta la gioia. Cambiare le regole del tram tram quotidiano intellettivo con qualcosa di diverso può anche svagare, e la gioia che il gioco porta ritempra la fatica intellettuale, per esempio. La gioia, la contemplazione, per esempio, il guardare le cose belle, una visita in mezzo ai campi. Allora, serve anche dunque questo. Dunque si dà gloria a Dio non soltanto nel lavoro, ma anche nel saper riposarsi per poter ricominciare ancora. Ecco, questa è la legge biblica. Tanto per dire che per esempio molti santi e anche molti anche mistici, ma anche molti artisti, rappresentano che cosa è il cielo. San Tommaso per esempio dice: il cielo, le anime che esti giocano, è come un girotondo, giocano perché si armonizzano tra di loro, c'è un'armonia tra loro e Dio, è quasi in un gioco che durerà tutta l'eternità, in una felicità eterna, espressa come un gioco, come un girotondo. E anche molti artisti hanno rappresentato il paradiso come un girotondo di fanciulli. Dunque, non siamo fatti per un'eterna corvée, ma siamo fatti anche per il riposo e trovare anche soluzioni per gratificare l'anima nostra anche con il sano divertimento. Per cui il sano divertimento fa parte, per la nostra costituzione, ecco, di quella importante modalità per togliere la gravità, ecco, degli impegni psicologici, ma anche soprattutto intellettuali, nell'esercizio, insomma, delle facoltà intellettive. La vacanza è un tempo, dunque, nel quale noi siamo chiamati a offrire al Signore quello che molte volte nel lavoro, soprattutto impegnativo, ma anche nel lavoro, per esempio, le regole che sempre ci impongono un certo comportamento. La vacanza ci libera in qualche misura e ci propone la via dello spirito. Per cui la vacanza è un tempo adatto per ritrovare se stessi, per ritrovare dentro di noi il mondo che molte volte siamo stati defraudati dall'impegno e dallo stress della vita quotidiana. E questo mondo interiore che oggi abbiamo bisogno di recuperare. La crisi di oggi, a mio parere, è una crisi di interiorità. Se io non so dove vado, chi sono, qual è l'orientamento della mia vita, se io ho perso il senso religioso, il senso della vita, perché preso e afferrato dalle circostanze quotidiane, perdo anche la contezza della mia persona. Quante persone sono degli zombie che camminano per strada? Hanno perso il senso religioso, hanno perso la capacità di leggere se stessi alla luce dell'infinitamente altro del quale sono in derivazione. Allora è facile perdersi. Ecco, allora l'augurio che ci si fa quando si va in vacanza è di ripristinare un pochettino un cammino dell'interiorità, recuperando le domande antiche ma sempre nuove, che sono: qual è il senso della vita? Perché esiste? Cosa c'è dopo la morte? Chi sono io? Qual è il mistero della mia esistenza? Perché la vacanza, insomma, è un tempo speciale per recuperare l'ascolto della nostra interiorità, in modo particolare di colui che muove la nostra interiorità, di colui che è il maestro interiore che pone in essere le domande profonde che abbiamo accennato. Questo maestro interiore si chiama lo Spirito. Noi siamo spiritualizzati non perché ce l'abbiamo, ma perché abbiamo anche lo Spirito Santo, il quale agisce dentro colui che lo ascolta e si attrezza per un cammino, il cammino dell'interiorità. E questo cammino dell'interiorità che oggi c'è bisogno in tutti noi da recuperare, e questo cammino nel quale siamo istruiti dall'interno, dallo Spirito che è il suggeritore primo delle istanze del nostro cuore.
1: Grazie, grazie Padre Luca.

0: Luigi, questa è una bella cosa, mettersi in ascolto anche proprio dello spirito. Grazie padre, e auguriamo anche agli ascoltatori di fare delle sante e belle vacanze. Ecco, e salutiamo i radioascoltatori anche questo mese, tanti saluti da Rina Parabel del Movimento Maria Regina della Pace di Trieste.
1: Da padre Luigi Moro che vi augura buone vacanze.
2: Abbiamo trasmesso programmi regionali dell'accesso.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio e benvenuti all'ascolto del giornale radio pomeridiano della testata giornalistica regionale del Friuli Venezia Giulia. Iniziamo con la situazione meteorologica in regione. Poco fa una forte grandinata ha colpito l'area di Pordenone. Temporali sono segnalati anche da altre zone della regione. Le temperature registrate alle 14, Trieste 23,5 gradi, mare poco mosso con temperatura di 23 gradi, a Pordenone 25 gradi, a Gorizia sono stati misurati 24 gradi, a Udine 19, a Tolmezzo 22, a Tarvisio 25 decimi, a Forni di Sopra 20 gradi, 16 sul Piancavallo, a Sappada 15 gradi. Sul Monte Zoncolan 15 gradi, sull'Ussari 12, a Lignano e Grado 23,5 gradi, la temperatura del mare è di 25 gradi a Lignano e di 24 gradi a Grado. Le previsioni. Oggi pomeriggio ampie schiarite, ma sarà ancora possibile qualche rovescio temporale locale, tempo variabile invece in serata e per tutta la notte, temperature massime in calo. Al mattino prevalenza di tempo stabile con cielo poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti. Dal pomeriggio saranno probabili dei rovesci e dei temporali sparsi sulla zona montana. Verso sera la probabilità e la frequenza di temporali aumenterà su tutta la regione e sulla costa dal pomeriggio soffierà uno scirocco moderato. In primo piano il problema del centro per i rimpatri, il CPR di Gradisca di Sonzo, dove ci sono stati 5 tentati suicidi in pochi giorni. Il servizio.
2: 5 tentativi di suicidio in una sola settimana hanno riportato l'attenzione sulle condizioni all'interno del CPR di Gradisca di Sonzo. Gli episodi avvenuti tra il 4 e l'11 maggio riguardano persone trattenute nel centro in attesa di rimpatrio. Le segnalazioni da parte della nuova garante comunale dei detenuti descrivono un contesto segnato da forte disagio psicologico, episodi di autolesionismo e crescente tensione tra i trattenuti. Tra gli ospiti sono infatti molte le persone con fragilità psichiche, dipendenze e precedenti tentativi di suicidio, con anche rischi di emulazione, visto che si era sparsa la voce che tutti coloro che sopravvivono a un tentativo di gesto estremo venissero riammessi in libertà, non risultando idonei alla vita nella struttura. Cristina Patron, garante comunale dei detenuti, comune di Gradisca.
3: È quello che è importante, comunque secondo me, sottolineare è un po' il paradosso del sistema, nel senso che da un lato in un primo momento queste persone vengono trattenute, quindi vengono valutate come inidonee alla circolazione sul territorio nazionale. In un secondo momento, dopo una valutazione incompatibile con questa prima valutazione di compatibilità a un contesto restrittivo della libertà personale, vengono rimesse in libertà, vengono segnalati questi problemi di natura mentale, psichiatrica, eccetera, e però non vengono accompagnate in questo percorso.
2: Dalla questura emerge proprio questo aspetto, con il sospetto che le azioni fossero coordinate da fuori. Il tentativo però non sarebbe riuscito perché i medici non avrebbero ravvisato l'inidoneità alla permanenza al CPR. Esiste tuttavia una questione riguardante l'adeguatezza dell'assistenza sanitaria e psicologica all'interno, un problema che si ripropone e fa chiedere al sindaco Pagotto la chiusura. Alessandro Pagotto, sindaco di Gradisca.
4: Noi siamo a distanza di oltre 20 anni che abbiamo presenti sul nostro territorio queste realtà, credo che possiamo dirlo con una determinata dose di conoscenza che queste strutture sono inadeguate per la gestione del fenomeno migratorio e quindi del fenomeno del rimpatrio.
2: Gradisca, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di alcuni residenti contro la decisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che aveva spostato sulla cabinovia di Trieste 48.800.000 euro di risorse prima destinate a un'opera di trasporto pubblico a

Padova, una decisione che il Tribunale amministrativo ha giudicato pienamente legittima, giudicando il ricorso inammissibile. I fondi dunque possono arrivare a rate tra il 2027 e il 2034. La decisione

0: Tour di Cremonini, ma anche per l'aeroporto di Gorizia, Duca d'Aosta, come luogo per i grandi concerti. Il sindaco Ziberna non ha dubbi, e non ce ne sono, sul successo del concerto, ma nemmeno sulla tenuta viaria della zona, prima e dopo lo spettacolo.
1: 25.000 presenze, sappiamo che possiamo arrivare agevolmente a 50.000 presenze. Ci sono state, ovviamente, come sempre ogni data zero prevede, comporta, ci sono state delle piccole criticità dovute a qualche ritardo nei collegamenti, però sì. Sa, quando io andavo a Lignano a vedere i fuochi d'artificio a Ferragosto ci impiegavo 2 ore per uscire, non si può pensare di arrivare mezz'ora prima del concerto.
0: Prima dell'inizio del concerto via Trieste è rimasta bloccata, così come la viabilità a Savogna, disagi che gli appassionati mettono in conto per assistere ad un grande evento.
2: Promossa quest'area per fare i grandi eventi?
3: Assolutamente, assolutamente.
2: Perché?
3: È ampia, quindi contiene sì, un grande pubblico.
2: Com'è andato il concerto?
3: Benissimo.
4: Bello, ben organizzato, bel posto, bello, provato, direi proprio di sì.
3: Il luogo soprattutto è stato azzeccato, secondo me.
0: Un concerto da 25.000 spettatori che ha intrecciato più generazioni. Per questo le ricadute su Gorizia sono notevoli. Tutto esaurito a livello di ricettività alberghiera e ristorazione, grazie anche alla concomitanza del ponte del 2 giugno.
5: La gente si è fermata a Gorizia dopo il concerto, li stiamo vedendo stamattina e li stiamo leggendo nelle prenotazioni del pranzo. Il concerto aveva comunque un orario serale, quindi le persone sono arrivate su Gorizia più nel tardo pomeriggio. Si è vista una presenza a livello ricettivo in città e oggi, grazie a questa giornata di sole ma anche al ponte, sicuramente li vedremo girare per la città.
0: Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: È saltato invece un altro concerto che era molto atteso, quello di Claudio Baglioni a Villa Mannini il 3 luglio, giro di concerti rimandato completamente al 2027 a causa di una polmonite che ha colpito l'artista romano. E questa mattina a Lignano, vicino all'arena del Peadria, un albero, un pino è caduto sulla strada proprio mentre passava un'automobile. La conducente per fortuna non ha subito ferite, ci sono state difficoltà per il traffico perché una carreggiata di Viale Europa è rimasta chiusa per alcune ore. Ottimo invece per la località balneare il bilancio di questi giorni con il raduno nazionale dei bersaglieri e il concerto di un altro cantante molto amato dal pubblico, Tiziano Ferro.
7: Chi perché ha approfittato del ponte del 2 giugno per godersi il mare, chi perché ha partecipato al raduno nazionale dei bersaglieri, chi perché si è dato ai grandi concerti estivi. Sta di fatto che Lignano Sabbia d'Oro ha vissuto un weekend decisamente intenso, positivo, soddisfatto. Enrico Guerin, presidente di Federalberghi del Friuli Venezia Giulia, albergatore lignanese, a funzionare, ci spiega, è stato il mix di eventi che di fatto ha allungato il consueto ponte. Perché se gli italiani che volevano il mare hanno prenotato soprattutto dalla domenica a martedì, grazie ai bersaglieri camere occupate già da giovedì. I bersaglieri hanno superato le aspettative, dice, per partecipazione ma anche per diffusione degli eventi, coinvolti infatti anche i comuni dell'entroterra e non ce l'aspettavamo. Ospiti cortesi, riconoscenti, abbiamo ricevuto molti complimenti da persone che non erano mai state nella nostra regione. Quanto al concerto di Tiziano Ferro, 23.000 spettatori, abbiamo avuto 2 turiste tedesche arrivate da Berlino, ha detto Guerin, che avevano prenotato già ad ottobre per vedere l'artista italiano, anche per loro la prima volta a Lignano. I grandi eventi musicali dunque aiutano il turismo, chiediamo? Assolutamente sì, risponde Federalberghi, soprattutto se fatti a giugno e la domenica, ed è il caso del prossimo weekend con Max Pezzali allo stadio Tegel. Chiuderà anche la settimana di vacanze scolastiche dei tedeschi del sud della Germania, quindi nonostante il tempo incerto anche la settimana appena iniziata tra Ponte del 2 giugno e Corpus Domini si annuncia positiva. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Anche Trieste è piena di turisti con una occupazione delle strutture ricettive che sfiora il sold out. Ci sono anche tanti camperisti che però non sono del tutto soddisfatti della loro sistemazione.
8: Trieste fa il pienone di turisti, 98% è il dato che viene fuori dagli albergatori, con una percentuale che scenderà intorno al 70% finito il ponte del 2 giugno. Numeri in crescita anche per il traffico ai caselli autostradali in vista della Festa della Repubblica e i concertoni di Lignano Sabbia d'Oro che stanno facendo il full, e con le più 250.000 uscite tra sabato e domenica ai caselli di autostrade Alto Adriatico, più 10% rispetto al 2025. Da segnalare i 42.000 transiti in uscita all'Isert.

0: di 33.000 alla Tisana e i 20.000 sia a Villesse e sia a San Donà. Due le giornate da bollino rosso per traffico particolarmente intenso, quelle del 3 e 4 giugno. Nello specifico, stando alle previsioni della concessionaria autostradale, i transiti si intensificheranno a partire dalla serata di domani, martedì 2 giugno, sull'autostrada A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia per il rientro di chi ha approfittato del ponte per la festa della Repubblica e contemporaneamente la ripresa della circolazione dei mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate a partire dalle 22. Turisti anche in visita da sabato 30 maggio alla mattina di oggi, 1 giugno, registrati 3.913 ingressi al Castello Miramare e 12.879 al parco. Domani 2 giugno, essendo giornata di festa con ingresso gratuito al castello, per direttiva ministeriale le previsioni si aggirano tra i 3.000 e i 4.000 ingressi e almeno 5-6.000 in parco. Assalto a Trieste, in questo ponte, anche dei camperisti felici di essere di giorno parcheggiati accanto al mare, meno sorridenti di doversi spostare la sera nelle aree camper adibite, ma non proprio accoglienti, ci dicono. Trieste, Claudia Marra, Rai TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Pordenone una cornacchia aggredisce i passanti in via Damiani. Il sindaco ne ha ordinato l'abbattimento, ma la LAV annuncia ricorso al TAR.
2: Eccola, la cornacchia è diventata un caso a Pordenone mentre sorvola via Damiani diretta al nido con i piccoli sul grande Tiglio. Su di lei pende un'ordinanza di abbattimento. Avrebbe aggredito passanti e residenti, in particolare una signora che abita nella palazzina di fronte. Mia madre è disperata da 2 mesi, ci spiega la figlia, raccontando di almeno 9 episodi in cui l'anziana sarebbe stata colpita alla testa sia nel terrazzo di casa sia in strada. Un residente.
3: Sì, io l'ho vista, ero lì su perché lei si muoveva e li correva dietro sempre.
2: Nel corso della mattinata in questa bella area verde del centro città non abbiamo assistito ad alcun attacco, ma le segnalazioni arrivano anche da altri residenti.
4: In genere saltano sulla testa, in particolare delle donne, e nelle terrazze in picchiata. Ahimè, bisogna porre rimedio, se si può farlo senza ucciderle, tanto meglio.
2: La condanna a morte dell'animale è inaccettabile per la LAV, che mercoledì depositerà un ricorso al TAR di Trieste contro l'ordinanza del sindaco. Guido Iemmi è responsabile LAV Pordenone.
5: Abbiamo proposto delle sagome di disturbo lungo la strada. La persona può uscire di casa con l'ombrello. Ci sono delle modalità per evitare un'azione del genere, che se consideriamo il fatto che l'uccello è nel suo diritto biologico di fare la guardia al nido dove ci sono da 3 a 5 pulli. Quindi la morte non sarà di un uccello, bensì anche di 5 pulli.
2: Manca ancora poco alla fine del periodo di nidificazione, sottolinea anche l'associazione animalista. Per il sindaco Basso si va avanti, è una questione, dice, di ordine pubblico. Alessandro Basso, sindaco di Pordenone.
6: Un'ordinanza è un'ordinanza e fino a che il TAR non si esprimerà, ovviamente avrà il proprio corso, non l'ho fatta a cuor leggero. In sede giuridica è un ostacolo all'ordine pubblico e pertanto il sindaco non si può permettere di non decidere.
2: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Soci e simpatizzanti di Lega Ambiente si sono ritrovati a Tavagnacco nell'orto collettivo di Colugna. È stata un'occasione anche per trarre le somme di tanti anni di attività di monitoraggio del territorio, come ha raccontato il presidente del circolo Marino Visentini al microfono di Andrea Ravasini.
7: Quali sono le maggiori criticità a livello ambientale in Friuli?
8: Come circolo Lega Ambiente di Udine stiamo seguendo varie cose, varie situazioni, tra cui le principali: il cromo esavalente, inquinamento da cromo esavalente cancerogeno su di Udine, il problema delle discariche a Pirmano di Premariaco e specialmente i depuratori che non funzionano e scaricano, diciamo così, nei corsi d'acqua. Questa situazione dimostra, come stiamo dicendo in maniera inascoltata da 30-40 anni, che c'è una illegalità ambientale in Friuli Venezia Giulia. Tante situazioni che meriterebbero maggiore attenzione e maggior potenziamento delle strutture di controllo, che siano sia i NOE, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, ma anche la Forestale e altri enti preposti.
1: Una notizia di sport: ciclismo. Dopo il Giro d'Italia maschile, anche quello femminile rende omaggio alle vittime del terremoto del 1976. La tappa di oggi, partita da Bibione, si concluderà a Buia dopo aver attraversato le terre colpite dal sisma. L'arrivo è previsto per le 17.30. Questa era l'ultima notizia. Il giornale radio delle 18.30 non andrà in onda per lo speciale del GR1 con il discorso del Presidente della Repubblica.

0: pubblica agli ambasciatori. A curare la parte tecnica era Marco Ferrito, in redazione Matteo Bazzi, mentre io sono Walter Scherk. Il prossimo appuntamento con l'informazione della TGR sarà il telegiornale delle 19.30. Passate un buon pomeriggio.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ue o Fevelin di un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Cast fin di settimana in Val Tramontine e entra dal vivo l'edizione 2026 di Ciao da Tramonti, il quarto concorso di illustrazione per giovani autors che ha già dato fuori i primi tre classificati e sono tutti femmini che come insieme a quegli altri finalisti e saranno ospiti dai 4 e 6 di giugno in Val per fase finale. E poi dopo fa la renda premiazione dal concorso fotografico Frucions di Frazions e des visiti guidadis all'Eglesia di Santa Maria Dolorade, organizzati per domani a San Giorgio Noiar da Associazione Ad Undecimum. Mandi a ducce de bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin D, un programma fatto de Sede Rai di Udine e Dut par Furlan, che si ascolta in radio e anche su internet dal sito www.sedefvg.rai.it e naturalmente di registrazione sui podcast si chiatin sulle piattaforme di Rai Play Sound. La regia del programma è di Arianna Zani, con saluti e con ringrazi. O saluti e ringrazi anche il primo ospite di Wecali da Associazione Creazioni Indigeste, che ha fatto insomma le direzioni artistiche dal concorso. E Calè David, benvenuto. Mandi David, buondì.
2: Mandi, buondì, buondì a tutti.
1: Allora, ciao da Tramonti, è arrivata alla sua quarta edizione e Kistan ha avuto come disin tema principale la salamandra, che aveva di ispirare per questi cartolini si artisti.
2: Sì, sì, sì, trasmette bene. Infatti, questo concorso, ma come tu dicevi, fino alle quarta edizione, concorso che disegna le fatte artisti e giovani autori, under 35, e disegna che ormai vin già disegna fatte le giurie e vincitati vincitori, un po' di anche dire qui che sono, così insomma il primo questo.
1: E sono tre femminis, no? Tutti tre femminis.
2: Tre femminis, Cecilia Fasoli di Annicco in provincia di Cremone, Michela Cook Tresesin, quindi disegna locale anche, perché sì. Su tresinte parte autorse, autoris, ve anche una furlane, insomma, non è robe di poche, il Friuli si conferma, non si fa vere spesso tiare di disegnatori, artisti di valor, e dopo viene a tiare spesso Claudia Capriotti di Costignano, provincia di Ascoli Piceno.
1: Tra l'altro, se puoi dire, il 6 di giugno, proprio che stamane qui, verranno distribuiti gratuitamente le nuove collezioni da cartolinis, no? Che hanno fatto i fantazzi.
2: Sì, perché non venne invitata anche altri svinchi, autori e autori di tutta Italia, anche di livello nazionale e internazionale. Basta dire che per loro era Massimo Giacon, che è un nome importantissimo tra il fumetto e tal design, anche tra graphic design italiano. Che hanno disegnato look, sangue, poesie, paesaggi, opere, architetture, tutti che è fatto in Val Tramontine, quindi a Vildisora, a Vildisot, e praticamente chi si disegna viene trasformato in cartolinis, raccolti in un cofanuto, che è anche tra l'altro un sueca, spieghe, duchi poesi, partalian, furlan, sloven e anche in inglese. E dopo chi scofanuta viene distribuito gratuitamente sorenuie a tutti che vengono lì, turisti, visitatori, anche a visitare le mostre che verranno inaugurate sabide 5 e chi se mostre sarà di arte anche sabide 6 e chi se mostre è di arte anche fino al 31 di luglio. Chi si tre autori che hanno vinto il concorso e verranno stampati insieme agli illustratori, disegni così professionisti vengono invitati, quindi avranno anche questi grand premi, ecco.
1: Tra l'altro in questi fin di settimana come faranno insomma dei inquintis, dei workshop, insomma soprattutto anche si vuol promuovere in questa maniera le Val Tramontine, o pensi che al sedichè è il significato principale?
2: Sì, questo è un dei significati, perché è un dei posti più incontaminati in Friuli, basta fevelare anche dei pozzi smeraldini che ormai si conoscono anche in tutta Europa, e quindi praticamente il fatto di disegnare che questi qui e metti insieme, metti ad un art, disegno e paesaggio è anche un mood per la conciliarsi anche con chi turismo, che è sempre comunque un turismo sostenibile, che non è un turismo di massa, ecco, si cale lì. E dopo anche non con creazioni di geste, disegno come essere anche Marco Tonus, che al coordine insieme a me tutto quanto, con anche l'associazione Cemont, che è appunto l'associazione che è di lì, proprio di Val Tramontina.
1: Sì.
2: E con organizza questo evento ormai di 4 anni, grazie anche al contributo della regione e dai 2 comuni di Tramontisore e Tramontisò.
1: Allora, Guatis, come creazione indigesta con le direzioni artistiche, e tu che tu fai parte anche da giuria insieme a Massimo Giacon, presidente, Marco Tonus, disegnatore, Elisa Upata Turrin e Fabio Varnerin, da Associazione Cemont. Ecco, c'è lavoro sveso viudut e sorridut, le selezioni, is è stata facile, difficile, sveso decidut subit?
2: No, il punto è l'incredibile, perché ho fatto tutta una selezione, ognuno ha disegnato un gran disegno di illustrazione che è piaceva a ognuno di noi, a manco una ventina, e si sono accorti che sta in disegno, se piaceva a uno, ma altri disegni se piaceva a un altro, e quindi ho dovuto fare tutta una discussione, analizzare disegno per disegno, illustrazione per illustrazione, e quindi vi dovuto fare proprio una critica per ogni illustrazione che sono presente, quindi vi impiegato ore e ore insieme, videocollegamento, e quindi alla fine sì che le venuto fuori, è stato proprio il finimento di una discussione piena anche, ecco, che ha portato a questa premiazione, perché sono 300 salamandri disegnati in tutti le salsi, in tutti i modi possibili, quindi veramente è arrivato in capolavoro.
1: Tra l'altro, l'anta ciri sul dizionario Furlan si dice salamandri e par Furlan o mazzarocco anche mandraule. Io non lo sapevi, lo hai saputo cumò, insomma. Ma insomma, le salamandre erano anche che quelli magli gialli, se non sbagli, no?
2: Sì, sì, che lì, infatti, è un animale che si chiama lì in Val Tramontina, e è anche vonde leggendarie, perché si conta, per esempio, non è vero, ma se anche pensi che sia vero, che se va finito sul fuoco non bruse, oppure una roba che sia vera, un po' come anche le argolis, le liertis, che se si sta disegnando un top di code, per esempio, ricresce. Oppure sono anche le leggende che le aganis, le famose aganis, e se disegnano le code dei salamandris, e quindi se disegnano anche un collegamento con chi si personasse leggendari, che i poeschiali. Ecco, chi sta invece delle salamandre, che è la triangola in Leaganis, ogni anno disegno Selzin.
1: Ma comunque una figura che rappresenta le Val Tramontina, insomma, dai.
2: Esatto, esatto.
1: In tanta creatività c'è poi di Tudinus, perché che varan vinte saranno stati ovviamente i più creativi, se immagini.
2: Ma sì, sono disegni risultati, di discussioni in giurie, e noi abbiamo anche disegno Spitarin lì, per chi si... 3 giornate, anche le tis finalisti sono sì. Un po' femmini, sono un po' coms, che verranno ospitati insieme anche agli autori, quindi è anche un bel mood di mettere insieme, che è un po' anche disegni che vi sempre fatto con la nostra associazione ormai dal 2015, mette insieme professionisti dal mondo dell'arte con giovani che sono magari all'inizio delle loro carriere, tanto che ho visto qualche dono anche che l'ha attaccato con noi ormai come a lavorare come professionista dopo Heinz, no? E quindi insomma è un momento, si creano anche momenti di laboratori, di incontri tra artisti, che è una roba che spesso venga a mancare, soprattutto chi in Friuli, insomma, sin lontano dai centri come può essere Roma o Milano o robis del genere, e quindi ho sentito manco la parte, grazie insomma anche alle grandi disegni, alle regioni varose di eventi e festival e robis del genere, e quindi ho partito in artisti, illustratori di fame, io partito direttamente da chi e io faccio incontrare con artisti anche locali in modo di avere anche una crescita professionale, personale.
1: Ecco. Tra l'altro, Winners a Vote Miege e sarà anche una performance di disegno dal VIF, una grande tele, e lì dopo sarà una creatività unica, insomma. Anche quella è un appuntamento di non manchiamo, immagini, al Bosco Bandito di Tramons.
2: Che lì è una bomba, perché io ne avrebbe veramente di partecipare, perché noi praticamente ho di al pubblico le possibilità di proporre un tema, un argomento.

0: a volte silente, dice veramente lo sta su, fortissimi e ridi. E gli autori sul momento, sulle cerindi, disegnalo su chi sta grande fuori, disimpicchiato.
1: Una sorta di freestyle, come che si dice, no?
0: Esatto, un freestyle, benissimo. E quindi vengono le robe veramente di ridi, divertentissime, perché dopo ognuno gli mette il so e si ride. E dopo sarà anche un concerto all'H Collective, che è un gruppo che mette insieme un gruppo di Sunors, che hanno un gruppo di Udin, e quindi anche loro disin, sono sia quattro elementi, quindi anche si sentì le musiche e si balla.
1: E beh, insomma, tanti robis, un lavoro interessante, questo fin di settimana dai 4 ai 6 di giugno in Val Tramontina, poi c'è gusto per questa seconda fase di Ciao da Tramonti. Grazie per essere stato con noi, a David Benvenuto, da Associazione Creazioni Indigeste, direttore artistico appunto dal festival. Mandi e in bocca all'off, insomma, e buone feste, ecco.
0: Grazie, mandi.
1: Un tocco di musica e dopo un in davanti col programma.

0: Bene, allora, tornando in studio dopo aver ascoltato un tocco di musica, come dunque onin a San Giorgio di Noiar, perché domani, in occasione della Fiesta della Repubblica Italiana e dentro il programma di Itinerania, e sono dai appuntamenti in riferimento alle associazioni ad undecimum. Stiamo parlando al concorso fotografico Frucions di Frazions, e poi dopo ci sono anche le visite guidadis alle iglesie di Sante Marie e Dolorade, sempre per domani. Ma naturalmente le associazioni ad undecimum e fa anche tanti altri robis. Allora, per fevelare di questo, vi ospite al telefono, mi fa plasele segretarie da associazione ad undecimum di San Giorgio, che è Alice Dosualdo. Se concorsi al Frucions di Frazions e sore dut di Tropains Lufaseso, insomma.
1: Allora, non vi intaccate qualche anno fa a organizzare un concorso fotografico che voleva fevelare un po' dal comune di San Giorgio, farlo conoscere e per invitare la intervenire a scuviergilo anche sia i paesi che anche la parte naturalistica. E chi sta vince giù di dedicare il tema alle frazioni dal comune, frazioni e località. E quindi vi invitate la Int a fare una chiaminata a raccontarci più poesie dal loro punto di vista.
0: Che perché che non sapessi che sono Ziline, Chiarisai, Ghiai, insomma.
1: Esattamente, Ziline, Zuccole.
0: I Ghiai, Portonogaro, Chiarisai, Villeneuve.
1: Sì. E quindi vi invitate poi la persona si racconta il quest, la parte esterna dalla località, dalle frazioni, ma anche la int. E quindi a trasmettere un po' la storia e qualche emozione che non dava il poeta della Casicchia Tavi.
0: Quindi una sorta di concorso antropologico dal Pues de la che vivi, insomma, no?
1: Sì,
0: fotografico.
1: Sì, esattamente. Vi invitate le persone alla for dal nome della città di San Giorgio e là un po' cascuvieri cicale al di là dal centro. E appunto domani a 9 mesi annunciarini i vincitori al concorso.
0: Sì.
1: E facciamo anche le foto che hanno vinto e dopo sarà invece alla fine dell'estate, per solito organizziamo una festa di fine estate per fare la consegna dei premi con i vincitori, poi anche invitiamo anche i partecipanti per annunciare già che Alc sul concorso al prossimo anno e magari anche il tema se è già stato organizzato altre.
0: Ecco, ma per sapere che sono venuti sfur foto interessanti, scorsa vedi sguatri, scorsa vedi dato un cook, insomma.
1: Sinceramente erano tante robe interessanti, al di là di magari dei poi spul famosi come che poi anche Portonogaro, vedo proprio che la Inta è la dator e la da scuvierzi un po' cut anche Atris Tradis. E quindi vi scoperto anche dei poesi che anche noi non conoscevamo benissimo, quindi è stato un via concorso. Sì. Hanno partecipato in tanti e quindi si sta su una vera contenza.
0: Dunque, di fatto, per chi che non avesse di cognosi, ad undecimum è un'associazione culturale di San Giorgio e che fa ricerche storiche ed ambientali a Pont,
1: sì.
0: Nasude dal 1987, con 105 iscritti, ove vi letto sul vostro sito.
1: Sì. Aumentino ogni anno, poi manco.
0: Perché avete pensato a un concorso in riferimento all'infrazione di San Giorgio e i temi, siamo più scegliesi i temi ogni anno, in base a c'è?
1: Per solito io scelgo in base agli audienti che vi ho fatto l'anno passato, sa le ALC di particolare, anche qualche evento che ha sia l'associazione che al Quest, e quindi decidendo di scegliere che le tematiche lì. Chi sta vincendo le frazioni perché volevi far conoscere un po' il comune al di là dal centro cittadino. Mi pensate che spesso la Inta viene in centro e magari non conosce neanche Cicalè al di là dalla via centrale, quindi viene invitata la Inta là un po' forte e a fare una camminata sia a Tor sia per la laguna che per le strade ma con i sudi. Anche per portare la Inta conosci il territorio.
0: Tra l'altro avevi letto una roba curiosa, Watris si clamais ad undecimum, perché ta frazione di Chiarisà donde San Giorgio e passava le consolar Annia e sono stati insomma chiatati pieris miliars che partavano le scritte ad un decimo, cioè 11 miglia di Aquileia, insomma.
1: Sì, esattamente. Sì,
0: e
1: sì,
0: che
1: sì.
0: No, perché in tanti si domandava in parcella ad un decimo, ma San Giorgio, allora ci
1: sì,
0: spiega.
1: Sì, quello era il motivo. Infatti mi ricapi che il tema qui per noi è un tema molto importante. Infatti il Prochinan poi Casarin varie attività speade proprio te alla Via Anni, anche perché festeggiano i 40 anni dell'associazione, e quindi sarà tutta una serie di attività speade a tematiche archeologiche e culturali sulla Via Anni e l'importanza che ha avuto sia te qui passato, ma anche come insieme a cui lei, l'importanza che ha qui lei. E quindi fare in varie attività, se l'idea poi già magari spia che l'idea era che di fare un concorso peat proprio per la Via Anni, un concorso fotografico.
0: Sì, tra sì. L'altro, beh, se lei anche l'innovale dei 40 anni, come che ti dicevi, se lei è interessante può fare anche magari qualche approfondimento anche no su ad un decimo. Invece domani fare anche des visiti guidadis alle iglesie di Santa Maria Dolorade. C'è particolarità a tagli a queste iglesie di San Giorgio?
1: La iglesia appunto a me ha un'iglesia a volte classiche, chiarale di forma, in realtà all'interno sono stati chiatati i reschi dalla iglesia precedente, la iglesia romanica, attaccata fa dai scavo per mettila questa in sottante, fin da in sottante, e hanno chiatato tutta la struttura della iglesia precedente, anche qualche frammento di mosaico della iglesia precedente. Proprio perché che è sint appunto sulla Via Anni, il territorio, la zona di San Giorgio era un evore importante, e quindi era stata costruita un'iglesia importante lungo la via. Sì, scavo tra l'altro sono stati un evore importante anche per San Giorgio, proprio perché che la comunità si era interessata a un evore, tanto che ha contribuito proprio al scavo in prime persone, ovviamente con la supervisione dei specialisti e anche dai persone, dei archeologi eccetera, hanno dato le mani a fare il scavos, e di lì poi è stato tutto netato e all'estate tutto un po' di una pavimentazione trasparente.
0: Beh,
1: quindi
0: insomma,
1: si può dare io di
0: tutte le un motivo in più perché domani appunto tutti i curiosi che vanno ai itineranti e poi lì da Glesie si può fare le visite insomma sul momento.
1: Sì, sì, sì.
0: Grazie allora per essere state con noi le segretarie dell'associazione Ad un Decimum di San Giorgio di Noiar a Elis Dosualdo. Grazie anche a Dario Nardini pal mixer audio. No altri sottornini a sentisi no domani che è feste, ma passando domani sempre qui su Radio 1 Rai.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Quindi lui in primis, non solo da dietro le quinte, ma anche proprio in prima persona, si è messo anima e corpo, e lui appunto è anche uno dei tutor di questa orchestra, ma non solo lui, ma anche prime parti dell'orchestra nazionale della RAI piuttosto che della Fenice, o anche altri musicisti del teatro alla Scala stesso.
2: Il 3 giugno
1: Il
2: ci sarà il
1: 3 giugno,
2: debutto al Teatro
1: esatto.
2: Fraschini di Pavia, sul palco anche il violino solista Giuseppe Giboni. E quale sarà il programma?
1: Apriremo con l'ouverture dal Barbiere di Siviglia, seguirà il secondo concerto di Paganini per violino orchestra, con appunto uno specialista ormai, seppur giovanissimo, di questo repertorio che è appunto Giuseppe Giboni. Nella seconda parte della serata eseguiremo la Sinfonia numero 9 di Dvorak. Sicuramente sarà un'esperienza accattivante, e ringrazio appunto il maestro Scandola di avermi dato l'opportunità di cimentarmi in questo programma, in questo progetto con giovani musicisti.
2: Gianluca Scandola, che cosa vuol dire coltivare una passione come la musica per un giovane, anche se non sarà il suo futuro, perché appunto arrivano questi ragazzi da tante facoltà diverse e hanno già una strada ben chiara?
3: Ma guardi, io parlando con perché l'altro giorno sono venuti questi quattro ragazzi che hanno suonato alla conferenza stampa, e chiacchierando con loro io mi sono accorto che l'entusiasmo che loro hanno nei confronti di fare musica insieme, perché poi non è solo orchestra, è musica insieme anche suonare in due, già da lì è musica insieme, tutto ciò che si fa oltre uno. L'entusiasmo è lo stesso che avevo io da ragazzo, quindi non esiste un modo diverso di fare musica. Fare musica è fare musica. Poi uno lo può fare perché fa la professione del musicista. Ma io dico sempre che musicista si resta tutta la vita, anche se si fa un altro mestiere, perché la musica ti rimane nel sangue. E quando capisci cosa vuol dire fare musica insieme, la gioia che ti dà, che il tuo suono si somma con quello di un altro, quello ti resta per sempre. Ed è quello che noi vogliamo stimolare nei ragazzi, cioè fare in modo che loro continuino ad avere questa gioia di suonare insieme, anche se fanno un altro mestiere, a maggior ragione se fanno un altro mestiere.
2: Noi abbiamo due ragazzi che fanno parte di questa meravigliosa orchestra, Violiva Matilde Cocchi.
4: Buonasera.
2: 22 anni, suoni la viola, studentessa di ingegneria delle nanotecnologie alla Sapienza di Roma. Mi sembrano due mondi lontanissimi, anni luce, le nanotecnologie e la musica classica. Che cosa unisce l'arte e la scienza che hai in te?
4: Sono due passioni che io ho portato avanti fin da piccola e anche molto incoraggiata dai miei genitori, sia la musica sia la passione per le materie scientifiche, che poi si è tramutata in un'iscrizione a una laurea di ingegneria. Io sono laureata in ingegneria meccanica, in realtà per una forte passione per le macchine, che potrebbe sembrare totalmente diversa da quella per gli strumenti, ma in realtà anche gli appassionati di macchine sono molto attenti ai suoni. Sono suoni molto diversi, però a me piace trovarci un collegamento.
2: Quindi con
4: Soprattutto
2: un
4: una cosa
2: orecchio
4: che...
2: sensibile ai
4: Con
2: suoni.
4: un orecchio impressionantemente sensibile, sì. E in più sia l'ingegneria che la musica richiedono una grande dedizione, una passione, perché sono due materie entrambe molto impegnative, e quindi devi essere mosso da una passione molto forte per intraprendere questo tipo di studi, e secondo me questo è uno dei collegamenti maggiori che hanno
2: Quando hai
4: tra
2: iniziato a
4: loro.
2: suonare la viola? E perché hai scelto la viola?
4: Ho scelto la viola perché mi sono innamorata del suono. Ho sentito suonare un violista e mi sono innamorata, ho detto voglio suonare questo strumento. Io avevo 7 anni, ero piccolissima.
2: E quella passione non ti ha abbandonato neanche iniziando appunto gli studi di ingegneria, che comunque ingegneria meccanica sono studi impegnativi.
4: No, anzi, io sì, ho iniziato ingegneria meccanica convinta di voler fare l'ingegnere. E invece ho finito, mi sono laureata al triennio e ho deciso di voler fare la musicista.
2: Quindi adesso cambi strada?
4: No, continuo, e mi piacerebbe continuare a rimanere nel mondo dell'ingegneria, magari intraprendendo un percorso accademico di ricerca.
2: Quindi insomma, portando avanti le due passioni, che cosa ti
4: Portando
2: dà?
4: avanti le due passioni.
2: Che cosa ti dà la musica anche nella tua formazione di ingegnere?
4: La musica mi ha insegnato il rigore, devo dire. Un rigore che forse quando un ragazzo entra in ingegneria magari non ha appena uscito dal liceo, e che invece io ho sempre avuto fin da bambina, perché lo strumento è vero, uno è mosso da una grande passione, però la motivazione non basta, serve anche un grande rigore nello studio dello strumento.
2: Questa idea di partecipare, di far parte di questa orchestra con tanti studenti universitari di diverse facoltà, con diverse storie, come la stai vivendo?
4: Sono molto emozionata. perché sono ragazzi che condividono più o meno la mia stessa storia, e essere riuniti tutti insieme un po' ti fa sentire meno solo, e poi penso che possa essere una grande occasione per noi di conoscerci, di costruire una rete tra di noi, anche se magari corsi di laurea diversi, però sostanzialmente legati dall'interesse della musica e la voglia di studiare in generale.
2: Altro ingegnere, Filippo Longhi, 25 anni, violoncellista. Ciao Filippo.
5: Sì, eccomi, buonasera.
2: Studente di ingegneria acustica al Politecnico,
5: sì,
2: di Torino, attualmente in Erasmus e ora a Milano anche tu per le prove e questa orchestra. Ci racconti un po' quando è iniziata la tua passione per la musica, come l'hai portata avanti e come si concilia appunto con i tuoi studi di ingegneria?
5: Sì, certamente. Allora, la mia passione, come penso per molti altri ragazzi e ragazze dell'orchestra, è nata in famiglia. Diciamo, nella mia famiglia non ci sono musicisti di professione, ma hanno tutti avuto da sempre una grandissima passione per la musica. Sono tutti i miei nonni, i miei genitori, tutti da sempre abbonati alle principali stagioni concertistiche della mia città, Torino, e quindi diciamo naturalmente mi hanno trasmesso questa passione. Poi appunto all'elementare così ho iniziato a suonare un po' il pianoforte, poi sono passato al violoncello alle medie, e diciamo il mio percorso di scuola dell'obbligo è stato tutto interamente musicale, perché sia alle medie che al liceo ho scelto un percorso di studi musicali, liceo musicale. E dopodiché, finito il liceo, io comunque ho sempre avuto un po' la passione per le tecnologie, di smanettare un po' sul computer, le scienze in generale, di conseguenza, pur sapendo che non avrei mai voluto fare il musicista di professione, quindi diciamo io appartengo a quest'altra categoria, ma volendo suonare diciamo a livello diciamo con una certa qualità, insomma, per poter suonare con gli altri, anche con chi lo fa di professione, ho deciso di intraprendere contemporaneamente gli studi di ingegneria triennali a Torino e quelli del conservatorio. Ora invece studio a Milano ingegneria acustica, mi sono diplomato un annetto fa circa in conservatorio, e diciamo l'ingegneria diciamo che ho scelto, il mio percorso di laurea attuale diciamo si compenetra naturalmente con l'attività musicale. È vero che l'acustica è più uno studio fisico di come si propaga il suono, perché insomma il suono sono onde, si propagano in mezzi come l'acqua, l'aria, quindi è uno studio più matematico-fisico con vari elementi di elettronica, meccanica, però comunque spesso si riescono a trovare delle similarità.
2: Hai colto al balzo insomma l'occasione quando hai scoperto che c'era questa opportunità di partecipare, di essere componente di questa orchestra?
5: Sì, assolutamente, anzi proprio ora che adesso sono in Germania a scrivere la mia tesi di laurea, ho notato che tutte le principali università in Germania, ma anche insomma quasi tutte, hanno un'orchestra sinfonica formata da studenti e docenti che insomma si ritrovano insieme la sera e fanno comunque un repertorio di livello, e quindi diciamo combinazione. Io sono andato dopo in Germania, dopo essere stato ammesso all'orchestra nazionale universitaria italiana, ma con grande piacere ho riscoperto il piacere di suonare insieme, per quanto avessi già terminato i miei studi in conservatorio, e quindi questo diciamo mi motiva ancora di più. Sono tornato in Italia per questa settimana intensiva di prove ancora più motivato.
2: Ecco, che cosa hai trovato anche nel partecipare a questa orchestra con tanti ragazzi che vengono da città diverse, con esperienze diverse, da facoltà diverse? Ecco, qual è stato anche lo scambio tra di voi?
5: Sì, adesso la prima attività che abbiamo fatto con alcuni membri dell'orchestra è stato un quartetto che abbiamo eseguito lunedì alla conferenza stampa di presentazione dell'orchestra al Teatro alla Scala. E insomma, anche se eravamo solo quattro membri, comunque è stato molto molto stimolante. Come ha detto prima il maestro Scandola, c'è stato un momento di confronto dopo le prove, insomma abbiamo notato molte similarità tra i nostri percorsi, tra le nostre passioni, anche i nostri obiettivi di vita, per quanto insomma ci siano anche differenze. C'è chi punta ad avere una carriera musicale, a fare il musicista pur mantenendo il proprio percorso di studi, chi come me magari non ha l'ambizione di fare il musicista ma desidera suonare repertorio anche di alto livello, e comunque desidera continuare a frequentare diciamo ambienti dove si studia musica, si suona musica insieme ma anche si ascolta.
2: Maestro Suppa, che consiglio può dare a questi ragazzi? Un consiglio sia dal punto di vista di musicisti sia per come portare avanti questa passione della musica nella propria vita?
1: Di non perdere appunto mai la passione, perché finché c'è passione si può fare qualsiasi cosa, e cercare sempre comunque di riuscire a trovare trovare il modo per conciliare le due cose in questo momento in cui appunto stanno affrontando magari percorsi diversi, ma quello che appunto vorrei dire in ultima istanza è che non è che magari questi ragazzi qua hanno scelto altro perché magari non riuscivano con la musica, no, sono interessati a più.
6: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
7: In primo piano di questa edizione del notiziario dell'ora della Venezia Giulia, il problema dell'immigrazione dei centri per i rimpatri. Al CPR di Gradisca di Sonzo ci sono stati 5 tentati suicidi in pochi giorni. Il sindaco Alessandro Pagotto ha chiesto la chiusura della struttura.
8: 5 tentativi di suicidio in una sola settimana hanno riportato l'attenzione sulle condizioni all'interno del CPR di Gradisca di Sonzo. Gli episodi avvenuti tra il 4 e l'11 maggio riguardano persone trattenute nel centro in attesa di rimpatrio. Le segnalazioni da parte della nuova garante comunale dei detenuti descrivono un contesto segnato da forte disagio psicologico, episodi di autolesionismo e crescente tensione tra i trattenuti. Tra gli ospiti sono infatti molte le persone con fragilità psichiche, dipendenze e precedenti tentativi di suicidio, con anche rischio di emulazione, visto che si era sparsa la voce che tutti coloro che sopravvivono a un tentativo di gesto estremo venissero riammessi in libertà, non risultando idonei alla vita nella struttura. Cristina Patron, garante comunale dei detenuti, comune di Gradisca.
9: È quello che è importante, comunque secondo me, sottolineare, è un po' il paradosso del sistema, nel senso che da un lato in un primo momento queste persone vengono trattenute, quindi vengono valutate come inidonee alla circolazione sul territorio nazionale. In un secondo momento, dopo una valutazione diciamo incompatibile con questa prima valutazione di compatibilità a un contesto restrittivo della libertà personale, vengono rimesse in libertà, vengono segnalati questi problemi di natura mentale, psichiatrica, eccetera, e però non vengono accompagnate in questo percorso.
8: Dalla questura emerge proprio questo aspetto, con il sospetto che le azioni fossero coordinate da fuori. Il tentativo però non sarebbe riuscito perché i medici non avrebbero ravvisato l'inidoneità alla permanenza al CPR. Esiste tuttavia una questione riguardante l'adeguatezza dell'assistenza sanitaria e psicologica all'interno, un problema che si ripropone e fa chiedere al sindaco Pagotto la chiusura. Alessandro Pagotto, sindaco di Gradisca.
10: Noi siamo a distanza di oltre 20 anni che abbiamo presenti sul nostro territorio queste realtà. Credo che possiamo dirlo con una determinata dose di conoscenza che queste strutture sono inadeguate per la gestione del fenomeno migratorio e quindi del fenomeno del rimpatrio.
8: Gradisca, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
7: Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di alcuni residenti contro la decisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che aveva spostato sulla cabina via di Trieste 48.800.000 euro di risorse prima destinate ad un'opera di trasporto pubblico a Padova. Una decisione che il Tribunale Amministrativo ha giudicato pienamente legittima, giudicando così il ricorso inammissibile. I fondi dunque possono arrivare a rate a Trieste tra il 2027 e il 2034. La decisione del TAR risolve però solo uno dei contenziosi aperti davanti alla giustizia amministrativa. Altre decisioni sono attese dal Consiglio di Stato. E noi torniamo nel goriziano perché proprio a Gorizia si è chiusa l'ultima edizione di Estoria. Si pensa già al tema dell'anno prossimo che, secondo l'anima della manifestazione Adriano Ossola sarà il lavoro.
11: Le religioni uniscono, dividono e appassionano. Edizione numero 22 di Estoria che ha riscosso il favore del pubblico. Affollate le sale del Festival Diffuso a Gorizia, eventi 300 che hanno coinvolto 450 ospiti, dai culti delle civiltà antiche alle nuove spiritualità, religioni che intrecciano la politica e la società. Adriano Ossola, organizzatore del festival.
12: È un buon momento, forse in Italia a livello nazionale, per questi eventi di approfondimento. La gente evidentemente cerca spunti per riflettere, per pensare all'interno di una dimensione particolare alle cose importanti che occupano l'attualità, la contingenza. Anche in virtù di questo il festival è andato molto bene.
11: Il premio Estoria a Laura Pepe per le sue capacità divulgative e i premi speciali a Giulio Busi, esperto di scienze giudaiche, ed Enzo Bianchi, scrittore. Cala il sipario, ma si lavora già per la prossima edizione con un altro tema, il lavoro.
12: Dalla massima astrattezza abbiamo voluto calarci nella massima concretezza e quindi il lavoro ci sembra una chiave di riflessione incalzante per questo momento.
11: Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: E ieri proprio a Gorizia il concerto di Cesare Cremonini con migliaia di persone è stato un test sia per l'utilizzo dello spazio nuovo, l'aeroporto Duca d'Aosta, sia anche per la viabilità della zona.
11: Buona la prima, data zero per il tour di Cremonini, ma anche per l'aeroporto di Gorizia Duca d'Aosta come luogo per i grandi concerti. Il sindaco Ziberna non ha dubbi, e non ce ne sono, sul successo del concerto, ma nemmeno sulla tenuta viaria della zona, prima e dopo lo spettacolo.
13: 25.000 presenze, sappiamo che possiamo arrivare agevolmente a 50.000 presenze. Ci sono state, ovviamente, come sempre ogni data zero prevede, comporta, ci sono state delle piccole criticità dovute a qualche ritardo nei collegamenti, però si sa, quando io andavo a Lignano a vedere i fuochi d'artificio a Ferragosto ci impiegavo 2 ore per uscire, non si può pensare di arrivare mezz'ora prima del concerto.
11: Prima dell'inizio del concerto via Trieste è rimasta bloccata, così come la viabilità a Savogna, disagi che gli appassionati mettono in conto per assistere ad un grande evento.
14: Promossa quest'area per fare i grandi eventi?
15: Assolutamente, assolutamente.
14: Perché?
15: È ampia, quindi contiene sì un grande pubblico.
14: Com'è andato il concerto?
15: Benissimo.
16: Bello, ben organizzato, bel posto, bello, provato, direi proprio di sì.
15: Il luogo soprattutto è stato azzeccato, secondo me.
11: Un concerto da 25.000 spettatori che ha intrecciato più generazioni. Per questo le ricadute su Gorizia sono notevoli. Tutto esaurito a livello di ricettività alberghiera e ristorazione, grazie anche alla concomitanza del ponte del 2 giugno.
17: La gente si è fermata a Gorizia dopo il concerto, li stiamo vedendo stamattina e li stiamo leggendo nelle prenotazioni del pranzo. Il concerto aveva comunque un orario serale, quindi le persone sono arrivate su Gorizia più nel tardo pomeriggio. Si è vista una presenza a livello ricettivo in città e oggi, grazie a questa giornata di sole ma anche al ponte, sicuramente li vedremo girare per la città.
11: Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
7: E Trieste è piena di turisti con grande occupazione delle strutture ricettive che sfiorano il sold out. Ci sono anche tanti camperisti che però non sono del tutto soddisfatti.
18: Trieste fa il pienone di turisti, 98% è il dato che viene fuori dagli albergatori, con una percentuale che scenderà intorno al 70% finito il ponte del 2 giugno. Numeri in crescita anche per il traffico ai caselli autostradali in vista della Festa della Repubblica e i concertoni di Lignano Sabbiadoro che stanno facendo il full. E con le più 250.000 uscite tra sabato e domenica ai caselli di autostrade Alto Adriatico, più 10% rispetto al 2025. Da segnalare i 42.000 transiti in uscita all'Isert, i 33.000 alla Tisana e i 20.000 sia a Villesse e sia a San Donà. Due le giornate da bollino rosso per traffico particolarmente intenso, quelle del 3 e 4 giugno. Nello specifico, stando alle previsioni della concessionaria autostradale, i transiti si intensificheranno a partire dalla serata di domani, martedì 2 giugno, sull'autostrada A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia per il rientro di chi ha approfittato del ponte per la Festa della Repubblica e contemporaneamente la ripresa della circolazione dei mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate a partire dalle 22. Turisti anche in visita da sabato 30 maggio alla mattina di oggi, 1 giugno, registrati 3.913 ingressi al Castello Miramare e 12.879 al parco. Domani 2 giugno, essendo giornata di festa con ingresso gratuito al castello, per direttiva ministeriale le previsioni si aggirano tra i 3.000 e i 4.000 ingressi e almeno 5-6.000 in parco. Assalto a Trieste, in questo ponte, anche dei camperisti felici di essere di giorno parcheggiati accanto al mare, meno sorridenti di doversi spostare la sera nelle aree camper adibite, ma non proprio accoglienti, ci dicono. Trieste, Claudia Marra, Rai, TGR Friuli, Venezia Giulia.
7: E per chi si sposta, in questo caso in bicicletta, c'è anche chi lo fa per solidarietà. E c'è una carovana composta dalla polizia e dalle associazioni che è partita da Roma per passare a Trieste. L'obiettivo è arrivare in Turchia e poi in Mongolia per aiutare diverse scuole.
18: In sella con 12 moto e un furgone in viaggio verso la solidarietà internazionale, verso l'Asia. Trieste tra le tappe protagoniste della missione Mongolia 2026, un progetto umanitario che unisce Italia, Turchia e Mongolia.
19: Siamo partiti da Roma, abbiamo fatto la nostra prima tappa a Riese Pio X, dove siamo ospiti del comune, in attesa di imbarcare i nostri mezzi che da Trieste arriveranno in Turchia, per aiutare delle scuole, 6 scuole che sono ubicate nella provincia di Ulaanbaatar.
18: I 12 motociclisti appartengono a varie forze di polizia e a Motor for Peace ITS, l'associazione del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e di altre polizie europee.
20: Qual è il messaggio che da Trieste porterete in Mongolia?
21: Ma sicuramente quello della solidarietà, dell'inclusività, di non lasciare indietro nessuno, a prescindere da colore di pelle, orientamenti vari, eccetera, ma soprattutto guardare anche che qualcuno sta peggio di noi.
18: Le moto si imbarcheranno a Trieste, arriveranno in Turchia e poi destinazione 6 scuole, 3 del distretto di Songino Kairkan ed altre 3 del distretto di Bain Zurk in Mongolia.
19: Questo denaro servirà sia per l'alimentazione di questi ragazzi e anche per avere un supporto scolastico più efficiente.
18: Claudia Marra, TGR Friuli Venezia Giulia.
7: E siamo quasi alla conclusione di questa edizione del notiziario dell'Ora della Venezia Giulia, redatto e condotto da Dario Ronzoni, con la collaborazione tecnica in studio di Marco Ferrito. Dopo di noi ci sarà il programma Sconfinamenti. Intanto però l'ultimo servizio, parliamo di sport, di tennis, con la vittoria britannica al torneo internazionale di tennis di Grado. Si ferma alla finale la corsa dell'italiano Gianmarco Ferrari. Sentiamo.
22: Non è riuscito a ribaltare il pronostico Gianmarco Ferrari alla Città di Grado Tennis Cup, torneo del circuito ITF con $30,000 di montepremi. I 25 punti validi per la classifica ATP si è riaggiudicati il britannico Oliver Crawford, favorito della vigilia e attuale numero 225 al mondo. Peccato per il primo set, soprattutto dove l'azzurro, che in classifica sta a 200 posizioni sotto, è stato in vantaggio per 4-2, ha subito la rimonta e poi ha avuto due palle per chiudere a proprio favore il tie-break. Il gioco decisivo lo ha vinto invece Crawford per 9-7, preludio ad una seconda partita senza storia. Ferrari è calato fisicamente, ha perso il servizio 2 volte e il britannico ha finito per imporsi per 6-2. Per il 25enne toscano un torneo decisamente positivo anche nella chiave dei prossimi appuntamenti.
23: Peccato un po' per il primo set perché dopo lo svantaggio iniziale ero riuscito un po' a trovare meglio le misure. Sicuramente le 5 partite giocate sono sempre molto importanti, le ore che sono stato in campo mi danno comunque fiducia per le prossime partite, per i prossimi tornei.
22: Andrea Bardanega, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Riccardo Ostojic alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Cobessi.

0: Nel panorama delle pubblicazioni relative ai temi dell'Adriatico orientale c'è una novità di un politico italiano che triestino, ma che ha vissuto e vive ormai da decenni fuori da Trieste a Roma, parlamentare. Parliamo di Gianni Cuperlo. Il suo libro La frontiera ferita, guerre, fascismo, foibe ed esodo. E siamo qui per parlarne quest'oggi con il curatore di questa trasmissione, Massimo Gobessi, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Per introdurre praticamente questo libro, venerdì scorso abbiamo parlato, affrontato il tema di Arcipelago Foibe, sempre per parlare di questo argomento che non smette di trovare motivo di creare nuove pubblicazioni, diciamo così, con Paolo Sardo Salbertini, e quest'oggi parliamo di questa nuova pubblicazione di Gianni Cuperlo, La frontiera ferita, guerre, fascismo, foibe ed esodo. E faccio a te la domanda che ho fatto a Paolo Sardo Salbertini venerdì scorso: perché è importante scrivere e avere testi come questi? E sembra che ci sia, diciamo così, un'esagerazione, ma sembra che ognuno ha una storia diversa da raccontare, una versione un po' diversa.
1: Diciamo così. Allora, diciamo subito che Gianni Cuperlo è nato, come ricordavi giustamente tu, a Trieste nel 1961. Oggi è parlamentare del Partito Democratico, ha fatto politica fin da giovanissimo nella Federazione Giovanile Comunista Italiana, la FGC, e ha sempre accompagnato la sua militanza politica con una fertile attività intellettuale. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo Un'anima, Donzelli 2019, e Rinascimento Europeo, Il Saggiatore 2022. Perché sono importanti questi testi? Allora, innanzitutto perché finalmente, come ricordava anche l'avvocato Sardo Salbertini, si parla e si scrive di certi temi che prima erano relegati a una sorta di pubblicistica legata soprattutto per quanto riguardava il mondo dell'esodo, quindi nei confronti delle associazioni degli esuli, una pubblicistica, una memorialistica la potremmo definire così, molto personale. Dall'altra parte invece, diciamo così, dello steccato si ricordava invece il mito della resistenza, della guerra di liberazione, e per cui erano temi che viaggiavano su binari completamente diversi, staccati uno dall'altro, non ci si parlava uno con l'altro, non ci si confrontava dal punto di vista anche storiografico, se non politico, ma questo è un altro modo di intendere la storia che non fa parte degli argomenti che trattiamo noi qui a questi microfoni, e per cui l'importanza di testi come questi in primis va ricercato proprio in questo, nel fatto che finalmente da

0: con la storia del confine orientale del nostro paese, si confrontano anche magari con una messe di romanzi storici. Da circa 5-6 anni a questa parte c'è una ridondanza di romanzi storici legati al confine orientale del nostro paese. Hanno quasi tutti una fondamenta di verità, nel senso che fanno parte della storia magari personale dell'autore che scrive, e quindi è una storia che viene romanzata, e hanno molta fortuna proprio perché si tratta di romanzi, che quindi sono di facile appetibilità per il lettore medio italiano. Molto spesso questi libri poi aiutano il lettore stesso ad approfondire i temi legati al confine orientale, con la trattazione ovviamente di saggi storici, che sono appannaggio ovviamente di chi storia la fa per professione. Il testo di Gianni Cuperlo è un testo importante innanzitutto perché è molto ben scritto, perché dobbiamo ricordare che Gianni Cuperlo, al di là dell'essere un parlamentare del Partito Democratico, è un fine intellettuale. Questo dobbiamo sottolinearlo. Al di là di come la si pensi, è veramente un fine intellettuale e ha una facondia molto ricca, come sentiremo poi nell'intervista che abbiamo registrato proprio a Sconfinamenti sul suo libro. Ma soprattutto è una persona che da sempre ha avuto una visione molto aperta nei confronti dei problemi legati alla Venezia Giulia, l'Istria, Fiume e Dalmazia, anche da ragazzo, anche da segretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana. Insomma, è un personaggio importante sia della sinistra italiana, ma anche e soprattutto della città di Trieste e di queste terre. È un uomo di accordo, di raccordo fra storie diverse, e la lettura di questo libro, La frontiera ferita, guerra e fascismo, foibe, esodo, certifica ancora una volta di più l'importanza di questo suo testo.
1: Fine intellettuale, dicevi, però, che non è sempre sinonimo di chiarezza e di sintesi soprattutto. E una cosa positiva di questo libro, un aspetto positivo, è che anche questo non è un saggio, un tomo da 400-500 pagine, ma
0: no, assolutamente.
1: Molto conciso.
0: È una sorta di compendio, lo potrei definire così, una sorta di compendio di facile lettura per tutti, è un testo aperto a tutti, non va interpretato, va letto, va magari accompagnato magari con altri testi, come lo abbiamo fatto venerdì scorso con Arcipelago Foibe, ad esempio, per porre sulla bilancia delle visioni che sì, sono diverse, ma tutto sommato parlano della nostra storia. Ecco, questo è importante. Dal 2004 le tante varie pubblicazioni che possono trovare ascolto da una parte o dall'altra hanno costituito una sorta di grande mosaico, di mosaico della storia di questo territorio. Sono tante tessere importanti che, se vanno lette tutte, certo, ci vuole molto tempo, molta passione, ma se vanno lette tutte, danno la cifra di quello che è accaduto al confine orientale del nostro paese.
1: Siamo arrivati all'estate, quindi un libro che si potrebbe tranquillamente leggere sotto un ombrellone.
0: Assolutamente, assolutamente, che... certamente. Anzi, è un libro che io invito a leggere, soprattutto per coloro che ci stanno ascoltando, ci stanno ascoltando da molto lontano e che magari hanno in mente un viaggio e hanno una conoscenza superficiale dei problemi del confine orientale subito dopo il secondo conflitto mondiale, ma anche prima, perché Cuperlo parla e parte da molto lontano, aiuta il lettore, lo tiene per mano e fa questo excursus storico. Ecco, dicevo, per chi ci sta ascoltando da molto lontano è un testo importante, perché lo si può prendere e leggere prima magari di fare un viaggio, di andare a fare una bella vacanza in Istria, nel Guarnaro, in Dalmazia, e insomma aiutare a capire quelle che sono state le vicissitudini del confine orientale.
1: Ma come particolarità rispetto ad altre pubblicazioni analoghe, e quale, se parlavi di saggio, però una cosa molto concisa, però c'è un qualcosa che dice lo leggo perché ho già letto non so quante pubblicazioni su questo tema, ma questo lo devo leggere perché...
0: Perché Gianni Cuperlo nella frontiera ferita, guerra e fascismo, foibe, esodo, non dà giudizi. Non dà giudizi. Uno si aspetterebbe da un parlamentare del Partito Democratico,
1: un politico
0: che ha iniziato a fare politica con i calzoni corti da ragazzo, militando nella Federazione Giovanile Comunista Italiana, non dà giudizi. Lascia il giudizio al lettore, offre degli strumenti di conoscenza, degli strumenti che poi vanno ovviamente ampliati con altri strumenti. Lui offre il suo strumento, la sua chiave di lettura, però lui non dà mai giudizi. Questo è importante. Ed è questo che dicevo prima, per questo dicevo che Gianni Cooperlo è un fine intellettuale, anche su questo piano, che è un piano di carattere storico e che riguarda la Venezia.

0: Giulia, l'Istria, Fiume e la Dalmazia.
1: Fai il cronachista, quindi?
0: Fai il cronachista, sì, dando però degli spunti importanti anche di, come dire, di pensiero a chi si approccia al suo libro.
1: E parte dal sempre 1800.
0: Esatto, fa un excursus storico molto lungo per arrivare quasi fino ai giorni nostri e permette proprio al lettore di avere degli strumenti importanti in mano che vanno ovviamente compensati poi anche con altri strumenti.
1: Ok, quindi partiamo con il tuo contributo.
0: Con il mio contributo. Prima però devo annunciare che da domenica prossima, da domenica 7 giugno, Sconfinamenti, come dire, non andrà più in onda. Andrà in onda per 6 giorni alla settimana, quindi dal lunedì al sabato. La domenica andrà invece una replica di alcune trasmissioni della rete regionale del Friuli Venezia Giulia. Quindi Sconfinamenti lo troverete esclusivamente dal lunedì il sabato. E quindi
1: versione estiva, quindi mi verrebbe da dire a conclusione
0: versione estiva, sì.
1: E quindi sentiamo l'intervista appunto fatta da Massimo Gobessi a Gianni Cuperlo al suo ultimo libro La frontiera ferita, guerre, fascismo, foibe ed esodo.

0: Gianni Cuperlo, perché la frontiera ferita come titolo e non ad esempio il confine ferito? C'è una differenza fra questi termini?
1: C'è una differenza che viene spiegata benissimo da uno storico autorevole, forse uno dei più autorevoli, se non il più autorevole sulle vicende del confine orientale, che è il professore Raul Pupo. E lui lo racconta così: il confine è la sbarra, divide uno Stato da un altro, di là c'è una bandiera, di qua c'è un'altra, un inno nazionale, un altro inno nazionale, altra lingua ovviamente, ma la frontiera no, la frontiera è un territorio più ampio che la sbarra comprende al suo interno, ma è un'area dove si mescolano diverse etnie, diverse identità, diverse tradizioni, diverse culture, diverse lingue, diverse confessioni religiose, e tutto questo può essere un elemento di grande arricchimento, ma può anche dare origine a degli scontri, ad una logica di odi ed una logica di conflitti che possono prolungarsi e proiettarsi lungo il tempo della storia. E qual è la radice di questi conflitti, di questi scontri, di questi odi? È quella dimensione che il secolo alle nostre spalle ha conosciuto nella forma più tragica e che aveva ereditato a sua volta nel secolo ancora precedente, che abbiamo chiamato nazionalismo. Ecco, quando il nazionalismo si impadronisce della storia e della politica, non può che sortirne un terreno di coltura del peggio che l'umanità è in grado di produrre su di sé, e tutto sommato quella frontiera è giusto definirla come una frontiera ferita, perché ha conosciuto alcune delle pagine più tragiche della nostra storia, non solo quella più recente.
0: Senta Cuperlo, lei, come dicevamo già prima nell'incipit della nostra trasmissione, lei oggi è parlamentare del Partito Democratico, ha fatto politica fin da giovanissimo nella FGC, nella Federazione Giovanile Comunista Italiana, ha sempre accompagnato la sua militanza politica con una fertile attività intellettuale, leggo peraltro dalla terza di copertina. Quindi leggere un testo di un parlamentare del PD che parla del confine orientale, che parla della frontiera ferita, potrebbe far storcere il naso a qualcuno. Io ho letto invece il libro in maniera approfondita, le faccio i miei complimenti, perché al di là della citazione doverosa che lei ha fatto nei confronti del professor Raul Pupo, nulla da togliere al suo testo. Quindi, cioè, voglio dire, sì, lei cita gli storici, però dal punto di vista storico è tutta la biografia che lei ha usato e che poi ha riversato in questo libro, in effetti è un testo che è leggibile, godibile e che non ha, come dire, quel filtro partitico-politico che qualcuno potrebbe di primo acchito vedere attraverso la sua firma. Questo lo dico subito a scanso di equivoci. Però lei, parlando della distinzione, lei fa una distinzione meglio molto netta tra esodo ed esilio. Ce lo può spiegare?
1: Ma intanto la ringrazio molto delle parole così gentili e generose, del giudizio che ha dato su questo volume, su questo libretto. Che però era un libretto che io sentivo come un dovere verso la mia città, città che ho lasciato Trieste molti anni fa, ho vissuto la più parte della mia vita a Roma, e però sentivo anche il dovere di restituire dal mio punto di vista, insomma, un racconto di quella frontiera, di quel confine come il più tragico, il più lacerato del nostro paese, senza rimuovere, senza editare, senza cancellare nessuna parte di quella storia, nessun capitolo di quella vicenda, perché penso che in questa scelta di completare quel racconto senza sbianchettarne delle singole parti, delle singole pagine, ci sia anche la forma più alta di rispetto nei confronti delle vittime, delle diverse vittime, dei diversi dolori, delle diverse sofferenze che quelle popolazioni hanno subito. E da questo punto di vista arrivo subito alla questione dell'esodo e dell'esilio. Da questo punto di vista credo davvero che ci siano delle pagine della nostra storia più recente o più remota che non possono essere né semplificate, tantomeno banalizzate, ma soprattutto non possono essere cancellate. E in questo il calendario storico aiuta a capire, perché è molto faticoso, se non impossibile, comprendere la dinamica delle foibe dell'autunno del 43 in Istria senza capire che prima di quella pagina c'era stato il 10 giugno del 40 l'ingresso in guerra dell'Italia, e senza capire che cosa è stata l'invasione jugoslava della Jugoslavia nel 1941, e senza risalire ancora più indietro al 18 settembre del 38, quando sotto il municipio di Piazza dell'Unità d'Italia Benito Mussolini lancia la parola d'ordine e annuncia le leggi razziali, ancora risalendo prima ancora senza conoscere la pagina del 13 luglio del 1920, quando le prime squadre fasciste incendiano il Narodni Dom, l'Hotel Balkan, la sede delle associazioni culturali slovene, croate, serbe, e quello è l'inizio di una persecuzione che riguarderà la popolazione slovena nel corso del quarto di secolo successivo. E poi ancora non puoi rimuovere il primo maggio del 45, i 40 giorni dell'occupazione titina della città di Trieste, e ovviamente la tragedia, la seconda tragedia delle Foibe, e poi cosa succede dopo il 10 febbraio del 47, l'accordo, il trattato di pace di Parigi, e quindi la partenza di 300.000 italiani che abbandonano quasi per il 90% Pola, Zara, Fiume, le altre città dell'isola della Dalmazia, del Quarnero, un esodo di massa, con persone, donne, uomini, bambini, anziani che abbandonano per sempre case, ovili, vigne, gli orti, la dimensione della loro vita, della loro esistenza. E anche su quella pagina è calato a lungo un silenzio colpevole che ha accomunato a lungo per decenni il partito di maggioranza relativa alla Democrazia Cristiana, che aveva tutto l'interesse a non interrompere rapporti con la Jugoslavia di Tito, soprattutto dopo la rottura tra Tito e Stalin, e quindi con una Jugoslavia paese leader dei non allineati. È un silenzio, una rimozione a lungo ci sarà anche nella mia parte politica, perché ovviamente il Partito Comunista non era esente, no, da scelte e responsabilità che avevano condizionato quella storia. L'esodo è stato un fenomeno che ha segnato in profondità la coscienza, gli animi, no, delle persone che sono partite. Una donna straordinaria, grandissima giornalista, a lungo per decenni a capo della redazione culturale di Repubblica, Anna Maria Mori, ha scritto insieme a Delida Milani dei libri bellissimi, importanti, che raccontano che cosa ha significato la psicologia di chi è partito e la psicologia di chi è rimasto, e lì c'è quella distinzione, insomma, tra l'esodo e l'esilio, no? Sentirci in qualche modo come dei partenti, come degli apolidi per tutto il resto della propria vita, della propria esistenza, è una condizione psicologica, una condizione psichica che è giusto, ed era giusto e sarà giusto raccontare alle generazioni che verranno dopo, perché soltanto la conoscenza, la comprensione profonda della dimensione del dolore che quelle popolazioni hanno subito in momenti diversi, gli sloveni per la repressione del fascismo, e poi anche ovviamente quanti sono stati costretti, nonostante ci fosse il diritto di opzione, ma insomma la pressione verso la partenza, l'abbandono della loro casa, della loro terra, era fortissima, ad abbandonare per sempre il loro mondo. Ecco, tutto questo deve far parte di una capacità della società, ma direi a partire dalle sue classi dirigenti, a partire dalla sua classe politica, la capacità non di perseguire l'obiettivo, il traguardo di una memoria condivisa, perché alla fine forse è impossibile quel traguardo. Chi ha vissuto traumi, dolori, lutti in una dimensione specifica della storia li colloca lì e li vede come la priorità del suo soffrire, del suo dolore. Però siccome le sofferenze hanno riguardato molti e diversi interlocutori e protagonisti di quella storia, testimoni diretti e indiretti, io penso che al di là di un traguardo che, ripeto, probabilmente è impossibile, realizzabile, quello di una memoria condivisa, serve invece raggiungere il traguardo, tagliare il traguardo del rispetto di diverse memorie, perché questo rispetto delle diverse memorie è la condizione per il rispetto delle vittime e di quanti hanno sofferto quei dolori e quei lutti.
0: Senta, lei nel libro cita due episodi particolari che riguardano, uno, la sua famiglia, di cui parleremo dopo, ma soprattutto per quanto riguarda il PCI. Siamo nel 1989, nell'estate del 1989, ho un ricordo molto chiaro di quello che il suo partito, lei era segretario nazionale dei giovani comunisti nell'estate dell'89 insieme al segretario della Federazione di Trieste del PCI, Niko Costa, e il senatore sloveno Stojan Spetic, vi recaste come delegazione alla foiba di Basovizza. Che ricordo ha di quel momento, non tanto del gesto, ma anche del dopo, di come fu vissuto all'interno del suo partito questo gesto? Era il 1989.
1: Beh, intanto quel percorso di riflessione era iniziato già da tempo e aveva avuto degli interlocutori preziosi sul versante della ricostruzione storica, ma anche della capacità politica, no, di aggiornare una lettura evitando la rimozione di intere pagine. Voglio ricordare Stelio Spadaro, che è stato un intellettuale
0: del
1: partito di all'epoca e che ebbe un ruolo fondamentale. L'abbiamo ricordato settimana scorsa qui alla Camera presentando questo libretto insieme a Luciano Violante e Gianfranco Fini. Stelio Spadaro ebbe un ruolo decisivo nel motivare il presidente della Camera di allora Violante e il leader di Alleanza Nazionale di allora Fini ad un incontro che tennero nel 1998 al Teatro Verdi davanti ad una foltissima platea di studenti. E fu l'inizio, non l'avvio, non di un disgelo, non userei questo termine, ma insomma aprirono un sentiero che consentì di favorire dei passi avanti che poi in parte sono stati lasciati come passi incompiuti o perduti. Ma ritornando al 1989, noi andammo a deporre una corona di fiori, un mazzo di fiori sulla foiba di Basovizza ed era effettivamente la prima volta che una delegazione del PC, io allora dirigevo la federazione giovanile di quel partito a livello nazionale, compiva un atto del genere. Poi andammo sull'isola di Arbe e ovviamente la visita di San Sabba a segnalare esattamente la necessità di, attraverso anche la visita, l'incontro fisico con i luoghi simbolo, alcuni dei luoghi simbolo delle sofferenze, delle tragedie di quel confine, dare il segno di una volontà di non tanto di riconciliazione, ripeto, la memoria condivisa è un traguardo quasi impossibile da raggiungere e da perseguire, ma la possibilità, la necessità che la politica in prima persona evitasse di cancellare pezzi, pagine intere, capitoli interi di quella storia. Ma quali furono ci furono delle polemiche, non voglio nasconderlo, anche all'indomani di quella nostra scelta, ma ripensando a quel momento, io sono particolarmente grato a Stelio Spadaro, che non c'è più, ma a Nico Costa, che dirigeva la federazione di quel partito, a Stojan Spetic, che è un senatore della Repubblica, ma potrei aggiungere Miloš Budin e altri esponenti importanti della minoranza slovena, che ebbero la sensibilità e l'hanno avuta nel corso del tempo, nel corso degli anni, di affrontare quel crogiuolo di vicende, quella complicatissima, quell'intrico di vicende, con uno spirito giusto. Quello che mi fa molto piacere di questo libro, piccolo libro, che vado in giro a presentare anche ovviamente fuori dalla città di Trieste, fuori da quella regione, domani pomeriggio lo farò in una sezione, in un circolo del PD a Roma, è che quanti lo sfogliano, lo leggono, rimangono in qualche modo catturati dalla difficoltà, dalla complessità di quella storia, ma riconoscono anche alla fine della lettura: no, non avevamo capito, nel senso che non sapevamo, e capire vuol dire sapere, e questo è un arricchimento che vale anche per l'oggi.
0: Assolutamente, ho conosciuto di persona Stelio Spadaro, come lei l'ha conosciuto molto meglio di me, è evidente, e devo dire che mi ritrovo perfettamente nelle sue parole, perché il professor Spadaro è stato veramente una persona di condivisione e di unione, mai di divisione, questo lo posso testimoniare. Ha fatto bene a ricordare il professor Spadaro. Però Gianni Cuperlo, c'è un aspetto, non vorrei soffermarmi soltanto sulle foibe e sull'esodo, questo è logico, però c'è un aspetto importante all'interno del suo libro che mi ha colpito, perché lei cita un aspetto familiare. Se noi riandassimo con la memoria al ritorno di Trieste all'Italia il 26 ottobre del 1954, dovremmo anche ricordare una frase che girava nel centro di Trieste, cioè: la madre arriva, i figli partono. Furono migliaia, più di 20.000 i giuliani che lasciarono la città di Trieste alla volta dell'Australia, alla volta dell'Argentina, del Canada. E c'è un aspetto che riguarda anche la sua famiglia, ed è un aspetto importante perché, come dire, è un paradigma di un segmento della storia della città.
1: Beh sì, è la partenza sul piroscafo Castelverde alla metà degli anni 50 di mia zia, cioè la sorella di mia madre, che si era appena sposata, e partiva con il marito, per questo che sarebbe stato il loro unico e lungo viaggio di nozze per mare, per raggiungere l'Australia, la lontanissima Melbourne, le rotte per l'emigrazione verso le Americhe erano chiuse per il sovrannumero e quindi ci si dirottava verso l'Australia, dove esisteva già una piccola comunità giuliana e triestina dove loro si unirono. E il racconto mi è stato fatto direttamente da mia madre, che allora era una ragazzina quindicenne che immagino col fazzoletto bianco sventolando come nelle migliori pellicole in bianco e nero salutava la sorella che partiva verso l'altro capo del mondo. E le due sorelle sarebbero rimaste distanti per 20 anni, perché io stesso ho conosciuto i miei zii soltanto alla metà degli anni 70, vennero in Italia, tornarono a Trieste nel 1976, questa volta comodamente seduti su una poltroncina della Economy della Qantas e non con un piroscafo, che con un viaggio che durava più di un mese. E intanto nel frattempo, alla fine degli anni 50, laggiù a Melbourne era nato anche il mio cugino di primo grado, che io non ho mai conosciuto, questo ricordo dell'infanzia, quando una volta all'anno si registrava su delle bobine un messaggio vocale di tutta la famiglia che veniva spedito con la posta aerea in Australia, poi arrivava un nastro che si ascoltava con le voci degli zii e del cugino, insomma parliamo di un'altra epoca storica. Con un aneddoto però più recente, che però trovo anche molto, molto delicato, cioè che queste due anziane signore, adesso mia madre è ancora con noi anche se non sta bene, ma mia zia non c'è più, però in anni abbastanza recenti l'introduzione nelle rispettive case a Trieste e a Melbourne del computer e della possibilità di fare le telefonate via web ha fatto sì che non c'erano più le bobine registrate una volta all'anno, ma tutte le mattine queste due sorelle che si sono perdute, nel senso al distanziate, certo, a poco più che adolescenti, ricostruivano, sì, una comunità, diciamo, di tipo familiare. Vabbè, ma insomma sono anche pagine familiari che però hanno riguardato migliaia e migliaia di triestini, di triestine, e mi pareva giusto anche introdurre qualche elemento così, insomma, un po' più intimo, un po' più personale.
0: Certamente. Gianni Cooper, lo chiedo a lei, sia come esponente del PD, come deputato, ma anche come triestino, no? Una lettura del giorno del ricordo. Lei la fa qui all'interno del suo libro La frontiera ferita, guerre, fascismo, foibe, esodo. Che lettura ne dà lei del giorno del ricordo, sia come parlamentare, ma soprattutto come triestino? Si sa, Trieste viene definita la capitale morale dell'esodo, no? Quindi che lettura ne dà?
1: Ma ne do una lettura positiva, nel senso che io penso alla legge risale al 2004, ho avuto come padrino Roberto Menia, oggi senatore di Fratelli d'Italia, che ha sempre avuto una grandissima attenzione verso questi temi, anche per ragioni a sua volta legate alle sue vicende e alla sua biografia familiare. Credo che abbia fatto bene e che quella legge, che è stata votata da una larga maggioranza parlamentare all'epoca, ha introdotto questo giorno, questa giornata del ricordo nel calendario civile del nostro paese. La domanda dopo più di 20 anni è se effettivamente questa giornata è entrata a pieno titolo nel calendario civile del nostro paese. Io penso che non ci può essere, non ci deve essere un appalto delle singole giornate ad una componente, ad uno schieramento o all'altro. Io sento il giorno del ricordo come anche parte della mia storia, riconosco quella giornata come una giornata importante che a volte mi ha condotto, se era a Roma, a comprare un mazzo di fiori sotto casa e ad andare a Piazza del Mazzi e a deporlo sul cippo che ricorda l'esodo e quella tragedia e quel dramma. E però per fare questo, lei mi chiede qual è il mio giudizio come triestino ma anche come parlamentare della Repubblica, ritengo che sia importante che, soprattutto, insisto, gliel'ho già detto, lo ripeto, mi scuso, la classe politica, la classe dirigente si faccia carico di rappresentare sempre la complessità di quella storia. Quest'anno il 10 febbraio è stato celebrato nella solennità dell'Aula della Camera dei Deputati la presenza del Presidente Mattarella, ha parlato Abdon Pamić, la sera stessa andava in onda una fiction sulla sua parabola su Rai 1, ha parlato lo storico Gianni Oliva, ha parlato il rappresentante delle associazioni degli esuli con un discorso veramente di alto spessore.
0: Toni Concina.
1: Sì. Però il saluto della seconda carica dello Stato, del Presidente del Senato, ancora una volta non è stato, a mio avviso, all'altezza della responsabilità di una classe dirigente che, ripeto, è sempre quella di rappresentare la storia nella sua complessità, che vuol dire anche nella sua profondità. E penso che sia un elemento che davvero distingue e può distinguere la qualità di una vera classe dirigente.
0: Quindi, leggendo a pagina 142, il bisogno di un paese maturo non è calendarizzare la storia, ma storicizzare le date.
1: Sì, questa è una formula un po' da calembour, ma insomma ci può stare in un libretto, certo. Ma credo proprio di sì. Adesso lei deve immaginare che nel Parlamento repubblicano, anche in questa legislatura, non so quante sono le giornate che abbiamo votato con leggi istitutive, giornate di diversa natura, sì, dedicate, sì, a questo o quell'argomento. Sì. Credo che abbiamo esaurito il calendario, che purtroppo, ahimè, credo sia ancora soltanto di 365 giorni, altrimenti moltiplicheremo le giornate dedicate a questo o quell'argomento. No, ci sono delle giornate che hanno un significato profondo, insomma, il 27 gennaio, il giorno della memoria, la tragedia della Shoah, riconosco il 10 febbraio per le ragioni che le ho appena detto, però la cosa più importante, se pensiamo soprattutto al compito che abbiamo nei confronti delle generazioni entranti, quelle più giovani, no? Gli studenti e delle studentesse, sì, che fanno i viaggi, molti li fanno certo ad Auschwitz, ma molti scolaresco vengono anche a Trieste, lì nella nostra città, nelle nostre terre, per conoscere quella storia e soprattutto trasmettere a queste generazioni più giovani, ripeto, la fatica, lo scavo, la complessità di quella storia, proprio per disinnescare, per prosciugare quelli che possono essere dei giacimenti di odio che tendono a perpetuarsi nel tempo. Guardi, stiamo vivendo una stagione di nuovo di guerre, c'è una guerra drammatica nel cuore del nostro continente che prosegue da più di 4 anni con l'invasione russa dell'Ucraina, c'è la tragedia medio orientale. L'idea che tu raggiungi l'obiettivo certamente fondamentale di una firma in calce a un trattato di pace, l'idea che con quella firma tu hai estinto la semina dell'odio che le guerre, tutte le guerre, alimentano, producono, significa proprio non conoscere la storia. Quando esplode una guerra, quando esplode un conflitto, quando ci sono le morti, le sofferenze, i lutti, il dolore, i pianti nelle famiglie, puoi firmare tutti i trattati di pace che ci sono, ed è bene che tu lo faccia, ma i sentimenti di odio, di rancore, lo spirito di rivalso, di vendetta, possono proiettarsi e trasmigrare da generazione in generazione. Noi dobbiamo prosciugare questi giacimenti dell'odio, e ne va del destino non di una città, di una comunità soltanto, ne va del destino dell'Europa, perché la storia del Novecento dell'Europa è una storia di grandezze, ma anche di tragedie incommensurabili.
0: Certamente, anche di bassezze, purtroppo, nel cosiddetto secolo breve. Senta, lei prima citava nell'Ida Milani Anna Maria Mori, il loro libro più famoso, che io consiglio sempre a tutti di leggere, è Bora. Citando nell'Ida Milani Krujevac di Pola, non possiamo non citare la comunità nazionale italiana. Abbiamo parlato di Foibe, abbiamo parlato di Esodo, abbiamo parlato di un popolo, del popolo della diaspora. Però è importante anche ricordare i nostri connazionali.
1: Ma non c'è dubbio, e poi la dimensione di chi è rimasto è stata costeggiata anche, è costellata di sofferenze che non si sono esaurite, no? C'è quella frase di Fulvio Tomizza nel 1945, quando la tragedia finiva per tutti gli altri, iniziava per noi. E bisogna avere sempre questa consapevolezza, questa coscienza di che cosa le persone hanno vissuto, che cosa significa. Questo varrebbe certo, ripercorrendo la biografia di Boris Pahor, sì, da una parte, e dall'altra parte di Nelida Milani e tanti altri e altre come lei, cosa ha significato nell'età dell'infanzia vivere in una terra dove che sentivi tua, dove ti veniva impedito o veniva represso il tuo bisogno istintivo di esprimerti, di parlare, di studiare, di leggere un romanzo, di pregare nella tua lingua, no? È qualcosa di enorme che va compreso e che deve portarci sempre a coltivare quella capacità e quello spirito di analisi che non può ridursi né agli slogan né tantomeno alla propaganda.
0: Gianni Cuperlo, noi siamo giunti al termine di questa nostra interessante conversazione, e di questo la ringrazio moltissimo. Le volevo chiedere, a chi è dedicato questo libro? Se lei volesse dedicarlo a qualcuno.
1: Vabbè, ma credo che l'unica dedica che ha senso è quella alle ragazze e ai ragazzi più giovani. Insomma, io ho una figlia ormai grande che è nata a Cagliari e ha vissuto per Roma e oggi Torino, però il suo rapporto con Trieste esiste, lo ha sentito sempre. Ho due nipoti, figli di mio fratello, una nipote appena divenuta mamma e un nipote che diverrà babbo tra pochi mesi, e allora non c'è dubbio che se una dedica va fatta alle generazioni che verranno dopo di noi, che sono già oggi presenti dopo di noi, insieme a noi, e che poi proseguiranno un percorso che noi abbiamo vissuto. Insomma, se fosse questo un piccolo granello di sabbia, l'abbiamo gettato.
0: Gianni Cuperlo, La frontiera ferita, guerre, fascismo, foibe ed esodo, per Marietti 1820. Grazie per essere stato in collegamento telefonico con noi, grazie per aver scritto soprattutto questo libro ed averlo dedicato alle nuove generazioni. Grazie veramente di cuore.
1: Grazie a voi e buona giornata. Arrivederci.

Eccoci ritornati dopo l'intervista appunto fatta da Massimo Gobessi a Gianni Cuperlo. Siamo giunti quindi al termine anche quest'oggi del nostro appuntamento. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Riccardo Ostojic alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Era diventata la sua carriera brillantissima, durò in pratica 10 anni, è stata anche una carriera molto molto veloce. Quando è morta Marilyn aveva solo 36 anni, quindi questo ci dà anche un'idea di come fu tutto veloce, intensissimo, ma anche veramente veramente fragile.
2: Armando,
3: prima di salutare
2: Fumagalli,
3: siamo in chiusura, Raffaele.
2: Sì, Melania Giglio, siamo in chiusura perché abbiamo Samurai J da inserire in scaletta. Sì. Vi ringraziamo per questo intervento, per aver dato una figura come Marilyn.
1: Grazie a voi.
4: Grazie.
1: Grazie a voi.
4: Grazie.
2: Dicevamo,
3: e adesso,
2: appunto,
3: Raffaele,
2: Samurai.
3: Conosciamo una figura da vicino, che è una figura molto particolare, che nasce a Damugnano, nella città metropolitana di Napoli. Sotto casa gioca, cresce, gli viene assegnato il soprannome, dicevi Raffaele, di Samurai J, e a Mugnano torna sempre, e dopo Sanremo si ritrova coinvolto in un trionfo. Tutto il paese, 52.000 anime, era lì ad aspettarlo. Samurai J, appunto, ma in realtà il suo nome è Gennaro Amatore. Proprio agli Amatore nel mondo dedica il suo nuovo album, Amatore. Dentro Amatore convivono la sceneggiata napoletana, la cassa in quattro, Julio Iglesias, si vocalizza in cucina con mamma, i tormenti sentimentali e quella capacità molto partenopea di alleggerire il dramma senza svuotarlo. C'è ironia, ma non cinismo. C'è Samurai J e il suo nuovo disco qui al pomeriggio di Radio 1 con Claudio De Tomasi.

0: E qui con noi c'è Samurai J, benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
1: Salve, salve, che emozione, che bello.
0: Bello, eh? E lo so, del resto questo è un bel momento, un bel periodo, mi sembra.
1: Sembra essere così, ci dicono così.
0: Cioè, mi hanno avvertito che qualcosa è successo nel frattempo. Senti, questo disco, da qui partiamo perché questo poi è il motivo per cui ci stiamo incontrando, che si chiama Amatore, tu. Sei amatore?
1: Assolutamente.
0: Quindi cos'è una delega?
2: Sono un amatore, uno degli amatori. Sono anche amatore, Gennaro amatore.
0: Gennaro amatore.
2: All'anagrafe.
0: Quindi cosa è una dedica a te stesso, una dedica alla parte amatore della
1: Come c'è
0: famiglia?
1: Scritto nel CD quando lo apri, c'è scritto per tutti gli amatori. Ovviamente il primo motivo per il quale questo disco si chiama così era per onorare la mia famiglia in un momento importante come questo. Questo è il disco più personale che potessi mai fare, perché comunque vivere queste emozioni magari capiterà altre volte, mi auguro di avere risultati come quello che stiamo avendo in questo periodo, però è la prima volta, cioè, che facciamo un exploit comunque così bello, bello estremo, insomma. Quindi in questo momento felice, mia madre mi ha sempre insegnato che la prima volta che succede qualcosa di bello te lo devi vivere, perché poi può risuccedere e risuccedere, ma non sarà mai come la prima volta. Noi ce l'auguriamo, perché io cerco sempre di spingere la positività, perché sennò quasi stiamo qua ad essere negativi noi in primis, è finito. Il messaggio che stiamo lanciando è fondamentale, certo che è una parte viva, perché è, cioè, amare è fondamentale, ma proprio avere l'approccio nei confronti della vita, proprio amare la vita è fondamentale. Cioè, per me resta la fonte di ispirazione più grande di tutta la vita, le cose semplici della vita, capito?
0: E la prima traccia poi è importante, certo, no? Per certi versi, perché se tu ascolti il disco, quella è quella che dà un po' l'indirizzo, ti fai un po' l'idea.
1: Certo, è proprio un cerchio che si chiude e un altro che si apre, perché è l'unica che effettivamente è completamente fuori contesto a livello sonoro, è molto più elettronica, molto più spinta, riguarda molto più le cose che facevo agli inizi. Infatti era pure un modo di salutare un po' quello che è stato il percorso che mi ha portato ad arrivare qui. E soprattutto tutto torna, la legge del karma, capito? Cioè, aveva troppo senso come primo brano, e pur essendo il primo brano del disco è stato l'ultimo che è stato inserito, è stato il primo brano che ho scritto, legge del karma, però poi l'abbiamo accantonato, l'abbiamo lasciato lì a morire per i fatti suoi, insomma, perché ci risultava a livello sonoro fuori rispetto al resto di Amatore. Fin quando non eravamo arrivati al disco finito, ci mancava un intro, dissi, cavolo, Legge del karma è perfetto, anche perché nel ritornello dico, quasi dimenticavo qualcosa di raro, mi stavo dimenticando di sta perla, e pum, alla fine l'abbiamo messa lì e ha avuto tutto senso. Per questo a volte bisogna un po' allontanarsi dalle cose e guardare la fotografia più grande, certo, capito? Perché tu in quel momento, se analizzi la singola cosa, magari la stavi dando per scontata
0: e invece magari scontata non è, e forse proprio le piccole cose sono quelle che danno senso più importante e più continuo alla
1: sempre,
0: vita.
1: Sempre, come ti dicevo pure prima, io veramente mi ispiro alle piccole cose, mi ispiro a tutte le a tutti i colori e tutte le cose che vedo intorno a me. Io sono lì ad osservo tanto, capito? Ascolto tanto, osservo tanto quello che mi succede intorno a me.
0: E poi alla fine va a finire in musica, perché qual è la cioè, c'è una connessione diretta, stretta tra te e la musica, è quello che poi
1: sì,
0: canti,
1: ma
0: quello che poi
1: la musica esprimi. È energia, la musica è frequenze, quindi alla fine noi siamo un po' come delle antenne che ricevono i segnali. Le canzoni a me arrivano, come ti devo dire, io devo semplicemente essere pronto a ricevere.
0: Quanto ci hai voluto a mettere insieme tutte le canzoni?
1: C'è sempre un momento, allora ti sembra sempre di non star facendo un disco, perché tu sei lì a fare, cioè quando lo
0: anche
1: fai per lavoro.
0: In questi tempi si parla solo di singoli, no? Se vuoi.
1: Certo. Poi arriva un momento di fare un disco, io inizio a scrivere a ruta libera, iniziamo a stare in studio, andiamo in studio, fin quando non iniziano ad aumentare le canzoni, a un certo punto ci guardiamo tutti in faccia, c'è quel momento in cui diciamo disco. Fino alla fine non ti sembra mai di aver finito il disco, perché potresti andare avanti all'infinito, però a un certo punto
0: perché
1: non
0: poi vuoi sistemare questo, vuoi sistemare
1: infatti l'altro. Infatti quando poi consegni il disco non puoi, e quando realizzi che hai consegnato l'album e non puoi metterci le mani, ti viene un po' la depressione post partum, capito? Ti viene un po' quella roba di dire, cavolo, adesso
0: è
1: delle persone, io non posso più metterci.
0: Quello è un momento
1: mani.
0: Per certi versi magico, ma cos'è poi, triste o esaltante?
1: È nostalgico
0: quando esce dalle tue, no? Dalla tua cerchia stretta.
1: È nostalgico quando lo consegni alla discografica e agli operatori, quindi non ci puoi più mettere mani, perché quello tu lo consegni qualche settimana prima, perché deve andare in upload, va caricato e tutto. Quando io consegno il materiale, c'ho sempre quei 2 o 3 giorni di nostalgia, di ok, mo che faccio? Cioè, capito? Cioè, io mi svegliavo la mattina per chiudere il disco, adesso ho chiuso il disco, io chi sono?
0: Dove vado?
1: Che facciamo? Che diciamo? Che mangiamo? Io non so più niente, aiuto. Poi appena diventa delle persone, quando scocca la mezzanotte ed esce, è un'emozione incredibile. Veramente come partorire, letteralmente.
0: Senti, c'è qualche featuring nel disco? C'è
1: un po' di amici, ci sono un po' di amici, c'è Saif, c'è Serena Brancale, c'è Federica Abbate. Belen Rodriguez e mia mamma.
0: E tua mamma, e questo lo teniamo da parte. Poi
1: sì, sì,
0: torniamo.
1: Sì, dulcis in fondo.
0: Sono tutte cose che sono nate, sai, c'è un'amicizia ormai, addirittura sì, hai sì, raccontato sì, e vi scambiamo.
1: Sì, sì, ci siamo presentati anche le nostre madri, a viceversa ci sono presentate. E il brano con lui è nato prima di Sanremo, verso dicembre più o meno, abbiamo fatto Malattie, dato dal fatto che c'era Mace, producer, noto producer italiano fortissimo, che saluto tra l'altro, che prese un mio provino del 2021 che feci in studio da lui, un mio ritornello vecchio che avevo proprio rimosso, figurati, sono passati 5 anni, però Mace c'ha questa cosa che scava nell'archivio, ogni tanto gli vengono le idee e mette insieme i pezzi. Prese questo mio ritornello e ci fece fare il nostro pass Saif, io e lui non ci conoscevamo ancora, io e Saif. Allora mi arriva questo file, mi dice Mace, guarda, ho fatto sta cosa, io scrivo ad Adam, a Saif gli scrivo un messaggio, dico guarda, Mace mi ha mandato quella roba, bello, vediamoci, mi farebbe piacere. Ci vediamo poco dopo a Milano, facciamo Malattie così, pum, bello, che avevo questo brano che stavo scrivendo con i miei produttori e con i produttori di Saif. E lo invita in studio perché lì capitò proprio lo stesso giorno che ero io in studio, capitò nello stesso stabilimento dove stavo lavorando io, quindi dissi dopo fai le tue cose, passa da me, se ti va lasciami,
0: e poi
1: una,
0: vediamo,
1: strofa. Lasciami una strofa se ti va. Lui è venuto, a quanto pare andava, perché si è seduto lì
0: e non subito, si è più mosso.
1: Subito a missile, ci ha messo veramente 20 minuti nemmeno, 15 minuti ci ha messo. Guarda, l'idea...
0: Però ho letto che cantavi già con mamma,
1: sì,
0: in versioni private, ovviamente
1: sì,
0: a casa.
1: Abbiamo sempre cantato insieme in cucina, la cucina era il nostro momento canto. E erano 2 anni che comunque avevo l'idea, il sogno proprio di collaborare in modo concreto con mia madre, però non ho mai avuto la canzone giusta, cioè non mi sembrava mai il momento. Adesso, per tutto quello che è successo quest'anno, comunque ho avuto l'onore di portarla sul palco dell'Ariston, comunque ho avuto l'onore di portarla in giro con me. Il brano, io ce l'avevo già quel brano lì, lo scrissi in un pomeriggio a Milano. Però a un certo punto, mentre lo ascoltavo, mi dava questa sensazione, essendo un brano di 1:30, mi dava la sensazione di un sogno lucido quel brano, che arriva e poi si risolve così e tu ti svegli. E immaginavo questo momento Disney madre-figlio. Dicevo, cavolo, secondo me è incredibile se lo faccio con mia mamma. E infatti l'effetto poi è stato esattamente
0: quello.
1: Quando ho sentito, quando l'ho portata in studio, abbiamo registrato, l'esatto istante in cui abbiamo premuto play, abbiamo riascoltato le voci insieme, io...
0: è stato un realizzare forte.
1: Sì, perché tu sei in una palla, fai 2000 cose, quindi la tratti come una cosa di lavoro, poi fai un attimo un passo indietro, guardi la roba e dici oh, è mamma, cioè io sono nato da questa persona adesso è sul mio disco. Non è una cosa di tutti i giorni,
0: no, assolutamente, né
1: tantomeno è una cosa scontata, cioè è una cosa secondo me incredibile, è tipo ovviamente penso top 3 momenti della mia vita da quando esisto.
0: Non te lo dimentichi più.
1: Che ti dimentichi? Come fai? Anche perché, signori, il tempo è quello che è. Mo siamo tutti in salute e siamo tutti bene, ma un domani, cosa che mi fa tanto paura il domani, potrai tornare per sempre lì. Questa fortuna non ce l'hanno tutti, capito?
0: No. Senti, il ritorno a Mugnano dopo la vittoria di Sanremo.
1: Madonna.
0: Ah, cioè la vittoria, dopo la partecipazione così intensa e così di grande successo a Sanremo.
1: È stato un disastro bellissimo. Così posso solo pensare, perché è stato tutto così rapido. Siamo tornati a casa di mia madre, cioè il viale, le palazzine dove sta mia madre, che quello è il viale dove io sono cresciuto, il viale dove mi è stato dato il nome Samurai J, il viale dove ho girato il primo video, cioè quindi è il mio posto sicuro.
0: È il tuo posto.
1: Inondato. Io arrivai lì come il Papa, come il Presidente, così, sai, volevo andare da mia zia, volevo salire a casa, prendermi il caffè e salutare tutti i miei parenti. C'era un'invasione di tutto.
0: Hai dovuto salutare tutti.
1: Tutto il popolo mugnane, che bello, il mio paese, io adoro tanto il mio paese.
0: Senti, tieni qua una scritta, respira, ma è un memento per te stesso o per chi ti sta davanti?
1: Per me stesso, magari pure per ispirare chi mi sta davanti, tra l'altro è il titolo di uno dei dischi che ho pubblicato, un EP che ho pubblicato nel 2022 e me lo sono fatto tatuare proprio il giorno del party.
0: In quel posto dove il respiro passa.
1: Sì,
0: poi
1: è fondamentale ricordarsi di respirare un attimo, secondo me sempre.
0: Prendere fiato.
1: Sempre, perché poi, ripeto, con i ritmi così frenetici, se non hai un attimo per gestire rischi veramente di svalvolare, capito?
0: Non di perdere te stesso anche.
1: Assolutamente. Quindi respirate sempre.
0: Ce lo lanci tu, il nuovo singolo Flamenco?
1: Con Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: ore 17.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Esteri in apertura. L'Unione Europea chiede a Israele di fermare l'escalation e di rispettare la sovranità del Libano, mentre si attende la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, convocata su richiesta della Francia per discutere della guerra nel paese dei cedri. Le forze israeliane bombardano il meridione del Libano e avanzano in profondità. Secondo fonti di stampa iraniane, Teheran avrebbe intanto deciso di sospendere i negoziati con Washington.
3: Non ci saranno colloqui con gli Stati Uniti finché le richieste iraniane sulla cessazione delle operazioni israeliane in Libano non verranno soddisfatte. La Repubblica Islamica ha messo in agenda la chiusura completa degli stretti di Hormuz e di Bab el-Mandab per punire i sionisti e i loro sostenitori. Sono i messaggi che l'Iran recapita al mondo e a Washington tramite l'agenzia di stampa Tasnim dopo l'escalation militare israeliana in Libano, dopo l'ordine del primo ministro Netanyahu di colpire Beirut Sud, Dahieh, la roccaforte di Hezbollah, dove le forze armate israeliane hanno diramato l'ordine di evacuazione. Secondo media e israeliani, Washington avrebbe avallato gli attacchi a Beirut. Il sito di informazione Axios scrive che i Pasdaran avrebbero fatto pressione su Hezbollah per incrementare la tensione con lo Stato ebraico, lo rivela un funzionario libanese che ha aggiunto che nessuna delle due parti vuole un cessate il fuoco e ha accusato gli Stati Uniti di non aver fermato l'escalation israeliana. Mentre continuano i lanci di razzi di Hezbollah sul nord dello Stato ebraico, le forze armate israeliane avanzano in profondità in territorio libanese, puntano su nabatiglie, bombardano tiro, intimano l'evacuazione alla popolazione civile anche in alcune aree attorno a Sidone, estendono le aree sotto occupazione militare, dichiarano zona di combattimento una fascia di territorio profonda 50 chilometri nel sud del Libano. Enzo Arcieri, GR1.
2: Una delle barche della Global Smooth Flotilla, alla deriva e senza equipaggio dopo l'abordaggio israeliano, è riuscita a raggiungere le coste di Gaza. Venti e correnti hanno spinto i resti della nave, la più grande della flotta, fino alla spiaggia, rompendo così simbolicamente l'assedio di Israele sulla striscia. E quanto si vede in un video pubblicato da vari media, una piccola folla si è radunata per recuperare gli aiuti a bordo e i pannelli solari indispensabili per la mancanza di carburante. Sarebbero di nazionalità pakistana le quattro vittime trovate carbonizzate all'interno di un'auto ferma in una stazione di servizio lungo la statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Il rogo non sarebbe stato causato da un incidente, quanto emerge dai primi riscontri fatti dopo il ritrovamento dei cadaveri. Il tratto di strada dove si trova il distributore è stato chiuso al traffico per consentire rilievi delle forze dell'ordine. Gli 80 anni della Repubblica, questa sera concerto al Quirinale e discorso del presidente Mattarella che Radio 1 seguirà in diretta con uno speciale del giornale radio dalle ore 18 alle ore 19. E intanto questa mattina i giardini del Quirinale erano aperti alle fasce deboli della popolazione, dove il capo dello Stato Mattarella ha incontrato e salutato i cittadini e la piccola Sofia.
4: Le celebrazioni della Festa della Repubblica hanno una prima istantanea, quella di Sofia, piccola malata oncologica, già nota per aver saltellato sulla terra del Foro Italico accanto a Yannick Sinner. Stamattina si è invece lanciata tra le braccia del presidente Mattarella, commovente fuori programma di una festa nella festa, l'apertura dei giardini alle categorie fragili, rappresentazione plastica dell'attenzione che il Quirinale da sempre testimonia verso le fasce più deboli della popolazione. E proprio sui valori di uguaglianza e solidarietà ha insistito il capo dello Stato nel suo tradizionale messaggio ai prefetti, invitati al dialogo e all'ascolto per cementare la fiducia tra istituzioni e cittadini. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, ha sottolineato, ricordando il giorno in cui, grazie alla straordinaria e composta affluenza ai seggi, ma anche alla partecipazione delle donne, il paese seppe mettersi alle spalle il ventennio fascista e edificare un nuovo patto civile con una convinzione adesione ai valori repubblicani ed europei. Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
2: Dopo l'incidente provocato a Roma dall'accensione di fuochi d'artificio da parte di un vigile urbano in compagnia di altri colleghi e che ha innescato la fuga di 30 cavalli durante le prove generali per la parata di domani, arrivano i primi provvedimenti. Il comandante della polizia di Roma Capitale, Mario De Sclavis, ha affermato di aver escluso le persone coinvolte dalla manifestazione del 2 giugno. In più saranno tolti da tutti i servizi operativi. Non ci sono iscritti nel registro degli indagati, ha aggiunto, aspettiamo la procura, non posso sospendere nessuno finché non si esprime l'autorità giudiziaria. Il meteo in chiusura, giornata in gran parte serena, piogge sul nord-est e sull'alto Adriatico, dove la protezione civile ha emanato un'allerta gialla. Domani i temporali si estenderanno sulle regioni settentrionali e a partire da mercoledì sull'Italia centrale. È tutto, la linea al pomeriggio di Radio 1. Buon ascolto.
0: Pomeriggio di Radio 1.

0: È stato proprio un grande successo questo, magari qualcuno ricorderà che in questo strano electro tune, come lo chiamano gli inglesi, con però una melodia quasi psichedelica, abbastanza ricordabile. Loro sono in casa e Beyond, e si chiamava Lost Souls Forever, e questo era LSF, che è il brano che lancia la nostra ultima parte per questo lunedì, nel lunedì nel quale siamo tornati, magari ve ne sarete accorti, alla nostra consueta,
1: dopo il Giro d'Italia, dopo le strade del Giro, torniamo sulle nostre strade del pomeriggio di Radio 1. Sono le 17:09 in questo istante, e ripartiamo appunto con le nostre finestre sui territori italiani, sui borghi, sulle località della nostra penisola, e cominciamo con un festival diffuso. Il titolo è I luoghi del tempo, si è aperto venerdì scorso, andrà avanti fino al 17 giugno nella Maremma Toscana e nelle colline metallifere. Lorenzo Luzzetti è il direttore artistico, buon pomeriggio.
2: Grazie, buon pomeriggio a voi.
1: Sedicesima edizione dei Luoghi del Tempo, partiamo da questo titolo?
2: Sì, certo, è proprio questo. È un titolo che viene proprio dal desiderio di andare a cercare di far conoscere, anzi, dei luoghi poco frequentati, poco conosciuti della Maremma Toscana, come diceva lei, in particolare provincia di Grosseto. Luoghi che però abbiano una storia, che abbiano un'anima, che abbiano qualcosa da raccontare, e da questo è venuto fuori il titolo per l'appunto del festival. 15 anni fa ci siamo ritrovati con degli amici un po' a girare per la Maremma e vedere luoghi bellissimi, ma per fortuna, devo dire, da una parte anche poco frequentati dal grande turismo, però con... erano luoghi che ci hanno un po' ispirato, abbiamo pensato di costruirci intorno degli eventi che fossero però a misura dell'ambiente, a misura proprio del posto che andavamo a valorizzare in qualche modo, per cui non grandi eventi, non grandi strutture, tutto molto compatibile con i luoghi. Facciamo questi eventi nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, proprio per evitare anche gli impianti di luce, ma spesso anche impianti di amplificazione, di amplificazione minimali.
1: Come dire, un festival è soffuso?
2: È soffuso. Un festival slow, come qualcuno l'ha definito, ormai la parola slow va molto di moda.

0: però in effetti è un po' così, è un festival molto lento, è un festival più che di spettacoli, è un festival di incontri
1: e quindi di luoghi speciali ma persone speciali, cioè facciamo un esempio,
0: esatto. Ma ecco, oggi, posso dire dove siamo,
1: ecco,
0: oggi
1: proprio oggi chi arriva lì, intellettuali, allora, scrittori, chi c'è in questo, guardi, luogo soffuso?
0: Oggi siamo in una villa di campagna, sempre nella Maremma Toscana, è inutile che vi dica dei paesi perché penso che nessuno li conosca, Giuncarico, Gavorrano, insomma intorno, vicino a questi paesi, tutti bei borghi medievali, ma siamo proprio in campagna, questa villa di campagna che è stata la residenza di Carlo Fruttero. Carlo Fruttero, ricorre quest'anno il 100° anno della nascita, quindi volevamo in qualche modo ricordarlo, poi lui era molto legato a questo territorio, viveva ed è sepolto a Castiglione della Pescaia, quindi qui vicino, e allora abbiamo organizzato questa giornata in questa casa che era di Citati, scusate, forse ho detto Fruttero, la casa era di Pietro, sì. Citati, però era molto frequentata da per l'appunto da Fruttero, da Italo Calvino, anche lui qui vicino, e da un po' da tutti gli intellettuali e gli scrittori delle Naudi che venivano qua, ma anche da Fellini, insomma, è stato un luogo di ritrovo di
2: quattro amici al bar, esatto. A parte la considerazione,
0: oggi siamo qui con Carlotta Fruttero, con la Margherita Oggero, con Dario Voltolini, quindi con molti di quelli scritto, tutti torinesi peraltro, per l'appunto, come era Fruttero.
2: A parte mi viene una considerazione così immediata,
0: spero tutti juventini, ma insomma
2: vabbè, questo ognuno spererà per il suo magari. A parte la considerazione mi viene immediata, visto che poco fa abbiamo parlato di Marilyn Monroe, un anno questo di centenari, è stato anche il centenario di Miles Davis, insomma, per cui grandi personaggi che celebrano questo passare del tempo. Torniamo quindi al tempo. I luoghi però sono appunto borghi, sono parchi, sono siti archeologici, le colline metallifere, e lì questi palcoscenici naturali ospitano personaggi come Jacopo Fo, come Paolo Iannacci, come Cristina Donà e via dicendo.
0: Sì, esatto, noi in questi anni abbiamo avuto ospiti dei grandi personaggi, alcuni purtroppo non sono più con noi, tipo penso a Paolo Poli che c'è stato almeno un paio di volte, Giorgio Albertazzo o Sergio Staino che è stato proprio un amico che ci ha anche aiutato all'inizio a mandare avanti il festival, ma anche Vito Mancuso, Stefano Mancuso, Cazzullo, Piero Pelù, Rampini, Bartezzaghi, Elio Germano, Paolo Rossi, Paolo Endel, insomma tanti, Ascanio Celestini che peraltro tornerà anche tra qualche giorno, così come Giobbe Covatta, anche lui tornerà qui il 13 giugno, e andiamo con loro, in genere facciamo delle passeggiate, non fanno spettacoli, raramente c'è qualcuno di loro che fa dei brevi pezzi di spettacolo, ma ci vengono a raccontare un po' delle storie, le loro storie, anche autobiografiche, e con loro passeggiamo nei boschi, passeggiamo in questi piccoli borghi medievali molto suggestivi della Maremma toscana, oppure in siti archeologici etrusco-romani, ma anche siti di archeologia industriale. Ad esempio saremo il 7 giugno a Terra Rossa, che è un luogo sul mare meraviglioso per il contesto, diciamo, è proprio sulle scogliere che sono tra Follonica e Puntala, con una meravigliosa vista sull'Elba, ed era il luogo dove venivano imbarcati i minerali che arrivavano dalle colline metallifere fino agli anni 60. E lì saremo in compagnia di Valerio Prea, e poi seguirà un concerto di un giovane cantautore indipendente che è Veniro. In genere finiamo sempre queste giornate con dei brevi concerti.
3: Ecco, Lorenzo
0: era con noi, Cristina Donà, insomma, sono sempre grandi musicisti comunque, magari.
3: No, Lorenzo Luzzetti ha citato numerosi personaggi importanti, insomma, del nostro spettacolo, della nostra cultura, che riscoprono anche una dimensione quasi intima dello spettacolo, appunto, al di là dei personaggi. Ma il pubblico?
0: Ma il pubblico è entusiasta. Il pubblico è entusiasta perché appunto è una nuova modalità di entrare in contatto con uno scrittore, con un artista, con

0: con un musicista, perché si ritrovano proprio a passeggiare proprio dal punto di vista, come dire, nel vero senso della parola, a passeggiare con queste persone accanto a loro, scambiandoci anche delle opinioni, parlandoci, e poi in alcuni momenti invece ci fermiamo e l'ospite del momento racconta la sua storia. Quindi è un festival molto partecipato. Chiaramente i numeri sono bassi, sono volutamente bassi. Non possiamo,
1: se no si perderebbe tutta l'atmosfera, no?
0: Esatto,
1: migliaia, come fai a chiacchierare tra migliaia e migliaia?
0: Esatto, sarebbe impossibile.
1: Fantastico.
0: E sarebbe anche impossibile portare tante persone nei luoghi che andiamo a visitare. Spesso sono anche posti impervi, anche pericolosi da un certo punto di vista, insomma, ecco, quindi sarebbe portare migliaia di persone. Poi per me è veramente anche un po' un controsenso portare migliaia di persone su una spiaggia
1: diciamo che sono i luoghi stessi a cacciare un'eccessiva visibilità. Festival diffuso e soffuso, i luoghi del tempo, ricordiamo, fino al 17 giugno in 11 comuni della Maremma toscana e delle colline metallifere. Grazie ancora Lorenzo Luzzetti.
0: Grazie a voi e buona serata.
1: E ci trasferiamo in Umbria.
0: Se potete, se capitate in Maremma, venite a trovarci.
1: Va bene, lo faremo.
2: Teniamo presente.
1: Zitti,
2: sì, senza fare troppo rumore, troppo casino. Esatto. Però insomma senza ci spostiamo rumore. In Umbria, che non è così lontana dalla Maremma.
0: Vabbè, bellissima.
1: Andiamo a Città della Pieve, perché incontriamo Orietta Cesaretti, volontaria del Terziere Casalino. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Beh, intanto ci deve dire il Terziere Casalino qual è, che funzione ha, ma parliamo di Città della Pieve, che aspetta la 61esima edizione dell'Infiorata, giusto?
3: Sì, allora il Terziere Casalino è un'organizzazione di volontariato che praticamente a Città della Pieve c'è il Palio dei Terzieri, quindi c'è un contesto che si svolge nel mese di agosto, ma per quanto il Terziere Casalino è una delle tre contrade praticamente, e sono tutte organizzazioni di volontariato, quindi il tutto per accrescere la popolarità del paese, diciamo.
1: Certo.
3: E per quanto riguarda il Terziere Casalino, a giugno a questo evento che è l'Infiorata di San Luigi Gonzaga. San Luigi Gonzaga è il santo patrono del nostro terziere.
1: E si svolge ogni anno nella terza domenica di giugno, è vero?
3: La terza domenica di giugno, sì. Allora, l'Infiorata vera e propria si svolge quest'anno la notte.
2: Una linea un filo disturbata.
3: Inizia ad infiorare nel tardo pomeriggio. C'è un corso qui a Città della Pieve, ecco. Mi sentite comunque? Provo a spostarmi un pochino.
2: Sì, magari un pochino, così sì. Abbiamo una linea migliore
1: per vedere. Sì, adesso sì, prego.
2: No, adesso non più.
1: Eravamo stati ottimisti. Vediamo
3: qui un attimo. Mi avvicino.
4: Secondo me dovevamo lasciarla ferma. Io ve lo dico.
1: Non è stata una bella idea. Proviamo a vedere con la regia. Proviamo a vedere con la regia se si riesce a.
4: Secondo me fa tutta Città della. No, io me l'immagino fare tutta Città della Pieve per trovare un punto.
2: Saranno i fiori che non riescono a star zitti e continuano
4: anche
2: a parlare.
4: Perché mica è una città in questo momento, è un tappeto floreale. Cioè, provate a immaginare la bellezza, no? di Città della Pieve nel pieno dell'infioritura.
2: E pensa al lavoro, poi, tra l'altro, dei contradaioli, leggo qua, che lavorano ininterrottamente per comporre il mosaico floreale.
4: Separano persino i petali.
1: È una tradizione insomma italiana che riguarda anche altri luoghi
2: sì,
1: paesi,
2: infatti.
1: Città straordinari appunto che coinvolgono volontari, è un modo anche quello di riscoprire quasi un'arte, no, che sta dietro a una organizzazione,
4: sì,
1: come questa. Vediamo se abbiamo recuperato Orietta Cesaretti, è con noi?
5: Pronto? Mi sentite?
1: Oh, adesso stiamo meglio.
3: Meno male.
4: Allora, Orietta, dicevamo sì. che dietro questo lavoro, dietro questa infioritura c'è un lavoro particolarmente meticoloso, per cui c'è la raccolta dei fiori, la separazione sì. dei petali. Ecco, come avviene questa infioritura che quest'anno tra l'altro ha un tema molto importante, Laudato Si.
3: Sì. Sì, Laudato Si, dedicato al Cantico delle Creature in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Il lavoro è enorme, perché noi iniziamo a marzo la raccolta e in base al tipo di fiore che raccogliamo andiamo nei sono tutti fiori di bosco e vengono raccolti, essiccati e colorati in base alle nostre esigenze, perché i colori sono tanti.
2: Immagino.
1: Leggo erica, ginestra, acacia, leccio, romice fresco, giusto?
2: Ci sente?
3: Sì. Mi sentite?
1: Sì, adesso sì.
4: Sì, sì, ma lei non si muova più.
2: No, è immobile.
3: No, io sono qui ferma. Ecco, praticamente sì, vengono tutti essiccati. Alcuni, ad esempio la ginestra, che sarebbe il maggio, noi lo chiamiamo così, viene essiccata, diciamo, un po' al sole, un po' all'ombra, perché acquista delle colorazioni diverse.
2: Certo.
3: Quindi un po' viene messo addirittura fresco. Certe volte vengono utilizzati anche dei petali di rosa, freschi. Dipende dalle esigenze, dai colori, è un bel lavoro.
2: Diamo un attimo anche le dimensioni, perché stiamo parlando di un tappeto di petali di circa, se non sbaglio, 900 metri quadrati che copre l'intero corso via Vannucci, se non sbaglio.
3: Copre l'intero corso Vannucci, sì. L'intero corso, il corso Vannucci è del nostro terziario. Vannucci è nato da noi.
1: Allora la ringraziamo Orietta Cesaretti, anche se questa linea purtroppo non ci ha permesso.
3: Mi dispiace
1: di
3: che ho potuto
1: bene.
3: Dire poco, però no.
1: Guardi,
3: comunque aspettiamo dall'11.
1: Sì, dall'11.
3: Allora, la taverna apre l'11, sta chiusa solo il 15, apre dall'11 al 20, sta chiusa solo il 15 e il 16 abbiamo una cena a menù fisso a base di fiori, fiori ed essenze floreali.
1: Allora, cercheremo di essere lì tutti quanti della squadra del pomeriggio di Radio 1. Un'ultima curiosità la cito io, perché lungo questa via si trova il vicolo Baciadonne, che si intitola così anche credo per un po' le dimensioni, perché è uno dei più stretti d'Italia, misura circa 50-70 centimetri.
3: Sì, però non si trova nel Corso Vannucci, si trova in via Santa Maria Maddalena, che è diciamo una traversa di Corso Vannucci, ma ci sarà quest'anno una piccola infiorata pure lì, che verrà effettuata dai ragazzi delle scuole, delle scuole di Città della Pieve e dai ragazzi che vengono dalle associazioni di Infiori Italia e la Città Fiorita.
1: Allora la saluto Orietta Cesaretti e salutiamo Simona Rigoni, anche la nostra squadra.
4: Certo. Raffaele, di fiore in fiore, con la luce soffusa salutiamo la squadra del pomeriggio di Radio 1. Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami e naturalmente voi.
2: Emanuele Di Cavio e Giovanni Leporale alla parte tecnica, Alex Messina alla regia.
1: Un fiore per te Simona Rigoni, appuntamento a tutti i nostri ascoltatori a domani martedì
2: 16.05, il 2 di giugno. Ci salutiamo con un brano che nessuno avrebbe mai immaginato potesse arrivare da una band come i Genesis. Ma 10 anni prima non c'era tutta questa immaginazione, eppure loro avevano ragione, perché cambiando il numero, cambiando le cose, cambiando i tempi, anche le mamme che imbiancano e non solo le mamme ma anche i papà, questo ha vinto. Si chiama Invisible Touch, era il 1986, loro sono i Genesis.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Meteo Radio.
11: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residue piogge sulle coste marchigiane e qualche rovescio in arrivo sulle Alpi occidentali. Poche nubi sul resto del paese. Per la giornata di domani è previsto un rapido aumento della nuvolosità al nord, dove arriveranno piogge temporalesche diffuse, localmente intense tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni solo sporadici sulla Romagna. Sole prevalente al centro e sulla Sardegna, ma con qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne appenniniche. Condizioni di stabilità al sud, con cielo privo di nubi per gran parte della giornata. Venti meridionali, da deboli a moderati, con mari che tenderanno a divenire mossi. Temperature minime in lieve flessione al centro-nord, mentre le massime diminuiranno al settentrione e saranno stabili sul resto del paese. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
13: Oggi economia.
14: Buon pomeriggio, oggi economia, il punto sulla giornata economica, sulla giornata di borsa, Paola Nania in studio. Subito andiamo a Milano dal collega Fabrizio Patti proprio per vedere come sono andate le contrattazioni e stanno andando negli Stati Uniti. A te Fabrizio.
15: Sì, la giornata era tranquilla con la borsa di Milano in lieve rialzo, questo fino alle 15 quando l'agenzia iraniana Tasnim ha scritto che l'Iran interromperà i negoziati di pace a causa delle violazioni della tregua. Reazione immediata da parte dei mercati, Piazza Affari si avvia a chiudere a meno 0,63%, ci sono delle discese simili a Londra e Parigi, poco meglio, meno 0,25% la borsa di Francoforte, impennata per il petrolio, più 6,5% per il Brent, che risale a poco più di 97 dollari al barile. A Piazza Affari sono, come logico, i migliori titoli petroliferi, Tenaris, Saipem ed Eni, con rialzi tra il 2,5% e il 3%. Ci sono invece dei ribassi nel settore della difesa e dell'aerospazio, meno 4% per Fincantieri e Leonardo, meno 9% per Avio, che ha ricevuto un downgrade da Baia Hold da parte del

0: di equità. Vanno meglio le borse americane, l'S&P 500 è variato, il Nasdaq sale di poco, c'è l'ennesima corsa del comparto dei semiconduttori, Nvidia in particolare sale di quasi il 4%, questo dopo l'annuncio di un nuovo chip per PC che sarà realizzato in collaborazione con Microsoft. Il suo amministratore delegato Jensen Huang ha promesso che grazie alla AI agentica rivoluzionerà i PC come gli smartphone fecero con i telefoni. Vieni allo studio.
1: Grazie Fabrizio Patti da Milano e benvenuto Michele Morra, Senior Portfolio Manager di Money Farm. Ben trovato.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: E c'è forse un elemento da cui possiamo partire per riflettere sulla giornata di oggi, una giornata che è stata nuovamente destabilizzata dall'annuncio del ritiro da parte dell'Iran delle contrattazioni dei colloqui di pace, però dicevo il collega Patti parlava di semiconduttori che vanno molto bene, è arrivato un annuncio che potrebbe essere molto importante. Possiamo partire dai semiconduttori per dire che le borse riescono a resistere anche in funzione di un settore che è trainante nonostante la crisi internazionale?
2: Sì, certo, continuiamo a vedere una correlazione con il mercato petrolifero, quindi con i prezzi del petrolio, però se guardiamo allo stato attuale delle performance di mercato da inizio anno vediamo che sono stellari, quindi da cosa dipende? Dipende dal fatto che molti settori, tra cui appunto quello dei semiconduttori, stanno guidando le performance sulla base di fondamentali che rimangono estremamente positivi. Abbiamo visto l'earning season negli Stati Uniti, quindi la stagione degli utili americana, hanno riportato, la maggior parte dei settori hanno riportato vendite e utili sopra le attese con una crescita abbastanza marcata.
1: Morra, questo crea una divaricazione tra la crisi internazionale, le tensioni che periodicamente ogni giorno quasi stiamo raccontando, un quadro sempre più destabilizzato da un lato e i mercati, lo stesso Piazza Affari che ha raggiunto nuovi massimi, le altre piazze sia europee che del nuovo continente continuano ad andare bene, a macinare record. Questo spiega la divaricazione, cioè proprio il fatto che esistano dei settori comunque che vanno così bene da creare un scollamento con la realtà, tra virgolette?
2: Più che con la realtà dobbiamo considerare che il mercato obbligazionario in realtà sta apprezzando il movimento del petrolio, quindi la situazione geopolitica e la potenziale inflazione. Sul mercato azionario ci sono più driver e quindi diciamo il fulcro è: riusciranno le aziende a passare i costi al consumatore, i costi più alti delle materie prime, riusciranno a generare utili attraverso una domanda che sarà molto forte, quindi sull'azionario è più difficile trovare un collegamento diretto a uno, anche se in crisi storiche tendenzialmente non abbiamo visto un mercato così resiliente.
1: Grazie Michele Morra. Intanto il petrolio, l'ultimo aggiornamento intorno a $98, parliamo del Brent, quello europeo, che rimane sempre comunque sotto la soglia dei $100 che era stata più volte sfondata. Grazie Michele Morra, Senior Portfolio Manager di Money Farm, per essere stato con noi.
2: A voi, grazie.
1: E benvenuto e grazie ad Andrea Polo, facile.it. Ben trovato Andrea.
3: Buonasera.
1: Partiamo da un dato che potrebbe sembrare non economico, invece secondo una vostra indagine lo è, e come: l'indecisione ha un costo. Questa è la vostra analisi, un costo che stimate anche molto molto alto, parliamo di più di 1 miliardo di euro, 1,3 miliardi di euro. Quando parliamo di indecisione a livello economico, intanto Andrea Paolo, spiegaci a cosa ci riferiamo.
3: L'indagine che noi abbiamo fatto insieme a Consumerismo No Profit, grazie all'aiuto di Map Research, ha stimato proprio il tempo necessario a passare dall'idea, ad esempio, di cambiare fornitore perché spendiamo troppo per la luce o spendiamo troppo per le recce auto, all'effettiva sigla sul contratto. In questo frangente i prezzi cambiano,
1: ma anche velocemente, possiamo dire, ultimamente.
3: Esatto, parlavamo poco fa ad esempio del prezzo del Brent, del petrolio, e tutti noi negli ultimi mesi abbiamo vissuto sulla nostra pelle cosa vuol dire l'incremento di una bolletta elettrica che in pochi mesi può veramente aumentare tantissimo. E finché succede per cause da noi non in qualche maniera gestibili, ovviamente poco ci si può fare. ma nel momento in cui siamo noi gli unici a rimandare, in realtà dovremmo capire che è veramente, quando si dice il tempo è denaro, in questo caso il tempo è denaro sprecato più delle volte.
1: Ma secondo la vostra indagine è pigrizia, difficoltà a comprendere dei dati, a orientarsi, anche parliamo delle bollette elettriche, del gas, ma non solo, perché la vostra indagine si allarga anche ad altri settori, è difficoltà a comprendere un certo tipo di linguaggio, a comparare le offerte per esempio?
3: Beh, allora, diciamo che nella maggior parte dei casi chi ha risposto a questa indagine ha dichiarato di aver rimandato perché non trovava il fornitore giusto, poi bisognerebbe approfondire cosa questo voglia dire, però c'è anche più di un rispondente su 5 che ad esempio dice perché non avevo il tempo da dedicare alla ricerca, però ancora una volta quando poi mettiamo in fila il contraccolpo economico di questa assenza reale o presunta di tempo, veramente si arriva a delle cifre astronomiche. Complessivamente, come si è detto prima, parliamo di più di 1 miliardo di euro, però anche andando sui singoli casi vuol dire ad esempio sull'RC Auto aver perso mediamente 105 euro, per una bolletta della luce parliamo di circa 60 euro, per cui insomma se li mettiamo in fila sono tutti i soldi che noi perdiamo per nostra colpa, non c'è da girarci troppo intorno. Quello che va detto è però che dobbiamo assumere una maggiore consapevolezza della possibilità di farlo noi autonomamente questo cambio, e che se veramente non siamo in grado di capire alcune cose, io ai vostri microfoni ho avuto il piacere più volte di ad esempio sulle bollette dire quali sono le cose che realmente dobbiamo guardare all'interno della nostra fattura per capire come e dove risparmiare, però nel caso in cui noi non ci si sente in grado di farlo, oggi ci sono tantissimi operatori che possono aiutarci gratuitamente e in maniera indipendente. Questo io non mi stancherò mai di dirlo, l'indipendenza di chi ci dà il consiglio è la prima fonte da verificare, per arrivare poi a una scelta più corretta rispetto a quelle che sono le nostre esigenze familiari, e il più delle volte questo vuol dire senza dubbio risparmiare diverse decine se non centinaia di euro nel corso dell'anno.
1: Diciamo anche un piccolo sforzo di comprensione di alcuni elementi anche della bolletta, tanto per dire. Allora leggo alcune cose sempre legate alla vostra ricerca qui nel vostro comunicato. Questa, parlando di RC Auto e Moto Auto in modo particolare, un ritardo di 2 mesi è costato sul contratto finale più di 100 euro, che non è poco in effetti.
3: No, anche perché se consideriamo che si tratta più o meno di un terzo o poco più di un premio di classe elevata, quindi quelli che sono la maggior parte dei premi italiani, quindi dalla terza alla prima classe. E ancora una volta tutto quanto questo spesso arriva dalla non voglia di verificare o anche dalla non conoscenza, che è proprio il caso delle RC Auto ad esempio. È vero che solitamente la nostra compagnia con cui siamo ancora in contratto ci manda la proposta di rinnovo,
1: ma noi possiamo anche verificare
3: giorni.
1: E controllare,
3: ma
1: quindi
3: possiamo farlo anche da prima salvando i preventivi e chiedendo che poi vengano comunque applicati quei preventivi che magari sono in quel momento,
1: quindi Andrea,
3: soggetti a una promozione.
1: Andrea Polo, facile.it, non perdiamo troppo tempo ma informiamoci ovviamente per fare delle scelte consapevoli. Grazie Andrea.
3: Grazie
1: Polo, facile.it. Grazie a Gianluca Liberata della parte tecnica, in redazione Cristina Saccol, Oggi Economia a cura di Paola Bonanni, torna domani. Da Paola Nani un saluto, buon pomeriggio.
4: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
5: Bentornati a Cantiere Italia. 1 giugno, parliamo di banche. 103 miliardi di euro di utili in 3 anni, con il costo del lavoro dei primi 5 gruppi che nel 2025, nonostante il rinnovo contrattuale del 2023, è addirittura calato rispetto al 2024. Adesso i bancari chiedono la loro parte. Sono le parole di Riccardo Colombani, segretario generale di First CISL, il più forte dei sindacati confederali del settore, che insieme a Fisac, CGL e Wilcawil detiene la maggioranza degli iscritti. Ebbene, Colombani ha presentato la piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale, approvata all'unanimità il 10 aprile, i dati, le cifre sono queste: 518 euro mensili in più, più 15,5% per il livello di riferimento, settimana lavorativa ridotta da 37 a 35

0: motore e una cabina di regia per governare la rivoluzione della cosiddetta intelligenza artificiale. Benvenuto, anzi bentornato a un compagno di viaggio di Cantiere Italia, proprio il segretario generale della First CISL, Riccardo Colombani. Buon pomeriggio.
1: Grazie
0: a lei di essere ancora con noi. Allora Colombani, la piattaforma è appena uscita. Lei tra l'altro, corre l'obbligo di ricordarlo, ha rilasciato una lunga intervista da cui noi ovviamente attingeremo al mensile Investire di Sergio Luciano, in cui insomma veramente non le manda a dire come suo solito. Allora, la piattaforma è appena uscita, l'abbiamo appena detto, partiamo dal cuore, 518 euro di aumento mensile per il livello di riferimento. È una richiesta decisa o una posizione di partenza, mi scusi, faccio l'avvocato del diavolo, destinata a scendere durante il negoziato?
1: Allora, è il piatto forte sicuramente delle ipotesi di piattaforma, perché è ancora un'ipotesi in quanto dobbiamo presentarla nelle assemblee di lavoratrici e lavoratori che arriveranno fino a metà luglio. Solo dopo diventerà quindi piattaforma di rivendicazione unitaria. Ci tengo a precisarlo che è una piattaforma unitaria di rivendicazione, tutti i sindacati hanno condiviso insomma le tesi rivendicative. Dicevo appunto, la richiesta per la figura di riferimento è 518 euro, è l'aspetto core diciamo della piattaforma, ma la piattaforma per la verità è molto articolata anche nella richiesta retributiva, che non riguarda solamente il tabellare, la voce stipendio, riguarda anche gli scatti di anzianità che sono fermi da tanto tempo. Nell'ambito della richiesta retributiva è prevista anche la richiesta di definire una quota della retribuzione variabile che deve essere assegnata alla contrattazione collettiva, per evitare che sia troppo sbilanciata sulla erogazione unilaterale da parte datoriale. Questo è importante anche per evitare le pressioni commerciali che creano delle problematiche a lavoratrici e lavoratori e possono disturbare il processo di allocazione di risparmio e l'esercizio del credito. Ma è evidente che questa, giustamente lei mi chiede, è forte o no questa richiesta? No, io la considero adeguata. È adeguata perché lei ricordava nella presentazione che quei miliardi di euro, che sono i miliardi che sono stati accumulati in 3 anni, dal 2022 al 2024, a questi si aggiungono gli utili del 2025 che ancora non sono stati resi noti ufficialmente dalla Banca d'Italia. Sicuramente però saranno almeno quelli dello scorso anno, del 2024, perché abbiamo visto che le 5 big hanno accumulato dei redditi, degli utili che sono superiori rispetto a quelli dell'anno precedente, e quindi sicuramente saremo almeno al livello di 42 miliardi e 400 milioni. Si tratta di cifre iperboliche e quindi rendono necessaria una redistribuzione adeguata a lavoratrici e lavoratori che sono stati determinanti nel produrre questi risultati. Ecco, la valenza fondamentale di questo contratto collettivo nazionale è proprio quella della redistribuzione.
0: Lei ha già spiegato quali sono concretamente questi numeri, perché ha detto, se sommo gli utili del sistema bancario dal 2022 al 2024, escluse le banche di credito cooperativo, arrivo a 103 miliardi di euro, 112 miliardi includendo anche il mondo delle banche di credito cooperativo.
1: È così.
0: E sono dati della Banca Italia. Quando parla delle cinque grandi, fa riferimento a Intesa San Paolo, Unicredit e poi
1: Monte dei Paschi di Siena, che oggi è dentro Mediobanca, e ovviamente c'è Banca Popolare dell'Emilia Romagna, quindi l'abbiamo già detta.
0: Banca Popolare di Sondrio e Banco BPM.
1: E quindi c'è Banco BPM.
0: Esatto.
1: Queste sono le cinque big, che di fatto sono cinque big allargate rispetto all'anno 2024, perché ci sono state, per l'effetto del risico, delle inclusioni, Banca Popolare di Sondrio in BPR, e l'effetto Mediobanca, insomma storico salotto della finanza nazionale, che è confluito nel gruppo Monte dei Paschi di Siena.
0: Senta, ecco, no, prego, mi dica, perché io volevo parlare anche del tema più largo, che è quello insomma dell'Italia ferma da 30 anni sui salari reali. Lei l'ha detto spesso nei suoi interventi, sia a Restart, ad Agorà, insomma lo dice spesso, l'Italia è ferma da 30 anni sui salari reali perché l'incremento è stato pressoché zero.
1: Questo viene rappresentato ovviamente anche dal nostro Ufficio di Statistica Nazionale, Istituto di Statistica Nazionale, ma anche dall'OCSE. Quindi i salari reali quindi sono zero. Nella nostra categoria, almeno dal 2019, abbiamo delle retribuzioni reali positive, ma non è sufficiente. Noi dobbiamo ridistribuire questo valore, perché il problema di questo capitalismo, che è un capitalismo di carattere predatorio, tende a valorizzare quasi esclusivamente l'interesse dell'azionista. Ecco che è importante quest'opera di redistribuzione, perché solo attraverso un'opera di redistribuzione, andando quindi a colmare le differenze che si stanno allargando, che si sono allargate tra il capitale e il lavoro, possiamo spingere l'economia in territorio positivo. Io ricordo che il nostro paese purtroppo è afflitto dalla non crescita da troppi anni. Benissimo ovviamente tutto quello che viene fatto riguardo alla finanza pubblica, ma è evidente che questa austerity, quando poi è finalizzata solo al rispetto ovviamente dei criteri che sono imposti da Maastricht e quindi dal patto di stabilità, poi alla fine rischiano quindi di congelare l'economia, che invece deve essere spinta. Ecco, le retribuzioni devono salire e l'obiettivo anche della CISL in termini più generali, attraverso la legge di iniziativa popolare e sulla partecipazione delle lavoratrici e lavoratori, a questo proprio spirito, è certo, lo spirito dei costituenti, di elevare economicamente e socialmente il lavoro.
0: Perfetto.
1: Questo è il significato.
0: Allora, tra l'altro, tutto questo contando che Germania e Francia, nello stesso periodo di cui stiamo parlando, hanno registrato aumenti significativi. Ma noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale e poi torniamo a parlare della piattaforma contrattuale che prevede anche la riduzione dell'orario settimanale da 37 a 35 ore. Musica.

0: Bentornati a Cantieri Italia, bentornato al segretario generale della First CISL Riccardo Colombani. Colombani, parliamo di piattaforma contrattuale, riduzione dell'orario da 37 a 35, una rivendicazione realistica in un settore che è già sotto pressione, sì o no?
1: È realistica e risponde per la verità a più esigenze. Un'esigenza di carattere redistributivo, perché una parte della produttività può essere ovviamente redistribuita in questo modo perché c'è parità di retribuzione, può essere vista soprattutto dai giovani che danno un peso diverso quindi al lavoro come un elemento di flessibilità, e questo è un altro aspetto sicuramente molto importante, e in prospettiva, soprattutto poi quando verranno utilizzate le nuove tecnologie, in modo particolare i sistemi di intelligenza artificiale, che libereranno, insomma, e questo è il nostro obiettivo, la creatività dei lavoratrici e lavoratori, la redistribuzione potrà avvenire anche in questo modo. Per la verità, questo percorso noi l'abbiamo iniziato con l'accordo di rinnovo del 23 novembre del 2023, perché l'orario è stato ridotto di mezz'ora alla settimana. Noi abbiamo fatto una richiesta ovviamente di 2 ore, è un percorso che continua e che probabilmente continuerà nel corso del tempo. È molto importante anche per i giovani, lo sottolineavo prima, che purtroppo nel nostro settore sono poco presenti, è uno dei settori ateco che dove si registra la minore presenza giovanile in Italia, ma anche nella comparazione internazionale dei sistemi bancari e finanziari noi siamo molto indietro rispetto alla media dell'area dell'euro, e questa è veramente una piaga, perché i giovani, tra l'altro, quando entrano a lavorare in banca, nella finanza, stanno pochissimo e alimentano il fenomeno delle grandi dimissioni, spesso andando all'estero, questo nonostante le più elevate retribuzioni rispetto ad altre categorie merceologiche. Quindi è nell'interesse collettivo, è nell'interesse generale stimolare ovviamente l'entrata di giovani e stabilizzare quindi i giovani. Lo diciamo ovviamente per l'occupazione e per l'Italia, lo diciamo anche per le imprese, perché evidentemente non possono fare a meno dell'occupazione, non possono certo pensare di sostituire il lavoro umano con i sistemi di intelligenza artificiale.
0: Allora, di intelligenza artificiale parleremo, ve lo anticipo, nella prossima intervista a Riccardo Colombani, che è in agenda l'8 di giugno, quindi la prossima settimana, ma adesso abbiamo 2 minuti e una manciata di secondi e vorrei chiudere parlando del salario variabile, perché attualmente una parte significativa della retribuzione variabile, parlo del contratto dei bancari ovviamente, viene erogata in maniera unilaterale dall'azienda e di fatto diventa uno strumento, dice Colombani, di pressione commerciale. Cioè tu vendi il prodotto X o quello Y e ottieni il premio. Colombani invece vuole spostare il baricentro verso la componente contrattata collettivamente. Quindi come fare?
1: È una rivendicazione forte nella piattaforma unitaria, non è solamente una richiesta di Riccardo Colombani in quanto segretario generale di FIRCIS, ma di tutte le organizzazioni di categoria. È un elemento importante che va nell'interesse dei lavoratrici e lavoratori, ma va in un interesse più vasto, perché è evidente che quando il processo di allocazione di risparmio è condizionato da delle pressioni commerciali sul prodotto X o sul prodotto Y, si rischiano ovviamente dei mis-selling di carattere collettivo, e questi purtroppo si vedono solamente nei casi in cui ci sono dei problemi sui mercati finanziari, ma i problemi ci sono comunque, perché è evidente che quei prodotti non è detto che siano confacenti agli obiettivi di investimento di risparmiatrici e di risparmiatori. Peraltro anche nell'esercizio del credito spesso, anche dell'erogazione dei mutui o comunque in altre forme di prestiti, questo esercizio del credito è condizionato dalla vendita di prodotti all'atero o prodotti collaterali. Ecco, questo a questo obiettivo vasto.
0: Va bene, allora abbiamo concluso il nostro tempo, noi ci risentiamo, ve lo anticipo, l'8 di giugno con Riccardo Colombani, quindi grazie segretario di essere stato
1: grazie
0: ancora con noi, grazie Roberta Di Casimirro che firma la regia di Cantieri Italia, all'ottimo coordinamento tecnico di Daniele Antelmi. Vi ricordo che l'intervista a Riccardo Colombani appena andata in onda oggi il 1 giugno andrà immediatamente sulla piattaforma Rai Play Sound, quindi se vi va potete riascoltarla oppure scaricarla per chi non l'avesse ascoltata in tempo reale. Grazie di cuore, a prestissimo, un abbraccio da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Ore 18.
1: Speciale GR1.
2: Oggi per la prima volta le donne italiane si recano a votare. Dalla vecchietta ottantenne, dalle più umili donne del popolo alle monache, tutte sentiamo questo nuovo dovere che ci fa partecipi integralmente della nostra rinata democrazia.
3: Fatece largo che
4: passa il corteo, si riempiono le strade, via Merulana.
5: Le signore sono pregate di levare il rossetto prima di chiudere la scheda con le labbra.
4: E siamo tanti.
5: Qualsiasi macchia di rossetto potrebbe invalidare la scheda.
6: Signore, per cortesia, togliere il rossetto.
4: Come dice?
7: L'ottantesimo anniversario della Repubblica, nata il 2 giugno del 46, quando le italiane chiamate al voto dopo la prima volta nelle elezioni comunali di pochi mesi prima, che ripristinarono nei municipi la democrazia soppressa dalla dittatura, diedero il loro apporto decisivo alla costruzione della nuova Italia. Dopo anni di sofferenze, di guerra, di lotta per la libertà, le donne furono finalmente chiamate alle urne. Una autentica rivoluzione.
1: Speciale GR1.
8: Buonasera da Lucrezia Scardini e Massimo Cecchini.
9: Buonasera.
8: Prima giornata oggi di celebrazioni per la festa della Repubblica che compie 80 anni. Dopo le iniziative che hanno caratterizzato la giornata al Quirinale, tra poco il concerto eseguito dall'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretto dal maestro Michele Mariotti. In questo momento stiamo ascoltando l'inno nazionale. Ospiti d'onore il corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano. Massimo, in apertura abbiamo omaggiato con delle voci con lo storico 2 giugno del 46 che ci ha portato fino a qui.
9: Sì, la copertina realizzata da Valeria Volatile lo ha raccontato con grande efficacia, un 2 giugno che rivoluzionò la storia del paese con il passaggio dalla monarchia alla repubblica e per la prima volta il riconoscimento del diritto di voto alle donne. Lo avete sentito nel racconto dell'Istituto Luce, poi in una scena del film C'è ancora domani di Paola Cortellesi, che mostra con straordinaria immediatezza come ci si doveva comportare al seggio in quel momento. Toglietevi il rossetto, diceva. A chiudere il cerchio poi le parole del presidente Mattarella nell'8 marzo scorso con il suo richiamo al voto femminile come conquista, così è stata definita, fondamentale della nostra democrazia.
8: Noi naturalmente al Quirinale avremo con il Quirinale avremo diversi collegamenti tramite il nostro quirinalista di riferimento del giornale radio Valentino Russo, e ci parlerà ovviamente di quello che accadrà tra poco, cioè intanto il discorso del presidente e poi una serie di altre iniziative delle quali parleremo nel corso. Adesso ascoltiamo un po' l'inno europeo.

0: danno la gioia.
1: Devo dire che fa tanta emozione, sia l'inno nazionale, ovviamente io sono molto patriottica, che quello europeo comunque insomma non è scevro di emozione. Sentiamo se la stessa emozione la sta provando in questo momento il nostro collega, il nostro quirinalista, dovremmo averlo già in collegamento, Valentino Russo.
2: Eccoci qua, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Hai la pelle d'oca?
3: Anche tu in piedi come tutti in sala, noi stiamo vedendo le immagini in bassa frequenza che sono molto emozionanti.
2: Eh sì, l'inno europeo che si è appena concluso, gli applausi li potete sentire, della platea formata dagli ambasciatori accreditati in Italia e dalle più alte cariche dello Stato. Dunque, si è conclusa questa primissima parte del concerto, l'inno nazionale e l'inno europeo, e adesso prende la parola il Presidente della Repubblica Mattarella, lo ascoltiamo.
4: Signori ambasciatori, ringrazio il maestro Mariotti e l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma che ci offriranno a breve affascinanti momenti d'arte. Rappresentanti dei diversi paesi a Roma 80 anni fa riferivano nei loro rapporti del clima politico e sociale che precedeva il referendum del 2 giugno 1946 e poi del suo esito che avrebbe fatto dell'Italia una repubblica. Ricorreva in quella corrispondenza la preoccupazione delle conseguenze che quel delicato passaggio istituzionale avrebbe potuto avere in un paese fortemente provato e in un clima di intensa polarizzazione. Un segnale di autentica svolta democratica del nostro paese veniva dal voto delle donne, finalmente in quel 1946 chiamate per la prima volta alle urne. Un percorso nuovo basato su libertà, pace, democrazia, giustizia sociale, sancito dalla Costituzione che sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Durante i lavori dell'Assemblea Costituente, nei commenti degli osservatori venivano enfatizzati due principi che poi sarebbero divenuti il nucleo dell'articolo 11 della nostra Carta fondamentale: il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizione di parità per dar vita a un ordinamento che potesse assicurare pacifica convivenza ed eguaglianza fra gli Stati. Segno eloquente della volontà della Repubblica di essere parte attiva nella comunità internazionale partecipando alla costruzione del nuovo ordine multilaterale. L'adesione al progetto europeo, all'Alleanza Atlantica e alle Nazioni Unite fu negli anni conferma e concreta declinazione

0: nelle relazioni delle corti internazionali, presidio indispensabile di una civiltà fondata sul presupposto che anche nelle relazioni fra gli Stati a prevalere debba essere la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi. Signore ambasciatrici, signori ambasciatori, in questa importante ricorrenza constatiamo che la promessa per il futuro rappresentata dalla scelta repubblicana è stata realizzata. La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti. Una tendenza regressiva dell'ordine internazionale che ha avuto un acceleratore preciso, l'ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. Avvertiamo come nostra la causa dell'indipendenza e della libertà di Kiev. Il caos è tristemente evidente anche in Medio Oriente, conferma che le cattive pratiche raccolgono velocemente seguaci. Ne sono eloquente esempio la irrisolta crisi indotta al conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione e che già colpisce così brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano. Tutto questo non deve indurre alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che, oltre che moralmente deprecabile, rappresenterebbe un grave errore di valutazione. Nel quadro che appare desolante per la legalità internazionale, va ribadito che si tratta di questione di volontà e di scelte. Possiamo decidere, infatti, di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui. Signore ambasciatrici, signori ambasciatori, 80 anni or sono, la diplomazia fu basilare nell'indirizzare progressivamente gli orientamenti dei vostri Stati a favorire un pieno e proficuo inserimento dell'Italia repubblicana nel consesso internazionale. Di questo siamo riconoscenti. Oggi, in una realtà internazionale frammentata e complessa, il ruolo della diplomazia, la vostra professionalità, sono ancora più essenziali per la capacità di attingere alle radici dei rapporti tra paesi, di saper leggere in profondità la realtà nella quale si opera. Con rispetto e apprezzamento per l'impegno che profondete nel porre a disposizione dei vostri governi elementi di comprensione e intelligenza utili a favorire una sempre migliore collaborazione con l'Italia, sono lieto di poter celebrare con voi gli 80 anni della nostra Repubblica.
1: Ecco Massimo, ascoltatori carissimi, abbiamo ascoltato il concentratissimo discorso del capo dello Stato Mattarella, che al solito non ha perso l'occasione, proprio un impegno specifico che ormai da anni ci sta seguendo.
2: Sì, oggi è il discorso rivolto al corpo diplomatico, quindi è tutto concentrato sull'estero, sulla politica internazionale, anche sulla diplomazia, da non sottovalutare, perché poi è la chiave per risolvere tante cose.
1: Sì, il ruolo importante degli ambasciatori e delle ambasciatrici, sottolineato con una veemenza che gli appartiene, ma senza essere sguaiato, perché il nostro capo dello Stato gode da sempre, ormai ci ha insegnato abbiamo imparato a conoscerlo, ed è veramente un profilo di altissimo livello.
2: Sì, in pochi minuti ha fotografato 80 anni di storia, partito dai valori della Costituzione, dall'articolo 11 che ripudia la guerra, per poi arrivare alla situazione attuale. Quindi ha parlato del conflitto in Ucraina, tutto è partito da lì, ha detto poi il Medio Oriente, Gaza, l'Iran, e ha invocato appunto il lavoro lavoro dei diplomatici e della diplomazia.

0: sia.
1: Adesso stiamo, sì, ecco, è partito il concerto, adesso è in onda, sarà in onda l'esecuzione dell'Italiano in Algeria di Giacomo Rossini, è naturalmente diretta dal maestro Mariotti, e ad eseguirlo sono i maestri dell'Opera di Roma.

0: detto Giacomo, naturalmente non è Giacomo, è Gioacchino Rossini, musica meravigliosa scelta per, proprio per insomma coordinare questo incontro importante con gli ambasciatori, del quale adesso io
1: perché ritornerà
0: ricordo,
1: anche tra poco Gioacchino
0: perché
1: Rossini.
0: Insomma il programma prevede anche l'ouverture del Barbiere di Siviglia e poi ci sarà Wolfgang Amadeus Mozart con una sinfonia numero 40 in sol minore K550. Ma intanto, dopo tutti questi tecnicismi musicali, torniamo a collegarci con il Quirinale. Chi c'è per noi?
1: Valentino Russo.
2: E rieccoci qua. Sì, l'abbiamo ascoltato l'intervento del presidente Mattarella di fronte agli ambasciatori. Inevitabile che parlasse anche dei riflessi internazionali che ebbe il 2 giugno del 46, delle preoccupazioni che erano accompagnate a quel voto, le preoccupazioni dei paesi confinanti, insomma le preoccupazioni del mondo per la scelta che sarebbe stata fatta il 2 giugno. Ha parlato, lo ricordavate anche voi, di quello che successe dopo, della scelta repubblicana, della partecipazione delle donne, un percorso nuovo, insomma, basato su, sulla pace, sulla libertà, sulla democrazia e sulla giustizia, insomma tutti i valori che poi naturalmente sarebbero entrati come pilastri della Costituzione. Due i passaggi ovviamente fondamentali, quelli sulla situazione in Ucraina: l'Italia resta saldamente al fianco di Kiev, ma anche il caos che c'è in Medio Oriente, insomma un caos che non si attenua. Però dal capo dello Stato anche c'è stato un invito, l'invito a non rassegnarsi a questo quadro desolante della legalità internazionale. È una questione di volontà e di scelte. E insomma, naturalmente sono parole rivolte al corpo diplomatico, agli ambasciatori e quindi attraverso di loro a tutti i paesi nel mondo, a tutti gli attori delle diverse crisi internazionali che ci sono oggi nel mondo.
0: Ecco Valentino, il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso ha concentrato l'attenzione, come dicevi tu, in alcuni particolari legati a quelli che sono i focolai che ci circondano, come il Medio Oriente, l'aggressione della Russia all'Ucraina, sottolineando anche il termine aggressione, cioè non c'è un conflitto voluto, c'è stata diciamo un'imposizione di forza, e lui dice appunto, come sottolineavi, che è una questione di volontà, ma questa volontà ha necessità di mediazione. Perché il capo dello Stato insiste, continua, cioè voglio dire, è meraviglioso che lui non si, come posso dire, rassegni al fatto che i paesi esteri abbiano delle convinzioni differenti da quelli che lui ha.
1: È il guardiano della Costituzione.
0: Esatto.
2: Sì, sicuramente questo è un invito alla mediazione, a trovare soluzioni diplomatiche che il Presidente della Repubblica ha sempre fatto nel corso del suo mandato. La violenza genera solo altra violenza, questo è di fatto, sono parole che tornano spesso nei suoi discorsi. Bisogna continuare a promuovere la supremazia del diritto rispetto alla forza, quindi bisogna trovare soluzioni condivise. Naturalmente ogni soluzione diplomatica è parsa anche per l'operato del corpo diplomatico, degli ambasciatori, e quindi è ovviamente

0: sono parole che rivolte proprio a chi opera certo. quotidianamente per trovare soluzioni alternative all'utilizzo della forza.
1: Ecco Valentino, Mattarella ha sottolineato ovviamente nell'introduzione di questo discorso l'importanza del voto alle donne, il primo voto politico, perché pochi mesi prima c'era stato esatto, quello amministrativo, sì. Però quel voto politico ha comportato insomma anche la partecipazione diretta, perché per la prima volta potevano essere anche candidate, insomma non soltanto attrici del voto e quindi dell'accesso alle urne. E, perché il presidente tiene tanto? Cioè, è meraviglioso che lui sottolinei sempre l'importanza e l'adesione delle donne alla società civile, che poi negli anni si è manifestata come conosciamo.
0: Ma intanto ricordiamo che in queste celebrazioni di questi 80 anni di vita della Repubblica ovviamente partono da lontano. Ricordo il messaggio di fine anno del presidente Mattarella che già dal punto di vista visivo presentava una caratteristica fondamentale. C'era, se vi ricordate, il manifesto, un manifesto con una donna felice, la prima pagina del Corriere della Sera con le parole "Nata la Repubblica", e però ancora la sottolineatura, che è tornata tante volte nei suoi interventi di questi mesi, della partecipazione delle donne. Lo dicevi tu, Lucrezia, le donne non fu quello del 2 giugno del 46 il primo voto delle donne, perché già votarono per le elezioni amministrative, eppure fu certamente il primo voto significativo.
1: È un passaggio storico.
0: È un passaggio storico, che il presidente Mattarella, e lo abbiamo sentito anche nella copertina, il suo discorso dell'8 marzo, la festa delle donne, un passaggio che Mattarella ha sottolineato tante volte, l'importanza della partecipazione delle donne, ma partecipazione di tutti i cittadini, e oggi, ricordo peraltro, partecipazione ma anche fiducia tra istituzioni e cittadini. E poi altre due parole vi dico, sì. Nel frattempo è concluso il primo brano del concerto. Chiudo ricordandovi due parole: dialogo e ascolto. Sono due parole che il presidente Mattarella ha sottolineato oggi nel suo messaggio ai prefetti. Dialogo e ascolto anche per tutelare le fasce più deboli della popolazione, e queste fasce più deboli, insomma, a cui il Quirinale dà sempre la sua attenzione, sono state ospitate proprio stamattina nei giardini del Quirinale.
1: Adesso il maestro Mariotti si sta preparando per cosa, Massimo?
2: Il Barbiere di Siviglia, siamo ancora con Gioacchino Rossini, un altro ouverture, quindi orchestra del Teatro dell'Opera di Roma.

0: Allora, noi salutiamo Valentino Russo e ci ricollegheremo con lui al Quirinale tra pochissimo. Intanto buon lavoro Valentino, ci sentiamo più tardi. E iniziamo l'analisi, insomma, del discorso del presidente Mattarella, Stato, certo, con Ferruccio De Bortoli, che è collegato con noi, saggista, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera.
1: Buonasera. Grazie dell'invito.
0: Allora, abbiamo già iniziato ad introdurre questo discorso, un discorso in cui Mattarella è partito e ha collegato inevitabilmente, rivolgendosi al corpo diplomatico, la nascita della Repubblica all'articolo 11 della Costituzione, l'articolo che ripudia la guerra. Ecco, questo continuo richiamo al diritto internazionale, al multilateralismo in una fase di guerra e tensioni globali, che poi lo stesso presidente ha citato, come lo legge De Bortoli?
1: Ma io credo che il presidente abbia fatto una difesa circostanziata del diritto internazionale, al quale la scienza giuridica italiana ha dato un contributo straordinario. Pensate soltanto alla nascita della Corte Penale Internazionale, che prende spunto da un trattato firmato a Roma, al contributo di esponenti anche dell'antifascismo, Giuliano Vassalli, Antonio Cassese, fino a Fausto Pocar, insomma. Cioè, questo richiamo all'articolo 11 vuol dire che l'Italia, la Repubblica Italiana, fin dall'inizio della sua Costituzione, insomma, si è aperta alla condivisione di sovranità con altri paesi. E questo è fondamentale nel reciproco rispetto o delle identità, nel crescere di una collaborazione internazionale, quindi ha difeso davanti al corpo diplomatico il diritto internazionale, che è la vera vittima della situazione geopolitica che stiamo vivendo.
0: Si è parlato
1: in
0: di
1: cui la forza prevale sul diritto.
0: Ha parlato di tendenza regressiva dell'ordine internazionale, quindi si è messo, insomma, ha messo una barriera, come dire, dobbiamo reinvertire la tendenza di questi ultimi anni.
1: Tra l'altro è quasi un eufemismo, perché ci sono alcuni passaggi che mi hanno colpito, insomma. Oggi si alimentano tutti i giacimenti di rancore, quando ha fatto riferimento, sì, all'invasione russa dell'Ucraina, quando ha fatto riferimento anche a tutto ciò che accade nel Medio Oriente, insomma, cioè che le cattive pratiche raccolgono tanti, troppi seguaci. Ecco, queste parole io le sottolineerei,
2: secondo
1: me è più significativo.
2: Ecco, De Bortoli, questo passaggio, che è decisamente significativo, importante, e raccoglie, come posso dire, è praticabile nella realtà. Lei condivide questo pensiero del Presidente, questa preoccupazione del Capo dello Stato?
1: La preoccupazione è che il senso della storia in questo momento vada dalla parte opposta, e che però, insomma, si debba fare soprattutto nelle democrazie rappresentative, si debbano raccogliere le voci di coloro che dicono dobbiamo guardare a tutto ciò che ci unisce e non concentrarci soltanto su ciò che ci divide, insomma. E quindi, insomma, se noi pensiamo che dalla Costituzione, dalla Repubblica sono poi nate le istituzioni internazionali, quel multilateralismo che ha consentito decenni di crescita, e per quanto riguarda l'Europa, di pace, insomma, oggi dobbiamo guardare in faccia la realtà. E io credo che le parole di Mattarella ce la facciano vedere sotto un aspetto diverso, che anche nel perseguire gli interessi nostri possiamo ovviamente capire che su una dimensione multilaterale questa nostra identità è più difesa e i nostri interessi sono maggiormente perseguibili.
2: Ecco, De Bortoli, le chiedo scusa, in questi 80 anni nei quali si celebra anche chiaramente il voto alle donne, il suffragio universale, chiaramente quel 2 giugno del 46 ha rappresentato sì una svolta storica, proprio perché le donne hanno avuto accesso alle urne, però non è stato un cambio di pagina repentino, c'è stato bisogno di decenni fino a che, e non è ancora completo il processo di, diciamo così, di parità di identità di genere. Le donne dopo quel voto hanno dovuto faticare ancora tanto perché venisse loro riconosciuto qualche diritto in più, tipo per esempio l'accesso agli uffici pubblici, beh, è avvenuto dopo 20 anni da quel famigerato suffragio universale.
1: Si così pensi come solo al diritto di famiglia, esatto. Siamo negli anni 70, alla fine degli anni 70, poi
2: come il vergognoso,
1: divorzio,
2: come il vergognoso anche diritto al delitto d'onore, c'è cioè una cosa che ci siamo trascinati fino agli anni 80, una cosa che insomma è una
1: siamo
2: macchia.
1: Trascinati fino agli anni 70, del resto pensate soltanto alle riserve e alle resistenze nell'istituzione della Corte Costituzionale,
2: certo,
1: che è del 56, insomma, no? Quindi sono passati tanti anni, insomma. Per cui quello che poi diceva Aldo Moro, cioè una volta scritta la Costituzione bisognava essere cittadini consapevoli, avvertiti, attivi per far sì che a un certo momento quei principi

0: principi scolpiti nella Costituzione, quel progetto della Repubblica potesse essere completato. Non l'abbiamo ancora completato, anche dopo 80 anni.
1: Sì, ci vuole tempo per costruire il futuro. Allora, un rialzino veloce di quello che è il concerto in corso al Quirinale. Purtroppo si è conclusa la seconda ouverture di Gioacchino Rossini, il Barbiere di Siviglia. Vediamo già il maestro pronto per il terzo brano, che è chiaramente quello che annunciavo prima, di Wolfgang Amadeus Mozart, la Sinfonia numero 40. E i maestri dell'Orchestra dell'Opera di Roma sono già belli schierati, ottenendo anche il plauso dei
2: ancora
1: presenti.
2: Applausi per il Barbiere di Siviglia al Salone dei Corazzieri.
1: Beh, diciamo che il nostro Rossini, insomma, raccoglie consensi. Ascoltiamo l'inizio di questo nuovo brano e poi torniamo a parlare con il nostro ospite Ferruccio De Bortoli, che continuiamo a ringraziare per aver accettato il nostro invito.

0: messi accapponato lì. Un
1: dispiacere parlare, però.
0: È vero. Sembra quasi di rovinare.
1: Da Mozart
0: di
1: torniamo alla.
0: Alle parole
1: che comunque, come dicevo prima, Ferruccio De Bortoli in 6 minuti il presidente ha fatto una fotografia partendo appunto dal ripudio della guerra, dall'articolo 11, dai valori della Costituzione a quella che è la realtà odierna, quindi Ucraina, Medio Oriente, Iran, Gaza, il caos. Io volevo chiedere, lei più volte ha scritto, più volte che il presidente della Repubblica è rimasto l'unico interprete credibile di una visione che protegge il multilateralismo, ecco, in questo discorso, che era un discorso sia al corpo diplomatico, secondo lei a chi si rivolgeva Mattarella? C'era un discorso per gli italiani, per i diplomatici, o rivolto all'estero?
2: Ma rivolto un po' a tutti gli attori internazionali che hanno seppellito sotto il peso della forza alcune regole basilari del diritto internazionale. Oggi il diritto internazionale, possiamo dirlo con molta nettezza, non esiste più. Pensate soltanto alla Corte Penale Internazionale, pensate soltanto al ruolo ancillare dell'ONU, pensate soltanto a come i confini sono considerati, a come tutto il tema dell'autodeterminazione dei popoli. Beh, insomma, sono alcuni capisaldi che purtroppo in questa fase geopolitica così convulsa, così difficile anche da comprendere, tendono così a svanire, insomma, anche perché il diritto va alimentato con le buone pratiche, va alimentato con gli accordi. È anche un monito alla stessa Europa, che deve trovare nuovi motivi per essere più unita, in particolare sul versante della difesa, visto che c'è stato un riferimento molto netto
0: a quello che
2: ha scatenato, diciamo, tutta questa nuova fase in cui il diritto internazionale è stato calpestato, cioè l'invasione russa del paese.
1: Ingiustificabile, definita dal Presidente della Repubblica, esatto. Ingiustificabile aggressione dell'Ucraina.
2: Esatto.
0: Che doveva finire presto, dobbiamo, ma sono 4 anni.
2: E su questo dobbiamo tenere il punto, ovviamente, dobbiamo tenere tutto il punto, e ovviamente anche qui c'è tutta la questione dell'adesione eventuale della stessa Ucraina.

0: dell'Unione Europea. I passaggi sono particolarmente complessi.
1: De Bortoli, velocissimamente una domanda: il patriottismo può avere senso per un recupero, diciamo, di una legalità?
0: Il patriottismo ha senso se magari non tracima in un sovranismo miope. Il patriottismo è quello dei valori della nostra Costituzione, di tutto ciò che ci tiene insieme. Tra l'altro, quel voto del 46 che vide l'Italia dividersi tra monarchia e repubblica, poi la Repubblica seppe unire tutti gli italiani al di sotto, diciamo, di questa della Costituzione, e nel senso patriottico che siamo tutti, grazie anche all'articolo 3, al principio di uguaglianza, siamo tutti cittadini italiani, indipendentemente dalle nostre idee.
2: Ecco, siamo tutti cittadini italiani. Proprio su questo volevo farle l'ultima domanda. Anche Valentino Russo prima aveva, insomma, fatto riferimento alla volontà del Presidente della Repubblica di garantire la partecipazione di tutti, e proprio quest'anno, in occasione di questi 80 anni della festa della Repubblica, il protocollo è cambiato, diciamo così. Domani ci sarà questa grande festa in piazza davanti al Quirinale. Questa sera è stato volutamente annullato il ricevimento, perché non è più il ricevimento di pochi, ma domani sera ci sarà la festa di tutti. Sarà la festa di tutti, anche con dei maxi schermo in tutta Italia che saranno collegati con piazza del Quirinale.
0: E siamo tutti volti della Repubblica, nessuno diverso dall'altro.
2: E poi ne parleremo di questa iniziativa che è partita, diciamo, in internet, con i messaggi che ognuno... Lei l'ha mandato, De Bortoli, un messaggio?
0: Non ancora.
1: L'aspettiamo allora.
2: Poi ascolteremo delle clip con alcuni dei messaggi che sono stati inviati per questa iniziativa, e domani appunto questa grande festa in piazza del Quirinale.
1: Allora, noi la ringraziamo, Ferruccio De Bortoli, per essere stato con noi in questo speciale dedicato alla festa della Repubblica, la prima delle giornate che domani si concluderà ovviamente con una serie di manifestazioni delle quali abbiamo appena parlato. Ascoltiamo, no, il rialzo, volevamo fare un rialzino, ma sì, ascoltiamo un po' di musica, sempre Mozart.

0: La musica potrebbe salvare il mondo, secondo te, Massimo?
1: Qui c'è insomma l'Italia, la cultura, anche su questo c'è un messaggio, anche in questa scelta che è stata fatta. E su Mozart noi salutiamo Ferruccio De Bortoli, saggista,
0: alla prossima ospite,
1: editorialista del Corriere della Sera. Passiamo alla prossima ospite,
0: che è Silvia Salvatici, storica dell'Università di Firenze, curatrice della mostra Le donne della Repubblica, 80 anni di conquiste nella cronaca dell'ANSA 1946-2026, inaugurata il 28 maggio proprio alla Camera dei Deputati. Buonasera, benvenuta Silvia Salvatici.
1: Buonasera.
2: Buonasera a voi e a coloro che ci ascoltano.
0: Senta, lei prova emozione in queste giornate dedicate alla nostra Repubblica, al nostro paese, che però chiaramente si intersecano con un panorama internazionale non proprio brillante in questi anni.
2: Ma io non posso dire di provare emozione in questo momento specifico, sicuramente ho sempre provato molto delle fasi storiche che hanno portato alla costruzione della Repubblica e poi all'avanzamento e all'affermazione dei diritti, e in particolare naturalmente nel leggere i documenti che hanno riguardato il riconoscimento lento, difficile e complesso dei diritti delle donne.
0: Infatti dicevamo prima con De Bortoli che sì, è vero, è stato un evento storico il passaggio delle donne al voto, il suffragio universale, però insomma poi ci sono voluti decenni e ancora il processo in corso perché vi siano insomma un'acquisizione di diritti che porti una sorta di parità di genere. Le donne hanno dovuto lavorare moltissimo per raggiungere quali risultati? Secondo lei ce n'è ancora tanta di strada da fare?
2: Allora, sicuramente c'è molta strada. Ora faccio un piccolo, certo, diciamo, excursus nel passato. Io sono una storica e quindi ho sempre bisogno di vedere il percorso lungo, no? La linea di continuità. Mi preme ricordare un aspetto di quelle elezioni del 2 giugno a cui le donne partecipano.

0: parteciparono e contribuirono all'affermazione della Repubblica, contribuirono anche a far entrare all'Assemblea Costituente un piccolo, piccolissimo drappello di donne, 21, una percentuale risicata rispetto al panorama complessivo dei membri dell'Assemblea Costituente, ma che furono fondamentali nel far entrare nella Carta Costituzionale il riconoscimento dei diritti fondamentali delle donne in alcuni articoli che restano dei capisaldi della Carta Costituzionale.
1: Uno per tutti, Teresa Mattei, degli Otti.
2: Ma che donne, insomma, poi che voglio donne. Dire, Tina Anselmi, insomma, ci sono nomi che poi ognuna
1: 21, ma per, insomma, belle
2: che valevano per
1: dei
2: 100.
1: Profili piuttosto importanti, non crede Salvatici?
0: Profili molto importanti e profili che rimandavano a, e questo è l'altro aspetto che mi premeva sottolineare, che rimandavano al percorso lungo di conquista del diritto di voto delle donne, perché ha una storia lunga, che è quella del chiaramente del cosiddetto primo femminismo, che si sviluppa già a partire dell'Ottocento, che chiede i diritti politici come condizione necessaria per le donne per essere cittadine, ma ricordiamoci che molte di quelle donne sono passate attraverso l'esperienza dell'antifascismo e della resistenza, e quelle donne hanno combattuto contro il regime e nella guerra di liberazione, perché volevano un'Italia democratica che non avrebbe potuto essere pienamente tale senza il riconoscimento dei diritti delle donne.
2: Ecco, prima di tornare di nuovo indietro nel tempo, proprio al 2 giugno del 1946, abbiamo citato queste donne, abbiamo citato le costituenti, e allora ne ascoltiamo due in una clip, Nilde Iotti e Teresa Mattei.
3: Il principio dell'uguaglianza a me sta particolarmente a cuore, senza distinzione di sesso. È la sanzione solenne costituzionale dell'ingresso delle donne nella vita politica. Avevano votato per l'Assemblea Costituente, la Costituzione con quell'articolo sancisce il loro essere cittadini alla pari con tutti gli altri cittadini. Per me è un punto che fa della Costituzione italiana ancora adesso una Costituzione moderna.
4: Prima della Costituente, nella campagna elettorale, mi ero incontrata con molti gruppi di lavoratrici donne e di donne di casa, donne contadine, che tutte mi facevano notare questo, che durante la guerra le donne erano state chiamate a molti compiti che prima erano esclusivamente maschili, facevano un po' tutti i lavori, dovevano badare, oltre che essere capo famiglia davvero effettivamente al posto degli uomini che erano assenti per la guerra, dovevano fare tutti i lavori, svolgere le mansioni anche maschili. E perché ora ci ributtano nel niente? Io mi ribellavo insieme a loro per questo e ho cercato di portare avanti questo anche pensando a tutte le discriminazioni che il fascismo aveva intensificato sulle donne.
1: E Silvia Salvatici, abbiamo ascoltato queste due testimonianze, insomma, di due donne che hanno contribuito alla realizzazione dei nostri articoli della Costituzione, che ancora, insomma, ci appartengono e che determinano il nostro profilo anche di paese. Ci sono voluti anni per costituire anche questi articoli e il grande contributo delle donne. Leni ha fatto una mostra sulle donne della Repubblica, ma ci dà un commento su quelle dichiarazioni della Teresa Mattei e di Nilde Iotti, che immagino siano anche protagoniste della cura della sua mostra?
0: Intanto ecco, queste testimonianze, prima si parlava di emozione, davvero ci emozionano e rimandano a quell'aspetto che sottolineavo anch'io, cioè il contributo delle costituenti affinché fosse affermato per esempio l'articolo 3 che citava Nilde Iotti, cioè che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione, anche citando specificamente il sesso. E l'altro aspetto, quello dell'esperienza della guerra, che è significativa poi nel portare al riconoscimento del diritto di voto alle donne. La mostra realizzata dall'ANSA, devo dire che segue percorsi che si intrecciano e che riguardano volti molto noti delle protagoniste, delle donne che hanno compiuto percorsi anche specifici, eccezionali in alcuni campi, le trasformazioni sociali che hanno

0: portato poi al riconoscimento dei diritti dal punto di vista legislativo sancito, perché per esempio ricordiamoci bene che l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi davanti al matrimonio sancita dall'articolo 29, fino a quando non ci sarà la riforma del diritto di famiglia nel 1975,
1: abbiamo un collegamento un po' ballerino. Purtroppo, Salvati, ci vuole ripetere questo ultimo suo concetto? Cioè, ricordiamo che fino alla riforma del diritto di famiglia e poi ci siamo persi.
0: Sì, che fino alla riforma del diritto di famiglia l'articolo 29 della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi davanti al matrimonio, resta lettera morta. Quindi ci vuole del tempo, sono anche grandi trasformazioni sociali che portano poi ai cambiamenti della legge, all'adeguamento della legislazione ai principi costituzionali. Quindi la mostra complessivamente cerca di tracciare questi momenti di svolta, di ricostruire il protagonismo femminile e le trasformazioni sociali, alternando le immagini di grandi protagoniste come quelle che abbiamo ricordato e molti. Pronto?
2: No, scusi, ero io che dovevo comunicare con la regia, ma purtroppo c'era il microfono aperto, colpa mia.
1: Però accidenti, il collegamento è veramente ballerino ultimamente, forse si dovrebbe spostare con il telefonino, però insomma.
0: Bravo. Sì,
1: okay, sì, grazie, gentilissima.
0: Va benissimo, provo a spostarmi, vediamo se adesso funziona meglio.
1: E quindi Massimo, avevi una domanda dopo per la Salvatici?
2: Sì, no, perché si parlava di questa mostra, avevo letto, cioè una mostra che si apre con uno scatto in bianco e nero, quindi un po' l'evoluzione, cioè le donne italiane che votano per la prima volta il 2 giugno 1946 e poi si chiude con Samantha Cristoforetti che parte per lo spazio, che tra l'altro Samantha Cristoforetti ha partecipato anche alla conferenza stampa di presentazione di questa mostra, che lo ricordiamo è stata inaugurata il 28 maggio alla Camera dei Deputati. Ecco, è difficile anche fare 80 anni di storia in 122 fotografie. Su che base le ha scelte e chi è rimasto fuori? Chi avrebbe voluto mettere in questa mostra che non ce l'ha fatta?
0: Allora, sì, diciamo che la scelta ovviamente è stata legata alla disponibilità dei materiali presso gli archivi dell'ANSA, che sono straordinari e ricchissimi e che naturalmente riguardano principalmente le notizie di cronaca, di qualunque tipo e natura, ma che ovviamente fotografano gli eventi, i grandi personaggi. Quindi da un lato è stato importante restituire i volti di questi personaggi, dall'altro forse mi sarebbe piaciuto che ci fossero di più le immagini anche dei movimenti collettivi, dell'associazionismo, che ci sono, ma non così tanto come i singoli volti, le singole figure. Sì, devo dire che la straordinaria regia della mostra è stata poi proprio quella dell'ANSA, che ha con la ricchezza del suo archivio e la grande competenza anche nella selezione delle immagini.
2: E qui è il giornalismo che racconta la storia.
1: Per quei pochissimi che non sanno cos'è l'ANSA, diciamo che forse la più grande, la più importante
2: agenzia. Che compie 80 anni anche l'ANSA, anche 81.
1: Agenzia di stampa. Grazie a Silvia Salvatici per
0: grazie
1: essere stata
0: voi,
1: con noi.
0: Grazie a voi, grazie per il collegamento, ma spero che la conversazione
1: l'abbiamo recuperato e sicuramente assolutamente.
2: Solo pochi secondi ogni tanto, non si preoccupi, intanto buon lavoro e buona serata.
0: Buon lavoro a voi.
1: Grazie a Silvia Salvatici, storica dell'Università di Firenze. E noi adesso andiamo al Quirinale, facciamo un piccolo rialzino se ancora stanno eseguendo il brano di Mozart, l'orchestra dell'Opera di Roma.

0: Grande pathos, devo dire. Al Quirinale, la sala dei corazzieri che ospita.
1: Salone dei corazzieri,
0: concerto.
1: L'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. Noi andiamo avanti con il nostro racconto. L'aveva citato Ferruccio De Bortoli, lo avevamo preannunciato noi. Adesso parliamo dei i volti della Repubblica. Questa iniziativa partita dal Quirinale, prima sul sito, con dei video, delle clip che ognuno.

0: Uno, tutti gli italiani, famosi, non famosi, hanno potuto mandare, possono ancora continuare ad inviare, e poi domani ci sarà questa grande festa che raccoglierà un po' tutto quanto, ne parleremo tra pochissimo, ma prima ascoltiamo alcune voci di chi ha inviato i video ai Volti della Repubblica.
1: Per me la Repubblica è cultura,
2: è collaborazione,
3: è giustizia,
4: è votare,
5: è stabilità,
6: è solidarietà,
7: è una figata,
8: è tanta roba.
9: La Repubblica è tutti noi.
10: Per me la Repubblica è la Costituzione, scritta dai nostri padri e dalle nostre madri costituenti.
11: Per me la Repubblica è la colonna vertebrale dell'Italia moderna.
12: Per me la Repubblica è rappresentare i colori della nostra nazione, rimanendo uniti come squadra, con impegno e dedizione.
13: Non c'è nulla di più bello per me che poter cantare l'inno d'Italia dopo aver raggiunto una vittoria. Nel mezzano da sci custodisco gelosamente una bandiera piena di valori.
14: Per me la Repubblica è libertà, e quando si è liberi ci si sente re.
15: Per me la Repubblica è una conquista da valorizzare ogni giorno. Significa uguaglianza concreta, difesa della pace, libertà.
16: Per me la Repubblica è un fiume nato lontanissimo, tra le montagne dove hanno combattuto gli eroi della Resistenza e gli alpini della Prima Guerra Mondiale. È un fiume in cui ogni goccia è un cuore pulsante.
17: Per me la Repubblica siamo noi. Proprio l'articolo 1 della Costituzione italiana dice: la Repubblica italiana è una Repubblica fondata sul lavoro. Quella parola lavoro, e ovviamente il primo significato è il lavoro che ci dà da vivere. Però qualcuno interpretava questo termine come la fatica di costruire giorno per giorno la Repubblica.
18: Repubblica deriva dal latino, res publica, cosa di tutti, che peraltro è il contrario di Cosa Nostra. Già questo dovrebbe farci riflettere. È a 80 anni questa Repubblica, con qualche acciacco ci è arrivata, e io vi faccio tutti i miei auguri.
19: Ecco, queste erano alcune delle voci di personaggi noti che abbiamo riconosciuto, ma anche meno noti, gente comune che ha voluto testimoniare il proprio convincimento, la propria idea di Repubblica. Abbiamo ascoltato in sequenza gli studenti del liceo Alessandro Volta di Milano, Fiorella Mannoia, Max Pezzali, Jasmine Paolini, Federica Brignone, Checco Zalone, Luigi da Ottaviano, Marco da Verona e Claudio Bisio, e infine Geppi Cucciari.
0: Ecco, i Volti della Repubblica è anche l'iniziativa corale che domani sera ci sarà in piazza del Quirinale. Saranno anche collegate delle piazze da tutta Italia simbolicamente, proprio perché deve essere una manifestazione partecipata. È stato definito un mosaico di filmati, poesie e testimonianze con tantissimi personaggi conosciuti. Poi ne parleremo tra pochissimo, e ne parliamo con Maurizio Di Giovanni, scrittore. Lui è uno degli autori di questo grande evento. Buonasera.
20: Buonasera, buonasera a voi.
0: Ecco, la prima domanda è: lei ha scritto I Bastardi di Pizzo Falcone, Mina Settembre, Il Commissario Ricciardi, tanti libri legati appunto anche collegati alla legalità, che sono poi diventate fiction importanti. Ecco, De Giovanni, come è arrivata la chiamata per questo progetto?
20: Ah, guardi, mi è arrivata questa telefonata assolutamente imprevista e graditissima da parte di Giovanni Grasso, il capo ufficio stampa del Quirinale, che mi ha chiesto se sarei stato disponibile a scrivere un testo per questa serata. Io nemmeno gli ho fatto finire la frase, perché è una
19: aveva
20: cosa
19: già pronto il testo.
20: No, io proprio avrei volentieri pagato io.
0: Se era già al Quirinale lei.
20: Sì, perché è una cosa di una bellezza enorme, è un onore incredibile, ma soprattutto è un'occasione di partecipare alla festa di tutti, perché è vero, la Repubblica è innanzitutto la collettività, siamo noi. Siamo noi ogni giorno, siamo noi da sempre, siamo noi per la prima volta tutti, perché io ricordo che la Repubblica nasce dal primo suffragio universale applicato in questo paese. Quindi è la prima cosa di tutti, la prima cosa a cui abbiamo partecipato veramente tutti. Lo dobbiamo ai nostri padri, lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo ai nostri figli. Quindi il rispetto di questa cosa straordinaria e bellissima, poter esserci in questa celebrazione è veramente un onore. Io lo metto molto più in alto di qualsiasi premio letterario io possa ricevere. È un grandissimo onore, ne sono molto felice.
19: E come darle torto, Maurizio De Giovanni. Senta, il nostro presidente si spende tantissimo per promulgare questa idea di cosa pubblica.

0: di patria. E secondo lei patriottismo, patria, patriottismo, repubblica devono andare di pari passo? Cioè noi dobbiamo sentire questo senso di appartenenza?
1: Sì, necessariamente. Io credo necessariamente sia una delle dei primi aspetti fondamentali, quello di riconoscere la paternità della Repubblica, la paternità anche di figure come quella del nostro straordinario Presidente, e soprattutto la condizione super partes. Noi siamo purtroppo in un tempo, in un'epoca in cui ci si contrappone su tutto, dalle cose più effimere alle cose più importanti, ci si cerca la polemica, si cerca la contrapposizione. A trovare e apprezzare un elemento che sia davvero di festa e davvero comune credo che sia rarissimo, e ce lo dobbiamo tenere molto stretto.
0: Lei che sentimenti prova di Giovanni rispetto a queste celebrazioni, non solo di quest'anno, anche degli anni precedenti, ma in particolare forse quest'anno, proprio perché il Presidente ha voluto estendere alla gente, tra virgolette, comune, quello che è il sentimento di patria?
1: Sì, io provo una profonda commozione. In un momento in cui il mondo è a fuoco, in un momento in cui c'è una conflittualità estrema a tutti i livelli, in un momento in cui anche gli organismi internazionali soffrono e risentono di questo momento conflittuale, potersi stringere attorno a noi, a un'identità, a una tradizione e a un'idea potente e comune come la Repubblica, secondo me è un conforto enorme. Quindi la cosa che provo innanzitutto è la commozione. Mi commuove stare insieme, mi commuove festeggiare noi stessi, mi commuove guardare a noi, a questo piccolo paese, questo piccolo straordinario, potentissimo paese che ha tanta cultura e tanta storia, eppure è così giovane, perché 80 anni di Repubblica e 165 di unità sono pochissimo.
2: Niente nella storia.
1: Pensiamo. Esatto. Se ci pensiamo, eppure abbiamo una storia così antica, quindi siamo così nuovi e così antichi da essere così unici, e quindi da stringerci attorno a questa idea. Tra l'altro, in maniera primaria e identitaria, molto più che quando c'è un successo sportivo e via facile.
2: Ecco Maurizio Di Giovanni, mi scusi, la interrompo perché abbiamo un minuto e mezzo. Lei comunque è un uomo di comunicazione, quindi le chiedo questo. Allora, l'evento è stato voluto dal presidente Mattarella, la piazza contro il palazzo, questa è un po' la filosofia. Domani sera ci saranno dai versi di Alda Merini e Italo Calvino ad Annalisa, Luca Barbarossa. In un minuto ci racconti lo spettacolo, che poi seguiremo noi domani con uno speciale anche.
1: Ma ci sarà un uomo che viene da lontano, che viene da un momento di guerra e di dolore, che incontrerà una bella signora e gli chiederà che cosa è successo da quando lui è partito, cioè da quando lui è andato in guerra. E la signora gli racconterà decennio per decennio tutto quello che è successo dopo.
0: Toccante, bellissimo, stupendo.
1: sono stato sintetico.
2: E abbiamo capito che insomma è da seguire domani sera.
0: Grazie Maurizio Di Giovanni per essere stato con noi.
1: Grazie,
0: ci ha onorato.
1: Voi,
0: grazie, ci ha onorato davvero la sua presenza. Posso dire una cosa fuori bordo? Io amo il Presidente della Repubblica Mattarella, come penso tantissimi italiani lo amino, perché grazie a lui tante cose si stanno materializzando. Ma noi per questo cerchiamo di fare un consuntivo veloce, torniamo a collegarci con il Quirinale, il nostro Valentino Russo.
3: Sì, di nuovo buon pomeriggio. Il concerto si avvia alla conclusione, quindi si avvia alla conclusione questa prima giornata di celebrazione di questo 80° anniversario della festa della Repubblica. Dunque, Giardini del Quirinale, concerto offerto al corpo diplomatico oggi, domani è un'altra storia. Lo avete ricordato in questa ora di speciale, domani mattina intorno alle 9 la tradizionale deposizione di una corona e quindi l'omaggio al Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica alla presenza delle alte cariche dello Stato. Seguirà la rivista, insomma la sfilata sui fori imperiali, a cui il Capo dello Stato naturalmente assisterà, e poi nel pomeriggio ci sarà un altro momento che diciamo è anche un po' un fuori programma rispetto agli anni scorsi, questo lungo dialogo di circa un'ora che il Presidente della Repubblica avrà con 10 giovani, naturalmente l'argomento il senso della Repubblica.
2: E quindi poi noi domani seguiremo tutto con lo speciale. Valentino, abbiamo finito il tempo, noi ti salutiamo e grazie per averci raccontato questa giornata.
0: Noi passiamo quindi ai saluti finali, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento giornalistico di Valeria Volatile, in redazione Maurizio Mero, la regia di Ludovico Suppa, alla parte tecnica grazie a Emanuele Di Cavio, Alessandro Rosi, da Lucrezia Scardini.
2: Da Massimo Cecchini, buona serata.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Festa della Repubblica, Mattarella al concerto per il corpo diplomatico. Prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi. Il popolo del Libano colpito in modo indebito e brutale. Teheran sospende i negoziati con gli Stati Uniti e blocca di nuovo Hormuz. Galibaf, violare la tregua a Beirut e violarla ovunque. I Pasdaran pronti ad aprire nuovi fronti. Tel Aviv affonda l'offensiva oltre il fiume Litani. Raid israeliani sull'ospedale di Tiro, morti e feriti. Telefonata Netanyahu Trump, una barca della flottiglia alla deriva raggiunge le coste di Gaza. Minivan in fiamme nel Cosentino, dentro i corpi carbonizzati di quattro braccianti pakistani. Esclusa l'ipotesi dell'incidente, si segue la pista dell'omicidio. Nozze glamour per Dua Lipa e Callum Turner. Dopo il sì in segreto a Londra, tutto pronto per tre giorni di festa tra Palermo e dintorni. I Metallica arrivano a Bologna, unica data italiana dell'M72 World Tour, il 3 giugno. Attesi 40.000 fan per la band che ha venduto più di 100 milioni di dischi in oltre 40 anni di attività. Tennis, Roland Garros, Cobolli e quarti, Berrettini in campo contro Cerundolo. A 44 anni torna Serena Williams, giocherà il doppio al Queens. In studio Nicola Tedeschini, in primo piano le crisi internazionali con l'annuncio dell'Iran sulla sospensione dei negoziati con Washington e l'avanzata di Israele in Libano. Temi toccati poco fa dal presidente Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il corpo diplomatico accreditato in Italia in vista dei festeggiamenti di domani per

0: gli 80 anni della Repubblica. Dal Capo dello Stato un forte richiamo all'articolo 11 della nostra Costituzione, con il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e alla collaborazione con gli altri paesi europei. Due dei principi cardine della nostra carta fondamentale.
1: Agli ambasciatori il presidente Mattarella ricorda il segnale di autentica svolta che arrivò dalle urne 80 anni fa, la partecipazione delle donne, l'affermazione di principi che sarebbero divenuti pilastri della Costituzione, il ripudio della guerra e la condivisione di sovranità.
2: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona.
1: Oggi però, prosegue il Capo dello Stato, si osserva nel mondo una tendenza regressiva avviata con l'ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
2: Avvertiamo come nostra la causa dell'indipendenza e della libertà di Kiev.
1: E la tendenza riguarda anche il Medio Oriente, da Gaza all'Iran al Libano. Mattarella però invita a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale perché, avverte, è una questione di volontà e di scelte.
2: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
1: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
0: E siamo dunque alla questione Iran. L'annuncio di Teheran sulla sospensione dei negoziati è arrivato alla luce della nuova escalation in Libano e nell'area continuano gli attacchi incrociati. La corrispondente da Istanbul.
3: Il comando centrale militare dell'Iran ha diffuso un avviso in cui avverte i residenti nel nord di Israele di evacuare per possibili attacchi nel caso in cui l'esercito israeliano colpisse Beirut. L'Iran avrebbe deciso di sospendere i negoziati con gli Stati Uniti fino a quando Israele non rinuncerà alle operazioni militari in Libano. La guerra a Teheran parla la stessa lingua di quella a Beirut. Il portavoce del Ministero degli Esteri afferma che l'Iran non esiterà ad agire in qualsiasi modo per aiutare il Libano contro l'aggressione di Israele. Intanto, secondo l'agenzia di stampa Tasnim, vicina ai Pasdaran, Teheran intende chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el-Mandeb, un corridoio marittimo cruciale che separa l'Asia dall'Africa, collegando il Mar Rosso al Golfo di Aden e all'Oceano Indiano. Insieme a Hormuz, Bab el-Mandeb è uno degli stretti più importanti al mondo per il commercio internazionale e le forniture energetiche. E il Golfo Persico è ancora teatro di scontri a fuoco. Dopo i raid americani, la rappresaglia dei Pasdaran non si è fatta attendere. Nuovamente sotto attacco il Kuwait, colpita con missili e droni la base da cui è partito il raid statunitense nel sud dell'Iran. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: Poco fa in un'intervista TV Donald Trump ha puntualizzato di non aver ricevuto notizie dall'Iran sulla sospensione dei colloqui. Penso che abbiamo parlato troppo, un po' di silenzio va bene, ha aggiunto il presidente americano. In precedenza aveva rassicurato via social: Teheran vuole l'accordo e sarà un buon accordo, andrà tutto bene. Sempre Trump, riferiscono i media israeliani, ha in corso una telefonata con il premier Netanyahu. Le forze dello Stato ebraico, come accennato, continuano a estendere l'offensiva in Libano. L'Unione Europea chiede a Tel Aviv di fermarsi nella serata italiana alla riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU chiesta dalla Francia. L'inviata della RAI.
4: Un raid israeliano colpisce uno degli ospedali di Tiro, il Jabal Amel, provocando vittime e feriti, secondo le prime testimonianze. Il cortile, il parcheggio, ma anche gli interni sono stati colpiti. Le immagini amatoriali mostrano pavimenti coperti di macerie, sangue, soffitti crollati. Tiro è sotto bombardamenti da giorni. Mentre hanno messo di nuovo in fuga la popolazione dei quartieri sud di Beirut, a maggioranza sciita, della Dahiyeh, le parole che annunciavano un imminente attacco pronunciate dal premier israeliano Netanyahu, un ordine di evacuazione anomalo però, non dice quando né dove Israele colpirà. Fermare l'escalation in Libano, chiede ora anche l'Unione Europea. Mentre tra poco a New York si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ma Beirut non avrà tregua finché Hezbollah non porrà fine ai suoi attacchi, avverte anche il ministro israeliano della difesa, Katz. Tel Aviv, Lucia Goracci, GR1.
0: La barca più grande della Global Sumud Flotilla, alla deriva e senza equipaggio dopo l'abbordaggio israeliano, è riuscita a raggiungere le coste di Gaza. Venti e correnti hanno spinto i resti della nave fino alla spiaggia, rompendo simbolicamente l'assedio di Israele sulla striscia. Una piccola folla si è radunata per recuperare gli aiuti a bordo e i pannelli solari, indispensabili per la mancanza di carburante. Proseguono le tensioni tra Mosca e i paesi europei. L'ultimo episodio riguarda una nave russa nell'Atlantico. Il corrispondente da Parigi.

È lo stesso Emmanuel Macron a dare la notizia sui social che la Marina francese ha intercettato ieri una petroliera russa nell'Atlantico con l'accusa di fare parte della flotta ombra che Mosca utilizza.

0: Bretagna ha fatto sapere che il sequestro si è reso necessario dopo che il comandante della nave, di nazionalità russa, aveva rifiutato di obbedire agli ordini della marina francese. Irritata la risposta di Mosca, per il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, il sequestro della nave è un atto illegale al limite della pirateria internazionale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 19:08 minuti, la cronaca. Giallo in provincia di Cosenza dopo il ritrovamento di 4 corpi carbonizzati dentro un'automobile. Non si tratterebbe di un incidente.
2: La tragica scoperta la fanno i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme che hanno avvolto un minivan fermo ad una stazione di servizio lungo la strada statale 106 Ionica nei pressi di Amendolara. Trovano all'interno della vettura 4 corpi carbonizzati. Intervengono polizia, carabinieri e magistrato di turno. In poco tempo si riesce a capire che si tratta di 4 braccianti di origini pakistane, tutti normalmente impiegati nei campi e che si dirigevano nella piana di Metaponto in provincia di Matera. Adesso si indaga a tutto campo, anche se dai primi elementi, esclusa l'ipotesi dell'incidente, si rafforza quella dell'omicidio. I 4 in sostanza sarebbero stati uccisi e l'auto data alle fiamme con i corpi all'interno. La conferma arriva anche dal questore di Cosenza e sarebbe stata una prima analisi delle immagini di un impianto di sicurezza non lontano dalla stazione di servizio ad indirizzare il lavoro degli investigatori, che adesso devono ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e devono tentare di individuare i responsabili. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Il femminicidio di Mister Bianco in provincia di Catania. È morta in ospedale la donna di 49 anni, aggredita e colpita violentemente dal compagno Salvatore Mallamo la notte tra venerdì e sabato. L'uomo era già stato arrestato per tentato femminicidio, adesso la sua posizione si aggrava. La morte della piccola Beatrice a Bordighera, soli 2 anni, la mamma in carcere insieme al compagno per maltrattamenti aggravati, avrebbe isolato le bambine dal resto della famiglia. Sentiamo l'avvocato del padre naturale delle sorelline.
3: Nessuno poteva immaginarsi una situazione del genere, se no sarebbe stato nostro onere andarla a denunciare. Una cosa del tutto inaspettata.
4: Uno shock per tutti, la morte della piccola Beatrice, dice Fabio Scaffidifonti, il legale del padre naturale della bambina. L'uomo, dal carcere di Sanremo, dove è detenuto per altra causa, è distrutto e continua a chiedere notizie delle altre 2 figlie, riferisce l'avvocato. Le bambine di 9 e 7 anni di Bordighera, da 4 mesi in una struttura protetta, hanno ricostruito i maltrattamenti e le sevizie subite dalla sorellina di 2 anni, morta la notte del 9 febbraio nell'abitazione di Manuel Giannuzzi a Perinaldo, in provincia d'Imperia. Il loro racconto ha trovato riscontro nelle foto e nei messaggi sul telefono di Giannuzzi, mesi di violenze psicologiche e fisiche, che il compagno della madre riservava anche alle 2 bimbe, senza che la mamma, Manuela Aiello, facesse nulla per impedirlo. Secondo il legale del padre naturale delle sorelline, Aiello aveva isolato le bimbe e non consentiva contatti diretti con la famiglia paterna, che ignorava le condizioni in cui le minori erano costrette a vivere. La donna e Giannuzzi sono indagati per concorso in maltrattamenti aggravati dalla morte. Mercoledì in carcere, gli interrogatori di garanzia. Eleonora Fioretti, GR1.
1: In provincia di Bergamo una persona è morta dopo che l'ultraleggero di cui era a bordo, per cause ancora da accertare, è precipitato a Val Brembo, vicino a una delle piazze del paese e non lontano da alcune abitazioni. L'altro occupante del velivolo, di 19 anni, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. A Milano, fermato un 21enne con l'accusa di terrorismo internazionale. Aveva pubblicato sui suoi social post per esaltare attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente, per incitare al martirio, facendo anche riferimento al tragico evento di Modena del 15 maggio. E 2 giorni fa ha scritto frasi facendo ritenere verosimile una sua immediata azione per colpire. Dall'inchiesta risulta che il ragazzo, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, il 9 giugno sarebbe volato in Marocco. Sempre a Milano l'inchiesta sul caporalato, chiesta la convalida del fermo dell'imprenditore turco arrestato all'aeroporto di Orio al Serio prima che si imbarcasse.
5: Sarà sentito mercoledì in carcere a Bergamo Ulas Demir, il dirigente della sede italiana della Cadel Construction. È la società che sta costruendo il nuovo consolato statunitense di Milano, messa sotto controllo giudiziario dalla procura. 47 anni, turco, residente a Pogliano Milanese, Demir è accusato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Decine gli operai che hanno denunciato condizioni di paraschiavismo, reclutati in India per venire a lavorare al progetto di Milano. Giorno dopo giorno i racconti di chi è stato impiegato in quel cantiere tratteggiano una galassia.

0: assia di irregolarità. Abdel è uno di loro.
1: Entrano alle 7 del mattino, escono dal cantiere alle 6 del pomeriggio e lo fanno lavorare gli operai dentro 11 ore al giorno, le assumono solo 4 ore di pulizia. Lo pagano 4 ore di pulizia, lo pagano bonifico e l'altro lo dà in nero.
0: Anche altre aziende in subappalto, racconta, opererebbero ben oltre i confini della legge. Il referente di Abdel era sempre Demir. Il manager fermato ieri a Orio al Serio mentre si stava imbarcando su un volo per Istanbul, secondo gli inquirenti, stava provando a fuggire. Da Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
2: Ebola convocata per venerdì, una riunione straordinaria dei ministri della salute dell'Unione Europea per discutere ulteriori misure di coordinamento fra gli stati membri legate all'emergenza in Africa centrale. Intanto è risultato negativo al test del virus il paziente ricoverato a Cagliari dopo il rientro dal Congo, paziente che aveva sintomi riconducibili all'infezione. Il Ministero della Salute ribadisce che il rischio in Italia resta molto basso. Ora il caso Epstein che torna a scuotere la Gran Bretagna. Pubblicati dal Parlamento alcuni file che riguardano l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Mendelssohn, la corrispondente da Londra.
3: Al ministro degli esteri scrive: non ti pentirai mai di avermi scelto, del primo ministro e del governo che lo avevano nominato parla malissimo. Starmer insicuro, senza carisma, pensa solo a dove trovare i soldi per lo Stato sociale attraverso nuove tasse. Lui è Peter Mandelson, ex ambasciatore inglese nella Washington di Trump, nominato dal governo laburista e licenziato dal primo ministro Starmer 9 mesi più tardi, quando sulle due sponde dell'Atlantico esplode lo scandalo Epstein e le carte desecretate dal Dipartimento di Giustizia americano mostrano fino a che punto Mandelson sia legato al finanziere pedofilo morto in carcere. Qualche ora fa il governo inglese ha girato al Parlamento oltre 1000 pagine di documenti che riguardano Mandelson, la sua corrispondenza privata, i messaggi mail e WhatsApp ai parlamentari in carica, molti dei quali Mandelson invitava a cena cercando contatti diretti con i ministri. Nelle carte viste sin qui, l'ex ambasciatore descrive i membri dell'esecutivo come una squadra senza guida. Un primo ministro scrive senza carisma, che non sa quello che vuole. Ripetuto l'invito ai singoli deputati e sottosegretari a cercare uno stile più trampiano. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, ha inviato una lettera ai presidenti delle regioni comunitarie e responsabili della gestione dei programmi di coesione per comunicare loro la possibilità di destinare le risorse non ancora impegnate a misure contro il caro energia. La volontarietà, ha spiegato Fitto, rimane il principio cardine. Non si sottraggono risorse, si ampliano le opzioni. Il 6 giugno scadono i tagli delle accise sui carburanti. Il governo valuta ulteriori interventi che potrebbero essere settoriali.
4: Lo sconto era stato deciso il 18 marzo dal Consiglio dei Ministri, 24,4 centesimi al litro per il gasolio e per la benzina. Poi dal 2 al 22 maggio il taglio è rimasto invariato per il diesel e portato a 6 centesimi al litro per la verde. Dallo scorso 23 maggio la riduzione sulla benzina è rimasta inalterata, ma si è dimezzata quella sul gasolio. Allo stesso tempo però sono stati stanziati 300 milioni in credito d'imposta per l'autotrasporto e agevolazioni per i fertilizzanti. Il ministro Pichetto Fratin ha fatto sapere che ulteriori interventi verranno decisi anche sulla base del livello dei prezzi, in calo nell'ultimo periodo. Per Pichetto Fratin gli interventi dovrebbero essere settoriali e non a pioggia, in modo da garantire la sostenibilità economica. D'altronde il governatore di Banca Italia Panetta ha raccomandato misure temporanee e mirate e lo stesso Fondo Monetario ha proposto di sostituire il taglio delle accise con aiuti alle famiglie vulnerabili. Senza alcun intervento sulle accise, è stato calcolato, un piano di gasolio costerebbe 6,10 euro in più. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Grazie al potente telescopio spaziale australiano ASCAP, trovata finalmente la chiave per interpretare segnali cosmici che fino a ieri apparivano indecifrabili.
5: L'universo brulica di segnali radio che arrivano dai corpi celesti. La maggior parte sono oggetti che lampeggiano molto rapidamente, per frazioni di secondo, e si ritiene siano pulsar, ossia stelle di neutroni in rapida rotazione. Poi ce ne sono altri, appena una dozzina, molto lenti, che possono accendersi e spegnersi anche a intervalli di decine di minuti oppure di ore. Si tratta dei cosiddetti transienti radio a lungo periodo, un vero rompicapo per gli astronomi che finora non ne conoscevano la fonte. Grazie al potente radiotelescopio australiano ASCAP, il mistero sembra però risolto. Gianluca Masi, astrofisico.
6: L'idea è che a produrli sia una strana coppia, una nana bianca che riceve materia dalla stella compagna, una nana rossa. Si generano interazioni che favoriscono l'emissione di energie alle lunghezze d'onda della regione radio dello spettro.
5: Il significato di questa scoperta?
6: Una scoperta promettente.

0: divertente, sottolinea come per comprendere i meccanismi dell'universo sia necessario studiarlo a tutte le lunghezze d'onda possibili, raccogliendo informazioni sia alle più alte energie che alle lunghezze d'onda del visibile che nelle onde radio.
1: Eleonora Belviso, GR1.
2: Nozze glamour a Palermo, tutto pronto per la 3 giorni di festeggiamenti per il matrimonio della popstar Dua Lipa con l'attore e modello Callum Turner.
3: Dopo il sì a Londra in una cerimonia civile a dir poco intima, 8 persone in tutto, la festa può cominciare. Palermo si prepara ad accogliere Dua Lipa, la popstar internazionale fresca di nozze con l'attore e modello britannico Callum Turner, sarà in città dal 5 al 7 giugno. 3 giorni blindatissimi, accordi di riservatezza e bocche chiuse, come alcune delle strade stabilite dalle ordinanze comunali. Prima tappa venerdì a Palazzo Gangi, dove fu ambientato il famoso ballo del gatto pardo di Luchino Visconti, per poi proseguire nella vicina Galleria d'Arte Moderna. C'è chi parla persino di un concerto del baronetto Elton John in persona. Solo uno dei nomi che si rincorrono sulla stampa internazionale. Madonna, Rosalia, Pedro Almodovar sono solo alcuni dei possibili invitati. Sicuramente gli ospiti, intorno ai 300, alloggeranno nelle suite dell'Hotel 5 Stelle Villa Egea, poi sabato a Bagheria, Villa Valguarnera, settecentesca dimora, abituata a eventi simili. L'ipotesi è quella di un soggiorno prolungato. C'è chi parla addirittura di yacht prenotati. Quel che è certo è che nel cuore di Dua Lipa, oltre a Turner, è entrata anche Palermo.
2: Valerio Penna per il GR1.
4: Tutto pronto anche a Bologna per il concerto di mercoledì dei Metallica, unica data italiana del loro tour mondiale.
5: Continua il tour europeo dei Metallica. Dopo Zurigo e Berlino arriveranno allo stadio Dall'Area di Bologna per l'unico appuntamento italiano, mercoledì 3 giugno. Nella data tedesca, come sentite, hanno omaggiati Rammstein. Chissà chi andrà il loro tributo una volta approdati nel nostro paese. Sono pochissimi italiani rimasti per la tappa bolognese, attesissimi Four Horsemen, da più di 4 decadi a guidare la carica del metal più popolare. James Hetfield e compagni hanno segnato un'epoca, trasformando l'heavy metal in qualcosa di estremamente mainstream, e se a qualcuno ha fatto storcere il naso, ci sono molti altri che continuano a riempire gli stadi per vivere un rito di massa. Una scaletta ricca di classici, ma anche brani della produzione più recente, da album leggendari come Kill 'Em All e Master of Puppets, fino all'ultimo disco 72 Seasons. Scenografia a 360 gradi, con il palco collocato al centro dello stadio. Come consuetudine, saranno le note di The Ecstasy of Gold di Ennio Morricone ad accompagnare l'ingresso in scena dei Metallica, quel pizzico di italianità che li accompagna da sempre. Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Edmondo Cotto e Gianluca Liberati. Tra poco lo sport da Nicola Tedeschini, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
6: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
7: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
6: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
7: Rispetto per le persone.
6: Recycle.
7: Dare nuova vita alle cose.
6: ESG.
7: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
9: Termini e condizioni in negozio online.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
14: Nero Giardini,
12: Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
16: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
17: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
18: GR1 Sport.
19: Buonasera da Francesco Repeci, apertura della pagina sportiva di rigore con il tennis. Roland Garros da Parigi. Arrivano grandi notizie, lasciamo che ad illustrarcele sia il nostro inviato.
20: Proprio così, poco fa su Lang Lane, in diretta su Radio 1 Sport, 6-3, 7-6, 7-6, Matteo Berrettini ha battuto l'argentino Juan Manuel Cerundolo, colui che aveva sconfitto in quella partita davvero incredibile Jannik Sinner. Dunque vendicato Sinner, vince Berrettini che ritorna 5 anni dopo nei quarti di finale a Roland Garros. De Hammer, il martello è tornato quello vero, settima volta ai quarti di uno slam per lui, la seconda alla Roland Rossa, ma dagli US Open 2022 non riusciva a qualificarsi tra i primi 8 in un torneo dello Slam, e dunque un gran risultato per Matteo Berrettini. A seguire sullo stesso campo l'altro Matteo Arnaldi contro l'americano Francis Tiafo. Aggiornamenti nel corso di zona Cesarini poco dopo le 21, ma questa giornata si era aperta con la vittoria di Flavio Cobolli 7-6 al quarto sull'americano Svaida, anche per lui quarti di finale, la prima volta in assoluto al Roland Garros. Andiamo ad ascoltare il pensiero di Flavio Cobolli e poi linea che può tornare allo studio.
21: Sono contentissimo del risultato, contentissimo di come è avvenuto. Sicuramente poteva finire un po' prima il quarto set, ma la tensione è sempre alta e il nervosismo è sempre alle stelle, quindi ci sta. E mi aspettavo di essere un po' più nervoso nel momento della chiusura, però credo di averla gestita leggermente peggio rispetto alle altre volte.
19: Grazie ad Emilio Mancuso, ci ha fatto sentire anche la voce di Cobolli, così come Matteo Berrettini, come diceva appunto il nostro inviato, ai quarti di finale del Roland Garros. Intanto però chiuderemo con un'altra notizia di tennis, per il momento ci concentriamo sul calcio ed in particolare sulla nazionale, la nazionale che sta lavorando per queste due amichevoli d'obbligo contro la Grecia proprio dopodomani, e poi il Lussemburgo contro il Lussemburgo il 3 di giugno, il 7 invece a Creta contro la Grecia. Sentiamo il servizio del nostro inviato.
22: Una stagione cambia prospettive. Marco Palestra, al primo campionato da titolare, è stato una rivelazione folgorante con le sue corse ininterrotte sulla fascia, scatti brucianti, e pensare che a 15 anni con le giovanili dell'Atalanta giocava da mezzala.
23: Fino a 15 anni è ovviamente considerato il più lento della squadra, me lo ricordo, e poi penso sia stato un fattore più di sviluppo che, e poi spostandomi anche magari più sul lato, sono riuscito più a scoprirmi anche questo, l'aspetto fisico.
22: L'Under 21, la nazionale, il debutto negli spareggi di marzo in Bosnia, è entrato nel secondo tempo. Adesso bisogna ripartire, dice Palestra. Lui lo farà con l'Italia, aspettando di capire dove giocherà nella prossima stagione. Era in prestito al Cagliari dall'Atalanta, lo seguono in tanti, anche l'Inter. È pronto a giocare per un grande club.
23: Sono pronto a tutto, mi sento pronto in questo momento, lo devo al Cagliari, lo devo alla nazionale, sicuramente anche per queste le due partite che ho fatto precedentemente, quindi io sono pronto a tutto, ecco.
22: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
19: Vi avevamo promesso una chiusura con il tennis e manteniamo la promessa, perché a 44 anni Serena Williams ha deciso di tornare a prendere la racchetta in mano e a cimentarsi, anche se nel doppio sull'erba della Queen's, il torneo che anticipa Wimbledon. Ricordiamo Serena Williams, una delle più grandi interpreti di questo sport alla femminile, ultima vittoria però a Flash in Meadow 2022 Open degli Stati Uniti. In bocca al lupo anche lei, chissà che non riesca a preparare il doppio sull'erba del Queens e non riesca appunto a presentarsi a Wimbledon. Intanto noi ci fermiamo qui, da Francesco Repece l'augurio di un buon proseguimento di serata.
24: Radio 1, un mondo da

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:29 minuti sulla A26. Ci sono code per 5 km per un incidente avvenuto tra la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione Genova Voltri. Sulla 10 coda tratti per lavori tra Finale Ligure e la 6, sulla 12 coda tratti sempre per lavori tra Genova Nervi e la 7. Siamo sulla tangenziale est di Milano, vengono segnalate code a Carugate. Sulla 13 rallentamenti per un forte temporale che ha colpito le zone tra Monselice e Terme Uganee, e forti temporali a macchia di leopardo sono previsti oggi e domani al centro nord. Tempo perturbato dunque per questo ponte del 2 giugno iniziato sabato scorso, e purtroppo per l'intera settimana le cose non miglioreranno. Piogge almeno fino a venerdì, in particolar modo al nord Italia. Chiudiamo con la diramazione Roma Sud. Ci sono code per incidente tra Torrenova e il grande raccordo anulare. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
4: Io.
3: E la multa dell'altro giorno?
4: Io.
3: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
4: Io.
3: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
4: Io!
5: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
6: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
7: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
9: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
10: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
11: Il premier mette a punto in queste ore.
12: The president did what he always would.
13: The Afghan government says they're not surprised.
14: Zapping.
15: Le 19:32 minuti, buonasera a tutti.

Tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 1 giugno 2026. Molte cose interessanti questa sera, ve le elenco. Cominceremo con Orio Giorgio Stirpe, colonnello dell'esercito, molto esperto in intelligence operativa e analisi militare. Vi ricordo anche un suo libro recente, Gli errori di Putin, Ucraina, una guerra a tutti i costi. E proprio di Ucraina e di molto altro parleremo con lui, a partire anche dai molti dubbi che improvvisamente il governo italiano ha avuto e manifestato circa le necessità di avanzare, migliorare le condizioni di sicurezza e di difesa del paese all'interno di quegli impegni presi sempre da questo stesso governo anche con gli Stati Uniti, con Trump, con la NATO, di aumentare le spese militari fino al 5%, in realtà il 3,5% per spese militari propriamente dette, e l'1,5% per la difesa delle strutture critiche del paese, la cyber security e via discorrendo. Il governo ha fatto a quanto pare una marcia indietro, qualche mese fa aveva dichiarato di voler ritirare 15 miliardi dal prestito europeo SAFE, un prestito tassi molto favorevoli con un lunghissimo periodo di restituzione, proprio per adeguare le strutture di difesa italiane. Adesso quello che si capisce è che di quei 15 miliardi forse ne rimarranno 5 per onorare contratti già chiusi. E quindi un passo indietro rispetto alla questione della difesa, che viene giustificata dalle parti del governo con il fatto che l'Italia avrebbe bisogno di fondi simili anche per l'energia, e di questo parleremo con Orio Giorgio Stirpe. Poi sarà con noi Giorgio Rutelli, vice direttore dell'ADN Cronos. Giorgio Rutelli è anche un attento osservatore delle cose legate sempre al mondo della difesa, della sicurezza. Con lui parleremo un po' di quello che sta succedendo sul fianco est dell'Europa, in qualche modo anche della NATO, con le minacce russe, con gli sconfinamenti dei droni, con le preoccupazioni, con l'allarme. In altre zone d'Europa questo si sente meno, forse nell'Europa mediterranea c'è più scetticismo, ma nei paesi che sono vicini o che confinano con la Russia la minaccia di Mosca viene avvertita molto chiaramente. Ne parleremo con Giorgio Rutelli. Poi sarà con noi Fabio Pammolli, presidente dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, insegna anche economia e finanza al Politecnico di Milano. È stata una settimana in cui si è parlato molto di intelligenza artificiale, se volete da un lato con Papa Leone XIV e la sua enciclica magnifica Humanitas, e anche con le considerazioni finali del governatore di Banca d'Italia Panetta, che ha dedicato all'intelligenza artificiale e anche un po', scusate, le difficoltà con cui l'Italia sta mettendosi in pista su questa grande occasione di sviluppo, di produttività, di cui l'Italia ha immenso bisogno. Ecco, con Fabio Pammolli, prendendo le mosse da questi due importanti spunti, parleremo dell'Italia, l'intelligenza artificiale dell'Europa, anche l'intelligenza artificiale in confronto alle grandi autostrade che si aprono da un lato verso la Cina e da un lato verso gli Stati Uniti. Poi sarà con noi Carlo Calenda, senatore Carlo Calenda, con lui parleremo un po' di un'altra questione molto al centro e molto calda nel dibattito pubblico e politico italiano, se sia giusto o no accettare l'idea di accelerare l'annessione, l'ammissione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Sapete che c'è un veto di Trump sull'ingresso dell'Ucraina nella NATO, ma da tempo molti paesi, anche europei, paesi dell'Unione Europea, anche il governo italiano, avevano detto che l'ammissione nell'Unione Europea doveva essere invece garantita come forma di effettiva solidarietà, vicinanza, aiuto a un paese invaso e che da 4 anni subisce una guerra spaventosa. Su questo il governo italiano ha fatto anche qui qualche marcia indietro. Basta evidenziare una lunga intervista ieri del ministro della difesa Crosetto a Corriere della Sera, in cui spiegava il perché forse non è il caso di accelerare queste procedure. La Lega è sempre stata contraria, resta Forza Italia con Tajani che invece milita a favore di questa ipotesi. Insomma, ne parleremo col senatore Calenda, che ovviamente si trova anche ad affrontare il fatto che sul versante dell'opposizione c'è il Movimento 5 Stelle, che parimenti alla Lega è

0: contraria a questa ipotesi. Poi daremo una buona notizia da prendere ovviamente con molta attenzione, con delicatezza, perché siamo in fasi ancora molto sperimentali, ma insomma pare sia stata individuata una cura contro il tumore al pancreas, che spesso equivale insomma a una sentenza di morte o quasi. È uno dei tumori più difficili da curare, che hanno maggior numero di recidive, l'aspettativa di vita è bassissima. In un importantissimo convegno oncologico a Chicago, quando sono stati presentati i primi risultati di un nuovo farmaco, è scoppiata una standing ovation, cosa che non succede spesso, diciamo, nei congressi degli oncologi. Non si lasciano prendere facilmente dall'entusiasmo, invece sono balzati tutti in piedi con applausi, tutti riprendevano col telefonino una presentazione che potrebbe essere storica. Noi ne parleremo con la professoressa Chiara Cremolini, che insegna oncologia medica a Pisa ed è proprio in questo momento al congresso dell'American Society of Clinical Oncology a Chicago e fa parte di un gruppo di sperimentazione anche nel suo ospedale, nella sua città verrà sperimentato questo nuovo farmaco, quindi sicuramente in Italia è una delle più titolate a parlarne. Chiuderemo come ogni lunedì con Luigi Crespi. Questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3 e cominciamo.
1: Teheran, interrompiamo ogni comunicazione con gli Stati Uniti dopo gli attacchi israeliani in Libano. Trump, anche il silenzio va bene. Tel Aviv ordina raid su Beirut, colpita a tiro, popolazione in fuga. Vigilia del 2 giugno, Mattarella al corpo diplomatico. Da quel giorno strada di pace e democrazia, alimentare l'odio spinge alla guerra. Amoroso al TG3, italiani affezionati a questa Costituzione. Inchiesta della Procura di Milano, fermato in Brianza, un 21enne con l'accusa di terrorismo. Sui social post in cui si diceva pronto a colpire come a Modena, piante dosi, misure di contrasto efficaci. Ebola, negativo il test sul paziente ricoverato a Cagliari dopo il rientro dal Congo. Bruxelles convoca riunione straordinaria dei ministri della salute, il nostro reportage. Nel Cosentino, trovata un'auto carbonizzata in una stazione di servizio, all'interno i corpi di 4 uomini di origine pakistana, aperta un'inchiesta, l'ipotesi dell'omicidio. A Roland Garros, orfano dei big, Flavio Cobolli approda ai quarti dopo la vittoria sullo statunitense Svaida, in campo anche Berrettini e Arnaldi, mentre Sinner e Alcaraz recuperano lontani dalla terra russa.
0: 19:40 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto al colonnello Orio Giorgio Stirpe, che è spesso con noi per aiutarci un po' a decifrare gli eventi della politica internazionale, in particolare sul versante delle guerre a cui assistiamo, delle operazioni militari. Buonasera colonnello, bentornato a Zapping.
2: Buonasera.
0: Allora, sono tanti temi che vorrei trattare con lei, uno però mi è dettato proprio dall'apertura dei titoli del telegiornale, del TG3 che abbiamo sentito, sposta il nostro fuoco un po' nella zona del Medio Oriente, nella guerra contro l'Iran, e ci dà la notizia che quello che pareva essere ormai a portata di mano, cioè un avvio serio di negoziato, sembra sfumare perché l'Iran ha deciso di ritirarsi appunto dagli incontri e dalle trattative a seguito dell'escalation israeliana sul Libano. Allora, su questo intanto vorrei un po' un suo parere. Sono, come dire, mosse e contromosse che fanno parte di un normale balletto diplomatico, o c'è effettivamente una crisi in questo percorso?
2: No, direi che data la situazione attuale, Trump si trova di fronte a un avversario nell'arte del deal, dove lui si ritiene così bravissimo, che ha letto il suo libro e che giocano al rilancio. Qui chiaramente i giocatori sono tre, di cui due che trattano e uno che non ha molta voglia di trattare, che è Israele, e che cerca di fare i propri interessi, o quantomeno gli interessi individuati dal proprio governo. Chiaramente non seguono le direttive di Trump.
0: Trump aveva detto Netanyahu farà quello che gli dico io, ma così non pare stia accadendo.
2: Infatti Trump è convinto che tutti quanti gli debbano obbedienza, ma Netanyahu, che piaccia o no come primo ministro, è il primo ministro di una nazione indipendente e fa quello che vuole lui, non quello che vuole Trump. E quello che vuole lui è proseguire il conflitto in Libano fino a raggiungere determinati obiettivi che lui si è fissato, che noi non possiamo vedere.

0: esattamente sulla carta, ma che chiaramente prevedono il disarmo, certo, quasi completo di Hezbollah. Nel momento in cui non l'ha ancora ottenuto, lui ha tutto l'interesse a evitare che si raggiunga un accordo e quindi in pratica fa di tutto per sabotarlo. Non credo però che l'Iran sia serio nel ritirarsi dalle trattative, sta giocando al rialzo.
1: Immagino che nessuno dei due, né l'Iran né gli Stati Uniti, vogliono veramente tornare alla guerra guerreggiata, no? Quindi c'è questo gioco sul crinale.
0: Non conviene a nessuno dei due, entrambi sanno di avere soltanto da perdere nel proseguire le ostilità, entrambi sanno di non avere veramente obiettivi alla loro portata da raggiungere, semplicemente devono ottenere un accordo nel quale non perdono la faccia, il che è piuttosto complicato, ma sono condannati a trovare un accordo prima o poi, uno dei due si stancherà, farà un passo indietro e bene o male alla fine l'accordo non può non essere raggiunto, nessuno dei due può permettersi di continuare a combattere.
1: Quindi noi abbiamo la crisi medio orientale con l'Iran, con Israele, con gli Stati Uniti che non dà segno di soluzione, abbiamo la crisi in Ucraina, diciamo nel lato est della NATO che anche continua ad andare avanti, ormai sono 4 anni, non si vedono nonostante i tanti appelli alla diplomazia, le avvisaglie per un processo di pace ancora in nessun modo, e contemporaneamente vediamo, questo volevo anche commentare con lei, che il governo italiano fa un passo indietro a quanto pare sulla questione della difesa, della sicurezza, del riarmo europeo. C'è la decisione, ancora magari non del tutto formalizzata, ma che sembra essere nelle cose, di rinunciare a fare ricorso a quel prestito di 15 miliardi dai fondi SAFE che l'Europa aveva messo, diciamo, come risorse proprie e come debito comune, e l'Italia ha deciso di prendere probabilmente molto meno, 4-5 miliardi. Volevo su questo anche una sua opinione, quali possono essere le conseguenze su magari il fatto anche che, insomma, il mondo militare italiano si era forse già settato su quelle risorse.
0: Ma sicuramente si è pianificato su determinati numeri, però teniamo presente un attimo che il passo indietro di cui si parla è, se tale, è stato fatto praticamente da tutti i paesi che hanno aderito al SAFE, perché l'accordo è stato chiuso soltanto da 5 nazioni, di cui soltanto la Polonia militarmente significativa. Quindi in realtà allora avrebbero fatto un passo indietro anche la Germania, la Francia, la Spagna, quasi tutti. In realtà l'Italia semplicemente avrebbe dovuto firmare, esattamente come tutti gli altri, avrebbe dovuto firmare il, mi sembra, 29 maggio, se ricordo bene, e non ha firmato, ma non hanno firmato neanche gli altri. Perché di solito si dice che c'è il rischio che la politica interna interferisca con quella estera. In questo caso, soprattutto per quel che riguarda l'Italia, la mia sensazione è che sia la politica europea che ha influito sulla politica estera vera e propria. Per cui noi abbiamo il governo italiano che ha i suoi interessi, che io posso condividere o meno, ma non è il mio campo, in ambito europeo, cerca di ottenere determinate concessioni sulle spese relative all'energia, fa pressione sulla Commissione e quindi non ha fatto il passo avanti che avrebbe dovuto fare andando a firmare, ma la cosa è semplicemente sospesa. Che andare a questo punto, ci sono 3 strade, si può rinunciare completamente al prestito che si era previsto di fare, che erano 15, come dicevate voi, 15 miliardi, lo si può ridimensionare a una cifra inferiore, intorno ai 5.
1: Si diceva 5 oppure, perché ci sono dei contratti da onorare, che quindi quelli potrebbe essere opportuno comunque prenderli.
0: Esatto, però è tutto quanto ancora in sospeso, dipende tutto quanto dalla trattativa in corso con Bruxelles sull'energia.
1: Però mi scusi, quindi, colonnello, quei soldi in qualche modo dovevano servire ad aiutare il paese ad onorare l'impegno del 5% solennemente preso con la NATO, con gli Stati Uniti, con Trump, ce ne ricordiamo, quindi se si decide di non fare quel passo, insomma, si rischia di non essere in grado di ottemperare a quell'impegno europeo, di cui ricordo solo la Spagna disse di non voler procedere. Verissimo. Ma l'Italia fu, diciamo, tra quelli che invece accettarono quella strada.
0: Verissimo, è una decisione.

0: sovrana che io non condivido, ma che i governi, non so, ripeto, non soltanto l'Italia, ma stiamo parlando anche di Francia e Germania, tanto per parlare di paesi del nostro stesso livello, che stanno ancora arrabattandosi sui problemi dell'energia. Vale per tutti quanti, non vale soltanto per l'Italia. È un problema in generale di credibilità dei governi europei nel momento in cui si assumono impegni in ambito difesa, che fanno di volta in volta passo avanti, passo indietro. È un balletto cui siamo purtroppo abituati, ma assolutamente il discorso non è chiuso e dipende moltissimo dalle trattative in corso a Bruxelles.
1: Cioè, lei ritiene che se Bruxelles dovesse accedere alle richieste italiane di avere una sorta di clausola di salvaguardia anche per le spese sull'energia, il governo potrebbe ripensarci?
0: Sicuramente questo è ciò a cui punta il governo italiano, poi bisognerà vedere. Purtroppo è una procedura che i governi europei seguono sempre di anteporre gli interessi interni di politica interna rispetto a quelli che sono gli interessi europei complessivi.
1: Ma
0: purtroppo ci siamo abituati.
1: Mi dica una cosa, di per sé, diciamo, l'architettura di questa iniziativa SAFE, lei la convince, era la strada giusta da prendere, bisognerebbe andare avanti in quella direzione?
0: Guardi, io non sono un esperto di economia e qui il discorso è lo scopo è favorire la difesa, ma le modalità sono modalità in ambito economico e non sono io quello che può giudicare. Però dal mio punto di vista, se anche nazioni esterne all'Unione Europea come il Canada e il Giappone hanno deciso di aderire al SAFE, vuol dire che ci sono fior di economisti e di politici che ritengono che sia la strada giusta. Quindi io tendo a ritenere che sia una buona iniziativa, che però appunto andrebbe perseguita fino in fondo, solo che purtroppo in Europa le cose si fanno sempre molto lentamente e quindi dobbiamo aspettare ancora chissà quanti mesi per vedere la cosa arrivare a buon fine.
1: Perché si dicevano, ci sono stati dei critici che dicevano in realtà questi sono dei piani nazionali che in nessun modo o almeno solo marginalmente incoraggiano la creazione di una difesa integrata europea.
0: Ma non è vero, perché quasi tutte le industrie prese in considerazione per i programmi SAFE sono multinazionali, dall'Airbus al MBDA, ai vari consorzi per la costruzione degli aeroplani, parliamo di multinazionali basate in Europa. In realtà di nazionale c'è veramente molto poco. Ci sarebbe l'industria francese soprattutto, che per molti versi si mantiene indipendente, ma guarda caso le iniziative ancorate alla Francia sono proprio quelle meno numerose, mentre si vedono moltissime iniziative basate su Svezia, su Gran Bretagna, su Germania e su Italia. Quindi non credo che sia quello il problema. Il problema è reperire i finanziamenti, mantenerli fissi e non spostare di volta in volta le assegnazioni finanziarie in base agli interessi di politica interna del momento. Quello che servirebbe sarebbe riuscire a mantenere la barra dritta una volta che si è presa una decisione, invece di ricambiare un attimo ogni volta a seconda della situazione del momento.
1: Anche perché ormai è sempre più chiaro e anche ormai, diciamo, le cose cominciano a prendere una loro forma e una loro evidenza. Trump, ma ormai anche il Pentagono, hanno fatto capire molto chiaramente in che modo, con quale progressione vogliono ridurre la loro presenza in Europa. Quindi sarebbe questo proprio il momento di quantomeno di provare a sostituire quello che verrà meno da questa operazione di ridimensionamento.
0: Assolutamente sì, però di nuovo si parla di programmi non immediati ma che richiedono anni e purtroppo i nostri piccoli governi nazionali hanno la tendenza a ragionare in termini di mesi e non di decenni. Se si riuscisse a ragionare almeno in termini di anni, ciò che si è deciso si mantiene almeno per un anno, sarebbe già un passo avanti.
1: Io la ringrazio molto, colonnello Stirpe, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
0: A voi, buon lavoro a tutti.
1: era Orio Giorgio Stirpe, colonnello dell'esercito in riserva, spesso nostro

0: ospite quando parliamo di questioni legate alla difesa, alla sicurezza, all'intelligence operativa. Sono alle 19.52 minuti, io do il benvenuto a Giorgio Rutelli, vice direttore di ADN Kronos. Buonasera Giorgio, bentornato a Zapping.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, abbiamo appena finito di parlare un po' delle questioni che riguardano il posizionamento degli stati europei rispetto alle minacce che arrivano soprattutto da est, dalla Russia, ma insomma tutti i vari conflitti in corso in questa fase, e anche la difficoltà dei governi guardare avanti, di prendere impegni a lungo termine, e soprattutto alla diversità con cui molti governi europei percepiscono le minacce. Su questo volevo un po' chiederti, so che tu sei reduce da poco da una importante conferenza che aveva come perno i paesi baltici, e quello è uno di quei posti in cui probabilmente le parole sicurezza, difesa hanno un significato diverso da quelle che si pronunciano in Spagna, in Italia o in Francia anche. Come siamo messi?
1: Ma sì, sicuramente negli ultimi anni, se uno parlava con qualcuno che veniva dai paesi baltici, aveva una idea diversa di sicurezza e di preparazione al futuro. Loro usano questo concetto di whole of society, no? Tutta la società, dal vertice fino allo studente, dai giovani ai dipendenti, agli impiegati, devono essere pronti ad avere un ruolo nella sicurezza nazionale. Questo concetto era un concetto che prima però era limitato a questi tre paesi che hanno ancora fresca l'esperienza dell'invasione russa, eccetera. Quello che è cambiato, e che ho notato anche a Tallinn la settimana scorsa, è che oggi non sono più solo i tre baltici o la Polonia, che è anche sempre stato un paese più schierato in maniera netta contro la Russia, contro la guerra ibrida e ovviamente a sostegno dell'Ucraina. Ci sono anche i paesi nordici, c'è la Finlandia, c'è la Svezia, che sono gli ultimi due membri della NATO, c'è la Danimarca, che da quando c'è stato il momento, diciamo, di tensione sulla Groenlandia ha cambiato postura. Addirittura nelle ultime ore si è aggiunta la Norvegia, che è uno dei paesi più felicemente isolato rispetto alla politica europea, non è membro dell'Unione Europea, ha riserve petrolifere di gas enormi e pesca tutto il pesce che vuole, e adesso nelle ultime settimane la Norvegia inizia a dire: ma lo sai che forse entrare nell'Unione Europea non è così male? E questo viene dopo due referendum in cui questo è stato negato. Perché? Perché sta cambiando in generale la consapevolezza che non c'è solo la Russia, ovviamente c'è la Cina. In questa conferenza è la prima volta che si allargava all'Indo-Pacifico, si allargava al Medio Oriente, perché anche diciamo nei Baltici hanno capito che alcune minacce, alcuni temi sono comuni fra la Corea del Sud, per esempio, che vive ovviamente la Cina in un certo modo, che è simile a come loro vivono
0: il Giappone,
1: la Russia, il Giappone, e poi c'erano la Giordania, insomma altri paesi. Quindi devo dire, su questo quello che io vedo è che l'Italia rimane sempre un po' sempre più isolata alla fine tra i paesi che fanno della sicurezza comunque un obiettivo anche di consapevolezza dei propri cittadini, e raccontano una realtà che è un po' meno comoda e serena di come era fino a qualche anno fa.
0: L'Italia isolata, come diceva prima il colonnello Stirpe, accanto all'Italia ci sono anche paesi come la Germania, la Francia, la Spagna, il Portogallo, che insomma hanno comunque una visione diversa dai paesi che tu citavi, dai paesi più esposti sul fianco est. Allora, l'Italia fa un caso a sé proprio nella tua esperienza, nella tua opinione.
1: L'Italia fa un caso a sé, secondo me, perché rispetto alla Spagna, che ha posizioni effettivamente abbastanza simili.
0: Tra l'altro fu l'unica a non accordarsi sul limite del 5% delle del PIL per le spese NATO.
1: Esatto, infatti diciamo che Sanchez si è messo di traverso a Trump, non solo su quello, ovviamente anche sulle basi da concedere per la guerra in Medio Oriente e su vari altri fronti, e però quello è quasi una specie di posizionamento che serve a Sanchez anche internamente, per dire: certo, io sono un po' l'ultimo leader socialista europeo, perché poi dobbiamo dire anche questo, e quindi c'è un interesse nazionale. Ovviamente

0: I rapporti di Sanchez con gli Stati Uniti non sono quelli che storicamente sono quelli italiani nel, diciamo, nel fronte atlantico, e quindi ha un pochino più di margine. Dopodiché sappiamo che c'è anche chi dice che questo atteggiamento Sanchez lo sta pagando con una serie di informazioni che sono arrivate dagli Stati Uniti su Zapatero e sul, diciamo, la famiglia socialista, che stanno pesantemente danneggiando il suo governo.
1: Che cosa è successo? Ho perso qualche battuta perché la linea è come se fosse svenuta più che morta. È svenuta e poi si è un po' ripresa.
0: Scusami. Allora, no, dicevo che Sanchez sta verificando con il caso Zapatero quello che succede quando uno si mette di traverso anche agli Stati Uniti, cioè le informazioni che arrivano dalle agenzie di intelligence di sicurezza americane sui piani di Zapatero sicuramente danneggiano il Partito Socialista Spagnolo che si è messo un po' di traverso appunto ai piani americani. Dopodiché su questo adesso, indipendentemente dal bullismo americano...
1: Però tu dicevi comunque l'Italia fa un caso, fa caso a sé rispetto anche all'eccezione spagnola.
0: È abbastanza, perché l'Italia comunque è un paese che, essendo appunto all'interno della NATO un membro abbastanza importante, avendo tra l'altro evidenze di interferenze, influenze russe e cinesi molto forti negli ultimi anni, questo comunque ci dovrebbe un minimo far capire che non stiamo parlando di uno scenario ipotetico, uno scenario che è qui oggi mentre ci parliamo. Ci sono interessi di potenze autocratiche che vogliono sicuramente indebolire il fronte della NATO, il fronte occidentale, quindi anche solo rendersi conto di questo, poi magari uno decide diversamente, dice vabbè, non ci interessa rispondere a questa cosa, lasciamo che queste cose avvengano, però anche solo avviene poco. Al nord sicuramente si sentimo, ovviamente non è facile per le opinioni pubbliche mediterranee, certo, confrontarsi con questi discorsi, però quando si parla delle spese della difesa, per esempio, ecco, uno parla anche oggi con i tedeschi stanno investendo tantissimo sulla riconversione industriale. Qualche anno fa
1: chiudono gli stabilimenti Volkswagen e si riciclano con armamenti, con produzione di armamenti.
0: Non so se ti ricordi. Sì. Non so se ti ricordi, qualche anno fa, 3 anni fa, si parlava di Intel che doveva aprire delle fabbriche in Europa, sì, anche in Italia, ma anche in Germania. Allora, neanche in Germania sono poi alla fine andati. Cioè, la Germania è un paese che in molti versi ovviamente è molto più avanzato di noi, anche a livello industriale. Cioè, si sono resi conto che se noi oggi ci mettiamo a produrre batterie o chip, quelli sono dei settori dove noi non abbiamo un grosso mercato, e là fuori ci sono la Cina, Taiwan, eccetera. Quindi noi dovremo con soldi pubblici delle industrie che oggi non stanno sul mercato, mentre l'industria della difesa, che ci piaccia o no, è un'industria che oggi sta sul mercato, che ha dei potenziali compratori in tutto il mondo, e quindi noi su questo abbiamo il know-how, ma ovviamente abbiamo il know-how anche sui satelliti, sulla cyber security, sui radar, su una serie di cose. Che sui lanciatori spaziali, che non sono per forza ostili, ma sono assolutamente anche per uso civile. E questo know-how, se noi non lo sviluppiamo, poi dovremmo trovare i soldi per la sanità, che noi dovremmo distogliere dalla sanità e mettere nell'industria della difesa. Sono soldi delle tasse, però l'industria della difesa produce altre tasse oggi, perché produce reddito. Altre industrie da sovvenzionare, forse a fondo perduto, al momento non portano grandi entrate per lo Stato, quindi c'è anche un discorso obiecamente di bilancio pubblico, per cui alcune industrie oggi in Italia, se ci investi dei soldi, il moltiplicatore c'è. Delle industrie più buone, tra virgolette, competono con la Cina, con l'America, con altri paesi molto più avanti di noi su certi settori, e quindi rischiamo di comunque togliere dei soldi dalla sanità, nei semiconduttori, ma poi quei semiconduttori non hanno un mercato. L'Europa su questo sta cambiando un po' strada, quando parlo con gli esperti mi dicono: se l'Europa mette un obbligo di buy European, cioè di comprare europeo nel campo dei semiconduttori, allora abbiamo una possibilità di creare delle industrie su questo
1: mi pare
0: campo.
1: Difficile,
0: però serve ovviamente sempre un intervento pubblico.
1: Certo, ma nel momento in cui io per esempio vedevo ieri Medvedev, l'ex presidente russo, adesso vicepresidente del Consiglio di Sicurezza, che dire aspettatevi più droni, in qualche modo anche rompendo quel tentativo diciamo di Mosca di dire ma chissà magari era ucraino, ma chissà è stato solo un incidente, cioè Medvedev poi dice le cose come stanno e dice smetterete di avere sonni tranquilli, arriveranno altri droni, altri sconfinamenti. Mi chiedo anche su questo versante qui, su questo rischio qui, se c'è un sentire comune, almeno da quello che tu hai percepito nei tuoi incontri, nei tuoi colloqui. Per esempio la Romania, cosa pensa di tutto questo?
0: Allora, diciamo, dell'attribuzione non gli interessa a nessuno, cioè noi ci scervelliamo sul fatto se è un drone russo, un drone ucraino, loro dicono questa russa ovviamente che ha fatto sì che la guerra dei droni sia un'attualità in Ucraina e non solo. La guerra elettronica, cioè tutti i sistemi che servono per disturbare poi il funzionamento di questi droni, fa sì che alcuni vadano fuori strada, che siano dei droni ucraini o russi che sono andati fuori strada, cambia poco, cambia il fatto che siamo in uno scenario di guerra perché c'è stata l'invasione su larga certo. scala russa, quindi su questo, sull'attribuzione veramente interessa poco. Sicuramente il grande dibattito sul fatto di trasformare o meno i nostri eserciti in una serie di eserciti fatti da droni è un dibattito molto aperto, perché quello che ti dicono è se tu oggi ti compri 20.000 droni per una futura guerra, fra 3 anni quei 20.000 droni sono forse obsoleti. Sì, cioè. Quindi
1: gli ucraini li aggiornano di settimana in settimana.
0: Esatto. Esatto. Infatti, quindi diciamo anche quello, loro ci dicono: beh, e poi soprattutto devi considerare che tipo di conflitto vuoi combattere. In genere uno dice: voglio combattere il conflitto su cui sono più bravo, sul campo in cui sono più preparato. Quello di attrito che c'è oggi in Ucraina è un conflitto che nessuno si augura, perché è un conflitto ovviamente dove ci sono tantissime perdite umane.
1: Certo.
0: Perché oltre ai droni c'è una trincea lunghissima su cui ogni giorno da entrambe le parti ci sono centinaia e centinaia di morti e feriti. Quindi insomma questo è sicuramente un altro delle grandi questioni, cioè investire nel caccia di sesta generazione come quello che si chiama GCAP, su cui c'è anche l'Italia insieme al Giappone, a Regno Unito,
1: che costano eccetera. Miliardi.
0: Esatto, oppure dire facciamo come gli iraniani, che hanno un arsenale di droni talmente ampio che possiamo per mesi resistere anche a un attacco e continuare a impensierire tutta un'intera regione con questi attacchi. Quindi no, ecco, la questione sicuramente è che, però posso dire una cosa, che le prospettive ucraine rispetto a un anno fa sono sicuramente migliori, ecco, questo sì, cioè viene raccontato un campo diverso, con una Russia che ha dovuto supplicare gli Stati Uniti di imporre una tregua per il 9 maggio per la parata, così che non gli finissero sopra appunto i droni ucraini sopra la parata di Putin, una parata dove non c'erano gli arsenali del passato, una cosa che è stata abbastanza imbarazzante sia a livello interno che a livello internazionale. E quindi diciamo qualche crepa si vede. Il punto è sempre lo stesso, che se domani raggiungiamo una tregua con la Russia la userà per riarmarsi, pensare in tutti i modi come poter di nuovo costruire,
1: certo.
0: Sì, in qualche modo di questo campo ormai Putin e la Russia non vedo un grande scenario alternativo.
1: Ti devo salutare, grazie Giorgio Rutelli,
0: grazie.
1: Vice direttore della DN Kronos,
0: a
1: ospite
0: voi.
1: A Zapping, grazie ancora, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, poi ripartiamo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: Generale Graziani, mi accompagni?
6: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
5: Non resterò un minuto di

0: Graziani su Rai Play Sound.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residue piogge sulle coste marchigiane e qualche rovescio in arrivo sulle Alpi occidentali. Poche nubi sul resto del paese. Per la giornata di domani è previsto un rapido aumento della nuvolosità al nord, dove arriveranno piogge temporalesche diffuse, localmente intense tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni solo sporadici sulla Romagna. Sole prevalente al centro e sulla Sardegna, ma con qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne. Interne appenniniche. Condizioni di stabilità al sud, con cielo privo di nubi per gran parte della giornata. Venti meridionali, da deboli a moderati, con mari che tenderanno a divenire mossi. Temperature minime in lieve flessione al centro-nord, mentre le massime diminuiranno al settentrione e saranno stabili sul resto del paese. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Zapping.
5: Le 20 e 9 minuti, titoli del TG1, poi andiamo avanti con la puntata.
6: Il presidente Mattarella: dall'Ucraina al caos in Medio Oriente, prevalga la forza della legge, non la prepotenza delle armi. Italia sostiene cooperazione internazionale. Escalation di Israele in Libano, ira di Teheran, stoppa negoziati con USA, poi Trump sente Netanyahu ed Hezbollah e dice gli attacchi finiranno. 21enne arrestato per terrorismo in Brianza, pronto a colpire come a Modena, si era radicalizzato sul web, IPM stava per fuggire in Marocco. Strage di migranti nel Cosentino, 4 braccianti uccisi e dati alle fiamme in un'auto, la pista dello sfruttamento dei lavoratori. Grazie a chi mi ha salvato, parla al TG1 lo speleologo imprigionato per 12 ore a 120 metri di profondità, vorrei abbracciare tutti. Dopo 13 anni di carriera va in pensione Briciola, la mascotte dei carabinieri a cavallo, domani sarà la sua ultima parata del 2 giugno. Torna il maltempo, attesa una nuova perturbazione al nord, l'estate anticipata va in pausa, ultime ore di sole tra mare, laghi e montagna. Tennis, Roland Garros, Berrettini e Cobolli, il sogno continua, battuti Serundolo e Svaida, volano ai quarti. La gioia di Matteo, sono tornato. Flavio, cuore giallo-rosso, scherza con i tifosi del PSG. Complimenti per la Champions, ma attenzione, l'anno prossimo c'è anche la Roma.
5: Le 20 e 10 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, do il benvenuto al professor Fabio Pamolli, presidente dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, professore di economia e finanza al Politecnico di Milano. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
7: Buonasera e grazie, buonasera.
5: Allora, è stata una settimana molto intensa per quello che riguarda il dibattito, la riflessione sull'intelligenza artificiale. Ci sono state le parole, anzi molto più che le parole, l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, che ha riflettuto su come tutelare la dignità dell'individuo ai tempi dell'intelligenza artificiale. E poi ci sono state le considerazioni finali del governatore di Banca d'Italia Panetta, che hanno messo molto l'accento su come governarla questa intelligenza artificiale. Ecco, io vorrei innanzitutto chiederle: questi contributi vanno nella direzione giusta, vanno nella direzione che interessa, diciamo, un paese come l'Italia, che l'intelligenza artificiale forse deve ancora capire come sfruttarla?
7: La risposta è sì in entrambi i casi. Nel primo caso, perché quello dell'enciclica, perché sono cambiate dalla Rerum Novarum nei 135 anni che separano la Rerum Novarum dalla Magnifica Humanitas, le basi materiali della produzione adesso sono molto meno visibili, i data center, le GPU sono molto più immateriali. Ma il tema di fondo che va a sancire l'anteriorità della persona e della tutela della persona e della custodia della persona è rimasto al variare dei sistemi di produzione. E l'enciclica ha il merito, pur senza diventare un trattato di intelligenza artificiale, di approfondire alcuni degli aspetti chiave delle tecnologie sottostanti, quindi di entrare nel merito di come le nuove tecnologie e questa trasformazione stanno cambiando il rapporto tra la persona e l'azienda, tra la persona e la tecnologia, tra la persona e il capitale. Questo

0: Lo riprendiamo, ma è un taglio molto concreto di continuità con la dottrina sociale della Chiesa che va a caratterizzare questa enciclica. Per quanto riguarda il governatore della Banca d'Italia, ha fatto un intervento che chiarisce come l'intelligenza artificiale non sia un'entità misteriosa da trattare unicamente nel dibattito filosofico, qualche volta anche un po' improvvisato, ma sia un'infrastruttura centrale per la crescita dei paesi e delle imprese. Quindi è entrato nel merito di come questa infrastruttura cambia l'organizzazione del lavoro, può rappresentare un'opportunità e anche una sfida per le nostre imprese, e quindi la descrive in un modo estremamente preciso dal punto di vista delle implicazioni.
1: Perché è abbastanza vero che in Italia, quando si parla di intelligenza artificiale, 9 volte su 10 i discorsi sono: ma pensa veramente, ma una coscienza, ma si rivolterà, esatto, contro noi creatori, ma insomma è tutto un dibattito sul versante etico-filosofico, fino a che punto possiamo farla crescere, gioca ad ingannarci. Cioè, io vedo soprattutto riflessioni di questo genere. Raramente si prende in mano la situazione dicendo sì, ma una azienda, questa intelligenza artificiale, che cosa può fare per farla produrre di più?
0: Ma, assolutamente, e questo ci deve far pensare da un lato al fatto, qualche tempo fa in un piccolo contributo l'ho evidenziato, Root negli Stati Uniti, collegamento che attraversa la Silicon Valley, il 60% dei cartelloni pubblicitari che ad aprile erano presenti sull'autostrada dava una rappresentazione industriale di sistemi di intelligenza artificiale che risolvono problemi di produttività delle aziende, che introducono agenti che semplificano i processi, aiutano il lavoro. Noi siamo lontani da questo dibattito molto tecnologico. Lo siamo anche perché abbiamo un numero di ingegneri e di tecnici relativamente contenuto, e perché di fatto l'adozione e lo sviluppo di nuove soluzioni sono ancora nella loro infanzia nel paese. È interessante osservare, Loquenzi, che nell'enciclica si dà conto del fatto che l'intelligenza artificiale non vada innalzata a livello dell'anima, e si spiega il perché, e si spiega come mai si tratti di strumenti di apprendimento statistico che addirittura sono opachi nel funzionamento teorico e nella teoria del loro funzionamento, ma si scandisce molto chiaramente questa valenza tecnologica anche nell'enciclica.
1: Panetta diceva che l'intelligenza artificiale non è un oggetto misterioso, però d'altro canto è anche vero che quelli che vengono chiamati large language model, penso a prodotti di ultimissima generazione come quelli di Anthropics o di OpenAI, in qualche modo sono ancora misteriosi alla nostra comprensione, alla nostra conoscenza. Li sappiamo utilizzare, ma non sappiamo perché funzionano, o mi sbaglio?
0: Ma non si sbaglia, c'è un collega e amico che è Pierluigi Contucci, un fisico matematico di Bologna, che ha usato in alcuni interventi pubblici l'analogia e la similarità con quello che accade con i primi motori a vapore. Non si capiva bene il funzionamento delle camere di combustione, non c'era ancora la termodinamica, ma si vedeva che il motore fatto in Germania andava più lontano di quello fatto in Francia. Poi si capì con la teoria, con lo sviluppo della ricerca scientifica, come mai questo accadeva. Ecco, siamo ancora in una fase in cui la soluzione tecnologica, il large language model, esiste, ma non abbiamo la termodinamica dei large language model, che non deve essere visto come una demonizzazione, ma come una frontiera della ricerca per il prossimo decennio.
1: Torniamo alla questione della produttività. Per quello che riguarda l'Italia, quali sono le modalità, i settori in cui si può spingere per introdurre l'elemento intelligenza artificiale nei meccanismi di prodotto, di gestione delle aziende, di processo? Perché io leggo tanti articoli che dicono l'intelligenza artificiale è la sfida che l'Italia non può perdere, e un po' mi insospettisco, perché ogni volta che leggo qualcosa su che l'Italia non può perdere, poi l'Italia l'ha persa. Se penso all'information technology, se penso alla digitalizzazione, se penso in parte anche al PNRR, si diceva di tutto è qualcosa che l'Italia non può perdere. Allora non vorrei che si replicasse anche nel caso dell'intelligenza artificiale.
0: Abbiamo perso anche i mondiali. No, ma il tema è corretto, e ritengo che vada declinato in modo molto concreto, cioè a dire, senza un'infrastrutturazione che copra tutti i livelli dell'intelligenza artificiale,

0: non sono solo i large language model, ma sono anche il modo con il quale, attraverso le reti e attraverso l'edge computing, quindi l'elaborazione in prossimità dell'utilizzo, si possano sviluppare delle applicazioni che sono e delle soluzioni che si basano sui dati delle aziende, che si basano sul vantaggio competitivo delle aziende e lo aiutano a scalare. Questo è l'elemento che richiede un'infrastrutturazione, perché il tessuto produttivo nazionale, come sappiamo, è frammentato ed è fatto anche di tante piccole imprese, ma si traduce anche in un approccio diverso all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non è la società di consulenza che ti dà il prodotto o il servizio che tu prendi e lasci. È un elemento che deve calarsi nella struttura aziendale, deve diventare un asset, deve diventare un'infrastruttura investita all'interno dell'impresa. Cambia il ruolo anche nel bilancio dell'azienda, va nello stato patrimoniale se viene implementata correttamente.
1: C'è un problema però, che per esempio in Italia, se capisco bene il meccanismo degli incentivi, industria 4.0, 5.0, lascia un po' fuori gli investimenti che poi sarebbero legati all'intelligenza artificiale. Questa è forse una leva su cui bisognerebbe riflettere un po' meglio.
0: Qualcosa è stato già fatto, qualcosa si può sicuramente fare, naturalmente con due perni che sono un po' lo Scilla e Cariddi di questo problema. Da un lato si deve fare per investimenti che appunto sono tali e che sono addizionali, dall'altro lato lo si deve fare senza l'eccesso di burocrazia che ha caratterizzato alcuni di questi schemi. Da questo punto di vista il modello originale, quello del 94, la cosiddetta Tremonti, mantiene alcune delle sue caratteristiche, secondo me, più corrette.
1: Qualcuno sui social faceva notare che in Europa è stata una notizia il fatto che la Francia abbia messo 1 miliardo sull'intelligenza artificiale. Diceva, pensate che in quello stesso anno le 4-5 grandi compagnie americane di miliardi ne hanno messo 600. Ora mi viene da chiedere, forse 1 miliardo è poco, ma 600 forse sono troppi? Non c'è una bolla americana sull'intelligenza artificiale che rischia di scoppiare, lasciando tanti, diciamo, come si direbbe, in braghe di tela?
0: Distinguerei sui large language model, questo è possibile, anzi direi che è una possibilità abbastanza concreta. Su tutta la parte di infrastrutturazione che prevede l'investimento in GPU programmabili, che sono poi la turbina, per fare l'analogia con la rivoluzione industriale, di questa nuova rivoluzione industriale, allora lì la risposta che ho è molto più positiva rispetto al potenziale di crescita di questo segmento di mercato, quello dei grandi produttori di GPU programmabili, appunto, perché in quel caso si ha l'infrastruttura e si ha anche la possibilità di costruire un'ampia varietà di librerie e di modelli che mappano sui domini, e quindi si sta creando uno standard, né più né meno che altri standard che abbiamo visto, e questo è destinato invece a rimanere come infrastruttura.
1: Una cosa che mi ha colpito nell'intervento di Panetta, nelle sue considerazioni finali, che era un intervento abbastanza orientato all'ottimismo, è quando dice: attenzione, perché poi saper sfruttare l'intelligenza artificiale nel modo giusto sarà qualcosa che probabilmente riuscirà meglio a chi già ha competenze di livello superiore. Questo rischia di aumentare le diseguaglianze all'interno del paese, tra chi lavora in un certo modo e chi no. Questo è un rischio che c'è?
0: No, beh, questo è un rischio di tutte le trasformazioni industriali, di tutte le trasformazioni tecnologiche, anche di bipartizione del mercato del lavoro tra soggetti difficilmente sostituibili e soggetti che purtroppo, nel linguaggio crudo dell'economia, arriveranno ad avere un'elevata elasticità di sostituzione, quindi avranno un potere contrattuale più basso. Naturalmente il segreto è far sì che l'apertura della frontiera attraverso le nuove opportunità tecnologiche che vengono create vinca sul rattrappimento che invece deriverebbe dal mantenimento delle specializzazioni in essere senza produttività. Quindi questa è una sfida di trasformazione strutturale, non solo italiana, ma per le economie delle società avanzate.
1: Ci fermiamo qui, grazie davvero professor Fabio Pamolli, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Sono le 20:22, abbiamo salutato Fabio Pamolli, presidente dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale. Andiamo avanti con la puntata e diamo il benvenuto al senatore Carlo Calenda, senatore segretario nazionale di Azione. Ricordo anche il suo ultimo libro, Difendere la libertà all'ora dell'Europa, 2026. Buonasera senatore, bentornato.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, all'ora dell'Europa, ma non

0: per l'Ucraina, mi sembra di capire, perché il governo italiano, che pure aveva in più occasioni detto che avrebbe sostenuto questa strada, mi pare abbia fatto parecchi passi indietro e stia manifestando molti dubbi. Lei che ne pensa?
1: Penso che è la conseguenza del fatto che si sta rafforzando Vannacci e quindi il governo italiano inizia a sterzare un'altra volta. Era partito decisamente nel sostegno all'Ucraina con Biden, poi ha sterzato con Trump, poi ha risterzato quando c'è stata la, diciamo, non dico rottura, ma insomma, ecco, quando non c'è stata più la pretesa,
0: sì,
1: il raffreddamento con Trump, e adesso risterza un'altra volta di Vannacci. Ma la politica estera di un grande paese non si fa in questo modo, questo è tatticismo elettorale di quarta. Cioè proprio senza senso.
0: Nel governo ci sono, diciamo, tre posizioni con sfumature diverse. Forza Italia dice non ora, ci sono ancora i Balcani che hanno le loro priorità. C'è la Lega che invece è contraria in modo assoluto. Tra l'altro oggi ho visto il senatore Borghi in un tweet commentava il fatto che il governo aveva cambiato idea e lo attribuiva ad un successo della Lega, di cui giustamente dal suo punto di vista si vantava. E poi c'è Fratelli d'Italia con Giorgio Meloni che non parla molto, però c'è il ministro Crosetto che ha spiegato a Corriere della Sera che far entrare l'Ucraina sarebbe un problema molto serio per, diciamo, tutto il comparto agricolo europeo. Su questo cosa si può dire?
1: Che siamo abbastanza miserabili, nel senso che noi abbiamo iniziato le procedure di accesso dell'Ucraina, l'Ucraina è compliant, cioè sta svolgendo i compiti, li ha fatti molto più velocemente del previsto su tutti i capitoli, perché tu ti devi adeguare le tue strutture istituzionali, per esempio la concorrenza eccetera, l'ha fatto molto più velocemente del previsto perché combatte per diventare europea dal 2014. Se noi gli diciamo oggi che no, che non diventerà europea, signori, può essere che l'Ucraina smetta di combattere e avremo un'Ucraina russa. Cioè, questa è l'ultima volta che io sono stato a Kiev, è il punto fondamentale. Ma la verità, il problema è che l'Italia, da questo punto di vista, è sempre stato il ventre molle dell'Europa, un po' perché è distante geograficamente, un po' perché c'è una tradizione di taglietta, cioè dell'Italia che a seconda delle tattiche elettorali cambia posizione.
0: Non posso non ricordare che anche, diciamo, sul versante dell'opposizione ci sono partiti come il Movimento 5 Stelle che hanno posizioni molto, molto simili. Cioè, rinasce in questi casi l'asse giallo-verde, Lega,
1: sì,
0: Movimento 5 Stelle.
1: È questo bipolarismo che ovviamente non funziona, nel senso che non consente di avere posizioni, perché un membro della coalizione finisce per ricattare gli altri, e nel caso della sinistra sono i 5 Stelle, ma non solo, credo che AVS, diciamo, è più silenziosa ma abbia posizioni più o meno analoghe. Quindi il tema vero è che questo bipolarismo non è adatto per affrontare i tempi difficili che arrivano con scelte che dobbiamo fare. Penso a quella di avere un esercito all'altezza, cosa su cui Crosetto fa molte chiacchiere, ma poi alla fine non si vede, a parte riclassificare cani poliziotto come spese per la difesa, poco abbiamo fatto. Tra l'altro c'è un piccolo dettaglio, che la Germania sta riarmando. Allora, una cosa che si riarma nel contesto di un esercito europeo che diventa, diciamo, di una NATO europea che diventa indipendente, forte e che non si fa più mettere sotto il tacco degli americani. Una cosa se si riarma da sola, ecco, io mi preoccuperei un po' di più.
0: Ma secondo lei poi il governo italiano effettivamente farà un passo indietro anche sui prestiti safe, quelli che avrebbero dovuto garantirci,
1: diciamo, certo,
0: degli interessi favorevoli nel sforzo di riarmo?
1: Sì, ma certo che lo farà perché non esiste altro principio che guida l'azione del governo che non quello dell'umore in quell'istante dell'elettorato, e così non si governa, e infatti Giorgia Meloni sceglie la stasi, cioè il fatto di non far nulla, perché pensa che un po' perché sa comunque all'estero, sa andare all'estero eccetera, ma e che gli piace far quello, un po' perché la classe dirigente è quella che è, un po' perché la sua linea è questa, cioè stare lì e galleggiare il più lungo possibile per poter dire ho galleggiato più di tutti gli altri.
0: Ma la sua posizione, senatore, qual è? Che dovremmo effettivamente accelerare il più possibile l'ammissione dell'Ucraina, anche facendoli scavalcare i paesi balcanici che da tanti anni...
1: Ma lì c'è un processo definito, cioè ci sono dei capitoli negoziali che quando il paese è pronto, è pronto. Dopodiché io non penso che c'è una questione di scavalcamento, c'è una questione di completamento dei capitoli. Ci sono voluti per i Balcani, ci sono

0: capitoli negoziali che ci hanno messo, cioè hanno, per l'adeguamento ci hanno messo 5 anni, gli ucraini ci hanno messo un anno. Che gli vogliamo dire? Che sono fuori? Guardate che l'esercito ucraino era oggi l'esercito più moderno del mondo e noi siamo privi di difese, quindi ci hanno le terre rare, ci hanno il problema per l'agricoltura, ma sono una delle più grandi potenze agricole del mondo, cioè avercela dentro è una cosa importante. Allora,
1: però gli altri paesi si preoccuperebbero della quota di sussidi che non arriverebbe più per intero a loro, ecco, forse ci sono questi elementi.
0: Ma
1: qui,
0: cacchio, ma siamo in un mondo che sta crollando a pezzi, abbiamo una vista molto lunga, ma io credo che tutto questo sarà un po' travolto dalla storia, sa? Cioè credo tutte queste piccolezze e anche una classe dirigente non abituata a pensare a grandi fenomeni storici, non a piccoli bacini elettorali. Allora non è che noi non faremo entrare l'Ucraina in Europa per la Coldiretti, ecco, non credo. Capisco che questa è la prospettiva del governo, ma se questa è la prospettiva del governo, non è in grado di governare questo momento della storia.
1: Ma mi tolgo una curiosità, senatore, lei che si ben radicato nel centro politico, se guarda a destra è deluso, se guarda a sinistra è deluso.
0: Se non fosse così non sarei radicato nel centro politico. Ma quanto ci vuole in questo momento, quanto c'è bisogno di avere un centro europeista e liberale che prende posizioni nette, che è per l'energia nucleare, ma allo stesso tempo è per riarmare, quando si dice riarmo, per avere un'Europa forte e indipendente, per l'abolizione del diritto di veto in Consiglio europeo, proprio perché le altre coalizioni sono quello che abbiamo descritto. Quanto ci vuole una forza che sia così? Non lo so, lo decideranno gli elettori. Io so che secondo me è giusto per il momento storico, poi quanta forza avrà lo decideranno gli elettori italiani, perché in democrazia funziona così.
1: No, lo dicevo perché poi sui giornali spesso si legge Calenda guarda a destra, Calenda guarda a sinistra, sì, la Meloni chiama Calenda, Schlein chiama Calenda, in questo momento la chiamano.
0: No, guardi, la Schlein non la sento da una vita, la Meloni l'ho vista per parlargli di un provvedimento sull'energia che come al solito non ha adottato e che sarebbe stato molto più strutturale per andare a chiedere scostamenti in Europa. E come è giusto fare, è giusto dare sempre suggerimenti di merito al governo e anche votare le cose che si ritengono giuste, perché questo non è, il mondo sta crollando a pezzi, la nazione viene prima della fazione, mi faccio dire in questo modo. Però noi restiamo dove gli elettori ci hanno messo, al centro. C'è tanti elettori che di questo bipopulismo sono stanchi morti, insomma, anche di tutte queste furbizie, no? Prima dici sì all'Ucraina, poi gli dici di no perché sennò si arrabbia col diretti e perdi 3 voti, basta. Non è la fase della storia per queste piccolezze.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie senatore Calenda,
0: grazie mille per essere stato con noi.
1: Buonasera e buon lavoro. Allora sono le 20:31, cambiamo completamente scenario, cambiamo argomento, andiamo a Chicago, dove è in corso di svolgimento probabilmente uno dei più importanti congressi, convegni medici oncologici del mondo, e in questo convegno, nella sessione plenaria, c'è stata una standing ovation. Si sono alzati tutti in piedi i migliori oncologi del mondo riuniti in quella città e hanno applaudito una scoperta, un nuovo farmaco, i suoi risultati, che potrebbe cambiare l'approccio clinico ad uno dei tumori che mettono più paura, più difficili da curare, più difficili, che rendono più difficili tenere in vita i pazienti, spesso inoperabili, il tumore al pancreas, l'avete già capito. Quindi tutto il mondo oncologico che conta si è alzato in piedi ad applaudire questo nuovo farmaco. Tra questi c'era anche una scienziata, una professoressa di oncologia all'Università di Pisa, la professoressa Chiara Cremolini, con cui siamo in collegamento. Buonasera e benvenuta,
2: sì,
1: a Zapping.
2: Allora, grazie mille.
1: Io ho cercato di così creare un po' di aspettativa tra gli ascoltatori, spiegandogli anche un po', da un lato l'eccezionalità, dall'altro anche la prudenza necessaria a trattare questi argomenti. Ci può dire a lei come dobbiamo prendere questa notizia?
2: Allora, questa notizia secondo me la dobbiamo sicuramente prendere bene, perché è l'inizio di una nuova era nel trattamento di una malattia che ci ha fatto tantissima paura fino ad ora. In tanti anni abbiamo capito qualcosa della biologia di questo tumore, ma non abbiamo capito come bloccare efficacemente il suo motore. Ora invece con questo farmaco abbiamo ottenuto questo risultato e quindi siamo diventati capaci di estendere l'aspettativa di vita

0: i pazienti affetti da questa malattia. Però dice bene, ci vuole anche cautela, cautela in primis nel dire che ad oggi questo farmaco non è disponibile per essere utilizzato routinariamente nella pratica clinica. Il farmaco è stato sviluppato da una piccola biotech, che non è una big pharma, che sta ottenendo le autorizzazioni regolatorie sia negli Stati Uniti che in Europa, e al momento non abbiamo la possibilità di offrire questa terapia nei nostri ambulatori. Questo perché siamo proprio in attesa delle autorizzazioni regolatorie di cui le ho parlato. Il mondo scientifico sa che è un'urgenza e quindi chiaramente sta facendo di tutto per farsi ascoltare a tutti i livelli.
1: Ma quindi in quale fase sperimentale siamo con questo impronunciabile farmaco Daraxonrasib? Che cosa è
0: allora,
1: stato...
0: Sì, Daraxonrasib ha finito la sua fase sperimentale, perché lo studio di fase 3 randomizzato, che è stato per l'appunto presentato ieri nella sessione plenaria e che mi fa piacere dire abbiamo sperimentato anche in Italia.
1: Certo, infatti lo ricordavo all'inizio.
0: Esattamente, tant'è che io e il dottor Pietrantonio siamo anche tra gli autori appunto della prestigiosa pubblicazione che è associata a questa presentazione. Ecco, lo studio di fase 3 ha sostanzialmente detto che il farmaco funziona in chi? In pazienti col tumore del pancreas metastatico che hanno già ricevuto una linea di trattamento. Quello che chiaramente ci manca è che le autorità regolatorie, che sono l'EMA per l'Europa e l'FDA per gli Stati Uniti, valutino tutti i dati disponibili e ci dicano benissimo, da domani questi farmaci, questo farmaco si può utilizzare. A cascata le agenzie regolatorie nazionali, nel caso dell'Europa, quindi l'AIFA, dovranno conseguentemente esprimersi. Quindi siamo un po' in una fase di via di mezzo dove sostanzialmente speriamo che la biotech, si chiama Revolution Medicine, ci dia comunque la possibilità di utilizzare il farmaco nell'ambito di quelli che si chiamano Expanded Access Program, cioè dei programmi di uso precoce del farmaco al termine della sperimentazione convenzionale e prima che siano disponibili in tutti i mercati.
1: Io leggevo che i risultati hanno indicato la sopravvivenza media libera da progressione di malattia da 3,5 mesi a più di 7 mesi e che quella generale, la sopravvivenza generale, passa da 6,5 mesi circa a più di 13, sono raddoppiate nei pazienti, quindi queste aspettative sono raddoppiate nei pazienti che prendono il nuovo farmaco. Uno potrebbe dire, beh, insomma, qualche mese in più, qualche è poco, in realtà immagino che venga considerato un grande risultato.
0: Ecco, la grandezza del risultato non sta per l'appunto solo nel valutare in maniera asettica questi numeri, che mi rendo conto nella prospettiva di una persona qualunque ovviamente rappresentano un beneficio sì rilevante, perché come diceva lei è un raddoppio ma non certamente una svolta così rivoluzionaria, però è il segnale che abbiamo capito come intercettare l'aggressività di questo tumore e, ancor più importante, questo farmaco ora lo porteremo in fase di sperimentazione più precoci, cioè
1: non come seconda linea ma come prima linea.
0: Bravissimo, come prima linea, oppure addirittura in pazienti che sono stati operati, quindi non hanno più malattia, per evitare la recidiva, che nel tumore del pancreas è un pessimo spauracchio. Quindi sostanzialmente noi vorremmo, e io penso che questo farmaco, come altri che sono in sperimentazione, ne abbiano la potenzialità, arrivare a guarire più persone col tumore del pancreas, non solo ad estendere l'aspettativa di vita sfruttando meglio il farmaco nella malattia metastatica, ma in chi ottiene la diagnosi in un momento in cui le metastasi non ci sono ancora, arrivare all'obiettivo guarigione, che ovviamente è quello che ci preme maggiormente.
1: Senta, mi faccia capire una cosa, questo farmaco fa meglio di altri una stessa cosa o prende proprio una strada diversa per arrivare al tumore?
0: È una strada completamente diversa, nel senso che i farmaci che abbiamo fino ad ora usato in questa malattia, tranne minimissime eccezioni, sono i farmaci chemioterapici, che quindi sparano un pochino nel mucchio su tutte le cellule in attiva replicazione e da lì anche il profilo di tossicità non proprio simpatico dei trattamenti chemioterapici nel tumore del pancreas. Questo è un farmaco mirato, cioè va esattamente sulla proteina alterata che urla al tumore di crescere, di proliferare, di dividersi.
1: Questa proteina CRAS, mi pare di aver letto.
0: È no? RAS, sì. Esattamente. In oltre il 90% dei tumori del pancreas la proteina RAS è mutata, cioè è lei che guida la crescita del tumore, ma fino ad ora non eravamo capaci di bloccarla in modo efficace non solo efficace ma anche sostenibile per l'organismo, cioè con un profilo di tollerabilità accettabile. Daraxonrasib ha anche un profilo di tollerabilità assolutamente maneggevole, perché appunto non dà abbassamento delle difese immunitarie, non dà alopecia, non dà nausea, non dà vomito, dà un po' di rash cutaneo, una specie di eritema che, se intercettato precocemente, non evolve in quadri cutanei particolarmente aggressivi o pericolosi o preoccupanti per il medico. Quindi tutto sommato è una compressa, non è un'infusione endovenosa, anche questo generalmente è un elemento benvenuto dai pazienti, e con un profilo di tossicità molto buono, confermato dai dati di qualità della vita dello studio, che ci dicono che chi ha ricevuto il farmaco ha avuto sicuramente un beneficio anche nella sua percezione del suo stato di salute.
1: Ecco, un'altra cosa che volevo chiedere è questa: come mai si è capito perché il tumore al pancreas è così difficile da vedere nelle sue fasi iniziali? Cioè, un meccanismo esplicito che ci impedisce di individuarlo prima che diventi praticamente incurabile?
0: Il problema è che il tumore al pancreas non dà segno di sé fino a quando non coinvolge strutture adiacenti per le quali subentrano i sintomi. L'infiltrazione delle strutture nervose dietro al pancreas darà dolore, dolore incoercibile, dolore difficile da gestire. L'infiltrazione del coledoco può dare littero, cioè appunto il diventare improvvisamente gialli anche in assenza di dolore, e quindi generalmente i sintomi compaiono quando il tumore primitivo è già piuttosto voluminoso e aggressivo intorno a sé, e talvolta purtroppo sono partite già delle cellule dalla massa primitiva che poi andranno a determinare la presenza delle metastasi. Ecco.
1: Perché mi sono sempre chiesto, non c'è una linea di ricerca che provi a trovare dei test che lo facciano vedere prima che si manifesti?
0: Ci sono molti tentativi di ricerca che mirano non solo nel tumore del pancreas ma in generale a fare una diagnosi precoce andando a studiare direttamente il sangue, quindi guardare se nel sangue ci sono dei segnali di alterazioni molecolari tipiche del cancro, vuoi più trasversalmente presenti in diverse neoplasie, vuoi più specifiche di un determinato tipo, e che quindi lancino un campanello d'allarme. Il problema è che c'è bisogno di test che siano altamente sensibili per, da un lato, non ingenerare una falsa rassicurazione, tutto a posto, è tutto negativo, non c'è nessun problema, invece non avevo un test sufficientemente sensibile per vedere che il problema c'è, dall'altro test super specifici, perché non vogliamo nemmeno dare dei risultati falsamente positivi, certo, che quindi inneschino tutta una serie di nuovi esami, approfondimenti, nonché un enorme ansia nelle persone, ecco.
1: L'ultima cosa che volevo chiederle è questa: ho letto che a causa di una nuova politica voluta da Trump e dalla sua amministrazione, che viene chiamata clausola del paese più favorito, le aziende che producono farmaci in America sono esitanti a introdurle nel mercato europeo, perché siccome in Europa questi farmaci normalmente costano meno per vari motivi di gestione delle trattative, poi queste stesse aziende sarebbero costrette a venderle a prezzi altrettanto bassi anche negli Stati Uniti, quindi preferiscono venderle al prezzo che più gli conviene negli Stati Uniti, rinunciando a farle entrare nel mercato europeo, che ha questa particolarità. È una cosa che può capitare anche a questo farmaco?
0: Allora, io su questo farmaco non avrei alcun dubbio che questo non accadrà, nel senso che sostanzialmente è una novità talmente eclatante e talmente rivoluzionaria che da quello che insomma si percepisce, anche la biotech ha tutto l'interesse a creare delle strutture in Europa per commercializzare il farmaco e per renderlo così disponibile per tutti i pazienti. Però quello che lei dice è un problema assolutamente reale, che nel prossimo futuro potrà riguardare diversi farmaci, tenendo conto del fatto che soprattutto noi che viviamo in sistemi sanitari totalmente pubblici, ovviamente abbiamo una lunga fase di contrattazione del prezzo del farmaco tra l'agenzia regolatoria e la casa farmaceutica per garantirne, per l'appunto, la sostenibilità. Il rischio di tutto ciò è che apriamo invece le porte in maniera più chiara al mercato cinese, che ha tutta una serie di farmaci prodotti in house che stanno diventando sempre più competitivi, non più la replica dei farmaci sviluppati altrove, ma con meccanismi d'azione

0: innovativi e più di recente sviluppati anche in maniera assolutamente accurata, appropriata e con tutti i crismi della medicina basata sull'evidenza, per cui sicuramente nei prossimi anni assisteremo a un cambiamento di scenario, a meno che ovviamente non cambino le regole del gioco, ma dovremo stare assolutamente allerta perché noi non possiamo perdere queste possibilità per i nostri pazienti, ecco.
1: Ci fermiamo qui, grazie davvero molte, grazie professoressa Chiara Cremolini, grazie per il suo lavoro, per aver dedicato il suo tempo a Zapping, la saluto e la ringrazio ancora.
0: Grazie, buona giornata.
1: Allora era Chiara Cremolini, come diceva, come ci ricordava lei stessa, coinvolta nella sperimentazione di questo nuovo farmaco che ha dato risultati molto promettenti nella cura dell'adenocarcinoma pancreatico duttale metastatico, questa è la definizione esatta. Noi ci fermiamo un momento, le notizie del TG2 e poi chiudiamo con Luigi Crespi.
2: Appello del capo dello Stato davanti al corpo diplomatico per le celebrazioni del 2 di giugno, no alla prepotenza delle armi, vicinanza alla popolazione di Kiev, Gaza e Libano. L'Iran sospende i negoziati con gli Stati Uniti per gli attacchi israeliani sul Libano, Teheran pronti a chiudere completamente Hormuz, telefonata Trump a Netanyahu. Fermato in Brianza un ragazzo di 21 anni con l'accusa di terrorismo, gli inquirenti pronti a colpire come a Modena, avrebbe pubblicato post per esaltare gli attentati. Ebola negativo il test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo. Il Ministero della Salute, rischio molto basso in Italia. Venerdì riunione straordinaria dei ministri della sanità dell'Unione Europea. Roland Garros, due azzurri ai quarti. Flavio Cobolli soffre ma vince su Svaida. Matteo Berrettini batte Cerundolo in tre set. Ora Arnaldi contro Tiafoe. 45 anni fa la morte di Rino Gaetano. Domani un concerto per ricordarlo. Tanti gli artisti che parteciperanno all'evento. Il nipote univa attualità e ironia.
1: Le 20 e 45 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, oggi è lunedì e quindi abbiamo la chiusura affidata a Luigi Crespi, sondaggista, spin doctor, consulente per la comunicazione e gran maître di Zapping. Buonasera.
3: Ciao Giancarlo.
1: Eccoci.
3: Oggi è, stasera è una serata particolare, insomma senti io giù la voce perché l'aria condizionata è terrificante, però mi auguro che tu mi senta bene, forte
1: sì,
3: e chiaro.
1: Sì, ti sentiamo. Ma a Milano fa così caldo che devi tenere l'aria condizionata accesa tutto il tempo.
3: Beh, guarda, sono stato a Roma fino a due giorni fa, c'era un caldo d'aria condizionata anche lì, eh. Quindi non cominciamo non con questa cosa
1: Milano-Roma,
3: se no non ne veniamo fuori. Allora, di cosa parliamo in questa serata che insomma carica di così speranze, di buone notizie come poco fa abbiamo fatto? Non potevamo che parlare, diciamo, dell'evento del mese, dell'anno, del decennio, l'arrivo della Ferrari Luce.
1: Ecco, proprio di questo speravo che tu volessi parlare.
3: Eccoci qua, io ti confesso che quando ho visto per la prima volta la Ferrari Luce, la mia reazione è stata, da professionista della comunicazione, istintiva. Ho detto, ma che cosa stanno facendo questi? Sono impazziti. Una Ferrari elettrica, 5 posti, 550.000 euro, ma non paga il superbollo, è il cavallino sul cofano. I social sono esplosi, i puristi si sono ribellati. Montezemolo, avrai sentito?
1: Sì, Montezemolo è stato di una ferocia mai vista.
3: Mi auguro che tolgano il cavallino, sì. Cioè, ma non c'è stato politici, commentatori, insomma un disastro. Il titolo della Ferrari è sceso dell'8%. Insomma, sembrava.
1: È strano perché poi è uno dei pochi fenomeni che ha unito tutta la rete, perché normalmente sì. Diciamo la rete, i social si dividono, no? Si polarizzano. Chi dice brutto, chi dice buono, chi dice cattivo. Invece stavolta è stato quasi unanime.
3: Unanime. Cioè ci sono delle parodie con la macchina del caffè, con la lavatrice, cioè veramente impietoso. Ma io. Sai, sono sempre stato un po' controcorrente, no? Mi sono fermato, ragionato e ho cercato di approfondire le cose. Mi sono reso conto che siamo di fronte a due cose completamente diverse, la macchina e il modo in cui è stata raccontata. Perché la verità è che la Ferrari ha costruito un mezzo meccanico straordinario, una piattaforma da 800 volt, oltre 1000 cavalli,

0: ricarica ultraveloce, tecniche derivate da Formula 1, il che significa che non ci sono gli schermi, la guida è visiva, è manuale, non è indotta, c'è un sistema proprietario che reintroduce nell'elettrico per la prima volta il sistema di guida con sensazioni fisiche, cognitive della guida sportiva, no? O la scalata, tutti quegli aspetti che prima della curva, la scalata, insomma tutti quei passaggi che fanno, certo, della guida sportiva la Ferrari del mezzo sportivo più importante. Beh, li hanno riportati per la prima volta, non hanno copiato i cinesi, hanno fatto qualcosa di completamente diverso, insomma è un'idea, era un'automobile elettrica che non era la copia di nulla che esisteva, che era già esistito. La Ferrari non ha inseguito né Tesla né
1: quindi mi sbaglio, tu ti stai proponendo agli antipodi di tutte le proteste, gli strilli anti-Ferrari, stai facendo una specie di apologia della nuova luce.
0: Ma la luce è una macchina oggettivamente straordinaria, nessuno può dire che sotto quella scocca ci sia una cosa che non sia all'avanguardia, che non sia una cosa di cui si debba essere orgogliosi perché è stata inventata in Italia. Ma c'è un problema, ho cercato, pensa che loro hanno organizzato, il problema è proprio perché la domanda è stata respinta così violentemente. La mia risposta è semplice, perché la Ferrari ha lanciato un prodotto rivoluzionario utilizzando una comunicazione ordinaria, ha organizzato un evento perfetto, location straordinaria, piloti, autorità, scenografia impeccabile, ma ha trascurato la cosa più importante, la costruzione del significato. Per mesi nessuno ha spiegato davvero cosa rappresentasse la luce, non sostituisce il rombo tradizionale delle V8, V9, V10, V16, no, non è la fine del motore termico, non è la rinuncia alla storia del cavallino, è l'apertura di un nuovo territorio, è un territorio pensato per i clienti che oggi cercano innovazione, tecnologia, lusso nello stesso oggetto. Tutto questo doveva essere raccontato prima, spiegato, la gente doveva essere fatta innamorare, abituare a una forma così diversa dalle altre, perché la storia dei brand, te lo dico con molta chiarezza, è piena di aziende che hanno perso il futuro per paura di cambiare. Nokia, BlackBerry, Kodak, sai, solite, certo, quando si parla di queste
1: casi
0: cose
1: di scuola,
0: ormai,
1: certo,
0: sono casi di scuola, tutti avevano la tecnologia, tutti avevano il mercato, tutti avevano il marchio, eppure sono stati travolti perché hanno difeso il passato mentre cambiava il mondo. Ferrari ha scelto una strada opposta e ha avuto il coraggio di innovare. Il problema è che non ha preparato il mercato, il suo pubblico, a comprendere il senso di innovazione. Qui c'è la lezione che va oltre l'automobile. Vale per un'azienda, vale per la politica, vale per qualunque organizzazione. Quando introduci una discontinuità non basta presentare il prodotto, devi preparare il terreno, devi spiegare il perché prima che della cosa, devi costruire il significato prima della visibilità, lo ripeto, devi costruire il significato prima della visibilità. I prodotti si progettano nelle fabbriche, il consenso si costruisce nella testa delle persone. Ferrari ha dominato il primo terreno e ha sottovalutato il secondo. La luce potrà essere un grande successo commerciale, lo diranno, lo sapremo nei prossimi anni, d'altronde come è stato il suo SUV, il SUV anche lì Montezemolo fu perentorio, il SUV oggi della Ferrari è l'auto più venduta di sempre della Ferrari, è un grande successo e anche lì i puristi furono
1: Montezemolo fu contrario, non mi ricordo.
0: Usò parole non dissimili a quelle di adesso, però insomma Montezemolo è un'autorità, quindi va, certo, comunque ascoltato. Ma cosa possiamo dire di più oggi? Che la Ferrari non ha sbagliato a costruire questa automobile, secondo me ha sbagliato a spiegarle perché l'ha costruita, e quando accade il problema non è la tecnologia, è il significato. La Ferrari ha dominato la fabbrica e ha sottovalutato la testa delle persone, perché devi costruire prima il significato e poi la visibilità. Ho detto.
1: Ma a me quello che ha sorpreso è stato il fatto che appunto il fenomeno

0: fenomeno abbastanza insolito che tutti si sono schierati contro, perché nemmeno i bastian contrari, che quando vedono sulla rete che cresce, diciamo, come viene chiamato, un hype negativo, allora per guadagnare consenso dall'altra parte dicono la cosa opposta. Invece stavolta è stato generalizzato, è stato molto strano.
1: E tu cosa ne pensi? Sono curioso.
0: No, io penso che il giudizio iniziale sia stato dovuto soprattutto all'aspetto, cioè molti hanno giudicato inadeguato probabilmente il design, la linea esterna, più che il passaggio all'elettrico. E in effetti le prime foto che io ho visto non conquistavano, non facevano dire wow, no? Cioè, tant'è che sulla rete si sono viste tante che facevano vedere foto di macchine molto simili, quindi questo balzo tecnologico, questa grande novità che tu hai descritto, non corrispondeva anche a un balzo, ad una novità di visione, di design, di linea. È sembrata una macchina tradizionale con dentro un motore elettrico. Questo forse è stato il limite.
1: Certo. E questo credo che sia la cosa che più debole di quel progetto, sia proprio il design, che, come sai,
0: quando uno deve cacciare 600.000 euro, anche l'occhio vuole la sua parte, oltre che
1: esatto,
0: il motore.
1: Sì, diciamo. Sì. Però io, sai, credo che ne venderemo tante in Cina, ne venderemo tante in mercati arabi, pochissime in Italia, pochissime.
0: Immagino.
1: Io credo che sia questo sia il dato.
0: Vedremo,
1: la musica che anticipa la chiusura.
0: Sì. Grazie Luigi Crespi.
1: Ciao a tutti.
0: A lunedì prossimo.
1: Ciao.
0: Finisce qui questa puntata di Zapping. Grazie a tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Paolo De Gaudio, la nostra regista, la parte tecnica grazie a Emanuele Di Cavio e a Giovanni Leporale. Noi chiudiamo qui, vi lascio con l'ascolto Si fa sera, GR1 e Zona Cesarini. Vi do appuntamento a domani, 2 giugno, ci occuperemo dell'80° anniversario della Repubblica Italiana ampiamente. Vi do appuntamento a domani. Se volete risentire questa puntata su RaiPlaySound.it la trovate. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono padre Vittorino Grossi, professore emerito di patristica presso la Pontificia Università Lateranense.
6: Gentili uditrici e amici, buona serata con Sant'Agostino. Agostino, da vescovo di Ippona, rivolgeva la sua parola all'intellettuale e alla gente comune, nella linea antica del filosofo che educava il popolo alla sapienza della vita. In tale contesto lui aiuta anche noi moderni a ritrovare noi stessi, che spesso ci perdiamo nelle gramaglie del tempo che velocemente scorre. La sapienza cui volle insegnare Agostino a suo figlio Deodato, ai suoi colleghi maestri di retorica e alla gente comune che la domenica accorreva alla celebrazione eucaristica e alle riunioni della comunità di Ippona, fu nell'educare all'amore di Dio per la fragile umanità, sempre bisognosa di un amore che soccorra ma non giudica. Dio ce l'ha donato in Gesù Cristo, divenuto come noi un figlio dell'uomo, e noi, accogliendolo, sostanziamo di amore i nostri affetti, di famiglia e di amicizia con Dio e con quanti la vita ci mette accanto.

0: quando Agostino, a 33 anni, a Milano, si battezzò nella Chiesa Cattolica e 5 anni dopo divenne vescovo di Ippona, si dedicò completamente alla sua gente, come scrive nella sua famosa opera Le Confessioni. Spiegava sempre le Sacre Scritture perché le riteneva depositarie delle domande vitali dell'uomo, quelle riguardanti l'amore di cui ogni giorno vive l'uomo, col quale si raccorda a Dio e ai suoi simili la sua amicizia. Lui predicava: in questo mondo solo due cose sono necessarie, la salute e l'amore di una persona amica, beni propri della natura umana. Dio ha creato l'uomo per l'esistenza della vita ed abbiamo la salute, ma perché non fosse solo, ecco l'esigenza dell'amicizia, da coltivare, da vivere e da godere in famiglia e con tutti quelli che la vita ci mette accanto, come stiamo facendo noi in questo salutarci. Ciao cari amici che mi ascoltate, buona serata.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Medio Oriente in primo piano. Trump dice di non aver avuto notizie dall'Iran sulla sospensione dei colloqui negoziali e la conseguente minaccia di una nuova chiusura di Hormuz. Penso che abbiamo parlato troppo, un po' di silenzio va bene, aggiunge il presidente americano, che però annuncia una tregua imminente tra Israele ed Hezbollah. Linea al corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
3: Doppio annuncio sempre via social per il presidente americano. Da una parte dice di aver avuto una telefonata molto produttiva con il premier israeliano Netanyahu, risultato scrive non ci sono più truppe dirette verso Beirut, e poi annuncia anche di aver parlato con Hezbollah attraverso alcuni rappresentanti, specifica, e loro hanno concordato che tutti gli attacchi cesseranno, dunque Israele non attaccherà Hezbollah e loro non attaccheranno Israele. L'altro annuncio sul fronte iraniano, perché dice Trump che i negoziati proseguono e anche rapidamente con la Repubblica Islamica, ma solo poche ore fa il presidente aveva detto di non aver ricevuto notizie da Teheran sulla sospensione dei colloqui annunciata dal paese, e ha aggiunto che nel caso non mi importa perché abbiamo parlato fin troppo. Queste le dichiarazioni del presidente, che lo ricordo negli scorsi giorni aveva anche inasprito i termini e le condizioni della bozza di intesa preliminare prima di inviarla di nuovo alla Repubblica Islamica. Linea a voi.
2: E a proposito della crisi in Medio Oriente e alle conseguenze sull'energia, arrivata poco fa una notizia da Bruxelles, si va verso una certa flessibilità per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia che prevede deroghe al patto di stabilità per gli investimenti nella difesa. Sarebbe questa l'indicazione che arriverà mercoledì dalla Commissione Europea, secondo quanto si apprende a Bruxelles, accogliendo di fatto le richieste italiane. Al Quirinale il presidente Sergio Mattarella ha ricevuto il corpo diplomatico accreditato in Italia in vista dei festeggiamenti di domani per gli 80 anni della Repubblica. Dal capo dello Stato un forte richiamo all'articolo 11 della nostra Costituzione, con il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e alla collaborazione con gli altri paesi europei, due dei principi cardine della nostra Carta fondamentale. Ascoltiamo le parole del capo dello Stato.
4: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti.
2: La cronaca ora con il ritrovamento di 4 corpi carbonizzati dentro un minivan. Si indaga per omicidio plurimo e non è da escludere che gli investigatori siano già sulle tracce dei presunti assassini. Il servizio è di Francesco Salvatore.
5: L'esplosione.

0: La colonna di fumo nero che avvolge la stazione di servizio. Quattro migranti di origine pakistana muoiono tra le fiamme ad Amendolara, provincia di Cosenza, imprigionati in auto. Sul posto la polizia e i carabinieri. L'ipotesi è che qualcuno li abbia uccisi, non un incidente quindi. I corpi completamente carbonizzati, le salme sequestrate, disposte all'autopsia.
1: Sembra che sia un omicidio plurimo, volontario.
2: Per me sì, è impossibile che quattro persone dentro la macchina non è scappato uno.
0: Gli inquirenti hanno acquisito i video delle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina. Chi era presente ha poco da dire.
3: Sono senza voglia, non mi ricordo.
4: Chiedo alle forze dell'ordine.
5: Prego, alle forze dell'ordine.
0: Stando alle testimonianze raccolte sul posto, forse sarebbero stati più di quattro in auto. Qualcuno potrebbe essersi salvato.
6: Una ha detto che hanno visto correre uno insanguinato, seminudo, lo hanno visto correre, però ripeto, chi lo sa se è vero.
0: Che sarebbe fuggito rompendo il vetro della macchina.
6: Sì, così ha detto. Però ripeto e sottolineo, sono voci di popolo.
7: La morte della piccola Beatrice, 2 anni, a Bordighera, la madre in carcere insieme al compagno per maltrattamenti aggravati, avrebbe isolato le bambine dal resto della famiglia.
8: Uno shock per tutti, dice il legale del padre naturale della bambina. L'uomo, dal carcere di Sanremo, dove è detenuto per altra causa, è distrutto e continua a chiedere notizie delle altre due figlie, riferisce l'avvocato. Le bambine di 9 e 7 anni di Bordighera, da 4 mesi in una struttura protetta, hanno ricostruito i maltrattamenti e le sevizie subite dalla sorellina di 2 anni, morta la notte del 9 febbraio nell'abitazione di Manuel Giannuzzi a Perinaldo, in provincia d'Imperia. Il loro racconto ha trovato riscontro nelle foto e nei messaggi sul telefono di Annuzzi, mesi di violenze psicologiche e fisiche che il compagno della madre riservava anche alle due bimbe, senza che la mamma, Manuela Aiello, facesse nulla per impedirlo. Secondo il legale del padre naturale delle sorelline, Aiello aveva isolato le bimbe e non consentiva contatti diretti con la famiglia paterna, che ignorava le condizioni in cui le minori erano costrette a vivere. La donna e gli Annuzzi sono indagati per concorso in maltrattamenti aggravati dalla morte, mercoledì in carcere. Gli interrogatori di garanzia. Eleonora Fioretti, GR1.
7: Meteo in arrivo, piogge temporali, allerta gialla in 8 regioni, al nord nubi fragili su Piemonte, Lombardia e Triveneto, torna il caldo nel fine settimana. Sport, tennis in chiusura, Roland Garros, accedono ai quarti di finale sia Flavio Cobolli sia Matteo Berrettini. Il primo ha sconfitto in 4 set l'americano Zverev e ora affronterà il canadese Auger Aliassim, numero 6 al mondo. Berrettini ha avuto la meglio in 3 faticosi parziali sull'argentino Cerundolo, che in precedenza aveva eliminato Jannik Sinner. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 22, la linea va ora a Zona Cesarini.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: contabilizzare le fatture? Fatto.
12: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: 3, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
3: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti.

0: prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Aprileschi. Sono le 21, 8 minuti e 40 secondi in questo istante. Salutiamo subito la nostra squadra in questa prima

0: Che cosa faremo? Un saluto ovviamente da Giacomo Prileschi al microfono con voi e subito il numero SMS WhatsApp, così facciamo ordine: 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949. E parleremo intanto con parleremo degli sport in diretta in questo momento, e quindi il tennis con gli Open dell'Open di Francia, Roland Garros in a Parigi, e lo avete sentito anche nel GR, due italiani già ai quarti di finale, Bolli e Berrettini, ma sta giocando Arnaldi, e quindi fra poco andremo proprio dal nostro Emilio Mancuso, come si sta giocando una gara dei playoff di Lega di Basket, Virtus Bologna-Venezia, e ci andremo a collegare con Nicola Zanarini. Andiamo subito da Emilio Mancuso intanto per un aggiornamento su questa giornata già ottima. Manca Sinner, ma ci sono dei italiani ai quarti, e sentiamo anche come sta andando Arnaldi contro l'americano Tiafoe. Ciao Emilio.
1: Buonasera a voi tutti dal campo centrale del Roland Garros, dal Philippe Chatrier, dove stanno giocando Zabalenka contro Osaka, 5-4 per la giapponese, con una miss straordinaria, davvero bella da vedere in questa serata, in questa serata parigina, lei contro la numero uno del mondo Arina Zabalenka, una giornata tutta azzurra con la splendida vittoria, dobbiamo dire, di Matteo Berrettini, 6-3, 7-6, 7-6 contro Juan Manuel Cerúndolo. Dunque vendica la sconfitta di Sinner contro l'argentino, batte l'argentino in 3 set combattuti con Berrettini versione A, The Hammer, il martello, che è riuscito a portarsi a casa davvero una partita molto complicata, molto difficile, come era stata difficile quella dell'altro giorno. E dunque, dopo 5 lunghissimi anni, torna ai quarti di finale a Roland Garros Matteo Berrettini. Non succedeva nei quarti di uno slam dal 2022, da 3 anni, con l'urlo di gioia, la festa per lui che attende adesso nei quarti di finale il vincente della sfida. Sentite gli effetti dall'Anglen tra Matteo Arnaldi, l'altro Matteo, e Francis Tiafoe, l'americano. Primo parziale per l'azzurro dopo 1:10 al tiebreak, un primo set combattutissimo vinto da campione, da Arnaldi, e siamo 2-2, 30-30 nel secondo set. Dunque match punto a punto, da questo incontro uscirà l'avversario di Matteo Berrettini. Si gode i quarti di finale anche per lui, una prima volta a Parigi. Flavio Cobolli, che ha sconfitto oggi in un match tirato molto complicato negli ultimi due set, 7-5 nel tie break del quarto set, l'americano Schwaida, e affronterà nei quarti di finale in un match molto molto difficile, ma non impossibile, ma molto complicato, il canadese Félix Auger-Aliassime, match che sarà calendarizzato sempre sul centrale. Avanti anche Vavassori ed Errani nel doppio misto, e dunque questa giornata che ancora continua, perché c'è questo match che da quello che si sta vedendo sarà molto lungo tra Arnaldi e Tiafoe, che vi racconteremo più tardi. Intanto noi andiamo negli spogliatoi a raccogliere il pensiero di Matteo Berrettini, che sta per arrivare in conferenza stampa, e poi torneremo in diretta per raccontarvi la sfida tra Matteo Arnaldi e Francis Tiafoe. Linea allo studio.
0: Grazie Emilio Mancuso, allora ci risentiamo dopo, e andiamo invece da Nicola Zanarini, gara 2 delle semifinali dei playoff di Lega di Basket fra Bologna e Venezia. Ciao Nicola, buonasera.
2: Sì, buonasera, buonasera anche ai nostri radioascoltatori. Virtus Bologna, che è campione d'Italia, è già spalle al muro di nuovo dopo i quarti di finale con Trento, e la bella vinta in casa. Venezia ha sbancato la Virtus Arena 2 giorni fa, quindi è 1-0 nella serie semifinale, ma questa sera la Virtus sta tirando fuori gli artigli e tutto l'orgoglio necessario per riportare la serie in parità. Adesso c'era un fallo evidentissimo sotto la nostra postazione di Horton su Iallo, non fiscato dagli arbitri, mentre c'è il contropiede di Wilshere, ma la Rayer Venezia è sotto di 23 punti, 74-74, Virtus solidata 51, Rayer Venezia quando mancano 5 minuti e 12 secondi alla fine del terzo quarto. Virtus che ha sostanzialmente dominato dall'inizio alla fine parziale ovviamente. Adesso c'è un'altra schiacciata, l'ennesima da parte di Carignallo, proprio davanti alla nostra postazione. 4 schiacciate della Virtus nei primi 5 minuti del terzo quarto, 3 con Momo Diouf, grande dominatore sotto i tabelloni con 16 punti per lui, ma il miglior marcatore è Carson Edwards con 17, dall'altra parte invece ce ne sono 14 per il solito segnato Wilcher, che in gara 1 ne aveva segnati ben 26, facendo vincere, contribuendo in larga parte alla vittoria della Reyer, e poi ce ne sono 12 per l'ex

turno tessitori. Diciamo soltanto che nel primo tempo la Virtus è stata praticamente perfetta al tiro, 74%, davvero sono numeri molto molto elevati rispetto alla media, e più 22 di massimo vantaggio che è stato aggiornato nel secondo tempo a più 27. Sentite la Virtus Arena che sta cantando, è stato costretto a chiamare il time out il coach di Venezia Spaia, con la Virtus che è volata di nuovo a più 25. C'è da dire anche che Luca Vildoza, playmaker italo argentino della Virtus, è uscito dal campo nel primo tempo per una botta al fianco, è in panchina, non dovrebbe giocare, anche perché appunto il vantaggio della Virtus è molto molto largo. Bisogna vedere appunto in questa serie con gare ravvicinate di mantenere anche qualche energia in più. Chiaramente non è finita, 25 punti però sono un bottino piuttosto consistente per la Virtus Bologna, che è a 76 punti contro il 51 della Real Venezia, più 25, quando mancano 15 minuti e 9 secondi alla fine della partita. Studio.

0: One Republic con Need Your Love qui a Zona Cesarini, 21, 18 minuti e 20 secondi. Torniamo al basket, gara 2, semifinale dei playoff di Lega A, Bologna-Venezia. Nicola Zanarini.
1: La Virtus campione d'Italia continua a condurre largamente, mancano 3 minuti esatti alla fine del terzo periodo, 76-76 Virtus 53 Venezia, ed ecco che qua c'è la tripla di Carson Edwards, la sesta di questo giocatore che è davvero un fuoriclasse assoluto, anche se spesso esagera e magari anche nelle serate no, continua a tirare, ma questa sera 6 su 9 da 3, insomma parlano da soli i numeri per Edwards che è il miglior marcatore della partita, mentre va a sbagliare ancora una volta in sottomano Venezia con un tiro sbagliato da Parks e la palla riconquista stata a rimbalzo della Virtus che sta dominando anche a rimbalzo nel primo tempo, 19-9, dicevamo già 74% al tiro e 62 punti segnati dalle Vunere nei primi 20 minuti, davvero un dominio assoluto anche perché la Virtus questa sera non poteva permettersi di sbagliare, come ha sbagliato adesso la ricezione di un pallone giallo da parte di Daniel Hackett che è un po' il simbolo della Virtus in assenza di Capitan Paiola che al termine della stagione saluterà dopo 11 anni con la maglia bianconera, andrà molto probabilmente all'estero, non ha rinnovato il contratto, ma stiamo sulla stretta attualità, comunque attualità anche sono d'attualità anche gli assenti, ricordiamo Capitan Paiola non c'è nella Virtus così come Olson che si è rotto una mano nei quarti di finale con Trento ed è uscito nel primo tempo anche Luca Vildosa, non sembra niente di particolarmente grave, una botta al fianco ma per precauzione, chiaramente il playmaker italo argentino non giocherà più da qua alla fine anche perché i suoi compagni se la stanno cavando egregiamente, più 26 con la tripla che abbiamo raccontato in diretta poco fa, 79 Virtus 53 e Reyer Venezia che adesso è in attacco con una rimessa laterale dopo una palla sporcata dalla difesa della Virtus che nelle ultime 5 partite ha subito 91 punti in media, davvero troppo per quella che era la migliore difesa della stagione regolare. L'approccio dei giocatori di coach Nenad Jakovljevic all'esordio sostanzialmente da capo allenatore, adesso una stupidaggine in attacco di Parks che va a commettere fallo in attacco e poi va anche a bisticciare con Diarra che nel primo tempo a sua volta aveva bisticciato e pare che aveva anche subito un fallo tecnico, Parks viene richiamato giustamente tra i fischi del pubblico della Virtus Arena dal suo allenatore Neven Spajia, chiaramente c'è molto nervosismo, c'è molto in palio, ricordiamo gara 2 Reyer Venezia che vincendo questa sera si sarebbe portata sul 2-0 con 3 match point di cui 2 in casa e invece non sembra che non dovrebbe andare così, insomma mancano 2 minuti scarsi alla fine del terzo periodo, la Virtus sta dominando 79-79 a 53 per la squadra di casa contro la Reyer Venezia che adesso ha una sorta di time out mentre gli arbitri vanno a rivedere appunto l'ultima azione dopo il fallo in attacco di Parks, quindi si ricomincerà tra qualche secondo e allora restituiamola lì nello studio sul 79 a 53 per la Virtus a 11 minuti e 59 secondi dalla fine della partita.
0: Perfetto, grazie. Notizie che arrivano già di calciomercato, un qualcosa che era nell'aria per una neopromossa in Serie A, ovvero il Venezia, ma in uscita c'è il trasferimento del centrocampista Dumbia in Portogallo allo Sporting Club di Portogallo, ovvero lo Sporting Lisbona. Non sono state specificate le cifre della cessione di un giocatore che è stato fondamentale per la promozione, il primo posto in classifica anche dei Veneti. Il Venezia comunica di aver raggiunto l'accordo con lo Sporting Club de Portogallo per la cessione a titolo definitivo del centrocampista Dumbia, è arrivato in Laguna all'inizio della stagione 24-25, ha collezionato complessivamente 63 presenze con la maglia arancio-verde mettendo a segno 10 gol e fornendo 6 assist tutti realizzati nella stagione appena conclusa, quella 2025-2026 che ha portato il Venezia a vincere il campionato di Serie B e a passare in Serie A. Scrive ancora il Venezia, nel corso dell'ultima annata Issa si è affermato come uno dei grandi protagonisti della squadra, contribuendo appunto in maniera determinante alla vittoria del campionato di Serie B grazie alle sue prestazioni e alla sua crescita costante. Buona fortuna, queste le parole del Venezia per salutare l'uscita di Dumbia, giocatore fondamentale e ovviamente poi che porterà sicuramente un tesoretto nelle casse del Venezia che ora sta preparando la squadra per la prossima stagione nel massimo campionato di calcio italiano. Torniamo invece al massimo campionato di basket azzurro con i playoff, la semifinale gara 2 Bologna-Venezia. Nicola Zanarini.
1: Clima incandescente, sentite i fischi della Virtus Arena per il giocatore di Venezia, Cole, che è andato in lunetta per un tiro libero perché c'è stato un altro, l'ennesimo fallo tecnico questa serata. È stato espulso il giocatore di casa Aliu Diarra, uno dei grandi protagonisti, con 12 punti e 6 canestri da sotto, ma c'è stato anche il fallo antisportivo fischiato a Parks, che ha dato prima una gran botta a Ferrari, Francesco Ferrari, e poi è andato a dare una spallata nel petto di Diarra, che ha reagito da par suo, e quindi c'è stato il fallo tecnico a Diarra, che ne aveva già subito rimediato uno nel primo tempo, e quindi doppio tecnico, espulsione, e Parks invece adesso è andato in panchina a calmarsi un po' dopo il fallo antisportivo che ha mandato in lunetta per due volte il giocatore della Virtus Momo Diouf, che non è andato a incrementare il vantaggio della Virtus, quindi si resta sul 79-54. Il tiro libero Cole lo ha segnato, quello del fallo tecnico, quindi Virtus in pieno possesso. C'è davvero un'atmosfera elettrica, anche se la partita sembra già decisa. Chiaramente nella basket bastano pochi minuti per ribaltare anche un meno 25. Adesso c'è il contropiede di Venezia con un errore incredibile da sotto di Orton, l'ex pivot di Trapani, che si è trasferito a Venezia dopo l'eliminazione, sostanzialmente il fallimento di Trapani, esclusa dal campionato per i motivi che ben conosciamo. Adesso c'è ancora la Virtus in attacco con Carson Edwards che palleggia, davanti a sé c'è Denzel Valentine, un altro dei giocatori della Rare più beccati questa sera, anche perché è stato più volte sull'orlo del tecnico anche lui per antisportività, perché ogni volta che segna un canestro si rivolge al pubblico avversario con dei gesti abbastanza di schermo. Adesso prova l'ex fortitudino Leonardo Candi la tiro da tre, lo sbaglia, solo primo ferro, e si prende un po' di scherno a sua volta dai tifosi della Virtus. Per lui è un po' un derby personale bolognesissimo e fortitudinissimo, difficile da dire. Va a prendersi una stoppata Daniel Hackett da Horton, finisce contro la gomma protettiva sul tabellone, sul canestro, sulla base del canestro, quindi niente di grave per lui. Ricordiamo l'infortunio di Vildosa nella Virtus, che già ha i cerotti per le assenze di Capitan Paiola e di Olson Junior. Manca meno di un minuto alla fine del terzo quarto, sempre più 25 Virtus. Vediamo soltanto questa azione, rimessa laterale con Carson Edwards che scambia con Momo Diouf, poi da sotto per Smailagic che va a schiacciare per l'ennesima volta. Ci vuole il pallottoliere, ormai sono una decina le schiacciate dei giocatori della Virtus Bologna, che questa sera davvero stanno facendo la voce grossa per tornare in parità sulla serie. Ricordiamo Venezia 1-0 in questa semifinale, con la Virtus di nuovo al massimo vantaggio, più 27, 81-54, quando mancano 35 secondi alla fine del terzo periodo, e la Virtus va a recuperare un altro pallone in difesa. 81 Virtus, 54 Rayo Venezia, 30 secondi alla fine del terzo quarto. A te Giacomo.
0: Allora Nicola, a questo punto direi di andare fino alla fine, seguiamo questa ultima parte del terzo quarto del match fra Bologna e Venezia, quindi ancora linea Nicola Zanarini.
1: Grazie Giacomo, mancano 12 secondi all'intervallo, l'ultima pausa breve, c'è la tripla sbagliata da Francesco Ferrari dall'angolo dopo l'assist, che non sarà tale, di Carson Edwards, che va a subire un fallo abbastanza ingenuo da parte di Whittle, che manderà in lunetta il miglior marcatore della serata, e non è una novità questa, anche se lo ricordiamo e ribadiamo che Carson Edwards è croce e delizia, a volte fa delle prestazioni straordinarie come questa sera, con 6 triple su 9 realizzate e 20 punti quando mancano ancora 10 minuti da giocare, e sbaglia adesso il primo libero sul ferro, si infrange la palla a spicchi sul primo ferro, avrà un altro tentativo a gioco fermo Carson Edwards, che può incrementare il suo bottino e va a 21 punti, quindi Virtus che è a 82 contro 54 di Venezia. Mancano ancora 5 secondi e 5 decimi, dicevamo Carson Edwards il miglior marcatore, 21 punti per lui, seguito da Diouf con 16 per la Virtus, poi ce ne sono 14 Wilcher per Venezia, che si prova un tiro da tre quasi da centrocampo con Whittle, la palla colpisce prima il ferro poi il tabellone ed esce, e quindi si va all'ultima pausa breve con la Virtus in largo vantaggio, 82-54, più 28 massimo vantaggio sulla Rare Venezia in questa gara 2 delle semifinali. Ricordiamo Venezia in vantaggio 1-0 nella serie. A te Giacomo.
0: Bene, grazie a Nicola Zanarino, e adesso andiamo all'onda verde, informazioni sul traffico, torniamo subito dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: E noi di Onda Verde saremo rapidissimi, il traffico è regolare sulle strade del nostro paese. Intanto una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità. Sulla E45 ci sono dei rallentamenti per un incidente all'incrocio con la statale 75, la centrale umbra. Sulla 24 la Roma Teramo sta piovendo intensamente tra Assergi e Giulianova, e forti temporali a macchia di leopardo sono previsti oggi e domani al centro nord. Tempo perturbato dunque per questo ponte del 2 giugno iniziato sabato scorso, e purtroppo per l'intera settimana le cose non miglioreranno. Pioggia almeno fino a venerdì, in particolar modo al nord. Sulla A14 rallentamenti per un incidente tra Roseto e Teramo, prudenza in corsia di sorpasso. Infine, sempre in A14, si è sviluppato un incendio tra Cerignola Est e l'allacciamento con la 16, anche in questo caso prudenza alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme, Giacomo Pirisca al microfono con voi qui su Radio 1, Zona Cesarini. Aggiornamenti dal tennis: Roland Garros, Open di Francia, ottavi di finale, la sfida fra l'azzurro Arnaldi e l'americano Tiafoe, primo set ad Arnaldi dopo il tiebreak 7-5, ora combattutissimo questo secondo set, in cui ci sono stati due break da parte di Arnaldi e un contro break per quanto riguarda Tiafoe. Siamo 4-3 per l'americano in questo momento, che andrà ora al servizio, quindi questo quanto è successo fin qui nel match. Primo set all'azzurro, e sicuramente un match, come ci diceva anche Mancuso, che potrebbe essere più lungo del previsto. Si gioca già da 1:47, si gioca anche al femminile, e c'è la numero uno al mondo, Sabalenka, che sta giocando contro la giapponese Naomi Osaka, ottavo di finale, primo set per Sabalenka 7-5, nel secondo siamo 2-1 per Osaka, con Sabalenka al servizio in questo momento nel quarto game, ma non è ancora iniziato questo game, quindi ancora 0-0 in questo quarto game fra Sabalenka e Osaka. Torniamo invece al basket. Nicola Zanarini, questa semifinale gara 2 dei playoff di Lega fra Bologna e Venezia, sentiamo se è ripartito il match dopo il terzo quarto.
1: Sì, è finito l'ultimo break di 2 minuti e la Virtus adesso ha un trentello di vantaggio, come si dice in gergo, 84-54, ennesimo canestro di Carson Edwards. Dobbiamo anche precisare che non ha tirato 6 su 9 ma 6 su 8 da 3, e tra l'altro uno di questi 8 tiri è stato da metà campo alla fine del primo quarto e ha quasi fatto canestro anche lì. Questa sera davvero Carson Edwards, la guardia texana, ha un mirino molto molto preciso, davvero un giocatore che può far entusiasmare. Purtroppo l'anno prossimo non dovrebbe essere più nel campionato italiano. Virtus che cambierà pelle, cambierà sostanzialmente 2/3 della squadra, ma questo è il futuro più o meno prossimo. Campione d'Italia che sono in vantaggio di 29 punti adesso dopo un tiro libero di Leonardo Candy, che adesso va a commettere fallo proprio sotto i nostri occhi su Matt Morgan. Se ne accusa uno dei giocatori più beccati anche da Morgan, che va a dirgli qualcosa. Tantissime storie tese veramente tra molti dei protagonisti di questa gara 2 di semifinale. Insomma, sarà molto probabilmente lunga anche questa serie. Ricordiamo Virtus campione d'Italia che si è salvata alla bella con Trento dopo essere finita sotto 2-1 nella serie. Ancora un fallo di Leonardo Candy che non è molto d'accordo, è finito addosso a Momo Diouf, che pesa una trentina di chili più di lui, adesso sta ridendo e sorridendo in modo beffardo e viene beccato dal pubblico. C'è un piccolo derby, dicevamo, insomma, cuore fortitudo per Leo Candy, che continua a guardare in modo appunto un po' scherzoso gli arbitri e il pubblico. Ma davvero, ormai a questo punto non c'è moltissimo in gioco. C'è in gioco chiaramente gara 2, la vittoria in gara 2 che sembra vicinissima per la Virtus, 84-55. Vediamo questa rimessa dopo i due falli in un secondo di Leonardo Candy, palla tra le mani di Carson Edwards, 6 su 8 da 3 per lui, 23 punti e una palla buttata alle ortiche, dicevamo, croce delizia. Questa volta davvero non si è capito che cosa volesse fare, un passaggio per Smailagic sbagliato di un paio di metri, cerca di rivicinarsi Venezia, però coach Spaia già sta pensando a gara 3, ha messo in campo un po' di riserve, Lever, De Nicolao, Candy, Valentine, sostanzialmente del quintetto iniziale non c'è in campo nessuno, anche Whittle è il quinto, ecco qua che va a prendersi una piccola rivincita personale. Leo Candy, che questa sera in attacco ha giocato anche abbastanza bene, 8 punti per lui, ma non bastano, solo due uomini in doppia cifra per Venezia, Wilcher con 14 punti, Tessitori con 12, invece per la Virtus ce ne sono 4. Adesso Smiley che si fa sbagliare una tripla, dicevamo Edwards, e c'è l'ennesima schiacciata di Diouf, ed è la quarta schiacciata nel secondo tempo per Momo Diouf, pivot anche della nazionale, davvero un grandissimo prospetto per la nazionale, che ha segnato 18 punti, poi ce ne sono 23 di Edwards, 12 per Diarra, che è stato espulso come raccontavamo poco fa per doppio tecnico, e poi 10 per Matt Morgan. Palla persa in attacco da Lever, sostanzialmente stanno già scorrendo i titoli di coda alla Virtus Arena, 86-57, più 29, massimo vantaggio poco fa, più 30 per i campioni d'Italia. Scusate il lapsus che riguardava ancora i quarti di finale. Vediamo ancora soltanto questa azione, va a colpire la palla di piede Whittle, sarà rimessa in attacco per la Virtus, che è in vantaggio di 29 punti, 86-57, quando mancano 7 minuti e 19 secondi alla fine di gara 2 della semifinale con la Reyer Venezia. Giacomo.

0: Sophie and the Giants con Dardust e Astrality, Golden Knights qui a Zona Cesarini, 21, 37 minuti e 20 secondi, combattutissimo questo secondo set, parliamo di tennis e siamo a Roland Garros, agli ottavi di finale fra il nostro Arnaldi e l'americano Tiafoe, siamo 5-3 nel secondo set, il primo vinto dall'azzurro. Arnaldi al servizio sul 40 pari per rimanere nel set, perché avanti Tiafoe 5-3 in questo secondo set, davvero combattuto. Poco fa set point per Tiafoe annullato da Arnaldi, che ora è in vantaggio e sta cercando di portare a casa quello che sarebbe un game fondamentale, appunto quello per rimanere in questo set, mentre invece Sabalenka e Osaka, per quanto riguarda il tabellone femminile, sono nel secondo set due pari 40-40 con Osaka al servizio. Il primo set l'ha vinto Sabalenka e torniamo a questo punto, ora 40 pari in questo nono game tra Tiafoe ed Arnaldi, quindi si continua a lottare in questo game fondamentale del secondo set. Torniamo però al basket, semifinale gara 2 dei playoff fra Bologna e Venezia, Nicola Zanarini.
1: E purtroppo qua di equilibrio ce n'è veramente pochissimo, ci sono delle cifre impietose per Venezia che è sotto 88-59 sul campo dei campioni d'Italia quando mancano esattamente 5 minuti alla fine della partita, che sostanzialmente è già terminata da tempo. Venezia che è stata avanti soltanto sul 3-4 una volta per pochi secondi, e poi la Virtus ha preso il predominio già con un vantaggio di doppia cifra nel primo quarto, mentre va a prendersi una soddisfazione personale Giovanni De Nicolao, uno dei tre fratelli De Nicolao, che ha segnato 5 punti così come 5 su un numero di maglia oro granata. Ma la Virtus è in pieno controllo 88-62, giocano un po' i rincalzi in questo momento anche nella Virtus con Nicola Achele, che l'anno prossimo se ne andrà probabilmente a Milano, l'anno prossimo gli italiani saranno merce molto rara con tutti i giocatori che andranno in NCAA, tra cui anche Saliu Niang, che adesso va a contribuire a questa azione con Nicola Achele, che va a togliere la virgola, come si dice in gergo, cioè a segnare i suoi primi punti nella partita, e riporta più 28 la Virtus a 4 minuti e 10 dalla fine. Ricordiamo che Venezia e Bologna si sono incontrate nei playoff scudetto per 3 volte di fila, nel primo caso 2 anni fa in semifinale vinse la Virtus 3-1, l'anno scorso un 3-2 davvero da brivido con Toko Shengelia che la decise pur dovendo sostanzialmente essere in ospedale per un trauma cranico. Venezia che arrivò a un passo davvero dalla vittoria nei quarti di finale l'anno scorso, adesso si andrà sull'1-1 con la tripla sbagliata da Ferrari, adesso si sporcano un po' le percentuali. Virtus che fino al terzo quarto tirava con il 67% dal campo, l'80% da 2, chiaramente molto più basse le percentuali di Venezia, che si fa sbagliare una tripla con Giovanni De Nicolao, 36% totale per la squadra di Neven Spaia, che sta facendo giocare appunto le seconde linee, i rincalzi in vista di gara 3 che si giocherà giovedì al Taliercio, probabilmente a questo punto sulla situazione di 1-1. Vediamo soltanto questa azione per la Virtus, che ha ancora una volta Nicola Achele spalle a canestro, Smailagic non sa bene cosa fare, mancano 2 secondi, deve tirare il pivot ex jugoslavo che sbaglia, prende rimbalzo Nicola Achele, va a sbagliare anche il tap-in e quindi si resta sul punteggio di 90-64 a 3 minuti esatti dalla fine, con Denzel Valentine che va a infilare una tripla, questa volta non va a provocare pubblico perché questa tripla arriva a giochi ampiamente fatti nel garbage time, come direbbero gli americani. Mancano 2 minuti e 50 alla fine, 90 per la Virtus Olidata Bologna, 67-67 per la Reyer Venezia. Linea allo studio.
0: Bene, grazie Nicola. Tennis, Roland Garros, la sfida degli ottavi fra Tiafoe americano e il nostro azzurro Arnaldi. Primo set ad Arnaldi, 7-5 dopo il tiebreak, siamo 5-3 per Tiafoe nel secondo set, serratissimo questo game decisivo con Arnaldi al servizio che tenta di rimanere nel set ed è ora in vantaggio, una serie di punti e contropunti abbastanza incredibili e quindi davvero combattutissimo questo game con Arnaldi ora al servizio in vantaggio, cercherà di andare sul 5-4. Ci sono stati ben 4 set point annullati fin qui da Arnaldi, vedremo, vi daremo conto, ancora 40 pari e quindi vedremo insomma se Arnaldi riuscirà a portare a casa questo game fondamentale. Molto combattuto anche il secondo set della sfida nel tabellone femminile fra Sabalenka e Osaka, 2-2, 7-5 nel primo per Sabalenka, 2-2 con Osaka al servizio, era nel quinto game del secondo set in vantaggio in questo momento. Notizie di calcio, tra calciomercato e anche Toto allenatori, perché la settimana appena cominciata sarà quella che porterà in casa Atalanta all'ufficialità dell'addio di Raffaele Palladino, e molto probabilmente anche quella relativa all'arrivo di Maurizio Sarri proprio sulla panchina della Dea. Ci sono però alcuni step da fare, prima di tutto con la dirigenza che rientrerà a Zingonia nella giornata di mercoledì e proseguirà poi la programmazione della stagione che verrà. Quindi bisognerà capire quando ci sarà l'addio di Palladino e anche l'arrivo di Sarri. Se ne parla da giorni, ma non c'è ancora l'ufficialità né sull'addio di Palladino né sull'arrivo di Sarri sulla panchina della Dea e anche di tante altre panchine italiane, perché quest'anno in Serie A a livello calcistico ci sarà una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda gli allenatori. Torniamo invece alla Lega di basket, gara 2, la semifinale fra Bologna e Venezia dei playoff con Nicola Zanarini.
1: Gara già decisa 95-71, 7-1 per la Virtus campione d'Italia sulla Reyer Venezia, 1 minuto e mezzo alla fine, ormai si gioca soltanto per completare i tabellini. Allora lasciami divagare un attimo, Giacomo, perché qua di fianco a noi a pochi metri ci sono il direttore generale, amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci e il direttore dell'area tecnica Giovanni Sartori, che con cui abbiamo parlottato durante l'intervallo, e qua arriverà molto presto l'annuncio del cambio allenatore. Vincenzo Italiano se n'è andato con una rescissione consensuale dopo 2 anni e la vittoria della Coppa Italia l'anno scorso, e arriverà Domenico Tedesco dopo un italiano nato in Germania, un tedesco nato in Italia. Insomma, sembra fatto apposta, ma non è così. Davvero molto interessante il profilo di questo allenatore quarantenne. Ma allora torniamo al basket, perché manca davvero poco da raccontare in questa gara 2 della semifinale scudetto tra la Virtus, che ha il tricolore sul petto, e la Reyer Venezia, che lo ha tenuto per 2 anni. Ricordiamo, era appunto campione d'Italia quando si è fermato tutto, si fermò tutto nel 2020 con il Covid e non si completò il campionato con la Virtus che lo stava dominando, e quindi Virtus che si è presa il tricolore l'anno scorso battendo in finale Brescia, che è sull'1-1 nell'altra serie di semifinale con Milano. Davvero molto equilibrati questi playoff. Nei quarti ben 3 serie su 4 sono andate alla bella, soltanto Milano ha vinto 3-0 con Reggio Emilia, e appunto adesso anche le semifinali sono molto molto equilibrate con la Virtus che si riporta sull'1-1. Manca un minuto esatto, direi di tenere la linea fino alla fine, perché chiaramente non ci vorrà molto. La tripla ancora da parte di Giovanni De Nicolao, che si prende la doppia cifra, anzi sì, va a quota 10 esatto, con 2 triple, 2 tiri da 2. Valentine che va a commettere un fallo di frustrazione, si prende anche qualche fischio ulteriore, uno dei giocatori più contestati, anche perché lui stesso diciamo che fa abbastanza per non farsi amare dagli avversari, dai tifosi avversari, con degli atteggiamenti piuttosto scontrosi, un po' provocatori, e va anche a parlare con l'arbitro, con uno degli arbitri che questa sera li citiamo, sono Michele Rossi, Lorenzo Baldini e Andrea Buongiorni, mentre c'è Carimiallo questa sera. Ottima prestazione da lui, da parte di Allo, con anche 2 stoppate, una grande difesa che non era davvero il marchio di fabbrica nelle ultime partite della Virtus, che aveva subito 91 punti nelle ultime 5 partite in media. Sbaglia il secondo libero Iallo, ma davvero conta poco o niente. C'è anche il rimbalzo lungo da parte di Smailagic, 97-76, quindi più 21 per la Virtus, che sta portando a casa questa importantissima vittoria in gara 2 per non presentarsi al Tagliercio giovedì prossimo già con l'acqua alla gola, sotto 2-0. Quindi torna in parità la serie, ci sarà un altro viaggio in lunetta per la Virtus con l'ennesimo fallo commesso dalla Reyer Venezia, e ancora Carimiallo che appunto può andare a rimpinguare il suo bottino. Allora cominciamo già i commenti, e ricordiamo che il miglior marcatore della partita è Carson Edwards con 25 punti e 6 su 8 da 3, grandissima prestazione per lui. Poi 18 punti per Momo Diouf, 13, parliamo sempre dei giocatori della Virtus, per Matt Morgan, 12 per Diarra, espulso per doppio tecnico, e poi Chiallo che va a segnare l'11° punto, e quindi sono 5 i giocatori in doppia cifra per Bologna. Dall'altra parte sono 3, l'abbiamo detto, De Nicolao, Giovanni De Nicolao, 10 punti, 12 punti per Tessitori e 14 per Wilcher. Quindi questa sera davvero Venezia che è stata molto sottotono, davvero una Virtus che non poteva assolutamente perdere di nuovo sul proprio campo, così come aveva fatto nella stagione regolare anche contro contro Venezia, che adesso si prende un altro piccolo brodino, una piccola soddisfazione per l'Ever, un tiro da tre dall'angolo che accorcia un po' le distanze. E qua ormai mancano pochi secondi, sentite il coro dei tifosi della Virtus Arena che sono entusiasti per questa grande prova dei campioni d'Italia, che non arrivano ai 100 punti per soltanto due lunghezze, per solo un canestro. Finisce 98 a 79, quindi con una larga vittoria della Virtus, che è arrivata anche a più 30 sulla Reyer Venezia. Eccola qua la sirena finale che decreta che la Virtus ha vinto gara 2 della semifinale scudetto contro Venezia, 98 a 79. Abbiamo già detto più o meno l'andamento della gara, che è stata dominata di lungo e largo per 40 minuti dai padroni di casa, e con la Reyer Venezia che quindi adesso ha la possibilità di però di andare in finale se vincerà le prossime due partite, gara 3 e gara 4, giovedì e sabato prossimi al Taliercio. E quindi direi che dalla Virtus Arena per questa sera è tutto. A te, Giacomo.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello.

morto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

certezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate.

0: Finardi con Extraterrestre qui a Zona Cesarini, 21, 52 minuti e 30 secondi. Andiamo da Emilio Mancuso al tennis per sentire come sta andando fra Tiafoe e Arnaldi, perché questo secondo set è davvero combattutissimo come il primo, d'altronde, Emilio.
1: Assolutamente, assolutamente. Guarda, 5 set point per Tiafoe. Adesso ancora una palla break per Arnaldi sul 5-4 per l'americano nel secondo set. Scambio a fondo campo durissimo con Tiafoe che va a rete. Il passante di Arnaldi che sfiora il nastro. La traiettoria della palla finisce in pratica sulla pancia, sulle gambe di Tiafoe, che non può giocare la volea. Arriva il break, arriva il contro break per Matteo Arnaldi. Siamo 5 pari nel secondo set. Il primo set è durato 73 minuti, vinto 7 punti a 5 da Arnaldi al tie break. Siamo quasi un'ora di durata nel secondo set e siamo 5 pari tra Arnaldi e Tiafoe. Ha parlato poco fa Matteo Berrettini, abbiamo raccolto una sua veloce dichiarazione proprio nel cuore dello stadio del Philippe Chatrier, che andremo ad ascoltare più tardi, mentre sull'Anglen, ormai il campo degli italiani, dove Matteo Berrettini ha battuto in 3-7 Juan Manuel Cerundolo, adesso Arnaldi sta giocando contro Francis Tiafoe. Ha recuperato il secondo set, Arnaldi va al servizio sul 5 pari con l'azzurro che si è aggiudicato il primo parziale 7-5. Siamo alla fine del secondo set e sono già 2 ore e 11 minuti di una partita che, come vi avevamo detto, si annunciava molto molto equilibrata, e così è stato, con Arnaldi che sta giocando sicuramente un tennis molto aggressivo, molto puntuale, che sta dando un grande fastidio a Tiafoe, che adesso sbaglia la direzione del rovescio, e dunque 15-0 sul servizio di Matteo Arnaldi, sulla situazione di 5 pari nel secondo set. Linea allo studio.
0: Bene, grazie Emilio Mancuso, torneremo fra pochissimo da te per seguire insieme, almeno negli ultimi minuti prima del GR, questo match. Dall'altra parte, tabellone femminile, Sabalenka e Osaka, con Sabalenka che ha vinto, numero uno al mondo, ha vinto il primo set 7-5, ora siamo 4-3 sempre per Sabalenka al servizio nel ottavo game del secondo set. E poi stavamo parlando prima del Toto Allenatori, ma dobbiamo dare anche una notizia di ciclismo, il Giro d'Italia femminile con Elisa Balsamo che ha vinto lo sprint e la terza tappa del Giro femminile d'Italia a Bibione Buia di 156 chilometri, velocista della Lidl Trek, è partita fortissimo e non ha lasciato scampo alle avversarie, e tra l'altro vittoria numero 35 della sua carriera da professionista, sta facendo molto bene. Poi più tardi magari approfondiremo ancora di più. Torniamo invece da Emilio Mancuso al tennis per seguire il match fra Tiafoe e Arnaldi.
1: Beh, serve dunque Matteo Arnaldi, 30-15 per lui sulla situazione di 5 pari nel terzo set, 40-15 adesso, con un dritto molto complicato in corsa da parte di Tiafoe che finisce in rete. Si sta riempendo di nuvoloni grigi, pieni di pioggia il cielo qui sopra il Philippe Chatrier, tanto che i campi laterali sono stati tutti coperti, evidentemente perché si teme che possa arrivare la pioggia tra la notte e la mattinata di domani. 40-15 sul servizio di Matteo Arnaldi, mentre sul centrale, come giustamente diceva lo studio, Sabalenka 7-5, 4-3 per lei. 40-15 su Naomi Osaka, magari durante una pausa adesso del match di Arnaldi possiamo anche andare sul centrale. Comunque 40-30 in questa sfida davvero punto a punto, equilibratissima, complicatissima per Matteo Arnaldi contro Francis Tiafoe. Ha vinto un primo set straordinario il giocatore azzurro ed è riuscito a recuperare un secondo set che sembrava verso la strada dell'americano, invece è riuscito in un modo abbastanza sorprendente a recuperarlo, e adesso se lo gioca il secondo set. Matteo Arnaldi 40-30 sul suo servizio, è sempre molto aggressivo, anche Francis Tiafoe lo scambio sulla diagonale di rovescio, prova a giocare in lungolinea, adesso vuole fare un po' Sinner, Tiafo saltella con il rovescio, Bimane scende a rete, la volée di rovescio, il tentativo di pallonetto di Arnaldi, la Veronica a due mani da parte di Tiafo che porta a casa un punto incredibile, mostra il pugno il giocatore americano, mostra il pugno, festeggia come se avesse vinto la partita, invece ha vinto soltanto un punto, il punto del 40 pari nel undicesimo game del secondo set contro Matteo Arnaldi, un gran punto questo di Frances Tiafo contro Matteo Arnaldi, siamo 40 pari sul servizio di Matteo Arnaldi, intanto è 5-3 la Zabalenka sul centrale contro la Osaka, che servirà per restare in partita nel secondo set e nel match, in questa sfida molto interessante sul campo centrale, intanto un gran servizio di Arnaldi sulla riga centrale, vantaggio Arnaldi, palla del 6-5, palla del 6-5 per lui nel secondo set contro Frances Tiafo, una sfida che naturalmente ci riguarda molto da vicino, non solo perché gioca Arnaldi ma perché da questa sfida uscirà l'avversario di Matteo Berrettini, e naturalmente sarebbe bellissimo vedere un quarto di finale tutto azzurro a Roland Garros. Serve da sinistra Matteo Arnaldi, gran servizio, il servizio vincente, sale 6-5 nel secondo set, tempi puntuali precisi svizzeri per la messa in onda del GR, dunque linea allo sud.
0: Bene, grazie Emilio Mancuso, e allora noi andiamo verso il GR1 delle 22, rimanete con noi perché poi torniamo insieme a seguire il tennis e tanto altro qui a Zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Generale Graziani, mi accompagni.
4: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
3: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
4: Posso domandarle dove intende dirigersi?
5: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Carmelo Lazzaro in studio, buonasera. Il conflitto in Medio Oriente, dopo l'annuncio di Teheran sulla sospensione dei negoziati come conseguenza della nuova escalation in Libano, Trump sente Netanyahu e invita al silenzio. Penso che abbiamo parlato troppo, dichiara poi il cambio di passo. I negoziati procedono, assicura il presidente americano, che annuncia una tregua imminente tra Israele ed Hezbollah.
3: Nel tentativo di sbloccare lo stallo con l'Iran, Trump riferisce di aver avuto un colloquio molto produttivo con Netanyahu. Risultato: non ci sono più truppe israeliane dirette verso Beirut. Al tempo stesso fa sapere di aver parlato con Hezbollah attraverso alcuni intermediari, ottenendo la garanzia che anche i loro attacchi cesseranno. In serata, un deputato proprio di Hezbollah afferma: sosteniamo una tregua e il ritiro delle truppe israeliane da tutto il territorio libanese. Dopo l'annuncio di Netanyahu di un attacco anche a Beirut, Teheran si era detta pronta a far saltare i colloqui, interrompendo i canali di comunicazione con gli Stati Uniti e anche a colpire Israele se avesse attaccato la capitale del Libano, minacciando infine di sigillare Hormuz e Bab el-Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che ha subito chiamato Netanyahu mettendo il veto ai suoi piani in Libano. Il premier israeliano ha parlato poco fa, però, sostenendo che il suo esercito continuerà comunque a colpire il sud del paese e Beirut in caso di attacchi di Hezbollah. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Migranti, c'è l'accordo tra i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio sul regolamento dei rimpatri, ok agli hub nei paesi terzi. Via libera alla stretta sulla gestione dei rimpatri. L'intesa dovrà ora essere approvata dalla Commissione per le libertà civili e dalla plenaria. I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Le vittime sono braccianti di origine pakistana. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio plurimo. Le immagini di videosorveglianza potrebbero chiarire quanto accaduto. La morte di Beatrice, la bimba di 2 anni, si attende la convalida degli arresti per la madre e il compagno.
4: Trasferimento al carcere di Genova Marassi per Emanuele Iannuzzi, compagno di Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, 2 anni, morta lo scorso 9 febbraio a Perinaldo. La donna si trova invece alla casa circondariale di Torino. Mercoledì a Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Tramite il suo legale parla il padre delle sorelline, che hanno ricostruito con gli psicologi e con gli investigatori 3 mesi di maltrattamenti e sevizie.
5: L'unica cosa che vorrebbe è poter riabbracciare le piccole in questo momento.
4: Violenze psicologiche e fisiche che Iannuzzi riservava alle 3 sorelle, in particolare alla piccola Beatrice, colpevole, sostiene l'accusa, di essere un intralcio al loro rapporto.
5: Nessuno poteva immaginarsi una situazione del genere.
4: Dalle carte dell'inchiesta un quadro drammatico. Le bambine, spesso lasciate sole in casa, nell'abitazione di lei a Bordighera, in condizioni ambientali precarie. Brutalità ricostruite dagli investigatori con un lungo lavoro d'indagine. Oscar Puntel, GR1.
2: Un 22enne residente in Brianza è stato fermato con l'accusa di terrorismo internazionale. Sui suoi profili online anche riferimenti alla tentata strage di Modena dello scorso 16 maggio.
6: Sui suoi social video di Bin Laden e di al-Baghdadi, primo califfo del cosiddetto Stato Islamico, e poi post con cui incitava al martirio, fino a quelli del 30 maggio, dove si legge: domani renderò l'Italia un po' migliore. Per la procura di Milano, Zaccaria Benaddi era pronto a passare all'azione. Per chi indaga, il giovane aveva seguito un percorso di indottrinamento e radicalizzazione via web. L'antiterrorismo della Digos da tempo monitorava i suoi profili social. Tutto nasce da un'altra indagine, quella sul gruppo Telegram chiamato Terza Posizione, chat che diffondeva propaganda suprematista, antisemita e razzista e che ha già portato all'arresto di un 19enne di Pavia. Gli erano comparsi anche i messaggi di Benaddi. Interrogato dalla giudice per le indagini preliminari, ha dichiarato che i suoi post avevano solo finalità divulgative. Nelle perquisizioni del suo appartamento è stato trovato un biglietto per il Marocco in data 9 giugno. Per un esame si è giustificato Benaddi. Arianna Garavaglia, GR1.
2: Un 23enne residente a Foggia è disperso da questo pomeriggio nel Ticino, a Vigevano. Ricerca in corso in località Saionara con l'ausilio di sommozzatori e un elicottero. Lutto in casa Romanov. Addio alla contessa Sveva della Gherardesca, aveva 96 anni, l'erede di una delle più antiche famiglie della nobiltà toscana, dipendente di quel conte ugolino reso immortale da Dante Alighieri. Sposò il principe russo Nicola Romanovich Romanov. Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Zona Cesarini, grazie in regia a Gianluca Liberati. Prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
0: Zona Cesarini.
1: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, Giacomo Pirischi al microfono con voi alle 22:05:30. Torniamo subito a seguire insieme il match degli ottavi di finale del Roland Garros, quindi di tennis, fra l'azzurro Arnaldi e l'americano Tiafoe. Emilio Mancuso.
7: Siamo al tie break nel secondo set, come nel primo peraltro, e dunque tie break per
8: prenez vos places le plus rapidement possible, mesdames et messieurs, merci, le jeu continue.
7: Par condicio, la gente deve prendere posto, insomma, c'è una bellissima atmosfera anche su Lang Lane, sul centrale, invece
8: merci.
7: La Zabalenka sta ballando,
8: s'il vous plaît.
7: Balla dopo la vittoria abbastanza agevoli, soprattutto alla distanza contro Naomi Osaka, che si è fatta notare per un outfit veramente degno di una serata in discoteca più che di una partita di tennis. Intanto Eisper Arnaldi a rompere il ghiaccio nel tie break del secondo set, 1-0 per Matteo Arnaldi contro Francis Tiafoe, che ha avuto le sue occasioni, ha avuto anche tanti set point, non è riuscito a chiuderlo il secondo set. Adesso si gioca tutto nel tie break, appunto, del secondo set, in questa partita chilometrica, in questa partita che si annuncia davvero lunga. Sbaglia qui la direzione del rovescio, sbaglia la direzione del rovescio l'azzurro, 1-1 nel tie break del secondo set. Ancora un servizio per Francis Tiafoe e poi ci saranno due servizi per Arnaldi, due servizi per Tiafoe, con il tie break che nel frangente entra nel vivo. Serve da destra l'americano, seconda di servizio per lui in questa sfida davvero super equilibrata, punto a punto quella con Matteo Arnaldi. Lo scambio da fondo campo sulla diagonale di rovescio, entrambi i rovesci bimani, quello di Tiafoe e quello di Arnaldi. Sbaglia adesso l'americano, la direzione del rovescio incrociato è uscito di pochissimo. Il ligure bravo a tenere lo scambio e poi a costringere l'americano a cercare un angolo impossibile, e dunque ma bravo davvero in questa occasione Matteo Arnaldi, si è portato a casa un mini break 2-1 per lui, una partita che, lo abbiamo detto, promette davvero di essere lunga, molto lunga, l'ennesima maratona di questa edizione 2026 del Roland Garros. D'altra parte ci sono state già tante sfide davvero all'ultimo respiro. Il dritto di Arnaldi che si perde di un soffio fuori, un dritto che sarebbe stato vincente, che però è uscito di pochissimo per Matteo Arnaldi, e dunque 2-2, restituisce immediatamente Matteo Arnaldi il mini break di vantaggio che

si era appena portato a casa contro Francis Tiafoe. Serve adesso la seconda di servizio, 2 ore e 26 minuti di partita tra Arnaldi e Tiafoe sul Susan Langlen. Lo scambio da fondo campo con il dritto di Arnaldi che costringe all'errore l'americano. 3 a 2 per il Ligure. Punto a punto anche nel tie break, come punto a punto è tutta questa partita tra Arnaldi e

Una partita che, come detto, si annuncia ancora molto lunga. Spettatore d'eccezione Matteo Berrettini, perché da questa sfida uscirà l'avversario di Matteo Berrettini nei quarti di finale qui a Roland Garros. Seconda di servizio per Francis Tiafo, serve a sinistra l'americano contro Matteo Arnaldi, sul rovescio di Arnaldi che gioca sul rovescio di Tiafo, la diagonale di rovescio, poi il canovaccio di questa partita e poi Arnaldi che prova ad uscire dallo scambio spostandosi sul dritto, provando a giocare un vincente lungolinea che esce di poco, e siamo tre pari, si cambia campo, tre pari nel tie break del secondo set. Intanto la gente che era sul centrale lascia il parco di Bois de Boulogne, magari va a vedersi nei maxi schermi la sfida tra Arnaldi e Tiafo, 1-1 nei precedenti tra questi due giocatori, con Arnaldi che ha vinto sulla terra in altura a Madrid contro l'americano. Tornano in campo sull'Anglen Arnaldi e Tiafo, un servizio ancora per l'americano sulla situazione di tre pari nel secondo set, un secondo set punto a punto con l'americano che ha servito per il secondo set, ha avuto 5 set point, non è riuscito a chiudere. Bravo Matteo Arnaldi a rientrare in partita, allungata la sfida al tie break nel secondo come nel primo. Gran servizio al centro da parte di Tiafo, l'attacco con il dritto, poi gran passante di Arnaldi, la bellissima volée di rovescio di Tiafo, il pallonetto di Arnaldi, il pallonetto vincente. Che punto per Matteo Arnaldi, gran punto del Ligure, pallonetto vincente, un colpo da KO questo per Tiafo, che ha giocato una demi volée di una difficoltà estrema, e poi Arnaldi in allungo ha tirato fuori dal cilindro un pallonetto incredibile. Un pallonetto incredibile, un punto che vale doppio, questo di Arnaldi, punto davvero pesantissimo nel cuore del tie break del secondo set. Che punto, 4-3, un altro mini break a favore di Arnaldi, che adesso ha due servizi a disposizione, deve cercare assolutamente di tenere questi due punti. L'azzurro che sbaglia però con il rovescio in allungo, si è fatto prendere in contropiede dal dritto lungolinea dell'americano Matteo Arnaldi, ha cercato di recuperare con un colpo di reni ma non c'è riuscito, ha provato a giocare un rovescio ad una mano in tuffo addirittura Matteo Arnaldi, non c'è riuscito. Punto per Tiafo, che recupera immediatamente anche in questa occasione il mini break di svantaggio. Bravo a rispondere all'americano, un servizio a 211 km all'ora da parte di Arnaldi, che poi sbaglia con il rovescio, forse un cattivo rimbalzo sul rovescio di Tiafo, che ribalta la situazione, toglie due punti al servizio a Matteo Arnaldi, si porta sul 5-4 nel tie break del secondo set. Bravo l'americano, perché ha risposto ad un gran servizio di Arnaldi a 211 km all'ora, risposta d'incontro per lui, ha messo davvero in grandissima difficoltà in questa occasione Matteo Arnaldi, che era avanti di un mini break, invece si ritrova adesso 5-4 a Tiafo, che ha due occasioni per chiudere il secondo set con il servizio. Gran prima al centro da parte di Tiafo, che adesso è il momento caldo, 6-4 per lui, altri due set point per Francis Tiafo contro Matteo Arnaldi. Il primo lo gioca sul servizio, il set point numero 6 se non andiamo errati, proprio così, per Francis Tiafo, davvero in un momento caldo. Ancora una prima, la risposta di Arnaldi e l'errore con il dritto da parte di Tiafo, che restituisce uno dei due mini break che aveva preso ad Arnaldi, e dunque 6-5 per Tiafo, settimo set point per lui, ma sarà Matteo Arnaldi a servire, settimo set point per Francis Tiafo con Arnaldi al servizio. Un gran condensato di emozioni in questo tie break del secondo set, serve a sinistra Matteo Arnaldi, il gran servizio al centro, la bellissima risposta di Tiafo che poi da campione chiude con il rovescio lungolinea. Ha giocato un gran tie break, dobbiamo dire,
L'americano ha giocato

0: stato un gran tie break. L'americano se lo porta a casa con il punteggio di 7-5, come peraltro Arnaldi nel primo set. 2 ore e 31 minuti di un'incredibile battaglia tennistica tra Francis Tiafo e Matteo Arnaldi. Adesso l'americano se la ride, ha sudato freddo perché ha rischiato di andare sotto 2-7-0, invece adesso è un set pari con Matteo Arnaldi e dunque si gioca in pratica adesso una mini partita, 2 set su 3, come se non avessero giocato, ma invece hanno già giocato 2 ore e 30 minuti. Linea allo studio.
1: Grazie ad Emilio Mancuso. Adesso invece parliamo di nazionale, ci colleghiamo con Daniele Fortuna. Mercoledì 3 giugno alle 20.45 l'amichevole con il Lussemburgo, il 7 invece contro la Grecia, 2 test con Silvio Baldini, CT ad interim, e tanti giovani convocati dal CT per queste partite. Daniele, buonasera.
2: Buonasera a te Giacomo, buonasera agli ascoltatori. L'assistenza tecnica è di Sergio Ciani. Gruppo di giovani, età media 20 anni e 6 mesi, 20 anni e mezzo, è il gruppo che Baldini ha promosso dalla sua Under 21. Poi ci sono anche però degli aggregati, uno su tutti Donnarumma, che ha parlato nei giorni scorsi qui a Coverciano, il capitano che ha tenuto, ha preteso di essere convocato per queste due amichevoli, ma non solo, ci sono anche altri reduci della brutta notte, della notte buia di Zenica, della Bosnia, per esempio Palestra, adesso lo ascolteremo. Oggi ha parlato in conferenza stampa, forse la rivelazione dell'ultima stagione del campionato di Serie A con il Cagliari, ma poi anche Pio Esposito, poi Pisilli, sono loro 4 e gli altri sono praticamente tutti possibili debuttanti. Molti di loro debutteranno, se non tutti, perché per esempio per l'amichevole con il Lussemburgo, si tratta di un amichevole appunto, quindi non c'è di fatto limite alle sostituzioni, addirittura sono previste 11 sostituzioni nei 90 minuti. Ma si diceva di Palestra, giocatore che viene seguito da tanti club importanti sul mercato, se ne sta parlando, se ne continuerà a parlare. Lui in prestito alla Cagliari, però il prestito è terminato, adesso ha fatto rientro, diciamo virtualmente, all'Atalanta, squadra nella quale lui è cresciuto. Però idee chiarissime, perché Palestra è pronto già per un grande club. Ascoltiamo le sue parole.
3: Onestamente mi sono sempre sentito pronto. A me quest'anno mi ha dato tantissima fiducia ogni partita, tanta esperienza, perché comunque ho affrontato il mio primo anno in Serie A da titolare, quindi sono pronto a tutto, mi sento pronto in questo momento, lo devo al Cagliari, lo devo alla nazionale sicuramente anche per queste le due partite che ho fatto precedentemente, quindi io sono pronto a tutto, ecco.
2: È pronto tutto. A proposito del Cagliari, Giacomo, ascoltiamo che cosa ha detto, questo messaggio d'amore per la sua ormai ex squadra. Sentiamo un Palestra ancora.
3: Per quanto riguarda il Cagliari, come ho scritto anch'io, sicuramente me lo porterò nel cuore tutta la vita, perché sono stato benissimo, sono stato accolto fin dal primo giorno e onestamente ero convinto di far bene, ma ovviamente certe soddisfazioni te le immagini, ma non ne sei sempre sicuro, quindi so aggiunto tutto questo, lo devo veramente tantissimo al Cagliari.
2: Giacomo.
1: Allora Daniele, Palestra sicuramente uno dei pochi giocatori che ha raggiunto la sufficienza a Zenit, no? In quella disastrosa partita, e si parla molto di Inter tra le squadre che sono in pole per il suo acquisto, e bisogna dire che lui ha dichiarato di voler fare un passaggio nella grande squadra. Io mi sarei aspettato magari, che so, una stagione all'Atalanta in più o qualcosa del genere, invece sembra proprio uomo mercato totale, anche viste le sue dichiarazioni.
2: Bisogna vedere, però è vero, interessante, bisogna vedere cosa vuole fare l'Atalanta, perché è vero che l'Atalanta è coperta con gli esterni, però insomma un giocatore di questo genere, diciamo anche poi che l'Atalanta negli ultimi anni ha tenuto molto poi a far quadrare ogni tipo di esigenza di bilancio, quindi sì, Palestra potrebbe andare via. Però bisogna anche capire quali saranno le ambizioni della nuova Atalanta. Questa è una stagione che non è andata bene, la prima dopo Gasperini, poi non è andata bene in realtà l'Atalanta ha raggiunto una qualificazione europea, certo non la qualificazione pregiata alla Champions League, però alla conferenza sì, ci dovrebbe essere Maurizio Sarri in panchina, dunque nuovo corso, un'altra gestione, vedremo quale sarà il destino di Palestra, che però sembra un po' orientato a vestire la maglia di un'altra squadra, chissà, forse l'Inter, ma poi ci sono comunque anche squadre straniere, su di lui se ne è parlato nei mesi scorsi. Questo vedremo, insomma, quello che accadrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ancora su Palestra una storia particolare, la sua ha avuto anche momenti difficili, soprattutto lui ha raccontato che quando aveva 15 anni non giocava da esterno perché era il più lento della squadra, sempre nelle giovanili dell'Atalanta, giocava da mezzala, poi l'allenatore dell'Under 16 lo ha spostato e da lì, insomma, è cominciata una nuova vita per Palestra, che possiamo ascoltare ancora.
3: Sì, facevo la mezzala e fino a 15 anni, 16 anni ero veramente considerato il più lento della squadra, me lo ricordo, e poi penso sia stato un fattore più di sviluppo che, e poi spostandomi anche magari più sul lato, sono riuscito più a scoprirmi anche questo, l'aspetto fisico.
1: Quanto contano, Daniele, le intuizioni, no, di alcuni allenatori poi per la crescita di alcuni giocatori, no? È un po' una chiave anche visto la necessità di trovare nuovi giocatori anche per la nazionale, di crescere a livello giovanile.
2: È una storia comune che riguarda molti, per esempio anche De Rossi raccontava che poi la svolta, l'evoluzione della sua carriera è dovuta all'intuizione di un allenatore nelle giovanili che lo ha spostato a centrocampo, lì davanti alla difesa. Palestra adesso è uno degli esterni in questo momento forse più forti d'Europa. E a proposito di quello che dicevi tu di Zenica, quello magari può essere un rimpianto di Gattuso, perché nel primo tempo dalla parte di Palestra aveva giocato Politano e aveva sofferto, poi con Palestra le cose sono cambiate con i suoi strappi, però a quel punto l'Italia già si trovava in 10, va bene, insomma, quella partita un po' ce la ricordiamo tutti quanti. Lui comunque aveva fatto bene poi nel secondo tempo e anche nei supplementari con l'Italia, poi sconfitta dalla Bosnia ai rigori. Anche a Palestra è stata fatta la domanda sui problemi del calcio italiano. Ecco qual è la sua risposta, una soluzione, quale potrebbe essere secondo lui?
3: Il fatto dell'Under 23 io penso che sia fondamentale, perché appunto ho avuto la fortuna di farci un anno passando per la primavera andando in Under 23 ed è stato un anno che mi ha aiutato tantissimo. Ho avuto la fortuna di avere un mister, Modesto, che adesso è a Mantova, che mi ha aiutato sin dal primo giorno, mi ha fatto giocare sempre, mi ha dato tantissimi consigli, e quindi secondo me l'Under 23 è un passaggio giustissimo, perché ti fa capire come funziona il calcio professionistico e in più ti dà la possibilità di anche di sbagliare qualcosa, giustamente, perché è normale che i giovani all'inizio possano avere meno esperienza di altri.
2: Giacomo.
1: Forse, Daniele, vanno ascoltati anche di più, no, questi giovani, per capire meglio quali sono le loro esigenze. Non sempre, no, si può delegare tutto ciò, ci vogliono anche queste intuizioni da parte di alcuni giocatori che magari giocano e capiscono quali possono essere le problematiche in campo. Ti chiedo, prima di salutarti, Daniele, di tornare al tennis d'Emilio Mancuso, di Silvio Baldini, CT ad interim, un allenatore che arriva dall'Under 21, abituato a trattare i giovani, e però rimarrà solo due partite, almeno così sembra, e poi ci sarà un nuovo toto allenatori per la panchina della nazionale.
2: Beh sì, che già imperversa Mancini in questo momento, forse davanti rispetto ad Antonio Conte, ma poi si è fatto anche il nome di Claudio Ranieri in questo momento. Allegri, che sembra però destinato alla Napoli, comunque è ancora libero. Questi sono i nomi, e dici bene di Baldini, perché comunque ha attraversato tutte le categorie, a partire dalle categorie minori, conosce molto molto bene il calcio, anche i giovani. Viene fatto passare così come come un personaggio particolare, eccentrico, però con la sua nazionale Under 21 intanto ha già segnato 25 gol nelle qualificazioni agli europei di categoria. Sarà un'Italia all'attacco, un 4-3-3, dunque si ritorna con una difesa a 4 molto interessante, e siamo curiosi di vedere come saranno questi debuttanti, perché poi molti di loro debutteranno in assoluto con la nazionale maggiore, con il Lussemburgo che è molto indietro rispetto all'Italia e naturalmente nella classifica FIFA al 98esimo posto, però si è detto, si è ribadito ed è fondamentale vincere per non perdere altri posti nella classifica FIFA. L'Italia è 12esima in questo momento, ci volerà più in basso dopo i mondiali necessariamente fisiologicamente, però poi la classifica FIFA, il cosiddetto ranking, è essenziale poi quando si tratta di andare a fare i sorteggi per i gruppi di qualificazione agli europei o ai mondiali, come ben sappiamo.
1: Bene, grazie Daniele Fortuna, che ritroveremo mercoledì, quindi il 3 giugno, per proprio l'amichevole con il Lussemburgo. Quindi a mercoledì, Daniele, grazie, ciao.
2: Grazie.

0: Francesco.
1: Maria Antonietta e Colombre, Senza Vestiti, zona Cesarini, Radio 1, 22, 28 minuti e 5 secondi. Torniamo a Roland Garros a Parigi da Emilio Mancuso per seguire insieme il terzo set del match fra l'americano Tiafoe e l'azzurro Arnaldi. Emilio.
2: Terzo set che si preannuncia molto complicato per Matteo Arnaldi, che ha giocato un tie break di buon livello fino al 4-3, quando ha piazzato quel pallonetto che vi abbiamo descritto in diretta. Era un punto che sembrava potesse essere decisivo, invece poi Francis Tiafoe è stato bravissimo, è stato bravissimo a recuperarlo e si è portato a casa un super tie break, dobbiamo dire. Ha vinto con le unghie e con i denti 7-5 ed è stato davvero davvero bravo l'americano a impattare contro Matteo Arnaldi sulla situazione di un set pari 7-6 il primo set per Arnaldi, a 5 il tie break, 7-6 a 5 il tie break del secondo per Francis Tiafoe. Serve adesso Arnaldi, è 1-0 per l'americano nel terzo set, 40-15 sul servizio di Matteo Arnaldi, che porta a casa il game con un servizio, con un servizio vincente. Dunque siamo uno pari nel terzo set tra Arnaldi e Tiafoe su Alan Glen. Sentiamo l'incitamento del pubblico, Matteo, perché naturalmente in tanti italiani sono rimasti sull'Alan Glen, che è un po' il campo degli italiani oggi dopo Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi. Questa giornata lunghissima degli ottavi di finale del singolare maschile a Roland Garros, con Francis Tiafoe che è già pronto al servizio. C'è un po' di gente che si muove sulle tribune, l'americano si prende qualche altro secondo di tempo prima di andare al servizio. Eccolo adesso il servizio di Francis Tiafoe, seconda per lui contro Matteo Arnaldi, 15-0 con la risposta in rete da parte di Arnaldi. Come detto, in palio ci sono i quarti di finale, dunque c'è qualcosa di molto importante per la classifica, per i punti, per il prestigio. C'è davvero tanto in questa sfida tra Arnaldi e Tiafoe. Sono le 10:30 di sera e siamo all'inizio del terzo set, siamo a 2:48 di partita. 30-0 servizio vincente da parte di Francis Tiafoe, nulla da fare in questa occasione per Matteo Arnaldi sul servizio molto penetrante da parte del giocatore americano, che è già pronto a servire sul 30-0, seconda di servizio per lui. Aveva servito a 180 km all'ora Francis Tiafoe. Il servizio di Tiafoe, che sembrava potesse uscire, poi improvvisamente invece questa la direzione della palla piena di effetto è rientrata beffardamente nel rettangolo di gioco, e dunque Arnaldi si è fatto un po' sorprendere, ha sbagliato la risposta. Si è 40-0 con l'americano al servizio, 3 opportunità per portarsi sul 2-1 nel terzo set. Doppio fallo indolore da parte di Tiafoe, 40-15 per lui sul 40-0. Puoi fare qualsiasi cosa, doppio fallo, puoi steccare un fuoricampo, puoi fare qualsiasi cosa, anche il punto naturalmente. Comunque sul 40-0 un punto è indolore. 40-15, pronto al servizio ancora Francis Tiafoe contro Matteo Arnaldi, seconda di servizio per lui. Sul rovescio di Arnaldi, che prova a scendere a rete e porta a casa un bellissimo punto. Ha risposto alla grande Matteo Arnaldi, ha anticipato la risposta con il rovescio, bravissimo, risposta praticamente all'incrocio delle righe, imprendibile per Francis Tiafoe. Da 40-0 a 40-30, ancora un'opportunità per il giocatore americano di portarsi a casa il terzo game del terzo set. Serve Francis Tiafoe, gran servizio al centro. Il dritto poi al volo da parte di Tiafo a chiudere il game, e dunque siamo 2-1 per Francis Tiafo nel terzo set, situazione di un set pari, 2 ore e 50 minuti di partita. Visto che c'è il cambio di campo, se lo studio è d'accordo, andiamo ad ascoltarci la voce dell'altro Matteo.
1: Vai pure, Emilio, sì.
2: Che è tornato The Hammer, il martello.
0: Super Matteo Berrettini, ci hai regalato delle emozioni pazzesche. Quarti di finale dopo 5 anni, di nuovo in questo posto così bello, così magico, e adesso non ci si può fermare qui.
3: Mi piacerebbe non fermarmi, però sappiamo bene che il tennis è uno sport difficile e che insomma sarà una battaglia con chiunque dovessi giocare, però sono molto contento del cammino fatto fino ad ora, sono orgoglioso di come sto in campo, di come combatto, di come nonostante tutte le difficoltà delle scorse settimane sono riuscito a ancora una volta a rialzarmi, e quindi per ora felice, però come hai detto giustamente tu, insomma, l'obiettivo è quello di non fermarsi, di continuare a vincere.
1: Bene, questo Matteo Berrettini che torna davvero in grandissima forma ai quarti di finale, 5 anni dopo l'ultima volta, un ritrovato Matteo Berrettini. Tra l'altro, Emilio, torniamo alla diretta del match fra Tiafo ed Arnaldi, ma anche qui dobbiamo fare qualche calcolo sul balzo in classifica di Berrettini, che sarà molto probabilmente un balzo importante.
2: Io aspetterei, però, per fare questi calcoli aspetterei i quarti di finale, perché c'è una bella differenza tra quarti e semifinale, insomma, quindi balzo sicuramente straimportante. D'altra parte, sai, è stato numero 6 del mondo, rientra tra i 50, però aspettiamo poi per vedere la classifica vera dopo il match dei quarti. Aspettiamo anche di vedere Arnaldi, perché anche lui farà un gran balzo in avanti in classifica, erano oltre i 100 entrambi i giocatori, insomma una classifica che non rispecchiava e non rispecchia assolutamente il valore di Matteo Berrettini e anche quello di Matteo Arnaldi, che intanto è già al servizio 30-0 con un servizio vincente contro Francis Tiafo, 2-1 per l'americano nel terzo set, con Arnaldi al servizio. È davvero una grande battaglia sulla Susan Langlen tra questi due giocatori, con Matteo Arnaldi e Francis Tiafo, che ci terranno compagnia per tutta la serata. È anche forse qualcosa di più. L'andamento è questo, quindi credo che vogliano andare avanti ancora a giocare a lungo in questa serata parigina. D'altra parte, se i primi due set sono chiusi al tiebreak, insomma, vedremo adesso intanto come si chiuderà il terzo set. 40-0 sul servizio di Matteo Arnaldi, 3 opportunità per andare sul 2 pari nel terzo set, con il ligure al servizio. Lo scambio, la palla corta di Arnaldi, il recupero di Tiafo a campo aperto, poi piazza un rovescio facile Matteo Arnaldi, e siamo 2 pari. Siamo 2 pari nel terzo set. Adesso sarà Francis Tiafo ad andare al servizio contro Matteo Arnaldi. Questa lunghissima giornata, ricordiamo anche la vittoria di Felix Auger-Aliassime 6-3 7-5 6-1 sul cileno Alejandro Tabilo. Auger-Aliassime affronterà Flavio Cobolli, che andiamo ad ascoltare poi nel prossimo cambio di campo tra Francis Tiafo e Matteo Arnaldi. Gran rovescio e Tiafo, gran schiaffo al volo da parte dell'americano, 15-0 per lui sul suo servizio. Serve sul 2 pari nel terzo set, Francis Tiafo contro Matteo Arnaldi in questa giornata che ha visto anche la vittoria di Errani e Vavassori nel doppio misto, sono in semifinale, quindi un altro risultato sicuramente importante. Domani torneranno in campo Bolelli e Vavassori, anche loro a caccia della semifinale nel torneo di doppio maschile, 15 pari. Se la ride un po' beffardamente Matteo Arnaldi contro Francis Tiafo, che è al servizio. Siamo 15 pari, due pari, tutto pari nel terzo set tra l'americano e il nostro giocatore. Servizio vincente da parte di Francis Tiafo, 30-15. 30-15, ancora pronto al servizio Francis Tiafo contro Matteo Arnaldi. Abbiamo detto 1-1 nei precedenti, con l'unico precedente sulla terra battuta vinto da Arnaldi sulla terra in altura di Madrid. Serve a sinistra, gran servizio al centro da parte di Francis Tiafo, che chiude con un gran dritto incrociato, un altro bellissimo punto da parte dell'americano, che è stato, ribadiamolo ancora una volta a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora, è stato davvero bravo in occasione del tie break del secondo set, perché era sotto di un mini break 4-3 e è riuscito a chiuderlo 7-5 con due vincenti. Bravo, bravo davvero Francis Tiafo in quella occasione, un tie break che pesa tantissimo per quanto riguarda il finale di questa partita. Intanto Arnaldi, che non molla, che continua a giocare punto su punto, palla su palla, piazza una gran risposta con il rovescio quasi all'incrocio delle righe, imprendibile per Tiafo questa risposta d'incontro da parte di Arnaldi, saltellando anche lui con il rovescio. Un altro scambio durissimo da fondo campo con il rovescio di Arnaldi sul rovescio di Tiafo, poi alla fine sbaglia con il rovescio Matteo Arnaldi, e dunque tiene il servizio a 30. Francis Tiafo sale 3-2 nel terzo set. Dopo il cambio di campo sarà Arnaldi a servire ed è un set molto importante. Probabilmente chi vincerà questo set poi alla fine porterà a casa il match, e Arnaldi è costretto a inseguire Tiafo, e non è facile inseguire il tuo avversario nel set che, come detto, probabilmente andrà a decidere quasi sicuramente questa sfida di ottavi di finale, l'ultimo ottavo di finale con Arnaldi e Tiafo in campo. Ogni promessa è debito. Andiamo ad ascoltare anche Flavio Cobolli al suo primo quarto di finale a Roland Garros, vittoria 7-6 al quarto contro l'americano Zachary Svajda. Ecco il Cobolli pensiero. Flavio Cobolli su Rai Radio 1. Beh, intanto super complimenti, perché quarti di finale a Parigi, secondo quarto di finale in uno slam dopo quello dell'anno scorso a Wimbledon con Djokovic, adesso Roland Garros.
4: Sì, sono contentissimo del risultato, contentissimo di come è avvenuto. Sicuramente poteva finire un po' prima il quarto set, ma la tensione è sempre alta e il nervosismo è sempre alle stelle, quindi ci sta. Mi aspettavo di essere un po' più nervoso nel momento della chiusura, però credo di averla gestita leggermente peggio rispetto alle altre volte. Di solito sono uno abbastanza freddo ed è la cosa che, diciamo, mi contraddistingue, ma alla fine sono molto contento di come è andato.
2: Ormai appuntamento fisso sul centrale, diciamo così, dai.
4: Sì, è una cosa nuova per me, però credo di essermelo anche un po' meritato, quindi sono contento di giocare. Adesso mi hanno ridetto che rigiocherò sullo Chatré, quindi sono contento di poter disputare un'altra partita lì.
2: E adesso un quarto di finale a Parigi che vale tantissimo.
4: Sì, vale tanto più per me stesso rispetto a quello che vale un po' per tutti, perché ci tengo tanto e spero di poter fare una buona performance.
1: E che bello, con l'assenza di Sinner, vedere così tanti italiani passare il turno in partite combattute molto belle, un po' meno magari quella di Berrettini, che però in realtà ha giocato due tiebreak. Abbiamo sentito Cobolli che anche lui ne ha giocati due, vincendo 3-1 appunto contro l'americano Svajda. Prima di tornare da Mancuso, un aggiornamento, passiamo un attimo per pochi secondi al calcio, perché il Napoli ha deciso di puntare su Alisson Santos, esterno brasiliano in prestito dallo Sporting Lisbona, durante il mercato invernale. Proseguirà la propria avventura in azzurro anche nelle prossime stagioni. scelta che in realtà non era mai stata in discussione, proprio perché la dirigenza partenopea era rimasta molto soddisfatta per il rendimento mostrato dal calciatore. Neppure il cambio di panchina e l'imminente probabile arrivo di Massimiliano Allegri hanno modificato i piani del club, quindi acquisto definitivo del classe 2002, operazione di riscatto che prevede un costo di circa 16 milioni dopo gli oltre 3 versati a gennaio per il prestito. Torniamo invece al tennis da Emilio Mancuso per continuare a seguire il match fra Arnaldi e Tiafoe a Roland Garros.
2: Fuori campo di Matteo Arnaldi sul suo servizio, 30 pari, ha sbagliato l'impatto, ha steccato, si è innalzata la palla, insomma ha rischiato davvero di fare fuori campo, con quella dritto è andato lunghissimo fuori dall'area di gioco, sbaglia con il dritto, l'avevamo detto, perché servire sotto di un game in un set che è decisivo non è facile, e adesso si ritrova 30-40 Matteo Arnaldi sul suo servizio con Francis Tiafoe che ha una palla break pericolosissima sul servizio di Arnaldi. Serviva la prima, invece la prima non è arrivata, e adesso è seconda di servizio per Matteo Arnaldi su palla break per Francis Tiafoe, che piazza il break perché ha risposto con grande aggressività. Ha risposto con grande aggressività l'americano, e Arnaldi non è riuscito a controllare la risposta di Tiafoe. 4-2 per lui nel terzo set, un break questo pesantissimo proprio quando è stato tagliato il traguardo delle 3 ore di gioco, con Francis Tiafoe che si appresta a servire sul 4-2 nel terzo set contro Matteo Arnaldi. Un break davvero pesante, caldo in questo momento. L'americano piazza un altro gran servizio a più di 200 km all'ora. 15-0 per lui nel settimo game del terzo set, appena piazzato il break Francis Tiafoe, e dunque prova ad allungare nel terzo set l'americano. Partita punto a punto finora, c'è stato adesso un tentativo di allungo da parte di Francis Tiafoe, sbaglia ancora con il rovescio Matteo Arnaldi. Il rovescio di Arnaldi rimane in campo, va a pizzicare veramente l'ultimo centimetro del campo, gran rovescio proprio sulla riga di fondo da parte di Matteo Arnaldi. Niente da fare per Francis Tiafoe, 15 pari, serve l'americano, gran servizio per lui, e poi chiude con il dritto incrociato Francis Tiafoe. Si è aperto il campo con il servizio e poi è stato facile per lui chiudere con il dritto incrociato. 30-15 sul servizio di Francis Tiafoe, come detto prova a piazzare l'allungo decisivo nel terzo set dopo che i primi due parziali si sono chiusi entrambi al tie break, stesso punteggio peraltro il tie break 7-5 il primo per Arnaldi, stesso punteggio 7-5 il secondo per Tiafoe. Sbaglia la direzione del dritto incrociato Matteo Arnaldi, 40-15, due opportunità per Francis Tiafoe di salire sul 5-2 nel terzo set, dunque davvero vicino a chiudere la pratica per quanto riguarda il terzo set. Francis Tiafoe contro Matteo Arnaldi, peccato per quel break arrivato nel momento peggiore di questa sfida di ottavi di finale del Roland Garros, con Tiafoe che continua a forzare, ha guadagnato campo, improvvisamente c'è stato una serie di game importanti per l'americano che sale sul 5-2 nel terzo set, e dopo il cambio di campo servirà Arnaldi per restare in partita nel terzo set. Linea allo studio.

0: America con Horse with No Name, qui a Zona Cesarini. Torniamo ad Emilio Mancuso, Roland Garros, tennis, Tiafo Arnaldi, ottavi di finale.
1: Perché in pratica Tiafo ha preso davvero il largo. Eravamo due pari e adesso siamo 5-2, quindi tre game consecutivi da parte di Tiafo, che aveva tre set point consecutivi sul servizio di Arnaldi. Adesso è 15-40, restano due set point con altri vincenti da parte dell'americano. Peccato, perché non ci voleva questo terzo set volato via così facilmente per Tiafo, che si è aggiudicato quel tie break del secondo set, come detto sarebbe stato decisivo nell'andamento di questa partita. Adesso l'inezia è tutta per l'americano, anche se qui piazza un gran dritto Matteo Arnaldi. Sarebbe importante per Arnaldi, sarebbe molto importante tenere questo servizio e dunque cercare di cancellare anche il terzo set point per Tiafo e poi lasciare servire l'americano, che se riuscisse a chiudere il set poi Arnaldi potrebbe servire per primo all'inizio del quarto set. Gran rovescio lungo linea, un altro vincente. Questo è l'Arnaldi del primo set e in parte del secondo, non quello visto negli ultimi game, dove ha lasciato troppo campo libero a Francis Tiafo, che ha fatto il bello e il cattivo tempo. Infatti è volato via 5-2 della 0-40. Serve Matteo Arnaldi con il gran rovescio lungo linea, ancora del Ligure, un altro vincente per lui.
2: Avantage Arnaldi.
1: Tre set point consecutivi cancellati da Matteo Arnaldi. Come detto, è importante per Arnaldi tenere questo servizio in modo, male che vada, di cominciare a servire per primo nel quarto set. Ha tenuto il servizio, ci ha ascoltati Matteo Arnaldi, e dunque 5-3 per Francis Tiafo, che adesso servirà per il set. Ha avuto tre set point l'americano contro Matteo Arnaldi. Servirà adesso per il terzo set Francis Tiafo per chiudere la pratica. Terzo set decisivo finora, quel tie break come detto del secondo set vinto in rimonta dall'americano, perché fosse stato sotto 2-7-0 sarebbe stata durissima per lui, invece ha vinto in rimonta il tie break, bravo, non c'è dubbio. E poi in questo terzo set oggettivamente ha messo in mostra un tennis decisamente superiore rispetto a Matteo Arnaldi, molto molto più falloso rispetto ai primi due parziali. 15-0 sul servizio di Tiafo, però Arnaldi è stato bravo a tenerselo quel servizio e dunque, male che vada, sarà lui a cominciare a servire nel quarto set. Ancora uno scambio da fondo campo con il dritto incrociato. Adesso gioca a tutto braccio Matteo Arnaldi, gran rovescio incrociato da parte del Ligure, imprendibile per Francis Tiafo. Gioca come se avesse già perso il set Matteo Arnaldi, libero, gioca a tutto braccio. Vediamo se riuscirà a piazzare una rimonta che sarebbe abbastanza sorprendente. Seconda di servizio per Francis Tiafo sulla situazione di 5-3 per lui, 15 pari. Serve per il terzo set l'americano. Scambio da fondo campo con Arnaldi, che prova a resistere alle accelerazioni da parte di Tiafo. Scambio durissimo, il tentativo di palla corta di Arnaldi e poi la controsmorzata vincente da parte di Francis Tiafo. 30-15 per l'americano Francis Tiafo, a due punti dal terzo set. Ha avuto tre set point consecutivi nel game precedente, ha sbagliato la direzione della palla corta Matteo Arnaldi. È stato un gioco da ragazzi per Francis Tiafo, poi piazzare una controsmorzata vera vincente per il punto del 30-15 in suo favore. Pronto al servizio Francis Tiafo, gran servizio ad uscire da parte dell'americano, che poi sbaglia la direzione del dritto. Aveva il campo libero, un regalo a stelle e strisce aveva il campo libero, Francis Tiafoe poteva fare qualsiasi cosa, ha scelto di giocare sul contropiede, dove peraltro era rimasto Matteo Arnaldi con il dritto, ha affossato il dritto a rete, l'applauso del suo angolo, Francis Tiafoe 30 pari adesso contro Matteo Arnaldi, 5-3, 30 pari sul servizio dell'americano, seconda di servizio, ha provato l'ace ad uscire, Francis Tiafoe, servizio che è uscito non di molto, seconda di servizio per l'americano, la risposta di Arnaldi che però finisce fuori, peccato per questa risposta di Arnaldi che è finita fuori, 40-30 per Tiafoe. Ancora un set point, il quarto set point per l'americano.
2: E dunque
1: ancora un'opportunità di chiudere il set, stavolta però ce l'ha sul suo servizio. Francis Tiafoe contro Matteo Arnaldi, serve da sinistra l'americano contro il ligure. Porta a casa il terzo set con un servizio vincente. Francis Tiafoe 6-3 per lui nel terzo set, 2-7-1 il vantaggio di Francis Tiafoe contro Matteo Arnaldi. Un terzo set durato poco più di mezz'ora, 33 minuti contro i 73 minuti del primo e gli 87 minuti, quasi una partita di calcio del secondo set. Dunque 2-7-1 per Francis Tiafoe contro Matteo Arnaldi. Dopo il cambio di campo sarà il ligure a cominciare a servire all'inizio del quarto set. Si avvicina la chiusura di zona Cesanini, ricordiamo, a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora, le vittorie di Flavio Cobolli 7-6 al quarto contro l'americano Svaida, la vittoria 6-3, 7-6, 7-6 di Matteo Berrettini su Juan Manuel Cerúndolo. Dunque due azzurri in ogni caso si sono qualificati ai quarti di finale, come Félix Auger-Aliassime che ha battuto 6-3, 7-5, 6-1 il cileno Tabilo. Aspettiamo il risultato di questa sfida tra Tiafoe e Arnaldi.
0: Emilio, domani, a proposito di questo, scusa se ti interrompo, ma ti volevo chiedere come cambiano gli equilibri in tabellone, visto l'assenza di Alcaraz, l'eliminazione di Sinner, insomma ci sono equilibri nuovi, no? Vorremmo un po' capire, magari anche per i nostri radioascoltatori, ora quali sono i favoriti e come si sta sviluppando il tabellone da una parte e dall'altra.
1: Mi fai una domanda da $1 milione, però proviamo a rispondere. Diciamo che i due quarti di domani sono due quarti molto molto interessanti. Intanto Rafa Hodar contro Alexander Zverev, già questa è una partita che promette spettacolo, come promette spettacolo anche l'altro quarto di finale di sera, ed è quella una partita che potrebbe andare anche molto lunga, tra il ceco Jakub Bancic, che sta disputando un grande Roland Garros, contro colui che finora ha impressionato più di tutti, ovvero il brasiliano João Fonseca, che ha vinto la partita del torneo finora al quinto e decisivo set con tre ace consecutivi a chiudere la sfida contro Novak Djokovic, una vittoria straordinaria quella contro Novak Djokovic. E poi ha battuto anche ieri sera Casper Ruud in 4 set, un'altra vittoria davvero pesantissima per il brasiliano, che gioca sotto gli occhi di Guga Quarten, e dunque ha il talismano Guga Quarten in tribuna, João Fonseca che vuole piazzare un colpaccio clamoroso, vedremo se ci riuscirà. I due giocatori che vinceranno le due partite di domani di sicuro saranno due di quelli molto molto favoriti.
0: Grazie.
1: Poi per la vittoria finale sento la musichina in sottofondo. Buona serata, rimandiamo.

0: Naturalmente gli ascoltatori al GR della mezzanotte per il risultato finale della sfida tra Arnaldi e Tiafoe.
1: Grazie Emilio Mancuso, ringraziamo la nostra squadra, Umberto Conti regia, Emanuele Di Cavio, Giovanni Leporale alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione. Ora c'è il GR1 delle 23, buona serata anche da Giacomo Pioreschi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. Donald Trump annuncia il cessate il fuoco in Libano dopo aver parlato con Netanyahu e con Hezbollah. Il presidente americano assicura poi che anche i negoziati con l'Iran procedono a ritmo serrato, nonostante la minaccia di Teheran di interrompere le trattative e tornare a chiudere lo stretto di Hormuz e Bab el-Mandeb se non fosse cessata l'offensiva sul Libano. Da Tel Aviv Netanyahu non accenna passi indietro, proseguirà comunque le operazioni militari nel sud del paese e colpirà Beirut in caso di attacchi di Hezbollah. I miliziani da parte loro aprono invece al cessate il fuoco a condizione che riguardi tutto il Libano. In Danimarca ora, dove la premier uscente Frederiksen ha annunciato di aver raggiunto un accordo per formare un nuovo governo di centrosinistra dopo oltre due mesi dalle elezioni parlamentari. Per lei si tratta del terzo mandato consecutivo da primo ministro in una fase di tensioni diplomatiche con il presidente Trump sul futuro della Groenlandia. Oltre ai socialdemocratici, la nuova compagine governativa sarà composta dai socialliberali, dai verdi di sinistra e dai moderati di centro. In riferimento all'articolo 11 della Costituzione, la collaborazione con gli altri paesi europei sono i due cardini della nostra carta, che è tornato a sottolineare il presidente Mattarella, ricevendo in serata al Quirinale il corpo diplomatico accreditato in Italia in vista della festa di domani per gli 80 anni della Repubblica.
3: Agli ambasciatori il presidente Mattarella ricorda il segnale di autentica svolta che arrivò dalle urne 80 anni fa, la partecipazione delle donne e l'affermazione di principi che sarebbero divenuti pilastri della Costituzione, il ripudio della guerra e la condivisione di sovranità.
4: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli.
3: Oggi però, prosegue il capo dello Stato, si osserva nel mondo una tendenza regressiva avviata con l'ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
4: Avvertiamo come nostra la causa dell'indipendenza e della libertà di Kiev.
3: E la tendenza riguarda anche il Medio Oriente, da Gaza all'Iran al Libano. Mattarella però invita a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale perché, avverte, è una questione di volontà e di scelte.
4: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
3: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR2.
2: Siamo alla cronaca. Potrebbero essere stati bruciati vivi i quattro braccianti di origine pakistana trovati carbonizzati in un minivan sulla statale 106 nel Cosentino. Si indaga per omicidio plurimo e non è da escludere che gli investigatori siano già sulle tracce dei responsabili. Un contributo rilevante alle indagini infatti è stato fornito dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio e della statale. Nelle immagini si vedrebbero alcune persone allontanarsi dal veicolo prima dell'incendio. La Procura di Vicenza indaga sulle intimidazioni al giornalista Adriano Cappellari. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza valuta di rafforzare le misure di protezione. Il ventenne cronista ha raccontato da vicino l'impegno di Don Maurizio Patriciello nel difficile contesto di Caivano a Napoli. Nella notte tra sabato e domenica Cappellari ha ritrovato davanti casa bottiglie incendiarie e una lettera di minaccia a lui, al sacerdote e alla Premier Meloni. Sentiamo l'intervista a Don Patriciello.
5: Certamente l'ha particolarmente colpita l'attentato incendiario e la lettera minatoria ai danni di Adriano Cappellari.
6: Sì, mi ha colpito e anche addolorato, perché questo giovane, un giovane brillante, bravissimo, già a novembre dell'anno scorso ha ricevuto una lettera minatoria dove c'era proprio una esplicita condanna a morte per lui, per me, per Giorgia Meloni.
5: Intanto lei tra qualche giorno andrà a Bassano del Grappa e ci sarà anche Cappellari.
6: Certo, io avevo questo impegno già da mesi e ci andrò e lo incontrerò e insieme continueremo questa battaglia. Io adesso non lo so, perché tante volte mi fanno la domanda: ma lei che cosa pensa? Io non so

ha bussato la porta portando la cena che hai ordinato online. Come avete sentito e capito, abbiamo cambiato totalmente registro e abbiamo lasciato la grande storia. Parliamo di una vicenda nella quale la puntualità è tutto e la, come dire, l'ambientazione di questo racconto adesso è Londra.

0: è capitato tante volte che magari sono là in bicicletta e ci sono tanti che magari sono di fretta in mezzo alla strada, in macchina, e vedono che la bicicletta di fronte iniziano a suonarti dietro. E io tante volte mi incazzavo e mi arrabbiavo, punto il dito medio, e in quel momento magari capita il disastro che esce fuori il ragazzo che vuole litigare. Ah, fammi vedere di nuovo il dito medio. E io da italiano rifaccio vedere il dito medio in faccia. E poi è capitato che una bestia mi ha preso e mi ha buttato a terra. E quando mi ha buttato a terra mi sono rialzato: buttami di nuovo a terra. Perché sei così arrabbiato alla fine? Perché sei così sfasato, incazzato? Perché io sto lavorando per un 10 stelline all'ora e te mi stai suonando dietro, capisco che sei di fretta così. Ah, ok, stai lavorando, sei uno che lavora pesante. Prenditi il mio numero, per cosa? Ah, se vuoi ci incontriamo la sera, beviamo una birra assieme. Capisco. Questa è Londra.
1: Allora, questa è Londra, ma questo soprattutto è Riders on the Storm, Rider nella tempesta, documentario scritto da Stefano Piemontese per Tre Soldi, quindi Radio 3, e lo trovate naturalmente su Rai Play Sound. Dicevamo di Londra e del lavoro di Rider Gaetano, che ha parole che per certi versi non ci aspetteremo da parte di un Rider, ma possiamo ripetere che questa è Londra.
2: Prima della Brexit, Londra era la meta privilegiata per molti giovani italiani, come Gaetano, che abbiamo appena ascoltato. Ragazzi e ragazze in cerca di lavoro nella ristorazione, nell'arte, nel settore finanziario o pubblicitario. Londra non ha mai fatto promesse a nessuno, ma ha offerto a intere generazioni di europei uno spazio per emanciparsi economicamente e per reinventarsi. È il caso di Gaetano, appunto, che si è trasferito a Londra nel 2011, all'età di 20 anni, finché un giorno nel piccolo supermercato dove stava lavorando entra un ex collega con un grande zaino termico in spalla, uno zaino da rider, si mette a litigare con il vecchio datore di lavoro, poi si gira verso Gaetano e gli dice: ma non stare con sta gente, vattene via di qui, vieni a fare il delivery. E lì, per Gaetano, si apre un mondo.
0: Il delivery era stato il mio primo lavoro comodo in tutta la mia vita. Non sto sudando, non mi sto lamentando. Lavori in un supermercato, sei sotto un tetto, vedi le stesse facce ogni giorno. Però con i delivery sei all'aperto, non sei sotto un tetto. Quindi il tetto, quando guadagni sotto un tetto, per me è come se stai diventando un prigioniero con te stesso. Poi inizio pure a conoscere più italiani, anche rider italiani, italo-rumeni, italo-africani, cioè italo-nigeriano, italo-ghanese, italo... E Londra a casa. La vita era favolosa con i delivery, senza dubbio.
1: Allora, molte culture, molte storie, molti modi di confrontarsi, non tutti sempre piacevoli, e l'algoritmo non è il solo nemico.
0: Quando c'è l'operatrice rumena mi riusciva a capire e mi aiutava in qualsiasi problema, ma quando c'era l'operatore pakistano-britannico che si sentiva dall'accento e mi fa: ah, guarda, sei 2 minuti in ritardo, per 2 minuti in ritardo mi ha fermato tutta la giornata lavorativa. E quando inizi il turno in ritardo cosa succede? Che l'operatore riferisce al direttore, il direttore mette l'OT, opportunity to improve. Opportunity sarebbe come dire un warning, un'allerta, che se alla terza allerta sei fuori, ti blocchiamo il profilo. Io mi hanno bloccato

0: proprio il 2 giugno, il 2 giugno di 45 anni fa, quando Dianni ne aveva appena 31. Quante canzoni piene di rabbia per i vizi del nostro paese e allo stesso tempo di amore per questo nostro paese. Questa era A Mano a Mano. Noi siamo On Air Podcast con le storie che troviamo su Rai Play Sound, la piattaforma che ospita tutti i podcast Rai. Stasera il tema è quello dell'appuntamento spesso mancato. Allora abbiamo cominciato con la storia di Umberto II di Savoia, che aveva studiato da re per tutta la vita, solo che il suo regno è durato poche settimane per via del referendum monarchia repubblica. Poi abbiamo parlato di rider ai quali l'algoritmo non consente di mancare l'appuntamento. Adesso però cambiamo decisamente, totalmente registro. Quello tra Ale e Franz è un appuntamento atteso da anni che comincia come meno tu l'aspetti.
1: Pillolina blu, aiutami tu. Ma che cazzo vuoi? No, no, no, signore, no, no, no, no, no, no, è occupato, è occupato, è occupato. Signore, si deve alzare, deve andare via. Ascolti un attimo, ascolti. Questo è un ristorante, non è una mensa aziendale dove si trova posto libero, allora ci si siede. No, io sto aspettando una persona, non è neanche difficile da capirlo. Sono vestito elegante, è apparecchiato per due e ho anche dei fiori perché sto aspettando una signora.
2: E sarebbero quelli i fiori per la signora?
1: Sì, perché cosa c'è che non va?
2: Complimenti, che bel gusto che ha, eh?
1: Oh, si faccia gli affari, già sei seduto qui che non deve... Cioè, scusi, cioè, poi lei che ne sa dei miei problemi? Oggi non ho avuto tempo di comprarli. Poi mi sono ricordato che ogni lunedì mia zia va a trovare mia nonna, no?
2: Prego?
1: Al cimitero.
2: Al cimitero?
1: No. Sì, allora ho fatto rubamazzo e ne ho presi un po'. Perché dice così? Si vede molto che sono specifici.
2: Eh beh, sono dei crisantemi, altro che specifici. Lo specifico dello specifico. Quelli li fanno gialli mica per niente, perché se c'è nebbia uno trova la tomba, sono catarinfrangenti.
1: Ma guardi, lei è veramente un figo. Lei deve andare, deve lasciare quel posto libero, ha capito? Poi lei che ne sa dei fiori? I fiori sono tutti belli. I fiori sono i fiori.
2: E allora poteva venire anche con dei fiori di zucca.
1: No, non avevo tempo di stare a friggere e poi uscire di casa.
2: Okay, vabbè.
1: Deve andare via, signore. Cameriere, ma scusi, ma cioè, ma porca miseria. Io sto aspettando una donna che non vedo da 30 anni. Ah. Ha capito? 30 anni, una donna con la quale, cioè, insomma, ha avuto un legame passionale. Insomma. Sì, siamo tra uomini, cioè, ha capito? La voglio rivedere perché, insomma, si faceva l'amore tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Pausa la domenica per fare le prove e poi si riprendeva il lunedì. Era una donna, insomma, aveva una grande intesa sessuale, insomma, era una donna molto focosa.
2: Si chiamava Maria?
1: Si chiama ancora Maria, nonostante i fiori si chiama ancora Maria.
2: Maria Brambilla?
1: Sì, come fa a saperlo?
2: Sono io.
0: Ale e Franz, l'appuntamento romantico su Rai Play Sound, ma scopriamo cosa accade quando la sorpresa lascia il posto ad altre emozioni.
1: E chi?
2: Maria.
1: Prego.
2: Sono io Maria. Solo che adesso mi chiamo Mario.
1: Mario.
2: Posso abbracciarti?
1: Ehi, io neanche la conosco, scusi un attimo, ma cosa abbracciarti?
2: Neanche mi conosci.
1: No, che non ti conosco.
2: Ma perché fai così, Enrico?
1: Enrico, come fai a sapere il mio nome?
2: Ma perché sono Maria. Sono Maria, ma davvero non mi riconosci? Guardami, sono Maria, Maria, Maria. La tua Maria.
1: No, no, sarai la Maria di qualcun altro, guarda, se è neanche buona da fumare, direi inspacciabile. Io la saluto, guardi. No. Sì, sì, sì. La saluto che devo andare dal dentista, che oggi c'è un'offerta sui molari.
2: No, no, no, no, davvero. Se non mi credi che sono Maria, guarda, controlla i miei documenti, guarda la mia carta d'identità. Tò, siediti e guarda tu stesso, guarda. Vabbè, il nome no è Mario. Guarda il cognome, guarda la mia data, dove sono nato, il luogo, controlla tu stesso, Enrico. È tutto identico.
1: No, caro, a parte che non è tutto identico, perché se guardi in questa piccola casella c'è scritto M anziché F.
2: Ma che cosa posso fare per convincerti?
1: Siamo a posto così, guarda.
2: Vabbè, allora.
1: Proprio a posto, a posto.
2: Ma niente, allora io vado, cosa devo dirti? Sapevo che era difficile, ho voluto provarci. Io vado e tu rimani qua e continuo a aspettare la tua Maria. Testardo di un puccettino.
1: Aspetta, mi hai chiamato puccettino. Soltanto io e Maria sapevamo il segreto del nomignolo puccettino. Lo avevamo deciso una notte di fine settembre, scritto su un biglietto, messo in una busta chiusa con cera lacca e depositato in un cavo segreto di una banca svizzera. Ma allora sei veramente tu?

0: Perché mi guardi così? Non sei cambiato per niente. Minchia, tu sei cambiata tanto, ma tanto, tanto, tanto.
1: Ovviamente poi la vicenda prosegue. Ale e Franz, l'appuntamento romantico su Rai Play Sound. Tra poco chiuderemo con il nostro audiolibro e lì, come per Umberto di Savoia, ecco che racconteremo la storia di un personaggio che aspetta tutta la vita che il futuro desiderato e atteso possa cominciare. Adesso però Sienna Spyro, spero di averlo pronunciato come si deve, Material Lover.

0: Siamo allo spazio dedicato all'audiolibro di Rai Play Sound. Questa sera andiamo in Francia. L'epoca è la seconda metà dell'Ottocento. Anche qui avremo uno di quegli appuntamenti attesi per tutta la vita.
1: Il 15 settembre 1840, verso le 6 del mattino, il Ville de Montereau, sul punto di partire, lanciava grosse spire di fumo davanti a Quai San Bernard. Arrivava gente trafelata, barili, rotoli di corda, cesti di biancheria ingombravano il passaggio. I marinai non davano retta a nessuno, mentre la campana a prua non smetteva di rintoccare. Finalmente la nave partì e le due rive cominciarono a svolgersi come due larghi nastri, trascinando via la loro processione di magazzini, fabbriche, cantieri. Un giovane di 18 anni, con i capelli lunghi, se ne stava immobile vicino al timone, tenendo un album sotto il braccio. Guardava passare nella nebbia campanili e palazzi di cui non sapeva il nome. A un tratto, con un'ultima occhiata, abbracciò l'Île Saint-Louis, la Cité, Notre-Dame. Poi, mentre Parigi scompariva rapidamente, si lasciò sfuggire un gran sospiro. Superati da poco gli esami di bacelliere, Federico Moreau stava tornando a Nogent-sur-Seine, dove gli

0: sarebbe toccato di languire per 2 mesi prima di iscriversi a legge. Sua madre l'aveva spedito alle Havre con i soldi contati per far visita a uno zio dal quale sperava che il figlio potesse ereditare. Federico ne era tornato soltanto il giorno prima e si rammaricava che non gli fosse riuscito, rincasando per la via più lunga, di fermarsi un po' nella capitale. Intanto pensava alla stanza dove sarebbe andato a vivere, al soggetto di un dramma, a dei quadri da dipingere, alle sue future passioni. Era convinto che la felicità dovuta alle sue doti spirituali fosse già in ritardo.
1: Era convinto che la felicità fosse già in ritardo, scrive così Gustave Flaubert nell'Educazione sentimentale pubblicato nel 1869, letto da Anna Bonaiuto, e lo trovate su Rai Play Sound, e come sempre Alessandro Forlani ci aiuta a muoverci tra le pagine di questo romanzo.
2: La prima edizione dell'Educazione sentimentale, 1869, fu pubblicata in Francia con il sottotitolo Storia di un giovane, per sottolineare il carattere formativo del romanzo. Il libro si apre con una scena molto simbolica. Il protagonista, Frédéric Moreau, giunge a Parigi su un battello che risale la Senna, immagine che preannuncia il suo viaggio esistenziale tra illusione e disincanto. È una lunga, quasi eterna, attesa di qualcosa di nuovo, dell'avverarsi di un desiderio. Gustave Flaubert, 1821-1880, è considerato uno dei padri del romanzo moderno, scrittore quasi ossessionato dalla perfezione formale, dedica ben 5 anni alla stesura di Madame Bovary, uscito nel 1857, opera che poi lo rende famoso. L'Educazione sentimentale è il suo terzo romanzo e riflette la visione disillusa della società borghese e dei sogni giovanili. Flaubert è noto per il suo stile indiretto libero che gli permette di fondere la voce del narratore con quelle dei personaggi. Il romanzo segue Frédéric Moreau, un giovane di provincia che viene nella capitale per studiare diritto, ma finisce per vivacchiare tra amori idealizzati, su tutti quello per Madame Arnoux, amicizie deludenti e fallimenti politici. La trama, ambientata tra il 1840 e 1867, è una cronaca delle speranze di una generazione sullo sfondo dei moti del 1848. Frédéric crede nella letteratura, nella musica, poi nelle armi, nella politica, ma deve accorgersi che tutto è illusorio. La rivoluzione è disordine, barbarie, i duelli nascono da principi magari giusti ma diventano ridicoli, le discussioni filosofiche nascondono piccoli litigi personali. Gli resta l'attesa di un amore vero, quello appunto per Madame Arnoux, una donna sposata più grande di lui, ma si troverà anziano e capirà che anche questa grande passione è diventata soltanto un'amicizia. Il senso del libro è la rappresentazione di un'educazione non solo sentimentale, ma anche sociale, politica, morale. Flaubert mostra però come la vita molto spesso non corrisponde ai sogni e quindi la maturità si raggiunge soltanto con la consapevolezza dei propri limiti.
0: A parte qualche borghese che viaggiava in prima classe, i passeggeri erano operai o bottegai con le mogli e i bambini. Per tornare al suo posto, Federico spinse il cancelletto della prima classe. Fu come un'apparizione. Sedeva tutta sola al centro della panchina, o almeno egli non vide altri, abbagliato dagli occhi di lei. Al suo passare, ella alzò la testa. Federico curvò distinto le spalle, poi, messosi più lontano, dalla sua stessa parte, si voltò a guardarla. Aveva un cappello di paglia, largo, con dei nastri rosa dietro che il vento faceva palpitare. I capelli neri le scendevano in lunghe bande lisce, sfiorando l'estremità dei grandi sopraccigli, come per serrare teneramente l'ovale del suo viso. La veste di mussola chiara a minuscoli pois ricadeva in fittissime pieghe. Era intenta a un lavoro di ricamo e il profilo diritto, la linea del mento, tutta la sua figura erano incisi nel blu cielo dello sfondo. Dato che lei non mutava

0: Stava atteggiamento, Federico fece parecchi giri in qua e in là per dissimulare la manovra. Poi venne a installarsi proprio accanto al suo parasole, che era appoggiato alla panchina, e fingeva di interessarsi a una scialuppa sul fiume. Mai aveva visto splendore come quello della sua pelle bruna, né grazia pari a quella dei suoi fianchi, né la dolcezza fragile delle sue dita orlate dalla luce. Contemplava il suo cestino da lavoro con meraviglia, come un oggetto straordinario. Qual era il suo nome? Qual è la sua dimora, il suo passato, la sua vita? Avrebbe voluto conoscere i mobili della sua stanza, tutti gli abiti che aveva portato, la gente che frequentava. Il desiderio di possesso fisico era come soffocato da una voglia più profonda, in una curiosità dolorosa e senza freni. Una negra con un fazzoletto in capo le venne dinanzi con una fanciulla per mano, già grandicella. Era sveglia da poco, qualche lacrima le velava gli occhi. Se la prese in grembo. Non faceva la brava la signorina, e sì che presto avrebbe avuto 7 anni, la mamma avrebbe smesso di volerle bene. Già le s'eran perdonati troppi capricci. E Federico era felice di sentire queste cose, come di una scoperta, un acquisto per lui. La pensava di origine andalusa, creola forse, che avesse portato con sé quella negra dalle isole.
1: E la scintilla ormai è scoccata. Sentiamo ancora un frammento del romanzo.
0: Un lungo scialle a strisce viola era sul bordo di rame della panchina, alle sue spalle. Chissà quante volte, in alto mare, aveva dovuto avvolgerselo intorno alla vita, posarselo sui piedi, dormirci dentro rannicchiata per difendersi dall'umidità della sera. Ma tirato giù dalle frange, ecco che scivolava poco a poco, stava per cadere in acqua. Federico si slanciò e lo trattenne. Ella disse: «La ringrazio, signore». I loro sguardi si incontrarono. «Sei pronta, moglie mia?» gridò il signor Arnoux facendo capolino dalla sala. La bambina gli corse incontro, gli si attaccò al collo e si mise a tirargli i baffi. Arnoux gli indicava la strada, insistendo cordialmente perché scendesse. Federico affermò che aveva appena mangiato, in effetti moriva di fame e non aveva più un soldo in tasca. Alla fine si convinse che aveva ben diritto anche lui, come chiunque altro, di trattenersi nella sala. Davanti ai tavolini rotondi, alcuni borghesi stavano facendo colazione. Un cameriere andava e veniva. Il signore e la signora Arnoux erano in fondo alla sala sulla destra. Federico raccolse a caso un giornale e si mise a sedere sulla lunga panca di velluto. A Montereau avrebbero preso la diligenza per Chalon. Il loro viaggio in Svizzera sarebbe durato 1 mese. La signora rimproverò il marito per la sua debolezza verso la bambina. Dovette sussurrarle all'orecchio qualche tenerezza. Lei sorrise. Poi lui si alzò per chiudere alle sue spalle la tenda della finestra. Il soffitto basso, bianchissimo, rifletteva una luce cruda. Federico, che le stava di fronte, distingueva l'ombra delle sue ciglia. Inumidiva le labbra nel bicchiere, spezzava una crosta di pane fra le dita. Un medaglione di lapislazzuli, che pendeva da una catenina d'oro al suo polso, risuonava a tratti, urtando l'orlo di un piatto. Eppure, tutta quella gente aveva l'aria di non accorgersi di lei.
1: Di lei sarà questo il grande appuntamento mancato dell'educazione sentimentale di Gustave Flaubert, che trovate su Rai Play Sound. Allora, On Air Podcast, la regia di Leonardo Patanè, per la parte tecnica grazie a Giovanni Leporale. Io sono Francesco Graziani e chiudiamo con Pino Daniele, Notte che se ne va, che giustamente ci accompagna al GR della mezzanotte. On Air Podcast torna lunedì alla stessa ora con Carla Manzocchi. A risentirci.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: 2 giugno 1946, 2 giugno 2026, 80 anni di Repubblica, 80 anni di voto alle donne. In mattinata le celebrazioni a Roma, dalle 9 lo speciale su Rai Radio 1. Dal Quirinale nuovo appello del presidente Mattarella contro tutte le guerre, prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi. L'Iran minaccia la rottura con gli USA dopo l'escalation israeliana in Libano. Netanyahu vuole l'offensiva su Beirut, ma Trump lo stoppa. Anche Hezbollah si fermerà. Risalgono petrolio e gas contro il caro energia. Bruxelles segue la proposta italiana. Ipotesi sforamento sui vincoli di bilancio per lo 0,3% del PIL. Auto, il mercato nazionale torna ad accelerare, nei primi 5 mesi più 9%, bene Stellantis raddoppia la quota dell'elettrico. Orrore vicino a Cosenza, i corpi di 4 braccianti pakistani trovati carbonizzati in un'auto, indagine per omicidio, 2 sospettati. Nastassja Kinski contro Wim Wenders, l'attrice chiede di cancellare

0: Una scena di nudo girata quando era tredicenne. Il regista, forse non lo rifarei, ma no, a modifiche. Quanto ci manca Rino Gaetano, oggi l'anniversario del musicista prematuramente scomparso nel 1981, nella capitale un concerto tributo. Sport, tennis, Cobolli e Berrettini avanti tutta, i due romani approdano ai quarti del Roland Garros, Arnaldi in campo da oltre 4 ore contro Tiafoe, se vince sarà derby con Matteo. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il 2 giugno del 1946, con il referendum costituzionale, gli italiani sceglievano la Repubblica e inauguravano così un 80ennio di democrazia e di pace. Stamane la consueta cerimonia ai Fori Imperiali alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche istituzionali con l'omaggio alla tomba del milite ignoto. Seguiremo in diretta le celebrazioni su Radio 1 con uno speciale dalle 9 a mezzogiorno. Il capo dello Stato intanto ai giardini del Quirinale ha incontrato il corpo diplomatico.
1: Questione di volontà e di scelte, quelle che il popolo italiano fece 80 anni fa, sancendo la nascita della Repubblica, e quelle da fare oggi per dire no alla violenza e alla guerra. Il presidente Mattarella, di fronte al corpo diplomatico, prosegue le celebrazioni del 2 giugno, avviate con l'apertura dei giardini del Quirinale alle categorie deboli, e delinea un ponte tra passato e presente: il voto delle donne, i valori di uguaglianza e solidarietà, il rifiuto della prepotenza delle armi.
2: La Repubblica italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona.
1: Valori da ribadire con urgenza in un momento di regressione, ingiustificabile l'aggressione russa all'Ucraina, preoccupante il caos in Medio Oriente, da Gaza all'Iran, con una crisi che sta colpendo anche i civili in Libano, di qui l'invito di Mattarella a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale.
2: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise.
1: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
0: E veniamo proprio al Medio Oriente, dopo l'escalation dell'offensiva israeliana in Libano e la minaccia da parte di Teheran di interrompere i negoziati con gli Stati Uniti, interviene il presidente americano Trump, il corrispondente da New York.
3: Due post social in rapida sequenza per intervenire su due diversi teatri di crisi medio orientale. Sul Libano, innanzitutto, Trump scrive di una telefonata molto produttiva col premier israeliano Netanyahu. Risultato: non ci saranno, annuncia, truppe dirette a Beirut. Ottima definisce anche la telefonata con Hezbollah attraverso alcuni rappresentanti, specifica. Loro hanno concordato che tutti gli attacchi cesseranno, prosegue. Nella sintesi trumpiana, Israele non li attaccherà e loro, cioè i miliziani filo-iraniani, non attaccheranno Israele. Un altro post social è dedicato all'Iran. I negoziati con la Repubblica Islamica continuano a ritmo serrato, scrive il presidente. Parole che arrivano dopo che i media statali di Teheran avevano annunciato una sospensione delle trattative con Washington per quella che era stata definita una violazione del cessate il fuoco in Libano. Trump, in un primo momento, rispondendo ai giornalisti, aveva minimizzato. Onestamente non mi interessa se i negoziati finiscono, il suo primo commento. Rimanere in silenzio sarebbe positivo, abbiamo parlato troppo, aveva tagliato corto. Prima di tornare sui social e precisare che la diplomazia è ancora al lavoro anche tra Washington e Teheran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: E poco fa, parlando alla ABC News, Trump ha affermato che l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Della questione libanese si è occupato il Consiglio di sicurezza dell'ONU nella riunione chiesta dalla Francia. Sul cessate il fuoco in Libano, sia Israele sia Hezbollah pongono le loro condizioni.
4: Il premier israeliano Netanyahu vuole tenersi le mani libere e si affretta a dichiarare: la nostra posizione è immutata. Ho ribadito a Trump: se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città, Israele colpirà obiettivi a Beirut e in ogni caso continuerà le operazioni militari nel Libano meridionale. Parole che arrivano anche in risposta a pressioni interne. In serata Hezbollah aveva affermato: sosteniamo un cessate il fuoco totale e il ritiro delle truppe di Tel Aviv dal nostro paese. Ed è questo uno dei punti più delicati nelle trattative tra Teheran e Washington. L'Iran ha infatti dichiarato che se Israele colpirà la capitale libanese, farà saltare i colloqui, interrompendo i canali di comunicazione con gli Stati Uniti, e risponderà agli attacchi di Tel Aviv a Beirut. Infine ha minacciato di sigillare Hormuz e Bab el-Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. E dopo aver colpito con missili e droni la base dalla quale era partito il raid americano nel sud dell'Iran, in serata i Pasdaran fanno sapere di aver centrato con un missile una nave portacontainer battente bandiera panamense e di proprietà americana. Un'azione che, dicono le guardie della rivoluzione islamica, segue l'attacco da parte degli Stati Uniti di un'imbarcazione iraniana vicino all'Oman. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Con gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente tornano le fibrillazioni sui mercati delle materie prime. Ad Amsterdam il prezzo del gas ha segnato un più 6,3%, sfiorando i 49 euro al megawattora. Il petrolio chiude a New York appena sotto i 92 dollari. Il 6 giugno intanto scadono i tagli delle accise sui carburanti. Il governo valuta ulteriori interventi. E contro il caro energia, Bruxelles si avvia a concedere la flessibilità di bilancio chiesta dall'Italia. Secondo l'agenzia Bloomberg, agli Stati membri sarebbero concesse spese extra pari allo 0,3% del PIL, fuori dunque dai normali vincoli di bilancio comunitari. La commissione, presieduta da Ursula von der Leyen, potrebbe presentare una proposta già mercoledì. E i temi economici, oltre agli scenari internazionali, insieme sono al centro del confronto tra i partiti, a partire dalle parole del ministro Crosetto.
5: Questo allontana un serio piano di pace, perché un serio piano di pace parte dalla cessazione dell'ostilità, dalla cessazione della guerra.
6: Così Guido Crosetto parla dell'avanzata israeliana in Libano. Quanto alla costruzione di una difesa europea, spiega il ministro di Fratelli d'Italia, non è alternativa ma complementare a interventi contro il caro energia. Per farvi fronte, il commissario Raffaele Fitto mette nero su bianco, con una lettera alle regioni, la proposta di utilizzare i fondi di coesione, idea che non convince la Lega, mentre tutta la coalizione boccia qualsiasi ipotesi di patrimoniale, parlando di solita sinistra delle tasse. Ma dall'opposizione anche Matteo Renzi esclude nuove imposte e i 5 Stelle parlano di fumo negli occhi. La patrimoniale oggi la pagano tutti gli italiani, rovescia il ragionamento Angelo Bonelli da AVS.
7: Ci sono 79 super ricchi che da soli hanno un patrimonio di 357 miliardi di euro. Chiedere loro un contributo non è una bestemmia.
6: I progressisti bocciano pure l'idea di usare i fondi di coesione per far fronte al caro energia. Quei soldi sono delle regioni, avverte il PD, che poi accusa il governo di rimanere in imbarazzante silenzio di fronte all'offensiva israeliana in Libano. Lucio Bondi, GR1.
0: Migranti, c'è l'accordo tra i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio sul regolamento dei rimpatri. Ok agli hub nei paesi terzi. Via libera alla stretta sulla gestione dei rimpatri. L'intesa dovrà ora essere approvata dalla Commissione per le libertà civili e della plenaria. Rai Radio 1, 00:09. Siamo alla cronaca. I corpi carbonizzati di 4 braccianti pakistani trovati all'interno di una vettura in provincia di Cosenza. È omicidio, dicono gli investigatori. 2 persone sono sotto interrogatorio.
8: Sono i vigili del fuoco a fare la macabra scoperta. Arrivano perché c'è un minivan in fiamme in un distributore di benzina lungo la strada statale 106 ionica nei pressi di Amendolara. Dentro quella vettura i corpi di 4 persone carbonizzati. Sono 4 migranti di origini pakistane che in zona lavorano come braccianti. Sembra un giallo, ma ben presto arrivano le prime risposte. Accertato che non si tratta di un incidente, il questore di Cosenza, Antonio Borelli, fotografa la situazione così.
9: Si tratta di un fatto sicuramente omicidiario. Sta lavorando la squadra mobile insieme alla polizia stradale su una serie di ipotesi.
8: Dunque un omicidio plurimo, i 4 uccisi e poi i corpi dati alle fiamme nell'auto. Secondo quanto trapela a dare un indirizzo preciso alle indagini, sarebbero state le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore che non lascerebbero spazio a dubbi. Ora è caccia all'uomo, mentre si fa largo l'ipotesi dei contrasti tra gruppi di migranti già registrati in zona nel recente passato. Bruno Sokolovic, GR1.
0: La morte della bambina di 2 anni a Bordighera. Mercoledì gli interrogatori di garanzia per la madre e il compagno accusati di maltrattamenti aggravati dal decesso della vittima.
10: La linea difensiva di Emanuela Aiello è decisa. Dal carcere di Torino, dove si trova da 4 mesi per la morte della figlioletta Beatrice, domani raggiungerà il tribunale di Imperia e si sottoporrà all'interrogatorio di garanzia il suo avvocato Bruno Di Giovanni.
11: Presenzierà l'interrogatorio e ha intenzione di rispondere alle domande del giudice.
10: Davanti al giudice si presenterà anche il compagno Emanuele Iannuzzi, in isolamento nel carcere di Genova Ponte Decimo, la sua legale Maria Gioffrè.
12: Ad oggi noi non abbiamo gli atti, quindi è molto complesso capire come impostare la linea difensiva quando in mano abbiamo solo l'ordinanza.
10: L'ordinanza della Procura di Imperia è una galleria degli orrori. Vengono descritti mesi di maltrattamenti e sevizie perpetrate dagli Annuzzi, che la sera del 9 febbraio hanno portato

0: accertato la morte della piccola di 2 anni. Disperato, il padre naturale di Beatrice, in carcere per altro reato, che chiede di poter riabbracciare le altre 2 figlie. Illegale, Fabio Scaffidi Fonti.
1: Nessuno poteva immaginarsi una situazione del genere, se no sarebbe stato nostro onere andarla a denunciare.
0: Eleonora Fioretti, GR1.
2: È morta a Catania la donna aggredita lo scorso 30 maggio dal marito, ora accusato di femminicidio.
3: Le speranze si sono spente dopo 3 giorni di agonia. Alessandra Bruno è morta all'ospedale Garibaldi Centro di Catania. Era lì dal 30 maggio, da quando il marito, Salvatore Mallamo, l'aveva colpita ripetutamente con un martello nella loro abitazione di Mister Bianco. Gli organi della donna, deceduta a 47 anni, saranno donati. L'uomo, già in carcere, adesso dovrà rispondere di femminicidio nell'inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta Liliana Todaro e dalla sostituta procuratrice Valentina Margio. I due erano in crisi, come ricostruito dai carabinieri che indagano sul caso. L'uomo, un autista di 53 anni, non avrebbe accettato una possibile separazione e per questo avrebbe colpito la moglie. In casa, durante l'aggressione, c'erano i loro 4 figli, 2 minorenni. È stata una di loro a lanciare l'allarme chiamando il 112. L'operatore della centrale operativa dei carabinieri ha mantenuto il contatto telefonico diretto fino all'arrivo dei soccorsi, che hanno trasportato la donna in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stata operata in neurochirurgia. Oggi le condizioni sono peggiorate. Alessandra Bruno aveva lesioni gravissime alla testa. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
2: La procura di Milano ha fermato un 21enne nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza con l'accusa di terrorismo internazionale. Il ragazzo era pronto a lasciare l'Italia. Aveva in tasca un biglietto aereo per il Marocco datato 9 giugno. Sui suoi social, post per esaltare gli attentati dall'ISIS contro i cristiani e l'Occidente e per incitare al martirio, con riferimento anche ai recenti fatti di Modena. 2 giorni fa le frasi che hanno portato a ritenere verosimile una sua azione immediata. Domani renderò l'Italia un po' migliore, aveva scritto.
4: A maggio le auto immatricolate...
2: Continua a crescere il mercato dell'auto in Italia, bene Stellantis raddoppia la quota dell'elettrico, sempre più diffusi i marchi cinesi.
4: A maggio le auto immatricolate sono state il 7,6% in più sull'anno scorso e nei primi 5 mesi dell'anno il 9% in più sullo stesso periodo del 2025. È la 6ª crescita consecutiva per il mercato dell'auto italiano, bene Stellantis che fa meglio della media del mercato. La società conferma 3 sue macchine nelle prime 4 posizioni, la più venduta è la Fiat Pandina. Nel nostro paese poi continua a crescere la quota di auto elettriche. A maggio ha sfiorato il 9%. È praticamente raddoppiata, a spingere le vendite e gli incentivi varati dal governo lo scorso ottobre. La quota di elettriche resta però ancora bassa rispetto agli altri grandi paesi d'Europa. Intanto sale la quota dei marchi cinesi, che ha ormai raggiunto il 14% del totale. Se da un lato Tesla ha tirato il freno a mano con un calo del 23%, Leapmotor, che fa capo a Stellantis, ha aumentato le immatricolazioni di oltre il 1200%, confermandosi come il brand a più alta crescita in Italia. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Torniamo alla festa del 2 giugno, pubblicati i primi 1000 video dei Volti della Repubblica, iniziativa del Quirinale in cui personaggi famosi, tra cui Checco Zalone, Federica Brignone e Matteo Berrettini, ma soprattutto tante cittadine e cittadini di ogni età e di diverse parti del mondo, hanno espresso il proprio pensiero sul significato della Repubblica Italiana in occasione del suo 80° compleanno. Ascoltiamo alcune voci, la prima è quella di Geppi Cucciari.
5: Repubblica deriva dal latino, res publica, cosa di tutti, che peraltro è il contrario di cosa nostra. Già questo dovrebbe farci riflettere.
6: Per me la Repubblica Italiana rappresenta un mondo magico pieno di cultura, tradizioni e di una lingua bellissima che adoro imparare.
7: Per me la Repubblica è la storia del nostro paese.
8: Per me la Repubblica è... una grande orchestra dove ogni cittadino ha uno strumento e tutti insieme creano l'armonia del paese.
7: Per me la Repubblica è la storia del nostro paese.
2: Il 2 giugno 1946, lo abbiamo sentito in apertura di giornale, ha segnato in Italia anche l'estensione del diritto di voto alle donne. Francesca Giannone lo racconta nel romanzo La Portalettere, bestseller tradotto in 40 paesi. L'abbiamo intervistata.
9: Perché ha raccontato il voto alle donne?
10: Ha rappresentato una svolta epocale, un momento di riscatto, una sorta di appuntamento a cui le donne italiane non vedevano l'ora di andare. In effetti nel mio primo romanzo la protagonista Anna si prepara per andare alle urne.

0: tournée come appuntamento più importante della sua vita. La sera prima si taglia i capelli, la mattina del 2 giugno 46 indossa il suo vestito più bello, si spruzza il profumo e col batticuore si reca a votare per la prima volta nella sua vita.
1: Passato e futuro, raccontare può cambiare la nostra vita?
0: Il racconto, in qualsiasi forma avvenga, attraverso letteratura, cinema, fotografia, è lo strumento più potente che noi esseri umani abbiamo. È specchio, no? Si fa specchio della contemporaneità e poi diventa testimonianza per chi verrà dopo di noi.
1: Le sue sono sempre storie di emancipazione femminile. Più sogni o più realizzazioni?
0: Sei i mezzi per essere indipendente, hai anche non solo la libertà di sognare, ma anche la possibilità di realizzarli, i sogni.
1: Ora torna con un nuovo romanzo, Gli anni in bianco e nero.
0: Parla di sorellanza, di ribellione, di diritti negati e di fame di libertà.
1: Francesca Cosentino, GR1.
2: Cinema, Anastassia Kinski torna a chiedere la rimozione di una scena di nudo girata a 13 anni sotto la regia di Wim Wenders, una vicenda che riapre il dibattito sui limiti del patrimonio cinematografico e sul consenso dei minori sul set.
3: Il film incriminato è Falso Movimento del 1975 del regista tedesco Wim Wenders, in cui la tredicenne Anastassia Kinski interpretava il ruolo di Mignon, adolescente muta che in una sequenza di alcuni minuti appariva distesa su un letto con solo uno slip addosso, mentre un uomo molto più grande di lei, anche lui in slip, si stendeva a suo fianco e la schiaffeggiava prima di cominciare a carezzarla. La Kinski, che oggi ha 65 anni, da 10 prova a far cancellare la scena, chiedendo anche un indennizzo. Non è l'unico caso. Brooke Shields contestò vivacemente il fatto di essere stata trattata come una merce in Laguna Blu e Olivia Hussey intentò causa nel 2023 per una controversa scena di nudo nel Giulietta e Romeo di Zeffirelli, causa persa. Wim Wenders ha ammesso che oggi non girerebbe mai più quella scena, ma si è detto incerto sull'ipotesi di modificare retroattivamente un'opera. Dunque il dibattito resta aperto, ma oggi il movimento Me Too ha cambiato la sensibilità delle attrici, forse anche quella dei registi, ed è stato istituito anche un coordinatore di intimità per garantire sul set un ambiente di lavoro sicuro. Maurelia Carafa, GR1.
2: Il 2 giugno di 45 anni fa ci lasciava prematuramente a soli 30 anni l'indimenticabile Rino Gaetano. Oggi Roma torna a omaggiarlo con la 16ª edizione del Rino Gaetano Day. Alle 21 nel Parco Arena di Montesacro inizierà il concerto della Rino Gaetano Band. Il gruppo è guidato dal nipote del cantautore Alessandro, da anni impegnato con rigore, continuità e passione nel custodire e reinterpretare dal vivo il repertorio dello zio. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Gianluca Liberati e Max Gambino. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
4: GR1 Sport.
5: Mezzanotte e 19 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Partiamo dal tennis con gli ottavi del Roland Garros. Ancora in campo il terzo azzurro di giornata, Matteo Arnaldi, al quinto set contro l'americano Tiafoe. In diretta l'inviato Emilio Mancuso.
6: Buonasera, buonasera, o meglio buonanotte. Buonanotte da Parigi, un'incredibile battaglia tennistica nel cuore della notte parigina, quella in corso su Lang Lane tra il nostro Matteo Arnaldi e l'americano Francis Tiafoe. Siamo all'inizio del quinto e decisivo set sull'uno pari, un match dalle mille emozioni. Arnaldi primo set al tie break 7-5, stesso punteggio per Tiafoe nel secondo. L'americano porta a casa il terzo parziale 6-3, nel quarto sembrava tutto finito, 4-1 40-15 servizio, poi anche 5-4 30-0, tutto per Francis Tiafoe. Ma Arnaldi bravissimo, riesce a rimontare, a portarsi a casa un incredibile tie break. Come detto, siamo all'inizio del quinto e decisivo set sul punteggio di uno pari, 4 ore e 40 minuti di battaglia tennistica davvero spettacolare nella giornata che è appena finita, con le vittorie di Flavio Cobolli 7-6 al quarto sull'americano Schweida, prima volta nei quarti di finale a Roland Garros per il romano, e l'altro romano Matteo Berrettini che ha battuto 7-6 al terzo l'argentino Juan Manuel Cerundolo 5 anni dopo ai quarti a Roland Garros. Andiamo ad ascoltare Matteo Berrettini e poi linea allo studio.
7: Mi piacerebbe non fermarmi, però sappiamo bene che il tennis è uno sport difficile e che insomma sarà una battaglia con chiunque dovessi giocare, però sono molto contento del cammino fatto fino ad ora.
5: Ora il calcio con l'avvicinamento della nazionale alle due amichevoli con Lussemburgo e Grecia. L'inviato.
8: A 15 anni Marco

0: Palestra. Da Buccinasco giocava a centrocampo, da mezzala, ed era il più lento di tutti. La sua fortuna, il cambio di ruolo. Il suo allenatore all'under 16 dell'Atalanta lo ha fatto immigrare sulla fascia. Uno sviluppo atletico naturale lo ha reso il velocista impressionante di questa prima stagione da titolare con il Cagliari in prestito dall'Atalanta. Nella sua crescita però è stato essenziale il campionato con l'Atalanta under 23.
1: Secondo me l'under 23 è un passaggio giustissimo perché ti fa capire come funziona il calcio professionistico e in più ti dà la possibilità di anche di sbagliare qualcosa, giustamente, perché è normale che i giovani all'inizio possano avere meno esperienza di altri.
0: L'Italia riparte anche da Palestra, uno dei reduci della notte buia di Zenica, Lussemburgo e Grecia adesso, senza pensare troppo al mercato, ai club che lo inseguono, l'Inter in prima fila.
1: Sono pronto a tutto, mi sento pronto in questo momento, lo devo al Cagliari, lo devo alla nazionale sicuramente anche per queste le due partite che ho fatto precedentemente, quindi io sono pronto a tutto, ecco.
0: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
2: In chiusura il basket, con le semifinali dei playoff Scudetto, la Virtus Bologna ha battuto 98-79 Venezia davanti al proprio pubblico. Le Bunere hanno così riportato la serie in parità 1-1. Con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 12 la Genova Rosignano ci sono rallentamenti per un incidente all'altezza dell'allacciamento con la 11 la Firenze Pisa. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, corsia chiusa per un veicolo in fiamme all'altezza di Lonate Pozzolo in direzione del Terminal 1, e il traffico è assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla 6 attenzione alla pioggia tra Altare e l'allacciamento con la A10, e purtroppo il meteo ci racconta per domani forti temporali al centro nord con grandinate sulla Val Padana. Prudenza alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
5: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimiro, alla regia, la cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta sulla Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a Giovanni De Palma che rende il nostro programma felicemente tridimensionale, e così fanno i tecnici della Radio 1 con tutti i nostri programmi, i programmi della rete. Grazie, perché ci è venuto a trovare Yanez, benvenuto intanto. Grazie. La musica, lo dicevamo tante volte, lo diciamo anche oggi, ha un carattere spesso urgente, lavora con istantanee, ci racconta il tempo che attraversiamo. È il caso di un disco che è uscito da poco più di un mese, Cattivi Praticanti, che condensa un percorso dentro alcune canzoni che sono finite in questo disco. È un pezzo inedito che si chiama appunto come l'album. Comunque la pensiate, qui dal vivo con noi per raccontare innanzitutto con la musica questo album c'è proprio Yanez, la nota del giorno a Rai Radio 1.

Passi dall'inferno, non fanno effetto. Le fiamme fredde dell'inverno, noto imperfetto. Le coordinate della scelta, del compromesso. Abituati a dare un costo ed avere un prezzo. Scarti del bene comune, il contrappeso sociale. Piotone pronto, inginocchiarsi, caricare, sparare. Facile come il giudizio, il nostro pessimo istinto. Di pisciare su bordi senza avere un recinto.

l'ansia e la paura di ritrovarsi persi nella cronologia di vecchi manifesti nella periferia di questa terra storta dove cacciatore predano la stessa faccia, una nuova era, le stesse chimere, cambieremo il mondo, ma poi non succede, come un mantra che attraversa tempo e generazione, poche gocce d'angoscia per sentirsi più buoni, caduti in un brutto trip dove non cambia il filo, stesso giorno di merda, un loop da brividi, e della stessa materia che compone i ratti, se fossi l'antimateria li amerei da matti. E batte il beat nella metropoli, l'alto castello è ancora parte della leadership. Se questo è l'unico pianeta dove c'è la vita,

0: Vasca Rossa è uno dei frammenti di questo disco che, come dicevamo, è uscito non da molto, Cattivi Praticanti. Intanto è una testimonianza artistica dove la forza, diciamo così, l'energia, ecco, delle canzoni attraversano un mondo molto complicato, il nostro, quello in cui siamo obbligati a vivere, in cui appunto Yanez si è messo a scrivere e a raccontare. Intanto grazie a Attilio Cristiano di Foggia alla chitarra, grazie, che ha accompagnato appunto Yanez. Partiamo dal fatto che tu sei essenzialmente uno che scrive canzoni, che sono di te, sei un autore, quindi
1: sono
0: sei autore delle canzoni, e sono canzoni che hai un po' dipanato nel corso di un po' di tempo, diciamo.
1: Sì, sono canzoni che abbiamo fatto nel tempo, che sono uscite nel tempo, però sono tutte collegate comunque da un filo rosso, che è quello della tematica sociale, politica. Parliamo dalla guerra, come Vasca Rossa, alla solitudine, a tematiche più interiori, agli ultimi, che sono raccontati in un pezzo come Ghiaccio, che, perché viviamo in un mondo dove se non fatturi e non fai parte dell'ingranaggio economico non esisti per molti, e questa è una cosa a parte molto triste, molto brutta, anche perché non c'è niente di più convenzionale della moneta, no?
0: Sì, sì, oltretutto è un mondo che per certi versi è dentro una devastazione, che però può offrire anche delle possibilità. Non so se sia un paradosso o se sia proprio, se è una cosa su cui possiamo essere d'accordo.
1: Beh, nei momenti più duri sono nate cose più belle, quindi sì, sicuramente è così.
0: E la lingua che dicevamo che utilizzi è quella del rock, anche se c'è elettronica, se c'è un suono contemporaneo, però direi che il rock come inclinazione, come una forza espressiva che nonostante i decenni rimane un po' inalterata, no? Il modo migliore per esprimere delle urgenze personali.
1: Sì, il rock poi ce l'hai dentro, il rock è qualcosa che ti sceglie, se posso dirla così, ed è l'unico modo che conosco per scrivere e parlare di queste tematiche. È un mondo a me affine, a noi affine, perché poi alla fine lavoriamo in cinque a questo progetto.
0: Ecco, questo progetto, a me vengono in mente anche gli After Hours, però si nutre di quel tipo di esperienza, cioè quella del rock che ha un po' definito gli anni 80, gli anni 90, rock in italiano, roccioso, ma
1: sì, certo,
0: arrabbiato.
1: Anche del ritmo tribale, se vogliamo andare ancora più indietro.
0: Sì,
1: sì, veniamo da quel mondo lì. Poi dopodiché c'è stato uno studio di ricerca personale, anche insieme a Fabio Tumini, che è il nostro, diciamo, produttore artistico. E c'è stato proprio uno studio per avere un nostro mood, una nostra personalità.
0: Che è questo rock dove c'è un'autorialità molto importante. Hai citato il ritmo tribale, voglio ricordare la carriera anche da solista di Edda, che è probabilmente uno dei cantatori più interessanti e sfuggenti che abbiamo qua in Italia.

0: E adesso cosa succede?
1: Adesso succede che andremo in giro a sponsorizzare il nostro album, a farlo ascoltare a più persone possibili. Speriamo di arrivare a un album che comunque fa anche riflettere. E la musica deve fare anche questo, deve raccontare il suo tempo e deve far riflettere. Spero in alcuni casi anche cambiare opinione, anche se questa è una cosa davvero molto difficile.
0: È molto difficile, però insomma diciamo che almeno confrontarsi sulle opinioni...
1: Chi ci seguirà sui social saprà tutte le date e le varie parti dove seguirci.
0: Allora, quindi Yanez sul dosso della balena per questo disco, che è un disco di canzoni, per dire alla Pierangelo Bertoli, a muso duro. Grazie molto.
1: Grazie, grazie a te.
2: Grazie. Voglio vivere ancora, voglio trovarti ancora, con la bellezza e il profumo di un fiore, o con la pelle di un altro colore. E voglio nascere ancora, voglio viaggiare ancora, quando sapremo la luna abitare e costruiremo città.

voglio sopermi ancora, con una giovane mano verso il calore nascosto, sotto la seta che scivola piano. E voglio credere ancora che per un semplice sguardo possa la tigre calmarsi e il guerriero

Allora, benvenuta a questa combriccola che è rappresentata qua da Antonio Pignatello. Benvenuto Antonio, benvenuto a Giovanni Invincibile, rispettivamente voce, chitarra e in questo caso percussioni, o meglio spazzole su rullante per essere precisi. E sono qui a portare un disco uscito da poco, si chiama PAO. PAO è un acronimo, poi spieghiamo di cosa. Comunque sono anime oneste, ecco, possiamo dirlo. ed è anche un disco, Le radici e la luna, che fa i conti con il tempo che passa, ma io credo nel senso virtuale.

0: e non sapevo che gli Electro Joys fossero, non so, l'equivalente dei Beatles quando erano a Liverpool e ancora non avevano fatto il grande balzo, una band amatissima a Roma. Filippo Gatti, poi vi è capitato di conoscerla, è uno dei frammenti, no Antonio, in cui voi attraversate un periodo straordinario della musica italiana. Ci sono di mezzo gli Electro Joys, ma anche Marlene Kunz, i CSI, gli Scisma, i Perturbazione, un'altra mia vecchia conoscenza, Negrita 24 Grana. Però non è un disco nostalgico, almeno io non l'ho trovato nostalgico.
1: Assolutamente no, non voleva essere un disco nostalgico, è un disco che per noi va in continuità con quello che è stato il primo album a cuore aperto. E allora Pao è venuto fuori proprio ragionando con Filippo Gatti, che ha anche prodotto il nostro primo album. E si parlava spesso di faremo, per quale motivo, ecco, nel 2026, con tutti i problemi che ci stanno nel mondo musicale, continuare a fare un disco o fare un disco, perché fare un disco? Per cui ecco, quindi ci siamo posti, come dire, è venuto fuori da una discussione, e il nome viene da lì. Cioè bisogna esserci l'onestà di dire quello che si pensa quando si ha qualcosa da dire, e da lì il nome Pulsazioni d'Anime Oneste. Pulsazioni è legato proprio all'idea di band, che se vuoi anche strana in parte, può apparire strano in partenza, no? Batteria, chitarra e voce. E strano, dice, manca il basso, manca qualcosa. Sì. E, pulsazione però naturalmente legato anche al battito del cuore, ma soprattutto quando si parlava di onestà intellettuale, a me è venuto immediatamente il ragionamento è andato su Umberto Saba. E quindi anche Saba diceva che bisogna fare poesia quando si ha qualcosa da dire, non per dimostrare quanto sei bravo. Naturalmente in quel caso l'attacco era a D'Annunzio, però ecco il ragionamento è questo. Questo secondo album va in quella direzione. Ci abbiamo detto, ok, quali sono le band con cui noi condividiamo una visione, un'estetica, che ci hanno formati, per cui volevamo come dire, un po' raccontare quello, naturalmente con il linguaggio di oggi.
0: Allora Gianfilippo, intanto la caratteristica di questo disco è portare avanti, dicevamo, questa è la formazione ridotta all'osso, ma è anche un po' la nervatura, no, del progetto. Il progetto che poi, lo dico anche a lato, viene portato avanti, cioè Antonio fai anche il cantautore oltre che l'insegnante, come avrete capito dal riferimento a Saba. Però ecco, direi che qui c'è il nucleo anche del progetto, che è un progetto dove l'essenza è il battito e la voce, cioè un progetto molto umano se non umanistico.
2: Esatto, e anche all'essenza, ancora prima possiamo dire che perché far musica? Perché per condividere anche dell'amicizia. Noi siamo nati prima...
0: C'è un sacco di domande retorica qui, però non saprei rispondere.
2: No, quindi anche sì, diciamo l'onestà, cioè costruire della musica intorno alla sua voce, alla voce di Antonio, l'ho conosciuto in veste di cantautore, e lì abbiamo iniziato parallelamente, che le cose si mescolano continuamente tra amicizia e collaborazione musicale, e lì dopo quasi 10 anni di collaborazione e di amicizia abbiamo deciso di fare questi progetti, e proprio in continuo scambio abbiamo appurato che la nostra infanzia musicale, le nostre origini, in fondo ci chiudevamo in sale prove, ancora non ci conoscevamo, proprio trevano le nostre prime scalette proprio da queste band che abbiamo voluto omaggiare, ma inserendo il nostro sound, che è proprio quello intimo e delicato, quindi del nostro duo, che però prevede, rispetto al primo disco Le Radici e la Luna, questo disco attuale prevede invece le collaborazioni, anche onorati di avere come ospiti in realtà i padroni di casa delle canzoni, ovvero sì, gli autori e i compositori dei brani che abbiamo omaggiato.
0: Eh sì, perché 24 Grana, c'è Francesco Di Bella presente, c'è la voce di Tommaso Cerasuolo,
1: sì,
0: in un brano Agosto che conosciamo bene, eccetera eccetera. Ma soprattutto c'è un periodo in cui si definiva una cosa che poi adesso noi oggi chiamiamo rock italiano, nell'alto e nel basso, dicevo, non è un album nostalgico, però adesso cosa rimane? Lo dico per un ascoltatore che oggi ascolta la musica del rock in Italia. C'è ancora questa possibile esperienza? Questa esperienza ha generato frutti a parte voi, o è stato un momento irripetibile?
1: Allora, sicuramente è stato un momento dove ecco, innanzitutto c'era il noi al posto dell'io, cioè vale a dire, tra queste band c'erano una forte collaborazione, cosa che invece oggi sembra un po' mancare, per cui oggi c'è la condivisione sui social, è un'altra cosa, e non c'entra assolutamente nulla invece con l'aiutarsi l'un l'altro. Oggi c'è l'idea che ognuno da solo ce la può fare, non solo, siamo anche in un'epoca dove l'immagine si è sostituita al contenuto.

0: quindi questo poi ti porta a ragionare in maniera, cioè cosa succede, che l'uno sta contro l'altro. E quindi è una cosa proprio che non ci piaceva. L'idea nasce nella band, nasce anche da questo motivo, come ha anche detto Gianfilippo prima, no? Quindi c'è l'amicizia prima di tutto, e il godere nello stare insieme, nel suonare insieme.
1: Sì, la comunità.
0: E quando è nato l'album, noi l'abbiamo registrato in presa diretta, perché è stato tutto eseguito spontaneo. E poi spontaneo, abbiamo deciso qual è la take con Filippo che ci emozionava di più, e abbiamo lasciato volutamente poi spazio per poter invitare i vari ospiti che ci sono stati, in maniera del tutto, come dire, non c'è nulla di pianificato.
2: Esatto,
0: prima
2: non c'è la logica del futuring, come
0: sì,
2: potrebbe essere.
0: È nato dopo, cioè dopo abbiamo mandato i brani, abbiamo scritto e abbiamo avuto la fortuna di avere, ecco, Tommaso Cela sullo suo agosto, è stato carinissimo, di Bella,
1: eccetera eccetera. Vabbè, io credo che non vorrei essere inguaribilmente ottimista e pensare che in realtà queste storie sono ancora possibili, e che forse, se è vero che c'è stata un'accelerazione rispetto agli anni 90, dove, come giustamente Antonio ricordavi tu, c'era ancora, se non la cassetta, il CD che circolava, i luoghi fisici più che quelli virtuali, non si può tornare indietro su queste evoluzioni, bisogna cercare di capire come gestirle mantenendo un approccio artistico e non, diciamo così, di consumo, ma di consumo non dico nel senso consumismo, proprio di consumo anche dell'ispirazione, ecco. Proprio che si consuma nel momento in cui non ha una sua fisicità, una sua matericità. Non so come altro dirlo, ma però i PAO sono in circolazione. Antonio, vuoi aggiungere giusto?
0: No, volevo aggiungere una cosa, che a ben pensarci, quello è stato un periodo magico negli anni 90, no? Tantissime band. E oggi che fine ha fatto quel mondo? E soprattutto quelle canzoni, dove possimo ascoltarle? A proposito, siamo
1: nei concerti.
0: Nei concerti, là dove ancora esistono.
1: Sì,
0: no?
1: Nei concerti. Oddio, si possono ascoltare anche nelle piattaforme, se uno però le vuole sentire. Non certo, se non le può scegliere. Ripeto, questo è un disco di testimonianza, è un disco dove questa storia vive nella sua contemporaneità, e non è una storia in cui c'è un gruppo migliore di un altro, cioè è una specie di geografia sentimentale. Del resto è sentimentale l'approccio dei PAO a questa musica, che adesso cominciate a condividere in questi giorni. È già successo,
2: sì,
1: succederà
2: abbiamo
1: ancora.
2: Abbiamo presentato il disco un mesetto fa, sempre qui a Roma. Ripetiamo l'esperienza, il battesimo in un altro club, sempre qui della capitale. Poi diciamo in costruzione.
1: Ma vi viene a trovare qualcuno di questi featuring? Li chiamo featuring. Non so, Cerasuolo, riuscite a fare una cosa a Torino con Cerasuolo che arriva?
0: Beh, sarebbe
1: bello. Vabbè, allora Tommy, se ci ascolti,
2: fai i ragazzi giù di Napoli
1: con Francesco,
0: Di Bella e Giuseppe.
1: Vabbè, allora questo disco si declina anche dal vivo, e si declina soprattutto riannodando le fila, perché al di là di tutto sono storie, non sono sentieri interrotti, sono sentieri che vengono ancora percorsi. Grazie tantissimo, Paolo.
0: Grazie per averci ospitato.

Era nato il 2 giugno del 1941 e scomparso, ahimè, il 24 agosto del 2021, Charles Robert Watts, che qui avete sentito in uno dei brani più rilevanti, anche se sono quasi tutti rilevanti i brani dei Rolling Stones. È stato il loro batterista dal 63 fino alla fine della sua esistenza, ma era non solo un appassionato di rock and roll, ma soprattutto un innamorato di jazz, di Miles Davis, di Charles Mingus, insomma di tutto quello che in qualche modo aveva una sua impaginazione ondeggiante. Questo Honky Tonk Woman, più di tante parole, lo racconta molto bene, perché quello che avete sentito ha una evoluzione. I primi secondi di Honky Tonk Woman, quelli con il cowbell, ovvero il campanaccio, l'ingresso della batteria, fino a quando diciamo così la linea del brano non si assesta, spiega molto bene lo stile di Charlie. La prima strofa, quella che inizia appunto, è preceduta da questo cowbell che non è suonato da Charlie ma da Jimmy Miller, dal produttore. Poi entra la batteria e succede una cosa piccola ma perfetta, anche se c'è un'imperfezione. Per un istante il rullante sembra incespicare sul campanaccio, come se arrivasse mezzo passo in ritardo, prima che poi il pezzo cominci e si distenda nella linea di quella che sarà poi la melodia di Honky Tonk Woman. Beh, quel modo dondolante, swingante appunto, di suonare la batteria è tipicamente alla Charlie Watts. Charlie Watts, che è nato a Londra nel 41, appunto il 2 giugno, è cresciuto a Wembley, figlio di un camionista, che si forma come grafico pubblicitario, e il disegno gli resterà dentro per sempre, tanto che disegnerà copertine e palchi degli Stones, compresa la copertina di Between the Buttons. Il suo vero amore, lo abbiamo detto, era il jazz di Charlie Parker, di Miles Davis, di Gary Mulligan, e da ragazzo si dice anche che dormisse con addosso il suo vestito buono per dare l'aria sgualcita di quello che invece indossava Charlie Parker, Bird. Comunque sia, era anche il meno appariscente forse degli Stones delle origini, ma è stato un atomo insostituibile.

Secondo alcuni, una linea di basso definisce una canzone. Non è vero forse per tutto, ma è vero sicuramente per il funk. È una dimostrazione lampante, la possiamo avere proprio col brano che abbiamo appena ascoltato. Brick House arriva dai Commodores, siamo nel 1977, Ronald LaPrade, bassista e cofondatore della band, che è scomparso il 30 maggio ad Auckland in Nuova Zelanda, 75 anni, dopo un improvviso malore, lo spiega cominciando a lavorare su questo giro di basso negli studi Motown mentre c'è un inghippo, un guasto all'attrezzatura, una pausa forzata durante la registrazione. Questo giro che lui scopre è talmente ipnotico che il resto della band ruota attorno a questa idea, un po' come succede con Another One Bites the Dust dei Queen, e si costruisce il brano che avete appena sentito. È un brano memorabile che racconta molto bene cos'è stato LaPrade dentro i Commodores fino al 1986 con il gruppo che ha fondato, e poi via in Nuova Zelanda innamorato di una persona che lo ha strappato al mondo della musica, direi senza rimpianti. Oggi se n'è andato, ma ci piace ricordarlo appunto come un bassista che genera canzoni.

0: E per chiudere questo nostro spazio oggi non potevamo che farvi sentire un brano dove è importante la chitarra di un altro musicista che ha compiuto da pochissimo gli anni, il 1 giugno, si chiama Ron Wood, con gli Stones, diciamo terza ondata dopo Mick Taylor, diventa però un importante atomo di questa band, ha un grande passato con i Faces, insomma è un grande chitarrista che dà un contributo, come succede in questo pezzo che crea la Song Girls del 1978, in cui è inestricabile il suo contributo con quello di Keith Richards. Chi suona la chitarra elettrica ritmica, chi suona la chitarra da solista non è comprensibile a un primo ascolto, proprio perché queste due entità si amalgamano perfettamente. Il segreto di Ron Wood è integrarsi completamente negli Stones fin da quando entra nella band, e per tutti gli anni 70 e i decenni a venire diventa un importante pilastro proprio di questo gruppo a cui noi volevamo fare gli auguri. E adesso è solo rock and roll, come dicono appunto gli Stones, ma ci piace parecchio. Lasciamo la linea al GR, poi arriva la notte di Radio 1, Gian Vignola a tutti, una radiosa nottata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Studio Erika Crispo, poco dopo la mezzanotte un terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato nel Mar Tirreno in Calabria a largo della costa Diamantea nel Cosentino. La scossa avvenuta a circa 250 km di profondità è stata avvertita distintamente a Catanzaro e Lamezia Terme e anche in altre zone del sud Italia, in Campania, in Basilicata e in Sicilia fino a Palermo. Al momento non si hanno notizie su eventuali danni. L'accordo con l'Iran potrebbe avvenire la prossima settimana, così Donald Trump in serata. L'intesa prevede l'estensione della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto è alta tensione in Libano. Il presidente americano ha chiamato il premier israeliano Netanyahu per bloccare il raid su Beirut annunciato da Tel Aviv. Poi la telefonata ai vertici di Hezbollah per avere garanzie su un cessate il fuoco da entrambe le parti. Contro il caro energia, Bruxelles si avvia a concedere la flessibilità di bilancio chiesta dall'Italia. Secondo l'agenzia Bloomberg, agli Stati membri sarebbero concesse spese extra pari allo 0,3% del PIL, fuori dunque dai normali vincoli di bilancio comunitari. La commissione presieduta da Ursula von der Leyen potrebbe presentare una proposta già domani. In tarda serata Kiev ha denunciato un lancio di missili da crociera dal Mar Caspio verso l'Ucraina. Mosca intanto accusa Kiev di aver attaccato la Russia con droni prodotti nei paesi NATO. E torniamo in Italia con la cronaca. In provincia di Cosenza, 4 uomini di origine pakistana sono stati trovati carbonizzati all'interno di un minivan davanti a una pompa di benzina. Si tratta di 4 braccianti agricoli. Non è ancora chiaro se siano stati bruciati vivi. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe un filmato delle telecamere di videosorveglianza che mostra 2 o 3 persone allontanarsi dal mezzo prima che prenda fuoco. È morta dopo 2 giorni di agonia in ospedale Alessandra Bruno, la donna di 49 anni picchiata selvaggiamente dal marito che l'ha colpita più volte sulla testa con un martello nella loro casa di Mister Bianco in provincia di Catania. Era stata una delle figlie a chiamare il 112 e fare arrestare il padre. Maltempo in arrivo, una perturbazione che sta attraversando l'Italia porterà piogge temporali da nord a sud almeno fino a metà settimana. Allerta gialla in 8 regioni, il caldo tornerà nel fine settimana. Sport, tennis, Roland Garros passano ai quarti Berrettini e Cobolli, in corso il match tra Arnaldi e l'americano Tiafo. Noi ci fermiamo qui, ora c'è la notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: E qualche secondo dopo il GR, puntualissima, torna un'altra puntata della notte di Radio 1. Questa è la vostra notte, la notte che passeremo insieme. Ci sono molte novità, avremo tanta musica da tutto il mondo, ma anche una grande sorpresa, un libro, un autore, una persona che ha avuto un'idea e ha realizzato un sogno, uno dei sogni, quelli che abbiamo nascosto nel cassetto e che forse può ispirare anche ognuno di voi, perché i sogni si realizzano. E magari in nostra compagnia è ancora più bello. La voce che sentite è di Pamela D'Amico, in regia abbiamo Edi Brundo. Iniziamo subito con la grande musica, Maria Antonietta con Colombre senza vestiti.

Esco. Senza vestiti è l'ultima di Maria Antonietta e Colombre. Fino alle 2 avremo moltissima musica, ma soprattutto chiacchiereremo. Questa notte abbiamo uno spunto importante, perché ognuno di noi sente di essere un po' di bene, un po' di male, sente di avere qualcosa che è in conflitto dentro di sé. E allora a chi diamo retta? A chi riusciamo a dare più voce? Alla nostra parte buona o alla nostra parte cattiva? E poi, cos'è meglio, lasciarsi andare al desiderio, alle passioni, oppure ragionare? Questa è la grande lotta mente-cuore, e questa è una notte che, se decidete di passarla con noi, cerchiamo di dare qualche risposta. Ma soprattutto poi aspetto voi sui miei social, che come sempre siete numerosissimi, e mi scrivete quello che pensate anche dei miei ospiti, dei libri, delle canzoni che ascoltiamo. Andiamo avanti subito, perché arriva Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Love Somebody, questa è la notte di Radio 1, saremo insieme fino alle 2, questa è la vostra notte e arriva qui, è proprio seduto al mio fianco un ospite speciale. Lui è un autore TV e da poco è diventato anche scrittore, ha avuto una grande idea, ma è qui e ce la racconterà proprio lui. Tommaso Martinelli, buonanotte.
1: Eccolo qui, benvenuto. Buonanotte. Tra l'altro con una voce inedita perché ho una leggera afonia, Pamela, ma però posso... per te sarei venuto anche quasi muto.
0: Ma posso dire che la voce così è sexy ed è anche adatta alla notte.
1: Ma detto da te allora potrei anche crederci.
0: Sai
1: quindi...
0: che la notte è un tempo comunque molto
1: interiore. Diciamo che la notte aiuta e introduce, ecco, anche in quella patina soft che insomma non fa parte del resto della giornata.
0: Possiamo,
1: quello è vero,
0: permetterci di sussurrare.
1: Ma assolutamente
0: di
1: sì, non dobbiamo urlare forse.
0: Anche un po' magari quello che abbiamo dentro.
1: Quello sempre.
0: Raccontiamo, allora, questo è un libro che io ritengo veramente geniale e molto
1: grazie.
0: Intelligente. Non perché l'hai scritto tu e ti stimo e ti conosco da tanti anni.
1: È reciproco, lo
0: ma
1: sai.
0: Ma perché ho riflettuto, su leggendo queste pagine, su tantissimi temi, sia di estrazione filosofica che anche religiosa, morale,
1: sì, certo,
0: proprio personale, e soprattutto non è un argomento che resta nella teoria ma va proprio nella pratica. Il libro si chiama Eva e Maria, un solo corpo, due anime opposte. De Nigris editore. Tommaso, un solo corpo, due anime opposte, queste due donne,
1: sì,
0: che sono siamesi, sono gemelli, sono nate
1: assolutamente
0: legate,
1: sì,
0: da una parte,
1: sì,
0: del corpo, conosciamo benissimo questa da una parte problematica e
1: esatto,
0: dall'altra parte diventa un modo per raccontare anche forse una parte di te?
1: Esatto, sì, in realtà tutto è nato quando mi sono ritrovato a scrivere questo trattamento per un'eventuale serie TV, no? Non è nato, diciamo, come un libro da principio, no, questa storia. In realtà una storia che nasce da tanto tanto tempo fa, nel senso che ricordo che quando ero un bambino piccolino, no, come tutti, insomma, che giocava nel cortile di casa, no? Mi ritrovavo spesso a interagire con dei gemelli, no? Io
0: incredibile.
1: Sì, in quel periodo lì però ero ancora figlio unico perché mio fratello Beppe è nato un po' più tardi, no, rispetto a me, e io invidiavo questi gemelli perché pensavo, mentre io poi sarei tornato a casa da solo, i gemelli invece tornavano in compagnia, avevano continuamente questo confronto reciproco, e quindi di lì la mia passione proprio per la figura, no, dei gemelli. Però che cosa è successo poi? Che documentari, interviste, mi imbattevo sempre in storie di questi gemelli che si amavano, si adoravano,
0: erano simili,
1: sì. E un bel giorno mi sono chiesto, ma visto che persino a me capita, ci sono delle mattine in cui mi sveglio con
0: mille conflitti,
1: ma se invece capitasse a uno di questi gemelli siamesi di ritrovarsi l'uno all'opposto dell'altro, cosa accadrebbe? E di lì, insomma, questa idea semplice per dar vita a una storia che in realtà, con mia grande sorpresa, sta facendo riflettere, mi sta regalando anche qualche soddisfazione, perché ognuno poi, dopo aver letto il libro,
0: certo,
1: si ritrova alle prese con un diverso, esatto,
0: si
1: punto
0: interroga
1: di vista che...
0: Io ho guardato dentro me stessa e ho ragionato sulla mia vita, sul,
1: sì,
0: fatto che spesso io, essendo un sagittario, vado sempre retta all'istinto e all'intuito,
1: esatto,
0: e al momento, alla mia passione, quello,
1: esatto,
0: che mi va di fare,
1: esatto,
0: in quel momento. Poi a volte però questa passione ci può bruciare e ci,
1: vero,
0: ritroviamo a leccarci le ferite dei nostri errori. Dall'altra parte è rischioso anche stare fermi, essere troppo nella mente e ragionare molto, ma questo è un interrogativo al quale risponderemo tra poco, perché adesso voglio subito dedicarti una canzone a te e
1: allora
0: tutti i nostri amici della notte di Radio 1, Wuthering Heights, Kate Bush.

0: Bush qui alla notte di Radio 1 e questa è Pamela D'Amico, la voce che sentite, saremo insieme fino alle 2, ma vi stiamo facendo un grande regalo perché questa notte abbiamo la possibilità di guardarci dentro attraverso un libro. Sono le pagine di Tommaso Martinelli, autore TV, che improvvisamente si trova a avere un'idea di raccontare appunto le due parti opposte, le due anime opposte, Eva e Maria, che sono gemelle siamesi, ma soprattutto c'è anche un legame alla nostra vita, la nostra interiorità, esatto. Sono quelle parti che dentro di noi sono opposte e in realtà si cerca sempre un equilibrio. Tommaso, è più rischioso seguire la mente o l'intuito, il cuore? Cioè, è più a rischio Eva o Maria?
1: In realtà, a seconda delle situazioni della vita, sono a rischio entrambe, direi, perché quante volte è capitato a noi di non ascoltare il cuore e trovarci male, e invece anche quando uno dice meglio essere lucidi, meglio essere razionali, seguire la mente, e poi magari ci ritroviamo alle prese col fatto che magari ascoltandolo un pochettino di più il cuore, magari avremmo avuto una
2: più
1: esatto,
2: felici.
1: Esatto, quindi secondo me è un po' un ternallotto, cioè c'è del rischio sempre. L'ideale sarebbe, come dire, ascoltare l'uno e l'altro e trovare una via di mezzo, quindi un po' come fanno Maria ed Eva, che ogni volta, per ogni decisione, si ritrovano alle prese in realtà con una vera e propria trattativa, perché l'una vuole una cosa, una vuole l'altra, e alla fine, insomma, da questa trattativa quasi sempre, anche se il carattere di Eva è un pochettino più predominante,
0: è un po' Pamela Eva, diciamo,
1: è un po'
0: la
1: Pamela Eva, però anche Pamela, io lo so bene perché ti conosco bene, ha anche una meravigliosa Maria che ogni tanto ascolta, e infatti, insomma, tutto il cuore che ci mette sia alla conduzione di questa trasmissione, ma anche nelle canzoni, quando canti, si vede bene che c'è la tua versione Eva quando ti abbracci e mangi il palcoscenico, ma poi quando poi lo sguardo languido nel guardare semplicemente una persona che si emoziona nel ascoltarti, lì viene Maria allo stato puro. Quindi anche Pamela D'Amico è tanto Eva quanto Maria.
0: Lacrime agli occhi, cioè l'emozione,
1: esatto.
0: La parte nostra, quella dolce, quella gentile.
1: Esatto, quella
0: allora, Benigni ha detto che iniziare un nuovo cammino spaventa, però dopo ogni passo che percorriamo ci rendiamo conto di quanto era pericoloso stare fermi.
1: Esatto.
0: Io penso che Eva abbia molti rischi, però viva meglio la sua vita, perché vive il fuoco della sua quotidianità.
1: Certo.
0: Ma soprattutto i nostri amici di Radio 1 che ci ascoltano, magari tanti di loro che in questo momento, Tommaso, stanno lavorando, anzi salutiamo,
1: certo,
0: tutti quanti.
1: Salutiamo, come
0: stanno
1: no?
0: Facendo i cornetti caldi perché è notte, quindi stanno preparando delle cose buonissime in pasticceria, piuttosto che viaggiare per le nostre strade e autostrade italiane, magari stanno pensando anch'io ho un sogno nel cassetto e magari non hanno il coraggio di buttarsi, di prendere a piene mani, sporcarsi,
1: certo,
0: le mani con la vita. I sogni si realizzano? I tuoi sogni li hai realizzati tutti?
1: Allora, tutti no, perché conoscendomi io sono uno poi che ha proprio l'esigenza, la necessità di inseguire
0: sempre
1: nuovi
0: alla ricerca.
1: Stimoli. Sì, sì.
0: Tu sei
1: anche
0: in evoluzione.
1: Perché, anche perché se no, cioè io credo che accontentarsi o sentirsi arrivati nella vita sia davvero molto triste. Io sono convinto che se mai arriverò agli 80, anche allora romperò le scatole per inseguire qualche altro traguardo, no? E quindi io credo che sia bello
0: andare alla ricerca,
1: esatto,
0: mettersi
1: alla ricerca,
0: in gioco,
1: non per non accontentarsi di quello che si ha, perché è anche bello avere la consapevolezza di aver raggiunto determinati traguardi e portato a casa determinati trofei, diciamo così. Però io, ecco, trovo molto più stimolante l'idea di inseguire e conquistare un qualcosa che non ho, ma per il semplice fatto poi di condividerlo con una squadra magari nuova o rinnovata.
0: Beh, questo fa parte della creatività, della tua creatività, della tua intelligenza e della tua semplicità, perché veramente, signori, cercate Tommaso Martinelli nelle mille cose che fa, è sempre insieme alle persone, sempre con,
1: sì,
0: questo sorriso brasiliano latinoamericano che lo contraddistingue. Io voglio dedicarti un'altra canzone che porta il titolo del tuo libro, si chiama Eva, è di Umberto Tozzi, ma in Brasile è diventato uno dei carnevali di Rio più famosi.

0: Upside Down, Jack Johnson, e questa è la notte di Radio 1. Saremo insieme fino alle 2. La voce che sentite è di Pamela D'Amico, in regia Edi Brunto. Tantissima musica, ma questa notte ho un ospite speciale che mi è venuto a trovare. Stiamo parlando del suo libro. Lui è Tommaso Martinelli.
1: Eccolo.
0: Questa notte è magica, è bella, vero?
1: È bellissima perché ci sei tu, quindi.
0: E perché
1: insomma,
0: ci sei tu?
1: Partiamo già avvantaggiatissimi.
0: Ma perché c'è anche Eva e ci sono.
1: Eva e Maria.
0: Eva e Maria.
1: Beato tra le donne oggi, a parte il regista. E qui siamo in minoranza. Senti, perché c'è Pamela, c'è Eva e c'è Maria.
0: Senti, ma Eva, te l'aspettavi questa canzone che è famosissima in Brasile?
1: È una vera rivincita, cioè devo dire che Bravo. Il Brasile ha dato questa rivincita, perché in Italia la maggior parte dei brani sono stati dedicati a Maria, basti pensare che so a Mamma Maria dei Ricchi e Poveri,
0: è vero,
1: a Io e Maria di Paola Turci, ma anche a Oi Maria degli Articolo 31, possiamo stare da qui,
0: ma anche
1: Albano,
0: Carlo Santana
1: Battista,
0: ha dedicato la canzone a Maria.
1: I blondi anche, esatto. Insomma, diciamo che Eva ha ritrovato questa rivincita grazie al Brasile e al nostro Umberto Tozzi, visto che tra l'altro del repertorio di Tozzi non è neanche uno dei brani più famosi, non ai livelli di Gloria o di
0: sì,
1: insomma,
0: quindi
1: di Ti Amo.
0: Un mistero come mai questa canzone in portoghese apre praticamente tutto il carnevale di Rio e viene cantato da grandissime Veci Sangalo, ad esempio a Rock in Rio, e l'ho cantata pure io a Rio de Janeiro e tutti
1: perché
0: quanti...
1: sono dei buon gustai, diciamolo,
0: ci amano i brasiliani, ci amano noi italiani, siamo amati, ma siamo amati anche per il nostro modo di raccontare le storie, come tu hai raccontato questa storia. A proposito,
1: sì,
0: vorrei magari se tu potessi leggerci a voce proprio così soffusa, notturna, per accompagnare i nostri amici di
1: okay.
0: questa notte, iniziare a leggere una parte del libro. Qual è l'inizio?
1: Sì, ma io vi farei ascoltare l'inizio,
0: sì,
1: vi farei, sì, proprio perché ci introduce un po' in
0: la storia.
1: Nella storia e anche insomma da un abbraccio ad entrambe. Mi dovete solo scusare per questa leggera afonia,
0: no,
1: però insomma,
0: guarda, posso
1: con la notte
0: è una voce
1: sposa,
0: super
1: meno
0: sexy,
1: male.
0: Cioè proprio puoi anche raccontarla così con l'aria molto così.
1: Va bene, dai. Allora, la mattina a Roma aveva un odore preciso: asfalto tiepido, caffè bruciato, promesse non mantenute. Eva contava i passi dal portone al marciapiede, come se il tempo fosse una risorsa da non sprecare. Maria, invece, respirava quell'odore a pieni polmoni, come se ogni alba potesse ancora sorprenderla. Camminavano così, come sempre, un solo corpo, due direzioni opposte. «Oggi Luca mi guarderà di nuovo», disse Eva, senza nemmeno sforzarsi di nascondere il suo sorriso. «Oggi c'è l'interrogazione di Greco», rispose Maria, con l'ansia che le pizzicava lo stomaco. Maria avrebbe voluto dirle di smetterla, di non usare quello sguardo, quel modo di inclinare appena la testa, come se il mondo fosse un palcoscenico costruito apposta per lei. Eva, dal canto suo, trovava insopportabile che la sua gemella fosse così diversa, sempre accompagnata dal dovere, da quella fede ostinata nel fatto che le cose prima o poi si sistemano da sole. Il liceo classico si stagliava davanti a loro, severo, immobile, come se li osservasse ogni giorno chiedendosi chi delle due stesse davvero entrando. Per i compagni di classe erano le gemelle, le siamesi, quelle lì, un'entità unica, una curiosità. Nessuno sembrava interessato a capire che dentro quello stesso corpo convivevano due desideri inconciliabili. Maria sognava una vita normale, un amore semplice, una casa piccola, magari lontana dagli sguardi insistenti. Eva no. Eva voleva tutto: attenzione, potere, possibilità. Voleva scegliere, voleva guidare. «Non ti azzardare», mormorò Maria, percependo il cambio impercettibile nei loro movimenti. «È solo un sorriso», replicò Eva. «Non uccide nessuno». Ma Maria sapeva che non era vero. Ogni gesto di Eva lasciava tracce, creava aspettative, intrecciava menzogne leggere come seta e resistenti come nodi. E ogni volta, alla fine, erano loro due a pagarne il prezzo. Suonò la campanella, il corridoio si riempì di voci, risate, spintoni. Per un attimo Maria desiderò scomparire. Eva, invece, si raddrizzò impercettibilmente, pronta ad entrare in scena. Condividere un corpo significava questo: non poter mai fuggire davvero. Ogni scelta diventava una trattativa, ogni emozione una disputa. E mentre prendevano posto nel banco vicino alla finestra, sentirono entrambe la stessa verità scomoda farsi strada dentro di loro. Oltre all'interrogazione di Greco, anche la maggiore età era sempre più vicina, e con quest'ultima la vera resa dei conti.
0: Incredibile questo racconto.

0: questo movimento dell'evoluzione di queste due ragazze intrappolate nello stesso corpo, in realtà è un movimento continuo che attraversa conflitti, contraddizioni, ma anche la ricerca della propria unità interiore. A questo punto possiamo anche fare un'altra dedica musicale, perché parliamo del movimento come evoluzione, e chi ha parlato di questo a livello musicale in Italia? Franco Battiato. Ha studiato la tradizione dei Sufi, proprio il movimento come evoluzione. Quindi tutto,
1: ma che
0: questo...
1: secchiona Pamela D'Amico, diciamolo, diciamolo, applaudiamo.
0: Ed è proprio Franco Battiato con questa bellissima canzone che voglio dedicare, che tra l'altro hai scelto tu, Tommaso. Vabbè. Quindi complimenti anche per i tuoi gusti musicali. Alice con Franco Battiato, I treni di Tusa.

0: che il movimento, il cammino spirituale interiore spesso è compiuto con dei conflitti interiori.
1: Certo.
0: Allora, io arrivo a un altro punto. C'è una cosa molto bella che mi piace quando rifletto, dico io sono libera di scegliere, dico ogni giorno esco e decido se fare del bene o fare del male.
1: Ed
0: non
1: è una
0: solo
1: grande
0: agli
1: conquista.
0: Una grande conquista non solo agli altri ma anche a me stessa.
1: A te stessa, come no.
0: Quindi parliamo di libero arbitrio.
1: E beh, come no.
0: Che è fondamentale.
1: Sempre.
0: Ecco, quali sono nella tua vita le scelte che reputi di aver fatto proprio una scelta sbagliata, oppure una che tu dici questa è la scelta migliore che ho fatto, anche se gli altri non erano d'accordo? Chi se ne importa? Nella tua vita, dico, che magari essendo lo scrittore hai messo un po' di te anche nel racconto.
1: Guarda, in realtà io la scelta più giusta che potessi fare è stata quando a un certo punto ho deciso di ascoltare i sogni a costo di essere deriso da chi mi circondava.
0: Presente, perché, anch'io,
1: ecco,
0: a tutti.
1: Non ti nascondo che quando intorno ai 10-15 anni cominciavo a parlare, insomma, di giornalismo, di autorato televisivo, di poter in qualche modo lavorare nel mondo dello spettacolo, peraltro in ambienti abbastanza complicati da raggiungere quando non si hanno delle conoscenze, oppure quando si viene da che ne so, io venendo dalla provincia di Bari, no? Insomma, lì ci sono pochissime realtà televisive, realtà cinematografiche, almeno questo sicuramente 25-30 anni fa, quando
0: certo.
1: ho cominciato a sognare io, possiamo
0: certo.
1: dire, in quel
0: certo,
1: periodo lì.
0: Certo.
1: E quindi nonostante insomma l'amichetto del cuore o l'amichetta del cuore dell'epoca mi consigliasse di lasciar perdere, di insomma
0: ma trovati un bel lavoro,
1: bravissima,
0: rimani qui al paese,
1: comunque tutto sommato andavo anche bene a scuola,
0: ma
1: quindi
0: fai l'infermiere,
1: un po' che bravo, esatto. Tra l'altro ho fatto il liceo scientifico, quindi bene o male non c'entra proprio nulla con quello che ho fatto dopo. Però alla fine mi sono detto,
0: bello.
1: Dai, alla fine proviamoci. Male che vada, torneremo con insomma qualche ferita in più, però insomma avrei curato anche quella. Quindi
0: questa è la scelta migliore che hai fatto, questo coraggio di,
1: sì.
0: di rinunciare, perché comunque
1: esatto.
0: hai rinunciato, anch'io vengo comunque dalla stessa situazione,
1: esatto.
0: e quindi ho rinunciato a tante cose, anche avere vicino la mia famiglia, eccetera, però ho realizzato i miei sogni. Posso dirti che le idee migliori vengono quando hai una mancanza intorno, quando
1: sì.
0: hai tanto, quando hai tutto. Le idee grandi non possono venire,
1: è vero.
0: Perché vivi troppo nella,
1: sì,
0: nella
1: sicurezza.
0: Sì, ci si culla
1: un pochettino, diciamolo. Io ti dico, guarda, poi con il passare, io magari quando io vengo da una famiglia molto semplice dove non mi è mai mancato nulla, devo dire la verità, ma non mi è mai mancato nulla perché ho avuto dei genitori che hanno sempre fatto dei sacrifici per me, che oggi ringrazio, perché non sarei qui neanche a fare questa intervista senza mia madre e mio papà, che purtroppo non c'è più, ma anche con la mia famiglia, ho un fratello meraviglioso, una cognata pazzesca, una nipotina, guarda che è la mia vita.
0: La conosciamo,
1: ecco,
0: perché
1: Rebecca.
0: Quando vai giù, Rebecca è la regina
1: grande
0: dei social,
1: grande protagonista dei miei social,
0: quindi
1: ecco,
0: la conosciamo.
1: Lì la mamma
0: bene.
1: Fa proprio un'eccezione per me, perché insomma non
0: vuole
1: è così,
0: che vada,
1: esatto,
0: sui
1: non è esatto.
0: Senti, allora ascoltiamo un po' di musica e poi mi racconti anche qual è stata la sua scelta più sbagliata.
1: Okay,
0: oppure te la
1: sì.
0: senti di
1: ma
0: dire
1: certo,
0: perché
1: ma
0: questa
1: certo.
0: è importante.
1: A te tutto.
0: Questa è Eva che te lo chiede, invece la
1: allora
0: scelta
1: dai,
0: giusta.
1: Dai, facciami i conti anche con Eva.
0: Maria, esatto. Andiamo con la grande musica di Radio 1, Luis Capaldi, Stay Love.

Lei e Alice, e sì, la splendida voce di Alice, che ha raggiunto il successo insieme al grande Franco Battiato. Tommaso Martinelli, Questa è la notte di Radio 1, stiamo parlando di questo libro, sì, straordinario, Eva e Maria. Grazie. Un corpo solo, due anime opposte. Allora, riusciamo a capire

0: Baldi, Stay Love, e questa è la vostra notte di Radio 1. Fino alle 2 saremo insieme, come sempre. Avete ascoltato la grande musica da tutto il mondo, abbiamo ascoltato anche qualcosa che richiamasse un po' il Brasile, come vi ho ben abituati, ma soprattutto qui in studio con me Tommaso Martinelli, scrittore di questo libro di cui stiamo parlando, che veramente posso dire sta facendo interessare tutti, perché
1: sì, no, devo dire che in tanti mi stanno scrivendo, meno male.
0: c'è un'idea, non è stato un libro scritto tanto per scrivere,
1: l'hai scritto.
0: Perché tu sentivi la necessità di raccontare
1: delle cose. Quello sì, è una cosa che mi capita spesso, prima prevalentemente con i programmi televisivi e ora invece, insomma, devo dire che ci ho preso gusto.
0: Diciamo che tu firmi tra i migliori programmi televisivi.
1: In uno sei anche venuta a trovarmi, diciamolo.
0: Sono venuta e mi ha fatto molto piacere vedere che comunque il tuo ambiente lavorativo è un po' come una famiglia.
1: Sì, perché
0: diciamo la verità, noi
1: sano,
0: amiamo.
1: Sano.
0: Ah, sano, bello.
1: Io cerco sempre di rifuggire da quegli ambienti tossici, perché che non portano proprio a nulla, e non parlo solo di televisione ma anche proprio
0: di tutto,
1: proprio anche nel privato, e devo dire che sono molto fortunato da questo punto di vista.
0: Però ecco, Eva è quella istintiva, è quella che rischia di farci fare delle stupidaggini, la nostra parte che segue il cuore, segue l'intuito, l'istinto, quindi qualche volta possiamo fare pure una scelta sbagliata. Qual è la tua scelta sbagliata?
1: Per esempio,
0: nella vita?
1: Io una scelta sbagliata che ho fatto nella vita è stato quando, nel periodo post-universitario, alla fine c'era già, ti parlo di una ventina di anni fa, per esempio, si intravedeva già qualche occasione per me lavorativa. Io in quel periodo lì, per questioni più affettive, scelsi di tornare in Puglia per delle storie che non hanno portato veramente a nulla.
0: Vabbè, però in Puglia
1: esatto, l'unica cosa buona, l'unico vantaggio che ho avuto in quel periodo, non per la bilancia, sono state focacce, panzerotti, tarali,
0: pesce.
1: Però ecco, tornando indietro, magari sarei rimasto a Roma, magari partendo prima, insomma, però non mi posso lamentare.
0: Posso
1: guarda.
0: Dire una cosa, anche per i nostri amici ascoltatori della notte di Radio 1, i radioascoltatori che ci ascoltano, a volte anche gli errori che noi facciamo dobbiamo solamente aspettare un po' e dare un senso a quello che accade.
1: Vero.
0: Perché sembra che ci sia sempre un ordine armonico dell'universo che ci vuole portare in quella strada.
1: Vero.
0: Quindi anche se oggi non stiamo facendo esattamente quello che amiamo, dobbiamo avere sempre lo sguardo all'orizzonte, perché il nostro percorso non è dato dalle nostre azioni quotidiane, ma è il nostro destino, la nostra strada. Bisogna sempre credere in se stessi, vero?
1: No, guarda, se smettiamo di credere in noi stessi, insomma, è raro che qualcuno ci ricordi di quanto possiamo anche essere meravigliosi, perché ognuno di noi può essere meraviglioso, secondo me. Ognuno di noi ha tantissimi difetti, così come, insomma, i pregi appartengono a ognuno di noi, basta ricordarsi di essere umani. Umani.
0: Bellissima questa parola, essere umani. Credo negli esseri umani.
1: Vabbè,
0: è una canzone
1: Mengoni.
0: Molto bella di Mengoni che noi amiamo e lo so. Però adesso lui, un altro artista italiano, e lui si chiama Fulminacci.
1: Bravissimo.
0: Ce
1: a
0: lo
1: Sanremo
0: vogliamo...
1: l'ho amato.
0: È vero. E tu poi a Sanremo vai sempre.
1: A Sanremo l'ho votato.
0: In sala stampa.
1: Faccio outing, l'ho votato. In sala stampa l'ho votato.
0: Pensa a che livello di ospiti che abbiamo. Lui che sta in sala stampa anche a Sanremo, ma sei talmente umile che è una chiacchierata bellissima. Ma come se stessi parlando veramente davanti a una pizza. Fulminacci, maledetto me.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci. Allora abbiamo una manciata di secondi per fare i saluti. Tommaso Martinelli, dove potremo vederti quest'estate con questo libro Eva e Maria?
2: Sarò ovunque, spero, insomma, in diverse situazioni, una delle quali il libro possibile di Polignano a Mare l'11 luglio.
1: Ah, che bello, mi raccomando, chi va a Polignano a Mare, anzi io vengo apposta, che
2: ti aspetto.
1: Si sta da Dio.
2: Anzi, però, vi aspetto.
1: Però seguite Tommaso Martinelli e poi il libro lo potete comprare ovviamente in tutte le librerie d'Italia.
2: Sì, sul sito della De Nigris Editore e insomma su tutte le piattaforme.
1: Eva e Maria, un corpo solo, due animi opposti. Io sono Pamela D'Amico, sono anche un po' Eva in regia Edi Brundo. Un abbraccio a tutti quanti voi, buona musica e ovviamente appuntamento a mercoledì notte. The Beach Boys, Good Vibration, e poi vi lascio in compagnia del GR1. Ciao!

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano ha convocato l'unità di crisi per seguire le verifiche in corso dopo il terremoto che dopo la mezzanotte ha colpito la Calabria. In collegamento la Protezione Civile con gli uffici regionali, i Vigili del Fuoco, le NGV. Il sisma di magnitudo 6.2, epicentro in mare, profondità di circa 250 km davanti alla costa di Amantea, Cosenza, è stato avvertito in quasi tutto il sud Italia fino a Palermo. Nessun danno segnalato. Vigili del Fuoco all'opera per le tante segnalazioni. Il 2 giugno del 1946, con il referendum costituzionale, gli italiani sceglievano la Repubblica e inauguravano così un ottantennio di democrazia e di pace. Stamane la consueta cerimonia ai Fori Imperiali e la presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche istituzionali con l'omaggio alla tomba del milite ignoto. Seguiremo in diretta le celebrazioni su Radio 1 con uno speciale dalle 9 a mezzogiorno. Il capo dello Stato, intanto ai giardini del Quirinale, ha incontrato il corpo diplomatico.
3: Questione di volontà e di scelte, quelle che il popolo italiano fece 80 anni fa, sancendo la nascita della Repubblica, e quelle da fare oggi per dire no alla violenza e alla guerra. Il presidente Mattarella, di fronte al corpo diplomatico, prosegue le celebrazioni del 2 giugno, avviate con l'apertura dei giardini del Quirinale alle categorie deboli, e delinea un ponte tra passato e presente: il voto delle donne, i valori di uguaglianza e solidarietà, il rifiuto della prepotenza delle armi.
4: La Repubblica italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della vita e dei diritti della persona.
3: Valori da ribadire con urgenza in un momento di regressione, ingiustificabile l'aggressione russa all'Ucraina, preoccupante il caos in Medio Oriente, da Gaza all'Iran, con una crisi che sta colpendo anche i civili in Libano, di qui l'invito di Mattarella a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale.
4: Possiamo decidere, infatti, di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise.
3: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.